0: significativa riduzione delle gravidanze non desiderate tra le ragazze di età compresa tra i 10 e i 19 anni. Si aggiungono discorsi stigmatizzanti e aggressivi provenienti dalle più alte autorità dello Stato. Settori vicini al governo hanno promosso iniziative per limitare la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Milei ha espresso posizioni apertamente ostili nei confronti dell'aborto, definendolo come un omicidio aggravato dal vincolo familiare. Ha associato l'aborto legale al calo della natalità, ma i dati non lo dimostrano.
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: E ora al Diario Americano sentiamo Roberto Festa.
3: Una delle strategie messe in atto nei mesi scorsi dall'ICE, l'Agenzia per l'Immigrazione, è stata quella di mandare i propri agenti a presidiare i luoghi dove si tengono grandi eventi sportivi e qui far partire controlli e arresti. Per la finale, per esempio, del Super Bowl di quest'anno, che si è tenuta a Santa Clara in California, il governatore della California, Gavin Newsom, ha dovuto chiedere personalmente all'amministrazione che non ci fossero agenti fuori dallo stadio. Il problema si pone di nuovo, ma su dimensioni ben maggiori, con la Coppa del Mondo che inizia il prossimo 11 giugno negli Stati Uniti. 11 città americane ospiteranno le partite e il timore di molte amministrazioni locali e organizzazioni per i diritti civili è che gli agenti dell'ICE ne approfittino per far scattare i loro raid. È del resto noto che il calcio richiama un vastissimo pubblico di appassionati ispanici che sono anche il target privilegiato degli agenti dell'ICE. Sulla questione l'amministrazione si è mantenuta piuttosto sul vago. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che gli agenti dell'ICE non opereranno inside stadiums, appunto dentro gli stadi. Quindi Rubio non ha escluso che possano operare fuori degli stadi. E il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha emesso una dichiarazione piuttosto sibillina in cui dice di lavorare a creare un ambiente sicuro per tutti coloro che parteciperanno alle manifestazioni, il che ancora non esclude i raid contro i migranti. Molti gruppi si sono dunque messi al lavoro. A Los Angeles un sindacato che rappresenta oltre 2.000 lavoratori che presteranno la loro opera al SoFi Stadium minaccia di scioperare se in giro ci saranno agenti dell'ICE. A Dallas il gruppo per i diritti civili e il movimento sta distribuendo migliaia di opuscoli contenenti informazioni su come comportarsi e come ottenere una consulenza gratuita nel caso in cui gli agenti iniziassero a fermare persone nei pressi degli stadi. I timori non sono però circoscritti ai migranti che vivono negli Stati Uniti. Oltre 120 organizzazioni della società civile hanno emesso un avviso di viaggio per 10 milioni di potenziali visitatori che arriveranno dall'estero negli Stati Uniti, allertandoli sui rischi potenziali che incontreranno all'entrata proprio nel paese, tra cui il diniego all'ingresso e l'arresto con successiva detenzione o deportazione nel caso i documenti di viaggio non siano in regola. Tutta questa vicenda arriva tra l'altro in un momento in cui l'azione degli agenti dell'ICE si è fatta mediaticamente meno vistosa, ma in cui comunque operazioni su larga scala con raid, con arresti, continuano in tutti gli Stati Uniti. Di recente sono emerse soprattutto due questioni. C'è stato anzitutto il caso del centro di detenzione di San Benito in Texas, dove sono state raccolte molte donne incinte, migranti, arrestate per immigrazione illegale. Secondo diverse fonti non si capisce dove queste donne siano finite e che fine abbiano fatto i loro figli, partoriti nel centro. Secondo la legge, appunto, essendo nati sul suolo americano, sono americani. Continuano anche le proteste per le condizioni inumane in cui vivono i migranti nel centro di detenzione di Newark. In centinaia sono in sciopero della fame da settimane e il sindaco di Newark, Ras Baraka, è stato costretto a imporre il coprifuoco per impedire proteste e scontri tra manifestanti e polizia fuori dal centro di detenzione.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In chiusura andiamo in Spagna. Il premier spagnolo Pedro Sánchez festeggia oggi 8 anni di governo, un compleanno però che arriva nel momento forse più difficile dei suoi 2 mandati anche per il Partito Socialista. Allora sentiamo il servizio e l'intervista di Giulio Maria Piantadosi, ma prima una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Sono passati 8 anni da quando Pedro Sánchez è arrivato alla guida del governo spagnolo. Succedeva dopo una mozione di censura al premier conservatore Mariano Rajoy, travolto da una sentenza per corruzione che vedeva il suo partito, il Partito Popolare, coinvolto in un affare di tangenti. Ma oggi sono i socialisti di Sánchez ad essere alle prese con una serie di inchieste. Ne parliamo con Pedro Vallín, giornalista e analista politico. Cosa sta succedendo al governo di Pedro Sánchez? Improvvisamente Sánchez è passato da essere uno dei leader internazionali più considerati a essere coinvolto in una serie di cause giudiziarie che hanno travolto la sua famiglia, il partito ed anche ex membri del suo governo. Ci sono cause aperte di natura molto diversa. Per esempio la causa contro l'ex ministro dei trasporti e vice segretario socialista José Luis Ábalos. È una classica causa di corruzione, con commissioni che ha tutti gli elementi per finire con una condanna.
2: Che tiene todos los visos de que va a acabar en condena. En cambio,
1: invece la causa per un presunto traffico di influenze per collocare il fratello di Sánchez in un posto di direttore delle arti sceniche in Estremadura o la causa per una presunta appropriazione indebita della moglie del presidente non reggono.
2: La esposa del presidente non si sostiene.
1: Ormai anche il Partito Socialista parla apertamente di metodi non democratici per far cadere il governo. Credo che sia in atto un'operazione politica, non una cospirazione, cioè gente che si mette d'accordo per far cadere un governo, ma una serie di interessi convergenti. Credo che ci sia un'offensiva da parte di settori conservatori e reazionari della politica, delle procure, della magistratura e di alcuni settori delle forze dell'ordine che stanno lavorando con un obiettivo politico.
2: Che stanno lavorando con un proposito politico.
1: E quale sarebbe questo obiettivo?
2: L'accelerazione giudiziaria tiene che ver con la
1: di certo l'accelerazione giudiziaria contro Sánchez ha a che vedere con l'inaspettata sconfitta del Partito Popolare alle elezioni del 2023 e con l'amnistia agli indipendentisti catalani che è riuscita a pacificare la politica in Catalogna, ma è stata un punto di non ritorno per la destra spagnola che ha iniziato a trattare Pedro Sánchez come un traditore. Ed è allora quando l'ex presidente Aznar ha lanciato l'appello: chi può fare faccia di tutto per fermare Sánchez.
2: Dicendo il che può fare che haga.
1: Che effetto hanno avuto nella sinistra spagnola le accuse contro Zapatero, il presidente che ha legalizzato le unioni LGBT e che ha promosso la prima legge contro la violenza di genere?
2: Nel mondo del socialismo. Pero vamos, que ha dejado consternada a la gente.
1: Nel mondo del socialismo la gente è costernata perché si tratta di un presidente che non ha avuto nessun ministro indagato per corruzione in 2 legislature. Nella parte dell'indagine che riguarda il salvataggio di Stato della compagnia aerea Plus Ultra durante la pandemia, leggendo le carte dell'inchiesta, ci si rende conto che effettivamente c'è un caso di riciclaggio di denaro e di fondi che venivano sviati. Invece il collegamento di tutto questo con il presunto traffico di influenze di Zapatero, che nell'ordinanza viene indicato come il leader dell'organizzazione, non è affatto ben chiaro.
2: Como líder de la organización.
1: Però l'inclusione di Zapatero nel fascicolo ha contribuito a questo clima in cui sembra che tutto il socialismo spagnolo stia crollando.
2: Este ambiente de que parece que todo se viene abajo.
1: Ce la farà a resistere Pedro Sánchez?
2: Pedro Sánchez hace año y pico.
1: Sánchez 2 anni fa, quando iniziò la persecuzione giudiziaria contro sua moglie, disse che si prendeva 5 giorni per pensare se valeva la pena continuare in politica tenendo conto dell'offensiva contro la sua famiglia.
2: Io credo che ese día él, de alguna manera,
1: ora credo che quel giorno lui in qualche modo si sia fatto il quadro della situazione e abbia deciso di andare avanti e credo che qualunque cosa accada non anticiperà le elezioni.
2: Lo de Zapatero. Che per la famiglia socialista.
1: E in questo senso credo che per esempio il caso Zapatero, che per i socialisti è stato un colpo tremendo, per Sánchez non sia stata una sorpresa.
2: Io credo che per il presidente Sánchez no.
1: Ce la farà Sánchez a vincere le prossime elezioni?
2: Io non so
1: Io non so se l'anno prossimo alle elezioni i socialisti riusciranno a formare di nuovo una maggioranza di governo, però credo che Sánchez vincerà le elezioni contro il Partito Popular, cioè il Partito Socialista sarà il partito più votato in Spagna. Credo anche che se la destra pensasse che l'anno prossimo le elezioni fossero già vinte, non assisteremmo alla situazione che abbiamo davanti.
2: Non staremmo assistendo a este redoble de tambores.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Intelligenza artificiale e occupazione. La prima ha già iniziato a sostituire la seconda? L'uso di sistemi basati sull'intelligenza artificiale nei processi aziendali di organizzazione del lavoro, che effetti avrà in futuro? Iniziamo da qui questa mattina con un ospite che vi presento subito. Buongiorno e benvenuto ad Alessandro Longo.
1: Buongiorno.
0: Alessandro Longo è direttore di agenziadigitale.eu, è una testata giornalistica.
1: Sì,
0: è una testata giornalistica, dicevo, si occupa di innovazione tecnologica, trasformazione digitale, politiche pubbliche che si occupano del digitale e ovviamente anche di intelligenza artificiale. Ora, la settimana scorsa, Alessandro, ad occuparsi di intelligenza artificiale sono stati anche banchieri e papi, potremmo dire, Fabio Panetta, il governatore della Banca d'Italia, Papa Prevost. Del Papa, qua in questa trasmissione ci siamo occupati la settimana scorsa, vedendo un po' quali erano i contenuti della sua enciclica legati soprattutto all'intelligenza artificiale. Del governatore della Banca d'Italia ci occupiamo invece tra poco, anche come pretesto per un ragionamento più generale. Che cosa è accaduto? La settimana scorsa Fabio Panetta, il governatore della Banca d'Italia, nella sua annuale relazione, le cosiddette considerazioni finali, ha toccato in alcuni punti il tema dell'intelligenza artificiale, dedicando anche un paragrafo a questa questione. Allora io ne cito un paio, Alessandro, ma con te poi voglio fare un'analisi un po' più generale, con il tuo aiuto ovviamente, per capire che cosa ha indicato Panetta con queste affermazioni. La prima: l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro merita una particolare attenzione. Uno dice: bella cosa, bisogna vedere in quale direzione. Altra questione ancora: l'esperienza storica, dice Panetta, il governatore di Banca Italia, mostra che le grandi innovazioni non si limitano a rendere obsolete alcune professioni, ma ne generano di nuove. Qui c'è un Panetta tranquillizzante: non vi preoccupate, non succederà granché per voi. Tu come l'hai interpretato quel discorso relativamente all'intelligenza artificiale del governatore Panetta della settimana scorsa?
1: Beh, è un intervento da economista, no? Ecco, quindi un economista classico vede soprattutto le opportunità che possono venire per il sistema paese da un'innovazione tecnologica. La storia effettivamente ci ha detto bene o male questo, no? Che arriva un'innovazione tecnologica importante, l'elettricità, arrivano i computer, internet, c'è una crescita economica per le aziende che riescono, e anche i paesi, i sistemi economici, che riescono a cogliere questa opportunità, quindi ad adottarla prima, adottarla meglio. Quindi Panetta è molto interessato a dire questo all'Italia: sbrighiamoci, perché c'è questo treno, dobbiamo prenderlo come paese, le nostre PMI anche devono iniziare a prenderlo meglio, questo treno, altrimenti ci sorpassano. E poi l'altro messaggio positivo è che effettivamente anche le nostre PMI cominciano a usare l'intelligenza artificiale.
0: Le medie imprese
1: di quest'anno, sì, è la novità di quest'anno. Prima erano più prudenti, adesso c'è un'adozione in crescita. Panetta cita un 30% di aziende italiane che hanno adottato l'intelligenza artificiale già in questi mesi, è il doppio rispetto all'anno scorso. Forse siamo ancora in ritardo con l'Europa, però ci siamo.
0: Un altro numero che ha citato il governatore della Banca d'Italia la settimana scorsa è quello che riguarda la percentuale di occupati che svolge mansioni che, dice Panetta, 80 anni fa non c'erano, cioè il 60%, dice lui, di quelli che oggi lavorano fanno delle mansioni che 80 anni fa non c'erano. Questo che messaggio è che vuole darci Panetta?
1: Sì.
0: Tranquillizzante oppure?
1: Sì, ancora un messaggio che invita a guardare al futuro, che in modo ottimistico, nel senso molti temono che l'intelligenza artificiale possa essere un'apocalisse per il lavoro. Ci sono state anche dichiarazioni di alcuni esperti negli anni scorsi, penso soprattutto a Dario Amodei, che è il capo di Anthropic, è una delle più grandi società di intelligenza artificiale, vale quasi 1.000 miliardi, e lui dice che c'è questo rischio di apocalisse dei lavori, perché l'intelligenza artificiale artificiale, a differenza delle altre tecnologie precedenti, è più generale, riesce a fare tantissime cose diverse, quindi potrebbe sostituire tante funzioni lavorative. Mentre Panetta dice: attenzione, solitamente non è stato così. È successo che è arrivata una tecnologia e ha creato nuovi lavori che prima non potevamo nemmeno immaginare. Anzi, la maggioranza, su un periodo di tempo di 80 anni, la maggioranza dei lavori è nuova, quindi non è immaginabile adesso quello che succederà tra 50, 60, 70 anni, 80 anni. Però l'altra faccia della medaglia, che bisogna anche dire, è che nel periodo che ti porta da qui alla nascita di nuovi lavori, possono comunque succedere cose brutte per i singoli, per le singole persone che vengono rimpiazzate dall'intelligenza artificiale. Questo non sappiamo quanto sarà esteso il problema, però già qualche segnale lo stiamo vedendo, a danno soprattutto dei creativi, di alcuni esperti di marketing, giornalismo, che effettivamente già stanno accusando un po' il colpo.
0: Personaggi di altissimo rilievo non solo economico ma anche politico come Elon Musk predicano il fatto che l'intelligenza artificiale possa non far più lavorare le persone, quindi c'è qualcuno che negli Stati Uniti comincia a chiedersi: beh, il reddito da dove lo prendono queste persone? Glielo darà lo Stato tutti i giorni insieme al giornale e alla bottiglia del latte? Perché questo è una delle preoccupazioni, cioè che non ci sia la creazione di nuove mansioni, ma che ci sia soltanto la sostituzione delle persone. Chi lavora oggi non lavorerà più, e il destino senza lavoro è un destino non solo di poca libertà, ma anche di pochi soldi, zero.
1: Sì, poi bisogna sempre dire che Elon Musk è un visionario e tende a fare delle previsioni molto estreme, ecco, quindi ci dice che ci porterà 1 milione di persone su Marte, ma sì, ma perché?
0: Marte. Allora, veniamo a cose più concrete di Musk, Alessandro Longo, perché una delle ragioni per cui ci siamo sentiti è che tu hai pubblicato qualche giorno fa, precedente alle considerazioni finali del governatore, un articolo che cercava di mettere assieme i dati disponibili sul grande tema, e cioè sulla sostituzione o meno di lavoratori con l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Metto in ufficio qualche procedura legata all'intelligenza artificiale e questo automaticamente mi porta a licenziare, direbbero alcuni imprenditori, una, due, tre, quello che è persone, lavoratori o lavoratrici. Tu hai raccolto dei dati disponibili che sono soprattutto, arrivano dagli Stati Uniti, sono dati americani, dove lì questo andamento è un po' più maturo, non è una cosa di questi mesi soltanto. Che cosa ne hai ricavato?
1: I dati del mercato americano dicono che ancora non c'è un effetto di sostituzione del lavoro, non c'è ancora quindi un fenomeno di licenziamenti in massa, non si registra questo, nemmeno nelle mansioni più esposte all'intelligenza artificiale, quindi diciamo appunto il lavoro dei creativi, dei contabili, di quelli che adesso fanno un lavoro che ChatGPT e company riescono a fare abbastanza bene. Ecco. Quindi ancora non c'è questo fenomeno, c'è un effettivamente qualche peggioramento degli annunci di lavoro rivolti ai junior, insomma ai ragazzi, giovani, soprattutto in ambiti di nuovo come quelli di prima, ma anche programmazione, ruoli insomma di ingresso nel mondo del lavoro. Questo per quanto riguarda l'America. Poi c'è l'Osservatorio Politecnico di Milano con dati di maggio che dicono che in realtà in Italia nemmeno questo non si vede negativamente nemmeno nei giovani, quindi ci sono in realtà prospettive positive per i giovani italiani.
0: Solo perché non è ancora arrivato a maturazione un nuovo sistema?
1: Non è arrivato, chissà, ci sono due scuole di pensiero. Noi siamo in ritardo oppure siamo un mercato diverso che ha bisogno di più, poiché siamo stati tanto tempo in ritardo sull'innovazione, adesso questi giovani che hanno competenze che i loro genitori non avevano sono molto richieste dal mondo del lavoro, questa è anche un'altra possibilità, mentre in America queste figure le hanno avute da una generazione in prima, quindi forse ce n'è meno bisogno.
0: Tu racconti che il mercato del lavoro americano da questo punto di vista è un mercato che è fatto di una caratteristica molto particolare, cioè che le aziende licenziano poco ma assumono altrettanto poco, quindi è come se si fossero bloccate per paura dell'intelligenza artificiale, non escono persone dal ciclo produttivo ma nemmeno ne entrano, è quella la situazione?
1: Sì. Sì, beh, alcuni economisti notano questo fenomeno, però soprattutto su dati americani, ecco, che assumono poco, sì, licenziano poco, sono lì alla finestra in attesa, ma avrò proprio bisogno di assumere questi nuovi junior o aspettiamo che le AI si sviluppi e mi permetta di fare quello. Quindi, il rischio principale che è stato evidenziato da diversi economisti, penso anche ad Aaron Acemoglu, Nobel dell'economia, è che nell'immediato, diciamo, nei prossimi anni, ci sarà una pausa delle assunzioni dei giovani. Quindi questo cosa vorrebbe dire? Che nelle aziende rimarranno sempre gli stessi, i senior, che faranno molte attività in più, anche quelle che avrebbero potuto fare i giovani, ma loro, gli esperti, lo possono fare anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è una sostituzione dei nuovi ingressi. I nuovi ingressi non ci sono più. Cosa vuol dire? Che la società, l'azienda invecchia, ma invecchia ancora di più la società, perché non si può più avvalere delle nuove leve. Questo è un danno per la società, per l'economia. È il principale rischio che al momento gli economisti stanno vedendo, insomma, che si blocchi quella scala che permette l'innovazione delle competenze, delle aziende, dei sistemi economici e sociali.
0: Allora, quello che abbiamo sentito, ritorniamo al governatore di Banca Italia Panetta la settimana scorsa, è parlare di cose, come dire, impegnative dal punto di vista di chi fa un'azione di governo, deve mettere in pratica delle politiche, rilanciare la produttività, l'innovazione e la crescita, dice il governatore. Facile a dirsi, il punto è che da questo governo finora noi non abbiamo visto grandi salti di ingegno, no, su questo aspetto. C'è una difficoltà oggettiva che probabilmente non è soltanto italiana, ma che in qualche modo qua sembra essere aver preso una dimensione maggiore rispetto alle altre. Cosa ne pensi, Alessandro Longo?
1: L'Italia ha una strategia sull'intelligenza artificiale, una legge sull'intelligenza artificiale, qualche piano qui e lì, però obiettivamente non siamo sicuramente brillanti, nemmeno in Europa, sul tema innovazione associata all'intelligenza artificiale, e l'Europa a sua volta è in ritardo rispetto all'America, rispetto alla Cina. Quindi questo un po' non sorprende. Il debito pubblico italiano è molto, sappiamo, particolarmente eccezionale. Questo impedisce anche politiche industriali più aggressive come quelle che stanno facendo in Francia o in Germania. Quindi, ovviamente, scontiamo questo. Forse ci si aspetterebbe anche una maggiore visionarietà da parte del governo, anche se a livello di annunci qualcosa sta facendo. C'è un piano sui data center, per esempio, no? Sappiamo che l'Italia si arricchirà di tantissimi data center tra quest'anno e successivo, e anche i prossimi. Farà un salto, insomma, abbastanza importante per il numero di data center. Il motivo è che tantissime aziende, anche americane, investiranno nel nostro paese per costruire queste strutture piene di computer che servono a offrire servizi digitali di vario tipo e al momento soprattutto intelligenza artificiale. Quindi vivremo questo, bisogna capire quanto lo vivremo da consumatori, no, da mercato che viene invaso, tra virgolette, da investimenti esteri, che sono, possono anche essere positivi, però non, si limitano lì, mentre quello che come paese dovremmo ambire a fare è costruire noi, no? Le basi della nostra innovazione.
0: Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.eu, grazie per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
1: Grazie.

Adesso nella seconda parte della trasmissione ci faremo raccontare un caso concreto di applicazione dell'intelligenza artificiale al settore dell'editoria, quindi quello dell'informazione e della comunicazione, un caso limite forse che ci porta in Cina.

0: Buongiorno e benvenuta Barbara Carfagna, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Barbara Carfagna, giornalista e conduttrice televisiva, autrice e conduttrice di Codice su Rai 1 e anche editorialista per Il Sole 24 Ore. Allora, il caso che tu hai, virgolette, visitato e poi riportato in un articolo del Sole 24 Ore giovedì scorso, il 28 maggio, è quello della media company cinese SMG, cioè Shanghai Media Group, uno dei più grandi conglomerati radiotelevisivi e culturali di proprietà statale in Cina. La prima questione è: com'è concepita questa azienda?
1: Allora, quello che mi ha colpito particolarmente è il fatto che mentre noi in Europa particolarmente spaventiamo di fronte all'intelligenza artificiale e cerchiamo di trasformare le aziende tradizionali immettendo l'intelligenza artificiale dentro, loro sono partiti da una logica opposta, cioè loro hanno considerato l'intelligenza artificiale come infrastruttura e su questa hanno ragionato come appunto si ragiona in una società di intelligenza artificiale usando i media come interfaccia, quindi non si integra un sistema preesistente, ma la media company è il sistema operativo su cui l'intera macchina editoriale viene poi costruita.
0: Quindi la logica aziendale, la logica anche produttiva è praticamente ribaltata per come ce la stai raccontando, ma c'è una cosa secondo me estremamente esplicativa anche del tuo racconto sul Sole 24 Ore della settimana scorsa, perché la descrizione della redazione, della newsroom, è una descrizione che fa capire in quale altro mondo si è finiti, sei finita tu per qualche giorno in quegli studi di SMG.
1: Esattamente, perché nella newsroom, così come concepita, cioè come una rete, non c'è separazione netta tra la televisione, i social media, la piattaforma, lo streaming, ma tutto è integrato. L'applicazione, quello che mi hanno detto, è la cosa più importante perché è assolutamente quella più seguita. Poi lì siamo in Cina, quindi si parla di decine di milioni di visualizzazioni. Quindi l'applicazione è la cosa che integra anche i programmi televisivi, ma ne produce di più. La televisione invece è meno vista e è solo una parte, diciamo, dell'applicazione. Fatto sta che ogni contenuto viene poi rielaborato e trasformato nei differenti flussi. Quindi un contenuto va in una newsroom centrale e poi può essere declinato per la radio, per la televisione, e hanno anche un magazine, che è una cosa che mi ha colpito molto, che è il più letto dai giovani. E questo magazine, c'è proprio una rivista che è anche cartacea, e questo mi ha colpito perché appunto i giovani in realtà amano approfondire attraverso questa rivista. Poi ogni redattore, diciamo, è sistemato e allocato, inquadrato in una redazione soltanto, però diciamo il flusso dei dati che arriva in maniera centrale consente, con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale, poi di ridistribuire i contenuti per tutti i diversi media.
0: Mi colpiva nel tuo racconto il fatto che tu parli di avatar che leggono notiziari, che conducono programmi e possono tradurre simultaneamente i contenuti in più lingue.
1: Sì, perché loro hanno creato questi avatar e questi agenti che però non sostituiscono il giornalista, perché alcuni sono creati autonomamente dall'intelligenza artificiale, quindi non rappresentano una persona fisica, mentre altri sono proprio gli avatar e gli agenti dei conduttori che in un momento in cui magari non si trovano lì sul posto perché lavorano tantissimo in smart working o appunto come inviati, ma comunque sono le persone più indicate perché in un momento in cui magari non si trovano lì sul posto perché lavorano tantissimo in smart working o appunto come inviati, ma comunque sono le persone più indicate per trasmettere quel tipo di contenuto,

0: soltanto appunto come tappabuchi, diciamo, non come soluzione stabile.
1: Certo è, Barbara Carfagna, che tutto questo almeno a me personalmente fa venire un po' i brividi, perché la materia prima di cui stiamo parlando e che sta trattando questa grande società, Media Company, è l'informazione, la comunicazione. Tu scrivi comunque che il certificatore della verità resta umano. Che cosa vuol dire?
0: Sì, perché loro utilizzano questa loro intelligenza artificiale verticale costruita per l'azienda con i dati dell'azienda, cosa che, come se noi, e mi auspico accada, costruissimo un'intelligenza artificiale e un modello solo con i dati della RAI, quindi con tutto il repertorio, l'archivio, che poi diventa un asset anche aziendale. E i redattori possono utilizzare questa intelligenza artificiale che nel caso della Shanghai Media Company è basata su DeepSeek, quindi su un'intelligenza artificiale nazionale di Stato, e quindi non cedono dati, diciamo, ad altri stati come invece facciamo noi con le intelligenze artificiali americane, e la utilizzano per esempio per fare i titoli oppure per riadattare i contenuti. Quando la utilizzano e il contenuto va in onda, viene messo comunque un watermark che indica all'esterno che quel contenuto è creato anche con intelligenza artificiale, ma non lo usano perché è proprio vietato per riscrivere da capo un articolo, soltanto, diciamo, per delle funzioni di perfezionamento oppure di accelerazione di processi creativi come la creazione appunto di un titolo o un riassunto o cose del genere, ma comunque tutto viene sempre poi ricertificato dalla redazione, cioè dagli esseri umani.
1: Ho un'ultima domanda, Barbara Carfagna, per te, e perché voglio capire, non riesco a capire bene come funziona questo meccanismo che tu racconti. Dici, il media non è più soltanto un produttore di contenuti, ma diventa anche una piattaforma di intelligence economica. E fai riferimento al fatto che questa società, la SMG, lavora sui dati delle città per identificare le questioni emergenti, le questioni importanti. Che cos'è questo meccanismo? Così appare un po' inquietante.
0: No, in realtà loro analizzano 300 città, 2000 contee, utilizzando un centinaio di indicatori. Quindi praticamente loro in questa piattaforma mettono i dati delle città su cui anche lo Stato ha un progetto di crescita economica. E cercano di capire a fondo la città, le sue esigenze, quali sono i punti di forza, come la gente si comporta dentro la città. Per esempio, ci sono, non so, i giovani hanno delle tendenze completamente diverse rispetto alle generazioni precedenti, quindi loro cercano di identificarli, sia per poi mandargli attraverso appunto tutto questo sistema di media company esattamente il contenuto che interessa a quel tipo di fruitore, e sia per avere chiaro quali sono, per esempio, le necessità di investimento da parte di investitori stranieri per quella città per farla crescere, perché lo Stato ha deciso che quella città deve crescere. Quindi, in questo sistema in cui non siamo più di fronte a una media company che si digitalizza, ma a una piattaforma di intelligenza artificiale che usa i media, in questo caso la piattaforma usa i media per attrarre investimenti e per far crescere quella città dal punto di vista economico. E siccome loro hanno avuto queste Chengdu, Hangzhou, Chongqing e Suzhou come città che sono emerse ultimamente, che non erano conosciute prima, ma che ora attraggono veramente tantissimi imprenditori e anche turisti, cercano di far emergere anche le altre in un'ottica di crescita più omogenea della nazione.
1: Barbara Carfagna, io ti ringrazio per questo racconto, giornalista e conduttrice televisiva, autrice e conduttrice di Codice su Rai 1, e ci ha raccontato quello che ha scritto la settimana scorsa sul Sole 24 Ore di giovedì 28 maggio, il racconto di questa media company, la Shanghai Media Group, che

0: fa delle cose mirabolanti per quello che ci hai descritto, Barbara. Grazie ancora e buona giornata, presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Per concludere un promemoria, se volete sapere qualcosa in più sulle conseguenze dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle aziende, vi segnalo l'ultima puntata di M7, il nostro settimanale di Metro Regione, quello che è andato in onda sabato scorso, il 30 maggio, e curato da Roberto Maggioni. Da quel supplemento del notiziario di Metro Regione, dà l'idea di alcuni processi che sono comunque già in corso sul territorio lombardo e in particolare a Milano, dove i sindacati parlano ad esempio di riduzione dell'occupazione di circa il 10-20% a causa proprio dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. M7 di sabato 30 maggio.

Direi che è tutto, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult e noi ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori da Ira Rubini al microfono di Cult anche questa mattina, primo di giugno, nel bel mezzo di un ponte, quello del 2 giugno, festa della Repubblica. Quest'anno particolarmente sentita la celebrazione, almeno da noi e credo anche da molti e molte di voi, perché l'ottantesimo della Repubblica Italiana, del referendum che decretò la nascita della Repubblica Italiana, è l'ottantesimo del primo voto femminile in Italia. C'era stato quello amministrativo precedentemente, ma del primo voto nazionale femminile. Molte le iniziative che vi racconteremo in un palinsesto speciale in cui ci saranno tanti spazi dedicati a questa ricorrenza, ai suoi contenuti, alla sua attualità e alle sue eredità e conseguenze sociali e politiche, domani 2 di giugno. Ma quest'oggi comunque cominceremo ad anticiparvene alcuni aspetti attraverso le voci del quotidiano culturale di Radio Popolare. Nel frattempo vi ricordo, come sempre, se volete scriverci per commenti o domande durante la diretta, 331-6214013, WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it. Se volete mandarci una mail, potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con tutti gli argomenti di oggi sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. Permettetemi di ricordarvi in apertura, e poi lo faremo anche in chiusura, della grande serata che questa sera organizziamo proprio sfidando questo periodo che per molti ha segnato delle partenze per altri luoghi, ma per molti e molte altre ha invece rappresentato un'occasione per restare in questo caso a Milano o nei dintorni e raggiungerci nel nostro auditorium a partire dalle 20 per un altro degli appuntamenti del suggeritore Night Live. Ne avremo altrettanti per tutto giugno, quindi insomma poi vi anticiperemo che cosa faremo. Ci saranno spettacoli, musica dal vivo come sempre, stand up comedy, ma questa sera vi aspettiamo perché la serata è tutta dedicata al Fringe Me, il festival diffuso nei quartieri delle periferie di Milano che porta lo spettacolo dal vivo, il teatro, nei luoghi dove il teatro non c'è. Molti degli artisti del Fringe Me saranno nostri ospiti con estratti dai loro spettacoli. Ci sarà anche musica dal vivo, come sempre dalle 21:30 la diretta e lo spettacolo sul palco del nostro auditorium, ma dalle 20 apriamo i cancelli gialli per un aperitivo con la pebedda di Basilio e Tiziana, che salutiamo e ringraziamo, e ci sarà naturalmente della musica, un DJ set come sempre. Dalle 20 dunque vi aspettiamo, però vi conviene prenotarvi andando sul sito di Radio Popolare, il suggeritore Night Live, e lì trovate il pulsante per prenotarvi, soprattutto per la parte dentro in auditorium dello spettacolo. Ve lo ricorderò a fine puntata, ma adesso la scaletta, il sommario della puntata di Cult di quest'oggi, che prevede, essendo lunedì come sempre, l'appuntamento con Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno. Mentre ci sarà una intervista a proposito di un documentario, poi vi racconto tutto quanto, a Ida Marinelli, che noi conosciamo come una delle cofondatrici e colonne del teatro Elfo Puccini, l'intervista di Barbara Sorrentini. Sentiremo invece Alberto Colombo Sormani tra i protagonisti della Biennale Teatro di questa stagione a Venezia fra poco. Prenderà il via proprio dopo i primi 10 giorni di giugno, mentre ascolteremo Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive, perché la nostra prima parte sarà dedicata proprio al 2 giugno e ai suoi contenuti e significati, perché Tiziana ci parlerà di Donna Repubblica, i giorni del referendum, le fotografie di Federico Patellani e l'installazione di Studio Azzurro presso il Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea, il Mufoco, a Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo. Ancora Barbara Sorrentini, che ci offrirà un estratto da una conversazione che ebbe con Paola Cortellesi proprio nei giorni in cui usciva il suo film C'è ancora domani, dove il voto del 2 giugno ha un significato speciale. E cominciamo però con un'intervista a un collega giornalista, perché ancora parliamo di 2 giugno ne parliamo perché il quotidiano Repubblica ha deciso di allegare al proprio quotidiano, per l'appunto, una uscita speciale proprio dedicata al 2 giugno, che ha una parte che vale per tutto il territorio nazionale con alcuni saggi e interventi, e una parte che invece è declinata localmente secondo le 9 diverse redazioni locali di Repubblica. Le donne della Repubblica, il voto al referendum 80 anni dopo, è il titolo della pubblicazione, che appunto uscirà con tutte le varianti curate dalle redazioni, diciamo così, macro regionali di Repubblica, e ce ne parla il direttore della redazione lombarda, Enrico Del Mercato. Sentiamo. Anche Radio Popolare, tra l'altro, osserverà un palinsesto in cui ci sono degli spazi speciali dedicati a questo anniversario, l'80esimo del referendum su monarchia e repubblica, soprattutto l'80esimo del voto femminile in Italia. E allora noi vogliamo raccontare una uscita speciale che riguarda Repubblica, riguarda il 2 giugno, e ne parliamo con Enrico Del Mercato. Qui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, felice di essere nuovamente con voi.
0: Allora, voi avete deciso a vostra volta, con un'uscita speciale, di non solo celebrare ma anche ricostruire quella data così significativa dal punto di vista non solo politico ma sociale.
1: Sì.
0: No?
1: Sì. Intanto permetti di dire che si tratta di una iniziativa su tutto il territorio, cioè nel senso, come probabilmente gli ascoltatori sanno, Repubblica è un giornale che ha 9 redazioni locali,
0: sì,
1: da Milano a Palermo, copre tutto il territorio nazionale. Lo dico perché ogni edizione locale, in ognuna delle sue sfere di distribuzione, darà in omaggio con il quotidiano Domani Mattina in edicola questo libro. Perché lo dico? Perché una opera su tutto il territorio nazionale? Perché ci sarà una parte saggistica nazionale, cioè che riguarderà tutti e 9 i libri, e poi 9 parti diverse, diciamo, che racconteranno quella giornata, il significato di quella giornata, la prima volta del voto alle donne nelle diverse realtà locali. A noi ovviamente nel libro che daremo domani mattina in edicola con il giornale ci sarà la parte, oltre alla parte nazionale, i saggi che riguardano il racconto di quella giornata, ci sarà poi una parte milanese, e che sarà abbastanza importante perché, lo dicevo l'altra volta nella presentazione, abbiamo fatto al Bagatti Valsecchi,
0: sì,
1: mentre probabilmente come sapete il risultato del referendum fu differente, vinse la Repubblica, per esempio al Sud vinse la monarchia, quindi mentre per esempio alle colleghi del Sud toccherà raccontare quelle giornate, noi potremo raccontare che Milano fu in realtà pioniera soprattutto nel voto alle donne, perché come ci racconteranno nel saggio che noi ospitiamo di Roberta Cairoli e Deborah Migliucci, che già hanno collaborato con noi nella stesura di alcuni libri che abbiamo fatto, ci raccontano che Milano alcuni mesi prima di quel 2 giugno, esattamente nell'aprile del 1946, andò alle urne per eleggere il Consiglio Comunale, il primo Consiglio,
0: sì,
1: Comunale sostanzialmente dopo la liberazione dal nazifascismo, e quindi il voto alle donne fu anticipato a Milano, quindi racconteremo anche quali liste erano in corso e perché Milano ebbe questo ruolo di pioniera che caratterizzò la vicenda milanese sotto l'aspetto della partecipazione delle donne alla vita politica, anche e soprattutto durante la Resistenza.
0: Uh-huh.
1: Quindi questa sarà una delle caratteristiche del libro che daremo in distribuzione ai lettori di Milano e della Lombardia.
0: E questo varrà ovviamente anche nelle altre redazioni, no? Dopo alcuni testi,
1: sì,
0: che sono comuni a tutte le edizioni,
1: sì,
0: si entrerà,
1: sì,
0: nella storia locale
1: esatto,
0: delle prime elettrici, diciamo
1: esatto,
0: così.
1: Esatto.
0: È molto interessante, credo, anche perché si trattava di un'Italia ancora molto, come dire, molto difforme, no? Nelle sue parti, molto diverse. Era ancora da venire l'Italia della grande,
1: sì,
0: emigrazione interna,
1: sì,
0: del lavoro delle donne che prendeva piede in maniera più consistente al di là di quello agricolo, eccetera, no? Cioè, per cui immagino ci siano testimonianze interessanti.
1: Sì, ma infatti, come ti dicevo prima, c'è questa distinzione proprio per cui Milano, che è già una realtà nella quale, diciamo, agli inizi, alla fine dell'Ottocento, comincia un movimento suffragista, diciamo, che credo sia ignoto a gran parte del resto d'Italia, poi compie questo percorso del voto delle donne in anticipo, sostanzialmente, come detto, rispetto alla persino alla data del referendum. Credo sia dovuto a una particolare struttura sociale di Milano, comunque, che è diventata sul fine dell'Ottocento, con la rivoluzione industriale, la prima vera città industriale italiana, quindi sviluppa ceti nuovi, sviluppa una classe operaia, sviluppa un affrancamento delle donne. E questo mi porta a raccontarvi di un altro dei saggi contenuti in questo libro, nell'edizione lombarda di questo libro, che è affidato a Brunella Giovara, nostra inviata, che ci racconta un po' la storia di Milano attraverso le donne illustri di Milano, che un po' hanno fatto la storia della città, a partire, e mi riallaccio a quanto dicevo prima, da Anna Kulishoff, per esempio. Anna Kulishoff è diciamo tra le animatrici all'inizio del Novecento del movimento suffragista milanese, purtroppo, perché muore credo nel 1920, credo, non vorrei sbagliarmi, quindi purtroppo non vede il compimento del suo sogno, però è sicuramente tra le donne che combattono per il riconoscimento del voto alle donne. E Brunella Giovara racconta poi di questa meravigliosa orazione funebre che il compagno di Anna Kulishoff, che poi è Turati, fa alla scomparsa della sua compagna, della sua donna, che è anche la sua compagna di lotte politiche, in cui appunto la racconta come compagna di vita, come compagna di lotta politica, e come diciamo Anna Kulishoff era un medico, e come colei che assisteva anche i ceti più svantaggiati gratuitamente, inserendosi poi in una tradizione che è molto milanese, quella della solidarietà, no? Poi si passa anche da altre donne come Carla Fracci, che ha questo singolare incrocio del destino, per cui proprio nei giorni in cui l'Italia va al voto per il referendum Monarchia e Repubblica, è la mamma di Carla Fracci, per la prima volta mette l'abito buono, ecco perché si fece anche questo, mette l'abito buono per andare a votare per la prima volta. Carla Fracci viene iscritta proprio in quei giorni alla scuola di danza della Scala, quindi c'è questo incrocio di destini che Brunella mirabilmente racconta in questo mini saggio.
0: Bello, bello. Ricordiamo che la parte invece comune a tutte le pubblicazioni prevede un'introduzione della vice direttrice Stefania Loia, una parte storica generale, i saggi di Patrizia Gabrielli e Umberto Gentiloni e l'intervista di Concita Sannino all'ex presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra. Quindi io intanto ringrazio davvero Enrico Del Mercato e la redazione di Repubblica per la Lombardia, che vedrà appunto uno di questi. Quante sono, dicevamo, le redazioni regionali? Nove, giusto?
1: No, nove redazioni locali. Esatto. Copriamo tutto il territorio nazionale, da Milano a Palermo.
0: Certamente, quindi davvero una iniziativa, insomma, non soltanto preziosa, ma molto interessante. Ci rivelerà credo anche a persone delle diverse regioni cose che forse non sanno o non hanno o non ricordano. Grazie davvero, buon lavoro, buon 2 giugno, a risentirci.
1: Grazie.
0: A presto.

0: Donna Repubblica, i giorni del referendum. Rimaniamo sull'argomento del 2 giugno 2026, anniversario dell'ottantesimo del referendum che decretò la nascita della Repubblica Italiana e del voto femminile in Italia. Una mostra di fotografie di Federico Patellani e un'installazione di studio azzurro celebrano questa ricorrenza al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea, il MUFOCO, sito a Villa Ghirlanda in via Frova 10 a Cinisello Balsamo, e ce ne parla Tiziana Ricci.
1: L'ottantesimo anniversario del referendum istituzionale che chiamò gli italiani alle urne per esprimere il voto su monarchia e repubblica, il Museo Nazionale di Fotografia presenta la mostra Donna Repubblica, i giorni del referendum. È una mostra fotografica di Federico Patellani per raccontare un periodo importante dell'Italia del Novecento, la fine della Seconda Guerra Mondiale, il voto concesso alle donne, il referendum monarchia repubblica e l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea Costituente. Il fotografo Federico Patellani, uno dei grandi maestri del reportage italiano, ha realizzato proprio in quei giorni un servizio fotografico importantissimo, un servizio che tocca numerose città italiane e culmina nella celebre immagine della Donna della Repubblica, che dà anche il titolo a questa mostra. E lui la fece, la scelse per la copertina del settimanale Il Tempo, dal 15 al 22 giugno del 1946. Allora, la mostra è curata da Matteo Balduzzi. Noi sentiamo Giovanna Calvezzi, che è stata assistente di Federico Patellani e cura il fondo Patellani insieme a Kitty Bolognesi, un'altra fotografa.
2: Sì, buongiorno. C'è una foto che è quella che è stata utilizzata a Capodanno dal Presidente della Repubblica per fare gli auguri agli italiani, quella che noi chiamiamo la ragazza della Repubblica, e che è un ritratto di una giovane donna con la testa che esce dalla pagina del Corriere della Sera e che è stata nel 1946 la copertina di Tempo, settimanale all'epoca famosissimo, che dava appunto l'annuncio che la Repubblica aveva vinto e che l'Italia non sarebbe più stata una monarchia.
1: Fra l'altro, questa ragazza, che poi è diventata la moglie di un giornalista del giorno, però non del Tempo, no? Lei era proprio, voleva essere l'immagine della ragazza della Repubblica, giusto? Cioè quella che avrebbe votato al referendum contro la monarchia.
2: Sì, non è che lei volesse in particolare esserlo. Loro stavano cercando in realtà una ragazza che potesse rappresentare l'italiana, la ragazza italiana repubblicana, giovane, bella, normale, normale nel significato più bello e positivo dell'aggettivo.
1: Fresca, insomma.
2: Sì,
1: fresca e pulita.
2: Esattamente, però anche simpatica, intelligente, con tutte le caratteristiche positive che nel ritratto una giovane donna avrebbe dovuto avere per incarnare l'immagine della giovane repubblicana.
1: Senti, noi abbiamo voluto sentire te prima di tutto perché ti stimiamo, ma poi anche perché tu sei stata assistente di Patellani, giusto?
2: Sì, sono stata per diversi anni assistente di Federico Patellani, che quando mi ha assunto per lavorare con lui nel 1969 era probabilmente il fotogiornalista italiano più noto, quello che aveva alle spalle un curriculum davvero straordinario.
1: Dicono anche che l'abbia un po' inventato il fotogiornalismo lui, è vero o è troppo?
2: È molto, diciamo che l'hanno inventato in parecchie persone insieme, ma lui è stato certamente uno di quelli che l'ha teorizzato con grande intenzionalità. Lui aveva già scritto nel 1943 un testo che si intitolava Giornalista nuova formula. Nel 1943 lui aveva 33 anni.
1: Quindi giovane, certo.
2: Quindi giovane. E lui già allora, c'era ancora la guerra, teorizzava l'importanza della fotografia nell'informazione, ma teorizzava soprattutto i contenuti informativi piuttosto che la bellezza estetica dell'immagine. Era veramente controcorrente in qualche modo, perché proprio in quegli anni lui diceva che il fotogiornalista nuova formula dovrebbe fare riferimento al cinema, dovrebbe cercare di capire all'importanza del cinema nell'informazione, e quindi lui è stato considerato, lo è ancora, considerato l'inventore dei fototesti, ossia a tempo, in quegli anni, pubblicava dei grandi servizi fotografici senza un testo, ma solo con delle lunghe didascalie. Quindi questa è stata veramente un po'.
1: Cioè, era la fotografia che parlava, che raccontava la storia, giusto?
2: Esattamente. Erano anche anni dove il tasso di analfabetismo e analfabetismo di ritorno erano molto alti, e di conseguenza la fotografia era affidata un po' questo compito importante di essere lo strumento dell'informazione.
1: Senti Giovanna, tornando a questa Anna Iberti, a questa ragazza che sorride, che guarda il futuro, così, pare che Federico Patellani abbia scattato parecchio prima di scegliere quella foto lì. Non è vero?
2: Ha fatto in tutto 41 scatti.
1: Mica poco, niente. No? Ah, niente.
2: Con la macchina di piccolo formato,
1: la Leica,
2: un rullo e mezzo, con la Leica, sono un rullo e mezzo, niente.
1: Ah, niente! Ah, io pensavo fossero abbastanza.
2: È veramente pochissimo, veramente pochissimo. Oltretutto, gli scatti dove lei è in questa situazione, oltretutto la cosa, nella mostra voi vedrete anche i provini a contatto con tutte le foto che lui ha fatto, di questa ripresa fotografica, e si vede benissimo che non sapevano che cosa fare. Ci sono dei ritratti di lei con in mano il giornale, di lei con il giornale stretto al petto, di lei senza giornale che solleva un braccio, e poi due o tre scatti dedicati a questa idea che è venuta a qualcuno di rompere il Corriere della Sera e di far infilare alla ragazza la testa in modo che sopra di lei si leggesse che la Repubblica aveva vinto. Quindi è veramente una storia molto bella e molto interessante, molto datata se vogliamo.
1: Sì, però davvero interessante. E in questa mostra, Giovanna, so che tu hai coinvolto anche Studio Azzurro, vero?
2: Sì, la mostra che è curata da Matteo Balduzzi e da Maddalena Cerletti del Museo del MUNAF di Cinisello, abbiamo proposto a Studio Azzurro di ricostruire un po' tutta la storia della ragazza, ma di raccontarci anche quello che stava succedendo a Milano in quegli anni. E quindi loro hanno fatto un lavoro molto bello, molto interessante, recuperando e mettendo a confronto, in parte, i filmati del Luce con le fotografie di Patellani, quindi l'informazione ufficiale nazionale e il lavoro che faceva un fotogiornalista milanese.
1: E come al solito ci hanno messo il loro talento e la loro creatività, immagino.
2: Sono formidabili.
1: Come hanno fatto anche per la mostra di Radio Popolare.
2: Esatto, esattamente.
0: E questo era il servizio sulla mostra proprio dedicata al 2 giugno al voto femminile in Italia, una mostra fotografica, come avete sentito dalla conversazione di Tiziana Ricci con Giovanna Calvenzi, dal titolo Donna Repubblica, i giorni del referendum. Le foto sono di Federico Patellani, un'installazione di Studio Azzurro, il tutto al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. E come vi avevamo accennato, vi facciamo ascoltare un estratto da una conferenza stampa ristretta che è avvenuto alla Festa del Cinema di Roma nel 2023 in occasione della presentazione del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, un film che poi ha riscosso grandissimo successo di pubblico, di critica, ha ricevuto tanti riconoscimenti e premi, è andato anche all'estero e che adesso lo sappiamo, insomma, perché se n'è molto parlato, si conclude proprio con la protagonista del film, che è una donna che ne ha passate veramente tante, soprattutto a livello familiare, che trova il coraggio per andare a votare per la prima volta, un gesto importante anche per la sua personale identità. In quella prima conversazione, proprio per non svelare il finale che allora gli spettatori non avevano ancora scoperto, Paola Cortellesi, in un modo che adesso riascoltare è anche divertente, spiega il senso del film senza entrare nel dettaglio. Sentiamo allora, Barbara Sorrentini ci ha lasciato questo estratto da quella conversazione.
3: C'è ancora domani? Allora, semplicemente lo abbiamo appoggiato come titolo perché è una battuta del film in cui Delia dice c'è ancora domani, e questo domani molto semplicemente, meno poeticamente, è un lunedì, però chiaramente è un titolo che ci piaceva mettere perché sì, rimanda a una speranza anche al futuro, e mi piaceva che lo vedesse, mi piace, sono felice se lo vedranno le nuove generazioni. Mentre scrivevamo, stavamo componendo un po' nelle varie fasi di questa storia, ci siamo parlati, ci siamo stimolati a vicenda, facendo delle letture, sbobinandoci, mi ricordo, gli atti processuali delle donne vittime di femminicidio, così come leggendo libri consigliati dalla nostra consulente storica, o guardando film, o guardando lo stile, no, dei documentari su quel periodo. Giulia mi ha regalato un libro che si chiama Nina e i diritti delle donne, che è un libro per bambine che parla di diritti delle donne, che parla chiaramente alle bambine, quindi con un linguaggio adeguato. E leggendo questo libro ho avuto un'illuminazione, questo che non nomineremo finale, diciamo, di questo film. Potevamo parlare di divorzio, potevamo parlare di tante altre cose che all'epoca non c'erano, però questo stimolo trovato insieme, insomma, attraverso tante ricerche che abbiamo fatto, veramente partendo da uno schiaffo in faccia e una reazione inesistente, è arrivato da una reazione di mia figlia. Lo leggevo a lei, lo leggevamo insieme, perché già leggeva anche 2 anni fa. Lei era incredula e io ho raccontato a loro questa cosa, no? Lei era incredula e da una parte mi sono sentita sollevata, perché ho pensato che bello, lei non si deve occupare di questo, perché lei non crede che prima fossimo così tanto discriminate, che bello che lei non crede. E subito dopo ho sentito una forte inquietudine per questo, perché lei non sa da dove veniamo, e se nasci donna devi sapere da dove vieni. Perché se nasci donna, volente o nolente, diciamo, consapevolmente o no, sei parte di un movimento, anche se non prenderai parte a nessun movimento, però stai da una parte che ha subito sempre in un modo o nell'altro. Quindi tu appartieni a quel genere là, non puoi ignorarlo. E allora, De Jode diceva, i nostri diritti, lei ne ha conquistati tanti per noi, per questa generazione, diceva non sono eterni, bisogna combattere per mantenerli. Ora adesso gli accadimenti degli ultimi anni e anche degli ultimi mesi ci raccontano quanto in poco tempo si possa tornare indietro di 50 anni, di 100 anni rispetto ai diritti femminili. Questo può accadere anche a noi, ed è bene che le ragazze sappiano da dove veniamo. Questo, volendo parlare di diritti e essendoci messi in testa di parlare di diritti, da un librino che era una cosa semplice per una bambina è nato anche la voglia di raccontare come una lettera che arriva da qualcuno, in questo caso lo Stato, che è tanto più importante dei tuoi aguzzini domestici, no? Ti possa dare il coraggio per sentire che conti, per far sentire a una donna alla quale è stato raccontato di non contare mai niente, di non essere nulla, può dare il coraggio di dire io rivoluziono la mia vita perché qualcuno di così importante mi ha visto, mi ha mandato una lettera con sopra il mio nome, non quello di mio marito, il mio nome. Questa piccola cosa ci ha fatto sviluppare questa storia, in questo senso, di appunto potevamo parlare di mille momenti, insomma, di questa donna e anche di quello che abbiamo lasciato credere, che se ne andasse via salvata da un bravo uomo.

0: Bentornate, bentornati, Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi, primo di giugno, fino alle notizie delle 12:30. Parliamo ora di un titolo, un lavoro che andrà in scena prossimamente alla Biennale College Teatro 2026 a Venezia. È firmato da Alberto Colombo Sormani, si intitola Imago Vocis ed è un lavoro in cui si coniugano, si intrecciano diverse vocazioni e anche diverse suggestioni. Ne parliamo proprio con Alberto Colombo Sormani, che è collegato con noi proprio quest'oggi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie di essere con noi. Biennale College naturalmente è la serie di progetti che Biennale Teatro mette in campo da tempo, da parecchie edizioni, e che favorisce dà la possibilità a giovani artisti di presentare il proprio lavoro, di realizzarlo proprio nell'ambito della Biennale. I testi dello spettacolo sono dello stesso Alberto Colombo Sormani e di Greta Milani. Greta Milani è in scena con Greta Tommesani. Poi c'è un sound design, un visual design che sono molto importanti naturalmente una serie di altri professionisti che realizzeranno questo spettacolo. Una delle cose da cui parto, è quasi inevitabile nella conversazione con Alberto Colombo Sormani, è chiedergli molto direttamente cosa c'entra con questo lavoro la sua vocazione per l'astrofisica.
1: Beh, intanto fisica e teatro sembrano discipline apparentemente diverse, condividono la stessa spinta verso il mistero per il cosmo, sia questo il cosmo che abbiamo dentro di noi o il cosmo fuori di noi, ed entrambe sono discipline che mettono in crisi il nostro modo di pensare il mondo. Ma infatti molta gente si stupisce di quanti fisici siano in realtà appassionati di teatro e anche quanti teatranti siano appassionati di fisica. In particolare poi questo lavoro, Imago Vocis, Space in Between, si ispira molto alla meccanica quantistica, in particolare a una sua interpretazione, che è quella relazionale, secondo cui il mondo che ci circonda, che ci sembra costituito da oggetti ben definiti, separati tra di loro, in realtà è costituito da relazioni, da una rete di relazioni attraverso cui gli oggetti e noi stessi possiamo manifestarci.
0: È un discorso che apre, no? Spalanca delle finestre della fantasia, della suggestione, dell'immaginazione. Ma vengo al titolo, visto che appunto un accenno ce l'ha già dato Alberto Colombo Sormani, Imago Vocis, Space Time in Between. Definiamo questo titolo, che è in parte in latino e in parte in inglese.
1: Beh, il tentativo del titolo è proprio quello di dare immagine a una voce, quindi di rappresentare qualcosa di invisibile. La voce e la parola sono due tematiche importanti nel lavoro. La voce è la traccia della nostra esistenza e nelle nostre parole è diventata la nostra immagine del mondo, che è così diversa, quella della meccanica quantistica, da quella che appare ai nostri occhi. La meccanica quantistica mette proprio il punto non tanto nelle cose in sé, ma nello spazio che c'è tra le cose. Sembra tutto molto fumoso nella meccanica quantistica, e quindi sorge la domanda del ma in scena che cosa possiamo vedere noi, che cosa possiamo sperimentare noi poi nel lavoro. In scena si vedranno due figure femminili in un rapporto che all'inizio del lavoro sembra terapeutico, una sta insegnando all'altra a parlare, proprio perché la parola è un tema importante all'interno del progetto. Ma nel proseguirsi dell'opera, questo rapporto tra le due figure viene costantemente riconfigurato, decostruito, fino a far perdere a questi due personaggi i loro connotati identitari ed umani. Questi due personaggi sono inseriti in uno spazio sospeso in cui la loro immagine viene ripresa live da una telecamera, poi proiettata e manipolata in presa diretta da una visual designer, Giulia Nepp. piccoli. Stessa cosa succede al sound, che è curato da Daniele Carcassi, così da rendere percepibile una realtà non immediatamente visibile. Un testo proiettato poi parla direttamente allo spettatore, invitandolo a guardare la scena con occhi diversi, che sono appunto gli occhi della meccanica quantistica, senza fini di divulgazione, ma con l'idea di poter percepire in maniera diversa la realtà che ci circonda.
0: Beh, è un discorso che ci è stato espresso da Alberto Colombo Sormani con grande chiarezza, direi quasi scientifica. Che lavoro è stato fatto con chi è in scena?
1: Il lavoro è assolutamente partito dal corpo delle due attrici in scena e anche dalla voce. Il punto di partenza però fondamentale di questo lavoro è proprio la sua interdisciplinarietà, o meglio transdisciplinarietà, nel tentativo di rompere i confini e le barriere tra le discipline. Il lavoro parte da tematiche scientifiche che vengono trattate però nello spazio teatrale, in cui viene anche inserito l'installazione visiva e audio. Quindi la vera sfida del lavoro non era soltanto il lavoro con le attrici, il lavoro con la visual e la sound designer, ma il lavoro collettivo di questo gruppo, di come tutte queste discipline potessero intrecciarsi tra di loro in un racconto comune. Il mio lavoro spesso è stato anche passivo nei loro confronti, nel tentare soltanto di dirigere una sorta di orchestra che a un certo punto ha preso vita e si è mossa da sola.
0: Bene, allora noi ovviamente ricorderemo questo appuntamento doppio, perché ci sono due repliche di Imago Vocis di Alberto Colombo Sormani, che ce ne ha appena parlato. Saranno il 10 e l'11 giugno alle Tese dei Soppalchi all'Arsenale per Biennale College Teatro. Dunque, grazie, buon debutto e buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: A risentirci.

0: atmosphere. E dopo avere ascoltato quella prima conversazione con la stampa di Paola Cortellesi a proposito del film C'è ancora domani, quando fu presentato alla Festa di Roma nel 2023, ritroviamo un'altra intervista di Barbara Sorrentini e anche questa volta parliamo dell'anniversario del 2 giugno. Facciamo rumore di Daniele Lince per Officine IED con la direzione artistica di Silvio Soldini. Ascolteremo un'intervista a Ida Marinelli che è nel cast insieme ad Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi del film realizzato nell'ambito del laboratorio di formazione Film Lab e che è stato ideato per celebrare un anniversario fondamentale della storia italiana, appunto gli 80 anni del voto alle donne in Italia, avvenuto per la prima volta il 2 giugno del 46. Il film sarà visibile proprio domani su www.officine-cine.com e su ied.it. Ecco l'intervista di Barbara Sorrentini a Ida Marinelli, che approfittiamo per salutare, insomma la sentiamo tante volte anche, soprattutto per le sue attività con il Teatro dell'Elfo.
1: Nelly, protagonista di un cortometraggio, tra i protagonisti e le protagoniste di un cortometraggio, tu sei un'insegnante, una donna che comunque ha trasmesso dei valori alle sue allieve. Chi sei?
2: Sono stata importantissima per queste ragazze, si ricordano ancora di tutto quello che dicevo, addirittura si ricordano una frase che le aiuta poi a vivere la vita grama del periodo tremendo che sta succedendo nella storia del corto, no? Perché naturalmente sta per arrivare un referendum per togliere il voto alle donne, però appunto la nostra insegnante non ne può più, ovviamente ha fatto troppe battaglie e tutto e ha tirato i remi in barca, al punto tale che il figlio ha quasi paura che sia il sintomo di una malattia, no? Il fatto di non voler avere più a che fare, eccetera, eccetera. In realtà è semplicemente perché, insomma, ha detto non ne posso più. Questa giovanissima ragazza che cerca di coinvolgerla per una cosa che lei vuol fare, proprio per seguire quello che da ragazzina ha sentito raccontare da questa insegnante, vuole coinvolgerla in qualcosa da fare per essere contro quello che sta succedendo in quel momento nel mondo. Però incontra l'insegnante per caso e l'insegnante addirittura quasi dà segno di non conoscere questa ragazza. In realtà la conosce benissimo, ma non ne vuol sapere. Il figlio ne è molto impressionato e secondo lui è un segno di malattia e quindi la guarda con sospetto perché pensa che sia così. E per cercare di scuoterla chiede alla ragazza di andare a casa, di insistere. La ragazza va a casa, non succede niente. La madre addirittura chiaramente dice che si ricorda di lei, che non c'è problema, che non sta male, eccetera, ma che non ne può più. Però gli succede qualcosa di una reazione, diciamo, cade una tazza per terra, così, questa cosa qua la scuote e lei riabbriccia la tazza e torna.
1: Però non diciamo come va a finire, perché tanto si può vedere, certo, sul sito, esatto, di IED proprio per il 2 giugno. Il tema è il voto alle donne, certo. Parte da un assunto forse un po' esagerato, quello di un referendum, però di questi tempi non dico che ci siamo andati vicino, ma ne abbiamo viste.
2: Proprio ieri ho partecipato a un convegno dove sono stata chiamata con un altro autore a fare una lettura per i Parks, per i diritti, questa associazione che si occupa dei diritti delle persone che non sono le persone ufficialmente tradizionali, eccetera, nel campo del lavoro. E dovevamo anche leggere questa scenetta che faceva capire qual era il problema delle persone che sono chiamate diverse dagli altri all'interno del lavoro. E poi ieri sera ho visto lo spettacolo della Cinzia Spanò, che ovviamente, e c'era anche un dibattito, quindi diciamo si sta facendo un sacco di roba, cioè e vedo che le persone e le associazioni c'è anche tanta bella risposta, però c'è anche tanta paura di tornare molto indietro.
1: E da un punto di vista, guarda, per usare un'etichetta Me Too, naturalmente, no? Anche nel teatro, giustamente, c'è Amleta, Cinzia Spanò è una che si occupa di questo. Tu nella tua lunga esperienza hai visto cose?
2: Sì, come tutti, però mi sembravano talmente normali che anche quando poi commentavo e dicevo sì, vabbè, ma che problema c'è? Cioè, voglio dire, sono sopravvissuta e so benissimo che adesso va bene così. Però effettivamente, oltre al fatto che comunque adesso sì, cioè, non è cambiato tantissimo alla fine, se gratti un po', no? Perché se tu guardi anche, adesso voglio dire, nel nostro caso, chi sono i direttori del Teatro dell'Elfo? Chi è che fa le prime parti? Cioè, io ho fatto delle cose anche belle, importanti, eccetera, in un momento in cui il lavoro era veramente d'insieme. Adesso l'Elfo è ufficialmente ancora così. Però non le vuoi perché diventando grosso, cioè insomma ci sono proprio delle cose pratiche che devi. Però chi è che alla fine è rimasto lì e tu riconosci come? Io, secondo me, detto tra noi, l'Elfo si chiamerà Teatro dell'Elio.
3: Com'è lavorare con dei ragazzi e delle ragazze giovani, appunto, che stanno ancora studiando e prestare il tuo talento alla loro macchina da presa?
2: Guarda, qua è bellissimo. Perché ovviamente c'è tutto quello che serve e quindi lì è anche una questione di economia ed evidentemente in questo posto c'è un sistema per cui fai le cose con tutto quello che serve e allora ci sono appunto i giovani, ma ci sono anche gli altri che danno una mano e poi comunque la tecnica è tutta quella che serve, i tempi sono quelli che serve. Ed è molto piacevole. E poi vabbè, io conosco queste tre magiche ragazze che sono Cristina, Silvia e Giulia, che ho incrociato per caso, credo, non so, ma sono veramente magiche dal mio punto di vista, soprattutto perché io arrivo da 50 anni di lavoro. Alla fine noi ci siamo autosfruttati pur di far sì che Milano abbia questo teatro. E infatti quando tu entri come teatro, quando io entro al Teatro dell'Elfo come spettatore, mi sento molto orgogliosa e molto contenta. Quando poi divento dall'altra parte e devo fare il consiglio di amministrazione, dove ci si sparerebbe, perché anche l'altro giorno eravamo lì a tira qua, tira di là, insomma ci sono queste cose.
3: Grazie Ida Marinelli.
0: E allora abbiamo parlato con Ida Marinelli, ci ha parlato Barbara Sorrentini, per introdurvi Facciamo il rumore, il cortometraggio di Daniele Lince per Officina IED con la direzione artistica di Silvio Soldini. Ida Marinelli è nel cast con Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi. Il corto è stato realizzato nell'ambito del laboratorio di formazione Film Lab ed è stato ideato per celebrare l'anniversario degli 80 anni del voto alle donne in Italia. Sarà visibile il 2 giugno su www.offi-cine.com e su ied.it.

E siamo arrivati così alla fine di questa puntata. Il tempo di ricordarvi che stasera vi aspettiamo in auditorium per una puntata speciale del Suggeritore Night Live a partire dalle 20 con aperitivo, DJ set e poi serata di spettacolo in collaborazione con il festival Fringe Me. Tanti artisti sul palco e musica dal vivo. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare andando sulla pagina del Suggeritore Night Live. Vi aspettiamo e oltre a questo vi ricordiamo che domani 2 di giugno il palinsesto di Radio Popolare sarà in buona parte dedicato con tanti speciali, tanti approfondimenti proprio all'ottantesimo del referendum sulla Repubblica che ne ha decretato la nascita e l'ottantesimo del voto femminile in Italia. E adesso Giallo Crovi.

Cari ascoltatori di Radio Popolare, ci vuole coraggio per sparare al protagonista della propria serie noir di successo nelle prime pagine dell'ultimo romanzo. Ci vuole coraggio per raccontare l'evoluzione del crimine a Milano. Ci vuole coraggio per mettere in una storia le evoluzioni e le contraddizioni di una città. Ci vuole coraggio ad ammazzare due influencer popolari in un noir che vuole essere amato dai lettori. E ci vuole coraggio per raccontare i nuovi palazzi che invadono una metropoli, quel verde rigoglioso che nasconde la speculazione edilizia. C'è quindi voluto coraggio per scrivere l'incertezza del domani che Gian Andrea Cerone ha pubblicato da Guanda. Cerone da anni gioca la sua partita non come un calciatore, ma come un rugbista, visto che lo ha fatto già nel passato, a contatto con la terra, con la città, con le storie. Scrivendo l'incertezza del domani ha persino anticipato alcuni casi di cronaca. Viene da pensare che Cerone abbia antenne speciali che gli permettono di raccontare i cambiamenti dei volti del male nella contemporaneità. Sono bastati 5 soli noir per imporlo come scrittore: le notti senza sonno, il trattamento del silenzio, le conseguenze del male, la curva dell'omio e il recente l'incertezza del domani. Tutto funziona nelle sue storie come un meccanismo orologeria. Quando ho iniziato a scrivere, mi ha confessato lui, desideravo impostare una serie di romanzi che si potesse leggere singolarmente, ma in qualche modo fossero legati nel loro sviluppo complessivo. Per farlo mi servivano 3 cose: uno scenario geografico ben preciso, ovvero la Milano attuale, un alveo narrativo ampio che ricordasse in modo innovativo il romanzo d'appendice per dare profondità e spessore umano ai miei personaggi, e infine il racconto del male in tutte le sue principali forme, da quello della psicopatia generata dalle sofferenze subite durante l'infanzia a quello industriale della criminalità organizzata, fino al più meschino di tutti, quello che matura nel seno delle famiglie e che si nutre di rancore, invidia e avidità. Tra le pagine del recente L'incertezza del domani, Cerone dimostra ancora una volta di conoscere le tecniche di investigazione, ma anche quelle giornalistiche. Racconta indagini e svela notizie, andando a dire rancore, invidia e avidità. Tra le pagine del recente L'incertezza del domani, Cerone dimostra ancora una volta di conoscere le tecniche di investigazione, ma anche quelle giornalistiche. Racconta indagini e svela notizie. Analizza i cambiamenti strutturali e le crisi della camaleontica.

0: attività investigative dedicate che si muovono sul campo e conducono le indagini sotto il cappello dell'unità di analisi del crimine. Sono donne e uomini dalle vite normali che per ragioni professionali spesso sono costrette a superare i confini dell'inferno. Quello stesso inferno che ha già spalancato le porte a Milano mostrando i suoi demoni, come scoprirete leggendo L'incertezza del domani di Gian Andrea Cerone, edito da Guanda.
1: E grazie al nostro Luca Crovi. Giallo Crovi ritorna lunedì prossimo. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del 1° di giugno di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi aspettiamo stasera in auditorium. Scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12:30.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, è uno di quei giorni in via Ollearo in cui è impossibile parcheggiare. Cioè, è l'acqua a metà tra il ginocchio e la caviglia, praticamente dovunque. Non solo, ma per un pelo non mi facevano la doccia. Sai quando prendono la pozzang in Lancetti, in via Lancetti, Lancetti. Era in via Lancetti, passano e mi sono riparato dietro le altre automobili. E all'inizio ho pensato, bastardi, lo state facendo apposta. Poi ho visto che c'è completamente il manto stradale coperto dall'acqua e per cui... No, è bello, anche qua in Ollearo, che è la via qua che ospita questa stazione radiofonica, che è una via chiusa, è chiusa. E in giorni come questi non solo è praticamente impossibile, cioè, parcheggiare, ma anche se poi parcheggi devi fare esercizio di salto in lungo. Vabbè, ho i piedi bagnati, va bene? Sarà mica quello che fermerà questa trasmissione. Ehi, ehi, ehi.

No, bello, e poi Marvin Gaye, figurati, cosa vuoi dirci? Non ci diciamo nulla, Marvin Gaye. Sono 5 minuti e mezzo di pezzo. Sulle mani, tra di voi, chi pensava avrei messo la versione di Blurred Lines che campiona questo pezzo? La siete detto? No, invece no. Dai, va bene così. A proposito di quando ti passano vicino al marciapiede con le auto e ti fanno la doccia in giornate come queste a Milano. Caspita, edulcoro, ti ho mancato, bastardo. Facco oggi festa della Repubblica. Eh sì, ho sentito anche Guastafierro che augurava a tutti una bella festa della Repubblica a fine GR. L'avete sentito? Era anche emozionato, eh? Era commosso, nel senso di commozione cerebrale. Mattia Guastafierro. Metti viva l'Italia di De Gregori e apri i microfoni. Ma perché devo rovinare un'ora di trasmissione che già sarà di una qualità, come dire, relativa?

Per quanto riguarda i piedi bagnati, veramente? Sì, pare di sì. Ciao Davide, metti della carta nelle scarpe. Tipo quella carta degli asciugamani in bagno, vanno bene. Così assorbe l'acqua e respiriamo finché dura. Ma sì, tanto oggi è festivo, è un sacco di roba di automazione, ma vabbè. Oggi di, molto bella, questa me la riciclo. Oggi di festa della pozzanghera a Milano. Ma tra l'altro, va che Milano, a te pensi?

te pensi che fai le cose e gli altri non lo sanno, provi a tenerle nascoste. Invece Milano è una pozzanghera. Poi la Milano di sinistra è veramente una pozzanghera piccola, per cui non puoi pensare di fare delle cose e che la gente non lo venga a sapere, capito? Accendo la radio, non so che ora sia, che trasmissione sia. Ascolto 3 secondi e c'è Facco. Ma non dovevo esserci, eh? In diretta, vi è più oggi di in diretta. E va bene, musica leggerissima, oggi in versione speciale. No, per la festa Repubblica, perché ci piace andare in onda. Dall'1.20 circa alle 2.30 fanno 70 minuti di musica addirittura. Cioè, vedete di darvi una mossa anche voi a scrivere, che sennò 70 minuti di musica per chi ha voglia di festeggiare commuovendosi la festa della Repubblica. Per scriverci in diretta 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarenetwork.it, nonché il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Allora, poco fa ero in palestra a fare esercizi per adulti irrisolti, perché c'è lo yoga, il pilates, la scheda che ti fa il trainer. Io faccio il corso di palestra per adulti irrisolti e da adulti, e mentre ero lì pensavo ad altro, perché c'è una neurodivergenza anche sotto, tante cazzate in una volta sola, vabbè, e pensavo di mettervi Britney Spears. La metto, alla fine vabbè, vi metto una cover.

Allora, nella vita tante cose avrei pensato, ma non che uno degli album più importanti tra quelli che ho ascoltato, quelli che mi hanno più influenzato, sarebbe stato un album di cover. Allora, vado subito a darvi la spiega. L'album è quello prodotto da Mark Ronson, si chiama Version. Consigliato, consigliatissimo. Facchini, cos'è sta cover? Da spogliarello. Sì, metti pure le canzoni in versione rallentata, eh? In sta giornata di cacca. La Cinzia, Tamarra della redazione. Perché abbiamo il metallaro che è Teno, la Tamarra che è la Cinzia, eccetera. Poi però dice, anche se questa te la passo, ma poi basta. Sinceramente pensavo che oggi saresti stato in registrata. Anch'io. Ma so che sei contento di essere in diretta. Per le scarpe usa la carta di un giornale di destra. Ma sì, ma fa niente, ragazzi, va bene. State scrivendo in tanti, bravi. È lunga qua, eh. Oggi vale tutto. Avete un argomento? No, meglio, buttatela lì. Voi oggi buttatela lì. A cazzo di cane, diceva il filosofo. Cover bella bella, edulcoro il messaggio. 2 giugno, con meteo perturbato, mi piace pensare che una punizione, che sia una punizione voluta da Pertini, De Gasperi, Nenni e C contro i centri commerciali aperti pure oggi. Mio Dio! Buona festa da Alex, per carità, d'accordissimo con te, le feste vanno rispettate, non si dovrebbe lavorare. Tranne quelli che fanno servizio pubblico. Tipo i dottori e io. Ciao, sei in detox serio finalmente? Ma lavori anche oggi? Mi metti quella bella? Non sono in detox. Ho detto che faccio il corso per adulti irrisolti in palestra. Oh, bello. Allora, apriamo il sottocapitolo gente che sta a casa a fare cose perché festa. Non sono andati tutti a ponteggiare al mare, scrive Daniela al 331-621-403. Io, per esempio, sono in cantina a lavorare tipo schiava, mentre mio marito è andato a pescare. Meno male che mi tieni compagnia, ti voglio bene, Facco. Dani, grazie. Ma dove cazzo è andato tuo marito a pescare questo tempo?

0: Ciao Facco, oggi trasloco in casa. L'ex moglie mi ha lasciato. No, rifacciamo. Vai con la punteggiatura questa volta. Ciao Facco, oggi trasloco in casa. Ex moglie che mi ha gentilmente lasciato. Ok, credo l'ex da casa. Lasciato. Cercando di portare le cose tra un temporale e l'altro senza bagnarle. Vabbè. Cioè, onestamente, durante un trasloco, se escludiamo ovviamente le cose di legno, i mobili, che se si bagna qualcosa, che chi se ne frega? Cioè, sei al crepuscolo del rapporto che tu pensavi fosse quello della tua vita, e che cazzo te ne frega se si bagnano due robe, no? Cioè, altri pensieri, non si oggi, tristi, no? Prova a fare una lavastoviglie, tragedia, i calici di vino, non da vino, rosso, non c'è verso che ci stiano, è più piccola della mia vecchia, e vabbè. Vedi poi a separarti. La prossima è una cosa nuova dal nuovo album dei Black Keys.
1: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that.
2: Are we ready? Make welcome.

Allora, hai presente Daniela, che era quello di un attimo fa, che diceva: mio marito è andato a pescare con sto tempo? Continua: sono i malati di pesca, virgolette, sono capaci tutti ad andare a pescare quando fa bello. Sì, sono malati di pesca. Ciao, bella questa, ma Carmela, perché sei tu che mi ascolti con le orecchie dell'affetto, dell'amore. Allora, rispetto a quell'altro che sta traslocando dopo il fallimento della sua storia d'amore, così tocchiamo piano. Secondo me, se ci si preoccupa delle cose che si bagnano, anziché della fine della relazione stessa, è assolutamente sulla buona strada di una ripresa. Concordo, bravo ascoltatore che aiuti il tuo collega ascoltatore. Attenzione, attenzione. Questo che la moglie ha detto che andava a pescare, ci sarà andato davvero a pescare?

Ciao, sono l'amante del marito che dice di essere andato a pescare. Prima di tornare a casa passiamo in pescheria a prendere un paio di trote per la moglie. Finisco la chiamata di lavoro, accendo la radio, consapevole di aver perso il giornale radio, ma convinta che ci sia comizi d'amore. E invece ci sei tu. Che brutta sorpresa. Lo so, ma non è domenica. La domenica c'è comizi d'amore. Oggi è un festivo festivo. Grazie a Graziella e grazie a Mattarella. Non ce la fate. Qui nel paese sta piovendo assai. Forse perché sei in diretta. Beh, oh, c'ho tutta la settimana in diretta oggi. Piantate di lamentarvi. E vi pigiate bene. Non mi commuovo per la nostra Repubblica, ma penso e cerco ogni giorno di salvaguardarla nel mio piccolo. Le endorfine le ho mantenute ieri. Spero di rinforzarle domani. Con simpatia, Claudio. Come hai fatto a prendere le endorfine? E poi l'ironia di Giovanni. Dai su, non mettiamo strani dubbi a Daniela, sul fatto che il marito vada a pescare. Scrive Daniela e mette gli smile, come l'emoticon con il sorriso, ma mi sembra un sorriso un po' a denti stretti. Cioè, non è che sta ridendo, sono i nervi che vanno per i cazzi loro. Questa è una citazione. Alle compagne e compagne, alle amiche e agli amici, a tutti i cubani.

0: Allora, io avevo l'ospite per oggi pomeriggio, solo che con l'acquazzone fuori, una roba e un'altra. Mi ha anche scritto, mi fa: bloccato in piazza Stuparic, appena aggiustano la 90 arrivo. Allora io, così, conoscendo anche il fenotipo del ragazzo, mi sono detto: vabbè, aspettiamo ad annunciarlo in onda. E invece, non solo musica leggerissima in diretta, non solo dura fino alle 2:30, ma abbiamo anche l'ospite che è arrivato. Benvenuto, buon pomeriggio, ben trovato a Paletta Pancreas.
1: Causa guasto, scendere in piazza Stuparic, per chi deve andare a Radio Popolare, camminare. Ciao, ciao Davide, ciao a tutte, ciao a tutti.
0: L'hai fatta a piedi?
1: L'ho fatta a piedi per due fermate, poi dopo in Certosa sono salito ed era strapienissimo, però
0: vabbè,
1: sono arrivato, basta.
0: Allora, là fuori? Facciamo ora di servizio, là fuori?
1: Là fuori qualcuno ci guarda.
0: Com'è?
1: Tutto bene,
0: no,
1: tutto
0: sì,
1: bene.
0: Non c'è il classico, la roba. Perché io ho rischiato di farmi fare la doccia dalla macchina che passava.
1: No, no.
0: Sono rannicchiato dietro un SUV.
1: Ho visto che stanno facendo una grigliata in Piazzale Lotto, proprio... No, scherzo. Scherzo, scherzo, no, tutto bene. Per adesso non c'è il grande caos. Vabbè, oggi è festa.
0: Va bene. Allora, volevo dirti proprio una buona festa della Repubblica. So che ci tieni.
1: Sì.
0: So che è la tua festa preferita. Altro che Ferragosto. Altro che Natale. Altro che la festa per il raggiungimento dell'Europa League della Juve.
1: No, ma io sì, ci tengo moltissimo. Anzi, stamattina mi sono svegliato presto per vedere la diretta da Roma. E la cosa più bella è stata quando Mattarella ha acceso un raudo e tutti i cavalli sono impazziti, bestia. No. Sì, sì. Ha detto: è ora di finirla. Via un bel raudo.
0: Li hanno beccati quelli lì.
1: Li hanno beccati, erano dei ghisa romani. Ma almeno i ghisa romani sono così.
0: Il pizzardone si chiama a Roma, credo.
1: Che cosa? Il petardone?
0: No, il ghisa.
1: Al ghisa? Ah, il ghisa si chiama il pizzardone.
0: Credo di sì, ma adesso ci pensano i nostri ascoltatori.
1: Ok.
0: A correggerci. Va bene, Paletta con i Pancras che rimane qua fino alle 2:30.
1: Sì, assolutamente.
0: Poi
1: sì.
0: Poi mangiamo un boccone.
1: Assolutamente
0: al
1: sì.
0: Bar qua.
1: È chiuso.
0: No, l'unico che è aperto.
1: No, ma scusa, è della Repubblica Popolare Cinese. La festa della Repubblica anche per loro, lo sai?
0: Quella è Repubblica, poi vengono da Giza, sai dove sono?
1: Sì. Dove ci sono le piramidi.
0: Bravo, per cui loro sono aperte, hai capito? La grigliata oggi in Piazzale Loreto? Ah, ok. Capita?
1: Sì, sì,
0: Loreto.
1: Sì, grigliata, grigliata, salami appesi,
0: festa.
1: Festa. Cosa? No, è sempre...
0: Va bene così.
1: La salumeria.
0: La salumeria. Va bene, allora, in questa rubrica che è di una trasmissione, in questa trasmissione, c'è una che tu non ascolti mai, ma perché tra l'uno e un quarto e le due tu sei sempre impegnato?
1: No, c'ho la pennichella del vecchio.
0: Esattamente. C'è una rubrica che si chiama... Oh! Sai chi c'è in tour in questo periodo? Perché è un sacco di rubriche che comincia con oh, come il nome proprio della rubrica.
1: Oh, ma sai chi c'è in tour in questo periodo?
0: Perfetto, dopo me la registri che poi la utilizzo.
1: Certo.
0: Allora, questa sera a chiudere il Bim Bum Bam Festival.
1: No, il Big Bang il Festival Big Bang. Di Nerviano. Il Bim Bum Bam Festival era quello di Bonolis.
0: Con One. Il Big Bang Festival di Nerviano, al campo sportivo di Nerviano, a ingresso gratuito, perché a Nerviano sono compagni come noi, però a volte un po' babbi, facciamo le robe a costo zero, così ci perdiamo un sacco di soldi, però bravi quelli di Nerviano. Questa sera doveva esserci in chiusura un live molto bello che, stante il tempo, è spostato a domani.
1: Esatto, ci doveva essere il nostro concerto, il concerto dei Pancras questa sera a Nerviano al Big Ben, appunto ingresso gratuito, invece sarà spostato domani a 45 euro. No, scherzo, sempre ingresso,
0: sempre
1: gratuito.
0: Ingresso gratuito.
1: Domani sono stati dati permessi, quindi domani sera, che tanto anche se era stasera dicevano lo stesso che domani doveva andare a lavorare, domani sera invece belli carichi a scaricare la giornata di lavoro.
0: Va bene, allora, ci sentiamo i Pancras e poi vediamo di capire con chi suonate domani.

0: Ah, siamo praticamente in pubblicità, per cui la facciamo breve. Domani sera a Nerviano al boom boom bim boom,
1: no, Big Bang,
0: Big Bang, cazzo, ma
1: Big
0: tra
1: Bang,
0: ma tra l'altro sono amici, li conosco e sono andato più volte, ma non mi viene. Al Big Bang Festival, per il permesso, quelli di Nerviano, insieme ai Pancras che abbiamo appena ascoltato, ci saranno gli Shandon,
1: ci saranno gli Shandon
0: con Olly,
1: con Olly, sì sì,
0: alla voce,
1: con Olly alla voce e alle gonne scozzesi, e ci saranno anche i Circus Punk.
0: I Circus Punk che sono?
1: Che sono un duo della Brianza, composto da Arianna e Antonio, che suonano chitarra e batteria e sono spettacolari.
0: Guarda che sono difficili da suonare le band con solo due
1: strumenti. Sì, c'erano i Joe Spencer Blues Explosion.
0: Sì, c'erano anche i Bud Spencer Blues Explosion.
1: Sì, Bud Spencer Blues Explosion, scusami.
0: Loro molto bravi. E i Circus Punk, ma che fanno punk da
1: cento. No, sì, fanno punk, fanno, boh, non lo so, caspita, dovresti metterli qualche volta, sono veramente bravi. Non so come collocarli, sì, un po' di punk, un po' di rock, però è bello, Arianna è un mostro, veramente piacevole anche da vedere.
0: Allora, pubblicità e poi torniamo, così non andiamo a sforare per gli ultimi a mezz'ora di musica leggerissima di oggi.

0: 2 del pomeriggio e un minuto nel 2 di giugno. Ascoltatore e ascoltatrice Radio Popolare, questa è musica leggerissima, versione speciale, nel senso che è un festivo, ma siamo qui, dura di più, c'è Paletta dei Pancras in conduzione.
1: Festeggiare questa Repubblica!
0: Allora, Frate Pancras, che quando viene in radio dice sì, Facchini, però no le domande barbogie. No, non faremo domande barbogie da vecchi.
1: Va bene.
0: Solo domande che mi vengono così, tipo il rapporto di Paletta con i Daft Punk.
1: E allora, ho conosciuto i Daft Punk a Cinisello Balsamo. No, eravamo, sì, eravamo un kebabaro. Niente, è entrato il cantante e niente, abbiamo preso un kebab, però con... sì, no, senza piccante lui l'aveva preso. Sì, no, poi dopo siamo usciti e niente, lui è andato a fare il concerto. Questo è quello che mi ricordo. Ma che domanda è?
0: Ma non ci sono!
1: Ma cioè, piuttosto chiedimi qual è il rapporto di Paletta con Francesco De Gregori.
0: Ah, bella, guarda,
1: oppure con Jovanotti, oppure
0: giusto,
1: con Harry De Luca. Dimmelo, siamo in fascia protetta. No, allora la facciamo a mezzanotte e mezza.
0: Ma bisogna da fare, però De Gregori è una domanda scontata in questo momento.
1: Vabbè, ma De Gregori alla fine.
0: Cioè, è facile chiederti della roba italiana, di chi. Anche perché Daft Punk non hanno il cantante.
1: No, no, esatto. E sono più intelligenti di Jovanotti, anche senza cantante.

0: 3316214013 per i vostri messaggi via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Un saluto dalla Brianza, venerdì al Morbo Rock avete spaccato. Morbo Rock, che è il festival della morbilità?
1: No, è bellissimo. È
0: dei, dei morbi?
1: È a Morbegno, che è in Valtellina, infatti non capisco perché. Magari c'era gente anche dalla Brianza, è stato bellissimo, sì, sotto una luna pienissima.
0: Sì,
1: sì, sì, grazie.
0: È ancora bello. Vogliamo sapere il rapporto tra Paletta e Luciano Spalletti.
1: Allora, il mio Lucianone, cazzo, peggio di così non poteva andare.
0: No, potevi fare come Allegra e andava ancora peggio, secondo me.
1: Esatto, esatto.
0: E quindi va bene.
1: E quindi va bene.
0: Buon
1: così.
0: Rapporto.
1: Ognuno c'ha i suoi.
0: Ragazzi, perché dopo il vostro concerto al Morbo Rock avete fatto mettere la lambada?
1: Perché noi finiamo sempre con la lambada, perché è un momento particolare, anche perché ci fa sentire giovani.
0: Davvero?
1: Sì. Ah beh, un outro è la lambada, di solito.
0: Cioè mettete la lambada agli outro.
1: Quando finisce la canzone, quando finisce Canapa, parte a chiodo la lambada. Che la maggior parte dei giovani dice, ma che cazzo è? È la lambada, una volta la sentivi a tutte le... Aprivi il frigorifero, partiva la lambada. Ti ricordi? Bei tempi.
0: I miei figli sono stati ai concerti dei Pancras, immagino. Anche i tuoi nipoti tra un po', eh.
1: Eh sì,
0: eh. Eh sì. Vabbè, e la notizia di questa notte, in pratica, di 6-8 ore fa. Trump ha organizzato un concerto, tipo per 250 anni, una roba, una celebrazione, e c'era tutta una serie di artisti, se ne sono andati tutti. Hanno detto tutti, avremo altro da fare, non posso, no grazie.
1: Ma i miei, però...
0: Un concerto celebrativo per gli Stati Uniti, ma in realtà per se stesso. E cioè, quanto male devi andare negli Stati Uniti se neanche quelli di YMCA ti cagano più? È rimasto solo uno, Vanilla Ice. Te lo ricordi, Vanilla?
1: Sì, sì, sì, me lo
0: Quello
1: ricordo.
0: Quello di Ice Ice Baby?
1: Sì, sì, sì, me lo ricordo.
0: È rimasto solo, tra tutti, è rimasto solo lui.
1: No, poi c'era anche Ted Nugent. Però Ted Nugent era un super appassionato della lobby delle armi. Lui avrebbe sparato a tutte le prime file dei suoi concerti con un mitragliatore, giusto per
0: ma
1: provarlo.
0: Chi era Ted
1: Nugent? Ma era un metallarone dei vecchi tempi. Cazzo, piaceva un sacco ai motociclisti. Sì, sì, lui basta che sparava, basta che avere un fucile in casa. Ma che bella questa musica soft porno da ascensore,
0: stavo
1: vero?
0: Per dirti la stessa cosa.
1: Sì, sesso sull'ascensore. Oggi è mezzogiorno, tutti bloccati.
0: È vero, sai che sembra davvero un porno degli anni 70?
1: Infatti.
0: Ma anche primi anni 80, tu che ne sei esperto.
1: Anche primi anni 80, no, beh, che sono esperto. Minchia, c'ho 55 anni. Ah sì, anche primi anni 80.
0: Eh sì, caro mio.
1: È vero, le prime macchinine che passeggiavano sui jeans.
0: Le prime macchinine che passeggiavano sui jeans. Sai chi è altri, un'altra band in due, batteria e chitarra? I Black Keys. E abbiamo appena messo appena che arrivassi tu.
1: No, è bello il duo, perché alla fine sei in giro in due, non c'hai i cagacazzi tipo il batterista, i chitarristi.
0: Allora, io ti dico una roba, io sono stato con voi a cena un paio di volte. Mi ricordo l'ultima l'estate scorsa. A un certo punto, chitarrista, l'altro chitarrista, batterista, cantante, tour manager, attrezzista, la ragazza o il ragazzo giovane che vende le magliette, in coro che dicono: basta Paletta. Quando parlavi, quando comincia Macchinetta,
1: ho capito, mica sembrava che eravamo al più albergo Trivulzi a mangiare, nessuno parlava, quell'altro col brodino e quell'altro che ha preso il pollo bollito, allora su, siamo i Pancras, ma però parlavamo io e te e il tuo figlio Diego.
0: È vero, gli hai fatto lo spiegone sul mangiare.
1: Esatto.
0: C'ho l'audio, gli spiegava perché è un gourmet Paletta, tu non lo diresti?
1: No,
0: non lo direi.
1: Perché non lo diresti tu?
0: Io non lo direi, perché io ti conosco bene e non lo direi, onestamente. A prima chito.
1: Grazie, ti ringrazio.
0: Figurati, senti sta cosa.

0: Quando a Facchini inizia a piacere un genere, in questo caso cover chic e suadenti, non ci si salva più.
1: No, è suadente.
0: Era suadente, ma anche prima ho messo una prima che arrivasse.
1: Beh, comunque, Dead or Alive, caspita, questa canzone.
0: Questa è bella.
1: Me la ricordo. Sono questa qua era la tipica canzone che ti permetteva di andare alle giostre e mettere i piedi sul bordo degli autoscontri come i bulletti. Sai, i veri bulli mettevano un po' di piede sulla pista, no? E alzavano i piedi quando arrivava la macchina. Però se non si accorgevano.
0: Stando fuori,
1: no? Ballando la canzone dei Dead or Alive. Però tenevi mezzo piede su perché faceva figo. Però non ti accorgevi, infatti, ci sono un sacco di amputati nella zona Legnano Parabiano. Vero?
0: Perché tu mi insegni che alle giostre ci si picchiava un po'.
1: Ma sì,
0: però all'interno delle giostre erano gli autoscontri dove le gang.
1: Di assolutamente sì, ti guardavano male, proprio ti guardavo con gli occhi, non mi verrai mica addosso. Non mi verrai. Poi gli andavi addosso e niente. Quelli chiamavano gli amici che arrivavano col ciao, con il portachiavi con la coda di procione e anche lo schienale e giubbotte.
0: Più ciao.
1: Sono arrivati dopo, eravamo già vecchi quando è arrivato il sì.
0: Paletta for President, è certo, è il giorno della festa Repubblica. Cover interessante, la si può comunque cantare a squarciagola. Dai, senti questo, mettimi roba tosta, che sto scrivendo un romanzo di fantascienza e mi serve sottofondo musicale.
1: Dai, allora, caspita, per un romanzo di fantascienza cosa potresti mettere?
0: No, poi c'è quell'altro che parla di Nugget. Come si chiama? Ted Nugent. Era un bel hard rock anni 70, prima che si capisse che soggetto fosse. Cat Scratch Fever è un brano, era bella. Non sapevamo che dietro ci fosse un delinquente. Ora non lo ascolto per principio, ma pare fosse coinvolto anche con cose con i minorenni. Vabbè, insomma. La trasmissione si chiama Musica Leggerissima, direi che non è il caso.
1: Assolutamente no.
0: Allora, invece, stamattina ho sentito una pubblicità del McDonald's.
1: Dove? Su Popolare?
0: C'era una canzone di sottofondo, io non potevo crederci. Il retropensiero è questo qua. Me l'avevano detto, io avevo 17 anni, e una persona un bel po' più grande di me diceva: tu capisci di avere una certa età quando la tua canzone preferita, ma non proprio da teenager, anche un po' più in là, a un certo punto, dopo un po' di anni, l'ascolti al supermercato. Perché era alternativa quando tu eri giovane, ma nel corso degli anni è stata sdoganata e magari la trovi nella pubblicità dell'assicurazione al supermercato come colonna sonora dei profumi. E dici: cazzo, ma non puoi mettere questa roba qua? Questa era la mia roba alternativa di quando io ero giovane. Quello è un passaggio generazionale. Per esempio, a te con cosa sarà successo?
1: A me è successo, non lo so, con fammi pensare, Sympathy for the Devil. Me la fa sempre sentire al Lidl quando svendono il pesce. Veramente? Perché usano delle canzoni. No, ti sto prendendo per il culo. Ogni cosa che bisogna vendere. Ma sì, è sdoganato. Però c'è anche da dire che è comunque anche un segno che ci sono delle canzoni immortali. È buona, te le senti?
0: No, allora,
1: dimmi.
0: Quando è uscita sta roba qua?
1: Sì.
0: Erano 15 anni fa.
1: Sì.
0: Ne ho fatto un tormentone. L'ho messa molte volte. Ne ho fatto un tormentone qua dentro. E mi rompevano le balle. Cos'è sta roba? Che musica è? Che musica di me? È troppo alternativa. È troppo forte. Questo è il Coduro, ma originale, non quello di Danza Coduro. Dal quartiere Buraca, che è il quartiere popolare di Lisbona. Loro sono i Buraca Sound System. Ci ho fatto delle stagioni mettendo sta roba, dicendo ero l'unico a Milano. Adesso è la pubblicità del McDonald's, questa qua, che uno dice: ma perché?

0: A me piace la parte quando fa gne gne gne.
1: È lì che ha preso Young Signorino, per i testi delle sue canzoni, è vero, eh? Vabbè, comunque, questi Burraco, no, io
0: Buraca, sì.
1: Buraca, non li conoscevo, però
0: il Kuduro è nato in Angola, tra l'altro.
1: Ah, ma io mi faccio un'idea, tu dici ma perché? Per me ha risposto il signor Buraca e gli hanno detto: "Signor Buraca, possiamo sincronizzare su McDonald's la canzone? Le diamo $500,000". E il signor Buraca ha detto: "Mai la canzone su McDonald's". Sì, ok, va bene, fine. E comunque era iconica questa canzone.
0: È vero?
1: Non l'ho mai sentita, cazzo, no?
0: Ti ho annoiato, guarda. Come dimenticare quando mettevi sta canzone? Senti questa,
1: sì.
0: Vogliamo il tuo commento sul corsivo politico-sociale.
1: Oh.
0: Ciao, ma non lo sapevi che il capitalismo digerisce tutto come un enorme intestino?
1: Mm.
0: Tra l'altro questa è un'ottima idea per un romanzo di fantascienza.
1: Vero, vero, però...
0: Il tuo commento sul corsivo politico-sociale.
1: Oh.
0: Ciao, ma non lo sapevi che il capitalismo digerisce tutto come un enorme intestino?
1: Mm.
0: Tra l'altro questa è un'ottima idea per un romanzo di fantascienza.
1: Vero, vero, però... Però senza l'anarchico pancreas non può fare un cazzo il nostro corpo.

0: Voi mai? Me l'ha mai chiesto di vendere una canzone per...
1: sì, anche il Vaticano che voleva. Mandiamo a fare in culo il Papa, mandiamo a fare in culo i poliziotti, mandiamo a fare in culo anche i pompieri. No, viva i pompieri.
0: Senso di Pancras.
1: Che canzone prenderebbero? Non so, potrebbero prendere il vicino per... L'Ikea.
0: Il vicino è il mio nemico.
1: Non lo posso sopportare, compro un mobile, eccetera,
0: eccetera. Eccetera. Se no, sfratto per la casa fuori.
1: No, sfratto invece per la Toscano Immobiliari.
0: La Toscana, esatto, era quello che volevo dire. La Toscana Immobiliari per sfratto.
1: Esatto, fratello poliziotto.
0: No, canapa, vabbè, fin troppo facile. Quando finalmente questo paese raggiungerà un livello di civiltà in merito alla legalizzazione.
1: A me ha sempre detto una cosa che mi dicevano quando ero piccolino: finché ci sarà il Papa, me lo dicevano tutti i guru e gli spacciatori, finché c'è il Papa non la liberalizzeranno mai. E infatti erano contenti che c'era il Papa, se no non lavoravano più.
0: Senti, tornano in tour i Litfiba.
1: Sì.
0: Che tu conosci bene anche di persona, loro sono simpatici.
1: Allora, no,
0: ma tu lo sai che Ghigo Renzulli, sì? Adesso arrivo da te,
1: sì.
0: Ha raccontato su queste frequenze, a domanda specifica, mm-hmm, che lui negli anni 70 era uno dei due punk a Firenze. Cioè, in tutta Firenze, a metà anni 70, c'erano due punk.
1: Lui e Renzi.
0: Lui una.
1: Ghigo. No, io mi ricordo che abbiamo suonato brevemente, abbiamo suonato al festival, cioè alla festa del 1° maggio a Taranto. Oddio, noi ci ha fatto suonare alle due, infatti ci siamo presentati dicendo: ciao, siamo quelli del 2 maggio. Vabbè, comunque la festa del 1° maggio a Taranto con un diluvio della Madonna. Allora c'erano tutti i Litfiba sotto il gazebo, tutti tranne Piero, perché loro sono in parte e Piero arriva dopo. E quando Piero è sceso dalla macchina, dietro nel backstage c'era mezzo metro di fango e lui aveva gli stivali nuovi quando è sceso dalla macchina. No, i miei stivali nuovi, no, così fino al camerino, giuro, porca miseria. E si sarà arrabbiato. Ecco, questo qua è un aneddoto su Litfiba.
0: La canzone sosta per la promozione del Telepass.
1: Beh, direi per l'inno dell'autogrill, direi sosta. Prendi uno, paghi zero.
0: Va bene. Quasi in chiusura, peccato, perché stanno divertendo. 6 minuti, poi andiamo qua a mangiare una roba. Questo ha detto, vabbè, questa la metto a lui che gli piacerà questa roba qua al paletto.

0: Diciamo che il piffero irlandese, quando ti entra bene nell'orecchio,
1: poi
0: cazzo,
1: basta, basta. Questa è la sigla, Pale. So bisogna andare.
0: Non ma è interessante. Sai dove l'ha sentita questa canzone? All'Acquario di Milano.
1: Non dir cazzo.
0: Giuro, quando passano le orate. C'è la volta delle orate, tu non sei mai stato? Sei stato all'Acquario di Milano?
1: Un po' di anni fa.
0: C'era questa volta dove passavano spigole, orate. Poi c'erano i pesci autoctoni, tipo c'era la trota. Ma ce n'erano un paio che galleggiavano, che era morta, perché era comunque l'Acquario di Milano.
1: Guarda che l'acquario è come lo zoo. L'acquario è come lo zoo.
0: Sì, ma quelli li hanno tirati fuori dall'ambro, erano solo che contenti.
1: Bella paletta, giocavo e ci conoscevamo perché giocavamo a calcio. L'ho rincontrato, è stato molto carino perché ha fatto finta di conoscermi.
0: Ah, era quello
1: tu
0: che...
1: Tu la fai sta cosa qua?
0: Assolutamente sì. Oh, quanto tempo! No, vabbè, ma...
1: poi cosa fai, inventi o stai nel...
0: No, allora, dipende dalla situazione in cui ci siamo conosciuti. Ci sono delle parole chiave o dei posti chiave che me lo fanno ricordare. Però la maggior parte delle volte capisco che magari loro mi conoscono e io dico, ah, cazzo, com'è stato, cugino? No, sono morti tutti in un incidente aereo. Sai, quelle robe lì, quelle figuracce, hai capito?
1: Va bene, già che sei qua, domani sera i Pancreas con gli Shandon e i Circus Punk a ingresso gratuito al Festival di Nerviano.
0: Big Bang, tu pensa sempre al Big Bang, ha detto stop.
1: Ha detto l'orologio, sì, alla nascita dell'universo. Al Big Bang Festival, poi le prossime date dei Pancreas.
0: Poi le prossime date dei Pancreas, va bene, abbiamo, allora, sui nostri siti vediamo, però li abbiamo a Cimadolo Treviso, Casal Grande, Reggio Emilia, San Genesio, Pavia, Firenze, Potenza, Picena, Macerata, Ruda, Udine, poi Trittico Estivo in Sardegna. Tra l'altro c'è un concerto in Sardegna, da quanto ho capito la gente guarda dentro nell'acqua, nel mare, il palco fuori.
1: È vero?
0: Yeah.
1: Ma invece Bergamasca quest'anno?
0: Nella Bergamasca andremo a Fara Geradada, poi faremo il solito Boom Boom Festival a Trescore Balneario a settembre.
1: Quello è sempre bello.
0: Mi sa che è la 13ª edizione di fila che ci chiamano. Gli ho detto, ma perché ci chiamate? E loro fanno, perché no?
1: Per quanto riguarda le iniziative della radio, domani parliamo con calma. Giovedì sera proseguono gli aperitivi in auditorio di Meteostratos con la musica proposta dal DJ della radio e lo spettacolo sul palco dell'auditorium subito dopo. Il 12 di giugno c'è la festa di Poveri Mabelli, la trasmissione di Ale Pestalozza e Alessandro Diegoli.
0: Ricordiamo dove sarà?
1: Allo ZAM,
0: quindi ricordatevi, segnatelo, 12 di giugno. Portate dei regalini a Isma perché è sempre contento.
1: DJ 7, tre concerti, tra cui Junior Sprea.
0: Oh, il nostro Junior Sprea. Andiamo. No, certo che verrò, certo.
1: Andiamo,
0: assolutamente sì.
1: E porto anche quella persona bassa che vive a casa mia, perché...
0: Va bene.
1: Andiamo.
0: Fatta, segnata, tanto davvero, non suono. Però. Assolutamente sì. Sprea. C'è bisogno di più Sprea. Meno spread, più Sprea.
1: Vabbè, buona festa della Repubblica!
0: Buona festa a tutte quante, a tutte voi e a tutti voi. Mi ha fatto incazzare una roba che ogni volta che ho sentito che oggi è la festa della Repubblica su tutti i canali è importante perché è la prima volta che le donne hanno votato. Beh, e vabbè, ma figa, ma questo qua è proprio coda di paglismo. Certo che è importante. Beh, tu pensa quanto cazzo contavano prima di 80 anni fa le donne.
1: E quindi in qualche modo, come il palinsesto di oggi, Radio Popolare è giusto celebrare.
0: Ma finché non ci sarà un ministro dell'interno serio, noi rimarremo sempre così.
1: Domani torna musica leggerissima a partire dalle 13:15. Buon pomeriggio
0: a tutte.

Eccoci, ci siamo pronti a cominciare. 14:03 minuti, si comincia con Volume. La sigla di Volume ormai la conoscete, inizia il magazine musicale di Radio Popolare dalle 14 alle 16. Oggi Dario Grande in conduzione solitaria con voi fino alle 16. Due ore come al solito di tantissima musica, un sacco di news, un sacco di cose interessantissime di cui parlare. Saluto Davide Facchini che come sempre precede Volume con musica leggerissima. Iniziamo a parlare anche di, forse l'avete già sentito perché era anche nello spot pubblicitario di poco fa, ma dell'evento di questa sera. Quindi se siete a Milano questa sera, insomma dalle 20 qui in radio, qui a Radio Popolare, musica e aperitivo dalle 20 con Ira Rubini che torna in console, e poi dalle 21:30 Suggeritore Night Live, questa volta con Fringe Me, il festival diffuso di arti performative a Milano. Quindi insomma una serata speciale, teatro e musica da non perdere qui a Radio Popolare. Appunto, vi ricordo, dalle 20 si parte con l'aperitivo, si può mangiare, si può bere, e appunto c'è anche la musica del DJ set. Una cosa che insomma andrà avanti anche per le prossime settimane, il lunedì e il giovedì qui a Radio Popolare, insomma le serate si animano con aperitivi, musica ed eventi, quelli di Live Pop, da non perdere. Poi, sempre nelle due ore di Volume di oggi, non parliamo solo di eventi di questa sera, ma anche un bel mini live, come al solito quello delle 15. Oggi viene a trovarci un bravissimo musicista originario di Avellino in Campania, lui è Gima. Si fa chiamare Gima, è un producer DJ, ha pubblicato un bel disco, siamo su, diciamo, sul terreno nell'ambito della musica elettronica e ci faremo insomma raccontare un po' delle avventure musicali appunto di Gima, che ci suonerà anche qualche brano appunto tratto da questo nuovo disco che ha pubblicato da poco. Poi parleremo anche di insomma un po' dei casini che stanno succedendo in quel di Reggio Emilia per l'Elwatt Festival, che adesso ha cambiato ulteriormente nome. C'era in ballo insomma il concerto di Kanye West, Travis Scott, sembra stia andando tutto a monte. Parleremo anche un po' di questo, ma vi ricordo che siamo in diretta anche oggi 1 giugno, quindi i contatti sono attivissimi, potete scrivermi perché vi leggo immediatamente al 331 6214 013. SMS, WhatsApp e Telegram. È il sì, un lunedì un po' strano questo di oggi, un lunedì di ponte, 1 giugno, magari siete in giro, magari siete in villeggiatura, magari no, magari siete anche voi a Milano, magari state lavorando, insomma fatemi sapere cosa state facendo. Noi nel frattempo siamo belli carichi per cominciare e partiamo con uno dei nuovi brani del nuovo disco di Kurt Weill, si intitola Philadelphia's Been Good to Me, e questa è Chance to Bleed. Benvenuti.

Chance to Bleed, lui è Kurt Vile a volume Radio Popolare. Kurt Vile che ha pubblicato questo nuovo album dal titolo Philadelphia's Been Good to Me, uscito proprio in questi giorni, e vi anticipiamo anche che, diciamo, era uno dei dischi così candidati a diventare nuovo disco della settimana. Di volume alla fine l'ha spuntata qualcos'altro che non vi anticipo ancora, lo scoprirete come sempre intorno alle 14:30, quando insomma arriverà lo spazio dedicato appunto al disco della settimana, di questa settimana del 1° giugno. Nel frattempo già arriva qualche messaggino, per esempio Max che dice: elettronica più Radio Popolare. Bene, va sempre bene, elettronica più Radio Popolare, una accoppiata che ti piace, Max, a quanto pare, piace anche a me. Infatti siamo molto curiosi, diciamo, di conoscere Gima, che viene a trovarci verso le 15, ci suonerà qualche nuovo brano, appunto, dal disco che ha pubblicato da non molto. Nel frattempo, parlando di dischi nuovi che sono usciti, vi chiedo anche, insomma, se è uscito qualcosa nel weekend o comunque negli ultimi giorni che avete ascoltato, qualche disco nuovo che vi è piaciuto particolarmente e che quindi ci consigliate. Non si sa mai, potrebbe anche essere che a volume lo ascolterete poi durante questa settimana, magari lo abbiamo già così messo in scaletta anche noi, magari in realtà non ci siamo persi il disco che avete scovato voi, e quindi sarà un piacere, insomma, andarlo a passare se ci piace il vostro suggerimento. Nel frattempo andiamo avanti con un progetto italiano dalle Marche, per la precisione da Macerata, un artista che ha un progetto che si chiama The Cosmic Gospel, il gospel cosmico. Lui è un, appunto, ragazzo di Macerata, attivo in diverse band della zona per diversi anni, finché nel 2023 ha lanciato questo nuovo progetto Cosmic Gospel, con un disco che si intitolava Cosmic Songs for Reptiles in Love, bellissimo titolo. Lui scrive e produce le tracce praticamente nel suo garage, in totale DIY, in totale indipendenza, un po' noise, un po' psichedelico, anzi direi molto psichedelico, un po' anche suoni lo-fi che ci piacciono. Stanno uscendo dei nuovi brani, ne è uscito uno proprio nei giorni scorsi che si intitola May All Leaves End But Yours. Lo ascoltiamo, The Cosmic Gospel.

E questo è il suono di Cosmic Gospel in questo nuovo brano, May All Lives End But Yours, un progetto italiano, nonostante appunto il cantato in lingua inglese, tra alternative rock, indie, dream pop e anche un sacco di psichedelia, molto di pittrice molto degli anni 60, dice lo stesso artista, e insomma di grandi, grandissimi nomi che vanno dai Flaming Lips ai Tame Impala, ai Fugazi, a Elio Smith, ai Beatles, insomma un sacco di influenze che ci piacciono racchiuse in questo progetto, che dovrebbe pubblicare un nuovo disco, insomma molto molto a breve, quindi restiamo sintonizzati. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo brano al 331 6214013, mentre continuate a mandarmi anche foto dalle vostre località di villeggiatura, visto che sì, è il ponte del 2 giugno, oggi è un lunedì insomma di ponte, quindi molti di voi insomma non sono in città, quindi mandatemi foto, scrivetemi, così magari dopo leggiamo anche qualcuno dei vostri messaggi. E vorrei anche sapere se qualcuno di voi è per caso stato al Poplar Utopia Festival lo scorso weekend in zona Trento, in particolare a Rovereto, dove si è tenuto anche uno dei concerti forse più attesi del mese, per non dire dell'anno, dai, sto parlando dell'attesissimo concerto del duo del Quebec, gli Anjin de Poitrine, che appunto proprio nel weekend hanno tenuto la loro prima esibizione italiana. Sembra sia andata molto bene, mi è capitato di vedere qualche video sui social insomma dei frammenti del loro concerto, come al sempre assolutamente pazzo con la loro musica microtonale, con i loro travestimenti assurdi e assolutamente rigorosamente à pois. Per cui mentre mi scrivete se siete stati appunto a vedere gli Anjin de Poitrine là, live, attendo una vostra recensione, ce li ascoltiamo con uno dei brani appunto del nuovo album. Questa si intitola Anger, Anjin de Poitrine.

Gli Engine de Poitrine con Angor, il brano che chiude il loro ultimo disco volume 2, uscito che non è molto, qualche settimana fa. Engine de Poitrine che abbiamo riascoltato anche perché protagonisti del cartellone appunto del Poplar Utopia Festival, che è andato in scena in provincia di Trento, per la precisione a Rovereto, lo scorso weekend. Quindi eravamo insomma curiosissimi di sapere se qualcuno di voi ci fosse andato. Per il momento non è arrivato nessun messaggio di una partecipante appunto al concerto, ma un messaggino è arrivato: 5 minuti di sta roba sono insostenibili, chissà un concerto, poveretti. Allora sì, gli Engine de Poitrine ti portano in dei vortici di math rock microtonale ossessivo, veramente, che può essere davvero disturbante, e sembrano, insomma, sono veramente schizofrenici. Ma credo che, insomma, dal vivo, anche leggendo un po' quello che si sta dicendo riguardo a questo concerto, primo concerto italiano per la band canadese, sembra che dal vivo comunque abbiano un'energia, una carica trascinante abbastanza unica, quindi potrebbe diventare tutto estremamente divertente. Poi non lo so, magari effettivamente un'ora, non so quanto abbiano suonato per la precisione, ma insomma un'oretta di Engine de Poitrine, forse addirittura di più, tutta consecutiva, potrebbe essere abbastanza, chiamiamola così, un'esperienza intensa. Andiamo avanti con un altro brano prima del nostro disco della settimana, è quello dei Death Cab for Cutie. Anche loro stanno per tornare con un nuovo disco in uscita il 5 giugno, questo era uno degli assaggi che lo anticipano, Death Cab for Cutie, Punching for the Fly.

14:33 minuti, sempre Radio Popolare, sempre volume con Dario Grande in vostra compagnia fino alle 16. Entriamo adesso nella seconda mezz'oretta di volume dopo una prima mezz'oretta di novità musicali come di consueto, e la seconda parte di volume come sempre la si inaugura soprattutto poi al lunedì con il nuovo disco della settimana, che come al solito insomma è oggetto di discussione nella redazione musicale di Radio Popolare. E questa settimana siamo felici di presentarvi il nuovo disco della settimana, ovvero il nuovo degli Ice Age For Love of Grace and Hereafter. Questo è il titolo di un nuovo disco che abbiamo in qualche modo già avuto modo di assaporare nelle ultime settimane, perché appunto gli Ice Age avevano pubblicato qualche singolo ad anticipare l'uscita di tutto il disco. Per chi non conoscesse questa band, sono un progetto di Copenaghen che nasce alla fine degli anni 2000, quando insomma i componenti di questo gruppo erano ancora giovanissimi, poco più che adolescenti. Il primo album per la precisione risale al 2011, New Brigade, e di lì nel giro di pochi anni insomma la band è diventata sicuramente una delle più apprezzate da pubblico e critica, se si parla di post-punk, alternative rock europeo, appunto danese per la precisione. Ora è uscito For Love of Grace and Hereafter, il nuovo album, il sesto disco della band, arriva tra l'altro dopo 5 anni di silenzio, quindi si era accumulata una certa aspettativa su questo lavoro. 5 anni nei quali il cantante Elias Ronenfeld tra l'altro ha pubblicato 2 dischi solisti e fatto diverse altre collaborazioni di rilievo. Quello che si percepisce ascoltando questo disco, quello che si dice anche riguardo a questo disco leggendo un po' in giro, è che sa un po' di ritorno alle origini ma allo stesso tempo anche di passo avanti. Sicuramente tornano un po' verso una maggiore immediatezza, quindi canzoni più veloci, più istintive, tipiche diciamo di quell'urgenza degli esordi della band, per poi in realtà unire diciamo degli elementi anche nuovi rispetto ai lavori precedenti, che rendono comunque sicuramente interessante a livello di evoluzione questo lavoro. Quindi un equilibrio diverso tra diverse fasi della carriera degli Ice Age, urgenza punk e anche un po' quel romanticismo che era diventato poi tipico del loro sound e dei loro album più storici successivi al primo. Quindi li andiamo ad ascoltare con la traccia proprio che apre il disco. Loro sono gli Ice Age e questa è Amber.

Ember, la prima traccia ad aprire il nuovo disco degli Ice Age, si intitola For Love of Grace and Year After, un titolo abbastanza lungo, ma un disco sicuramente interessante, perfetto indie rock per il lunedì di volume. Lo ritroveremo domani, nei prossimi giorni, da qui fino a venerdì, anzi non domani, perché domani è il 2 giugno, festa della Repubblica, quindi volume in realtà non andrà in onda, però insomma sicuramente mercoledì, giovedì e venerdì ci sarà modo di ascoltare nuove tracce di questo bel nuovo album degli Ice Age. Adesso, come anticipato già a inizio puntata, nell'attesa, abbiamo ancora un po' di tempo da qui al mini live di Gima, che alle 15, insomma, sarà l'ospite appunto della nostra intervista, del nostro mini live di volume di oggi. Abbiamo, insomma, è il momento di parlare di quello che sta succedendo un po' a Reggio Emilia nelle ultime ore, negli ultimi giorni, in realtà nelle ultime settimane. Un grand caos, un colpo di scena dietro l'altro, quello che sta avvenendo appunto a Reggio Emilia per il festival che un tempo si faceva chiamare Hellwatt Festival, e adesso insomma ha cambiato nome, non ha più lo stesso direttore artistico, insomma ne stanno succedendo di ogni. Praticamente è il progetto che avrebbe dovuto portare Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia il 17 e il 18 luglio, insomma, quindi artisti giganteschi a Reggio Emilia nella venue di Campovolo, dopo settimane di polemiche seguite anche appunto al licenziamento del direttore artistico che ha seguito l'organizzazione estremamente problematica del festival fino a qualche settimana fa. La prefettura appunto ha vietato, di Reggio Emilia, ha vietato insomma entrambi i concerti, sia quello di Kanye West che quello di Travis Scott, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ora, gli organizzatori, quelli di Hellwatt, hanno annunciato che non hanno intenzione di arrendersi e proveranno comunque a trovare una location alternativa vicino a Reggio Emilia per ospitare comunque Kanye West il 18 luglio, in un momento in cui, tra l'altro, Kanye West ha da poco visto annullare tante sue esibizioni, tanti suoi concerti in giro per l'Europa, sempre a seguito, diciamo, di frasi antisemite pronunciate nel corso degli anni passati. E quindi questa è una questione che torna sempre, ma come dicevo, appunto, gli organizzatori hanno comunicato la loro intenzione di provare comunque a salvare la situazione facendo suonare Kanye West in una location vicina. Non so quante probabilità ci saranno effettivamente che questo succeda, però la vicenda è diventata, diciamo, ancora più intricata appunto perché, secondo Hellwatt, il festival originale sarebbe stato insomma progressivamente trasformato in un nuovo progetto che ha preso il nome di Pulse of Gaia. Praticamente questo sarebbe avvenuto per volere della società che gestisce l'arena di Campovolo, quindi la RCF Arena di Campovolo. Quindi Hellwatt e tutta l'organizzazione sta valutando una class action, sostenendo che, insomma, chi aveva acquistato i biglietti per Hellwatt si sia adesso ritrovato con un evento diverso da quello inizialmente presentato, con gli artisti più importanti del cartellone che non suonerebbero più, e restano insomma un sacco di dubbi, di interrogativi aperti sulla cancellazione del concerto invece di Travis Scott, e su, diciamo, tutte le ragioni che hanno portato poi allo stop definitivo dell'intero progetto. Chiaramente appunto c'erano un sacco di polemiche riguardo a Kanye West, ma sembra che appunto qua ci siano in realtà sorte tante altre problematiche contemporaneamente. C'erano stati cambi di nome, accuse di diverso tipo, ricorsi, concerti, appunto adesso concerti annullati, quindi quella che doveva essere una delle più grandi operazioni musicali dell'estate si è trasformata, ma già insomma si aveva il sentore di questo da tempo, in un caso che continua a fare discutere. Vedremo adesso che cosa
succederà. Non so se qualcuno di voi per caso aveva comprato i biglietti per l'Elwatt Festival. In realtà, appunto, fin dall'inizio sembrava che, insomma, c'erano stati grandissimi casini a riguardo della vendita dei biglietti, degli early bird, artisti che venivano annunciati, poi sembravano essere disannunciati. Insomma, un gran caos. Vedremo cosa succederà da qui a il 17-18 luglio. Potrebbe a questo punto succedere ancora di tutto, però sicuramente si parla di uno, diciamo, di uno degli scandali organizzativi più grandi degli ultimi anni degli eventi musicali italiani. Ci ritorneremo, ho questo sospetto, però adesso ci spostiamo, abbiamo ancora un po' di tempo per qualche novità musicale. Ci andiamo ad ascoltare un brano che arriva da uno dei dischi della scorsa settimana più interessanti di cui si sta ancora parlando molto, ovvero il ritorno di Ed O'Brien da solista, il chitarrista dei Radiohead. È il suo secondo album da solista, ma il suo primo album come Ed O'Brien, quindi a suo nome, e andiamo ad ascoltare questa traccia che si intitola Incantations.

0: Hai programmi per il pianeta?
1: Noi sì.
0: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
2: Presto, presto.
3: Le notizie appena sveglie.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone rilassate, quelle che non si lasciano scuotere dagli eventi, quelle che hanno sempre il chill, lo scialla, il tranqui, che sicuramente testimoniano il loro distacco, ma a volte fanno venire il nervoso a tutti gli altri. Quelle che non irrigidiscono le mascelle, ma le lasciano rilassate in un sorriso soddisfatto. Quelle che vanno al lavoro ascoltando musica in cuffia, accennando anche qualche passo di danza. Quelle che salutano i colleghi abbracciandoli, tutti, anche quelli che non vogliono. Questo mercoledì 3 giugno è tutto per voi, che arrivate da un fine settimana lungo, con l'indiscutibile vantaggio zen di aver saltato il lunedì e il martedì.
1: Ah, come li capisco io questi qua.
0: Tipo noi, Claudio Iampaglia.
1: Ma sai che bellezza pensare che è già mercoledì e devo recuperare tutta la simpatia persa.
0: Ma quanta simpatia persa.
1: Ma buongiorno, come va?
0: Buongiorno, molto bene, grazie.
1: Hai raccolto le ciliegie? Eh?
0: Ho raccolto le ciliegie, ma dai rami bassi.
1: Sei intera?
0: Sì, senza salire sulla scala questa volta.
1: Promette molto bene questa stagione, eh? Allora, 3 giugno.
0: Sì. Cosa abbiamo di bello sui giornali?
1: Il giorno dopo la Festa della Repubblica.
0: Festa della Repubblica.
1: Devo dire, molto interessante, ma davvero molto interessante, se volessimo fare un gioco.
0: Tipo?
1: Perché potremmo prendere tutti i giornali della destra, a cui fondamentalmente della Festa della Repubblica
0: non interessa niente.
1: Non gliene frega niente, no. E sono tutte riflessioni su abbastanza anche rabbiose, un po' tutto quello, non so come dire, tutto lo schifo che gli fa questa società plurale popolare,
0: questa istituzione democratica.
1: Ma davvero, ma guarda che è abbastanza impressionante.
0: Ah, sì?
1: A sfogliare il giornale,
0: poi
1: sì,
0: li guardiamo
1: perché
0: bene,
1: perché poi
0: allora
1: c'è dentro tutto. Ma però dovremmo passare il tempo a parlare dei giornali della destra, invece sono un sacco di cose interessanti sugli altri quotidiani, diciamo. Ehi. Quelli un po' più liberi. Non male.
0: Ma sono tornati nel frattempo i cavalli scappati.
1: Ah, sì, sì, sono tornati. Hanno fatto pagare tutte ai due poveri vigili urbani,
0: quelli che hanno acceso i fuochi d'artificio.
1: Sì, una roba del genere. Ma chi ha lasciato il cancello aperto?
0: Chissà.
1: Che libertà, che corsa libera, no? Adesso mi sono distratto, vedi, e mi hai dato dei motivi di entusiasmo immediato e non mi ricordo che canzone devo mettere, vedi?
0: Io direi una cosa, visto che è mercoledì, mettine una a caso.
1: Ne metto una a caso?
0: Ma sì!
1: Ma guarda, metto questa qua, non so perché, vediamo com'è.

0: Un saluto innanzitutto agli amici e alle amiche che ci scrivono bentornati, ci salutano, ci danno il buongiorno. Ricambiamo volentieri e estendiamo a tutti e a tutte, ovviamente. Riprendiamo.
1: Dimmi. Anche perché dobbiamo un po', come dire, e cominciare un po' a coccolarli, perché mancano soltanto 20 giorni alla cantata che dobbiamo preparare.
0: E ascolta Cori, stai dicendo quello?
1: E beh, adesso mancano 20 giorni, noi dobbiamo iniziare a contare. Cominciate a dirci chi vuole venire a cantare con noi.
0: Con noi.
1: Alla nostra mail.
0: Presto @radiopopolare.it.
1: Esatto.
0: Così noi vi teniamo
1: presenti.
0: Stiamo
1: identificando il luogo di Milano,
0: sì,
1: per i permessi eccetera.
0: Esatto.
1: Sarà vicino a una metropolitana.
0: Sicuramente.
1: Canteremo con un coro potentissimo,
0: sì,
1: gli amici della nave. Un misto di società, intenzione, futuro prossimo, insomma una cosa molto bella, tutti insieme. Prenotatevi per il 23 giugno.
0: Sì, tenetevi liberi dalle
1: 8.
0: Venite
1: verso le 7 e mezza.
0: Dalle 8 alle 10 e mezza si canta in diretta.
1: Sì, però magari alle 7 e mezza ci vediamo,
0: sì.
1: Portiamo qualcosa così da smangiucchiare, da bere, vediamo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi vediamo.
1: Se cominciate a scrivere chi viene, che ci dobbiamo contare.
0: Decidiamo anche se metterci un costumino di scena.
1: Assolutamente, gli amici della nave, vorremmo dividerci tra marinaretti e pirati.
0: Vabbè,
1: cosa fai?
0: Non lo so.
1: Ma sei sempre a righe.
0: Siamo sempre a righe. Quelle ce le ho. Da pirata me le devo procurare, ma non ci metto poco. Allora, prima segnalazione culturale di questa mattina. Facce piene di pugni. Esce per Minerva, curato da Loredana Macchietti Minà. E racconta poi il rapporto tra Gianni Minà e la stella ribelle della box, ovvero Muhammad Ali. Scrive Giuseppe Smorto su Domani Oggi. Ora che i campioni mondiali di box sono troppi e sconosciuti, ora che Messi flirta con Trump, torna in mente Muhammad Ali. Lui, prima nero, poi pugile e americano, faro dei diritti civili e di uno sport più giusto. Sono passati 10 anni dalla sua scomparsa, è morto il 3 giugno 2016 e questo è il racconto di chi lo conosceva bene. L'occasione è il libro Facce piene di pugni, curato da Loredana Macchietti Minà, moglie del Gianni, che fu per tutta la vita confessore e amico di quella stella ribelle. Fra le pagine e il racconto viene fuori un campione in due tempi. Prima il ring e poi il Parkinson subito dopo l'addio ai guantoni. Mai vinto, spesso allegro, vittima dello stereotipo di chi lo voleva sempre arrabbiato con il mondo. Diceva, dalla vita ho avuto tanto, i primi 40 anni sono stati un bellissimo viaggio, se anche mi tolgono qualcosa sarò sempre in pari. Un giorno Gianni e Loredana lo vanno a trovare al Parco dei Principi a Roma e si portano dietro Roberto Fazzi, il grande maestro del pugilato. Lui ha una fotocamera che mette a fuoco in automatico, una delle prime sul mercato, ma Ali già trema per la malattia e la macchina va in tilt. L'obiettivo scarrella, entra e esce, parte un'epidemia di risate da Minà e Ali, passando per Fazzi, che prova e riprova, non c'è niente da fare, mentre quei due continuano a sghignazzare. Il campione ride, soffre solo agli occhi dei sani. Tutto parte negli anni 60, nello studio di un avvocato, Ali incontra Minà, inizialmente diffidente, poi si apre e gli confessa: solo a un certo punto ho capito che non eri come tutti gli altri giornalisti del nord del mondo che mi volevano giudicare e basta. Segue un'amicizia fraterna che supera i confini e le barriere della lingua. C'è un filmato in cui il campione prende quasi in braccio il cronista di tante trasferte, lo tira su come in un fumetto e dice: lui sa che sono il più forte. Minà lo va a trovare in Michigan, lo segue nei match più importanti, si piazza davanti alla casa dell'infanzia a Louisville e la descrive povera ma dignitosa, poi blocca un cugino che ricorda Ali bambino come un moto perpetuo. Arriva a Kinshasa per il The Fight, raccontato nel capolavoro di Norman Mailer. Tutti pensano che l'Africa sia solo una giungla, e invece, guardate che splendore, dice The Greatest ai microfoni Rai, prima di mandare KO Foreman davanti a 60.000 persone e 1 miliardo di telespettatori. Ricordi sottosopra di una vita speciale. Ali è ospite fisso ogni volta che passa da Roma, soprattutto dopo che ha lasciato la box. Uno sport che mi ha trattato bene, ma sarei matto ad avere nostalgia di un lavoro così difficile. Ama le frittelle di cavolfiore, una sera incontra Nino Benvenuti e sembra di stare a un cenacolo di artisti. Va dal Papa accompagnato da Gianni, si sente un leader musulmano. Una volta, ospite di Teleton, tiene un discorso alla moschea di Milano. Quella che oggi si chiama empatia, quella aveva Minà e quella lo ha portato davanti ai grandi del mondo. Dice Minà: uno solo mi è mancato, Nelson Mandela, ma ho fatto male io a rinviare l'appuntamento. Il libro Facce piene di pugni, Minerva, curato da Loredana Macchietti Minà, recensito questa mattina da Giuseppe Smorto, su Domani.
1: Oggi su domani.
0: Come sempre.
1: Allora, guarda cosa ho trovato, perché ho trovato in questi giorni delle canzoni veramente... Vabbè, vediamo cosa ti dice te questa. Sono i Propaganda.
0: Eh sì.

0: Vabbè, bei ricordi, eravamo giovani, no?
1: Davvero, era tantissimo che non ascoltavo questa canzone dei Propaganda.
0: Ho detto che mi ha colpito, è arrivata così, per caso.
1: Bella, bella, infatti l'abbiamo cantata tutte e due ricordandoci così magicamente le parole di una cosa che non ascoltavamo da decenni. Dal manifesto di oggi, avrei voluto ammannirvi dentro il desiderio di divenire altrimenti la partecipazione sociale, oltre allo storicismo, il progressismo neoliberale, insomma l'eredità del pensiero politico di Gilles Deleuze e Félix Guattari. Invece vi leggo un'altra cosa: non scrivere di me, Veronica Raimo, l'ombra diradata di una violenza, l'articolo è di Scendiveli. Non scrivere di me, non scrivere di sé, meglio, non scrivere affatto. Con il nuovo romanzo di Veronica Raimo, pubblicato con Einaudi, si accede alla penombra densa di presenze della paralisi creativa. La notizia della morte di Dennis May irrompe nel presente di S, protagonista e io narrante, la cui identità mozza, definita solo da una S puntata, viaggia sulle frequenze clandestine di latitanti, adulteri, vittime, spie. S invece fa la cameriera e, destatasi da un torpore che dura anni, decide di riavvolgere indietro il nastro del tempo. Inizia a snocciolare i fatti che la legano al regista underground e uomo irregolare incontrato e amato molti anni prima, Dennis May. Il tempo trascorso dal loro ultimo incontro non ha attenuato la presa di quel nome che spunta ossessivamente in ogni pagina. Dennis May è stato il vettore della sua dedizione e al contempo il tramite della violenza più oscura che le è stata inflitta. Il racconto dell'aggressione sessuale avviene in poche asfittiche pagine al centro del libro. Lo stile già asciutto di Raimo si scarnifica ancora di più, perdendo ogni finezza. Chiama a una lettura rapida, senza ritorni. Ciò che accade in quelle pagine resta impresso nel resto del romanzo come un brutto sogno dai contorni opachi. Dopo quell'episodio, Dennis May è sparito per sempre dalla sua vita e S ha smesso di scrivere. Trascorre giornate apatiche tra i vassoi di un bar e relazioni deragliate. L'abuso sessuale è sempre anche un atto di deprivazione linguistica. Il titolo del saggio del 1978 di Carla Lonzi, Taci, anzi parla, è un controordine che racchiude bene l'indicibilità della condizione femminile e la spinta liberatoria delle pratiche di autocoscienza che in quegli anni infrangevano la barriera silenziosa attorno alla violenza. E ancora più inesprimibile è la violenza che avviene dentro un rapporto intimo. In testi come L'amante di Marguerite Duras o il più recente esordio di Megan Nolan, Atti di sottomissione, dove desiderio e distruzione sono inestricabili, il racconto si trasforma in un territorio assediato dall'ambivalenza. Raimo si conferma ancora una volta un'esperta di depistaggi. La copertura e il doppio fondo sono presenti in tutte le sue opere. Se qualcosa è collocato in primo piano, c'è sempre un centro alternativo da andare a scovare sui lati. E così, dentro e dietro il trauma sessuale non elaborato, si cerca qualcosa di ancora più ingombrante, l'ansia di misurarsi con le proprie aspirazioni. Lontano dall'alludere al supposto potere terapeutico della scrittura, non scrivere di me esplora più che altro l'impasse dell'io letterario, quel guado a volte arduo da attraversare tra l'urgenza di esprimere e il terrore di essere esposti al mondo. Orhan Pamuk, nel descrivere il mestiere dello scrittore, usa un'efficace espressione turca che ne rende bene lo strazio, come scavare un pozzo con un ago. E se non scrivere di sé resta comunque un ottimo consiglio, risulta uno dei più difficili da seguire. È la recensione di Scendiveli sul manifesto di oggi di Non scrivere di me di Veronica Raimo Einaudi.

0: Colla Anna Carol.
1: Bello, mi piace.
0: Non male, è sempre da volume. Noi sai che ascoltiamo e replichiamo, diciamo la verità. Grazie sempre Lisa, grazie dal grande del grande.
1: Allora, finiamo con una fiaba, Claudio. La bambina che piangeva il mondo, in realtà questo è il titolo dell'articolo di Eugenio Giannetta oggi su Avvenire. Piangere anche per motivi che nessuno riesce a spiegarsi. È quello che accade alla bambina lacrimona della fiaba della scrittrice sudcoreana Nobel per la letteratura nel 2024, Han Kang, in La scatola delle lacrime per Adelphi. Lacrimona è una bambina apparentemente come tutte le altre, ma ha qualcosa di diverso, un'empatia, una compassione che sono incredibilmente fuori dalla norma. Insomma, una sensibilità che le fa prendere a cuore anche la cosa più piccola, minima, che incontra sul suo percorso. Esistono anche alcuni studi sul concetto di alta sensibilità. Si tratta di un tratto del temperamento innato che riguarda circa il 20 o il 30% della popolazione. Non una patologia, ma una caratteristica neurobiologica che comporta una elaborazione più profonda degli stimoli sensoriali ed emotivi. A questa bambina, ad esempio, può bastare un'ombra, il soffio umido del vento poco prima della pioggia, un piccolo gesto o una melodia lontana a farle versare lacrime. Poi, un giorno, giunge al suo villaggio un uomo vestito tutto di nero, con un grande cappello, una borsa scura e un minuscolo uccellino blu dalle piume lucenti che lo segue fedelmente. Si tratta di un collezionista di lacrime, alla ricerca dell'esemplare rarissimo che manca alla sua raccolta, ovvero la lacrima versata per nessuna ragione in particolare e per tutte le ragioni del mondo. A questo punto della storia inizia un lungo elenco poetico delle diverse tipologie di lacrime e di pianti in cui ci si può imbattere nel corso di una vita. Si va dalle lacrime per il taglio delle cipolle a quelle all'angolo dell'occhio quando si sbadiglia, passando per le lacrime di rabbia, di rimorso, vergogna, disprezzo, di risate, amore e gioia pura, fino alla compassione e alle lacrime per qualcuno che ci manca e che non rivedremo mai più, come accade quando perdiamo qualcuno. Insieme, i due, in compagnia del minuscolo uccellino blu, iniziano un lungo viaggio a piedi in un racconto delicato e visionario che ricorda una fiaba di Miyazaki. Al centro di questo viaggio, una serie di dialoghi e una serie di domande filosofiche sul nostro tempo, sulla società in cui viviamo, elaborate con semplicità e grande efficacia. Tra queste, una riflessione che aprono queste poche pagine è la seguente. Le persone capiscono davvero la tristezza e colgono profondamente l'infelicità, accettano la depressione? Di fronte a questi stati d'animo le persone hanno reazioni diverse. Sua madre era preoccupata, il padre invece si arrabbiava. Questo è ciò che può capitare quando non si comprende a fondo il dolore dell'altro. C'è anche in questo viaggio chi non piange mai, un uomo a cui per questa ragione hanno sempre detto che è insensibile, un uomo che ha trattenuto a lungo le sue lacrime e che scopre finalmente cosa ha significato trattenere a lungo il pianto. Faceva male da spaccare il cuore. Insomma, questo libro insegna molto sulla fragilità e in una nota dell'autrice in appendice c'è poi il tema della gratitudine per le lacrime che a volte arrivano inaspettatamente a salvarci. Il libro è La scatola delle lacrime per Adelphi, l'attrice e la scrittrice sudcoreana Han Kang.
0: E alle 6:28 noi lasciamo a tutta la fragilità, ma anche la
1: forza,
0: dire, la forza e la certezza delle notizie, il campo con Alessandra Tommasi stamattina e Martina Stefanoni.
1: Sono le 6:28, noi torniamo tra poco invece con il meteo.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu,
7: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Popolare Network.
12: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi scambi di missili e droni tra Iran e Stati Uniti. Nella notte l'esercito statunitense ha lanciato un missile contro una petroliera iraniana che tentava di forzare il blocco americano dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait e Bahrain. Qualsiasi ulteriore aggressione o qualsiasi mossa che tocchi anche solo un centimetro dei nostri confini incontrerà una risposta sistemica, schiacciante e decisiva, che andrà oltre le normali regole e i limiti, hanno minacciato con un comunicato i pasdaran iraniani. Nonostante l'ultimo scambio, gli Stati Uniti ribadiscono che il cessate il fuoco resta in vigore e Donald Trump, con un post su Truth Social, ha negato le notizie secondo cui i colloqui tra Washington e Teheran si sarebbero interrotti, dicendo che le conversazioni sono ininterrotte.
13: E intanto continuano anche gli scontri tra Israele ed Hezbollah libanesi dopo che Trump ha fermato l'attacco israeliano sulla capitale Beirut. I bombardamenti però continuano nel sud e soprattutto intorno alla città di Tiro. Nella giornata di ieri almeno 5 persone sono state uccise, compreso un bambino, e 48 ferite. Prosegue anche il lancio di missili da parte di Hezbollah verso il nord di Israele. Oggi intanto si terrà a Washington un altro round di trattative tra i due paesi, lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, aggiungendo che nei colloqui di ieri sono stati fatti progressi importanti.
12: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia resteranno in carcere in Libia. Lo ha deciso il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone ed In Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali.
13: Il 2 giugno 1946 segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, la nostra casa comune. Così il presidente Sergio Mattarella ieri, per gli 80 anni della Repubblica Italiana celebrati all'altare della patria e con la tradizionale parata militare. Presenti Meloni, molti esponenti di governo e istituzioni. Nel pomeriggio Mattarella ha incontrato anche gli under 35 e messo in guardia dagli uomini soli al comando, ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e questo non ci dispiace affatto, ha sottolineato il capo dello Stato.
12: A Perugia un 31enne si è suicidato nel carcere di Capanne, doveva uscire a breve dalla struttura. Secondo la polizia penitenziaria si è tolto la vita nella propria stanza mentre le celle erano aperte. Un agente ha cercato di rianimarlo ma non è riuscito. È seguito quindi un incontro dei detenuti con il garante della regione, Giuseppe Caforio, secondo cui hanno denunciato carenze del carcere nell'area trattamentale e in quella sanitaria.
13: Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha criticato il sostegno del presidente statunitense Donald Trump al candidato di destra, Belardo de la Espriella, uscito vittorioso dal primo turno delle elezioni di domenica scorsa. De la Espriella affronterà Ivan Cepeda nel secondo turno del 21 giugno. Quando un paese interviene nelle decisioni di un altro paese, muore la libertà, ha detto Petro, esortando i cittadini a difendere l'autonomia nazionale, ricordando la lotta di Simón Bolívar, e ha lanciato un appello in vista del voto. Invito tutta la Colombia a votare libertà, non diventare né schiavi né colonia di nessuno. Su Truth Social il presidente statunitense ha nuovamente espresso il suo apprezzamento verso il candidato di estrema destra, ribadendo che ha il suo pieno sostegno.
12: Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
11: Popolare Network.

0: Al Festival della Biodiversità?
1: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
0: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

0: Siamo tornati alla variabilità, Claudio.
1: Alla faccia.
0: Sì. Siamo passati da un sole praticamente di luglio all'autunno in pochissimo tempo, poi di nuovo il sole, poi di nuovo l'autunno, anche nel giro di una notte.
1: Tanta acqua ieri.
0: Tanta acqua, tantissima, tantissima a Varese anche, dove c'è il centro geofisico prealpino. Simone Scapina, è riuscito ad arrivare al centro geofisico?
2: Sì, ci siamo arrivati nonostante i 140 mm d'acqua di ieri. Oggi però appunto andiamo verso, cioè abbiamo avuto già un graduale miglioramento nella notte, sarà una giornata in gran parte soleggiata, abbiamo giusto qualche nuvola residua all'est che si sta dissolvendo, per il resto appunto sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Abbiamo debole vento da nord sui rilievi, un po' di favonio in area pedemontana e sulle prealpi, le temperature si sta dissolvendo, per il resto appunto sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Abbiamo debole vento da nord sui rilievi, un po' di favonio in area pedemontana e sulle prealpi, le temperature minime oggi da 13 a 16 gradi, mentre le massime da 20

0: giorni.
1: Sì, domani sera già ci saranno nuovi rovesci e temporali, soprattutto su Alpi, Prealpi e sull'alta pianura.
0: È sempre lì, allora.
2: Eh sì. Va bene, è stato molto chiaro. Grazie mille Simone Scapin e buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie mille, io intanto mi gioco subito la carta della settimana.
2: Cioè?

0: Vabbè, quando c'è un po' di bossa nova, no?
1: Devo dire che per essere un brasiliero questo mi piace.
0: Era Pedro Mizutani.
1: Non mi dispiace, Pedro. Va bene, bene, bene. Allora, anche perché ci serve qualcosa così di un po' leggero per entrare invece in quello che sta accadendo tra Trump e Netanyahu. Ne scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera. Donald ora è furioso con Bibi. Che puntata stai facendo? Caspiterina, gli ha detto. Che caspiterina stai facendo?
0: Sì, ha detto caspiterina.
1: What the duck are you doing? Che caspiterina stai facendo? Ti odiano tutti per questo. Anatomia di un'alleanza tesa. È stata una delle telefonate più dure tra Donald Trump e Bibi Netanyahu in questo secondo mandato. I giornalisti Barak Ravid e Mark Caputo del sito Axios hanno scritto che Trump, arrabbiato per quella che ritiene una sproporzionata escalation contro Hezbollah, che rischiava di far saltare i negoziati con l'Iran, avrebbe definito Bibi un pazzo e un ingrato che non fa che isolare sempre di più Israele, costringendolo a frenare gli attacchi a Beirut. Allora Trump gli avrebbe detto: sei un fottuto pazzo, saresti finito in prigione se non fosse stato per me, ti sto salvando il bip, il posteriore, tutti odiano Israele per colpa di questa storia. E poi sui social avrebbe scritto: con Bibi è stata una telefonata molto produttiva, non ci saranno truppe che vanno a Beirut e quelle che stanno andando sono tornate indietro. C'è poi invece la testimonianza del reporter israeliano che dice: il report di Axios è inesatto, Trump non ha detto nulla di personale a Netanyahu, nulla riguardo alla prigione, cioè il fatto che saresti già in prigione senza di me,
0: saresti in galera.
1: L'analista di

0: News, Mark Levin dice: il regime iraniano trarrà vantaggio da questa fuga di notizie, considerandoci deboli e disperati in cerca di un accordo. Insomma, alla fine avrebbero convenuto che Israele eviterà di colpire Beirut finché non verrà attaccato all'interno dei suoi confini, e nel frattempo le operazioni nel sud del Libano continueranno, non solo nel sud, però sembra dalle agenzie di oggi.
1: Sì, anche sopra Beirut adesso, pochi minuti fa, anche 40 chilometri a nord di Beirut verso Byblos. Ma infatti è una grande, non si capisce il senso di queste sceneggiate che vengono fatte quando poi si bombarda il Libano continuamente. Allora andiamo a pagina 15, a Beirut, con Paolo Brera, che dice così: da Hie, l'inquieto cuore in fiamme della Beirut sciita, si svuota il gigantesco quartiere sud che è considerato, sempre stata considerata, la roccaforte di Hezbollah, si rigonfia come una spugna strizzata. La paura, le bombe, gli annunci, le tregue, allarmi, negoziati, esplosioni e illusioni. Lunedì era atterrita nel traffico della fuga, oggi è gonfia di vita e tenacia. Tra questi palazzoni nati senza ordine, che Hezbollah le radici e il suo fusto insegna al neo, ragazzi con la barba che ordinano le mezzè per tutti al bar sulla strada. Le mezzè sono gli antipasti, insomma gli spuntini, le tende dei rifugiati, le macerie dei caduti, la ruspa che ancora scava, che scava dove sono stati già colpiti i palazzi. Auto dappertutto, in tre in motorino, col neonato in braccio, i sacchetti della spesa, le donne velate, le risate, i ragazzini che fanno baccano. Lunedì da Ie però si è svuotato in un ingorgo gigantesco, i materassi sul tetto delle auto, famiglie intere stipate tra lamiere e valigie, la dispensa svuotata e l'oro di famiglia in tasca, i clacson e poi i ragazzini che sparano in aria per rilanciare l'allarme. E poi ci sono tutte le voci delle persone che continuano a fuggire, a tornare, soprattutto non sanno dove andare se non hanno i soldi per pagare quello che è diventato carissimo, la fuga.
0: Sulla Stampa, Giulia Della Michelina ha intervistato Galeb Jaber, un volontario del servizio di ambulanze a Nabatieh, nel sud del Libano. La situazione a Nabatieh sta diventando sempre più difficile. Lavoriamo 24 ore su 24 per cercare di aiutare le persone. Galeb Jaber, 30 anni, fa parte del gruppo di 20 volontari del servizio di ambulanze, l'ISAF Nabatieh, che in questo momento sta facendo fronte all'emergenza sanitaria provocata dalla nuova avanzata israeliana nel sud del Libano. Nabatieh è una delle città più importanti del Libano meridionale, già pesantemente colpita negli ultimi 2 anni ed è assediata da giorni. Dice Jaber: la maggior parte delle persone è fuggita. L'intera città di Nabatieh è stata sottoposta a un ordine di evacuazione da parte dell'esercito israeliano, così come diversi villaggi circostanti, mentre tutta l'area al di sotto del fiume Zarani è stata definita zona di combattimento.
1: Sul Sole 24 Ore andiamo a vedere un aspetto degli Stati Uniti che ci potrebbe interessare, poi delle altre guerre, Ucraina eccetera, vedremo poi più avanti nel corso della rassegna stampa. Andiamo a vedere Marco Valsania, inviato corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore. Il malessere profondo degli Stati Uniti, la crisi strisciante tra famiglie e aziende, nonostante alcuni i dati di crescita ci siano ancora, un mercato del lavoro resiliente, una borsa che è sulle ali. Sì, le borse continuano a mietere record, anche Piazza Affari. Ha un nuovo nome rivelatore, il survival debt, il debito di sopravvivenza, perché descrive le circostanze di un esercito di americani costretti a sopravvivere a debito, a farsi carico di crescenti fardelli fatti di carte, di credito e prestiti a breve, anche solo per coprire le spese essenziali di prima necessità gonfiate dal caro vita, prolungato dagli shock della guerra, dai dazi commerciali. Il contagio è andato ben oltre la benzina e l'energia, ha moltiplicato i prezzi degli alimentari e della sanità. La nuova realtà è nelle pieghe del debito al consumo. I dati sono quelli della Federal Reserve di New York, il primo trimestre del 2026, 19.000 miliardi, cioè $150.000 di indebitamento per famiglia. Ci sono dentro ovviamente i mutui, i prestiti delle auto, il debito studentesco, ma anche i 1.225 miliardi di dollari caricati sulle carte di credito e che, come dire, in aumento. La percentuale dei mancati pagamenti in ritardo di oltre 90 giorni è lievitata al 13,12%, la più elevata negli ultimi 15 anni. E se gli americani cominciano a vivere a debito, le elezioni del midterm immaginiamo siano più complicate, no? Per chi è al governo. Comunque vedremo, perché chi lo sa, sorprese
0: da qui a novembre.
1: Hai voglia?
0: Ne puoi combinare ancora.
1: Allora, tu hai selezionato questo pezzo di The Brogues che si chiama A Ain't No Miracle Worker.
0: Mm-hmm.
1: Proviamo?
0: Proviamo.

0: sono un ragazzo di strada.
1: Sì, l'originale, l'originale.
0: Ma non male.
1: Non posso fare i miracoli, insomma, è anche quello che dovrà dire Giorgetti, secondo me, a un certo punto, quando si tratterà di gestire i soldi, perché pare che ci sia forse uno spiraglio per questa richiesta di derogare sui costi per l'energia. Von der Leyen lascia uno spiraglio a Meloni, mini deroga al patto, scrive Michele Gambierasi sul manifesto. Questa mattina la Commissione europea formalizzerà la propria proposta per estendere la deroga al patto di stabilità anche agli investimenti sull'energia. Quanto concesso sinora è infatti tutt'altro rispetto alle richieste di Meloni. La soluzione avanzata da Palazzo Berlemont è che nella deroga dell'1,5% del PIL per le spese per la difesa possa essere incluso anche uno 0,6% nel prossimo triennio per investimenti nell'energia, legati però a diminuire la dipendenza e il consumo di fonti fossili, ampliando anche la capacità produttiva di fonti di energia pulita. Insomma, non il taglio delle accise o i sussidi per l'acquisto di carburanti che l'esecutivo ha messo in campo da inizio aprile e che da qui a una settimana dovrà in qualche modo rinnovare. Per questo il sentimento prevalente a Roma è la cautela. La mossa di Bruxelles è letta in ogni caso come una parziale apertura. Innanzitutto bisognerà vedere quali investimenti saranno ammissibili da parte della Commissione per rientrare nella clausola. Per l'Italia, calcolatrice alla mano, lo spazio di manovra è di circa 6,8 miliardi l'anno, che fino al 2028 potrebbero diventare 13,5 miliardi.
0: Sulla stampa si fa qualche esempio. Saranno per esempio accettati gli incentivi per promuovere l'acquisto di auto elettriche o l'installazione di pannelli solari, ma certamente non il taglio delle accise sui carburanti, che anzi è criticato nelle raccomandazioni. Quindi un aiuto, una bomboletta d'ossigeno per il governo, ma anche un po' di, come dire, di indicazioni. Intanto la crisi energetica pesa sui prezzi, inflazione europea al 3,2%. Sulla stampa Giovanni Tria, l'ex ministro dell'economia, dice: usare le risorse contro l'inflazione per bloccare la spirale prezzi salari sarà il grande tema. Segnaliamo dalla stampa sempre fine vita, oggi la legge va in aula, ma il centrodestra dice no perché è del PD e noi non la votiamo. Oggi, a 7 anni dalla sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito, una proposta di legge sul fine vita arriva in aula per la prima volta in Senato. Il centrodestra però non ha alcuna intenzione di portarla avanti per un semplice motivo: il testo non è il suo e non possiamo permettere che passi la proposta del PD, ammettono da Forza Italia. Proprio loro, sotto la spinta impressa da Marina Berlusconi sulla necessità di arrivare a una mediazione sui diritti civili, dovrebbero però essere più propositivi, ma tra la teoria e la pratica ci sono gli equilibri interni alla maggioranza e quindi la bocciano per poi riportarla in commissione. Ma complimenti.
1: Su Domani Daniela Preziosi fa una bella ricostruzione della cerimonia di ieri per il 2 giugno, Costituzione, Casa Comune dell'Italia, il Colle e la festa pop della Repubblica. Scrive: nei messaggi di ieri, 80° del referendum in cui gli italiani e le italiane che votarono per la prima volta scelsero la Repubblica contro la monarchia che si era consegnata al fascismo, il presidente Sergio Mattarella mette nero su bianco le parole chiave di una celebrazione che lui ha voluto come momento di alto significato, la Repubblica che spazza via la monarchia con libero referendum popolare. Ed è vero che la rassegna di divise, armi, droni e missili è un rito d'altri tempi e latitudini poco occidentali. Sgomenta nei TG, dove subito dopo le immagini della parata vanno in onda quelle di guerre vere, dall'Ucraina al Libano alla Palestina. Ma Mattarella rimette le cose in ordine nel suo messaggio al capo di Stato Maggiore Luciano Portolano. Si celebrano gli eserciti perché non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia. L'Italia di Mattarella, a differenza degli USA di Trump o dell'Israele di Netanyahu, con l'Europa è impegnata nel ripristino del valore delle regole nella vita della comunità internazionale, che a sua volta deve affrontare difficoltà e rischi che minacciano sicurezza e benessere con fermezza. Nella parata da anni sono state inserite dosi omeopatiche di società, dal plotone di sindaci che apre la sfilata, Gualtieri di Roma e Manfredi di Napoli in testa, festanti con fascia tricolore, ai ragazzi e alle ragazze del servizio civile. Resta che è solo Mattarella a muoversi a suo agio dalla mattina alla sera, dall'omaggio all'altare della patria, alla parata, dove si prende molti applausi, a un'inedita intervista in onda su Rai 1 concessa a ragazzi e ragazze under 35, una generazione ricca di senso di responsabilità, di valori di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Soprattutto alla festa di piazza in serata davanti al Quirinale fuori dal palazzo, quest'anno niente ricevimento esclusivo. 2700 invitati, la metà persone comuni per fare della cacciata del precedente regime totalitario una festa popolare. Le cariche del governo e della maggioranza cercano di stare al suo livello, ma arrancano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni scala l'altare della patria in scarpe da ginnastica, anche stavolta. Confessa al forzista Giorgio Mulè che vuole stare comoda. L'ascesa ai luoghi simbolo della Repubblica le deve essere impervia. Poi, detta un messaggio indecifrabile incitando a più ambizione, qualsiasi cosa significhi, e all'orgoglio nazionale. Dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Forse una repubblica presidenziale, come prevede la sua riforma per il premierato, per non dire persino la sua riforma elettorale. Il suo partito ha pubblicato sui social uno spot sul primo voto delle donne, un po' troppo ispirato a C'è ancora domani di Paola Cortellesi. C'è una signora, Teresa, indecisa se votare o no, che la notte prima del referendum ci dorme su, e chi ti sogna? Proprio lei, Meloni, che giura da presidente del Consiglio. L'effetto è più istituto luce che egemonia culturale. La premier però incassa il plauso sotto forma di lettera da parte del segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. Italia, partner e amico fedele. Washington è felice per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa. Intanto ai fori imperiali nessun esponente di governo quest'anno sfoggia occhiali scuri. L'effetto Pinochet stavolta ci è risparmiato. Il presidente del Senato Ignazio La Russa posto sui social a un viva la Repubblica, ma si concilia con le precedenti celebrazioni della nascita del suo MSI contro la Repubblica.
0: Beh, è interessante, no? La ricostruzione.
1: Sì, va ancora avanti, chi c'è, chi no, insomma.
0: Ma adesso guarda, lo vediamo subito chi c'è, chi no, perché andiamo sul Corriere della Sera, poi sarà ancora un bel po' di 2 giugno, lo vedrete nel dibattito soprattutto, ma intanto vi segnaliamo questo: l'assenza di Salvini diventa un caso, Conte e i forfè nell'opposizione, alla cerimonia dei fori imperiali nella tribuna delle autorità non c'è Salvini, era impegnato, riferiscono dal suo staff. Dove? Sui trasporti e le opere pubbliche da completare, PNRR in primis, con l'obiettivo fra gli altri di evitare lo sciopero dei ferrovieri per il prossimo 11 giugno. Non so se capite quale importanza capitale aveva per lui essere ieri non 2 ore alla parata ma in ufficio. La Lega era comunque presente, eccetera, eccetera, insomma mancava solo lui però del governo. Allora Antonio Tajani cosa ha fatto? Ha puntato il dito contro gli avversari, ha detto non so perché Salvini sia assente, domandatelo a lui, ma non ho visto nemmeno Elly Schlein o Giuseppe Conte. Il problema è che Elly Schlein, della quale appunto si lamenta l'assenza, non è proprio nella lista degli invitati, quindi difficile che ci potesse essere. È bellissima questa cosa, che è sempre puntare il dito, no? Cioè Elly Schlein non c'è, non c'è perché non è invitato. I segretari di partito non vengono invitati, vengono invitati i presidenti del Senato, i vicepresidenti, i presidenti addirittura dei gruppi della Camera e del Senato, ma non viene invitato il leader del partito. Invece Conte era invitato in quanto ex
1: presidente
0: capo
1: del Consiglio.
0: Sì, ex presidente del Consiglio. Segnaliamo, perché poi non abbiamo il tempo, che su quasi tutti i quotidiani della grande serata molto pop, molto televisiva, molto spettacolo voluta da Mattarella, tutti riprendono il testo di Cortellesi, il coraggio delle donne, che il voto rese cittadine, quelle promesse ancora non mantenute, oggi si ricordi quanto è prezioso vivere in democrazia. E nel suo discorso Paola Cortellesi ha ricordato Teresa Vergalli, nome di battaglia Annusca, 16 anni, che andava in bicicletta col facsimile della scheda elettorale per mostrare ai braccianti poi come votare. Prima ci andava con i messaggi e poi ci andava a educare le persone, ma anche Tina Anselmi, Irma Bandiera, catturata, torturata, accecata, esposta pubblicamente perché tutti vedessero a 29 anni che fine facevano i nemici del regime, ma anche Nilde Iotti, Teresa Mattei, le costituenti e così via.
1: Nel frattempo sono arrivate le 6:59, se dobbiamo affidarci ai nostri mezzi di misura del tempo, restituiamo la linea alla redazione per le notizie principali e noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. Due mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
3: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
4: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
3: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano.
5: Popolare Network.
6: Sono le 7 e le notizie di Popolare Network. Droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme uno dei più grandi terminal petroliferi del paese. Kiev colpisce anche un autobus russo che viaggiava da Mosca alla Crimea. 7 morti, 11 feriti. Ieri Mosca ha lanciato un pesante attacco su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime. Scambio di missili tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Washington colpisce una petroliera iraniana, Teheran reagisce attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump però rassicura, stiamo continuando a parlarci. Continuano gli scontri anche tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano. Oggi a Washington nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. La Costituzione è la nostra casa comune. Ieri i primi 80 anni della Repubblica, Mattarella celebra il referendum del 2 giugno 46 e il primo voto nazionale delle donne e mette in guardia contro gli uomini soli al comando. Grande attesa per la presentazione della proposta sulla flessibilità di bilancio UE chiesta da Meloni contro la crisi energetica. La Commissione la presenterà oggi. Cauto Giorgetti, percorso lungo e complicato, vedremo. Regno Unito, scontri tra polizia e manifestanti di estrema destra a Southampton, dove un 18enne è stato ucciso da un ragazzo di origini indiane. Farage accusa la polizia di razzismo contro i bianchi dopo la pubblicazione del video dell'arresto della vittima, inizialmente accusata, falsamente, di aggressione razzista verso il suo assassino. Le notizie tornano alle 7.30, una buona giornata e buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: Sono le 7.03 di mercoledì 3 giugno e queste sono le prime pagine dei quotidiani. Il Messaggero apre con le cerimonie del 2 giugno, la Repubblica del futuro siamo noi, il 2 giugno gli 80 anni dal referendum istituzionale, Mattarella dice decisione storica e c'è la fotografia del presidente che si fa una foto insieme a dei giovani, dei ragazzi.
1: E da qui abbiamo due strade. La prima è quella di seguire la Repubblica, ad esempio, che titola l'Italia di Mattarella. Il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione casa comune, il dialogo coi giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, la foto del Quirinale con la festa in piazza, il grande palco, le preoccupazioni del presidente per gli uomini soli al comando, l'attacco al fatto che, la difesa del diritto internazionale, l'attacco ai monopolisti senza regole dell'intelligenza artificiale, ma c'è anche con l'Italia di Mattarella bruciati vivi perché volevano essere pagati. Il secondo titolo della Repubblica, i quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis, parla l'unico superstite, ci davano solo il cibo, fermati due pakistani.
0: La foto dell'auto bruciata è quella del titolo del manifesto, fondata sul lavoro. Anche il manifesto segue la linea di Repubblica, mette insieme le due cose, raccoglievano fragole, li hanno bruciati vivi perché chiedevano ai caporali di essere pagati. Quattro braccianti, tre afghani e un pakistano sono morti così nelle campagne calabresi. Un quinto si è salvato, vittime della schiavitù nel paese che celebra il 2 giugno e la Costituzione.
1: Avvenire, orrore caporalato, quattro braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare, un superstite accusa gli sfruttatori pakistani, il vescovo che dice basta silenzi, due persone arrestate per la strage alla pompa di benzina.
0: E leggiamo allora l'editoriale di Andrea Fabozzi sul manifesto Migranti, vite invisibili nella Repubblica dello Sfruttamento, che dice così: una volta morti tornano persone, umani da fantasmi che erano, le loro vite interessano quando sono finite, tanto più se la fine è così crudele. Bruciati vivi in quell'automobile sulla statale 106, c'erano quattro uomini, prima di allora esistenze invisibili a ogni presidio di legalità, ma anche ogni convivenza civile. Erano merce, proprietà dei loro sfruttatori, ammazzati perché chiedevano il minimo, essere pagati per avere lavorato. Non erano umani quando i caporali li vendevano alle aziende agricole per raccogliere fragole. Un essere umano ha dei diritti, loro no, e nemmeno la paga. La legge per punire gli intermediari e i datori di lavoro c'è da 10 anni, ma quelle vite sono sconosciute alla legge. Non esistono come esseri umani neanche quando arrivano, quando sbarcano, magari a pochi chilometri da dove li hanno ammazzati. Afghani in fuga dai talebani rimessi al potere della guerra americana, come erano afghani molti dei morti nel naufragio di Cutro, stessa costa ionica. C'è un processo in corso per i mancati soccorsi, ma non interessa quanto quello di Garlasco. I prossimi morti poi non li vedremo nemmeno, così vuole il blocco navale di Meloni. Eppure da queste vite cancellate, da queste esistenze disumanizzate che è arrivato un esempio di dignità, di coraggio, di antimafia, di tutto quello che dovrebbe essere e non è la Repubblica che compie 80 anni. Quattro braccianti, la loro ribellione e il loro sacrificio sono stati il gesto più repubblicano e più costituzionale di tutta la festa del 2 giugno. Il presidente Mattarella avrebbe dovuto interrompere parate e cerimonie e chiedere a tutti di spostare lo sguardo verso sud, sull'ultimo lembo di Italia, su quegli uomini che da vivi nessuno ha voluto vedere, forse per vergogna.
1: Io sopravvissuto all'orrore, la testimonianza di Taji Alamiar, l'unico superstite del rogo dei braccianti di Amendolara, su molti quotidiani, qui stiamo leggendo Niccolò Zancan, inviato a Villa Piana, avevamo soltanto chiesto di essere pagati, così i caporali hanno deciso di bruciarci vivi, e poi su molti quotidiani le ricostruzioni, per esempio su Repubblica, l'asse di ferro nei campi, Giuliano Foschini, tra 'ndrangheta e caporali, chi si ribella qui muore, Calabria, Basilicata, Puglia, trasferte di ore in minivan, turni massacranti, minacce, ecco come funziona il mercato dei nuovi schiavi. Attenzione, perché in questi giorni l'Europa tornerà a parlare proprio di stretta di vite contro i migranti, e questo è il primo modo di collegare la festa della Repubblica. Poi ce n'è un altro.
0: I giornali della destra guardano a chi non ha partecipato ieri. I disertori, titola Libero, i progressisti contro le divise, mette un disegno caricaturale di Elly Schlein, Antonio Conte e Saviano in costume da bagno in spiaggia mentre bevono dei cocktail. Schlein, Conte e gli altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno, sgarbo a Mattarella, assente pure Salvini, ma per impegni al ministero.
1: Impegni, aveva gli impegni al ministero lui. Chissà se è davvero era al ministero, bisognerebbe andare a controllare. Il Foglio Quotidiano: caro Mattarella, se anche noi come Israele avessimo avuto ai confini dei terroristi come Hezbollah, avremmo usato la stessa forza indebita. Il Foglio bacchetta il presidente che ha parlato di forza indebita e poi ci ricorda che la carta non è di sinistra. La Verità torna l'asse Landini-Schlein e dice chiodo fisso la patrimoniale. Questo qua è il tema del giorno per loro.
0: Il Giornale invece titola «È tornato il terrorismo, emergenza islamista, jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage».
1: E questi qua sono i valori della Repubblica, insomma.
0: Cambiamo aperture, passiamo al Fatto Quotidiano. Droni, non ci sono paragoni. 2 giugno, Mattarella contro le guerre davanti alle armi. Orgoglio nazionale, sfilano velivoli, killer e cani robot usati nei conflitti.
1: E forse anche dentro c'era.
0: Sì, ma anche dentro vi leggo Lorenzo Giarelli che parla di riarmo detestato, preoccupa la crisi, un'inversione a U dovuta ai sondaggi. I sondaggisti sono sicuri, il contrasto al caro vita e la crisi economica sarà il fattore decisivo della campagna elettorale. E siccome in campagna elettorale come se ci fossimo già, insomma, gli italiani sono preoccupatissimi dalle conseguenze delle guerre sulle bollette, il gasolio e i consumi. Perciò meglio rinunciare a un po' dell'impopolare riarmo per provare a tamponare l'emergenza economica. Altri dati emblematici arrivano da Demopolis, l'istituto diretto da Pietro Vento, che dice: alla domanda su quali siano le priorità da affrontare nel 2020, solo il 25% indicava il contenimento dell'inflazione. Oggi questa voce è al primo posto con l'81% davanti a lavoro e sanità. Una ricerca di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore rivela che 7 italiani su 10 avvertono già nella loro quotidianità gli effetti economici delle guerre. C'è poi un'intervista a Francesco Vignarca, rete di Rete Pace e Disarmo, che dice: in 80 anni potevamo capirlo, esaltare simboli delle guerre non serve, portano solo morte.
1: Editoriale di Gabriele Segre da pagina 5 della Stampa: è rimasta la guerra a dirigere il mondo, la politica non sa più governarla, c'è una sola istituzione che gode di ottima salute su questo confuso pianeta, la guerra. Mica come la politica che osserva gli eventi dal balcone delle grandi intenzioni e raggiunge solenni disaccordi su tutto, poi ragiona su cosa è diventata la guerra. Mai nella storia abbiamo avuto così tanti strumenti, la guerra che nessuno può vincere, che nessuno riesce a vincere, la guerra che riesce ad andare oltre le linee, a diffondersi nelle città, tra i civili, la guerra, la paura, l'unica cosa che resta.
0: Domani invece apre sull'Ucraina. Putin semina morte in Ucraina. Kiev chiede difese aeree agli USA. I raid su Kiev-Dnipro hanno ucciso almeno 22 persone, tra cui un bambino. Zelensky invoca aiuti. E poi c'è un reportage da Kharkiv sotto attacco tra sminatori e volontari. La città vive scrutando i droni russi. Il reportage è di Francesca Mancini, appunto è tra gli sminatori di Kharkiv, la città che vive scrutando i droni. Dopo l'ultimo attacco di ieri, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di più di 7.000 civili da diverse località della regione. Un ex insegnante di danza, Boris, dice: anche se la guerra finisse domani, per sminare questo paese serviranno almeno 10 o 15 anni. Segnaliamo poi Anna Palacio, che riporta al Financial Times come cambia la minaccia nucleare: l'escalation si evita solo con l'Unione Europea forte. Gli Stati Uniti sarebbero aperti alla possibilità di piazzare altre armi atomiche nei paesi della NATO.
1: Per la Stampa l'apertura è una doppia foto di due donne, 2022-2026, sono ferite entrambe a 4 anni di distanza, ferite dalle bombe russe in Ucraina.
0: Corriere della Sera apre sul Libano, le bombe e la lite. Le bombe sono quelle di Netanyahu sul Libano, la lite è quella tra Trump e Netanyahu al telefono, tensione e insulti. Trump gli avrebbe detto: sei un fottuto pazzo.
1: Sì, abbiamo già letto poi tutti le evacuazioni e le bombe sul Libano nelle pagine interne. Il Giorno: energia, l'Italia tira il fiato, la UE libera 13 miliardi, deroga le spese per la difesa, entrano per 3 anni in uno 0, di investimenti però per le rinnovabili.
0: Anche il Sole 24 Ore apre su questo. Energia, sì, della UE alla flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi entro fine 2027. E ricordiamo poi l'articolo di Marco Valsania che abbiamo letto prima: l'America sopravvive a debito, $150,000 a famiglia. Nel frattempo sono arrivate le 7:13 minuti, è il momento di passare la linea ad Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
3: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it. Torna a Brescia la Festa dell'Opera. Sabato 6 giugno, dall'alba a mezzanotte, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi, tutti gratuiti, per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it. Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14:30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17:45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca. Eventi CEM.
4: Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Schiavi per costruire il consolato statunitense, oggi il presidio dei sindacati per dire basta a sfruttamento e caporalato, i lavoratori erano pagati meno di 2 euro all'ora. Schiacciato dal trattore che stava guidando, è morto così Mohamed Gannoui, 27 anni, a Gavardo, in provincia di Brescia. L'hanno trovato i colleghi dopo ore dall'incidente che l'ha ucciso. Como, i cittadini bocciano Rapinese, un sondaggio a un anno dal voto dà il gradimento del sindaco in netto calo, ma il centrodestra resta avanti e Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito in città. Tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
5: Oggi avremo di primo mattino residua nuvolosità, in particolare all'est. In seguito cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, con vento settentrionale in montagna e leggero favonio sulle prealpi e localmente fin sulla fascia pedemontana. Le temperature minime oggi vanno da 13 a 16 gradi, mentre le massime sono attese da 26 a 29 gradi.
4: E anche per oggi fino a mezzanotte è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico su Milano e gran parte della regione. Dopo le forti piogge di ieri sono state tantissime le telefonate ai vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti, in particolare di sottopassi, sotto osservazione anche oggi Seveso e Lambro. Questa mattina alle 9:30 ci sarà un presidio dei sindacati fuori dal cantiere del nuovo consolato americano di Milano in piazza Curzio, quello finito al centro di un'inchiesta della procura per caporalato e sfruttamento di lavoratori. Centinaia di lavoratori indiani portati in Italia direttamente dal paese d'origine e pagati meno di 2 euro l'ora. Una vicenda che chiama in causa anche il governo. Il cantiere infatti è considerato dagli Stati Uniti zone off limits e anche gli investigatori hanno fatto fatica ad accedere agli spazi oltre le recinzioni. I sindacati e il consolato americano non ha mai risposto alle richieste di poter parlare con i lavoratori e fare assemblee nell'area del cantiere. Riccardo Piacentini è il segretario della filiera CGIL di Milano.
6: Chiaramente la giustizia farà il suo corso. Quello, il nostro commento è che questo chiaramente è stato anche dal punto di vista giornalistico una, come dire, la tempesta perfetta, la fuga rocambolesca, il numero di lavoratori coinvolti, la paga da fame, il canale parallelo con cui venivano portati qua, il senso di impunità totale di un soggetto istituzionale di primo ordine. Però quello che diciamo è che si tratta, ahimè, a Milano, in Lombardia, della punta di un iceberg. Sono tantissime le situazioni in cui, magari non con elementi così lampanti, però i lavoratori sono portati in Italia con pacchetti al costo di 10-15 mila euro che comprendono viaggio, alloggio, la restituzione dei soldi lavorando gratis qua per mesi, se non addirittura per anni, e poi anche in situazioni dove non c'è di mezzo la necessità di rinnovare il permesso di soggiorno, comunque buste paga gonfiate per poi chiedere ai lavoratori di restituire in contanti parte dello stipendio e riuscire così a riciclare denaro e manodopera in barba completamente a quelle che sono le normative. Faremo il presidio unitario mercoledì mattina davanti al cantiere per protestare contro lo sfruttamento e manifestare la solidarietà a questi lavoratori.
4: Era al lavoro in un campo agricolo su un trattore quando il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato. È successo ieri in un'azienda di Gavardo, nel Bresciano. La vittima, un lavoratore di 27 anni, si chiamava Mohamed Gannawi. I colleghi non lo hanno visto tornare per ore. Quando l'hanno trovato hanno chiamato i soccorsi. Per l'uomo non c'era più niente da fare. Una netta bocciatura è quello che emerge da un sondaggio sull'operato del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, a un anno dalle elezioni comunali. La stragrande maggioranza dei comaschi sembra volere un cambio alla guida della città. Sentiamo il servizio.
7: A un anno dalle prossime elezioni comunali, un sondaggio dell'Istituto Piepoli, commissionato da Espansione TV, fotografa una città che sembra chiedere un cambio di rotta rispetto all'amministrazione rapinese. Il dato più significativo riguarda infatti il giudizio sull'attuale sindaco. Il 78% degli intervistati non lo confermerebbe e auspica un cambiamento, mentre il 22% si dichiara soddisfatta del suo operato. Sul piano degli schieramenti, il centrodestra risulta leggermente avanti rispetto al centrosinistra, ma in un quadro ancora molto aperto, con alleanze ancora da costruire e senza candidati ufficiali, oltre all'ex consigliere comunale Luigi Bottone. Più che una previsione elettorale, il sondaggio offre quindi una fotografia dell'attuale clima politico cittadino. Rapinese ha replicato minimizzando il risultato e rivendicando il proprio consenso, sostenendo che il 22% rappresenta comunque una base solida e coerente con il percorso che lo ha portato a Palazzo Cernezzi. Dall'opposizione arrivano invece letture diverse. I giovani democratici leggono il sondaggio come un segnale di richiesta di cambiamento e apertura di una nuova fase politica. Alleanza Verdi e Sinistra, data all'8,5, sottolinea invece il buon risultato come riconoscimento del lavoro su ambiente, mobilità, qualità della vita e turismo. Il dato politico che emerge è che a un anno dal voto, tra cittadini intervistati, prevale nettamente la richiesta di discontinuità rispetto all'attuale amministrazione. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
4: Sono più di 8.000 i minori che vengono coinvolti nelle attività di doposcuola a Milano ogni anno, con oltre 220 presidi educativi extrascolastici attivi in tutta la città. A sottolinearlo è uno studio della rete doposcuola milanese che ha fotografato una comunità spesso poco visibile, composta da centinaia di educatori ed educatrici e da più di 2.000 volontari, senza i quali migliaia di minori non avrebbero opportunità educative e di relazioni fuori dalla scuola. Simona Michelazzi è la presidente della cooperativa 05 e una delle coordinatrici della rete dopo scuola milanese.
8: A questo questionario hanno risposto 450 fra ragazzi e ragazze delle medie e delle superiori, e emerge che nei doposcuola i ragazzi vengono molto per lo studio, il 50% lo dà come motivo principale, tanti altri invece danno motivazioni relazionali perché è un luogo dove si sentono visti ed ascoltati, per cui non è solo compiti, è un luogo di crescita. E poi ne emerge un quadro di povertà sia educativa, perché per un quarto di questi ragazzi dopo scuola è l'unico luogo frequentato oltre alla scuola, e tra l'altro c'è un divario fortissimo tra le ragazze e i ragazzi. Il 51% delle ragazze partecipa ad altre attività, in particolare sportive, mentre il 68% lo fanno dei ragazzi. E poi invece c'è stato misurato questo indice di mancanza dell'essenziale, che include sia la povertà percepita sia alcune rinunce concrete, tipo è stato chiesto chiesto se dovevano rinunciare ad avere abiti, scarpe o materiale scolastico, una camera condivisa, un PC o uno strumento di device adeguati, o a viaggi, attività, e il 53% presenta 2/3 mancanze, il 23% 1 su 4, 4 o più mancanze. Ne viene fuori un dato che noi conosciamo bene, essendo che i nostri doposcuola si concentrano principalmente nelle zone periferiche della città.
4: Milano tornerà ad avere una squadra di hockey su ghiaccio. È arrivato l'annuncio ufficiale dell'Ice Hockey League, il campionato internazionale a cui partecipano anche le italiane Bolzano e Valpusteria. Per Milano è un ritorno dopo anni di assenza. Le partite si dovrebbero svolgere nell'impianto per gli sport del ghiaccio di Rofiera. Questo risultato conferma che il percorso avviato grazie all'eredità delle Olimpiadi di Milano Cortina sta producendo effetti concreti, ha commentato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Bozzetti. La passione di tanti milanesi per l'hockey in realtà non si era mai spenta, ce ne parla Matteo Villaci.
9: Per anni Milano ha vissuto un paradosso, una città senza una squadra di hockey ma non senza i suoi tifosi. La società era scomparsa ma il legame con la tradizione hockeyistica non si era mai spezzato. Lo si è visto anche di recente all'inaugurazione dell'Arena Santa Giulia, poche settimane prima delle Olimpiadi. In quell'occasione migliaia di sostenitori dell'Hockey Club Milano, una squadra che in quel momento non esisteva, hanno occupato un intero settore del palazzetto durante le finali di campionato, tifando per tutta la serata una squadra che sul ghiaccio non c'era. Poi sono arrivate le Olimpiadi e Milano è tornata a respirare il grande hockey, e a pochi giorni dalla conclusione dei giochi è arrivato l'annuncio che molti aspettavano. La città avrebbe ritrovato la sua squadra, ma un annuncio non è un progetto concreto, per cui accanto all'entusiasmo negli ultimi mesi non sono mancati dubbi e scetticismo. La svolta è arrivata lunedì, nel mezzo del ponte. Il Milano Hockey Club è stato ufficialmente iscritto alla prossima Ice Hockey League, una delle competizioni più importanti d'Europa, dove giocano già squadre italiane come il Valpusteria e il Bolzano, storico rivale dei milanesi. Il progetto è sostenuto da un imprenditore altoatesino e da una società statunitense attiva nel settore delle criptovalute. Le partite si giocheranno inizialmente in una struttura temporanea allestita nell'area di Rofiera, in attesa di una sede definitiva. Il logo è già stato presentato e nelle prossime settimane arriveranno allenatore e roster. Qualche dubbio sul futuro rimane. La paura è che possa essere un progetto effimero della durata di un paio d'anni in una città che ha avuto un percorso storico d'amore, ma anche complicato a livello proprio di gestione della sua squadra di hockey. Però intanto ora la squadra c'è, e per i tifosi, che un paio di anni fa si sono trovati a festeggiare il centenario di questa gloriosa società in un momento in cui di fatto la società non esisteva, questa è già un'ottima notizia.

Sono le 7:26 minuti in questo momento. È tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia ritornano questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata da Alessandro Braga.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa fassa per interni 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
18: Popolare Network.
19: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Scambio di missili tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Washington colpisce una petroliera iraniana, Teheran reagisce attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump però rassicura, stiamo continuando a parlarci. Continuano gli scontri anche tra Israele ed Hezbollah nel sud del Libano. Oggi a Washington, nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. Droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme uno dei più grandi terminal petroliferi del paese. Kiev colpisce anche un autobus russo che viaggiava da Mosca alla Crimea, 7 morti, 11 feriti. Ieri Mosca ha lanciato un pesante attacco su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime. La Costituzione è la nostra casa comune, ieri i primi 80 anni della Repubblica, Mattarella ha celebrato il referendum del 2 giugno 1946 e il primo voto nazionale delle donne e messo in guardia contro gli uomini soli al comando. Il governo oggi riparte con la legge elettorale, alla Camera le audizioni sul Biniame bis. Grande attesa per la presentazione della proposta sulla flessibilità di bilancio europeo chiesta da Meloni contro la crisi energetica. La Commissione la presenterà oggi. Cauto Giorgetti, percorso lungo e complicato, vedremo

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi scambi di missili e droni tra Iran e Stati Uniti. Nella notte l'esercito statunitense ha lanciato un missile contro una petrolifera iraniana che tentava di forzare il blocco americano sullo stretto di Hormuz e Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait e Bahrain. Nonostante l'ultimo scambio, gli Stati Uniti ribadiscono che il cessate il fuoco resta in vigore e Donald Trump, con un post su Truth, ha negato le notizie secondo cui i colloqui tra Washington e Teheran si sarebbero interrotti. E tanto continuano anche gli scontri tra Israele ed Hezbollah libanesi. Trump ha fermato l'attacco israeliano sulla capitale Beirut, ma i bombardamenti israeliani continuano nel sud, soprattutto intorno alla città di Tiro. Nella giornata di ieri almeno 5 persone sono state uccise, compreso un bambino, e 48 ferite. E anche Hezbollah continua a lanciare missili verso il nord di Israele. In questo contesto, oggi continuano a Washington i colloqui tra i rappresentanti dei governi israeliano e libanese, iniziati ieri. Anna Momigliano è giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
1: Ci sono due storie parallele che sono vere entrambi. Da un lato c'è la tragedia di quello che sta succedendo, dei bombardamenti israeliani per tutto il popolo libanese. Dall'altro, sul piano strettamente di schieramenti, paradossalmente il governo libanese e Israele sono dalla stessa parte, perché il nemico è Hezbollah. E se in passato è sempre stata una situazione complicata per il Libano, perché Hezbollah era una milizia che di fatto toglieva sovranità alle autorità libanesi, però era anche dentro il governo, adesso la posizione del governo libanese è molto più netta, e questa cosa, duole dirlo, è anche un po' il risultato del fatto che se ne stanno andando via i caschi blu, no? Perché a questo punto il governo libanese dice ora o mai più, perché una volta che non ci sono più i caschi blu non può più fare niente.
0: Decine di droni ucraini sono stati lanciati questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo. Secondo media e canali Telegram russi, un grande incendio è scoppiato in un importante terminal petrolifero alle porte della città. Secondo le informazioni, il rogo sarebbe ancora in corso e non sono noti dettagli su danni e possibili vittime. L'attacco arriva nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che inizia oggi e dura fino al 6 giugno e dovrebbe riunire numerosi imprenditori stranieri. Un altro attacco contro gli ucraini invece avrebbe colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, provocando 7 morti e 11 feriti. A riferirlo sono le autorità della regione occupata del Donetsk, in Ucraina, dove è avvenuto l'attacco. Questi raid, se confermati, sembrano essere una risposta ucraina al grande bombardamento russo di ieri, che ha provocato la morte di 22 persone tra Kiev e Dnipro. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Secondo il Washington Post, i raid massicci effettuati dai russi negli ultimi tempi hanno il secondo fine di riaccendere l'attenzione sulla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, anche a causa della situazione economica molto preoccupante per le casse dello Stato, vorrebbe riportare Donald Trump e gli ucraini al tavolo negoziale nel più breve tempo possibile e magari da una posizione di forza. Intanto, i bombardamenti a tappeto come quello di ieri servono a dimostrare ai nemici che un'ulteriore escalation sarebbe letale per loro e ai propri soldati che la situazione militare è sotto controllo, che i russi sono comunque in vantaggio, nonostante i dati sul terreno dicono altro. Fonti indipendenti russe hanno rilanciato la notizia che maggio è stato il mese in cui l'esercito di Mosca ha conquistato meno terreno in Ucraina da metà del 2023, solo 14 km quadrati a fronte di 141 ad aprile e 160 a marzo. Mentre un'analisi di France Press sostiene che per il secondo mese di fila i soldati ucraini siano riusciti a riconquistare terreno. Tuttavia, se ciò è vero per il fronte del Dnipropetrovsk o al limite per Zaporizhia, non lo è senz'altro per il Donetsk, dove la schiacciante superiorità numerica russa sta lentamente stringendo la morsa intorno alla roccaforte designata Kramatorsk. Per mantenere questi ritmi ed evitare tagli alla difesa, il governo di Mosca sarà comunque costretto a trovare fondi in fretta, quasi sicuramente tagliando in altri settori della spesa pubblica. Il rischio recessione, dice Bloomberg, basandosi sui dati ufficiali della Banca Centrale Russa, non è mai stato così alto.
0: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia rimarranno in carcere in Libia. Lo ha deciso il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali. Il 2 giugno 1946 segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, la nostra casa comune, Così il presidente Sergio Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica Italiana, celebrati all'altare della patria con la tradizionale parata militare. Nel pomeriggio Mattarella ha incontrato gli under 35 e messo in guardia dagli uomini soli al comando, ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e questo non ci dispiace affatto, ha sottolineato il capo dello Stato. Sul valore della festa della Repubblica oggi ascoltiamo lo storico Francesco Filippi.
3: La democrazia è faticosa, la democrazia sembra farraginosa, la democrazia sembra lenta, certo, di fronte a quelle che sono le decisioni di un uomo solo, mettere d'accordo un'assemblea rappresentativa è diverso. La democrazia non gode di buona stampa e la democrazia è stanca in questo periodo, non solo in Italia, in tutto, certo, di fronte a quelle che sono le decisioni di un uomo solo, mettere d'accordo un'assemblea rappresentativa è diverso. La democrazia non gode di buona stampa e la democrazia è stanca in questo periodo, non solo in Italia, in tutto il cosiddetto Occidente, per una serie di motivazioni che derivano sicuramente

0: libertà che una democrazia rappresentativa dà a ognuno e a ognuna di noi, e cioè quella di potersi esprimere, poter votare, poter far sentire la propria voce. Questo un po' ce lo siamo dimenticato nel corso del tempo. Ancora una volta, a 80 anni di distanza, dovremmo ricordarcelo. Quel 2 e 3 giugno 1946 andò a votare letteralmente tutto il paese, e probabilmente una buona parte di quelli che votarono nemmeno si resero conto del peso specifico che aveva quella ripresa di rappresentanza. Colsero l'eccezionalità del momento, ma non ne colsero forse appieno la potenza e la forza a livello di filosofia della società. Oggi noi potremmo rifarlo, anzi oggi noi dovremmo rifarlo.
1: Alle celebrazioni di ieri presenti la Presidente del Consiglio Meloni e molti esponenti del governo che oggi ripartono con l'iter sulla legge elettorale. Alla Camera ci saranno le audizioni sul Bignami Bis, il servizio.
2: All'altare della patria con Mattarella, celebrando la Repubblica di cui dice che bisogna chiedersi quale Repubblica vogliamo domani, Meloni si prepara ad organizzare con la sua maggioranza una nuova legge elettorale che per le opposizioni e alcuni costituzionalisti potrebbe avere parecchi aspetti di incostituzionalità. Oggi inizieranno 2 giorni, poche ore quindi concesse dalla maggioranza, per le audizioni chieste dalle opposizioni. Verranno sentiti alcuni costituzionalisti che ribadiranno le opinioni già in parte espresse con la prima bozza di legge, poi per far finta di venire incontro alle richieste dell'opposizione, ma che in sostanza rimane una proposta fatta per poter vincere, sia con un premio di maggioranza che rimane alto, sia con un listone di nomi applicato al proporzionale e poi con l'obbligo di indicare un candidato premier, che per la destra è un elemento immodificabile perché in questo frangente è utile a dividere e rompere il fronte del campo largo. Se ci saranno aggiustamenti, verranno fatti prima della data di approdo in aula alla Camera il 26 giugno, perché la volontà di fare presto rimane invariata: approvare la legge sia alla Camera che al Senato entro fine agosto, da averla pronta nel caso si vada ad elezioni anticipate già a fine anno, per le divisioni nel governo, per una manovra di bilancio non elettorale e anche per evitare che la Consulta si esprima prima delle elezioni politiche. Le opposizioni devono però ancora decidere come affrontare i lavori in Parlamento, se con emendamenti unitari oppure ognuno per conto proprio. Non un bel segnale nel caso le primarie saranno inevitabili. Linea allo studio.
1: Sarà presentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. La risposta della Commissione sarà contenuta nel pacchetto del semestre europeo. Le indiscrezioni indicano un'apertura di massima di Bruxelles alle richieste del governo italiano, ma il ministro dell'economia Giorgetti è cauto. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto ieri sera commentando le indiscrezioni. Il servizio da Bruxelles.
3: L'attesa della risposta della Commissione europea alla lettera di Meloni sulla richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia è carica di aspettative ma anche di timori per il governo italiano, che non si espone fino a quando le indiscrezioni della vigilia non saranno confermate dal pacchetto di primavera del semestre europeo atteso per oggi, perché l'apertura del gabinetto von der Leyen dovrebbe essere solo parziale ed è condita con molti ma. L'aspetto più positivo per il governo Meloni è che effettivamente settimane di pressing hanno portato a un risultato: includere l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, dovrebbe sbloccare tra i 7 e i 13 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, senza che questo gravi sui conti pubblici. E fino a pochi giorni fa non sembrava nemmeno un'opzione per affrontare la crisi. Qui arrivano i ma. La flessibilità dello 0,3% del PIL dovrebbe essere condizionata agli investimenti per la transizione verso energie pulite, quindi il governo non potrebbe erogare sussidi a pioggia per sostenere famiglie e imprese contro i prezzi crescenti del gas o per rifinanziare le accise tagliate, anche in ottica elettorale. Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari o investimenti nell'efficienza energetica non è proprio ciò che chiedeva Meloni a von der Leyen, perché sono misure che avranno un impatto positivo nel medio periodo, non nell'immediato, e agevoleranno piuttosto paesi come la Spagna, che su questa strada ha iniziato a investire da tempo e che probabilmente è la vera vincitrice della partita sulla flessibilità di bilancio. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: A Perugia un 31enne si è suicidato nel carcere di Capanne, doveva uscire a breve dalla struttura. Secondo la polizia penitenziaria si è tolto la vita nella propria stanza mentre le celle erano aperte. Un agente ha cercato di rianimarlo ma senza successo. È seguito quindi un incontro dei detenuti con il garante della regione Giuseppe Caforio, secondo cui hanno denunciato carenze del carcere nell'area trattamentale e in quella sanitaria. Bruciati vivi perché volevano essere pagati è la testimonianza dell'unico sopravvissuto della strage dei 4 braccianti trovati carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Un altro lavoratore agricolo afghano che è oggi vivo perché è riuscito a scappare dal minivan dove 2 caporali pakistani avevano intrappolato i 5, tutti migranti, per poi dare loro fuoco. Ci minacciavano per farci lavorare.

0: nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha spiegato il 35enne. Ieri due persone originarie del Pakistan erano state fermate per omicidio pluriaggravato ed erano comparsi nelle immagini delle telecamere del distributore di benzina che hanno ripreso l'accaduto. Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri sera a Southampton, nel Regno Unito, dove il 18enne Harry Novak è stato ucciso da un 23enne britannico di origini indiane, Vikram Digwa. I manifestanti, radunati da un appello dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson, hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La tensione sociale si è amplificata dopo che Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha accusato la polizia di razzismo contro i bianchi. Digwa, infatti, aveva falsamente detto di essere stato vittima di insulti razzisti e di essere stato aggredito da Novak. Il video dell'arresto di Novak lo mostrano ammanettato nonostante avesse ripetutamente detto agli agenti di essere stato accoltellato. Immagini queste che hanno scatenato la rabbia soprattutto dei commentatori di estrema destra, tra cui Elon Musk, e che Farage ha amplificato. Il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
1: È una tragedia che scatena una violenta polemica da parte dell'estrema destra britannica. Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha denunciato un razzismo al contrario, causato, a suo dire, dall'agenda delle politiche migratorie e di inclusione delle minoranze. Farage ha paragonato la vicenda all'assassinio di George Floyd negli Stati Uniti.
2: Enough of anti-white prejudice. White lives matter just as much as black lives.
1: Lo slogan White Lives Matter è diventato virale in poche ore. Il primo ministro Keir Starmer ha definito l'evento sconvolgente, concentrandosi però sulla microcriminalità e i reati con armi da taglio. Al contrario, la ministra dell'interno Shabana Mahmood ha condannato la disinformazione e i commenti incendiari che hanno generato minacce di morte contro le forze dell'ordine, parlando di una pericolosa deriva anti-istituzionale. Nel frattempo, l'organo di controllo indipendente della polizia britannica ha avviato un'indagine formale sulla condotta degli agenti coinvolti, impegnandosi a presentare un rapporto dettagliato entro 3 mesi.
0: 10 anni fa moriva a 74 anni Muhammad Ali, al secolo Cassius Clay, il più grande pugile di tutti i tempi. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960, a soli 18 anni, a 22 conquistò il titolo mondiale dei pesi massimi e rinnegò il suo nome di nascita, definendolo un nome da schiavo. Il servizio di Luca Parena.
3: My enemies are white people, not Vietcongs or Chinese or Japanese. You my opponent when I'm on freedom. You my opponent when I'm on justice. You my opponent when I'm on equality.
4: Siete voi bianchi il mio nemico. Voi siete i miei oppositori se voglio libertà e giustizia. Voi siete i miei oppositori se voglio uguaglianza. Muhammad Ali è stato un pugile, un comunicatore, un attivista per i diritti civili, un politico. In una formula, the greatest, il più grande. 10 anni fa moriva nell'ospedale dell'Arizona dove era in cura. Il morbo di Parkinson aveva indebolito il suo corpo fino all'ultimo. Pochi giorni dopo, oltre 100.000 persone si riversavano nelle strade della sua Louisville, la città dove era nato, dove aveva iniziato a fare box. La cerimonia per la sua morte fu vista da 1 miliardo di telespettatori in tutto il mondo. Da allora gli Stati Uniti sono passati da Barack Obama presidente a 2 elezioni di Donald Trump. Il movimento MAGA ha ridato coraggio ai gruppi razzisti e di suprematisti bianchi che Muhammad Ali fuori dal ring ha combattuto anche quando le forze avevano cominciato ad abbandonarlo. Alla guerra in Vietnam, contro cui si schierò a costo di perdere i migliori anni della sua carriera, sono seguite le guerre scatenate dagli Stati Uniti nel mondo, oggi. L'Ali Center, il centro culturale fondato dallo stesso Muhammad Ali, ha annunciato per oggi attività di volontariato con scuole, comunità religiose, organizzazioni no profit e aziende. Hanno intitolato il 3 giugno 2026 la giornata della compassione, un sentire insieme, un lottare contro la sofferenza degli altri, che ben al di là delle vittorie nello sport è ancora il lascito di Muhammad Ali.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 8.30, redazione Martina Stefanoni e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
5: Popolare Network.
6: Filippo!
5: la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
9: Hai programmi per il pianeta?
10: Noi sì.
9: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
11: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
12: Presto, presto!
13: Le notizie appena sveglie.
12: Here we go!
14: Sono le 7:48 di questo mercoledì 3 giugno, questo è Presto Presto a Radio Popolare, noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani, molte dedicate alla commemorazione di ieri del 2 giugno, alcune con toni insomma più edulcorati come il Messaggero che titola La Repubblica del Futuro siamo noi, il 2 giugno, gli 80 anni dal referendum istituzionale, Mattarella dice decisione storica, infatti c'è una foto del presidente Mattarella che mentre un ragazzo fa un selfie insieme a lui e un gruppo di altri giovani.
15: La Repubblica, l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà. Costituzione è la casa comune. E poi il dialogo coi giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, lo preoccupano gli uomini soli al comando, l'attacco alle corti internazionali, i monopolisti, senza regole dell'intelligenza artificiale, ma anche pieno di ottimismo il presidente sull'Italia che verrà nei giovani, a cui concede l'intervista su Rai 1 e poi la serata del Quirinale con il grande col pubblico, il grande pubblico sulla piazza, lo schermo, i cantanti, i discorsi di Paola Cortellesi, le canzoni di Gianni Morandi e Annalisa, insomma c'è una grande ricostruzione, la democrazia, religione civile, l'editoriale di Carlo Galli, ma c'è anche il secondo titolo, insieme all'Italia di Mattarella, c'è Bruciati vivi perché volevano essere pagati. I quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis. Parla l'unico superstite, ci davano solo del cibo, fermati due pakistani.
14: Questo è il titolo di due quotidiani, Avvenire titola Orrore caporalato, quattro braccianti bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare, un superstite accusa gli sfruttatori pakistani. Anche il Manifesto accosta insomma quella che è anche l'Italia fondata sul lavoro, scrive la foto, è quella della macchina in cui sono stati trovati carbonizzati i braccianti e raccoglievano fragole. Quattro braccianti, tre afghani e un pakistano sono morti così nelle campagne calabresi. Un quinto si è salvato, vittime della schiavitù nel paese che celebra il 2 giugno e la Costituzione.
15: La sequenza del delitto ripresa da una telecamera su molti dei quotidiani. Io sopravvissuto all'orrore, la testimonianza di Taji Alamair, l'unico superstite del rogo di Amendolara. Avevano soltanto chiesto di essere pagati, i caporali hanno deciso di bruciarci vivi. Il modo in cui si è salvato, siamo sulla Stampa a pagina 12, ma anche su Repubblica, il quadro in cui tutto ciò si inserisce, l'asse di ferro nei campi tra 'ndrangheta e caporali, chi si ribella qui muore, Giuliano Foschini, tra Calabria, Basilicata e Puglia, le trasferte di ore in minivani, i turni massacranti, le minacce, ecco come funziona il mercato degli schiavi. E poi a Marsala, caccia al migrante, una banda picchia i lavoratori, diversi braccianti del Bangladesh aggrediti.
14: Sul Manifesto, in prima pagina, Andrea Fabozzi, il suo editoriale è «Vite invisibili nella Repubblica dello sfruttamento». Scrive: «Una volta morti, tornano persone. Umani, da fantasmi che erano. Le loro vite interessano quando sono finite, tanto più se la fine è così crudele. Bruciati vivi in quell'automobile sulla statale 106 c'erano 4 uomini. Prima di allora, esistenze invisibili a ogni presidio di legalità, ma anche a ogni convivenza civile. Erano merce, proprietà dei loro sfruttatori». Ammazzati perché chiedevano il minimo, essere pagati per avere lavorato. Sul Manifesto, nelle pagine interne, Anna Maria Merlo ci ricorda che Bruxelles accelera sui rimpatri, lo stile è quello dell'ICE. Tra lunedì e martedì si è giunti ad un accordo. Il nuovo regolamento è il complemento del patto asilo e migrazioni, che già comprende una decina di legislazioni, che deve entrare in piena applicazione entro il prossimo 12 giugno. C'è stata appunto questa intesa tra Parlamento, Consiglio e Commissione che accontenta le destre. Ci saranno degli accordi bilaterali con paesi terzi sui return hub lontano dai confini.
15: Il Fatto Quotidiano, droni, non ci sono paragoni. 2 giugno, Mattarella contro le guerre, davanti alle armi. Per l'orgoglio nazionale sfilano velivoli killer, cani robot usati nei conflitti. Il Fatto Quotidiano punta il dito sulla benedizione della parata dei droni. Dopo aver parlato di pace, Mattarella e la Premier applaudono la sfilata dei micidiali velivoli e dei cani robot. I sondaggisti intanto sono sicuri, il contrasto al carovita e alla crisi economica sarà il fattore decisivo della campagna elettorale. Gli italiani sono preoccupatissimi delle conseguenze della guerra sui consumi, sul gasolio, e vorrebbero rinunciare a un po' di riarmo. Altri emblematici dati arrivano da Demopolis, Fatto Quotidiano proporre una serie di sondaggi alla domanda quali sono le priorità. Oggi al primo posto l'81% degli italiani rispondono l'inflazione.
14: E dalle armi in parata nel corteo del 2 giugno alle armi in guerra, il Corriere della Sera apre con Libano, le bombe e la lite. Trump, tensione e insulti al telefono con Netanyahu, gli dice: sei un fottuto pazzo. E poi, insomma, mentre Netanyahu continua il bombardamento nel sud del Libano, ma non solo, anche in alcune zone a nord di Beirut.
15: Eh sì, grandi ricostruzioni su che cosa si siano detti, sia vero o non vero, le ricostruzioni prima di Acre, sono le smentite di altri quotidiani, ma poi c'è il campo, perché quello che è rimasto dopo la telefonata è che Israele continua a bombardare. L'eterno esodo da Daie, il cuore sciita di Beirut, si svuota al ritmo dei raid. Paolo Brera, pagina 15 di Repubblica, racconta il quartiere per eccellenza nel sud di Beirut, per eccellenza sciita, e anche il cuore pulsante che era stato quello di Hezbollah qua dentro, ormai tutto distrutti i palazzi, racconta le voci del quartiere che vivono con le valigie, pronte alla fuga ad ogni allarme. Lunedì sono fuggiti, martedì potevano tornare, mercoledì sono rifuggiti e così via.
14: Domani apre invece su un'altra guerra. Putin semina morte in Ucraina. Kiev chiede difese aeree agli Stati Uniti. I raid su Kiev-Dnipro hanno ucciso almeno 22 persone, tra cui un bambino. Zelensky invoca aiuti. Domani ha un reportage da Kharkiv sotto attacco tra gli sminatori e i volontari. C'è questa città che vive scrutando i droni russi. Prese di mira 38 località nel paese, tra cui la capitale, dove si contano 6 morti. Il presidente Zelensky è tornato a chiedere a gran voce i sistemi di difesa aerea ai suoi alleati europei e soprattutto i Patriots agli Stati Uniti.
15: Anche La Stampa apre su questa pioggia di missili e droni, Kiev in fiamme, 22 morti, ma l'apertura è una fotonotizia di fatto, con 2 volti di donne che si assomigliano. Tra l'altro, 2022-2026 non è mai finita, a 4 anni di distanza sono donne ferite col sangue in faccia, fasciate, ferite, ma hanno una specie di luce, di sorriso comunque negli occhi. A 4 anni di distanza Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. Lo zar è il prezzo della sconfitta, l'editoriale di Anna Zafesova. Così l'Europa poi diventa più atomica, l'editoriale di Paolo Stefanini. Segnaliamo però forse, prima quello, poi torniamo alla guerra.
14: No, nel senso, c'è anche un articolo di Anna Palacio sul tema del nucleare, come cambia la minaccia nucleare. Il Financial Times dice che gli Stati Uniti sono aperti alla possibilità di piazzare altre armi atomiche nei paesi NATO.
15: È un editoriale di Gabriele Segre che ci dice Così, c'è una sola istituzione che gode davvero di ottima salute su questo confuso pianeta, è la guerra. Mica come la politica che osserva gli eventi dal balcone delle grandi intenzioni e raggiunge solenni disaccordi su tutto. Mediare con la Russia o attaccarla? Accordarsi per Hormuz o fare a bombe con l'Iran? Investimenti in droni o tagliare le accise per la benzina? La guerra no, la guerra è già operativa, ha le idee chiare e la cattiva abitudine di seguirle fino in fondo. Nel vuoto lasciato dell'ordine scomparso, l'ordine appunto che dopo 80 anni sembra perso, l'ordine diciamo per l'Occidente almeno, la guerra è l'unico vero soggetto rimasto. L'analisi di Gabriele Segre poi prende in considerazione non soltanto le armi, ma il fatto che le guerre si combattono non solo più su una prima linea, ma prima, seconda, terza linea, nelle città, nei cieli, fra poco ovunque, quindi guerre che non si riescono più a vincere, guerre che sembrano occupare tutto il campo.
14: Ci sono poi due quotidiani che invece aprono sul caro energia e sulla possibilità che l'Unione Europea liberi 13 miliardi. Scrive Il Giorno, energia, l'Italia tira il fiato, la UE libera 13 miliardi nella deroga per le spese della difesa, entrano per 3 anni gli investimenti per le rinnovabili. Anche Il Sole 24 ore apre su questa notizia, energia, sì della UE alla flessibilità, ci sono margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi entro fine 2027. La condizione è che il denaro dovrà servire a investimenti nel settore ambientale, quindi nelle energie rinnovabili.
15: Sì, più in maniera più specifica la stampa ci dice, Marco Bresolin da Bruxelles ci dice cosa? Gli interventi contro il caro energia, che potranno essere scorporati dal calcolo delle spese, dovranno rispondere a una serie di requisiti. Rafforzare la resilienza strutturale del sistema energetico, e ad esempio facciamo e quindi andare verso il risparmio energetico, la transizione, le energie pulite. Per fare esempi, saranno accettati gli incentivi per promuovere l'acquisto di auto elettriche o l'installazione di pannelli solari, mentre certamente non verrà accettato il taglio delle accise sui carburanti, che anzi viene criticato nelle raccomandazioni. Usare le risorse contro l'inflazione, si blocchi la spirale prezzi, è il consiglio di Francesco Tria, economista, ex ministro del Tesoro del governo Conte.
14: Veniamo ai giornali della destra. Libero parla dei i disertori, il disegno è una caricatura di Schlein, Conte e Roberto Saviano in spiaggia mentre sorseggiano cocktail. Schlein, Conte e gli altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno e i progressisti contro le divise.
15: Sì, ricordiamo che Alice Schlein non era invitata, continuano a fare polemiche sul fatto che non c'era, ma difficile che possa essere su un palco se non ha il pass per entrare. Il Foglio, caro Mattarella, se anche noi come Israele avessimo avuto ai confini dei terroristi come Hezbollah, avremmo usato la stessa forza indebita. Giuliano Ferrara tira le orecchie al Presidente della Repubblica perché ha chiamato indebita la forza che Israele usa. E poi la carta non è di sinistra, dice il Foglio, se non lo sapevate.
14: Altri due giornali di destra tornano sui loro temi forti. Il Giornale titola Emergenza islamista, è tornato il terrorismo, mentre La Verità dice torna l'asse Schlein-Landini, chiodo fisso la patrimoniale, vogliono il potere ma le loro idee sono disastrose.
15: Evidentemente non piacciono i giornali della destra né le dichiarazioni che siamo tutti figli delle migrazioni, né ovviamente la notizia dei 4 braccianti bruciati vivi nell'automobile dai caporali.
14: Adesso sono arrivate le 8, è il momento di passare la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Noi torniamo tra 10 minuti, iniziamo ad approfondire qualche notizia.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima,
19: Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
20: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
21: Buongiorno, gli Stati Uniti colpiscono Qasem in Iran e affermano che Teheran ha preso di mira Kuwait e Bahrain. Il titolo questa mattina di Al Jazeera mostra come il conflitto tra Stati Uniti e Iran e Israele, in mancanza di un'intesa, sta lentamente riprendendo. Il comando centrale, appunto, delle forze armate statunitensi ha dichiarato che le sue forze hanno condotto attacchi di autodifesa sull'isola iraniana di Qasem, hanno definito così autodifesa, e hanno neutralizzato diversi missili e droni iraniani, mentre navi civili e gli alleati regionali Kuwait e Bahrain sono stati attaccati. Le forze armate del Kuwait hanno dichiarato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato droni e missili iraniani in arrivo, mentre il Ministero dell'Interno del Bahrain ha affermato che sono state attivate le sirene d'allarme. Quindi ormai ci sono segni evidenti di una ripresa del conflitto. Su Al Jazeera trovate anche un pezzo con questo titolo: Trump ha rimproverato Netanyahu, gli analisti mettono in dubbio le voci di una faida tra Stati Uniti e Israele. Gli analisti ascoltati appunto per questo articolo affermano che le fughe, cosiddette fughe di notizie, soprattutto appunto la parte americana ma anche israeliana, mirano a influenzare la percezione pubblica nel contesto di una situazione di stallo diplomatico. Allora, nel gennaio 2024, ricordo appunto Al Jazeera, la testata Axios riportò che l'allora presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, stava perdendo la pazienza con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La guerra genocida di Israele contro Gaza, scrive Al Jazeera, infuriava da mesi e Biden si trovava ad affrontare le critiche della sua opinione pubblica per il sostegno americano al conflitto. L'offensiva sarebbe continuata, l'offensiva israeliana su Gaza sarebbe continuata per il resto del mandato di Biden e si sarebbe protratta nei primi 10 mesi della seconda presidenza di Donald Trump. Da allora i media hanno continuato a pubblicare resoconti anonimi di dissapori, telefonate frustranti, si dice, tra Trump e il primo ministro israeliano, ma il sostegno degli Stati Uniti al loro alleato in Medio Oriente non è mai venuta meno. Un'altra notizia, appunto, proveniente da fonte anonime riguarderebbe una telefonata furiosa, piena di insulti, tra il leader statunitense, quello statunitense Trump e Netanyahu. Ecco, quest'altra notizia è emersa questa settimana, si è diffusa rapidamente sui media internazionali, sempre Axios ha riportato lunedì che Trump ha definito Netanyahu fucking crazy, cioè fottutamente pazzo, e lo ha rimproverato per l'escalation israeliana in Libano. Nello stessi giorni, nelle stesse ore, un attacco israeliano ha ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini, nella città di Al-Marwaniya, nel sud del Libano. Quindi gli esperti affermano che, nonostante appunto queste fughe di notizie su litigi, parole dure tra Trump e Netanyahu, ciò che conta in definitiva sono le politiche, e queste politiche sono cambiate molto poco. Ryan Costello, che è direttore delle politiche del National Iranian American Council Action, quindi un think tank statunitense, afferma che gli osservatori politici hanno iniziato a deridere le notizie di questi scontri. Ciò che conta davvero è quello che accade concretamente, dice Costello ad Al Jazeera, e quello che accade concretamente è appunto che gli Stati Uniti continuano a dare mano libera a Israele. Allora, prima di lasciare Al Jazeera, vi cito un pezzo con questo titolo: la Thailandia intensifica i controlli sulle aziende straniere che si nascondono dietro la falsa identità della proprietà locale. Le autorità statunitensi e thailandesi stanno intensificando l'applicazione delle norme sulla proprietà locale alimentando la preoccupazione tra le imprese straniere. Cioè, in base a questo Foreign Business Act, ai non cittadini thailandesi è generalmente vietato detenere una partecipazione superiore al 49% nelle imprese locali. Per aggirare la norma, alcuni imprenditori stranieri pagano cittadini locali affinché compilino documenti attestanti la proprietà di almeno il 51% della loro azienda. È falso, non c'è alcun coinvolgimento minimo in queste attività. Allora vado ora ad una serie di pezzi che trovo sul quotidiano israeliano Haaretz. Allora, ecco l'apertura dell'edizione elettronica. Dopo Gaza, Israele sta causando il collasso del sistema sanitario in Cisgiordania, con la conseguente chiusura di cliniche e la carenza di farmaci. La maggior parte dei farmaci è scomparsa dalle farmacie pubbliche in Cisgiordania e molti pazienti non possono permettersi di acquistarli sul mercato privato. Il sequestro da parte di Israele delle entrate doganali ha aggravato notevolmente il debito del Ministero della Salute palestinese, che avverte: presto non saremo più in grado di fornire servizi sanitari essenziali. Allora, sempre da Haaretz, il governo israeliano ha approvato il bilancio per un tribunale speciale per i terroristi di Hamas, un tribunale che ha ricevuto molte critiche da parte delle organizzazioni per i diritti civili, da parte di molti esperti di questioni giudiziarie. Comunque, appunto, è stato approvato il bilancio per questo tribunale speciale. Riguarderà i terroristi di Hamas che hanno partecipato agli attentati del 7 ottobre. I casi saranno esaminati da un tribunale militare a Gerusalemme, dove i terroristi di Hamas, scrive Haaretz, saranno accusati di genocidio, lesione della sovranità statale o dell'integrità territoriale, istigazione alla guerra, aiuto al nemico in tempo di guerra. Allora, vi cito sempre da Haaretz un pezzo interessante che ha questo titolo: possiamo lasciare i nostri problemi fuori? Come una produzione di cabaret a Tel Aviv è un monito per la società israeliana. A febbraio è andata in scena a Tel Aviv una nuova produzione del musical americano. Allora, una delle battute più celebri, magari qualcuno se lo ricorderà, visto il film, una delle battute più celebri pronunciate dal maestro di cerimonie all'inizio, appunto, del musical è Leave Your Troubles Outside, cioè lascia i tuoi problemi fuori. Allora, i tedeschi negli anni 30 non vollero vedere cosa si stava generando all'interno della loro società, e questo cabaret gli dava appunto la possibilità di andare lì, ascoltare la musica, guardare le ballerine. Oggi, racconta appunto questo pezzo, gli israeliani potrebbero essere portati a non vedere quello che sta nascendo dentro la loro di società. Allora, due pezzi dal Wall Street Journal. Il primo: 3,6 milioni di dollari all'ora e altri modi per misurare la fortuna di Elon Musk. Milioni in case, migliaia di jet, tutte le squadre dell'NBA. Immaginate cosa potrebbe comprare un miliardario. Quanto è ricco il fondatore dell'azienda tecnologica, cioè di SpaceX? La sua fortuna, la fortuna di Elon Musk, si aggira attualmente intorno ai 970 miliardi di dollari, principalmente in azioni, secondo un'analisi del Wall Street Journal che calcola appunto che cosa potrebbe comprarsi in un'ora Elon Musk. Altro pezzo del Wall Street Journal: dentro l'ascesa di Trump nel sistema normativo americano. Il presidente degli Stati Uniti si addentra nei dettagli appunto delle norme, delle regole del sistema appunto normativo negli Stati Uniti, plasma fusioni, interviene su tante questioni, tra queste per esempio quella delle droghe psichedeliche, in una netta svolta rispetto alle amministrazioni precedenti. Appunto, anche se un presidente repubblicano, come dire, è molto più interventista in tema di appunto intervento statale del governo federale rispetto ai suoi predecessori. Le ultime ore per il presidente americano sono comunque state segnate da una sconfitta. Allora, ecco il titolo sconfitta parziale, diciamo. Ecco il titolo del New York Times. Blanche afferma che il Dipartimento di Giustizia non procederà con il fondo di Trump da 1,8 miliardi di dollari. Allora, era il fondo che Donald Trump aveva chiesto e ottenuto e che doveva ricompensare le presunte vittime di errori e persecuzione giudiziaria. Allora, era sostanzialmente un modo per distribuire soldi, soprattutto a chi aveva assalito il Congresso il 6 gennaio 2021. qualcuno, i suoi fan che appunto avevano messo a ferro e fuoco il congresso. In generale era un modo per Trump per distribuire soldi a persone del suo entourage che hanno avuto problemi con la giustizia, per esempio Michael Flynn, il suo ex responsabile al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, che era stato appunto tra l'altro incriminato e aveva avuto una condanna giudiziaria, aveva ottenuto già Flynn oltre $1 milione in risarcimento. Comunque allora la decisione, questo fondo aveva provocato molte polemiche, critiche, sconcerto tra gli stessi elettori di Trump, e ora il procuratore generale ad interim Tom Blanche ha annunciato che il fondo non ci sarà, ma Blanche ha anche detto ieri al congresso che manterrà in vigore un ordine che obbliga l'IRS, cioè l'agenzia delle tasse, a interrompere tutte le indagini sul presidente Trump, la sua famiglia, le sue aziende. Quello resta appunto in vigore, non ci potrà essere nel futuro alcun tipo di indagine sulla fortuna di Trump e della sua famiglia. Allora, un'ultima notizia: ci sono state ieri primarie importanti in California per la carica di governatore e per quella di sindaco di Los Angeles. Apertura del Washington Post: Spencer Pratt, secondo della corsa sindaco di Los Angeles. Il signor Pratt, una star repubblicana del reality show che ha perso la casa degli incendi nello scorso anno in California, potrebbe affrontare la sindaca attuale Karen Bass al ballottaggio. Lui ha fatto campagna proprio sulla questione della scarsa reazione pubblica alla questione degli incendi. E intanto ci sono le primarie, anche strane primarie in California per la carica di governatore, senza un riferimento ai partiti. Steve Hilton, sostenuto da Trump, e Xavier Becerra, il democratico con il maggior numero di consensi nei sondaggi, sono invece in testa nei primi risultati per la carica di governatore, ma questo perché ci sono stati molti democratici che si sono presentati alle primarie e quindi il voto democratico si è distribuito, ma appunto Becerra dovrebbe essere in grado di vincere abbastanza tranquillamente contro Steve Hilton, repubblicano. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Presto, presto. Rieccoci alle 8:14 di mercoledì 3 giugno. Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, questo è Presto Presto a Radio Popolare. Iniziamo i nostri approfondimenti da quello che è anche il titolo di prima pagina del Corriere della Sera, ovvero dagli attacchi di Israele in Libano. Iniziamo con una intervista che Luisa Nannipieri ha fatto per noi con Alice Frongia, che è responsabile medica di Medici Senza Frontiere in Libano, che parla delle strutture che hanno nel sud del Libano a Tiro.
1: Io di solito sono basata a Beirut perché sono la coordinatrice medica per tutte le attività del Libano. Abbiamo deciso di venire un attimo a vedere com'è la situazione al sud e anche insomma per vedere come sta il team, considerando appunto l'attacco a Jabal Amel Hospital, che è un ospedale che noi supportiamo fin dall'inizio del conflitto, e per vedere insomma un po' com'era la situazione, se c'era bisogno di ulteriore supporto e come l'ospedale sta reagendo all'attacco.
2: L'attacco si è verificato il 1 giugno, com'è l'ospedale adesso?
1: Il target, diciamo, a quanto pare era una palazzina molto vicina all'ospedale, che ha provocato grossi danni alla parte posteriore dell'ospedale. Il dipartimento che è stato più danneggiato è la terapia intensiva e la radiologia, e in più c'è anche una sala operatoria che non è più agibile perché è crollato un muro. Ci sono stati anche altri danni minori che però hanno obbligato comunque a una riorganizzazione abbastanza rapida di tutti i pazienti. Per il momento sono stati confermati 4 decessi, 127 persone sono rimaste ferite, tra cui 39 dello staff dell'ospedale. 4 sono ancora adesso in condizioni molto gravi, sono in terapia intensiva, 4 persone dello staff dell'ospedale, però ti dico, le attività di recupero stavano ancora andando avanti, quindi probabilmente questo non è un dato definitivo delle vittime o dei feriti.
2: Non è il primo attacco a una delle vostre strutture nel sud del Libano. Come vi state organizzando? Che effetto sta avendo sulle vostre equip?
1: Sì, non è la prima volta che un ospedale che supportiamo viene comunque danneggiato da bombardamenti. Solo la settimana scorsa un altro ospedale, sempre a Tir, Hiram Hospital, è stato danneggiato più o meno allo stesso modo, cioè il target era molto vicino all'ospedale e questo ha provocato danni, e anche in quel caso 13 persone dell'ospedale che lavoravano all'interno dell'ospedale sono rimaste ferite. Come puoi immaginarti, è una condizione in cui già si lavora con molta difficoltà, e ovviamente questo tipo di attacchi di sicuro non facilita il lavoro del personale sanitario.
2: Si parla molto della tregua che è in corso, del fatto che in realtà non è una vera tregua perché gli attacchi continuano. Tu, nell'arrivare lì e soprattutto parlando con le persone che lavorano con voi, come percepisci la situazione?
1: C'è una situazione completamente diversa anche proprio da un punto di vista di sensazione. Noi abbiamo progetti in tutto il Libano, in diverse regioni. Se da una parte nel nord del Libano, dopo il cessate il fuoco, si è sentito un certo sollievo, diciamo, la parte sud del Libano non ha mai vissuto nessun tipo di cambiamento. Ecco, gli attacchi sono all'ordine del giorno, non c'è mai stata un vero cessate il fuoco. Ci sono attacchi in diverse parti, con più o meno intensità. Sicuramente negli ultimi 2-3 giorni Tir è stata violentemente bombardata, però c'è una costante da quando è iniziata la guerra nel sud.
2: L'impressione è che negli ultimi anni, durante i conflitti, il personale sanitario sia in qualche modo sempre più vittima collaterale dei vari attacchi. C'è qualcosa che vuoi dire su questo punto?
1: Come Medici Senza Frontiere condanniamo sempre gli attacchi alle strutture sanitarie e al personale sanitario, soprattutto all'attività umanitaria, che nell'ultimo periodo, diciamo, ha bisogno di essere decisamente più salvaguardata. È una nuova era in cui insomma anche le certezze di prima non sono più certezze, e l'attacco alle strutture sanitarie, così come alle missioni mediche, è una tristissima novità con cui dobbiamo fare i conti, che molte volte limita fortemente la nostra capacità di agire.
0: E questa era la voce della responsabile medica di Medici Senza Frontiere in Libano, Alice Frongia, intervistata per noi da Luisa Nannipieri, che ringraziamo.

0: Abbiamo avuto qualche inconveniente tecnico, nel frattempo però abbiamo fatto ascoltare una canzone molto bella che parlava di Beirut.
1: Lì Beirut, sì, Fairuz, il rifacimento invece proposto da Radio Dervish, un testo pazzesco che parla proprio della guerra e dell'abbandono di Beirut.
0: Dal profumo che aveva un tempo la terra, dall'odore di fumo e di guerra che fa invece adesso. Ed è di questo che parliamo con Marco Magnano, giornalista che molto spesso è stato a Beirut, lo abbiamo al telefono con noi. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: No, grazie a te davvero di averci aiutato. In questo momento, se non sbagliamo, tu sei appena tornato da Beirut, un po' avanti e indietro. Qual è la situazione che ci puoi raccontare? Sono davvero lunghe colonne, i profughi, un continuo non sapere dove rifugiarsi? Abbiamo visto gli attacchi sono arrivati anche a 40 km a nord di Beirut, addirittura tra ieri e oggi. Insomma, la situazione com'è vista sulle strade, nel muoversi e nella vita di tutti i giorni?
2: Allora, devo premettere che posso raccontarvelo soltanto, ecco, con informazioni di seconda mano, perché io ho lasciato Beirut lunedì mattina, quindi ormai 2 giorni fa, e nel momento in cui l'esercito israeliano, il governo israeliano, annunciavano appunto i nuovi ordini di evacuazione per Dahiyeh, per la periferia meridionale della capitale. Quindi non ho visto in prima persona queste code, che però sono ampiamente testimoniate, ampiamente visibili, ma mi concentrerei magari su un aspetto in particolare, ovvero il doppio binario su cui stiamo correndo, anzi triplo binario se vogliamo, perché da un lato abbiamo le trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto regionale cominciato il 28 febbraio e che secondo gli Stati Uniti vanno avanti spedite, lisce, avremo un grande bellissimo accordo, come dice Trump, in pochissimo tempo. Dall'altra, l'Iran continua a dire, prima di tutto, cioè tra i tanti punti ancora scoperti, il fatto che il Libano deve essere incluso all'interno di questo negoziato, deve essere incluso non tanto come interlocutore quanto come destinatario di un eventuale accordo, il che significa fermare Israele. Questo è il primo binario. Il secondo è quello invece delle parole spese ieri dal presidente degli Stati Uniti Trump contro Netanyahu, un cambio di narrativa abbastanza forte, lo riferiva Axios ieri mattina. La rabbia del presidente degli Stati Uniti nei confronti di Netanyahu per il fatto di aver minacciato di colpire Beirut ancora una volta. Quanto questo disaccordo, chiamiamolo così, possa avere degli effetti, è ancora molto presto dirlo, perché nel frattempo Israele si è affrettato a dire prima di tutto che la loro agenda non cambia e comunque continua ad avanzare nel sud. E qui arriviamo appunto al terzo binario su cui si corre, che è quello del tempo. La scommessa israeliana è abbastanza simile a quella che aveva fatto a un certo punto durante i primi 12 mesi del genocidio a Gaza, quella di avanzare e distruggere il più possibile prima di arrivare a un accordo. Che cosa significa? Significa mettere la comunità internazionale, ammesso che questa esista ancora, e il diritto internazionale, che invece sappiamo non esistere più di fatto, di fronte al fatto compiuto, cioè al dire: tutta questa fascia di terreno non è più Libano, eventualmente non sarà nemmeno Israele, cioè non sarà ufficialmente annessa, ma diventerà nella migliore delle ipotesi una sorta di terreno sotto amministrazione speciale, il che è il prodromo poi per un'eventuale invece annessione di fatto. In tutto questo appunto poi abbiamo, e torniamo al punto di partenza della vostra domanda, le persone che vivono in questi territori. Oggi il Libano, che già, ricordiamolo, il Libano storicamente, diciamo negli ultimi 20 anni almeno, ha avuto una serie di crisi migratorie al proprio interno. Partiamo da quella del 48 naturalmente, quindi partiamo da 78 anni fa con la popolazione palestinese, la popolazione irachena, la popolazione siriana, e oggi ha questa nuova crisi invece migratoria interna, quindi circa 1 milione, le stime oscillano a dire il vero tra 800.000 e 1.200.000 persone che hanno dovuto lasciare il sud e rifugiarsi in un territorio che è quello di Beirut e a nord, che non vuole le persone che arrivano dal sud, quindi buttando benzina sul fuoco di una tensione sociale che in Libano è di fatto sancita dalla Costituzione e che nessuna forza politica ha il minimo interesse a sciogliere. E proprio per questo quindi il Libano diventa, oltre che vittima dell'invasione israeliana, doppiamente vittima per il fatto che si spacca e la sua tensione continua ad aumentare, creando poi naturalmente potenziali nuove crisi migratorie. Il problema è che dal Libano dove si scappa? Beh, se si ha un secondo passaporto si va da qualche altra parte, altrimenti si va in Siria, paese che a sua volta sta gestendo con moltissima fatica una complicatissima transizione politica, resa ancora più complicata proprio dal fatto che Israele continua ad allargare anche il proprio controllo sul sud della Siria. Quindi, ecco, tutto si tiene insieme molto male, molto strettamente, però devo anche dire, senza però che ci sia un, come dire, una soluzione. E questo è il problema. Il problema è comune, ma le soluzioni sono tutte spezzettate, separate.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo, Marco Magnano. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Presto. Buona giornata.
2: Grazie a voi, a presto. Grazie.
0: Nel frattempo sono arrivate le 8:31. Noi restituiamo la linea al giornale radio. Torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Le 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Decine di droni ucraini sono stati lanciati questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo. Per i media e i canali Telegram russi, un grande incendio è scoppiato in un importante terminal petrolifero alle porte della città. Secondo le informazioni, il rogo sarebbe ancora in corso e non sono noti dettagli su danni e possibili vittime. L'attacco arriva nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che inizia oggi e dura fino al 6 giugno e dovrebbe riunire numerosi imprenditori stranieri. Un altro attacco con droni ucraini invece avrebbe colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, provocando 7 morti e 11 feriti. Questi raid, se confermati, sembrano essere una risposta ucraina al grande bombardamento russo di ieri, che ha portato alla morte di 22 persone tra Kiev e Dnipro.
5: Il Kuwait ha sospeso i voli dopo gli attacchi iraniani all'aeroporto. Secondo quanto riferito dall'esercito kuwaitiano, gli attacchi con droni e missili che hanno colpito un terminal dell'aeroporto internazionale hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone. L'Iran ha definito gli attacchi verso i paesi del Golfo, compreso anche il Bahrain, come una rappresaglia all'attacco statunitense contro una petroliera iraniana nello stretto di Hormuz. Nonostante questi scambi di missili e droni nel Golfo, Trump sostiene che i colloqui tra Washington e Teheran siano ancora in corso. Oggi riprendono a Washington anche i colloqui tra Israele e Libano. Iniziati ieri, Israele continua a bombardare il sud del paese, soprattutto intorno alla città di Tiro, e Hezbollah lancia missili verso il nord di Israele.
4: Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri sera a Southampton, nel Regno Unito, dove il 18enne Harry Novak è stato ucciso da un 23enne britannico di origini indiane, Vikram Digwa. I manifestanti, radunati da un appello dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson, hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La tensione sociale si è amplificata dopo che Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha accusato la polizia di razzismo contro i bianchi. Digwa, infatti, aveva falsamente detto di essere stato vittima di insulti razzisti e di essere stato aggredito da Novak. I video dell'arresto di Novak lo mostrano ammanettato, nonostante avesse ripetutamente detto agli agenti di essere stato accoltellato. Immagini queste che hanno scatenato la rabbia, soprattutto di commentatori di estrema destra, tra cui Elon Musk, e che Farage ha amplificato.
5: È stato un martedì elettorale, quello appena passato negli Stati Uniti. Gli elettori di 6 stati sono stati chiamati alle urne per le primarie: Iowa, Montana, New Jersey, South Dakota, New Mexico e California, un primo importante test nazionale del midterm di novembre. L'attenzione è soprattutto su California e Iowa. In Iowa si gioca la partita più nazionale. Zach Lane, outsider, uomo d'affari, agricoltore, ha sconfitto il candidato dell'establishment appoggiato da Trump, aggiudicandosi la nomination repubblicana per la carica di governatore. In California i risultati devono ancora arrivare, ma oltre alla corsa per il nuovo governatore si votava per il sindaco di Los Angeles e sulla ridefinizione dei distretti elettorali per la Camera dei rappresentanti in vista dei midterm.
4: Bruciati vivi perché volevano essere pagati è la testimonianza dell'unico sopravvissuto della strage dei 4 braccianti trovati morti carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Un altro lavoratore agricolo afghano, oggi è vivo perché è riuscito a scappare dal minivan dove i due caporali pakistani avevano intrappolato i cinque, tutti i migranti, per poi dare loro fuoco. Ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci, ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha spiegato il 35enne. Ieri due persone originarie del Pakistan sono state fermate per omicidio pluriaggravato. Erano comparse nelle immagini delle telecamere del distributore di benzina che hanno ripreso l'accaduto. Ne mancherebbe però un terzo. Le notizie tornano alle 8.30, alle 9.30, scusate, una buona giornata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è ristrutta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro.

0: rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
2: Resto presto.
3: È Panic questa? No, no Panic, dai, no Panic, sono le 8:38, mercoledì 3 giugno, no Panic, perché c'è forse uno spiraglio, Claudio. Abbiamo l'Unione Europea, forse la Commissione ci dà forse uno spiraglio per qualche soldo da spendere contro il caro energia.
4: Non ce lo dà per quello che vuol fare il governo, se abbiamo capito bene, ma chi lo sa?
3: Ma chi lo sa? Non lo so, chi lo possiamo chiedere? Forse per caso al direttore di The Washing New, Andrea Di Stefano?
4: Eccolo qua.
3: Al telefono con noi. Buongiorno Andrea.
5: Buongiorno, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora,
5: no, decisamente mi sembra chiaro che non potranno essere utilizzati senza alcun dubbio per proseguire, per esempio, nello sconto delle accise, che peraltro oggi verrà pesantemente ricriticato dalla Commissione.
3: Esatto, perché quello che insomma sembrava è evidente è che lo sconto per le accise in qualche modo rinforza il desiderio di carburanti fossili, mentre siamo in un momento in cui insomma ce n'è molto poco in giro. Quello che ci viene chiesto è di invece utilizzare questi fondi all'interno di quelli già previsti per la difesa, invece per energie rinnovabili. Abbiamo capito bene?
5: Sì, non è così netto ovviamente, la trattativa secondo me sarà ancora lunga. In teoria al governo viene indicato la possibilità di utilizzare lo 0,3% di quell'1,5% del PIL in 4 anni che doveva essere dedicato alla difesa per fare investimenti nell'efficientamento energetico, nelle rinnovabili e nella decarbonizzazione. Non significa che debbano essere solo sulle rinnovabili. Faccio un esempio: se continuiamo a investire sulle rinnovabili ma non miglioriamo le batterie di accumulo, non miglioriamo le reti, c'è un grosso rischio di perdere enormi quantità di energia quando vengono prodotte, appunto, quindi quando sono le ore di sole o quando c'è il vento, perché poi il sistema non è in grado di immagazzinare quell'energia che è stata prodotta appunto con le rinnovabili.
4: Tra l'altro, se ho capito bene, sono per progetti nuovi, ma anche per progetti che sono, diciamo, da rifinanziare, cioè danno la possibilità, danno un minimo di flessibilità sul poter essere utilizzati e rappresentano un volano di c'è chi dice 6,5, c'è chi dice 7 miliardi, però in più anni.
5: Sì, in più anni, qui anche questo è abbastanza... curiosa la vicenda, nel senso che essendo all'interno di SAFE dovrebbero essere fino al 2028, però il governo ovviamente vorrebbe utilizzarli solo per 18 mesi, indovinate perché, e quindi vorrebbe 13 miliardi entro la fine del 27, e poi non gli interessa molto cosa accade dopo il 27, visto che quello è l'anno elettorale, quindi quelle risorse possono essere utili in ottica ovviamente di campagna elettorale, dove siamo già purtroppo ampiamente inseriti.
3: E tutto questo sempre in un'ottica di interventi d'urgenza, perché poi di questo si tratta, di utilizzare il tema dell'urgenza per sbloccare dei fondi che di fatto al momento non ci sono.
5: Sì, ecco, questo è l'altro elemento, non si tratta di risorse già disponibili, quindi si tratta sempre di debito aggiuntivo, che è vero che viene scorporato dal calcolo del rapporto deficit-PIL del famoso 3%, però sempre di debito si tratta, quindi da questo punto di vista è anche abbastanza comprensibile che si faccia una richiesta affinché queste risorse vengano investite e non spese per incentivi, perché è ovvio che gli incentivi non spostano nulla, anzi in alcuni casi possono avere degli effetti

0: aggressivi sull'andamento dell'economia, mentre gli investimenti praticamente sempre in misura magari differente, ma comunque producono un impatto sul PIL.
1: Mi stavo chiedendo se questo tipo di risposta europea forse ci aiuta anche un po' a chiarire quali sono i termini delle relazioni e diciamo proprio dei punti fissi strategici europei, perché aveva tenuto banco il mal di pancia italiano per l'ETS, cioè il mal di pancia di questo governo per qualsiasi cosa, adesso per semplificare un po' troppo, che abbia a che fare con le rinnovabili o una priorità data a strategie sulle energie rinnovabili rispetto alla tradizione. Questo tipo di affermazione europea riconferma, no? I punti europei sono strategici, sono chiari. Crea anche qualche imbarazzo con gli industriali, visto le promesse fatte dal governo?
0: Non tantissimo questo punto, perché alla fine recentemente i massimi vertici sia di Confindustria sia per esempio della Solombarda hanno chiesto un forte incremento di investimenti sulle rinnovabili, perché è evidente che la dipendenza oggi italiana nella produzione dell'energia dal gas è il punto più critico, che è anche quello che determina i prezzi così alti, oltre ad alcuni meccanismi che il governo in modo irresponsabile non vuole modificare. La parte ETS, secondo me, è una battaglia assolutamente e solo di posizione, perché poi all'interno dei paesi europei il meccanismo in realtà invece sta funzionando anche bene, quindi è impossibile che venga rivisto così come chiede o venga sospeso come viene richiesto dal governo. Ci possono essere ovviamente degli aggiustamenti, ma il sistema è destinato a rimanere in piedi senza alcun dubbio.
2: Va bene, lei quindi ci rincuora su questo tema, perché insomma ogni tanto siamo
0: Ma è
2: tentati
0: difficile,
2: a disperare.
0: i paesi nordici, la stessa Spagna, hanno utilizzato e stanno utilizzando le risorse degli ETS, che lo ricordiamo, si tratta sostanzialmente di risorse che devono essere poi investite per appunto lo sviluppo delle rinnovabili delle reti in quel senso, quindi non si capisce perché dovrebbero aderire a una richiesta di revisione. Al massimo ci può essere, come dicevo, qualche flessibilità in più per alcuni settori che possono essere penalizzati da questo meccanismo, e sicuramente ci dovrebbe essere una revisione del cosiddetto CBAM, cioè della carbon tax sui prodotti importati dal paese extra UE.
2: Grazie. Allora, faccio un piccolo glossario. ETS sta per Emission Trading System, cioè il principale strumento europeo per ridurre le emissioni di gas serra. Lo dico perché abbiamo parlato per acronimi fino ad adesso. Ringraziamo tantissimo Andrea Di Stefano, direttore di Washington News e co-conduttore del Giorno delle Locuste, che troveremo venerdì prossimo. Ci sarete?
0: Certamente, certamente
2: È un
0: saremo.
2: piacere, sarà un piacere. Grazie mille Andrea Di Stefano
0: Anche
2: per
0: per
2: essere
0: noi. A
2: stato con noi. Buona giornata.
0: voi, buona giornata, ciao.

0: Nogenea.
1: Questo però invece poteva essere il momento di mettere qualcosa di tropicalista, visto che stiamo parlando di clima e di tropicalizzazione del clima. Questo poteva essere il tuo momento giusto.
0: Un po' di tropicalismo.
1: Un po' di tropicalismo ci stava. Perché abbiamo avuto bomba di caldo e poi bomba d'acqua, poi ancora bomba di caldo, si procede così e le città devono in qualche modo fronteggiare questo, il cambiamento climatico. Noi siamo al telefono con l'assessore Marco Granelli, assessore alla sicurezza e alla protezione civile del comune di Milano. Buongiorno assessore Granelli.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per essere con noi questa mattina. Mattina complicata perché insomma fino alle 6 di questa mattina c'era in vigore una allerta gialla e poi fino alla mezzanotte di oggi c'è ancora invece l'allerta per il rischio idrogeologico. Come ce la stiamo cavando a Milano?
2: Diciamo che ieri è stata una giornata di quelle belle toste, a Seveso nel bacino del fiume, diciamo nella Brianza, sono caduti 130 mm, a Cinisello Balsamo 90, a Milano tra 60 e 90, ecco, quindi molta acqua da gestire, diciamo non a livelli dell'esondazione del settembre scorso, dove erano stati 200 mm caduti a Seveso, ma a Milano è stata la stessa quantità del settembre scorso, quindi impegnativo.
0: Criticità che ci vuole segnalare o a cittadini o cose in divenire?
2: No, dunque, allora, intanto io penso che le città, come dicevate voi, devono gestire bene questi fenomeni. Fortunatamente noi abbiamo un sistema rodato, preparato, quindi bisogna essere sempre attenti, collegati, avere tutte le informazioni, non muoversi casualmente. Per adesso, diciamo, non abbiamo. Abbiamo concluso le operazioni stanotte, quelle un po' più invasive, stanotte, mezzanotte all'una e poi la cosa adesso è tutta tranquilla in città.
1: Tutta tranquilla perché insomma avevamo visto che lei aveva inviato insomma già aveva predisposto le paratie mobili per il Lambro.
2: Beh.
1: E poi erano entrate chiaramente in azione le vasche di laminazione per quanto riguarda il Seveso, quindi hanno funzionato questi dispositivi.
2: Sì. Certo, noi abbiamo usato ieri due volte la vasca di Milano, a mezzogiorno e poi in serata alle 9, e i dispositivi mobili su Ponte Lambro, in attesa dei lavori che stiamo facendo, hanno funzionato, anche se c'è da rodare un po', perché i tempi sono veramente celeri, cioè questa massa d'acqua arriva tutta molto velocemente, quindi bisogna essere preparati. Ma io penso che le città, io dico un po', devono fare un'operazione di strabismo al cubo, cioè alla terza, la potenza, cioè ci sono tre strabismi che dobbiamo usare. Il primo è che bisogna essere capaci di gestire l'immediato e quindi bisogna avere vasche, scolmatori, paratie mobili, gestione dell'acqua, di tutti. Noi adesso, ad esempio, ieri non abbiamo avuto problemi ai sottopassi, nonostante in più della metà della città siano caduti 90 mm d'acqua, ma questo avviene perché c'è dietro tutto un lavoro costante di impianti completamente rifatti, pompe potenziate, raddoppiate, piccole vasche che sotto i sottopassi non si vedono, ma fanno da raccolta d'acqua per evitare che l'acqua stia in strada. Ecco, quindi la prima cosa è avere un sistema efficiente che gestisca questa acqua, la trattenga, la pompi, la sposti, eccetera, e persone che ieri hanno lavorato dalle primissime ore del mattino, dalle 6, dalle 7, fino a stanotte all'una, alle 2. Anche la stessa vasca non è apri e chiudi all'inizio, ma vuol dire gestire gli idrometri, fare entrare l'acqua, ma poi lasciare andare nel fiume, in modo da utilizzare il più possibile quella vasca. Quindi un grande lavoro. Quindi la prima cosa da fare è avere sistemi efficienti di gestione delle acque e personale preparato che lavori, e i nostri territori sono indietro da questo punto di vista, devono migliorare ancora. Il secondo strabismo è che noi abbiamo un sistema di acqua che quando cade al suolo, la gran parte dell'acqua in zone urbanizzate come la nostra non viene assorbito dal terreno, ma finisce nei tombini stradali e nella fognatura. È come se noi abbiamo un grande terreno, se è tutto di prato, di erba, quell'acqua lì scende lentamente nella terra, poi certo arriva al fiume, ma ci arriva in 2-3 giorni perché viene assorbita lentamente, va in falda, poi arriva. Se noi abbiamo i tetti delle case cementato, le strade, le piazze, eccetera, è chiaro che è come fare un imbuto, no? Bello liscio, eh? E va tutto, e cosa succede? Arriva ai depuratori, è troppo pieno, anche visivamente, se uno va lì a vedere il tratto di Seveso vicino alla vasca, ci sono 3 bocche che scaricano dai comuni di Bresso, Cinisello e Sesto San Giovanni. Sono circa 12-15 metri cubo secondo, che è più di un quarto, un terzo di quello che Milano può assorbire. Quindi è chiaro che noi dobbiamo lavorare perché si depavimenti, si torni ad assorbire, cioè avere territori che assorbano acqua. Questo è fondamentale.
0: E la terzo strabismo?
2: Non è un lavoro...
1: Il terzo occhio?
2: Il terzo occhio è che avete detto voi bene, un caldo incredibile che sembra di essere a metà luglio, e poi dopo temporali, freddo, aria fredda, eccetera, il clima, e quindi vuol dire il riscaldamento climatico, vuol dire lavorare sui combustibili fossili, diminuire i combustibili fossili, usare più il solare, usare più l'elettrico. Milano sta facendo un'operazione che è passata... Ce la dimentichiamo, noi milanesi ci dimentichiamo le cose. Abbiamo ormai più della metà dei bus elettrici, e l'energia che utilizza ATM è tutta energia pulita, solare, cioè non da fossili. Ebbene, queste cose qui però dobbiamo renderle ordinarie, dovrebbe avere in tutta la città. Invece noi abbiamo un sistema in Italia dove i mezzi pubblici usano tutti combustibili fossili. Ecco, dobbiamo cambiare questo, dobbiamo usare il sole, il vento, le energie alternative, la geotermia, e bisogna cambiare. Non sono cambiamenti che si fanno in un giorno, vanno spiegati alla gente, va aiutata la gente a cambiare, non possiamo lasciare la gente da sola a questo tipo di problemi, però dobbiamo farlo. Quindi sistemi efficienti di gestione delle emergenze, dell'acqua sui territori, vasche, deviatori, scolmatori, paratie, eccetera, aree depavimentare, avere terreni che assorbono acqua, e lotta al cambiamento climatico con abbandono dei combustibili fossili e lavoro deciso per avere energia pulita.
0: Assessore, avremo un sacco di domande, mi sa che dovremmo invitarla in studio, perché ovviamente ci sono le più disparate, le situazioni più complicate, le cose più sempre da
1: domande
0: discutere.
1: Degli ascoltatori
0: magari,
1: e degli ascoltatrici.
0: Magari prima della fine della stagione lo facciamo volentieri, se lei si presta.
1: Così vediamo un po' come sta.
2: Volentieri, volentieri, perché queste cose io le ho dette in 3 parole, ma sono belle complicate, e avete ragione voi, avete iniziato bene dicendo le città, perché le città sono i luoghi dove da una parte i problemi si vedono di più, perché quando si allarga la città è un disastro di concentrazione, e dall'altra abbiamo tante persone, quindi hai tanti consumi energetici, tanto territorio, abitazioni, case, luoghi di vita. Non è
1: grazie.
2: Che possiamo dire ops, bacchetta magica, ecco.
1: Grazie mille, Assessore Granelli.
2: Non mi dare il cambiamento.
1: Grazie, dobbiamo salutarla.
2: Grazie.
1: Buona giornata, buon lavoro.
2: Figuriamoci, buongiorno.
1: Ci sono delle rimaste.
0: Vai.
1: Veloce, vado. Allora, le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Allora, al party di inaugurazione della sua nuova spiaggia a Marina di Pietrasanta, Daniela Santanchè parla anche di politica e dice che dopo le dimissioni da ministra la cercano in tanti. Ma forse si riferisce ai suoi creditori. Andiamo agli Stati Uniti. Trump mette un banchiere esperto di mutui al posto dell'ex direttrice dell'intelligence Gabbard. Mai sottovalutare il rischio eversivo di chi sceglie il tasso variabile. E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno perdere tempo, di un paio di giorni fa, quello del manifesto.it: cavalli, disertori e feriti, notte di caos e vigili sospettati. Allora, ho letto l'articolo e pare che Salvini stia dalla parte dei vigili, comunque. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
0: Vabbè, dai, ci vediamo domani.
1: Ci vediamo domani. Buona giornata a tutti e a tutti.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Hai programmi per il pianeta?
10: Noi sì.
9: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
11: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
12: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
11: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
13: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12, con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
14: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
15: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
16: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
15: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
16: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Due minuti dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenuta, benvenuti, tutto scorre questa mattina. Bentornati, viene anche da dire dopo il giro, insomma, del 2 giugno, della festa della Repubblica. Allora, riprendendo tutto scorre, c'è un caso dell'ultima settimana, anzi in realtà sono due o forse anche di più. Vado in elenco e sarà abbastanza chiaro a tutti, almeno nel titolo. Allora, c'è un intellettuale e artista, Eri De Luca, che prende una posizione pubblica, peraltro molto discutibile secondo me, su Gaza, e viene accolto da una serie notevole di commenti. La destra ne fa quasi un esempio di libertà e autonomia di pensiero. De Luca è lo stesso che la destra in altre stagioni prendeva di mira per altrettante prese di posizione. Sui social De Luca viene molto commentato e anche molto duramente attaccato per quella presa di posizione. C'è un altro artista intellettuale, Francesco De Gregori, che a domanda risponde durante una conferenza stampa di provare un certo imbarazzo quando vede delle persone di spettacolo prendere pubblica posizione dai loro concerti o in altro modo su alcune situazioni mondiali e internazionali, e cita l'Iran, Gaza, eccetera. Fa un riferimento, perché a domanda risponde, alla presa di posizione esplicita di Springsteen nei confronti di Trump, e citando Whitman dice: io contengo moltitudini, che cavolo sono io per fare lezioni da un palco? Se voglio imparare qualcosa mi leggo un filosofo, non vado ad ascoltare un cantante, eccetera eccetera. E da qua si parte.
1: Tutto scorre.
0: Perché anche Francesco De Gregori viene accolto, in questo caso non solo sui social, ma anche moltissimo sui giornali, sui quotidiani, da commenti, commenti di colleghi, di amici, di oppositori, insomma, su quello che ha detto. Francesco De Gregori dice: ma uno che fa il mio lavoro, le cose che pensa le deve mettere nei testi che scrive, nelle opere che fa, in quello che dice nel suo lavoro. Non stiamo parlando di una persona che ha scritto per decenni testi che facevano rima su cuore, sole, amore e basta, che ha detto che ha scritto la storia, la canzone. Viene accolto da una quantità notevole di commenti. La cosa che mi ha abbastanza colpito in entrambi i casi è che molto spesso, particolarmente sui social, si è trattato di commenti personali, cioè come commenti che indagavano il profilo di queste due persone più che le cose dette. Cioè, De Gregori è un paraculismo perché così non ti perdi ascoltatori, eccetera. Nel caso di De Luca è l'ho sempre detto, oppure invece ho finalmente un pensiero autonomo, un pensiero critico che ha il coraggio di esserlo da una parte e dall'altra. Cosa pensate di questa vicenda?
1: Tutto scorre.
0: Ovviamente di per sé la vicenda non arriva oggi, cioè va nella notte dei tempi. Anche solo per stare in Italia, da Guccini che scriveva nella velenata, è ovvio che a canzoni non fai rivoluzioni. A De André che scriveva, no, nella Domenica delle Salme, quelli che avevano la forza di dire se ne stavano invece belli tranquilli. La questione generale risale alla notte dei tempi. Quello che mi ha colpito abbastanza è che in questo caso sono arrivate a compimento invece due situazioni in un momento, che dire, delicato e dire poco. Un po', lo dico così poi mi prendo la mia valanga di critiche, un pochino mi ha colpito la tendenza alla reazione che ho visto in molti casi, un po' alla bar dello sport, cioè a prendersela con quello che ha detto una cosa, eccetera. E forse invece a ben guardare, lo chiedo a voi, c'è dentro anche della ricchezza di potenziale, di pensiero, di analisi della situazione, di qual è il ruolo delle persone, degli artisti, degli intellettuali in una situazione come quella dell'Italia, in cui c'è da dire non è che li si possa proprio premiare per coraggio nelle prese di posizione, e in alcuni casi più che nelle prese di posizioni, quelle mediatiche, quelle da un palco di un concerto eccetera, no, nelle prese di posizione nel senso nel far sentire la loro voce come cittadine e cittadini più esposti di altri e che quindi potrebbero usare la loro voce. Se avete voglia, se avete fatto delle riflessioni su questa cosa che ha accompagnato il mondo social continuamente, anche in maniera tempestosa, ha accompagnato i commenti sui giornali, e poi ecco 02 33 001 001 se volete telefonarmi, oppure al 331 6214 013 per scrivere sms, telegram, whatsapp eccetera. Le mail invece, ma brevi mi raccomando, alla diretta @popolarenetwork.it. Arrivano già dei messaggi, li leggo un po' velocemente, ma De Gregori lo ricorda sul palco di una manifestazione dei Girotondi in piazza San Giovanni nel 2002. Quello cos'era? Un altro, non credo che De Gregori si faccia cruccio della gogna a cui è sottoposto dallo sfogatoio di frustrati che sono i social. E facendo riferimento anche a Veltroni, scrive: quello che mi chiedo è se il silenzio personale sulle questioni degli umani è sacro, si sta in silenzio. Cosa c'entra prendersela con il collega, importante sottolinearlo, collega, Springsteen, come dire, poteva evitarselo, cioè non è il tuo e non ne parli. Un altro, una persona di spettacolo o di cultura non è un privato qualsiasi, ma è una persona pubblica. Un altro, a me stupisce che De Gregori si senta di giudicare pubblicamente il comportamento di un suo collega, e mi sembra ipocrita da dire che ha risposto a una domanda. Le vostre telefonate 02 33 001 001. Nero posto, e meno male me lo risolvete. Il problema è anche se mettere un brano e lì dove caschi caschi male, no? Perché se metti De Gregori non va bene, però allora se metti De André dici no a quell'altro, allora vai all'estero metti Bob Dylan, no, perché anche quello ha preso una posizione, allora metti Springsteen, no, perché anche quello ha preso una posizione. Cioè è tutta la dimostrazione che il tema non è di oggi. Forse la cosa interessante è vedere come oggi viene trattato o non trattato da noi. Pronto?
2: Ciao, sono Luciano. Ciao. Dalla Valle Intervi.
0: Benvenuto.
2: Allora, grazie. Io ho amato De André e ho amato anche De Gregori. Ho una figlia che si chiama Alice, direi la cosa. Nel 76 ero al Palalido a Milano quando c'è stato in concerto De Gregori, dove okay. È stato processato.
0: Ti porti nella notte dei tempi, sì.
2: E secondo me, allora innanzitutto De Gregori non mi sembra una persona non a posto, e però è un artista, e agli artisti io chiedo di fare gli artisti.
0: Allora scusami, però aiutaci, così poi riusciamo a capirlo tutto, perché già il riferimento poi che hai fatto andrà spiegato. 76 al Palalido, lì c'era stata una specie di processo pubblico, diciamo, nei confronti di De Gregori, che stava facendo un concerto dicendo che in qualche modo sfruttava la situazione, si arricchiva eccetera. Quindi però, cioè, hai trovato stimolante questa situazione, queste prese di posizione o al plurale o al singolare, adesso a seconda degli esempi a cui fai riferimento, oppure no?
2: Ti dirò, non ho quest'ultimo, ho visto queste contestazioni e queste, però non ho seguito molto bene cosa è successo. Allora. Mi fa strano che abbia detto, oddio, poi tutti possiamo sbagliare, però ho un massimo rispetto per De Gregori e come artista e come anche delle sue canzoni, insomma ha avuto anche un parente, non so se era il padre o lo zio, che è stato durante la resistenza, che è stato vittima di un, che è stato ucciso. E mi sembra una persona assolutamente a posto, ecco, e questo è quanto, e volevo dire solo quello che okay. io a un artista e un cantante lo giudico per le canzoni, non per il pensiero politico, che comunque mi sembra corretto, quello di De Gregori, che poi adesso magari ha fatto qualche dichiarazione esagerata, ci può stare.
0: Ti ringrazio, no, non so se è esagerata, è di rivendicazione nel dire quello che uno ha da dire, lo mette nelle sue opere. Pronto? Pronto?
3: Sì.
0: Ecco,
3: sì,
0: sei tu.
3: Pronto, sì, aspetta che tolgo il vivo.
0: Ma molto meglio, sì.
3: Ecco,
0: voglio capire, secondo voi, se queste sono polemiche da bar dello sport o cos'altro, c'è dentro qualcosa di interessante, utile anche, azzardo a dire.
3: Beh, allora, io riprendo un po' la telefonata che ha fatto l'ascoltatore di prima, perché anch'io, diciamo, più o meno la sua stessa età, e anch'io avevo partecipato a una contestazione anche abbastanza in modo attivo nel 77 a Pavia, al Palazzo delle Esposizioni, quando venne De Gregori. E devo dire questo, devo dire che all'epoca, vabbè, la contestazione si basava sul discorso del riprendiamoci la musica, all'epoca facevo parte anche di stampa alternativa e si facevano questo tipo di contestazioni, c'era tutto il discorso un proletariato giovanile, la musica deve essere oggetto di speculazione.
0: Però tutta questa premessa mi è utile se poi ci porti all'oggi, se no non...
3: Ecco, allora, tornando all'oggi invece, mi spiace ma devo essere dissentire quello che ha detto l'ascoltatore di prima, e perché un artista come lui, che ha fatto la storia, il rispetto per le sue belle canzoni e tutto quanto, però mi spiace, ma questo paraculismo non lo sopporto, soprattutto...
0: Ma perché, scusami, posso chiederti, come fai, come mai lo definisci paraculismo? Cioè, uno che... Beh, adesso è ovvio che ci si muove, aspetta, tra il confine personale e la questione un po' più larga, ma uno che in una sua opera dice la storia siamo noi, nessuno si sente escluso, come dire, l'idea che ha del presente e della partecipazione l'ha messa lì dentro, cioè non è che ha parlato di papaveri e papere, no?
3: Difatti,
0: allora.
3: Io rispetto quello, non mi va quando lui fa delle interviste in cui critica artisti, grandi artisti, forse anche più di lui, come Bruce Springsteen, come, ma anche Vasco, come anche altri, come Fiorella Mannoia, cioè, che hanno detto chiaramente quello che pensano su quello che sta avvenendo, sui genocidi di Gaza, sulle cose, eccetera. Non se ne può, lui non si può tirare fuori solo perché il discorso del paraculismo, vengo al paraculismo, qual è? Giovedì lui apre una serie di trasmissioni su Rai 3, guarda caso.
0: Vabbè, era una conferenza stampa per presentarlo.
3: Ho capito, certo, sì.
0: Era una conferenza stampa per presentarla, a domanda esplicita su Springsteen ha risposto: io provo sempre un certo imbarazzo quando sento dei miei colleghi che prendono posizione pubblica su qualcosa.
3: E io, come tanti altri, veramente non è la maggior parte, trovo imbarazzo quando lui fa queste dichiarazioni in cui lui prende le distanze, un po' il fagnavo, un po' indifferente su queste cose qua, non prende una posizione precisa contro l'esercito terrorista israeliano.
0: Quindi il punto è lì, scusami, una responsabilità pubblica di prendere posizione pubblica in un modo che pensi tu.
3: Infatti, stesso discorso vale per per lo scrittore, voglio nominarlo, che mi piano le balle.
0: Beh no, lo nomino io, De Luca, perché in quel caso allora in quel caso la sua colpa invece non è quella di non aver preso posizione pubblica, perché l'ha presa, ma di aver preso una posizione pubblica che tu non condividi.
3: Difatti, assolutamente De Luca ha preso una posizione veramente deprecabile, assolutamente non... E poi soprattutto uno che dalla storia che viene di un certo dirigente di lotta continua, compagnia bella eccetera, se esce fuori...
0: Ma questa roba che stai dicendo, messa così, non è un po' la pretesa del pedigree? Cioè uno che ha la tua storia, uno deve dire allora quella roba lì? Cioè non è, non diventa una roba asfittica fatta così?
3: Io trovo differenza tra lui e Mughini, differenza non ce n'è. Tutte e due hanno fatto una trasmissione che io seguo in TV, parlando di lotta continua, parlando degli anni 70. E questi qua sono venuti fuori a dire delle cose assolutamente, cioè, veramente, non fa onore alla storia.
0: Okay.
3: Che tu hai fatto la militanza.
0: Fai dei riferimenti che però solo... solo i tuoi coetanei riescono a capire, insomma, cioè, stai parlando di quelli che hanno fatto il tuo percorso.
3: Sì, diciamo che sì, il mio percorso, diciamo, i miei coetanei e i miei compagni lo capiscono, però secondo me i giovani attualmente, i giovani soprattutto militanti che sono scesi in piazza, Propal, e anche che hanno posizioni di sinistra, insomma, su queste cose qua... sono abbastanza risentiti e io li capisco.
0: Cioè dal fatto che un artista dica io faccio l'artista e quello che io penso e ritengo di voler dire lo metto nelle mie canzoni, in questo caso non nei miei discorsi pubblici. Tu dici questa è una cosa che si fa fatica a capire, cioè non c'è niente di stimolante in questo discorso.
3: Si fa fatica a capire, anche perché artisti come Springsteen, come Ovasco o anche altri, è quello che pensano, loro lo mettono nelle loro canzoni e le dicono chiaramente quello che pensano sul genocidio fatto dagli italiani e su tante altre cose, anche di diritti negati.
0: Ma mi è chiaro, ma...
3: Sugli immigrati, su tante cose, eccetera.
0: Okay.
3: Queste cose qua le vengono dette a Fiorella Mannoia, lo dice chiaramente, è molto limpida, chiara la sua posizione, e non ha mica solo, anche se lei va anche lei fa le trasmissioni su Rai 3, eccetera, però non penso che gliene farà fare altre, fin quando c'è il Telemeloni, comunque.
0: Ti ringrazio, ciao, pronto?
4: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
4: Sono Massimo.
0: Massimo.
4: Allora, io trovo una contraddizione in termini, ovvero...
0: Tra chi? Sì. In cosa?
4: Allora, sto dicendo. Sì. Allora, se De Gregori dice io parlo solo con le mie canzoni, allora non deve neanche dire non si parla di queste cose, l'artista non parla. Se non parli, allora sta zitto. Non dire io non lo faccio, non farlo e basta.
0: Quindi sarebbe stato utile, diciamo, ti saresti più ritrovato se avesse detto se alla domanda avesse risposto ma non so cosa dire,
4: esattamente,
0: io faccio
4: logico,
0: a modo mio.
4: Infatti non si parla di quello che ha scritto nelle sue canzoni in questi giorni, si parla di quello che ha detto, e questo in sé è una contraddizione. Se quello che conta è solo quello che scrivi nelle tue canzoni, scrivere le tue canzoni. In una canzone potrai dire che queste cose non si fanno.
0: Però senti, chiedo se vedi, o magari no, invece, qualcosa di potenzialmente un po' interessante nel fatto che uno come lui, che ripeto, non si può far finta che non abbia scritto le canzoni che ha scritto, quindi insomma troverei audace dire che uno come De Gregori non esprime un pensiero politico, cioè non sta parlando, appunto, ripeto, di papavere e papere e basta, dica guardate, secondo me il ruolo dell'artista è un'altra cosa, cioè deve stare su un livello un po' diverso. In questo mi ha abbastanza colpito il fatto che molte persone o quasi tutti i commenti che ho visto, non tutti però, vedessero eventualmente solo paraculismo, un po' come diceva l'ascoltatore di prima, e non invece qualche elemento dentro più stimolante, potenzialmente, anche più fastidioso, perché è la rivendicazione di un ruolo che non è quello che magari molti potrebbero chiedere, cioè prendi posizione anche tu, eccetera, eccetera.
4: Beh, il solo fatto che si discuta di questo è che lui sapeva, suppongo, se non è stupido, che questo avrebbe provocato un dibattito su quello che ha detto, mi viene in mente, sai chi? Giorgio Gaber faceva la stessa cosa, ma mica lo dichiarava, lui faceva i suoi spettacoli estremamente politici, ma io non mi ricordo sue interviste sulla politica, insomma, la stessa cosa. Ma non diceva io non lo faccio, lo faceva e basta.
0: Beh, a domanda anche Gaber a domanda rispondeva, no? E in questo caso anche uguale, cioè non è che è stato un proclama, a domanda ha risposto. Senti, la trovi delle polemiche interessanti o di poco conto?
4: No, sono interessanti, il ruolo dell'artista, figuriamoci, è sempre stato un ruolo, da sempre, da non solo quelli che cantano, ma anche quelli che dipingono, se pensi a Guttuso, se pensi a Picasso, che abbiano un rapporto con che l'arte abbia rapporto con la politica, mi sembra talmente ovvio che di qualsiasi arte, okay. Gli scrittori, così. Va bene.
0: Ti ringrazio, ciao, pronto? Pronto? Mamma mia, come siete a volte o timidi o distratti. Ti do ancora qualche secondo, tu che hai il 41 finale. Pronto? No? Allora proviamo con l'altro. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
5: Mi senti, sono Andrea.
0: Sono Andrea.
5: Io?
0: Sì, ti sento, vai un po', vai e vieni, ma proviamoci, dai.
5: Sono in macchina.
0: Ah, ok.
5: Niente, io non saprei il riferimento corretto, ma so che c'è scritto da qualche parte, in qualche libro probabilmente, che se il nazismo e il fascismo sono stati quelli che sono stati, non è solo colpa dei nazisti e fascisti di allora, ma anche di tutti quelli che sono stati zitti. E in questa logica ritengo che sia un dovere parlare. Un dovere, no, di tutti, dal cittadino comune come me che parla con i colleghi, con gli amici, ma soprattutto a personaggi pubblici che hanno un seguito, perché specialmente in questi tempi di telemeloni, di televisioni controllate, di social media controllati, in cui i messaggi arrivano sbagliati o perversi, penso che sia importantissimo che persone come De Gregori prenda posizione, così non mi aspetto che il troglodita fascista cambi idea, ma uno di destra magari che ama De Gregori dice cavoli, ma lo dice anche lui, allora queste cose sono vere.
0: Beh, adesso mi rendo conto che ci muoviamo sul confine tra la cosa importante e la barzelletta, ma ricorderai che abbiamo visto non in un lontano passato, credo un trio, Salvini, Meloni, eccetera, cantare bellamente De André, che insomma, quindi dicendo adoriamo De André, e quindi forse non è per forza detto quello che dici tu, però quello che ti chiedo...
5: Tanto meglio così, se De André...
0: Però aspetta, quello che però segnalo è che un conto è dire pubblicamente la propria... Un conto è dirlo nel tuo concerto, no? Cioè mi sembra che forse De Gregori facesse riferimento alla cosa, al fatto di parlare all'interno del tuo concerto. Cioè un conto è se tu mi chiami per un'intervista e io ti dico quello che penso come un cittadino, una cittadina, magari più in vista di altri, e quindi che proprio per quello, come dici tu, può avere anche più ascolto, eccetera. Un conto è fare del tuo lavoro uno strumento invece, cioè forse era quello il riferimento, e mi chiedo se lì che cosa abbiate pensato.
5: No, ma va benissimo, hai un pubblico davanti, sei registrato, vieni su, se si mette, buono, cioè qua girino il circorso, tu fa criminale per capacità calma, mette la delle cuba, cioè ragazzi, bisogna urlarlo altro bene, tutti devono urlarlo altro bene.
0: Aspetta, no, no, fermati lì. A me dispiace, ma si sente niente di questa tua telefonata. E purtroppo era troppo viva voce o eri troppo in macchina. Ci sono molti messaggi. Anche qui, in molti casi, vedo proprio messaggi di valutazione personale di uno come De Gregori, e rifaccio notare, cioè si sta parlando di uno che in decenni di carriera artistica ha messo sul tavolo una quantità di testi che fanno riferimento al mondo, alla presa di posizione, in un modo alla politica, cioè al sociale, al mondo, in un modo o nell'altro. Si sta parlando di un'idea artistica di questo tipo e di una persona che rivendica il fatto di dirle in quel modo le cose e non come prese di posizioni pubbliche. Però diamo la linea alle notizie e poi tra 5 minuti più o meno torniamo con tutti i vostri messaggi e le vostre telefonate.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Che facciamo questo weekend?
17: Stiamo a casa.
16: A casa?
17: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
16: E dove?
17: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
16: Porto le pantofole.
17: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
18: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
19: contabilizzare le fatture? Fatto.
20: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
21: Popolare Network.
22: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto colloqui telefonici con i ministri degli esteri di Francia, Turchia, Qatar, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita, dopo una serie di attacchi con droni e missili condotti dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. Teheran afferma che sono stati una risposta all'aggressione statunitense. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato 3 missili e diversi droni iraniani diretti contro infrastrutture civili. Il Kuwait ha sospeso i voli dopo attacchi iraniani all'aeroporto internazionale che secondo l'esercito hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone. Gli attacchi di questa notte nel Golfo, i più intensi dal cessate il fuoco di aprile, sarebbero iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz.
1: Il Ministero della Difesa russo ha detto che nella notte l'esercito ucraino ha lanciato 354 droni contro una quindicina di regioni russe, comprese quelle di Mosca e San Pietroburgo. A San Pietroburgo, dove oggi comincia il Forum Economico Internazionale, con la partecipazione di molti ospiti stranieri, compresa una delegazione ufficiale statunitense, un attacco ha provocato un incendio in un importante terminal petrolifero. Nella regione di Smolensk, non lontano dal confine con la Bielorussia, due vigili del fuoco russi sono stati uccisi, altri due feriti, e nel Donetsk ucraino occupato, un attacco di droni contro un autobus che viaggiava da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone e ne ha ferite altre 11.
22: La crescita del PIL mondiale dovrebbe contrarsi, passando dal 3,4% nel 2025 al 2,8% nel 2026, prima di risalire al 3,1% nel 2027. È quanto emerge dalle prospettive economiche dell'OCSE pubblicate oggi a Parigi. Stime precisa l'OCSE, vista l'eccezionale incertezza della situazione legata alla guerra in Medio Oriente. La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali.
1: In Campania sono state fermate 4 persone nell'ambito delle indagini sull'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I reati contestati dal PM antimafia sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Nelle scorse settimane erano iniziate le ricerche anche con le ruspe dell'imprenditore dopo la denuncia presentata dai familiari.
22: A Città del Messico migliaia di insegnanti sono scesi in piazza chiedendo aumenti salariali e l'abrogazione delle leggi sulle pensioni. A pochi giorni dalla prima partita dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, gli insegnanti in sciopero hanno dato fuoco a giganteschi manichini di calciatori sul Paseo della Riforma, il viale principale della capitale messicana, e hanno minacciato nuove proteste durante i mondiali se non si raggiungerà una soluzione. Lo sciopero prosegue da diversi giorni e durante una manifestazione lunedì la polizia aveva disperso la protesta con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. I sindacati hanno denunciato che 5 insegnanti sono rimasti feriti. Uno di questi avrebbe perso un occhio. Le notizie tornano alle 10.30. Una buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
23: Tutto scorre.
0: Quattro minuti dopo le 9:30, 5 in questo momento, tutto scorre, seconda parte della trasmissione. Allora, due nomi, De Gregori e De Luca, Harry De Luca. E in sottofondo forse un argomento, cioè che valore possiamo dare a delle prese di posizione anche magari un po' urticanti rispetto, adesso si sta parlando di così, prese di posizione, rispetto a dei temi. Che valore diamo alla stimolazione, anche alla provocazione, anche al fastidio, magari, ma intellettuale, su prese di posizione di persone che si presume nel complesso possano avere un profilo di credibilità per quanto vi riguarda nella loro vita. Sto tentando di capire se L'onda prevalente è quella di chiedere omogeneità, oppure dov'è quel difficile confine tra trovare delle posizioni stimolanti, anche se sono non condivise, per esempio, e quelle che invece sono posizioni solo condannabili. Ovviamente ci muoviamo a partire da quelle prese di posizione su due questioni generali e soprattutto dalle risposte che hanno ricevute De Luca, che, ripeto, prende una posizione peraltro anche molto discutibile sulla questione di Gaza e sulla questione del genocidio e del sionismo, e De Gregori che prende posizione invece sul profilo, diciamo, dell'artista e della sua necessità di mettere i propri pensieri anche sull'attualità, sul mondo, nei suoi testi, nella sua opera artistica, e non per forza nei comizi, diciamo, o negli appelli firmati. Allora, c'è una questione di sottofondo, e scrive Silvia: i social sono diventati purtroppo una fogna, siamo in democrazia per ora, e quindi trovo che tutti i cittadini, compresi gli artisti, scrittori, intellettuali, possano esprimere, anzi debbano esprimere di più le proprie idee, ovviamente con la propria modalità. Poi si può o no essere d'accordo, e la critica senza offese personali fa parte del confronto democratico. Questo vale per Eri De Luca, con cui io dissento, e per De Gregori e anche altri. Mi pare quello che manca oggi sia proprio il dibattito democratico. Poi scrive un altro ascoltatore, che adesso vado a ribeccare, dicendo: vabbè, ecco questa che cita De Gregori, dice: la storia siamo noi, nessuno si sente escluso. Dice: questa non mi pare sia una gran denuncia. E quindi dice: si parla di paraculismo perché De Gregori dice solo cose buone, non denuncia proprio nulla. E poi dice: su Gaza e sul Oriente Occidentale stare zitti è da pusillanime, inferno. E mi sembra che sia la stessa, o forse ce n'è un'altra, che dice: poi prendi i libri di Eri De Luca e li butto. Anche in quel caso, Oriente Occidentale stare zitti è da pusillanime, inferno. E mi sembra che sia la stessa, o forse ce n'è un'altra, che dice: poi prendi i libri di Eri De Luca e li butto. Anche in quel caso, dire prendo i libri e li butto,

0: o la dici in un modo oppure sei dall'altra parte, cioè il mondo ci ha portato a questa necessità di stare o di qua o di là, o di qua o di là, o di qua o di là, su qualunque cosa. Pronto? Pronto? Oh mamma mia. 4-2 finale. Chi sei? No? Allora ci proviamo con quest'altro. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, benvenuto.
1: Sono io?
0: Sei tu.
1: 31 finale.
0: Sei tu, sei tu.
1: Allora,
0: come ti chiami? Che sennò mi sembra di essere quello, quelle robe alla Crozza.
1: Scusa, perdonami, sono Carlo.
0: Carlo, Carlo, benvenuto.
1: Piccola premessa, mi annoierebbe un mondo dove tutti la pensano alla stessa maniera, prima. Secondo, a uno che ha scritto quello che ha scritto De Gregori, io personalmente a me viene da perdonargli un po' tutto, soprattutto perché c'ha 75 anni, cioè voglio dire, ce le abbiamo in casa i nonni che ogni tanto la sparano, no? Primo, anzi secondo, terzo, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra, lo diceva Gabriel, e comunque non è vero che De Gregori non si è mai esposto dando un chiaro, cioè
0: ovviamente,
1: che, cioè, no? Voglio dire, è chiaro che lui, io ho in mente come la pensa De Gregori, non so se è chiaro, non ho bisogno che lui mi faccia prediche. Sono stato a un suo concerto a Marostica, ha cantato tutta sera con un'orchestra giovanile che lo accompagnava, io ho cantato tutta sera con lui, sono stato più contento che abbia cantato tutta sera che non sentirmi dire Gaza libera, Palestina libera, mi spiego. Ci sono tanti artisti sconosciuti che un po' lo dicono per convenienza perché glielo dice l'ufficio stampa, no? Allora, uno, a me è venuto anche il sospetto che questa cosa si sia un po' gonfiata in una conferenza stampa, secondo me se ne sta parlando un po' troppo, potrebbe anche essere, boh, chi lo sa, che gliel'abbiano detto di spararla, comunque non è che lui non abbia preso posizione, cioè dire mi imbarazza se uno prende posizione è prendere posizione.
0: Ma infatti devo ridire, cioè mi interessa quasi di più che quello che hanno detto e scritto loro, è il modo in cui le prendiamo e reagiamo noi a quelle
1: Bravissimo.
0: Cose. Quello mi interessa, cioè mi sembra forse più utile guardarlo.
1: Bravissimo. E che... Allora io voglio dire, a uno che ha scritto 32 perle nella notte, a uno che ha scritto risulta peraltro evidente anche nel clima della distensione che un eventuale attacco ai paesi arabi mette l'Italia in prima posizione, gli perdono tutto. Se lui dice una cosa così a 75 anni, non è che io da oggi in poi sento malgioglio, cazzo, no? Capito? Non so se è chiaro.
0: Nel senso che, ma è perché glielo, è perché glielo perdoni o perché c'ha anche un senso che uno possa, anche non condiviso, ma dire guardate, il mio profilo, io la mia vita me la ritaglio in questo modo qua. Quello che penso dico nei brani e buonanotte.
1: Tra parentesi, io sono musicista e attore. E sto preparando uno perché ho sempre fatto mi piace tanto dedicare dei progetti a artisti che hanno segnato la mia vita. Io sono del 60, ho 66 anni, ho un progetto su Dalla, uno su Ian H. Gaber, ho fatto per anni parte del gruppo dei musicisti che accompagnava Enzo, abbiamo detto con i miei soci sul palcoscenico, facciamo una cosa non più per uno che è morto, ma per uno. E abbiamo pensato di fare Pablo è vivo, questo spettacolo in cui debutteremo a Lugi in un festival. Cazzo, cioè proprio in questo momento salta fuori sta buriana, io debutto con uno spettacolo dedicato a De Gregori, mi sembra di essere uno che si compra il surf, va alle Hawaii e c'è lo tsunami.
0: E vabbè, questo però è una vicenda personale, in bocca al lupo per il vostro lavoro. Ciao, ciao, in bocca al lupo. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Senti?
0: Sì, pronto. Chi sei?
2: Ciao, sono Enzo.
0: Mamma mia, si sente malissimo. Prova o a staccare il viva voce, a far qualcosa perché sennò ti perdiamo in questa
2: telefono. Pronto, così va meglio? Va meglio.
0: Proviamoci. Pronto. Per ora sì.
2: Sì, sono un giornalista, sono Enzo Gentile.
0: Ciao Enzo, benvenuto.
2: Ai lavori e chiamo.
0: Benvenuto Enzo Gentile.
2: Non tanto per mettermi davanti agli altri, ma perché ero presente alla conferenza stampa.
0: Oh, fantastico.
2: Così delicata.
0: Ha risposto a una domanda innanzitutto o l'ha detta di suo?
2: No, è emersa da due domande che gli abbiamo fatto. Una era proprio sull'impegno, sul fatto che Bruce Springsteen e altri si stanno agitando.

0: doverosamente nell'oceano o anche più vicino, e l'altra sul fatto che lui ha smesso di scrivere.
1: Sì.
0: Infatti il problema è proprio questo: se uno dice ho messo nelle mie canzoni quello che sento, lui però dice è 15 anni che non riesco a scrivere nulla, ho la pagina bianca davanti a me, ed era palese il fastidio con cui lui si esprimeva rispetto a domande lecite, non aggressive, non violente, cioè nessuno gli stava chiedendo di firmare un appello,
1: certo,
0: di fare un comizio, di scendere in piazza, ma semplicemente di esprimere un pensiero anche sbiadito, se vogliamo, sulla realtà. E invece a questo proprio lui ha detto no. E allora mi viene in mente tutto il periodo in cui c'erano i festival politici dell'Unità o anche di tante altre organizzazioni, in cui le persone aderivano, sia chi ascoltava sia chi andava sul palco, e in qualche modo c'era un idem sentire. Ora questo idem sentire De Gregori sembra proprio respingerlo a priori, cioè proprio con, non dico con arroganza, ma insomma con insofferenza. L'altro giorno ho guardato un documentario su Paul McCartney e parlava della fine dei Beatles, metteva in parallelo Paul McCartney che si è ritirato in campagna, accudiva gli animali e faceva canzoni romantiche sulla sua vita personale, però allo stesso tempo ha voluto un impatto frontale con l'amministrazione americana, perché c'era una guerra che magari non lo toccava direttamente, lui inglese, viveva a New York, ma che gli sembrava giusto in qualche modo segnalare nelle canzoni e nei gesti pubblici. Ecco, la differenza è proprio tutta qua, sono lecite entrambe, però a un artista dopo 15 anni si può chiedere, visto che le tue canzoni, dove hai detto di esprimere comunque un'opinione, appartengono al secolo scorso, mi hai sostituita una di quelle opinioni con qualche altra canzone, o vai solo a pescare nel repertorio antico, cosa che sarà appunto il tema di questo tour che stava al centro della conferenza stampa.
2: Cioè, scusami Enzo, per capire, mi sembra che tu stia descrivendo una situazione di questo tipo, cioè c'è un artista che dice io da ormai quasi 15 anni non scrivo perché non ho più la creatività, mi sembra che lui abbia anche detto una canzone la potrei scrivere in un quarto d'ora come tecnica,
0: esatto,
2: però sì, non c'è niente del mio pensiero, della mia anima che ci possa andare dentro.
0: Sì.
2: Allora a quel punto voi giornalisti gli avete detto ok, allora usciamo dalla posizione artistica e dici sì, se hai una posizione tua di cittadinanza, e lui in qualche modo su quello ha detto sì, ma non capisco perché me lo chiediate, non sì, sono nessuno sì, per dirla, è così?
0: Sì, esatto, l'ha fatto poi su un tema che è stringente, che comunque è dietro l'altro, apri la finestra, cioè poi magari un giorno parlerebbe della Roma che ha vinto lo scudetto, uh-huh, allora gli chiede ma chi sei per esprimere un problema sul calcio, cioè ecco, era proprio la voglia di togliersi di mezzo e avere questa forma respingente che peraltro gli riconosciamo da tempo. Poi ha preso in questione Bruce Springsteen, il quale sta facendo un lavoro, poi ci può piacere o no la sua canzone, ma è un tacebao, poi uno si confronta su quello, non si confronta sul silenzio.
2: Senti Enzo, ne approfitto visto che hai telefonato, Enzo Gentile, insomma, poi sulle frequenze di Radio Popolare l'avete sentito, ma tante di quelle volte parlare proprio di musica, che è il suo, anzi anche metterla, la musica, quindi, ma è una questione che nel mondo dell'arte, particolarmente della canzone, va avanti da decenni, cioè appunto sì, diceva De André nella Domenica delle Salme, no? Avevate lingue per battere il tamburo, avevate voci potenti adatte per il vaffanculo, dicendo non l'avete usata, e poi hanno citato Gaber e mi vengono in mente una quantità enorme di posizioni in cui però c'è da dire che noi ascoltatori, ascoltatrici, mondo così che ascoltava, che in qualche modo quando c'erano delle posizioni chiare in un verso o nell'altro facevano quasi meno casino che le posizioni quelle un po' problematiche alla Gaber, che che stava da una parte ma contemporaneamente era un rompipalle di quella parte, nel senso che aveva occhi critici quasi più nei confronti della sua parte di elezione. Mi aiuti a capire cosa c'è? C'è un po' di, in questo campo c'è un po' il rischio della banalità, del bar dello sport, del pensarsi filosofi quando invece non lo si è, di essere un po' paraculi al momento. Cioè è un campo delicato, difficile, minato, o no?
0: Sì. Beh, guarda, Gaber o Iannacci, che ho conosciuto bene, erano un po' una spina nel fianco della loro generazione, di coloro che li ascoltavano, perché erano molto lucidi, erano molto precisi nella loro rappresentazione, però vedevano anche il difetto e la pagliuzza che era nel loro occhio, e questo comunque ha aiutato molte persone a crescere, a confrontarsi, a discutere in maniera molto dialettica. Questa invece è una scelta della scienza. Tu non vuoi essere una spina nel fianco, ma vuoi solo un po' arrogarti una posizione di distanza, non solamente dal pubblico, ma anche dai colleghi, anche da coloro che ti chiedono, ma moderatamente, ma cosa ne pensi? Niente. Ecco, questo è un po' deludente, perché appunto a 75 anni puoi non scendere in piazza, puoi anche non voler più definire la tua radice, però un'opinione senza fare il comizio potresti anche segnalarla. C'è il Sudan, c'è Cuba, non vuoi dire le cose più ovvie perché Gaza è sulla bocca di tutti e forse la senti un po' anche come una tematica sgualcita, ok, però a Cuba sta succedendo qualcosa che è di umanitario a livello formidabile. Ieri c'era un servizio su Report domenica da mettere i brividi, e tutti noi sentiamo anche la radio quando fa i servizi, i collegamenti, le riflessioni. Ecco, su questo un artista si potrebbe chiedere cosa ne pensi, cioè non schierarti col candidato sindaco della tua città, se non lo vuoi fare glielo dici personalmente e te la cavi così, in modo che il pubblico che paga il biglietto non pensa di sostenere un nemico o un amico. Però su cose che sono davvero bruciano sulla pelle di ciascuno, si potrebbe dire qualcosa e non essere neanche troppo esposto, semplicemente human being, cioè un essere umano. Cioè
2: in quel caso, diciamo, non c'era quasi l'affermazione di non voler essere un capopopolo, ma c'era quasi un sottrarsi alla figura del cittadino.
0: Sì, ecco, l'impressione che abbiamo avuto, eravamo 200, eravamo noi un po' imbarazzati, perché tu puoi dire non ci tengo a parlarne, me ne sto nei fatti miei, ma addirittura essere imbarazzato per qualcuno che sta facendo... Bruce Springsteen ha fatto un concerto, l'ultimo a Washington, il primo ha fatto Minneapolis, cioè...
2: L'hai vista quella conferenza stampa lì all'Autofa a Milano? L'hai vista come la rappresentazione quasi della crisi umana di un artista?
0: No, perché la crisi umana sta nello scrivere più canzoni da 12-13 anni, okay. E questa è la crisi, poi lui ha avuto dei problemi personali, ora dobbiamo entrare anche in sfere più ravvicinate, sì. Non è il caso, però nel momento in cui tu vai a fare una conferenza stampa e non puoi pensare che ti chiedono che ore sono e rispondere solo a quello, se no ti esponi anche a quello. Cioè era sicuramente pronto, ma già in passato aveva così voluto sottolineare il fatto di essere un po' diverso, e allora magari gli stanno sulle scatole colleghi che dicono, che parlano, che semplicemente qualcuno poi ha citato Fiorella Mannoia, non è un capopopolo Fiorella Mannoia, però è una persona che canta delle canzoni e poi ne canta anche delle altre, nessuno le chiede il conto finale. Guccini si è anche a un certo punto sottratto, ma non è che ha cancellato la propria memoria, e ce ne sono così tanti. Sono più numerosi quelli che non dicono nulla, ma non dicono nulla neanche delle loro canzoni. Cioè, in generale, una canzone che, o la storia che prima tu citavi, sono canzoni che potrebbero essere un manifesto, un simbolo palese, ma le ha scritte anche 30-40 anni fa. Potrebbe dire io sono quella frase lì, e vale anche oggi per la Palestina, per l'Ucraina e quant'altro. Uh-huh. Ha voluto evitare anche questo.
2: Com'era quel titolo, Il suicidio dell'artista? No, com'era un titolo?
0: Ecco, questa mi prendi...
2: No, non me lo ricordo, non me lo ricordo io, ma... Senti, Enzo Gentile, approfitto anche su un'altra cosa, perché c'è un'altra dimensione a proposito del mondo dell'arte, della musica, mettiamola così, che si parla di questo, ma contemporaneamente, sì, è vero che ci sono persone, artisti, artiste pubblicamente, diciamo, che hanno preso posizione, però è anche vero che in questi mesi, anche a proposito di Gaza, all'estero, in Francia, eccetera, ci sono stati movimenti, anche movimenti di artisti e di musica, molto più presenti, compatti, vitali nell'esprimersi in quanto cittadini, in quanto mondo dell'arte, della cittadinanza. In Italia ci si muove sempre tra questa situazione di polemiche per le voci singole che si esprimono, però poi anche di una certa povertà generale invece di vitalità del mondo dell'arte. Condividi o no?
0: Sì, sì, condivido. Qui stiamo un po' in punta di piedi, attenti a non disturbare il manovratore, che poi non c'è, non mi pare che ormai ci sia un giornale a cui puoi dare fastidio. E poi le domande sono fatte per ottenere una risposta, cioè non sono né criptiche né polemiche. Per cui sì, è vero, in Italia siamo molto molto rallentati. E questo, diciamo, più che altro dà dispiacere, ecco. Se uno sente parlare Francesco De Gregori, verso cui abbiamo la massima stima, e lo senti così desideroso di assentarsi da tutta una serie di temi, ecco, questo dispiace. Poi giustamente lui dice: consideratemi per le canzoni che faccio, sono d'accordo, ma per gli attori, per i registi, non entriamo nella loro sfera personale, come si comportano in famiglia, eccetera. Ma questo è un discorso un pochino più di anello di congiunzione con la propria vita, che non i gusti personali, gli atteggiamenti. Sul palco c'è stato da 50 anni, anch'io c'ero in quella famosa serata al Paradiso, e ho assistito a un atto orribile, ovviamente, ma è stato anche molto romanzato negli anni, insomma. Non può portarsi dietro le cicatrici di quella vicenda, perché da allora ha continuato giustamente a lavorare, a scrivere e forse anche a riflettere, però tra sé e sé, pensando che chi lo fa a voce alta sta sbagliando. Ecco, secondo me non è così.
2: C'è anche da dire che in quella, appunto, ultima conferenza stampa mi sembra che De Gregori abbia anche detto: bah, io svanirò così, senza avvisare, no? Cioè,
0: sì, intanto ha detto anche: non voglio più festeggiare album che hanno 50 anni con Buffalo Bill, ma l'ha fatto l'anno scorso con Rimmel. Cioè, è un uomo che gode nella contraddizione, anche nel tentare di prendersi in contropiede. Però lì c'erano anche persone che lo conoscevano, appunto, da parecchio tempo, quindi quel colpo lì lo potevano parare e anche in qualche modo restituire, senza cattiveria, senza civiltà, ma appunto con, quando qualcuno ti delude anche nei rapporti personali, e questo può essere il caso, è una brutta sensazione, poi la superi. Torneremo a dei concerti di Gregorio, ho detto che non canterò le mie canzoni più famose, canterò quelle che nessuno si ricorda e che magari anch'io faccio fatica a riprendere. Ci saranno dei messaggi, escludo. Chiuderà con Buonanotte Fiorellino, ce l'ha già detto. Quindi è proprio l'intrattenimento che in questa fase storica, per la musica e anche in altri settori, vince alla grande. Abbiamo visto l'ultimo Festival di Sanremo. Ermal Meta ha cantato una canzone che parlava di Gaza, ma gli avevano impedito di parlarne in conferenza stampa. Questo è stato proprio un diktat. Perché? Perché c'è paura di seminare comunque il dubbio o una posizione netta, e questo arriva sicuramente dalla televisione, insomma, da un certo tipo di potere. Però artisti che vanno controcorrente li abbiamo apprezzati, applauditi anche per questo, cioè nessuno ha chiesto a Enzo Iannacci di cantare una canzone sulla guerra, però l'ha fatto e poi cantava anche Vengo anch'io a tu, no, ci sta tutto insomma, nella complessità.
2: Grazie Enzo, grazie mille di questo allargamento insomma dello spettro, grazie di aver chiamato Enzo Gentile.
0: Grazie a voi.
2: Ciao, grazie davvero molto, anche perché era testimonianza diretta. Ci fermiamo 20 secondi e continuiamo con le vostre telefonate, perché mi ha scritto uno un po' arrabbiato: ma questo non era un microfono aperto? E lo è un microfono aperto.
1: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.

0: C'è Carlo che scrive un messaggio che, se lo pigliamo con leggerezza, anche dice: possiamo dire una bestemmia? Allora, gli Stormy Six erano stucchevoli anche negli anni 70. La retorica del consenso facile tra quelli del tuo giro è conformismo tossico, come minimo. Marketing a pensar male. Ma poi la canzone politica ci sta, ci mancherebbe. Però ricordo Corida, Strippoli, e questo se lo ricorda chi è di Milano, o la festa dell'unità, non prevedevano De Gregori. Due palle con Venceremos. Vabbè, se la prendi leggera è interessante, secondo me, sto messaggio. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Sì, ciao, sono Antonia. Ciao Massimo.
0: Ciao, benvenuta.
1: Ciao. Allora, intanto mi piacerebbe sentire un bel pezzo di De Gregori.
0: Ti sta stimolando, ti sta stimolando il controascolto.
1: Il mio De Gregori, cioè, voglio dire, come si fa a dire di no?
0: Perché tu sei dalla parte di Caino, sempre. Nessuno.
1: Sì, io sì, ne,
0: è vero.
1: Tocchi Caino. No, ma cioè, vabbè, sono con lui, con la sua posizione che tiene sul fatto che l'arte è politica. Comunque, questo sì, anche nei suoi testi c'è parte di politica. In tanti cantautori, nella letteratura c'è politica, nell'arte figurativa ci mancherebbe, Picasso, Guernica, cioè, allora, l'arte comunque è politica. Poi c'è una, come dire, un tentativo a volte di alcuni scrittori, artisti, ovviamente Hemingway, che se ne va in Spagna nel 1936 a combattere contro il fascismo, cioè, voglio dire, c'è un po' una parte umana interna che è quella che stimola l'artista nella sua produzione poetica, no? Poetica, lirica, c'è anche quella parte lì, ecco, e quindi credo che forse l'intervento di De Gregori, ma anche quello di De Luca come scrittore, cioè parla molto di un senso anche di frustrazione che l'artista vive. Gli artisti hanno una sensibilità estetica profondissima, che di fronte a delle questioni così orride come quelle che stiamo vivendo rimangono frizzati e non riescono più a...
0: O quasi che dicano: non mettetemi nel coro, cioè che abbiano più la smania di dire: c'ho un mio pensiero individuale, piuttosto che...
1: Sì, ecco, l'unica cosa è che lui rimane un po' urtato da quegli artisti che in concerto comunque esibiscono posizioni politiche di tipo, come dire, di presa di posizione vera e propria. E questo è probabilmente il tema, e dovremmo chiedere a De Gregori: che cos'è che ti urta di questa cosa, no? Cioè, perché è una cosa sua. È una cosa sua intima. Poi dopo, metti su un brano di De Gregori. Ti prego, Massimo, mi fermo qua, dai, che bello.
0: Senti, una domanda invece. Non hai la sensazione che in molti casi, e non c'entra adesso la dimensione di questi due artisti intellettuali, sì, ma in generale, che in una situazione davvero così complicata nel mondo, sì, eccetera, cioè dove si sta andando di nuovo ai fondamentali, però ci stiamo arrivando sperando o pretendendo spesso molto che siano gli altri a prendere posizione. Cioè, in Italia c'è stata un'evidenza clamorosa di capacità di prendere posizione, anche radicale, anche contestati, eccetera, nei ragazzi e nelle ragazze giovani. Ma però ricorderai, no, tutta la quantità di distinguo che c'era sulle manifestazioni per Gaza, eccetera, eccetera. Cioè, che un po' ci siamo abituati a pretendere sempre che siano gli altri a prendere la posizione giusta, e ci stiamo anche molto abituando a dargli dello stronzo se non lo fanno, però la loro posizione, cioè tu devi dirlo, e sottovalutando invece un po' la forza delle prese di posizione individuali, se non sui social, che però sono quasi più una vetrina, cioè io faccio un po' fatica a vedere i social come un punto collettivo di presa di posizione, perché un posto che vive di bolle è difficile. Però le piazze invece sono più visibili, se ci sono. Ecco, come se pretendessimo in Italia sempre di più che siano gli altri a prendere posizione, ovviamente la tua posizione.
1: Ma sì, sicuramente sono... Io, guarda, io la sento un po' così, sta storia. Cioè, Secondo me su questa su questo momento storico l'umanità sta cercando di mettere a posto una questione che per diversi millenni non è riuscita a mettere a posto, cioè dare una identità di legittimità di esistenza a un popolo che è stato per tanti motivi, per motivi più legati a aspetti economici più che religiosi, messo fuori dalla porta. Questa cosa qua sembra quasi che si debba risolvere, cioè deve andare a risoluzione, solo che non si può risolvere, come dire, combattendo il popolo intero, il popolo israeliano, dico. Quindi siamo tutti un po' imbarazzati, perché tutti abbiamo un portato di colpa alle spalle, che perché abbiamo messo fuori dalla porta l'altro che in qualche modo è stato l'oggetto delle nostre frustrazioni, delle nostre paure, preoccupazioni. Rimetterlo dentro, cioè se riusciamo a rimettere dentro questo altro, secondo me l'umanità fa un passo avanti importante, e credo che i giovani lo stanno sentendo questo, secondo me. Cioè, un'idea di, lo stanno sentendo molto di più di quelli che hanno una certa età. Io sono giovanissima, ho soltanto 61 anni, figurati, io la sento come i giovani, la sento così. C'è questa tensione che è in gioco, che è molto, molto, che va molto oltre il tema israelo-palestinese, cioè è un salto in avanti dell'umanità che secondo me in questo momento se la può giocare. Io spero di sì.
0: Ti ringrazio molto, ciao.
1: Figurati.
0: Ciao ciao ciao ciao. 0233 001 001. Adesso ci penso alla canzone di De Gregori. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao, sono Giovanni.
0: Giovanni, benvenuto.
2: Ciao. Ma allora, io sono un po' stupito anch'io leggendo i social di queste estreme polemiche. Estreme non è usato a caso.
0: Eh sì.
2: Cioè nel senso che proprio bianco, nero.
0: Cioè tu devi dire quello che penso io.
2: Sì, senza i distinguo, perché non ci possono essere distinguo. Però al di là di questo, che mi lascia comunque perplesso, io devo dire che personalmente non ho mai avuto bisogno di miti. Perché uso la parola miti? Perché anch'io non è che sia giovanissimo, però ho sempre visto in una certa area il bisogno di identificarsi in massa, no? Di riconoscere in un artista, in un guerrigliero, piuttosto che, cioè, di avere dei miti. E questi miti è come se non fossero umani, no? Cioè, nel senso, devono essere supereroi, non smentirsi mai, essere sempre uguali a se stessi.
0: Cioè, a te quando Gaber ti diceva ma cos'è la destra, cos'è la sinistra, cioè ti diceva una cosa magari anche scomoda per la tua vita personale, lo trovavi stimolante e interessante anziché trovarlo un venduto. Riferimento volutamente perché i più sinceri lo ricorderanno, c'era un lungo periodo in cui lo stesso Gaber veniva bollato come un ormai.
2: Da quello che ti sto dicendo è che io già allora capivo benissimo quello che stavo dicendo.
0: Ah, quindi lo trovavi interessante.
2: Certo che è interessante, ma perché secondo me dietro questa mitizzazione alla fine io non mi sento così, non mi sento così coinvolto da questo. Necessità di mitizzare, io sono io, le mie idee, cerco di confrontarmi con chi anche ne ha di diverse e cerco di riconoscere dei valori alle persone che fanno delle cose, hanno tutto il mio rispetto, ma non devono essere sempre uguali a se stessi. E Gaber per me è proprio, cioè anzi mi incarnava molto, questo ok, però andando al di là della cosa personale è che dico che veramente è una persona, mi piace la sua canzone, la sento, se mi dà qualcosa a livello emotivo benissimo, ma non posso pensare che lui sia la sua canzone, soprattutto immutabile nel tempo, da quello anche che ha detto il giornalista che è venuto, mi sembra una persona in crisi, deduco, no? Per cui perché dobbiamo sentirci così delusi? E l'altra cosa che voglio dire, un artista non è un politico, io con il politico ho tutto il diritto e il dovere di incazzarmi, se non dice quello che effettivamente ha detto in campagna elettorale o quello che ha professato, poi non lo mette in pratica, io ho il diritto di incazzarmi. Con un artista posso essere deluso, ma non ho il diritto di incavolarmi.
0: Guarda, ti saluto con questo messaggio perché continuo a pensare che la cosa interessante è come la stiamo prendendo noi, più che quello che loro singoli hanno detto, che sia De Luca, che sia De Gregori. E scrive un ascoltatore, credo: ho sentito di persone che hanno buttato via i dischi di De Gregori che adoravano. Tanto debole la loro convinzione nelle loro idee da aver quasi paura di ascoltare una canzone. Poi dice, detto questo, secondo me De Gregori sbaglia, le sue canzoni però sono bellissime, e aggiunge, penso a De André e alla sua fortuna, tra virgolette, di essere morto prima dell'avvento dei social. Cioè, quasi illuminando il fatto che lì c'è una macchina un po' perversa nel toglierci il tempo di ascoltare delle posizioni sgradevoli o stonate o che però possono fare arricchire.
2: Io penso che dobbiamo essere più sicuri di noi stessi e non delegare ad altri il fatto di dover prendere e questi che ci debbano rappresentare in modo tale che abbiamo davanti il traino. Non so se
0: sì. Ti ringrazio. Ciao.
2: Okay, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, chi sei?
3: Buongiorno, sono Claudio.
0: Benvenuto.
3: Sì, grazie. Ecco, volevo dire che la cosa fastidiosa di De Gregori, cioè, non è perché lui debba esprimersi e non si esprime e quindi c'è la gente che gli chiede ma esprimiti, ma fai a tacere. Il fatto è che lui si è addirittura quasi scomodato dal suo torpore, dal suo qualunquismo, quando nessuno gli aveva chiesto niente, no? E attaccato quella sensibilità umana magari dei suoi colleghi che invece non riescono a tacere perché sotto pelle gli brucia come a tanti e a tantissimi in questa situazione orribile che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti, no? Cioè sto qui in campo nel momento in cui questi hanno detto la loro, hanno mostrato la loro sensibilità che lui probabilmente non ha. Per cui cioè, non è che a lui gli si chiede di scendere in campo, però scendi in campo quando? Quando devi rompere i coglioni a persone che, voglio dire, stanno esprimendo quello che realmente sentono, no? Per cui è questa la parte odiosa sua. Poi voglio dire, è chiaro che non sono gli intellettuali che cambiano diciamo le cose, il corso delle cose. Io ho sempre pensato che siano tutt'altre persone, non gli intellettuali, però anche un intellettuale che prende, diciamo, posizione su determinati temi mi sembra una cosa normale.
0: Cioè avresti capito di più se
3: essere umano, voglio dire.
0: Sì, sì. Cioè umanamente avresti capito di più se lui avesse detto boh, gli altri facciano come ritengono, a me viene da far così, fine della faccenda.
3: Esatto, certo, okay. Invece lui addirittura li ha criticati. Cosa critichi, che cosa? Perché uno esprime quello che purtroppo gli brucia sotto pelle e che non riesce a tacere di fronte agli orrori che ci mostrano tutti i giorni, cioè, è incredibile. Poi voglio dire, detto da lui, che è uno che voglio dire, ha sempre idealizzato questa cioè questo cantautorato americano, tutta la scena della West Coast, cioè per dire, ai tempi del New New, che dove c'erano Jackson Brown, David Lindley, Bruce Springsteen e tutta la scena californiana che si esprimeva proprio anche contro il nucleare, cioè lui dov'era? Uno come Johnny Cash allora cosa doveva fare? Tagliarsi la lingua?
0: Ti ringrazio, ciao. Meno male che non l'ha fatto, però è vero che il pacchetto può essere ampio. Mi scrive dalla Francia un ascoltatore che dice, no, piccola precisazione, qui in Francia le persone, rispetto a una cosa che ho detto io, rispetto all'Italia, fanno 100 volte meno sulla questione palestinese, anzi, io direi che da qui, dalla Francia, io sono ammirato di uno sciopero generale che è stato indetto in Italia su questi temi internazionalisti. La Francia è un po' il controesempio, dice, di quello che si dovrebbe fare. Beh, magari l'ho sbagliata, però invece non credo di sbagliare tanto. Parlavo dei movimenti di artisti, di artiste, eccetera, parlavo di quello, non del movimento in generale. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
4: Sono Massimo, ciao.
0: Ciao.
4: Ma dunque, premetto che non è che mi sveglio la mattina e ho bisogno di sapere cosa pensa Tizio Caio, il mio pensiero, per cui francamente chi se ne frega.
0: Benvenuto.
4: Detto questo, farei una differenza fra quello che ha detto Henry De Luca e quello che ha detto De Gregori. Eri De Luca ha detto delle cose decisamente non irritanti, di più. Ha detto sono sionista, Israele non ha fatto, non fa nessuna strage, anzi fa bene ed è anche umana perché fa spostare i prigionieri.
0: Adesso per onestà ha detto sono sionista perché chiunque preveda l'esistenza dello Stato di Israele
4: sì,
0: è sionista.
4: Era sionista.
0: No, esatto, dice. Così ha detto lui e sul genocidio non ha detto.
4: Io posso dirgli sta dicendo una
0: No, dicevo solo per la precisione e sulla questione del genocidio ha detto non c'è nessun genocidio in corso, c'è una roba tremenda, una guerra tremenda, non sta facendo bene o male, ma c'è una guerra tremenda, ma non è un genocidio.
4: A uno che dice una cosa del genere permetti che abbia qualche cosa da dirgli.
0: Ben sicuro.
4: Cioè, che non è essere una cosa urticante mi fa pensare è una cosa che è una falsità eccetera eccetera eccetera, per cui a Re De Luca mi dispiace ma è un pochino diverso. Su De Gregori insomma che gli artisti e la politica mi sembra che siano la bantica, passiamo un po' i futuristi elogiavano la guerra, non è che hanno fatto delle opere, non hanno fatto delle opere d'arte, però hanno fatto delle cose anche sbagliate. Posso dirgli che quelle cose lì non mi trovano d'accordo. E lo stesso vale per De Gregori. Cioè, con l'aggiunta di, come diceva l'ultimo, tu ti sei costruito una carriera su un determinato pensiero, oggi ti metti ad attaccare chi ha fatto quello che tu facevi fino a che sei stato capace di fare le canzoni, perché a un certo punto hai smesso. Perché cosa?
0: Però potrebbe dire uno che facevi nelle tue canzoni, non fuori dalle tue canzoni.
4: Quando andava ai festival del proletariato giovanile faceva deriva anche una visione politica. Non era semplicemente la canzone, era anche il contesto e l'ambiente in cui ti presentavi. Per cui sono d'accordo con chi ha parlato prima di me, insomma. La contraddizione ce l'ha De Gregori, non ce l'ho io. È lui che non sa più che cosa pensava. Capisci?
0: Senti, ti leggo un messaggio. Che un ascoltatore che scrive: siamo di sinistra, sì, quindi il concetto di lasciar fare e dire a chiunque quello che vuole senza giudicarlo, dove l'abbiamo lasciato? Dando il giusto peso alle cose. Aspetta, dice dando il giusto peso alle cose, no? Tutti agguerriti su un pezzo, allora dovrebbero esserci le piazze e le strade piene ogni giorno di gente che manifesta, e invece.
4: E infatti non siamo di sinistra, cioè in Italia la sinistra è un pezzo che non c'è.
0: Buona risposta.
4: Se la sinistra è il campo largo, scusatemi, abbiamo un problema.
0: Grazie mille.
4: Ciao.
0: Grazie della telefonata. Allora ho pensato a cosa mettere, perché l'ascoltatrice Antonia diceva metti però almeno un pezzo di De Gregori per chiudere, e allora... Ho pensato solo, mi è venuto in mente che credo che fosse gli anni 90 di sicuro, ma insomma al momento finale del massimo potere, credo, di Bettino Craxi, a proposito delle canzoni che di per sé erano canzoni politiche, c'era un brano di De Gregori e sono andato a cercarlo, si chiamava La ballata dell'uomo ragno, a proposito del prendere posizione. Con questo vi saluto, grazie a tutti per le telefonate, per l'ascolto ovviamente, e ci sentiamo domani se volete con Tutto Scorre a partire dalle 9 fino alle 10:20. Ciao! Forse no. Ah sì, era questa.

0: NDA, note dell'autore. Troviamo sempre con grande piacere un autore che conosciamo bene da molti anni e che ci ha regalato tanti lavori, tanti suoi lavori, tante sue opere che non potremo più dimenticare, così come davvero interessante anche per la sua struttura, la struttura di ciò che contiene. È uscito anche questa volta per Bollati Boringhieri, la casa editrice che di solito è di riferimento per questo autore, libro che raccoglie diverse narrazioni, appunto diverse per tanti motivi, anche per formato, narrazioni di destini. Il titolo è scritto. E diamo il bentornato a Radio Popolare a Hans Tuzzi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Allora, storie di destini, brevi storie vere, e credo che il fatto che siano vere sia un elemento che Hans Tuzzi ci tiene a sottolineare, giusto?
1: Sì, sì. Non tutte sono vissute in prima persona, non tutte si riferiscono a personaggi storici noti, anzi la maggior parte sono vissute o riferite da persone assolutamente normali che ho avuto modo di incontrare, ormai posso dirlo, in molti anni di vita, perché l'età è quella che è. E ho iniziato a scriverlo diversi anni fa. Ed è stato molto difficile rispetto al mio stile solito,
0: sì,
1: trovare questa misura apparentemente neutra, anche se qua e là ci sono dei lampi linguistici, ma apparentemente neutra, perché di fronte al destino l'individuo scompare e il narratore cede la parola a qualcosa d'altro, a un mistero, ecco.
0: Per chi conosce Hans Tuzzi, è quello che ha scritto in tutta la sua lunga e prolifica carriera di scrittore, saggista. Il mistero è sempre stato dentro al suo lavoro. In questo caso però è proprio il mistero dell'esistenza che traspare, no? Da queste narrazioni che lei ci ha appena detto si sono un po' raccolte, sedimentate nel tempo, no? Sono state accumulate.
1: Sì, sì. Perché io non credo nelle religioni, anzi trovo che ogni singola religione, in particolare i monoteismi, non abbiano la capacità di accogliere nel loro grembo l'intero mistero del sacro, ma io sento molto la sacralità del mondo, il mistero dell'universo, no?
0: Invito ascoltatrici e ascoltatori della nostra trasmissione a scoprire questo libro. È scritto, il titolo, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri, e poi anche a scriverci a cult@radiopopolare.it per raccontarci quale o quali di queste narrazioni vi hanno colpito di più, così magari lo raccontiamo a Hans Tuzzi, che insomma per i nostri ascoltatori è stato sempre presente. Quindi
1: grazie, siete gentilissimi come sempre.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
11: Dai, racconta.
12: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2020. 26, da Alfa Sigma.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Popolare Network.
20: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato gli attacchi con droni della notte. Abbiamo colpito obiettivi importanti sul territorio russo, ha detto. Tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Nella città russa oggi comincia il Forum Economico Internazionale con la partecipazione di molti ospiti stranieri, compresa una delegazione ufficiale statunitense. Il Ministero della Difesa russo ha detto che Kiev ha lanciato 354 droni contro una quindicina di regioni russe. Oltre a San Pietroburgo, dove è scoppiato un grande incendio, nella regione di Smolensk, non lontano dal confine con la Bielorussia, due vigili del fuoco russi sono stati uccisi e altri due feriti. Nel Donetsk ucraino occupato, un attacco di droni ucraini contro un autobus che viaggiava da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone e ne ha ferite altre 11.
21: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto colloqui telefonici con i ministri degli esteri di Francia, Turchia, Qatar, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita dopo una serie di attacchi con droni e missili condotti dall'Iran contro Kuwait e Bahrain. Teheran ha detto che sono stati una risposta all'aggressione statunitense. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato 3 missili e diversi droni iraniani diretti contro infrastrutture civili. Il Kuwait ha sospeso i voli dopo gli attacchi all'aeroporto internazionale. Gli raid di questa notte nel Golfo, i più intensi dal cessate il fuoco di aprile, sarebbero iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz.
20: L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 3 villaggi nel distretto di Sidone, nel sud del Libano. I media libanesi riferiscono anche di un attacco alle porte della capitale Beirut. Nelle ultime 12 ore almeno 17 persone sono state uccise nel sud del Libano e anche Hezbollah ha rivendicato attacchi nel nord di Israele, ma non sono segnalate vittime. Più tardi a Washington riprenderanno invece i colloqui tra le delegazioni israeliane e libanesi iniziati ieri con la mediazione americana.
21: L'OCSE ritocca le stime della crescita sia globale che italiana al ribasso. La crescita del PIL mondiale dovrebbe contrarsi, passando dal 3,4% nel 2025 al 2,8% nel 2026, prima di risalire al 3,1% nel 2027. Quanto emerge dalle prospettive economiche pubblicate oggi a Parigi, stime, precisa l'OCSE, riviste, considerata l'eccezionale incertezza della situazione legata alla guerra in Medio Oriente. Mentre nel 2026 la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% a causa del nuovo shock su prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione. Prosegue l'OCSE, che specifica che qualsiasi misura di sostegno fiscale deve essere temporanea e mirata per evitare un ulteriore aumento del debito pubblico.
20: Caso Santanchè, la Corte Costituzionale ha ammesso il ricorso contro l'uso delle registrazioni e dei contenuti di posta elettronica della senatrice senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Il ricorso era partito dal Senato nei confronti della Procura di Milano ed è relativo al caso Visibilia, dove Daniela Santanchè è tra i principali imputati. Questo per la vicenda della presunta truffa aggravata all'INPS sulla cassa integrazione nel periodo Covid.
21: A Città del Messico migliaia di insegnanti sono scesi in piazza chiedendo aumenti salariali e l'abrogazione delle leggi sulle pensioni. A pochi giorni dalla prima partita dei mondiali di calcio, che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, gli insegnanti in sciopero hanno dato fuoco a giganteschi manichini di calciatori sul Paseo della Reforma, la principale via della capitale messicana, hanno minacciato nuove proteste durante i mondiali. Durante le manifestazioni di lunedì, cinque insegnanti sono stati feriti e uno avrebbe perso un occhio.
20: Le notizie tornano alle 12.30, una buona giornata e buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
19: Popolare Network.
22: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
23: Sì, è di là sul divano.
22: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
23: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
25: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
26: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
27: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
26: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
28: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

0: come Atlante, geopolitica e materie prime.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, a come Atlante, ma oggi è mercoledì e quindi è anche a come Asia. Come sapete, ormai ci avviciniamo alla fine di questa seconda stagione. Alla trasmissione andrà avanti ancora tutto giugno fino alla fine del palinsesto. Quanto ad oggi staremo insieme fino alle 11. Come sempre con il nostro Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno.
2: Ciao Diana, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, in questi giorni ci sono stati diversi importanti appuntamenti asiatici, uno che non ha grande risonanza da queste parti, ma che è uno dei momenti chiave dell'Organizzazione Internazionale Economica dell'Asia, sono gli Shangri-La Dialogues, conferenza sulla sicurezza dell'Asia Pacifico, che si svolge ogni anno a Singapore. Durante il summit sono intervenuti ministri della difesa di tutti i più importanti paesi della regione, c'era anche Pete Hegseth per gli Stati Uniti, sono state discusse ovviamente tutte le varie questioni geopolitiche che ruotano intorno al Pacifico. La Cina però ha mandato le seconde file, anzi per la precisione ha mandato i militari, è il secondo anno di fila che Pechino evita il confronto diretto su questo palcoscenico internazionale, come dire è su altri tavoli che le trattative vere si svolgono. Infatti con gli Stati Uniti Pechino ha parlato alle Hawaii in un vertice a due che ha addirittura preceduto di un giorno gli Shangri-La Dialogues, ma non è di questo che parleremo oggi, Gabriele, bensì di questioni squisitamente interne tra turismo e agricoltura. Ho capito bene, Gabriele?
2: Ma sì, facciamo un po' di colore, anche perché sono appena rientrato, no, come sai, dal viaggio in Cina, e quindi come al solito quando sei lì poi si esercita una sorta di sociologia dello sguardo, chiamiamola così, per cui si vede quali sono i fenomeni in atto e si misura cosa è cambiato più o meno, almeno così a prima impressione rispetto a Cina, e quindi come al solito quando sei lì poi si esercita una sorta di sociologia dello sguardo, chiamiamola così, per cui si vede quali sono i fenomeni in atto e si misura cosa è cambiato più o meno, almeno così a prima impressione rispetto all'ultima volta che ci sei stati. E

0: Parli molto di questa crisi economica, i 12 milioni di nuovi laureati che non trovano lavoro e così via. Le manifestazioni, o quantomeno esteriori, non sembrano rivelare tutto questo malessere. Allora, quando sono stato in Cina lo scorso ottobre, tutti quelli con cui, e ne avevamo già parlato anche in trasmissione, tutti quelli con cui ne avevo, pa avevo parlato si lamentavano più o meno della situazione economica, no? Non c'era rabbia o rassegnazione, però c'era un po' un'aspettativa. Bene, questa volta mi pare di aver colto una maggiore fiducia, che spesso però si basa non tanto su un effettivo cambiamento dal punto di vista economico, anche se comunque hanno varato il piano quinquennale, insomma, hanno molto promosso questa idea di un rilancio economico della Cina, però si è basato molto anche su indizi esteriori. Per esempio, il fatto che negli ultimi mesi ci sia stata questa sfilata di capi di Stato e di governo, no? A Pechino, da Xi Jinping. Ecco, mi pare aver dato a molti cinesi la sensazione che la Cina è finalmente importante, che si trova al centro del mondo, sta meglio di quelli che stanno fuori dalla Cina. Insomma, una ventata così, di ottimismo.
1: Insomma, merito di
0: Una.
1: Trump. No, beh, anche di tutti gli altri che prima sono andati.
0: Ma guarda che sì, anche un po' sì, perché poi quando si vede l'Europa, quando si vede Trump, quando si vede le guerre in giro per il mondo, così molti cinesi dicono, difatti la prima cosa che mi chiedevano molti era questa, ma la Cina è sicura? Volevano una conferma da me, no? Anshan, questo Anshan Di, prima di tutto la sicurezza che ricorre di continuo. E quindi questa idea di trovarsi comunque in un porto sicuro aiuta anche la propaganda di Stato, ecco, diciamo così. L'altro elemento che ho riscontrato sempre a Pechino, rifrequentando i miei luoghi, quelli che sono stati luoghi miei per 11 anni, è che c'è stato un grande turnover nelle attività commerciali. Rispetto a quelle alla Pechino che ho lasciato 4 anni fa. Questo turnover mi sembra andare inevitabilmente verso una direzione, cioè la sinizzazione. Allora, non solo le automobili che circolano per strada sono ormai quasi tutte cinesi, va bene,
1: Anche
0: sono
1: qua, tra
0: tante.
1: l'altro, no, non è vero, non quasi tutte, ma se ne iniziano a vedere tante.
0: Eh sì, però noi adesso ci mettiamo i dazi, capito? Questo può avere una sua ragione dal punto di vista dell'industria dell'Unione Europea, l'ha molto meno dal punto di vista invece dei consumatori europei, nel senso che comprarsi una Tesla e comprarsi una BYD è un discorso molto diverso dal punto di vista delle nostre tasche. Comunque, anche in Cina ci sono tante Tesla, quindi uno magari dice, ah, ma guarda, vendono tantissime Tesla, quindi vanno le auto straniere. E però. Uno sono prodotte in Cina, il più grande stabilimento della Tesla al mondo è a Shanghai, e poi sono di gran lunga meno delle BYD e di tutte le altre marche che ormai che non conosco neanche tutte le marche cinesi che fanno auto elettriche. Mentre quando c'ero io, fino a 4-5 anni, beh, predominavano le auto tedesche e giapponesi, il motore a scoppio invece del motore elettrico. Ma oltre alle auto, anche le attività commerciali, i locali di tendenze, i ristoranti, i supermercati, vedono, dal mio punto di vista, una graduale sostituzione delle proprietà o gestioni straniere con quelle cinesi, oppure una sinizzazione dei contenuti. Mi spiego, questo è un esempio, ma è uno tra i tanti. Il supermercato in cui acquistavo cibo e materie prime occidentali, diciamo così. Ecco, adesso si è spostato di qualche centinaio di metri, si è rimpicciolito, ma soprattutto per metà è occupato da alimentari tipicamente cinesi. Allora, questo è sicuramente dovuto alla partenza di molti stranieri, soprattutto occidentali, è piena di russi in questo momento, invece la Cina, Pechino in particolare. Comunque l'effetto della partenza di molti occidentali all'epoca del Covid e negli anni successivi. Però è proprio evidente, una cosa che si nota è questa sinizzazione che riempie gli spazi lasciati vuoti, no? Da questi stranieri.
1: Mm. Sì, come una specie di riscoperta, o diciamo di, la scoperta della possibilità, diciamo, di rivendicare le proprie radici. Fa un po' il paio con quello che ci dicevi la settimana scorsa su gli Instagrammer in abiti tradizionali, no? Un po'?

0: Sì, e difatti su quel punto volevo tornare un secondo, cioè il fenomeno della Hanfu, no? Cioè la moda, soprattutto di giovani donne, ma non solo, di vestirsi con abiti tradizionali, andare a farsi fotografare o farsi dei selfie in luoghi iconici. Allora, il nome di questo Hanfu rapidamente rivela un collegamento con la dinastia Han. Hanfu significa vestito Han, ma non è solo quello il riferimento iconografico, perché ci si veste anche nello stile delle dinastie successive, i Ming, i Qin e così via. E nelle contee dove prevale qualche minoranza etnica, anche gli abiti tradizionali di quell'etnia lì, per esempio nelle aree tibetane, vanno molto. Ci sono giovani cinesi, magari di etnia Han, l'etnia maggioritaria, che però si vestono come dei pastori nomadi tibetani e si fanno tutti questi selfie. Allora, è un fenomeno che ha creato un vero e proprio indotto, perché sono sorti negozi dappertutto che affittano gli abiti tradizionali, ci sono i truccatori just in time e anche questi allestitori, scenografi, fotografi, insomma è una roba che tira. Allora io mi sono chiesto da subito come mai una moda così strana fosse diventata pervasiva senza che il Partito Comunista facesse un plissé, ok? E a rafforzare questa mia perplessità, cioè il fatto che, per esempio, molti giovani maschi seguaci di questo Hanfu assumono nel farsi selfie, le foto così, delle pose, degli atteggiamenti molto effeminati, quindi sono contrarie in qualche modo sia a questa immagine di potenza, macia, no? Che dell'epoca di Xi Jinping, sia la morale diffusa, ma anche all'idea che, insomma, si sta spingendo per la natalità, tutta questa effeminatezza dei maschi non va mica tanto bene. E ho espresso un po' queste mie perplessità a diversi interlocutori quando chiacchierando in Cina. Allora, faccio un insieme delle risposte, una casistica delle risposte che ho avuto. Allora, uno, questa moda fa circolare comunque l'economia, dando al tempo stesso un'occasione di intrattenimento in un'epoca complicata. È un po' un oppio dei popoli che però genera anche valore aggiunto. Poi, due, fomenta l'identità nazionale, cioè il bello, la bellezza non è più associata a mode che vengono da Occidente, dai blue jeans a non lo so che cosa, la Ferrari, ma ha una identità fortemente cinese. Poi, terzo punto, un pochino più problematico, è una moda, una tendenza che è impossibile da controllare per il potere. Così come è impossibile controllare questa rinascita religiosa che è in corso. Per esempio, sono stato al Tempio dei Lama, che è il maggior tempio lamaista di Pechino, e ci sono tantissimi fedeli. Un tempo c'erano turisti soprattutto, adesso invece tanti fedeli. Poi magari lasciamo stare che è una fede, è una religiosità molto superficiale, è la richiesta di cose concrete al divino. Però è molto, si nota questa cosa qua. E quindi questa incontrollabilità del fenomeno fa sì che la Hanfu venga in qualche modo tollerato e monitorato, sperando che non dia luogo ad aggregazioni pericolose sul medio-lungo periodo. Ma hanno già detto che certi eccessi.
1: Soprattutto nelle aree delle minoranze. Cioè,
0: Esatto, ma
1: diciamo, se
0: c'è
1: questa cosa,
0: tra.
1: diciamo, dalla dimensione estetica si spostasse mai su una dimensione politica, allora forse l'atteggiamento anche del governo cambierebbe.
0: Ma sicuramente, ma il fatto interessante è che nelle aree tibetane, però, ho visto non i tibetani che si vestivano
1: I
0: così,
1: cinesi vestiti da tibetano.
0: spesso tibetani e magari dei tibetani che gli offrono dei servizi, per esempio quelli che avevano il mastino tibetano, questo cane
1: E per la foto
0: gigantesco.
1: serve, certo.
0: Esatto, che si piazzava lì di fianco, che 10 yuan ti facevano fare la foto con quello, capisci? E quindi è tutto un fenomeno tra il turistico e il sociale, è piuttosto interessante. Altro elemento interessante, più culturale, mi hanno detto che il maschio effemminato nella tradizione cinese ha un significato diverso che da noi. Cioè, molto spesso il maschio effemminato piace anche alle donne, quindi non è necessariamente un ostacolo alla crescita demografica, cioè non è detto che non si riproduca
1: Che è uno
0: il
1: degli
0: maschio
1: obiettivi, sì.
0: effemminato. E infine quest'altra cosa, che l'intraprendenza che rivela comunque gente che dedica almeno 2 o 3 ore al giorno a truccarsi e vestirsi è comunque un antidoto a quell'altro fenomeno, quello degli sdraiati. Ti ricordi il Tamping di cui si parlava, i giovani cinesi rinunciatari a fronte alle difficoltà della vita, che si siedono, si sdraiano, non fanno più niente. Insomma, invece questi qui reagiscono dandosi così da fare per farsi, va bene, i selfie e le foto, però si danno da fare. E quindi è un antidoto all'atteggiamento di rinuncia che è stato identificato anche nei documenti ufficiali come un problema. Ecco, voglio dire, è anche un fenomeno che io nella mia superficialità identificavo come un fenomeno decadente, vedi che è leggibile in maniera molto più complessa e articolata in una società che comunque per me resta infinitamente più vitale delle nostre civiltà e delle nostre società occidentali. Ecco.
1: Ah, ho sbagliato. Allora, ci siamo un po' allungati, Gabriele, non abbiamo avuto alla fine il tempo, perché c'è un'altra ospite che ci aspetta, né di approfondire o di accennare, come ci eravamo detti, a questa questione del piano quinquennale per l'accelerazione della modernizzazione agricola e rurale. Ma trattandosi di piano quinquennale avremo tempo, non abbiamo neanche fatto in tempo a raccontare la condanna a 24 anni di carcere del Monaco, del cosiddetto monaco amministratore delegato, no? Xu Yongxin, per quasi 3 decenni a capo del celebre tempio buddista di Shaolin, è stato condannato a 24 anni di carcere per appropriazione indebita pari a circa 35 milioni di euro.
0: A proposito di religiosità.
1: Esatto, insomma è stato lui, no? È stato lui che ha trasformato quel luogo lì, che è un tempio importantissimo per i buddisti, diciamo, in una specie di marchio globale visitato da milioni di persone. E insomma la cosa è finita così, con 24 anni di carcere e qualche decina di milioni di euro che balla. Ci sentiamo allora la prossima settimana, ricominciamo dall'agricoltura e poi vedremo dove ci portano i fatti.
0: Va bene, alla prossima.
1: Grazie Gabriele.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: 10:52 minuti, ancora un spicchietto di trasmissione. Come avrete forse sentito dal brano, ci spostiamo in Birmania. Anzi, più precisamente, ci spostiamo in India. India scelta dal nuovo presidente birmano, eletto qualche mese fa nel corso di una tornata elettorale, diciamo, non propriamente trasparente, per il suo primo viaggio ufficiale all'estero. La visita è iniziata sabato scorso, si conclude oggi, anzi si sta già proprio concludendo, visto che in India è già pomeriggio inoltrato. Buongiorno e benvenuta a Paola Morselli, spesso ci aiuta in questa trasmissione, ricercatrice dell'ISPI, si occupa proprio di sud-est asiatico. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto Paola, grazie. Solo a titolo di promemoria, chi è il nuovo presidente birmano, come è arrivato alla presidenza e insomma quanto conta questo viaggio per la legittimazione anche internazionale della sua presidenza, diciamo della sua entrata in carica?
1: Sì, noi lo chiamiamo nuovo presidente birmano, ma in realtà non è una figura nuova, è a capo del paese di fatto da un po'. Diciamo che il generale Min, che è stato appunto di recente eletto con le elezioni di fine gennaio, è stato insediato il suo governo ad aprile, è quello che ha guidato il colpo di Stato del 2021, che nel febbraio 2021 ha tolto di fatto dal potere il governo eletto democraticamente, guidato anche dal premio Nobel Aung San Suu Kyi. Quindi è una figura che di fatto è a capo del paese ed è dietro un po', se così vogliamo dire, la guerra civile che in perversa nel paese appunto dal 2021. È un uomo dell'esercito, è un generale di fatto, ha guidato per anni l'elite militare del paese che in Myanmar continua a avere un ruolo significativo, tanto significativo che adesso di fatto il governo che è stato legittimizzato con le elezioni di inizio anno è un governo prettamente militare, buona parte dei voti sono andati al governo appunto che sostiene i militari, che poi ha eletto formalmente dando questa parvenza di legittimità a un governo che di fatto si è insediato con un colpo di Stato militare. Questa visita in questo sistema, in questo panorama, la visita all'estero, che è la prima che fa lui da presidente, dà ancora di più, serve a legittimizzare la sua guida. Nel momento in cui un presidente viene accolto con i massimi onori all'estero, ne si riconosce l'autorità in qualche
0: modo. Non è più un oscuro militare che ha preso il potere con un atto violento, ma è il presidente eletto di un paese appunto che vuole trattare da pari. Perché l'India invece storicamente, diciamo perlomeno nella lettura tradizionale, storicamente è Pechino il protettore, lo sponsor della giunta militare, adesso diciamo della presidenza birmana, quindi ci si aspettava che sarebbe stata la Cina il primo paese a essere visitato. Perché questa scelta? Solo un fatto organizzativo? Prima parlavamo con Gabriele Battaglia, devo dire che in effetti Pechino è stata piuttosto frequentata, impegnata in questi ultimi mesi dai leader sia europei sia dell'altra sponda del Pacifico, quindi solo un fatto organizzativo oppure c'è dell'altro? È un colpaccio di modi per il premier indiano per insomma conquistarsi un ruolo, un altro pezzettino, cioè diciamo di ruolo sullo scacchiere internazionale?
1: I fattori sono tanti. Allora, diciamo innanzitutto che la seconda visita che dovrebbe fare il generale Min è a Pechino, quindi comunque è partner fondamentale. Ricordiamoci che il Myanmar è tra la parte nord del paese, si trova appunto tra l'India e la Cina, quindi i maggiori partner anche soltanto per vicinanza geografica sono appunto questi due paesi. Entrambi i paesi hanno mantenuto le ottimi rapporti con il governo che è in carica. Si parla soprattutto di rapporti con l'India per quanto riguarda il confine che condividono, che è più di 1600 km se non sbaglio, che è molto poroso e da molti grattacapi, soprattutto all'amministrazione indiana, per quanto riguarda gruppi transfrontalieri che contrabbandano sostanze, persone e altre tipologie di problemi legati di commerci illegali. Quindi sicuramente c'è un'attenzione particolare alla tranquillità del confine questo sia in India che anche in Cina dall'altro lato, è stata fatta prima forse in India, uno perché era una visita che non avveniva dal 2019, quindi è importante anche per la giunta nuova appena instaurata rinsaldare i rapporti con l'India. È importante perché non si crea eccessiva dipendenza da una Cina. Noi sappiamo che comunque il Myanmar mantiene sì dei rapporti con la Cina, anche con la Russia. Molte delle armi che sono in dotazione al governo birmano provengono dalla Russia, però è importante anche per il commercio che i rapporti con l'India rimangano ben saldi. Inoltre, questo viene fatto anche per rassicurare l'India in un certo senso. Sappiamo che Nuova Delhi e Pechino non sempre sono nei migliori rapporti, o comunque rimane una tensione. Una lotta in qualche modo per mantenere il controllo, la priorità, l'influenza sul continente asiatico tra questi due giganti. E quindi è importante anche che sì, in questo periodo magari la Myanmar rimane molto vicino alla Cina, anche perché la Cina è quella che si è operata un po' di più per essere presente nelle trattative tra i vari gruppi etnici armati e il governo della giunta militare, ma comunque si deve dare un'importanza anche simbolica all'altro partner che rimane importante.
0: Sono le 10:59 minuti, il nostro tempo si conclude qua. Io ringrazio come sempre Paola Morselli.
1: Grazie a
0: Ah,
1: voi.
0: mannaggia, è ripartita la sigla dell'inizio con i saluti della trasmissione. Mi senti ancora? Comunque,
1: Sì,
0: grazie
1: ti
0: Paola.
1: sento, ma
0: Ottimo.
1: figurati.
0: E grazie a tutti voi per l'ascolto. Torneremo anche su questa questione, ora ne abbiamo parlato in modo un po' così diciamo geopolitico, alto, poi dopo nella concretezza il Myanmar è un paese dove c'è una guerra che ha fatto già decine di migliaia di morti, ne abbiamo parlato, ma insomma c'è sempre anche questo lato da seguire, da raccontare, ci sono sicuramente anche degli affari sul piatto, magari torneremo con Paola su questo per capire poi dopo se questa visita ha fruttato anche degli investimenti indiani nel paese e quali e a quale prezzo. Io lascio la linea adesso a Pubblica Lele Liguori, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento al prossimo mercoledì, ringrazio anche Gabriele Battaglia come sempre, a tutti voi buon ascolto, buona giornata.

Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

0: Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Questa mattina Pubblica, nella prima parte, restiamo sul 2 giugno, la festa della Repubblica di ieri. La storia di questi 80 anni di Repubblica democratica fondata sul lavoro non è stata soltanto quella dell'affermazione di diritti fondamentali, alcuni dei quali tra l'altro aspettano ancora una loro realizzazione concreta. Questi 80 anni che ci separano da quel giugno 1946 sono stati anche gli anni bui delle minacce e della violenza che hanno ferito e oltraggiato la Repubblica. C'è stato un filo che lega mafia, violenza politica e zone grigie dello Stato, hanno scritto due studiose della criminalità organizzata, Alessandra Dino e Francesco Petruzzella. Si tratta di un articolo che è stato pubblicato sull'ultimo numero di Micromega, che è un numero speciale dedicato proprio agli 80 anni della Repubblica. Dalla strage di Portella della Ginestra il 1 maggio 1947 a quelle di Capaci e Via D'Amelio 1992 c'è un filo rosso che attraversa la storia repubblicana e quello che intreccia mafia, terrorismo e settori delle istituzioni in una rete di interessi e di complicità. Questo è quanto scrivono i due autori sulla rivista Micromega. Buongiorno e benvenuta ad Alessandra Dino, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Docente di sociologia, grazie a lei, è docente di sociologia giuridica e della devianza all'Università di Palermo. Professoressa, voi scrivete che, virgolette, le mafie non sono state soltanto forme organizzate di criminalità predatoria, ma anche organizzazioni che hanno esercitato in modo violento ed illegale il potere al servizio, fin dalle loro origini, di importanti e insospettabili settori della classe dirigente. Fine della citazione. Allora, la mafia che ha attraversato questi decenni e che rappresenta un po' il convitato di pietra di questa storia repubblicana di 80 anni, dicevo, la mafia che ha attraversato questi decenni della Repubblica sembra non aver agito solo per sé, se guardiamo a questa definizione, ma di essersi messa in qualche modo anche al servizio di pezzi della classe dirigente di questo paese. Si può sintetizzare in questo modo il convitato di pietra della mafia, cioè non solo agire per gli interessi strettamente legati all'organizzazione mafiosa, ma mettersi al servizio della classe dirigente, di un pezzo della classe dirigente e leggasi classe politica probabilmente. Professoressa Dino.
1: Sì, ma noi abbiamo in qualche modo cercato di ricostruire questi 80 anni della Repubblica guardando attraverso le azioni che aveva compiuto la mafia ed il modo in cui la mafia era stata sempre presente, appunto, come convitato di pietra all'interno delle varie operazioni che si erano svolte e ai vari episodi stragisti che hanno connotato purtroppo questi 80 anni della nostra Repubblica. E quello che abbiamo voluto mettere in evidenza è come già nelle analisi di Leopoldo Franchetti nel 1876 questo aspetto venisse fuori in maniera molto forte, cioè che tutti i cosiddetti capomafia sono persone di condizione agiata e agiscono insieme a una dimensione sistemica che li vede uniti alle classi dirigenti e talvolta non soltanto a servizio delle classi dirigenti, ma a lavorare in parallelo e in concomitanza con le classi dirigenti stesse. E tutto questo percorso che appunto è lui stesso nel 1876 concludeva che era praticamente veramente un'operazione molto difficile eradicare la mafia, laddove la mafia attraverso questo connubio con le classi dirigenti forniva anche voti e dava la possibilità di dare stabilità all'equilibrio politico del periodo. Nel corso del tempo poi noi vediamo, abbiamo cercato di ricostruire dando appunto delle prove di questa dimensione sistemica, perché forse l'elemento interessante è proprio questo, cioè la mafia come convitato di pietra che entra dentro una dimensione sistemica in cui ci sono appunto le versioni di destra, Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, abbiamo la P2, abbiamo chiamiamo i servizi segreti e troviamo questo connubio all'interno di tutta una serie di episodi, a partire, come diceva lei, dalla strage di Portella Ginestra del 1° maggio del 1947, all'indomani della vittoria del blocco del popolo alle elezioni alle prime elezioni per l'Assemblea regionale siciliana. E questa strage, appunto, che noi chiamiamo di violenza mafiosa e fascista, perché poi, appunto, dagli archivi americani, dagli archivi del nostro ministero, verrà fuori come lo stesso Giuliano fosse stato addestrato dalla ex MAS di Giunio Valerio Borghese, e che lo stesso Giunio Valerio Borghese, secondo alcune ricostruzioni, abbia in qualche modo appoggiato questa.
0: Professoressa Dino, se guardiamo a questa storia che voi appunto ricostruite, la storia che parte appunto da Portella della Ginestra, il 1° maggio del 1947, il fuoco contro i braccianti che protestano in quel 1° maggio che comunque resta per loro una festa che torna, no, dopo gli anni del fascismo e della dittatura, da quella strage del 1947 fino alle stragi del 92-93 c'è un continuo sfregio che viene portato alla convivenza repubblicana in questo paese. Non c'è altro paese europeo che abbia subito una tale violenza per almeno 50 anni di storia, no? Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'inizio degli anni 90. Allora le chiedo, perché l'Italia, solo l'Italia, ha questa storia tra i paesi europei?
1: Ma perché probabilmente adesso la risposta sarebbe complessa, perché implicherebbe tutta una serie di analisi storiche che non è questa la circostanza per poter elaborare, ma sicuramente perché in Italia si creano delle condizioni tali per la presenza, appunto, delle organizzazioni mafiose nel territorio nazionale, per la presenza di organizzazioni eversive, la presenza dei servizi segreti, poi la presenza della P2. Poi il connubio fra la Democrazia Cristiana e parte della Democrazia Cristiana e la mafia stessa. Si crea la difesa dell'atlantismo, si creano tutta una serie di condizioni che rendono possibile questa alleanza, e che rendono conveniente per chi sta al potere il mantenere questo connubio e mantenere questa dimensione sottotraccia, questa dimensione diciamo eversiva, che deve comunque, da una parte eversiva, dall'altra deve mantenere la stabilizzazione dello status quo. E per mantenere la stabilizzazione dello status quo ed evitare che il Partito Comunista potesse diciamo rompere quell'equilibrio dell'atlantismo che era stato auspicato, era stato voluto con forza anche dagli americani, era necessario agire con la forza, e agire con la forza significava anche, appunto, mettere insieme queste componenti, fra cui la mafia era uno degli elementi essenziali, perché agiva sul territorio e disponeva di una grande capacità di violenza da poter appunto mettere a disposizione delle classi dirigenti. Così avviene, per esempio, nei moti di Reggio, dove noi abbiamo questo connubio fra l'andrangheta ed elementi di ordine nuovo dell'avanguardia nazionale. Così avviene, appunto, anche nelle varie stragi che insanguinano l'Italia fra gli anni 70 e gli anni 80. Così, appunto, avviene in alcuni episodi, come può essere, per esempio, che è sintomatico, il rapimento di Ciro Cirillo, che oltre ad essere esponente di punta della Democrazia Cristiana, assessore all'urbanistica, era anche vicepresidente del Comitato Tecnico per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 1980 in Irpinia, dove noi abbiamo questo rapimento da parte dell'EBR, ma poi abbiamo un intervento massiccio da parte della Camorra per la sua liberazione e un pagamento di un riscatto di più di 1,5 miliardi delle vecchie lire che verranno date all'EBR e verranno anche date in parte alla stessa Camorra, dando loro delle possibilità di entrare nei lavori di ricostruzione appunto delle zone terremotate dell'Irpinia.
0: Professoressa Alessandra Dino, ancora una domanda. Tra l'altro, l'articolo a cui stiamo facendo riferimento è un articolo appunto pubblicato in questo numero speciale di Micromega dedicato proprio alla festa della Repubblica del 2 giugno, a questi 80 anni di storia. Un paragrafo del vostro articolo, suo Alessandra Dino e di Francesco Petruzzella, non so se l'ho detto prima, ma comunque lo ricordo, appunto, che è il coautore di questo articolo. Petruzzella è uno studioso dei fenomeni criminali di tipo mafioso. Un paragrafo di questo vostro articolo si intitola La linea nera, da Moro alle stragi di mafia, e il periodo che prende in considerazione è un periodo abbastanza lungo di questa storia repubblicana. Si va dal 1978, il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, fino alle stragi del 92 e 93, Capaci, Via D'Amelio e poi le stragi a Milano e Firenze del 1993. Sono 15 anni, professoressa Dino, in cui gran parte della classe dirigente democratica, antimafiosa, antifascista di questo paese viene falcidiata con attentati e stragi. Le faccio una domanda probabilmente che comporta una risposta ovvia e che sta nelle cose che probabilmente lei ci ha appena raccontato, ma come è stato possibile, professoressa Dino?
1: Perché rientrava all'interno di questo progetto di mantenimento dell'Italia dentro un assetto che facesse parte fino a un certo punto dell'atlantismo e che facesse parte di un blocco politico ben preciso, e dunque bisognava eliminare tutte quelle persone che potevano in qualche modo ostacolare questo progetto, perché insieme a Moro, subito dopo Moro, vengono anche uccisi Michele Reina, viene ucciso Piersanti Mattarella, viene ucciso Pio La Torre, cioè tutti coloro che avevano un'idea diversa di democrazia, che avevano un'idea diversa di organizzazione dell'assetto della Repubblica. E tutto questo, appunto, viene reso possibile grazie all'alternanza di una classe politica che poi verrà, diciamo, falcidiata da Mani Pulite, ma che però verrà sostituita trovando dei nuovi referenti, così li chiamano anche gli stessi mafiosi, trovando dei nuovi referenti, delle nuove entità politiche che potessero appoggiare questo progetto e portare avanti questo tipo di idea. E si arriva alle stragi, appunto, passando per la strage di Bologna, dove ancora qui noi abbiamo questo intersecarsi, questo reticolo di eversione di destra e di ambienti dei servizi segreti, appunto, di soggetti comunque legati poi alla mafia, come Paolo Bellini, che rientrerà nelle stragi del 92. Si arriva poi alle stragi del 92, dove anche qui ci sono delle evidenze, ci sono delle indagini che mettono in luce come appunto le stragi non siano soltanto delle stragi di mafia, ma siano delle stragi che siano state volute da un gruppo, da una serie di interessi, di soggetti che avevano interessi diversi per eliminare Falcone e Borsellino, e poi per destabilizzare, perché non dobbiamo dimenticare le stragi del 93 a Firenze, a Roma, a Milano, che molto spesso sono messe in secondo piano, dove lì c'è proprio un progetto terroristico di attacco all'identità nazionale attraverso la distruzione delle bellezze del patrimonio artistico.
0: Grazie ad Alessandra Dino, sociologa giuridica e della devianza all'Università di Palermo.

0: Nella seconda parte della trasmissione vi introduco l'ospite tra un momento. Noi in qualche modo idealmente proseguiamo il ragionamento che abbiamo iniziato con Alessandra Dino. Buongiorno e benvenuto a Giampiero Rossi.
1: Buongiorno, buongiorno Raffaele.
0: Buongiorno Giampiero, giornalista al Corriere della Sera, saggista, ricordo solo per stare nel tema, Mafia a Nord-Est di una decina di anni fa, scritto insieme anche ad altri due colleghi. Giampiero è autore, insieme a Mario Portanova, caporedattore del mensile Millennium, scrive tra l'altro sul fattoquotidiano.it in una rubrica che si occupa in particolare di mafie globali, e Franco Stefanoni, giornalista anche lui del Corriere della Sera, sono tutti e tre autori di Mafia a Milano e in Lombardia, 80 anni di affari e delitti. Questo libro ha una interessante introduzione di Nando Dalla Chiesa, è pubblicato da Zolfo Editore ed è un corposo aggiornamento di un libro che era uscito quando, Giampiero?
1: La prima edizione uscì nel 1996. Però in realtà ci stavamo già lavorando da 4 anni, eravamo 3 under 30, siamo 3 over 60, no, Mario ancora no.
0: Il tempo passa. Allora, 839 pagine numerate, perché poi ce ne sono alcune non numerate, 32 euro il prezzo di copertina. Giampiero, quello che colpisce probabilmente non soltanto me è l'ampiezza di questo vostro indice, dell'indice che, di questo volume, una specie di chi è della malavita italiana, non solo lombarda e milanese. Giusto per cominciare dall'inizio, Adonis, Alberti, Liggio, Turatello, Epaminonda, Sindona, Calvi, Berlusconi, Dell'Utri, Brusca, Graviano e poi ancora Flacchi e Cocotrovato, Di Giovine, Crisafulli, e qui potrei andare avanti ancora per un minuto, ma dà l'idea, l'ampiezza soltanto dell'indice, del fenomeno a cui siamo stati e siamo tuttora di fronte, perché questo libro non finisce qualche decennio fa, finisce fino all'oggi, ci arriveremo con Giampiero tra un momento. Quanto ci avete messo a lavorare a questo indice soltanto, oltre a tutto il testo che avete scritto?
1: Devo dire che adesso, mentre tu elencavi questa serie di nomi che ciascuno evoca un momento, una storia, dei collegamenti, delle indagini, degli atti storici, parlamentari, giudiziari e di cronaca, fa effetto anche a me sentirlo, fa effetto anche a noi, perché abbiamo quest'ultima edizione. Non è un aggiornamento semplicemente, abbiamo riscritto abbondantemente anche parti teoricamente ferme dagli anni 60, perché ancora si trovano materiali nuovi e ci abbiamo lavorato in questi ultimi 3 anni, tutti e tre, considerando che appunto quando mi chiedevi la prima edizione è nata in un'epoca in cui non c'era ancora internet, gli archivi erano cartacei, adesso abbiamo accesso a ben altre fonti, certo. Insomma. E questo ha fatto sì che su Joe Adonis, abbiamo scoperto che morto nel 72, abbiamo trovato molte informazioni nuove, a partire da quella sorprendente di come tutto il mondo dello spettacolo, della musica, del Festival di Sanremo in qualche maniera gli gravitasse attorno, così come abbiamo il sequestro di Cristina Mazzotti, che il processo si è chiuso pochi mesi fa, insomma, storie antiche che affiorano, perché per raccontare la mafia serve memoria, e unire i puntini nel corso della storia, della cronaca, fa vedere a delle trame, come anche l'ospite precedente ci raccontava, fa vedere delle trame che apparentemente non sono, certo, così immediate.
0: A Milano e Lombardia la mafia esiste da 80 anni e anche questo libro in qualche modo lo certifica, no? Peccato che in questa regione, in questa città, possiamo dire almeno fino al 2012 sono stati diverse le personalità della politica, anche delle istituzioni, che tendevano a smentire l'esistenza della mafia. Ricordo il prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi, gennaio 2010, la mafia a Milano non esiste, diceva, e non destava neanche tanto scandalo in pezzi della città.
1: Sì, noi abbiamo dedicato un intero capitolo a questo tema, che si intitola appunto La mafia non esiste, il capitolo finale in cui cerchiamo anche di dare il senso del nostro contributo, insomma, a impedire che chi che sia possa più venire a dire sciocchezze del genere che non giovano a nessuno, per raccontare il negazionismo, la miopia, l'ignoranza, la miopia, il negazionismo, ma anche la grande capacità che dalla società civile innanzitutto è emersa. Noi dalla prima edizione alla terza abbiamo visto cambiare il mondo della società attorno a noi quanto a sensibilità e consapevolezza. Abbiamo visto più lentamente tra la prima e la seconda ancora non cambiare molto l'atteggiamento della classe dirigente, economica e politica. Approfitto per rispondere e integrare la risposta alla domanda precedente. Il formato del libro è tale per cui è un libro che si legge come tutto intero, ma ogni capitolo potrebbe essere un libro a sé: Berlusconi, Calvi Sindona, Turatelle Paminonda, Idra, le curve dello stadio, i quartieri, infinito. E l'indice dei nomi e dei luoghi che abbiamo messo lo consente una consultazione anche di tipo enciclopedico, insomma, anche per andare a vedere che cosa c'è vicino a casa mia, insomma, cosa è successo qua vicino a casa mia.
0: L'indice delle vie, via Achille Papa, sì, via Adda, via Albricci, via Alciati, potrei proseguire qui ancora per almeno un paio di pagine, c'è un elenco dettagliatissimo delle vie di Milano, quindi dove appunto, come dicevi tu, si può trovare come dire, la presenza mafiosa vicino a casa nostra. Giampiero,
1: questo rende l'idea del fatto che, scusa, no, rende l'idea del fatto che stiamo parlando di qualcosa che è fisicamente qui tra noi, cioè l'indice delle vie dà l'idea di quanto, cioè, qua, camminano sul nostro suolo, sui nostri marciapiedi, frequentano gli stessi spazi, insomma, cioè non parliamo di un qualcosa di aereo che aleggia sopra di noi.
0: Quando parliamo di Lombardia parliamo di una delle zone più ricche d'Europa, non solo dell'Italia, e allo stesso tempo questa zona ricca dell'Italia e dell'Europa è una zona che viene definita a mafiosità immanente, quindi siamo oltre la penetrazione, oltre la colonizzazione, si parla appunto di mafiosità immanente. Segno questo di arretratezza da un lato, però dicevamo era anche la regione più ricca. Come stanno insieme le due cose? Lombardia ricca e Lombardia arretrata, perché? Perché è immanentemente colonizzata dai poteri criminali.
1: E stanno insieme perché i mafiosi sono venuti qui apposta, cioè Joe Adonis nel 56 viene, si stabilisce qui, quando viene espulso dagli Stati Uniti, è il numero due dopo Lucky Luciano, lui sceglie Milano e inizia subito a fare quello che faranno i mafiosi negli anni successivi, fa business oltre che fare traffici criminali, e le mafie sono venute qui proprio perché qui si fanno soldi, qui si mimetizzano soldi, si ripuliscono, si mettono in circuito, c'è mercato, c'è possibilità di mescolarsi, e si è trovata una classe dirigente, una zona grigia che tuttora con non perdonabile incoscienza oppure con criminale coscienza sceglie di collaborare, di essere funzionale ai progetti degli imprenditoriali, manageriali o apparentemente tali del boss mafioso di turno nei territori dove lui è riconoscibile, cerca di non essere sfrontatamente visibile ma vuole essere riconoscibile, specialmente nei territori più piccoli, nei centri più piccoli rispetto a Milano, e abbiamo mille esempi ai noi che abbiamo dovuto persino selezionare nel raccontarli nel libro, di figure dal bancario al commercialista all'imprenditore stesso che va incontro a queste figure perché ritiene di poterne trarre un vantaggio, ritiene di poterle usare. Il caso più eclatante forse è quello degli ultra delle curve, che persino loro, che erano, diciamo, equiparandoli a un'impresa, hanno ritenuto a un certo momento di prendersi il mafioso in squadra per sentirsi più forti e per finirne poi sopraffatti come sempre.
0: Ultimissima domanda, Giampiero Rossi, illuminare il processo Idra qua a Milano, iniziato da qualche udienza, 2 o 3 mesi, non di più, c'è questa forte richiesta da alcune associazioni della società civile, direi tutte quante, dicendo venite a seguire, facendo un invito alla popolazione, alla cittadinanza milanese e non solo, venite a seguire le udienze del processo, manifestiamo vicinanza nei confronti dei magistrati. Questo processo è una frontiera importante, no, del contrasto alla mafia e all'andrangheta in questa città, Giampiero.
1: Allora, innanzitutto siamo molto...
0: Abbiamo un minuto, perdonami.
1: Per fortuna c'è questa mobilitazione e questo processo è importante perché sbatte in faccia in maniera evidente, anche per costruzione e impianto giudiziario, l'alleanza solida, anzi addirittura il consorzio fra le tre grandi mafie che noi conosciamo, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Non è una novità, già negli anni 90 era stato individuato questa alleanza, adesso è ancora più sfrontata, ma è anche più alto il livello in cui si muovono, che rende più complicato il contrasto dal punto di vista investigativo per contestare il reato di associazione mafiosa, però è proprio sofisticato con il modo in cui si muovono. Sono figure non prettamente esclusivamente mafiose, ma che di fatto fanno parte di clan.
0: Abbiamo parlato di mafia a Milano in Lombardia, 80 anni di affari e delitti, un libro uscito nelle ultime settimane, pubblicato da Zolfo Editore. C'è un'introduzione di Nando Dalla Chiesa. Giampiero Rossi ce l'ha presentato qui con noi, giornalista al Corriere della Sera, un libro che è scritto a più mani insieme a quelle di Giampiero, quelle di Mario Portanova, caporedattore del mensile Millennium, e di un altro collega del Corriere della Sera, Franco Stefanoni. Grazie Giampiero e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Sono le 11:27 minuti, la linea adesso passa a dire a Rubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
19: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Che facciamo questo weekend?
21: Stiamo a casa.
8: A casa?
21: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
21: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
21: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che riprende ad andare in onda questo martedì 3 di giugno, dopo la sosta e gli speciali dedicati alla Festa della Repubblica e al 80° del voto delle donne in Italia. Dunque, grazie di averci ascoltati ieri, grazie di essere venuti veramente molto molto numerosi il 1° di giugno nel nostro auditorium per la serata speciale del Suggeritore Nightlife dedicata al Fringe Me, e alla fine di questa puntata vi ricorderò che cosa accadrà in auditorium successivamente. Allora, il nostro sommario di quest'oggi, oltre a ricordarvi che potete scriverci ai numeri consueti, alla nostra mail oppure a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, prevede la rubrica del mercoledì, la nuova rubrica del mercoledì a cura della scrittrice Francesca Scotti, Ore d'Ozio, mentre vi faremo ascoltare un estratto dalla conferenza stampa che ha visto la presentazione della stagione del Teatro alla Scala 26-27. La prima, che vede come direttore musicale Myung Woon Chung, il maestro, insomma, che ha preso definitivamente funzione. Tutto questo nella seconda parte. Nella prima parte, lo spazio delle arti visive prevede un servizio di Tiziana Ricci sulla mostra che alla Pinacoteca da Brera è dedicata a Giovanni Agostino da Lodi. Mentre la nostra prima voce è quella di Barbara Sorrentini, che ha intervistato Lia Furxel, la direttrice artistica della edizione 2026 di Cinema Ambiente, che si svolgerà a Torino da quest'oggi fino al 7 di giugno. Ascoltiamo.
1: Sta per cominciare, quindi dal 3 al 7 giugno, la 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, che ormai si tiene a Torino appunto da tantissimi anni. Con noi al telefono la direttrice artistica Lia Furxi. Buongiorno Lia.
2: Buongiorno a voi.
1: Un programma come sempre fitto, anche perché purtroppo il tema è sempre più grave, sempre più un'emergenza. Parlare di ambiente, parlare di cambiamenti climatici, parlare insomma di temi legati a questo aspetto. Che cosa sarà questa edizione?
2: Sarà un'edizione che noi ci auguriamo interessante per il pubblico, perché i film che abbiamo selezionato e che presenteremo appunto nei giorni del festival sono film che ci raccontano come sta il nostro pianeta e ci invitano a riflettere cambi e modifiche sistemiche del nostro sistema globalizzato. L'estrattivismo e l'indiscriminata estrazione delle risorse, lo sfruttamento del suolo, lo sfruttamento dell'acqua, sono tutti problemi che ormai viviamo tutti i giorni e che il nostro pianeta, che come ormai ben sappiamo ha dei limiti, non può più sostenere.
1: Ovviamente non solo film, perché ci sono anche presentazioni di libri, incontri, però naturalmente il fulcro è il cinema. Da dove arrivano i film che avete raccolto? Tra l'altro anche recentemente al Festival di Cannes, e lo avete preso subito, c'è stato un film che insomma ha fatto molto discutere.
2: I film ci sono arrivati veramente da tutto il mondo. Nella selezione abbiamo circa 30 nazioni rappresentate. Ne abbiamo visti circa 1500 per la selezione, per cui è stato un lavoro molto lungo, impegnativo, ma comunque anche molto, molto interessante ed entusiasmante da quel punto di vista lì. Il film che è stato proiettato a Cannes, Groundswell, che è il terzo film di una trilogia che i due registi statunitensi Josh e Rebecca Tickell hanno dedicato all'agricoltura rigenerativa, loro sono ospiti fissi di Cinema Ambiente in tutti questi anni, per cui ci sembrava piacevole e interessante non solo ritrovarli ma anche chiudere con un esempio propositivo per cambiare ad esempio il nostro sistema agricoltura.
1: C'è una sezione dedicata all'Italia, Made in Italy. Questo significa che comunque in Italia si lavora molto su questo tema, eppure in sala film su questo tema non arrivano. C'è una negazione naturalmente su quello che accade. Tutti questi film italiani, c'è un cinema italiano che si occupa di cambiamenti climatici e di ambiente?
2: C'è un cinema italiano che si occupa di ambiente, assolutamente sì, ma come dire, la difficoltà del cinema italiano non è tanto legata ai temi che trattano, ma è al sistema cinema che noi abbiamo, per cui i documentari, seppur meno di prima, fanno comunque molta fatica ad arrivare in sala. Non è proprio solo legato al tema e quindi non c'è un ostracismo specifico legato ai temi ambientali.
1: Chiudiamo con l'incontro con Lena Herzog, che sarà vostra ospite durante il festival. Perché avete scelto lei?
2: Abbiamo scelto lei perché ammiriamo moltissimo le sue doti di artista. Presenteremo i primi due capitoli di questa trilogia immersiva che lei ha realizzato, che sono due realtà virtuali. La sua riflessione sulle lingue scomparse o che stanno scomparendo e quindi di conseguenza sulla scomparsa di culture e sugli effetti, che non solo sugli esseri umani ma su tutti gli esseri viventi, hanno le guerre, sono delle riflessioni molto interessanti, molto importanti e soprattutto molto coinvolgenti, per cui l'abbiamo scelta senza esitazione.
1: C'è qualcosa in particolare che vuoi segnalare prima di salutarci?
2: Ma una cosa che mi fa piacere segnalare è che il 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, che saremo a metà del festival, abbiamo coinvolto l'Università di Torino e il Politecnico di Torino e allestiremo una specie di villaggio intorno al cinema in cui studenti e studentesse dei due atenei faranno divulgazione ambientale e non solo di sostenibilità ambientale ma anche di sostenibilità sociale, raccontandoci le loro ricerche, i loro studi e mettendo, come dire, alla prova i passanti e gli spettatori del festival con giochi, quiz, esperimenti, ed è iniziare a aprire le porte degli atenei e far incontrare le giovani generazioni che proprio questi temi stanno studiando. Ci sembra una cosa molto molto bella da fare.
1: Grazie Lia Furxi, quindi dal 3 al 7 giugno Festival Cinema Ambiente a Torino. Grazie, ciao.
2: Grazie a voi, ciao. E stanno studiando, ci sembra una cosa molto molto bella da fare.
1: Grazie Lia Furxi, quindi dal 3 al 7 giugno Festival Cinema Ambiente a Torino. Grazie, ciao.
2: Grazie a voi, ciao.

0: Il servizio di Tiziana Ricci.
1: La Pinacoteca di Brera a Milano ospita per la prima volta una mostra dedicata a Giovanni Agostino da Lodi, un pittore tra i più originali ma meno conosciuto, che lavorò a cavallo del Cinquecento. E l'esposizione è curata da due storiche dell'arte, Maria Cristina Passoni e Cristina Quattrini. C'è una scarsità di dati e questo è il motivo per cui è un artista meno conosciuto, che visse appunto tra la fine del 400 e i primi anni del 500 fra Milano e Venezia, e la mostra ha proprio l'obiettivo di restituire al pubblico la complessità, la ricchezza di questo percorso che ha fatto Giovanni Agostino da Lodi. Sono 46 opere tra autografe e autori coevo. Ci sono stati dei prestiti importanti da musei prestigiosi e ci sono dei confronti, degli accostamenti con Bramantino, Vivarini, Bellini, Dürer, Lotto, Romanino. Allora, noi andiamo in mostra con una delle curatrici, che è Cristina Quattrini.
2: È un artista conosciuto e molto amato dagli addetti ai lavori, dagli storici dell'arte, molto meno dal grande pubblico, quindi il nostro scopo è quello di farlo apprezzare e di dedicargli una mostra, dal momento che non ha mai avuto né una monografia né una monografica, e la sua fortuna è soprattutto in articoli e contributi scientifici.
1: Giovanni Agostino da Lodi, a cavallo tra 400 e 500, era il Boccaccino?
2: No, però a lungo è stato confuso con lui, quindi la sua...
1: Perché qui ho letto la prima opera che leggo, è La Madonna col Bambino, Boccaccio Boccaccino.
2: Sì, perché la riscoperta di Giovanni Agostino avviene a partire dalla fine dell'Ottocento, quando Wilhelm von Bode, un importante storico dell'arte tedesco, nel 1890 pubblica un articolo dedicato allo pseudo Boccaccino, cioè un pittore in quel momento anonimo, che lui ricostruisce formando un catalogo nel quale ci sono molte opere prima attribuite da altri storici dell'arte a Boccaccio Boccaccino, questo pittore che nasce a Ferrara di origine cremonese, che all'inizio del Cinquecento, in seguito a un episodio criminale, ripara a Venezia, fugge da Ferrara dove era pittore di corte e va a Venezia, negli stessi anni in cui ci si trova anche Giovanni Agostino. Ci sono delle somiglianze indubbie, quindi noi abbiamo proposto questa sezione iniziale con un'opera di quelle attribuite da Cavalcaselle a Boccaccino, questa Madonna col Bambino e San Sebastiano della Galleria Estense di Modena, che è stata restaurata appositamente per la mostra, a confronto con un'opera di Boccaccino nostra, questa Madonna con il Bambino, e con il dipinto nostro firmato da Giovanni Agostino da Lodi, rinvenuto.
1: Ecco, questo raffigura?
2: Questo non si capisce, non è chiaro cosa raffiguri.
1: Santi Pietro e Giovanni Evangelista. Questo è di Brera.
2: Probabilmente Santi Pietro e Giovanni Evangelista. C'è un'iscrizione che è stata letta in vari modi, ma è molto difficile e non si riesce a decifrare. Qui però c'è la firma Johannes Augustinus Laudensis Pinsit.
1: Quindi è firmato da lui.
2: È firmato da lui, quindi Malaguzzi Valeri nel 1912, pubblicando questo dipinto che si trovava nella collezione Bazzero e che l'anno dopo fu comprato da Brera, riferì il gruppo dello pseudo Boccaccino a Giovanni Agostino da Lodi, ma incontrò delle resistenze anche autorevoli, in particolare quella di Wilhelm Suida, che aveva pubblicato una copia di questo dipinto che era a Norimberga e che non volle mai accettare il fatto che questo fosse l'originale e Giovanni Agostino da Lodi fosse lo pseudo Boccaccino.
1: Senta, sì, come avete concepito la mostra? Quante opere ci sono di Giovanni Agostino da Lodi e quante di grandi, come Bramantino, ho visto alcuni maestri del Rinascimento?
2: In tutto sono 46 opere, compresi alcuni disegni, quasi tutte di Giovanni Agostino, con alcuni confronti che noi speriamo aiutino a ricostruire il suo percorso, perché è un pittore di pochissimi documenti.
1: Ci sono poco di lui.
2: Ma pochissimi, c'è un documento del 504, che è un pagamento che attesta la sua presenza a Venezia da parte di Giovanni Paolo Averoldi, un nobile bresciano che poi diventerà committente di Savoldo, di Moretto, e che gli compra un quadro piccolo da casa perché spende solo 5 ducati. Poi è documentato quando torna a Milano nel 1510-11, ci sono solo due opere datate, due opere firmate, un'opera firmata e basta, quindi si conoscono solo due committenti, quindi la sua storia si ricostruisce, almeno noi speriamo, facendo vedere cosa lui guardava, quindi l'abbiamo messo a confronto con alcuni grandi maestri.
1: Ho visto che ci sono dei prestiti da alcuni tra i più grandi musei,
2: sono
1: tra i più prestigiosi musei, quindi avevano delle opere di Giovanni Agostino da Lodi?
2: Sì, ci sono opere sparse in moltissime collezioni.
1: Quindi il suo valore è stato riconosciuto, perché se questi importanti musei l'hanno voluto.
2: No, senz'altro, però a volte sono entrate anche con altre attribuzioni. Comunque è stato finora soprattutto un pittore per storici dell'arte, e c'è stato un momento di grande fortuna critica una quarantina di anni fa sull'onda dell'interesse per i pittori eccentrici dell'inizio del Cinquecento, e poi dopo la situazione è rimasta un po' ferma. Quindi noi ci auguriamo anche che la mostra serva a muovere le acque.
1: Perché pittori eccentrici?
2: Perché sono pittori che hanno uno stile bizzarro, spesso influenzato da Duver o da altri artisti tedeschi, e diversi da quello che è il classicismo, diciamo, di matrice perugginesca, che si afferma negli stessi tra la fine del 4 e l'inizio del 500. Poi abbiamo, questa opera di Vivarini che abbiamo viene da Amiens e abbiamo esposto per far vedere come all'inizio, quando lui lo si comincia a seguire in Laguna, perché lui è lombardo ma compare a Venezia in anni in cui i rapporti tra le due città sono molto fitti dal punto di vista culturale e artistico.
1: La scuola di Venezia è importante. No?
2: E certamente, anche se erano rivali politicamente. E poi abbiamo qui delle cose, dei prestiti eccezionali.
1: Bramantino,
2: eccolo, guarda, abbiamo questo prestito dalla National Gallery di Londra, l'adorazione, è un'adorazione dei magi, e qui abbiamo Giorgione, le tre età di Palazzo Pitti, e le abbiamo messe a confronto con questo dipinto.
1: Cioè, prima classe proprio.
2: Sì, no, proprio una generosità incredibile, hanno compreso lo spirito della nostra mostra, e le abbiamo messe a confronto con la lavanda dei piedi di Giovanni Agostino delle Gallerie dell'Accademia, che è uno dei due dipinti datati. È datato 1500 perché volevamo che si vedesse come lui ha una radice bramantinesca. Infatti, guardando il bramantino e guardando ad esempio l'architettura di questa scena, o come sono fatti i panneggi, lo si comprende molto bene. Guardando per esempio questo sedile marmoreo e il bacile e le urne in primo piano nell'adorazione dei magi, e poi volevamo che si vedesse come poi lui, giunto a Venezia, probabilmente dopo essere tornato momentaneamente a Milano, aver visto il Cenacolo di Leonardo, perché qui in alcune teste si vedono delle riprese dal Cenacolo, si avvicina però a Giorgione, perché è abbastanza le tre età che non sono datate, però possono richiamare alcuni gruppi di teste, certo, dipinti da Giovanni Agostino, e quindi questo dipinto serve un po' anche per orientare la datazione di quello di Giorgione.

E siamo arrivati allo spazio delle arti visive. Giovanni Agostino da Lodi, una mostra alla Pinacoteca di Brera ripercorre la carriera di un artista di grande valore, ma meno noto al largo pubblico. Sentiamo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
5: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
4: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano.
6: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
4: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
6: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
4: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
7: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030. Il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.

0: Bentornate, bentornati, ascoltatrici e ascoltatori, questo è sempre CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso vi facciamo ascoltare alcune voci dalla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta alla fine della settimana scorsa al Teatro alla Scala per presentare la nuova stagione.
1: Ogni volta quando si dice una stagione di sfida, la sfida c'è tutti i giorni, col lavoro che si viene a fare tutti i giorni, e quindi insomma è veramente un ringraziamento a tutti i lavoratori di tutti i comparti, e poi un ringraziamento anche al nostro pubblico degli abbonati e del pubblico che ci segue sempre con maggiore attenzione. Il sindaco ha parlato dei principi di inclusione, che non sono fatti solo però di prezzi, di attenzione ai prezzi, quelli sono certamente argomenti importanti. Abbiamo annunciato anche qualche lieve adeguamento di prezzi, dei prezzi più cari, ma per determinare comunque un plus valore che sarà in parte investito per aumentare accessibilità a posti che adesso sono meno accessibili. Quindi noi pensiamo veramente ad ogni poltrona, come possiamo fare per perseguire quell'obiettivo che diciamo sempre, che i milanesi vengano tutti alla Scala, diciamo i milanesi perché sappiamo che comunque il pubblico oramai viene da tutto il mondo. Prima di passare ad una disamina dei titoli, voglio dare la parola al maestro Chung, che è qui per un messaggio. Dica qualcosa, quello che vuole.
2: Parlare davanti tanti di voi giornalisti, gente importante, così. Ho fatto una volta, mi ricordo, 37 anni fa, quando ero nominato direttore musicale alla nuova opera Bastiglia a Parigi. E mi chiedo qual è la differenza fra quest'epoca 37 anni fa e adesso. Forse nominazione 37 anni fa era un po' presto per me, non parlavo neanche francese, non avevo mai diretto un'opera francese, ma avevo una cosa in abbondanza: energia. Quindi adesso, 37 anni dopo, forse si può dire è un po' tardi. Ho perso molta energia. Che cosa ho guadagnato, ho imparato? Forse ho più esperienza, ma soprattutto grazie a questa relazione con il teatro, ma soprattutto i musicisti del teatro, perché è una coincidenza, ma esattamente 37 anni fa ho fatto il mio primo incontro con l'orchestra della Scala, ma dall'inizio, da subito, c'era questa impressione che mi ha dato che loro mi capissero così bene, e questo è continuato fino oggi. Quindi è cresciuto una cosa, forse la cosa la più importante nella vita, e questo è amore. Normalmente un impegno piuttosto professionale, è stato così a Parigi 37 anni fa. Ho passato molti anni facendo un lavoro direi piuttosto professionale, ma adesso non sono più interessato di lavorare in modo professionale, quindi vado praticamente nessuna parte. Perché in questo lavoro, questo è impossibile da trovare, si va a un'orchestra, ma non importa, ma c'è poco tempo e si passa una settimana, e se tutto va bene c'è un'amicizia più o meno. ma mai un amore. Questo non esiste nel mondo professionale, è troppo difficile, ma questo amore è cresciuto da 37 anni, forse nella mia esperienza personale è l'unica che ha continuato così lungo. E quindi l'orchestra della Scala, il teatro della Scala, naturalmente il coro, ma ho lavorato soprattutto con l'orchestra perché abbiamo fatto tanti concerti anche come filarmonica della Scala. Quindi è unica nella mia vita, quindi posso offrire al teatro, ma soprattutto ai musicisti, questo amore. Come tradurre in lavoro, non so, io sono pronto di fare tutto che mi chiedono di fare per aiutare il teatro. Mi ha chiesto qualche giornalista quali sono i vostri progetti, e ho risposto: non ho progetti. Avevo tanti progetti 37 anni fa, ma i progetti io lascio al nostro amico Fortunato Ortombina, che conosco da 20 anni e una fiducia assoluta, perché con lui è anche questa amicizia, perché ci vuole tempo per arrivare a questo livello. È l'unico uomo che io ho dato un complimento, un certo complimento, ma era un solo un mezzo complimento. Ho detto, forse lei è l'unico che ho incontrato chi ama Verdi più di me. Questo sempre pensato che è impossibile. Questo perché per me è una cosa, il massimo della mia vita musicale. Quindi io sono venuto in Italia per la prima volta 44 anni fa, per un motivo, non per la musica, perché non avevo concerti invitati, ero l'assistente a Los Angeles a maestro Giulini, ma volevo venire in Europa per imparare, per studiare, e abbiamo scelto Italia per un motivo. Indovinare? Per mangiare. Perché amavo così tanto la cucina italiana. Quindi, ma questo infatti è un ottimo punto di partenza. Forse meglio di cominciare con la cucina che la musica, perché questo fa la base della vita e si deve mangiare 2-3 volte al giorno. Quindi, e questo è cominciato così, è durato finora, e la mia vita, 44 anni, ho vissuto in due paesi solo, Francia e Italia, più in Francia perché avevo un impegno, molti concerti in Francia, ma molto in Italia. Ma non voglio continuare troppo lungo, perché devo lasciare il nostro sovrintende la parola, ma io proverò, come il sindaco mi ha chiesto, di partecipare, di fare conoscenza di Milano, perché ho lavorato tanti anni qui, ma non conosco Milano, perché il modo che io lavoro, arrivo nella città, vado all'albergo e io conosco la strada fra l'albergo e il teatro. È solo quello, non vado a nessun parte, ma adesso andrò e anche studierò un po' meglio italiano, perché l'italiano immaginiamo dove ho imparato l'italiano, nei ristoranti. Quindi questo livello devo migliorare, lo so, proverò, ma è un grande onore, grande piacere E io farò meglio possibile di aiutare tutti, ma io vorrei aggiungere un'altra cosa finalmente. Dall'inizio non solo i musicisti, ma il teatro, la gente che lavora nel teatro, cominciando dalla portineria, trovato sempre così gentile. Normalmente questa gentilezza in una piccola città, non un grande teatro famoso come Milano, ma ognuno, un tecnico, portiere, non importa dove, c'è un... non so, io spero che tutti i milanesi saranno così gentili, perché questo mi ha stupito sempre. Quindi grazie al teatro, grazie a Milano, grazie a Italia, grazie.
3: Bravo maestro. Allora, adesso veniamo alla stagione. Come sempre si chiede una definizione, ma una stagione di sfide, come deve essere ogni stagione, diciamo pure una stagione di rischi anche, perché non ci sono le sfide se non si assumono dei rischi, e anche una stagione di novità. Il direttore musicale debutta con il titolo del direttore musicale. Ora non voglio rifare la storia della Scala, ma l'Otello, l'ultima volta che si è fatto qui, lo fece proprio un direttore musicale, poi doveva rifarlo agli Arcimboldi, ma la cosa non ha funzionato. Ma però è assolutamente l'Otello il titolo che deve essere il titolo del direttore musicale. Quindi il maestro si presenta con questo titolo. Anche qui sappiamo bene, quando parlo di rischi, sappiamo che ci sono titoli che nella storia non vengono programmati perché si ha paura di non avere trovato il cantante per cui valga la pena rischiare. Questa è la storia, è inutile che ci giriamo intorno. Ora questo tempo è finito, dobbiamo prenderci i rischi, naturalmente i rischi calcolati, cercando di formare le persone, cercare, scovare. I cantanti, non è vero che non ci sono più i cantanti di una volta, forse se oggi la gente viene a teatro per certi aspetti anche più di una volta, forse vuol dire che il vero patrimonio è la letteratura musicale e che i cantanti sono personalità e gli artisti che ci servono per realizzare nel modo migliore possibile questa letteratura musicale. In questo caso avremo Brian Jage e Sogomonian, avremo due compagnie di canto. Anche qui su alcune produzioni abbiamo due compagnie di canto e ogni volta il cantante che c'è in una seconda compagnia di canto è un cantante scelto per passare gradualmente nella prima compagnia di canto. Inutile, lo sappiamo tutti, 3 giorni fa abbiamo avuto, per un problema di traffico stradale, non a Milano, non è arrivato il soprano per fare la recita. Non abbiamo né cominciato più tardi né nulla, avevamo un altro artista che era qui, che aveva fatto le prove, che avevamo selezionato, che aveva già debuttato, della quale avevamo già tastato i nervi un'altra volta perché dovete cantare Norma, l'altra volta nella stessa situazione, e avvisata un'ora prima dello spettacolo, è venuta qui, si è truccata, ha ripassato tutto ed è andata in scena. Quindi questo, quando dicevo che la sfida è quella, sì, dei grandi titoli, dei rischi, ma poi è sempre quella del lavoro quotidiano.

E prima di passare alla rubrica del mercoledì curata da Francesca Scotti, vi ricordo che ci sono appuntamenti in auditorium per tutto il mese di giugno, nei giorni consueti in cui lo apriamo, cioè il lunedì e il giovedì. Questo giovedì ci saranno i 30 anni di Camera Sud con tanti ospiti e come sempre avremo un DJ set, l'aperitivo e potrete raggiungerci dalle 20 come sempre. Andate sulla pagina di Live Pop sul nostro sito e prenotatevi. La stessa cosa potrete fare lunedì prossimo quando il suggeritore Night Live ospiterà Basilio e Tiziana, che conoscete benissimo perché sono anche coloro che per tanti anni hanno gestito la Pebeda e si occupano dei nostri aperitivi, loro sono anche da sempre dei narratori, in particolare Basilio, che peraltro firma la trasmissione Popolaroid per Radio Popolare. E quindi ci sarà un nuovo racconto, una nuova narrazione con musica lunedì prossimo, sempre a partire dalle 20, sempre con un DJ set e sempre con un aperitivo. Ore d'ozio è la nuova rubrica di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che anche oggi è in onda fino alle notizie delle 12.30. È l'ultima parte del nostro programma e allora la parola va a Francesca Scotti.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Questa mattina, per fare il tè verde, ho usato una piccola teiera giapponese, di quelle tonde e basse, con il manico di lato, che quasi stanno nel palmo di una mano. Niente di speciale, eppure lo è. Tempo fa ha chiuso la mia pasticceria giapponese preferita. Era in una vecchia casa tradizionale, stanze con i tatami, vetri sottilissimi alle finestre scorrevoli e un giardino con diverse piante dalle chiome a nuvoletta e una lanterna di pietra. Il verde era così vicino che a volte l'interno e l'esterno sembravano confondersi. Nonostante nel menù ci fossero vari dolci giapponesi, io finivo per ordinare sempre tè verde e gyokan. Il dolce tradizionale è una sorta di gelatina di fagioli rossi e zucchero. Ne scrive Natsume Soseki nel suo romanzo Guanciale d'erba, pubblicato in Italia da Neri Pozza, e ne parla Junichiro Tanizaki nel suo libro d'ombra, pubblicato in Italia da Bompiani. Quest'ultimo è un breve ma fondamentale testo sull'estetica giapponese, in cui uno dei più grandi scrittori del Novecento riflette sulla bellezza che si rivela nell'ombra. Scrive di illuminazione, di spazi, di carta, di decorazioni in oro e anche di questo dolce. Che cosa, più dello yokan e della sua tonalità, possono indurre alla meditazione? Solo a metà trasparente e come rannuvolata, la pasta somiglia alla giada. Dall'interno si sprigiona un chiarore di sogno, quasi una sorgente di luce solare, che la liscia superficie abbia risucchiata e inabissata nel centro del dessert. E poi, nella penombra di una stanza, disponete i blocchi dello yokan in un recipiente di legno laccato. Il suo fascino misterioso aumenterà, il suo colore delicato e indefinibile si sposerà perfettamente con le tonalità della lacca. Sulla punta della lingua, il liscio, il compatto, il freddo dello yokan si combineranno armoniosamente, come se tutta la tenebra circostante si fosse fusa in un'unica massa. Quella pasticceria per me aveva un po' le stesse caratteristiche del dolce che ordinavo, qualcosa che custodisce e sprigiona. In occasione della chiusura del locale, per alcuni giorni, l'anziana proprietaria ha messo in vendita a prezzi molto bassi tutto ciò che conteneva. E così i clienti, che di solito entravano per un dolce, erano invitati a partecipare alla fine e allo stesso tempo al futuro di quel luogo. Li ho visti portarsi via, poco a poco, arredi e porcellane. Le teiere, i piattini, i sostegni per le bacchette sparivano uno dopo l'altro, ma anche i tavolini bassi, i vasi per i fiori. Era come se il locale si stesse dissolvendo per entrare in frammenti nelle case degli altri che tante volte aveva ospitato. All'inizio mi sembrava troppo malinconico partecipare, per di più erano oggetti visibilmente usurati. La ceramica opaca, i segni del tempo sul legno, diverse imperfezioni. Ma poi qualcosa è cambiato perché erano proprio quelle tracce a renderli preziosi. Non erano oggetti nuovi che imitavano un'atmosfera. Quell'atmosfera la racchiudevano davvero. E poi in Giappone c'è un'idea di bellezza che non teme l'imperfezione, anzi. Così alla fine anch'io mi sono unita a quella dispersione gentile. E ho scelto una teiera, un poggiabacchette a forma di coniglio e un piccolo piatto a foglia. C'era malinconia, certo, ma anche una sorta di gratitudine quieta, perché ciascuno di noi, ciascun cliente, portandosi via qualcosa, salvava una piccola parte del luogo che aveva amato e forse anche della qualità del tempo che lì aveva trascorso. Oggi, ogni volta che uso quella teiera, mi sembra di tornare nella mia pasticceria giapponese preferita. I vetri sottili, il giardino, il rumore lieve di una tazza appoggiata sul tavolino basso. E poi lo yokan con il suo chiarore di sogno.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che vi dà appuntamento a domani alle 11.30 in podcast sul sito di Radio Popolare e naturalmente scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12.30 di Radio Popolare, a risentirci.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
17: Popolare Network.

L'Ucraina colpisce San Pietroburgo nel giorno in cui si apre la Davos russa, un importante summit economico. Zelensky lancia un monito al Cremlino che risponde: la nostra rappresaglia continua in modo sistematico. Una pioggia di missili per ogni attacco americano. Iran minaccia nuove rappresaglie dopo una notte di fuoco incrociato nel Golfo. In Kuwait una persona è morta dopo un attacco iraniano sull'aeroporto. Anche in Libano continuano i raid, mentre a Washington riprendono i colloqui tra Beirut e Tel Aviv. In 12 ore almeno 17 libanesi sono stati uccisi. Legge elettorale, una toppa dopo l'altra, il governo tira dritto sulla riforma. Oggi le audizioni dei costituzionalisti al testo bis, ma sarebbe già pronta una terza versione. Caporalato, sono stati messi sotto protezione due lavoratori sopravvissuti alla strage dei migranti nel Cosentino, bruciati vivi perché volevano essere pagati. Oggi a Milano un presidio davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense dopo l'inchiesta che ha svelato il sistema di sfruttamento degli operai.

0: Le 12:32 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. La Russia continuerà le sue rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo il lancio di droni da parte di Kiev su San Pietroburgo, dove oggi si apre il Forum Economico Internazionale, e un bombardamento su un pullman che da Mosca si dirigeva in Crimea, che ha causato 7 morti e 11 feriti. Droni ucraini questa mattina hanno colpito anche navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt, vicino a San Pietroburgo. Gli attacchi di Kiev in queste ore arrivano all'indomani di pesanti bombardamenti russi sul paese che hanno ucciso almeno 22 persone e sono tra i più significativi degli ultimi anni. Ascoltiamo il nostro collaboratore Savato Angeri.
1: Dopo Mosca in Russia c'è San Pietroburgo come simbolo del potere e questi attacchi arrivano non soltanto su San Pietroburgo ma nel giorno dell'apertura del forum economico di San Pietroburgo, appunto, dove tra l'altro avevano annunciato ieri per la prima volta dopo molti anni parteciperanno anche rappresentanti degli Stati Uniti e dove si tiene una sorta di consesso annuale del potere economico russo, degli investimenti, si mostra insomma il fatto che c'è un'economia che gira non soltanto intorno al petrolio e un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Kronstadt, all'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuole dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, ma continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci e anche perché la guerra continua. Insomma.
2: La buona riuscita di questi attacchi ucraini è dovuto a un avanzamento ucraino in questo senso o a una perdita russa in termini di contraerea o difesa?
1: Gli avanzamenti tecnologici sono costanti, quindi sì, sicuramente c'entra questo. Quindi i droni ucraini migliorano sempre e migliora costantemente la loro capacità di colpire. Dall'altro non è un problema russo il fatto che non si riescono ad abbattere, è un problema generalizzato. Questi armamenti sono molto difficili da contrastare.
0: L'Iran continuerà a rispondere alle aggressioni americane con una valanga di missili e droni. Lo ha detto il consigliere militare della guida suprema iraniana Mohsen Rezai, ex capo delle guardie della rivoluzione dopo gli attacchi statunitensi contro una petroliera iraniana e l'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con attacchi di rappresaglia contro il Kuwait e il Bahrain. C'è studio con noi per gli aggiornamenti Martina Stefanoni. Buongiorno Martina.
2: Buongiorno, sì, è stata una notte di fuoco incrociato nel Golfo, forse la più pesante dal cessate il fuoco di aprile. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato 3 missili, diversi droni iraniani diretti contro infrastrutture civili. Il Kuwait ha sospeso per diverse ore i voli dopo attacchi iraniani all'aeroporto internazionale che secondo l'esercito hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone oltre ad aver ucciso una persona. Il ministero degli esteri iraniano ha detto che Kuwait e Bahrain hanno una responsabilità diretta e chiara per gli attacchi, sostenendo che il loro territorio e le loro infrastrutture vengono utilizzate per supportare le operazioni militari statunitensi contro l'Iran. Teheran ha affermato di riservarsi il diritto all'autodifesa e che utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per rispondere, compreso il colpire appunto la fonte di eventuali attacchi futuri. Negli ultimi anni le forze statunitensi hanno effettivamente operato da una base all'interno del complesso aeroportuale internazionale del Kuwait. Gli attacchi di questa notte nel Golfo sono iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz e l'isola di Keshem, isola strategica per Teheran all'imboccatura dello stretto. Nonostante l'intensificarsi delle tensioni nel Golfo, entrambe le parti hanno ribadito che il cessate il fuoco tra di loro rimane in vigore mentre i negoziati proseguono. Donald Trump, in un'intervista con il Washington Post, ha confermato il suo ottimismo sui negoziati, affermando che i colloqui si stanno evolvendo rapidamente e aggiungendo di credere che la guida suprema Mojtaba Khamenei sia assolutamente coinvolto nel processo decisionale su come porre fine alla guerra. Le incognite però restano ancora molte a partire dal cessate il fuoco in Libano.
0: Grazie Martina. Oggi intanto a Washington riprendono i colloqui tra funzionari dei governi israeliano e libanese iniziati ieri con la mediazione statunitense. La Casa Bianca ha parlato di un clima positivo, ma nel paese attacchi e bombardamenti non si fermano. Dalle prime ore di questa mattina 10 persone sono state uccise in Libano, 17 in meno di 12 ore. E oggi l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 3 villaggi nel distretto di Sidone, nel sud del paese, mentre un missile israeliano ha colpito un'automobile alle porte di Beirut. Hezbollah a sua volta ha rivendicato attacchi nel nord di Israele. Ascoltiamo Marco Magnano, giornalista esperto di Medio Oriente.
3: Da un lato abbiamo le trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto regionale, cominciato il 28 febbraio, e che secondo gli Stati Uniti vanno avanti spedite, lisce, avremo un grande, bellissimo accordo, come dice Trump. Dall'altro, l'Iran continua a dire, prima di tutto, cioè, il Libano deve essere incluso all'interno di questo negoziato, il che significa fermare Israele. Questo è il primo binario. Il secondo è quello invece delle parole spese ieri dal presidente degli Stati Uniti Trump contro Netanyahu, diciamo un cambio di narrativa abbastanza forte, la rabbia del presidente degli Stati Uniti nei confronti di Netanyahu per il fatto di aver minacciato di colpire Beirut ancora una volta. Quanto questo disaccordo, chiamiamolo così, possa avere degli effetti, beh, è ancora molto presto dirlo, perché nel frattempo Israele si è affrettato a dire prima di tutto che la loro agenda non cambia e comunque continua ad avanzare nel sud. E qui arriviamo appunto al terzo binario su cui si corre, che è quello del tempo. La scommessa israeliana è abbastanza simile a quella che aveva fatto a un certo punto durante i primi 12 mesi del genocidio a Gaza, quella di avanzare e distruggere il più possibile prima di arrivare a un accordo.
0: Ora ci spostiamo in Italia con la legge elettorale. Domani potrebbe arrivare in Commissione Affari Costituzionali della Camera un nuovo testo base, il terzo, che corregge alcuni macroscopici errori passibili di bocciatura da parte della Consulta alla formulazione attuale. In particolare si lavora sul premio di maggioranza, mentre il governo sembra voler tirare dritto sul maxilistone bloccato ad esso collegato. Oggi intanto sono in corso le audizioni di vari costituzionalisti sul testo bis della riforma. Il servizio da Roma.
4: Una ferita al principio dell'uguaglianza del voto, questa è una delle prime risposte che i costituzionalisti chiamati alle audizioni stanno fornendo alle domande dei parlamentari in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. In questo caso si tratta della professoressa De Minico, che definisce in questo modo l'esclusione dei voti provenienti dalle due regioni autonome Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta dal calcolo della soglia necessaria per il premio di maggioranza, uno degli aspetti segnalati a rischio di incostituzionalità nella bozza di legge elettorale. L'altro che sicuramente verrà posto nel corso di 2 giorni scarsi di audizioni sarà quello del calcolo dei voti all'estero, la definizione delle circoscrizioni con una legge elettorale nuova. C'è poi il tema stesso del premio di maggioranza, il 42%, giudicato troppo alto. Altri aspetti ancora, tra cui uno fondamentale, l'indicazione del candidato premier, che nonostante la maggioranza definisca questo solo come elemento di indicazione politica, potrebbe toccare una delle prerogative del capo dello Stato. Prima dell'arrivo in aula il 26 giugno la maggioranza quindi potrebbe modificare qualche aspetto di una legge che sembra essere stata disegnata a misura per far vincere di nuovo la destra di Giorgia Meloni ed essere pronta all'evenienza di un voto prima della fine dell'anno. Tempi compressi anche per le audizioni stesse. Il presidente della commissione si rivolge pure ai costituzionalisti chiedendo loro di essere brevi perché ci sono i lavori in aula e deve essere conclusa la seduta. Questo è l'iter deciso per affrontare una legge che teoricamente dovrebbe essere frutto di una collaborazione in Parlamento tra maggioranza e opposizione. Linea allo studio.
0: Sarà presentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia.
4: Una legge che teoricamente dovrebbe essere frutto di una collaborazione in Parlamento tra maggioranza e opposizione. Linea allo studio.
0: Sarà presentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. La risposta

0: La risposta della Commissione europea alla lettera di Meloni sulla richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia è carica di aspettative ma anche di timori per il governo italiano, che non si espone fino a quando le indiscrezioni della vigilia non saranno confermate dal pacchetto di primavera del semestre europeo atteso per oggi, perché l'apertura del gabinetto von der Leyen dovrebbe essere solo parziale ed è condita con molti ma. L'aspetto più positivo per il governo Meloni è che effettivamente settimane di pressing hanno portato a un risultato: includere l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, dovrebbe sbloccare tra i 7 e i 13 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, senza che questo gravi sui conti pubblici. E fino a pochi giorni fa non sembrava nemmeno un'opzione per affrontare la crisi. Qui arrivano i ma. La flessibilità dello 0,3% del PIL dovrebbe essere condizionata agli investimenti per la transizione verso energie pulite, quindi il governo non potrebbe erogare sussidi a pioggia per sostenere famiglie e imprese contro i prezzi crescenti del gas o per rifinanziare le accise tagliate, anche in ottica elettorale. Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari o investimenti nell'efficienza energetica non è proprio ciò che chiedeva Meloni a von der Leyen, perché sono misure che avranno un impatto positivo nel medio periodo, non nell'immediato, e agevoleranno piuttosto paesi come la Spagna, che su questa strada ha iniziato a investire da tempo e che probabilmente è la vera vincitrice della partita sulla flessibilità di bilancio. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia Nicole Minetti. Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati dalle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. E a comunicarlo è stata la procuratrice generale Francesca Nanni, che ha detto che questi risultati sono stati trasmessi al Ministero della Giustizia. In sostanza, quindi, viene confermato il parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio, grazia messa in discussione dopo il caso dell'adozione di un bambino in Uruguay. Sono stati messi sotto protezione 2 migranti coinvolti nella strage dei braccianti morti carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Uno è l'unico sopravvissuto, un lavoratore afghano, che è riuscito a scappare dal minivan dove i 2 caporali avevano intrappolato i 5 per poi dare loro fuoco. Ed è quello che ha denunciato il fatto che siano morti bruciati vivi perché volevano essere pagati. L'altro è vivo perché quel giorno era rimasto a casa perché malato. Ieri 2 persone originarie del Pakistan erano state fermate per omicidio pluriaggravato. Il fatto ha scosso il Cosentino, come ci racconta Antonio Viteritti del collettivo La Base di Cosenza.
2: Sicuramente è una cosa che ha scosso molto la comunità. C'è da dire che la questione dello sfruttamento nei campi nella piana di Sibari, che è la zona della provincia di Cosenza dove poi sono avvenuti i fatti, è una zona a forte vocazione agricola dove lo sfruttamento dei lavoratori è molto diffuso. C'è anche una sorta di ipocrisia su questo, perché non essendoci delle tendopoli o delle baraccopoli visibili come a San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, non è visto il problema. Sicuramente comunque ci sono i sindacati in zona, in particolare CGL, che portano avanti una battaglia da anni sotto questo punto di vista, anche come movimenti collettivi, realtà locali. Ci stiamo attivando cercando di porre l'attenzione in maniera più critica, vista anche comunque molte prese di posizioni in maniera istituzionale, soprattutto dal centrodestra che governa la regione. La questione che deve emergere è che il caporalato è un fenomeno che è determinato dalle condizioni di lavoro e gestione anche della proprietà della terra nei campi. Fondamentalmente qui abbiamo enormi latifondi dove la produzione agricola si basa fortemente sullo sfruttamento dei lavoratori, che sono nei fatti concepiti come degli oggetti sostituibili.
1: In chiusura, questa mattina a Milano c'è stato un presidio dei sindacati confederali davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense, dopo l'inchiesta che ha svelato un diffuso sistema di sfruttamento dei lavoratori impegnati nel cantiere. Centinaia di lavoratori portati direttamente a Milano dall'India, pagati meno di 2 euro all'ora, controllati anche al di fuori del cantiere, senza diritti o garanzie di sicurezza. I sindacati accusano che è stato impedito loro di entrare nel cantiere perché ha ritenuto territorio extraitaliano e di aver potuto parlare coi lavoratori solo fuori dall'area e sempre sotto il controllo dei caporali che li sfruttavano. Riccardo Piacentini è il segretario milanese della filiale CGL.
3: Ci hanno impedito di entrare nel cantiere sostenendo che si trattava di un'area fuori dal territorio e dalla normativa italiana. Non potendo fare assemblea abbiamo incontrato i lavoratori praticamente fuori dal cantiere, all'ingresso e all'uscita. Abbiamo l'impressione che le cose siano peggiorate strada facendo fino all'epilogo, per cui fortunatamente la magistratura ci ha messo il becco e ha scoperchiato forse uno dei casi più eclatanti di caporalato. Il cantiere sta lavorando, quindi i lavoratori sono ancora all'interno. L'azienda è stata commissariata, quindi speriamo e supponiamo che adesso le cose vengano rimesse a posto, in ordine, applicando la normativa italiana e i nostri contratti collettivi. Si tratta

0: sicuramente di un caso eclatante, ma purtroppo non è l'unico. Ci sono tantissimi cantieri a Milano, grandi, pubblici, privati, dove magari non ci sono 400 operai, ma ce ne sono 20, 30 che però vivono le stesse identiche condizioni di ricatto e di sfruttamento.
1: Serve un intervento anche delle istituzioni.
0: Serve un intervento a più livelli. Bisognerebbe intanto abolire la Bossi-Fini e togliere questi lavoratori dal ricatto del permesso di soggiorno. Dopodiché servirebbe, per esempio, aumentare gli enti ispettivi e gli ispettori, che oggi sono in numero ridicolo rispetto alle necessità. Bisognerebbe cambiare le norme sull'appalto e sul subappalto, tutte cose che il governo si ostina a non toccare.
2: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione di Martina Stefanoni, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
11: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
12: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
11: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
12: Affitti brevi, tranquillità lunga.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi siete asciugati? No, voglio dire, con l'acqua che è venuta giù tra ieri, stanotte, l'altra notte, insomma, non si capiva più niente. E chissà per i nostri, insomma, molteplici animali che noi neanche vediamo quanto stress possa essere stato. Stamattina mi sono trovata una coccinella, peraltro non quelle classiche rosse e nere, ma quelle un po' più fantasiose, quelle gialle e nere, che si aggirava su il piano della cucina, in particolare nella parte calda dove avevo appena fatto il caffè, diciamo così, e secondo me si stava scaldando e asciugando, perché poi dopo un po' si è spostata. Io l'ho presa con molta delicatezza e l'ho posata sulle piante al sole in modo che rimanesse al caldo. Chissà quante piccole creature se la son vista brutta.

0: Non ve l'ho detto, ma insomma l'avrete forse sentito, il 1° di giugno è morto Gianni Mattioli, che è stato un precursore, diciamo così, della lotta ambientalista e insomma davvero uno avanti. Poi pensavo a questo terremoto al largo delle coste calabresi, pensavo al ponte sullo stretto, pensavo a un sacco di cose, devo smettere di pensare. Peraltro mi ha scritto Gigio, insomma uno ascoltatore, che mi chiedeva se avevo visto questa notizia. No, non l'avevo vista. Stiamo parlando di cormorani sul lago di Como, stiamo parlando di un ok dall'Europa per abbatterli. Studio e ahimè, temo che arriveremo al solito bagno di sangue. E prima, adesso do il via al nostro ospite, ma prima fatemi dare un grande abbraccio a Maria Teresa che mi aveva scritto raccontandomi di questa coppia di tortore che aveva fatto il nido in un vaso del suo balcone. Bene, mi ha mandato due video deliziosi in cui dice: come vedi, i pulli sono nati e crescono a vista d'occhio. Faccio il reportage quotidiano, ho cambiato tutte le mie abitudini d'uso del balcone, sono molto contenta, mi dispiace che tra un po' i piccolini prenderanno il volo, ma sono molto orgogliosa della loro sopravvivenza. E buona giornata anche a te, Maria Teresa, e grazie per questo, insomma, per questo piccolo frammento di poesia, piccolo, grande. Adesso invece do il benvenuto al nostro ospite di oggi, che ringrazio per essere con noi, Alessandro Nigo, presidente dell'associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti. Buongiorno Sandro.
1: Buongiorno, grazie per questo invito, grazie mille.
0: Grazie a lei, perché vabbè, io confesso del uso privato di mezzo pubblico, perché in famiglia di Lieto ha dei bassotti in famiglia, insomma, quindi sono particolarmente sensibile, ma in realtà i bassotti sono animali piuttosto irresistibili. Come nasce questa associazione Cuor di Pelo?
1: Questa associazione nasce proprio a maggio 2015, a consigliarmi di fondarla è stata la mia Molly, una bassottina che ho recuperato a 60 giorni in una busta di un noto commerciale, mi è stata data così. È nato un amore viscerale tra me e lei, ma ci siamo resi conto che intorno a noi non tutti i bassotti erano felici, ce n'erano tanti che purtroppo avevano bisogno d'amore, d'affetto, di una famiglia. E così, insieme a Molly, abbiamo deciso di fondare questa associazione che si chiama, come ben detto, Cuor di Pelo Rescue Bassotti, che si occupa da maggio 2015 di recuperare, tutelare e far adottare tutti quei bassotti che purtroppo, per svariati motivi validi e anche non validi, vengono ceduti alla nostra associazione. Non voglio dire abbandonati perché non mi piace, preferisco dire ceduti, perché l'abbandono, secondo me, tuttavia, è un'altra cosa. L'abbandono è lasciarlo legato a un guardrail dell'autostrada. Finché ce li cedono a noi è sempre cosa buona e giusta. Collaboriamo soprattutto anche con le guardie zoofile, recuperiamo anche bassotti che vengono sequestrati e li tuteliamo finché poi non si possa sbloccare definitivamente un'adozione per loro.
0: Ecco, Sandro Nigro, ma noi sappiamo che ad esempio intorno al traffico di cuccioli di cani di razza, che poi magari non sono proprio così di razza, ma questo a noi interessa molto poco, però diciamo che intorno al traffico di cuccioli di particolari razze c'è un grande movimento che tocca veramente tantissimi, ha una consistenza economica molto importante e che ha addirittura degli agganci con la criminalità organizzata. Anche i bassotti sono vittime, tra virgolette, di questo tipo di tratta?
1: Purtroppo sì, specialmente questa tratta arriva dai paesi dell'est. Io dico sempre a chi vuole, io sono sia per l'adozione, perché giustamente noi facciamo adozioni, ma anche per l'acquisto, ci mancherebbe, ognuno, siamo in un paese democratico, ognuno è libero di pensare, di scegliere secondo la propria idea, ma dico sempre se volete acquistare un cane andate sempre da un allevatore veramente certificato e che lo faccia comunque di lavoro, ma anche soprattutto per passione da diversi anni. Non pensate di fare l'affare acquistandolo per pochi euro, una volta anche dietro dei negozi importanti si può celare questa tratta.
0: Certo.
1: Dico sempre di informarsi bene, più che altro perché questi cuccioli di bassotto che vengono così, diciamo, alla luce, non sempre sono in salute, nascono soprattutto con varie problematiche che poi negli anni sono anche molto dolorose in primis per loro, ma anche per il portafoglio poi di chi l'ha acquistato, perché richiede veramente molte molte cure ed è veramente un peccato comunque questi bassotti che crescono con delle patologie, veramente con delle grosse sofferenze, e delle volte muoiono anche di stenti proprio perché ci sono patologie che li portano alla morte.
0: Senta una cosa, e poi andiamo a vedere che cosa succede tra poco in quel di Monza, ma ancora una cosa sui bassotti. Allora, diciamo che ci sono vari, io lo dico sempre scherzando, modelli di bassotto, nel senso che ci sono quelli a pelo raso, quelli a pelo, quelli
1: esatto,
0: tedeschi, quelli eccetera, eccetera, eccetera, i nani, medio, i normali,
1: soprattutto cioè, tutto. Caninche, sì, ce n'è per tutte,
0: cioè, un bel,
1: molto vasto.
0: Esatto, un bel miscuglio, ma se lei dovesse dire, intanto se, diciamo, per i non bassottisti, diciamo, all'ascolto, ci sono differenze, diciamo, caratteriali, ogni animale è un individuo, quindi ognuno ha il suo carattere, però diciamo dal punto di vista della selezione delle razze sappiamo che alcune razze hanno delle caratteristiche rispetto ad altre più accentuate, e ci sono grosse differenze tra il bassotto, diciamo, a pelo raso e il bassotto a pelo lungo, diciamo, per dividere due grandi categorie?
1: Sì, devo dire che per esperienza personale i bassotti, diciamo, a pelo duro sono più docili rispetto ai bassotti a pelo corto, che si sentono molto più pitbull. Io la mia preferenza ha comunque una prevalenza per il bassotto a pelo duro, ma alla fine mi sono ritrovato con una bassottina a pelo corto, che amo tantissimo.
0: Certo.
1: Adesso Molly ha ormai 13 anni, però devo dire che il bassotto a pelo duro, così anche come il bassotto a pelo lungo, sono molto più mansueti rispetto a un bassotto a pelo corto. Questo l'ho provato io sulla mia pelle per esperienza personale, grazie anche all'associazione. Poi fa molto comunque anche come vengono cresciuti nell'ambito familiare, bisogna comunque avere polso, perché il bassotto è molto furbo, molto sveglio, molto abile a prendersi gioco di tutti e di tutto, bisogna comunque tenere, far vedere chi è il capofamiglia.
0: Ecco,
1: la mia Molly, io ho sbagliato, e lei molto spesso con quegli occhioni così un po' da menepento, molto spesso riesce a piegarmi, devo ammettere.
0: Vabbè,
1: sì, sì.
0: Vabbè, qui ognuno, non apriamo questo capitolo perché diventa veramente struggente per certi versi, perché la capacità che hanno, insomma, in genere un po' tutti gli animali, ma i cani in particolare, alcuni tipi di cani sono davvero incredibili. Ecco, noi stiamo parlando di bassotti e della sua associazione Cuor di Pelo, perché ormai da quanti anni c'è questa vostra Strabassotti?
1: La Strabassotti è nata nel 2018, quest'anno che si terrà domenica 7 giugno al Parco di Monza siamo giunti alla 7ª edizione. È un bellissimo appuntamento rivolto non solo al mondo dei bassotti, ma rivolto anche a tutti i cani, a tutti gli amici dei cani che vogliono sostenere la nostra realtà, perché questa manifestazione viene organizzata non solo così come giornata di orgoglio verso la razza, ma viene comunque organizzata anche per poter raccogliere fondi e poter far fronte a tutte le spese che un'associazione come la nostra durante l'anno deve giustamente affrontare per le cure dei bassotti che arrivano in associazione, che non sempre sono in salute, molto spesso anzi cerchiamo di prediligere, di prendere bassotti che hanno veramente dei grossi problemi anche comportamentali, caratteriali e di salute, proprio per poter dare loro una nuova possibilità, ecco. Sì. Quindi viene organizzata proprio per raccogliere fondi.
0: Sì. Alessandro Nigro, ecco, non è una competizione, però non ha lo spirito competitivo.
1: Non ha lo spirito competitivo, è una marcia, diciamo una passeggiata all'interno del Parco di Monza. Si arriva al Parco di Monza alle ore 8:30 del mattino, dove presso gli stand della nostra associazione, con una donazione di 20 euro si può avere in cambio un pettorale per cane, un pettorale per l'amico umano, tanti gadget omaggio, e a mezzogiorno ci sarà il taglio del nastro e questa passeggiata all'interno del Parco di Monza, che secondo me è un'ottima cornice per i nostri amici animali, soprattutto un posto in sicurezza dove poter passare una giornata insieme a loro, lontano dal traffico cittadino.
0: Certo, senta una cosa, ci dia un'idea, ma non so, ha detto che la prima iniziativa è stata nel 2018, la prima Strabassotti, e qual è stata quella con la maggiore partecipazione? Di quanti bassotti parliamo? Che a me viene da ridere solo a pensare a un raduno di bassotti.
1: Nel 2018 è stato un gran successo, così inaspettato, siamo arrivati sui 600 bassotti. L'ultima edizione dell'anno scorso abbiamo contato più di 5.000 presenze e un 2.000-3.000 bassotti.
0: 2.000-3.000 bassotti?
1: Hanno conquistato, diciamo così, il Parco di Monza, e non solo il parco, perché comunque c'è gente che arriva anche da lontano già dal sabato, ed è bello vedere in giro per la città tutti questi bassottini che si preparano poi a questo grande evento nazionale.
0: Senta, l'episodio, ma c'è poi anche un diciamo una premiazione di qualche genere? Oppure non
1: sì,
0: c'è proprio niente?
1: No, certo, ci sono sempre delle premiazioni, il bassotto più giovane, il bassotto più anziano, il bassotto che arriva da più lontano, il più buffo, ecco, è una premiazione così simbolica,
0: sì.
1: Niente di competitivo. Ecco.
0: Sì, no, questo mi era chiaro, ma quindi insomma ci sono anche i misto bassotti premiati?
1: Certo, sì, abbiamo proprio una coppia dedicata proprio al non bassotto, al diversamente bassotto, ecco, proprio perché è una marcia che vuole raccogliere un po' tutti gli animali.
0: Senta, mi fa impressione pensare a 2.000-3.000 insomma bassotti insieme, cioè diventa veramente importante. Ci sono problemi di ordine pubblico?
1: Ma assolutamente no, anzi sono loro che cercano di mettere a posto noi umani, ecco. Sono loro che cercano di tenere testa alla giornata.
0: Ci danno una regolata, come si suol dire.
1: Ecco, però dentro il Parco di Monza comunque, come dicevo, è proprio un'ottima cornice per passarla insieme agli animali.
0: Senta una cosa, c'è Ettore che dice: gli animali non si vendono e non si comprano. Ettore, tu sai, questa trasmissione considera l'armadillo, noi altri animali, sai perfettamente come la pensa. Dopodiché il nostro gentile ospite Alessandro Nigro ci diceva appunto se insomma esiste comunque da parte di persone la specifica voglia di avere, di convivere con un cane di una determinata razza, insomma è inutile negarlo.
1: Certo. Quindi, anche perché i bassotti non è che si trovano così per strada, come si può a volte pensare. Comunque un cane non di razza, è più facile trovare un cane non di razza randagio che un bassotto. Comunque sì, i bassotti arrivano il 99% dei casi da rinunce patronali, quindi è un discorso un po' a sé, ecco.
0: Anche perché noi come sempre ragioniamo sul fatto che chiunque decida di dividere la propria vita con un cane deve assumersene assolutamente, integralmente la responsabilità, cioè dall'inizio alla fine, e che quindi non è contemplabile l'abbandono, la non cura, certo, via di seguito. A volte poi ci sono situazioni in cui al di là della volontà delle persone si creano anche delle tragedie, insomma delle impossibilità e via di seguito. Immagino che anche per voi sia così.
1: Ma certo, sì, è quello che penso anch'io, poi lasciamo libero arbitrio alle persone, L'importante, secondo me, è far passare il messaggio a chi ha un cane, un bassotto nello specifico, o comprato, adottato, di amarlo fino alla fine, ecco, di non abbandonarlo per nessun motivo nel limite del possibile. Poi noi abbiamo avuto anche casi dove abbiamo capito che la cessione è stato un atto d'amore, perché abbiamo, spesso succede che si trovano persone da sole, persone malate terminali, che i parenti giustamente non si possono obbligare a, certo, farsi carico del bassotto, perché è brutto dirlo, ma io sono sempre molto chiaro e trasparente, gli animali non sempre possono piacere a tutti, pertanto molto spesso gli eredi del cane in questione nessuno lo vuole tenere e lo cedono a noi. Io sono sincero, non ci vedo niente di male, anzi è un atto d'amore, invece che abbandonarlo in una strada o legato a un guardrail, è molto meglio chiamare un'associazione, o la nostra, o qualsiasi associazione, perché comunque in Italia siamo veramente tante a far del bene agli animali, e secondo me anche questo è un gesto d'amore, non abbandonarlo alla qualunque, ma affidarlo a persone che poi nel tempo troveranno per lui o per lei un'adozione consapevole, perché dietro, certo, comunque un'adozione c'è un lavoro certosino di mesi e mesi, noi non ci teniamo molto.
0: Certo, immagino che un'associazione che nasce appunto per il salvataggio e il recupero di questi cani poi sia molto attento a chi poi vengono affidati. Sente, Irene, io non me ne sono accorta, ma poi io credo di aver capito benissimo lo spirito con cui l'ha detto lei, ma magari è meglio sottolinearlo. Dice Irene, dice, cioè, fa l'impressione sentire al tuo programma una persona che dice orgoglio della razza, brutto anche per i non umani. Ma lei ha detto orgoglio della razza in modo che disdicevole per considerare l'armadillo?
1: No, assolutamente, una giornata così, come dire, di ringraziamento verso questa razza che amiamo tanto. In fondo io penso che molto spesso succede che veniamo penalizzati perché amiamo una determinata razza. Io non ci vedo niente di male, perché è un po' come per una persona che magari può piacere un tipo di casa, un tipo di fobia, o può avere una passione per una cosa piuttosto per un'altra. E così anche per noi. Noi amiamo tutti gli animali, tant'è che molte volte negli anni abbiamo avuto anche simil bassotti, proprio perché non facciamo differenze, ma non ci vedo proprio nulla di male ad organizzare una giornata come la Strabassotti, dove è un'emozione grande per noi portare avanti questa razza.
0: Sì, in questo caso è l'unica, diciamo che è l'unica eccezione di razza che insomma fa parte del vocabolario italiano. Si tratta proprio di cani di determinate razze. Dopodiché, come sapete, non c'è nessuna voglia di discriminare, anzi il ragionamento è appunto i diversamente bassotti, come si dice. Senta, c'è Franco, dice, io amo i cani e loro amano me, ma come mai solo i bassotti tentano di aggredirmi o mordermi? Cosa sarà mai?
1: Beh, sicuramente c'è stata una cattiva gestione da chi li accudisce, perché purtroppo, come dicevo, i bassotti hanno un carattere molto forte, vanno prese delle accortezze soprattutto quando sono cuccioli, o se si manifestano, comunque se vengono adottati in età adulta, delle situazioni di aggressività, e molto spesso è successo, va subito comunque chiamato un comportamentalista, un educatore, per capire alla base cosa sta succedendo in quel determinato cane, perché delle volte anche noi possiamo pensare di fare il bene del nostro cane, ma in realtà invece stiamo facendo tutto l'opposto. Quindi dico sempre di affidarsi anche qui a comportamentalisti, educatori certificati, per iniziare un percorso insieme, perché nessun cane nasce cattivo e nessun cane nasce mordace. Io dico sempre che a rovinare gli animali è l'uomo.
0: Mi sembra che sia ragionevolmente così. Senta, Romina dice, la mia amica ha fatto testamento, gli eredi avranno la casa quando moriranno i suoi gatti, nel frattempo a casa sua rimane gratuitamente una nostra amica e prendersene cura. Con gli animali meglio fare testamento e non fidarsi degli eredi. Insomma,
1: beh,
0: credo,
1: certo, questa è una buona idea.
0: È una buona idea.
1: Che sia giusto così.
0: Esattamente. Allora, senta, Alessandro Nigro, presidente dell'associazione Cuor di Pelo e organizzatore della Strabassotti, che prenderà il via il 7 di giugno. Allora, ci ripeta, alle 8:30, dov'è il ritrovo?
1: Allora, le 8:30 ritrovo a Monza, sul viale Mirabello, all'interno del parco di Monza. Ci saranno molti stand, tra cui agli stand dell'associazione si potrà ritirare, come dicevo, un pettorale anche per il bassotto, con una donazione di 20 euro che servirà a noi per poter poi durante l'anno sopperire alle spese di qualunque gestione. Abbiamo dei cani che ci occupiamo, veterinario,
0: Certo.
1: eccetera, stallo, perché comunque anche qui ci sarebbe da aprire un argomento molto lungo. Molto spesso vengono anche, diciamo, danneggiati i veterinari dicendo: ah, loro però dovrebbero lavorare gratuitamente, ma io non lo trovo corretto anche questo, perché comunque è una professione. E allora spesso mi rivolgo agli altri e dico: ma se nella tua professione dovessi lavorare gratis, come potresti andare avanti? Io penso che il rispetto sia molto importante per qualsiasi professione.
0: Allora, un saluto ad Alessandro Nigro. Io, la domanda del consigliere dell'armadillo è se lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere, ma temo che lei mi dia una risposta.
1: Ah, sicuramente un
0: Lo
1: bassotto.
0: sapevo io,
1: Però è anche
0: vabbè.
1: basso, quindi pertanto già ci sono sulla buona strada, sono
0: Ok.
1: piccolino.
0: È già avviato, va bene. Senta, un saluto a Molly, mi raccomando,
1: Grazie, grazie mille.
0: eh.
1: Buona
0: Dunque, un
1: domenica.
0: attimo solo, c'è Maria Grazia che dice buongiorno. Ho la mia a pelo duro da una rinuncia di proprietà, aveva 2 anni, non ho mai pianto neppure la prima, no, non ha mai pianto neppure la prima notte, odia le femmine, si fa torturare dai bambini, è dolcissima, dorme nel letto come tutti i bassotti. Eh sì, questa è un'altra delle
1: Sì, questa è una
0: caratteristiche
1: peculiarità. Sì,
0: dei
1: proprio del pelo
0: bassotti.
1: duro, giusto? Sì, esatto.
0: Allora,
1: Bene, mi fa molto piacere.
0: un saluto e buona strabassotti.
1: Grazie, grazie mille. Ciao ragazzi.
0: Chiude qui la puntata di oggi, insomma un po' di sorriso, anche se abbiamo parlato anche di cose molto serie, tipo appunto l'abbandono anche di animali come i bassotti o di situazioni drammatiche che a volte non sono previste o prevedibili e che portano a animali in difficoltà. Allora, Strabassotti al Parco di Monza il 7 di giugno. Vi saluto con Olli che dice: credo che la coccinella con i colori di Radio Popolare poteva capitare solo in casa tua. È vero, non ci avevo pensato. Allora, un grande saluto da Cecilia Di Lieto. Ci sentiamo domani dopo le notizie delle 12:30. Ciao ciao!
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Let's go! Da MeglioBoard le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a €499. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MeglioBoard.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon?
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Vabbè, in ordine sparso, sentivo la sigla e per la prima volta mi è venuto in mente di cambiarla. Su quella roba ego riferita, tipica della, dell'adulto irrisolto in studio, Davide Facchini, vuol dire che culo, potremmo mettere una voce tipo che culo. Tutte voi le fortune, eh? No, scusate, sono un po' in tensione. Stasera l'Italcalcio gioca contro il Lussemburgo. Gli altri si preparano per i mondiali, noi ci giochiamo il Lussemburgo.

Ammetto però di avere, di nutrire una certa simpatia per l'anticonformismo dell'attuale e temporaneo CT della nazionale, Baldini. Andate a cercare qualche dichiarazione, qualche presa di posizione particolare, o quando ha tirato le pedate nel sedere all'avversario, che è un po' così, un po' fumantino, sinistro, alternativo. Però è anche vero che l'Italia è quel paese che dal punto di vista del lavoro è così conciato male che financo il CT della nazionale è precario, in attesa del prossimo, stiamo ancora scegliendo la precarietà fino alla panchina degli azzurri.

Sarà mica il caso di mettere un brano con il titolo che tradotto in italiano significa semplicemente canestro, o meglio, cesto. Poi collateralmente è pure bello, ma è per il cesto che lo metto.

Sì, ma non è che tutta la trasmissione vedrà canzoni così belle in onda, eh? Non fateci la bocca. Facco, giusto te aspettavo, eccomi. Oggi avete fatto il make up su De Gregori. Noi ieri avremmo dato molto di più con il Paletta. Occasione persa, ma secondo me è andato bene così Paletta ieri. Paletta dei Pancras, ospite di Musica Leggerissima ieri. E stasera sul palco del festival, Big Band Festival di Nerviano. Oh, mi piacciono i messaggi che iniziano. Oh, Facco, sai se la partita la danno in chiaro? È su Rai 1, Lussemburgo-Italia. Un altro ha scritto 5-0 e torniamo a casa, dai, basta. Non si infierisce, non si infierisce. Sono le 13.22, ancora una volta in diretta. Questa è Musica Leggerissima, Radio Popolare. Oggi un 39 minuti di musica. Per chi si sente in colpa? Per chi si sente in colpa? Perché si è fidato. Si è fidato degli orari che danno le scuole per quanto riguarda i concerti di fine anno dei bambini, delle elementari. Dalle 12 alle 13 io vengo prima, preparo la mia trasmissione, bello sereno, è qua tutto pronto. Anche con delle robe nuove qui e là, come la prossima. 45 minuti di ritardo. Pirla io a crederci. Per cui sono sgattaiolato via come un malfattore sperando, insomma, mi sono fatto vedere molto bene prima. Sono qui, fai gesti, urli, fai la roba tipo la clac, no? Fai il primo a battere le mani, alzandoti, facendoti vedere bene. E poi niente, poi sono andato via tipo musicando, che è uno dei pezzi che facevano. Data così, cosa vuoi fare? Ricordiamoci che il prossimo anno registro quando c'è il saggio di fine anno. Ma noi andiamo avanti fino alle 14 parlando di queste e altre cose. Speriamo più di altre attraverso il numero WhatsApp ed SMS e Telegram 331 62 14 013. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Oggi facciamo anche un bel microfono scritto, bello easy. Ne parliamo subito dopo il secondo brano. Guardate se volete l'anticipazione sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Dicevamo, cosa nuova?

Prima uno si... come dire, si... illude, era il termine. Perché sai perché non mi veniva illudere? Arriva un messaggio che ho scritto: grazie, ottimo consiglio, eh? Bella, vuol dire che ti ho messo un bel brano, questo nuovo, di Cassia. Poi leggo bene: ah, ho letto La città dei ladri, il libro di cui avevi parlato, in una trasmissione che non ricordo, era questa. E vabbè, prego, però volevo mettere la musica. Coraggio Facco, che prima o poi tuo figlio diventerà adolescente, così metterai finalmente musica bella. Non credo che le due cose vadano assieme. Ad ogni modo, questi che abbiamo sentito erano i Cassia, da un posto che non riesco a... Macclesfield, in Inghilterra. Sono in giro da 6 anni e hanno fatto 3 dischi. Questo brano si chiamava... Do right, fai la cosa giusta. Non proprio, fallo giusto. O fai il destro. Allora, lo dicevamo poco fa, il volo più pazzo tra Italia e Stati Uniti. 3 compagnie, 5 aeroporti, 30 ore. Una sola persona che ha fatto questa roba. Allora, ha preso il volo da Cagliari, è andato a Fiumicino, poi è andato a Charles de Gaulle, Parigi, da lì è andato a Washington, a Seattle, nello stato di Washington, e da lì è andato a Pasco, un aeroporto minore. 5 aeroporti, 3 compagnie, 30 ore. E allora 331-6214-013 via sms, telegram e whatsapp, alla mail diretta a popolarenetwork.it. Storie di cambi infiniti, il vostro record di cambi. Visto che la notizia e la domanda era già stata scritta sul muro di Facebook, c'è già la prima risposta. Primo viaggio internazionale, destinazione Costa Rica, 1992, Milano-Madrid, Madrid-Città del Messico, Città del Messico-San José. Sul volo per il Messico conosco un italiano che va a trovare il fratello a Cuernavaca, cioè la corna della vacca. Dormo in aeroporto per prendere il volo per la Costa Rica la mattina dopo. Faccio il check-in, tutto ok, vado a fare colazione. Scazzato e stanco, sfoglio il passaporto. Non è il mio, ce lo siamo scambiati con l'italiano. No! No! Allora, disfo il check-in, vado in ambasciata italiana, ma loro possono farmi un passaporto provvisorio per stare in Messico o per tornare in Italia. Niente Costa Rica. Anche il tipo alla fine si accorge dello scambio. Per forza andiamo in giro col passaporto di un altro. E alla fine tutto si risolve. Mi faccio una serata a Cuernavaca e un'altra notte in aeroporto. E la mattina dopo riesco ad arrivare in Costa Rica. Andata di lusso. Scusate, una domanda: è meglio fare 30 ore su e giù dagli aerei di filata, o sarebbe più sano far passare del tempo? Ci sarà qualcuno che sa sta risposta al 331-6214013. Allora, io personalmente una volta avevo talmente voglia di andare a Ibiza che sono passato per Dortmund. Cosa vuoi fare? La vita è così. Però a settembre, no? Con ottobre, no? Le stagioni in cui vanno tutti. L'altra volta andare in Cambogia avevo 30 minuti solo di attesa tra Francoforte e Phnom Penh e volevo mettermi il bagaglio a mano, ma pesava troppo. E allora ho tolto della roba dal bagaglio a mano, ho messo tipo la cerata, che va in Cambogia, ci sono le piogge tropicali, che vabbè, che non sono i tropici, però quella roba lì. E allora ho riempito di tutta una serie di vestiti più pesanti che avevo le tasche della cerata, in modo che il bagaglio potesse andare a mano, e ho volato tra un cambio e l'altro. L'ho preso, peraltro. Va bene, quante ore siete stati al massimo su aerei per andare in dei posti? Si sommano gli aerei, non una volta sola, perché sennò il primo che è andato in Australia vince.

Va bene, scrive Marco, ma era fin troppo facile sapere che avreste apprezzato questa canzone. Oh, per questo applausi e grazie. E quel gran figo di Mike Patton con i Faith No More. Sì, facile. 3316214013, Milano, Francoforte, Toronto, Camagay, Havana. Non ricordo quante ore, ma tante, veramente tante. Aldo. Milano El Nido, nelle Filippine. Milano Istanbul, Istanbul Manila, 13 ore Manila. Manila Palawan, 8 ore, tante belle conoscenze e visto una stagione intera di The Walking Dead, te credo, Enzo. Allora, io ho deciso, ascoltando ieri il podcast, mentre, come dire, logoravo il mio fisico a furia di esercizi per ultra cinquantenni, che aprirò la rubrica Bella ma non c'entra. Quando io, che accade in questi casi, cioè io faccio una domanda sugli aerei e Gaetano risponde: agosto 67, da Recco a Sanremo in autostop, 21 passaggi. Bella, ma non c'entra. Non è aereo, ma insomma, ti prendiamo in giro. Io. Un mio conoscente, a causa di un grave lutto, ha fatto Italia-Spagna, Cile-Spagna-Italia in 30 ore. Decisamente il viaggio più strazzato di cui sia conoscenza. Andando su qualcosa di un po' più leggero, una roba che non mi è successo, almeno questa me la sono scampata, però conosco un paio di persone cui è accaduto e non è bello. Allora, non lasciatevi con il la partner salendo sull'aereo, ok? No, soprattutto se è un transoceanico. No. O dotatevi di mezzi per riuscire a farvela passare. Non mi ricordo quante ore, ma una volta siamo andati in Brasile, immagino partendo da Milano, dall'Italia, con Canadian Airlines. Siamo passati per Toronto. Fischia franca!

Attenzione perché siamo alle 35 ore. Si firma con un secondo messaggio Ale. Ale Panama, dal cappello che sovente porta. Ciao Facco, Panama 2001. Bocca del Toro, Panama City, Miami, connessione persa, Madrid, Barcellona, Malpensa. 35 ore totali. Niente male. Questi altri si chiamano Seratons, il brano di Over You, e in questi giorni ho ascoltato della roba nuova. Si sente?

Timo, basta roba bella. Tra poco mettiamo della musica che piace a me, che non è bella. Allora, abbiamo un tema, nel senso sono piuttosto curioso, perché due ascoltatori nel giro di un minuto hanno mandato la stessa risposta, ma sono due numeri diversi, due nomi diversi, due foto diverse anche, vado a controllare. Eh sì, questo è uno col cappello rosso e questo è un altro col cappello grigio. Ma pensa. Uno scrive Milano roba Bangkok Kairns, che è un posto in Australia, 30 ore. Un altro scrive Milano, ma subito dopo, secondo me è lo stesso, quanti numeri hai? Milano, Londra, Bangkok, Sydney, Cairns, 25 ore, beh, decidetevi. Sto sempre chiedendo il vostro record di ore per una tratta aeroportuale e con più aerei, evidentemente. Non riuscivo in nessun modo ad andare a San Pietroburgo se non con un Milano, Roma, Parigi, Helsinki, San Pietroburgo, 26 ore. Buona. Vale la mezza Milano con 30 ore? E poi si spiega, nel senso che sono stato 28 ore fermo alla mezza prima di partire. Milano, Mosca, Pechino, Nuova Delhi, Kathmandu in 48 ore. Non è vero, ma non volevo essere da meno, mi sentivo un povero pirla. Potresti vincere tu, Pasquale, ma in zona Cesarini vince Ale. Io tempo fa rimasi senza soldi in Perù e quindi ho fatto Lima, Città del Messico, con i volo dei pellegrini per la Madonna del Guadalupe, che non è quando dice ho perso, sono senza soldi, Madonna per la Madonna. Poi Città del Messico, Miami, Miami, New York, New York, Reykjavik, Reykjavik, Bruxelles, Bruxelles, Orial Serio, Viale Padova, due giorni con Iceland Air, 600 euro. Ale, non so se crederti, forse questo è troppo. Va bene, volata pure quella di oggi, eh? Dopo questo brano bello, ma bello, talmente bello che lo faccio partire in anticipo. Mettiamo un po' d'ordine con le iniziative di Radio Popolare, qualche notizia. È la rubrica dei tour in Italia in questo periodo.

Allora, questo brano è appena stato bollinato dalla tamarra della redazione di Musica Leggerissima. Sapete che io condivido con voi, c'è cioè la tamarra, il metallazzo, il metallozzo, eccetera, eccetera. La Cinzia ha appena scritto in stampatello figata fotonica. Eh sì, l'avevo detto che era bello sto pezzo qua, te non ti fidavi. Allora, come siamo messi con i cori? Vi state muovendo? Il 23 di giugno è dopodomani, sembra di no, invece sì. Un'iniziativa Ascolta Cori. Noi come Musica Leggerissima abbiamo io, perché sono l'unico da solo, Jukebox Hit Parade. Andremo, non si può ancora dire, ma lo dico, andremo a Gorla. Seguite trasmissioni di Radio Popolare, ve lo ricordiamo, il 23 sul Far della Sera. Milano, ma non solo, anche vari posti in giro per l'Italia, ma perché no anche all'estero, si uniranno in una pletora di canzoni cantate in coro. Fate parte di un coro, aggiungetevi, proponete, ci sono a Bergamo, ci sono a Reggio Emilia, ci sono a Piacenza, ci sono a Bologna, ci sono in svariate parti della città, a Lorenteggio, a Bergamo, a Milano, Gorla, come abbiamo detto. Vi piace Hit Parade, Jukebox? Agganciatevi a questa trasmissione. Vi piace Sanremo? A Poveri ma Belli, canzone del XXI secolo, agganciatevi a volume. Ogni trasmissione adotta un coro. Canzoni di Milano, alla Romana Strippoli. E vabbè, con Vieni con me. E presto presto al mattino con i cantautori classici. Per quanto riguarda invece le feste di Radio Popolare, nel ricordarvi sempre comunque il 4 di luglio al Rob de Mat a Milano, dall'aperitivo a mezzanotte, svariate ore di silent disco ad ingresso gratuito per festeggiare la fine di questo infinito palinsesto. Molto primo, ossia venerdì prossimo, Poveri ma Party al centro sociale ZAM, il 12 giugno, la festa di Poveri ma Belli. Dalle 17 la trasmissione, poi la degustazione della birra occupata autogestita. Il DJ set con DJ Dylan e Diego Lee. Diego Lee, ah, l'ho capito adesso. E Dylan sarà disma per sapenza. E poi concerto con Union Spray and the Seniors, gli Ska Bomber, Rap Caverna Posse e i Robot. Ci sarà anche la bellissima maglietta di Poveri ma Belli, bella vera, devo dire. Allora, un passo indietro. Ieri abbiamo scherzato con Daniela, il cui marito diceva che era andato a pescare ieri con il diluvio che c'era, e tutti gli ascoltatori l'hanno presa per il culo dicendo che in realtà stava andando a pescare, sì, ma qualcos'altro. Dice Daniela che quando è tornato a casa suo marito l'ha picchiato e poi gli ha detto chiama Facchini per le spiegazioni. E poi, ciao Facco Facchini, visto che sei uno stato in vacanza a Palma di Maiorca e so che tu sei fortunato, che sei stato a Milano mentre io ero in vacanza, sfortunatamente per me, in quell'isola bagnata dal mare, illuminata da un sole splendido, mi metti il Ruggero dei Timidi? No! E poi quest'altra che davvero non capisco, Elisa dal Sussex. Ma che tamarrate stai mettendo? Erano, a parte l'ultima, erano una più elegante dell'altra, ma veramente? Che siamo quasi davvero in chiusura. Allora, il pezzo che segue è stato scelto da Alessandro Braga, il quale se ne prenderà la responsabilità. Ero lì che guardavo i tour, volevo mettere una roba moderna. Poi in questo periodo sono fissato con un nuovo album di Madame, molto bello. Passa Braga, fa: sono stato al live di Vasco, bellissimo, una scaletta stupenda. E ma Vasco l'ho messo settimana scorsa. Fa: allora metti Cremonini che in tour, metti qui. Oh! Dice Braga, sai chi c'è in tour? C'è in tour Cremonini, che se questa canzone l'avessero fatta i Blur, sarebbe stato un hit commerciale del Britpop.
Più o meno, eh. Poi iperbole qua. Facchini Davide, iperbole Facchini.

0: Ah, questa piace tanto al conduttore che arriva dopo di noi, eh. Commenti sparsi. Vabbè, con l'iperbole di Braga ti sei salvato. Forse una delle più brutte di Cremonini. Pensa che stavo per mettere in una pop. Appena sento il nome di Alessandro Braga mi si rizzano le orecchie. Ma che cacchio? Ma metti due volte Vasco, eh? Non è che prendi fuoco. Ma quest'anno non c'è la festa della Radio Alpini. No, non c'è. Quest'anno è il 50esimo, facciamo una roba diversa. Non conoscevo Cremonini post Luna Pop, ma questa non è male. Grazie a tutti coloro, non abbiamo, siamo riusciti a leggerli tutti, siete veramente in tanti a scrivere. Tutti coloro che, dicevamo, hanno partecipato con le loro risposte più o meno vere al microfono scritto di oggi di Musica Leggerissima, che torna domani, bella questa, puntuale come sempre, alle 13.15 su queste frequenze, tra poco gente seria con musica seria. Ci sentiamo domani, che è giovedì ed è il giorno dell'aperitivo in auditorium di Metro Strato. Sai piatti ci sarà Pardo, appunto, della redazione di Volume. Ciao!
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
3: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12, con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
4: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte e musica per parlare di attivismo, speranza e solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la Piccola Orchestra dei Popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
5: Volume.

0: Buongiorno a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti e bentrovati ad una nuova puntata di Volume in questa settimana tutta matta, in cui ogni giorno ascoltate conduttori diversi.
1: È lunedì. Tutta matta.
0: No, ma un po' matta, dai. Perché sì, ciao Niccolo Vecchia, buongiorno.
1: Ciao Elisa Gracci, dovete perdonarla, è che è già emozionata, un
0: sì,
1: po'
0: molto.
1: Così frizzantina perché deve partire per Barcellona,
0: ecco.
1: Ma io cercherò di sopire questo entusiasmo ricordandole che il suo socio è già a Barcellona, per cui, come dire, ti ha un po' fregata.
0: Mi ha un po' fregato, mi ha anticipato, ma lui è più giovane, ha più energia,
1: giusto.
0: Quindi un giorno in più al Primavera Sound, dove appunto io e Dario saremo presenti nei prossimi giorni, uno dei festival più importanti della musica in Europa e nel mondo, e finalmente io per la prima volta andrò anch'io al Primavera Sound. Tu, Nicolò, ho dato
1: nel passato quando era giusto, poi chi lo sa, non mettiamo limite alla provvidenza per il futuro. Però invece volevo chiedere, già che ci siamo, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, se vogliono scrivere degli improperi a Gracci Grande per andare al Primavera
0: Gracci
1: Sound.
0: Gracci Grande nel senso la grande Gracci.
1: La grande Gracci, Gracci Grande, quella cosa lì, non chiamiamo in causa Piero Giorgio Pardo, se no è un casino. No, volevo dire, se invece ci sono degli ascoltatori e delle ascoltatrici che stanno andando, saranno a Barcellona, fatecelo sapere, così chiacchieriamo.
0: C'è un balotta un po'. Anche un po' là, dai, magari ci vediamo nel Parc del Forum di Barcellona. Però oggi siamo qui a Radio Popolare per una nuova puntata di Volume, anche oggi con un ospitone. Pochi giorni fa hai raggiunto telefonicamente uno dei produttori musicisti più apprezzati della musica americana, vero Niccolò?
1: Un personaggio un po' misterioso per quanto mi riguarda, nel senso che è difficile dal mio punto di vista, anche dopo, devo dire, averci parlato, tenere insieme il lato più scintillante, più famoso anche, di Jack Antonoff, di cui stiamo parlando, cioè appunto il suo essere un produttore che ha lavorato anche con musicisti diversissimi tra di loro, da Kendrick Lamar a Taylor Swift, in mezzo c'è Sabrina Carpenter, Lana Del Rey, insomma, forse diciamo alcune delle cose in assoluto di maggior successo commerciale anche, ma anche diciamo di critica negli ultimi anni negli Stati Uniti. E poi invece associare questa idea a quell'immagine anche che si vede dalle foto di promozionali del disco della sua band, i Bleachers, quest'area un po' da mega nerd appassionato della musica, che certamente non ti immagini insomma in mezzo alla beautiful people, e in effetti anche da alcune cose che dice sembra che lui con quel mondo ci abbia a che fare fino ad un certo punto, e quindi insomma unire queste due parti è interessante, affascinante, anche se non immediato. Il disco di cui parleremo con Jack Antonoff è il nuovo disco dei Bleachers, il quinto album per la sua band, che si chiama Everyone for 10 Minutes.
0: Bene, quindi lo conosceremo meglio tutti questi aspetti della sua vita artistica, e non solo, perché oggi conosceremo meglio anche un attore che anche lui insomma sulla cresta dell'onda, soprattutto negli ultimi anni. Abbiamo raggiunto il nostro professor Roy Menarini, che oggi ha deciso di parlarci di Pedro Pascal, questo un attore di cui si parla tantissimo, un attore molto interessante, un uomo anche di cui si parla molto, dalla personalità sicuramente un po' fuori dagli schemi del solito attore di Hollywood, e quindi ci farà una bella mini biografia il nostro professore di cinema all'Università di Bologna, Roy Menarini. Quindi tante cose da fare e tanta musica da ascoltare, come sempre qui a Volume. Se volete raggiungerci, lo sapete, potete farlo via SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214013 in qualsiasi momento. Siamo qui che aspettiamo i vostri messaggi, se li volete. Allora, Niccolò, ti faccio ascoltare una canzone di un artista che ascoltiamo per la prima volta, Volume.
1: Ok.
0: Una band però che è già al quarto album.
1: Oh.
0: Loro si chiamano Dari Bay, vengono dal Texas, anche se Zachary James, il frontman di questa band, viene dal Vermont, ma ormai in Texas da molti anni. Sicuramente un progetto che negli Stati Uniti ha un bel seguito, in Italia forse ancora poco conosciuto. E quindi così lo ascoltiamo insieme, lo scopriamo insieme. Dari Bay si chiama, e questa è We're Gonna Be Okay.

0: Il quarto album dei Dari Bay, uscito da pochissimo, si chiama Surprise Wish e ruota tutto intorno al frontman Zachary James, che è anche il produttore, fa tutto lui in questa band dei Dari Bay, che arrivano dal Texas e arrivano già al quarto album, appunto Surprise Wish. Qui a volume su Radio Popolare siamo pronti invece ad andare da un altro, totalmente da un'altra parte, più nel nord Europa, dai, diciamo così, più o meno.
1: Sì, è in un luogo dove si parla l'inglese, ma è un inglese, diciamo, discutibile.
0: È un accento impossibile, vero?
1: Effettivamente sì, e devo dire che in questo caso mi stavo ricordando di un altro artista... che arriva da quelle parti, dal nord Inghilterra, dal nord Gran Bretagna, in particolare Graf Rhys, effettivamente gallese in quel caso, secondo me
0: ancora peggio.
1: In questo caso invece ci fermiamo direttamente in Scozia. Malcolm Middleton e Aidan Moffat sono un duo di ragazzi con la barba, di signori con la barba ormai, ma sono ragazzi ancora nel
0: barba
1: cuore,
0: barba bianca tra l'altro,
1: uno rossa però,
0: ma uno rossa è vero, Malcolm rossa e Aidan bianca.
1: Esattamente, due personaggi splendidi, in particolare il frontman Aidan Moffat credo sia entrato nei cuori di chiunque l'abbia visto dal vivo, soprattutto perché è uno showman straordinario, anche con quel suo standing improbabile da un certo punto di vista, e in fondo credo molto ben accostabile allo storytelling che poi attraverso i suoi testi, una specie di spoken word soltanto ogni tanto un po' cantato, è tutto un unicum, molto originale, molto incisivo, e che continua nel corso di una storia ormai lunga. Gli Arab Strap ritornano ogni volta con delle cose nuove da dire, non è scontato. Il loro prossimo disco uscirà il 4 di settembre, per cui c'è tutta l'estate per attenderlo. Si chiamerà Half Told Tales, e anche qui ritorniamo un po' a questo concetto dello storytelling e delle storie raccontate a metà. La canzone è una canzone proprio in pieno stile Arab Strap, che credo anche i nostri ascoltatori abbiano già avuto una volta modo di assaggiare.
0: Sì, l'hanno anche molto apprezzata, ricordo avevano scritto che pezzone.
1: E in effetti è così, si chiama You You You e parla proprio di you, di voi.

0: E Aidan Moffat racconta questa canzone come una specie di incantesimo disco metal che possa portare un messaggio di felicità futura, di possibile fratellanza che magari, incrociando le dita, potrà farci ballare e ridacchiare, perché ci ricorda, ci sono milioni di noi là fuori che affrontano le stesse preoccupazioni ogni giorno: l'aumento dei costi, di tutto, la salute mentale e fisica, massacro e tirannia che arriva dai nostri feed di notizie, eccetera eccetera. Aidan la sa lunga e spesso e volentieri trova il modo, quantomeno per affrontare le cose che abbiamo in testa un po' tutti quanti, e in fondo l'arte deve fare anche questo, e gli Arab Strap lo fanno con grande stile.
1: Aidan il saggio, direi, con questo barbone, poi
0: proprio
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, si vede nel personaggio. Grandi Arab Strap, li ritroveremo ovviamente a settembre, ascolteremo per bene tutto quanto il loro nuovo album. Adesso invece andiamo all'incontro tra una giovane artista e un artista un po' più consumato. Parliamo di Miglio e di Max Collini, quindi andiamo in Italia. Tra l'altro, Nicolò, io e te siamo stati anche noi sul palco del
0: con
1: nostro
0: Miglio.
1: Auditorium con Miglio.
0: Abbiamo
1: proprio
0: condiviso un palco con Miglio. Non è che non so quanti lo possano dire.
1: No, lo possono dire, francamente, sì. Lo può dire.
0: Non nel senso
1: Anna
0: che lo
1: Carol
0: dicono francamente, francamente proprio nel senso della persona.
1: Lei, esatto, l'artista, francamente. Poi Anna Carole e Pier Giorgio Pardo, è stata una gran bella serata nel nostro auditorium, i nostri giovedì di Live Pop. Abbiamo appunto condiviso il palco con Miglio, che tra l'altro ha anche suonato due canzoni in versione acustica, la chitarra per lei, una versione anche abbastanza
0: inedita,
1: inusuale.
0: Ma scusami se ti interrompo, volevo farti una domanda tecnica,
1: sì,
0: che dovevo,
1: dimmi,
0: farti fuori onda, ma te la faccio, certo, in onda, tanto così gli ascoltatori capiscono come lavoriamo. Okay. Domani c'è Pier, sì.
1: Domani c'è Pier.
0: Oh, che bello. C'è
1: domani
0: Pier,
1: tu e Pier. Guarda, io sarò in aereo, ma vorrei tantissimo ascoltarvi, ma lo farò col nostro podcast.
0: Il podcast, esatto. Non come avrai il brivido della diretta, ma
1: no, però sarà bello lo stesso, e la stessa cosa potete fare voi riascoltandovi il Live Pop della scorsa settimana.
0: Yes.
1: Perché le versioni appunto acustiche suonate da Miglio, da Francamente e da Anna Carol, davvero sono molto molto belle. Peccato ve le siete persi, ma potete recuperarle sul nostro sito o sulla nostra app. Appunto, Miglio, artista di Brescia, anche se ormai a Bologna da molti anni, ed è proprio nell'area emiliano-romagnola che ha conosciuto Max Collini, già lo sapete, voce degli Offlaga Disco Pax, è stato nostro ospite, un nostro caro amico.
0: Un altro saggio,
1: un vecchio saggio, non me ne vorrà per la parola saggio, Max Collini. Insieme hanno realizzato questa canzone che appunto dal titolo ovviamente ci ricorda il capolavoro dei Joy Division, Love Will Tear Us Apart, ovvero l'amore ci farà a pezzi, nella versione di Miglio e Max Collini.

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figli e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

0: Domani. Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole, scritte su commissione.
1: Max Collini, inconfondibile voce di Max Collini con Miglio, e questa L'amore ci farà a pezzi, una collaborazione che arriva direttamente dal cuore dell'Emilia Romagna. E Miglio, che vi ricordiamo è stata nostra ospite, come del resto Max Collini, se volete andatevi a ricercare nei nostri archivi sia il suo mini live che poi anche le varie ospitate con Max e le chiacchiere con Max, due artisti bravissimi che arrivano appunto dall'Emilia Romagna. Siamo quasi alla fine già della prima parte, Nicolò.
2: Abbiamo un po' chiacchierato. Abbiamo perso del tempo, ragazzi. Scusate.
1: Capita spesso di trasmettere col mio amico, vecchio amico Niccolò Vecchia.
2: Ebbene sì, stavo guardando. Tipo, perché ho provato a fare Max Collini sul nostro sito radiopopolare.it. E esce un sacco di roba.
1: Noi in tante versioni, sia nelle versioni con gli Offlaga, sia nelle versioni come scrittore, ricordiamo appunto il suo libro sulla resistenza. Insomma, è venuto tante volte e ancora non lo aspettiamo, ovviamente, al prossimo progetto, Max e anche Miglio, ovviamente. È uscito finalmente il nuovo album dei Broken Social Scene dal Canada, li aspettavamo da un po'. Molto molto bello, soprattutto questa canzone qua, che è, secondo me, la canzone che chiude tutto il disco, e l'ascoltiamo subito prima della prima pausa di volume di oggi. Si chiama Parking Lot Dreams, Broken Social Scene.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.

0: chiama For Love of Grace and the Year After, l'album degli Ice Age, uscito il 29 maggio, il nostro album della settimana. Questa settimana così abbiamo deciso di ascoltare questo disco sicuramente energico, immediato, molto istintivo della band danese. Siamo già al sesto album per gli Ice Age, che per un po' si erano separati per seguire i propri progetti solisti e poi si sono riuniti l'anno scorso per registrare questo For Love and Grace and the Year After. Belle recensioni per loro, sicuramente loro si descrivono come una sintesi tra il punk e la melodia. Questo a loro piace autodefinirsi così. Infatti c'è sia il punk che la melodia, un po' sghembo come nello stile degli Ice Age, dalla Danimarca. Loro escono tra l'altro per Mexican Summer, gran bella etichetta anche questa.
1: Ascoltando il pezzo stavo cercando di ricordarmi un po' come tu prima cercavi di ricordarti un pezzo degli Arab Strap in fuori
0: non
1: onda.
0: Ancora non sono riuscita.
1: Io avevo questa cosa che secondo me su quella base, diciamo, si poteva cantare anche un pezzo dei Libertines, però non mi ricordo,
0: non ti viene in mente
1: anche
0: qua.
1: Perché non sono un gruppo che abbia mai ascoltato molto, però sì, mi è venuta in mente questa cosa.
0: Ma com'è sta storia che non ci ricordiamo più niente?
1: L'anzianità, Elisa.
0: Che cos'è sta roba? No, non lo accetto.
1: Il fatto che siamo due vecchi.
0: Lo voglio accettare, ti prego, intelligenza artificiale, aiutaci tu. Aiuta questi due poveri vecchi.
1: Così è peggio, questa era proprio da boomer.
0: Senti, a proposito di boomer, sai come...
1: Come a proposito di boomer?
0: No, a proposito di boomer no. No, allora
1: si offendono,
0: è vero. No, a proposito di gente come noi, generazione X, forse anche più giovane,
1: sì,
0: tra l'altro, il prossimo artista sta partecipando a un grandissimo concorso che si chiama Vota anche tu la canzone da cantare in coro con noi.
1: Bello sto titolo,
0: agli
1: complimenti.
0: Agli ascoltacori, bello, è molto sintetico. Vota anche
1: molto.
0: Tu l'artista che vuoi cantare con noi
1: sul sito radiopopolare.it, che poi dopo la settimana prossima potrai iscriverti agli ascoltacori.
0: Questo è solo il titolo, poi svolgimento.
1: Esatto.
0: Svolgimento cantiamo.
1: Perché si svolgerà, cioè il 23 di giugno si svolgerà una cosa molto bella per il 50° compleanno di Radio Popolare. Il tutto si può dire con un titolo, questo è efficace perché il nostro Gianmarco Bucking da quel punto di vista è puntuale. Gli ascoltacori, ovvero sia una grande serata di karaoke diffuso, una serie di gruppetti che si ritroveranno in giro per la città di Milano in luoghi diversi che vi dobbiamo ancora comunicare, ma ci saranno 5 cori organizzati da noi della radio e associati a 5 diverse trasmissioni, poi ci saranno i cori che vorrete organizzare voi, visto che facciamo 50 e 50 anche in questo caso.
0: Quindi potete andare sul nostro sito www.radiopopolare.it, andate nella sezione Ascoltacori che trovate all'interno delle iniziative, oppure guarda, fate come faccio io sempre che sono un po' pigra. Ascoltacori Radio Popolare, tac, arriva
1: su Google,
0: arriva tutto subito e potete votare tutte le canzoni. Io le ho già votate per le altre trasmissioni, mi riservo di votarla per la nostra così tra un po', devo ancora riflettere quali vorrei cantare insieme a voi.
1: Perché effettivamente... c'è questa cosa qua, cioè adesso non ci si può ancora iscrivere ai cori, cosa che a un certo punto ci coinvolgerà anche a livello proprio, come dire, di competizione tra le varie trasmissioni. Inizio a dirlo così che il pubblico di volume metta una mano sul cuore, sulla coscienza, per rendersi conto che insomma dobbiamo fare bella figura,
0: possiamo... Tra l'altro qui abbiamo fatto una selezione di canzoni direi nettamente di un livello nettamente, diciamo, non voglio dire superiore, ma
1: più ricercato
0: delle altre categorie, quindi ci teniamo tantissimo alla vostra partecipazione sentita al nostro coro di volume
1: che è un po' così per associare un tema alla propria identità musicale culturale, ha il compito di raccogliere le canzoni del XXI secolo, quindi insomma tutte canzoni degli anni 2000, sono quindi le selezioni per certi versi più recenti tra i 5 cori, perché gli altri sono Milano e Vincenza,
0: Jukebox,
1: Hit Parade Jukebox, Sanremo, cantautori classici. Noi abbiamo il XXI secolo. Se voi andate appunto sul sito radiopopolare.it, però potete votare le canzoni per tutti i cori, non solo quelli a cui vorrete iscrivervi. Per cui diciamo che per certi versi potete divertirvi e sbizzarrirvi tra le varie scelte.
0: Sì.
1: Tra i nostri candidati, il XXI secolo, ci sono i Baustelle, Carmen Consoli, Levante, Gali, Diodato, con la Pesce di Martino, ma c'è anche il mio caro amatissimo Brunori Sas con una canzone che più da coro non ce n'è.
0: Guardia 82.

0: Cioè io me li sento già la, più di così più cosa... di
1: no, infatti più di la. E poi tra l'altro pensate di essere il 23 di giugno in mezzo alla città, in un punto ancora indefinito della città di Milano, a urlare a squarciagola questa canzone. Ti sfoghi e stai meglio sicuramente.
0: Correte a votarla, così come potete votare anche le altre canzoni degli altri cori, quindi sì, quelle associate a Presto Presto, Poveri ma belli, Musica leggerissima e Vieni con me, oltre a Volume. Radiopopolare.it, nelle iniziative in primo piano trovate tutta la spiega sugli ascoltacori della sera del 23 di giugno, e poi in quell'articolo trovate il link per votare tutte le canzoni.
1: Esatto, e tra l'altro se avete dei dubbi, qualsiasi domanda, scrivete a cori@radiopopolare.it, il nostro responsabile dei cori, Mr. Bachi.
0: Secondo me è Agostoni.
1: Agostoni
0: la corrispondenza, secondo me la fa più Agostoni. Sì.
1: Vabbè, qualcuno vi risponde sicuro, quindi scrivete a cori@radiopopolare.it e dai, fate parte di questa grande avventura il 23 di giugno.
0: E soprattutto iscrivetevi poi, quando sarà il momento, al coro di Volume, raccomando.
1: Sì. Vi aspettiamo, tra l'altro ci saremo anche io e Dario, sicuramente a cantare Niccolò. Stiamo cercando di convincerlo.
0: Sì, dai, vengo.
1: Viene anche Nicolò.
0: Ma sì, dai, verrò.
1: Allora, adesso tra pochissimo andiamo a parlare di un attore di cui abbiamo parlato tanto in questi anni, in questi mesi, anche con Alice Cucchetti per le tante serie televisive di cui è protagonista, Pedro Pascal, che è anche, insomma, questo viso, questo...
0: È bello, è oggettivamente bellissimo.
1: Bello e bravo, amatissimo anche da noi donne. Di una certa, diciamo. Perché questo uomo comunque è gentile, che
0: dici che i gusti si adattano a seconda delle generazioni.
1: Secondo me sì, perché lui è proprio uno di questi uomini che, diciamo, smentisce un po' il classico ma

0: maschio tossico, mascolinità di quelle. Invece lui no, gentile e sexy allo stesso tempo.
1: È virile ma dolce.
0: Virile ma dolce. Pedro lo conosceremo tra poco un po' meglio con il nostro Roy Menarini. Per adesso andiamo ad ascoltare i Nation of Language, che saranno tra i protagonisti della prima estate, un grande festival che sta per iniziare, inizierà il 19 giugno. I Nation of Language saranno protagonisti nella serata del 23, prima dei Gorillaz, quindi gran bella data anche questa, a Lido di Camaiore, con una cover, caro Nicolò, di Bruce Springsteen.
1: Ah, però!
0: Che si chiama Tougher Than the Rest.
1: Ma dai!

0: anche al nostro professor Roy Menarini. Buongiorno Roy.
1: Buongiorno, saluto a tutti.
0: Allora Roy, parliamo oggi di un personaggio che davvero ormai da un paio d'anni, direi anche di più, però insomma sicuramente da quest'ultimo periodo è davvero sulla cresta dell'onda, ne parlano tutti per tanti motivi diversi, sto parlando di Pedro Pascal, vero Roy?
1: Sì, Pedro Pascal, guarda, la fotografia del momento ce l'ha da internet, nel senso che si tratta di uno dei pochi over 50, perché Pedro Pascal ha 51 anni, che è praticamente il fidanzato di tutti e di tutte, perché è amatissimo da qualsiasi generazione, e anzi addirittura per lui insomma è stata allargata la categoria del cosiddetto daddy, cioè di quei daddy, di quei persone in età da essere papà, ma che in verità hanno, sono ancora sexy e sono attraenti anche per le persone più giovani. E quindi si creano su di lui incredibili meme, fan club e così via. È raro aver visto un fenomeno del genere, appunto, per un attore che è maturato tardissimo in verità.
0: Vero.
1: E che però ha spaccato completamente l'orizzonte di attesa.
0: È vero, tra l'altro si parla di lui certamente per le doti attoriali, perché è davvero molto molto bravo, ma anche perché sembra davvero una brava persona, è una di quelle persone che trasmettono calore, trasmettono buoni sentimenti, poi certamente il suo aspetto così, anche il suo modo di fare, certamente anche inclusivo verso tanti mondi, verso il mondo anche LGBTQ+, con la sorella transgender, lui stesso, la sua comunque sessualità molto aperta, molto fluida, fa sì che davvero piaccia ad uno spettro di persone, come dicevi, molto molto ampio, ma anche a livello insomma di cinematografico davvero ha un viso che spacca la telecamera, no?
1: E la cosa divertente è che praticamente una delle cose per cui ha avuto maggior successo, cioè la serie televisiva Mandalorian e il film che è appena uscito in questi giorni dedicato allo stesso personaggio di Guerre Stellari, è un volto che non si vede, perché
0: sì,
1: lui indossa il casco il 99% del tempo, si sente solo la sua voce, quando glielo tolgono sono cavoli amari, perché il Mandalorian, se viene visto, deve uccidere chi lo ha guardato, e quindi sostanzialmente, però ecco, io l'ho letta come una cosa molto carismatica, perché in fondo tutti sappiamo che dentro c'è Pascal, si sente la sua voce, si vede la sua camminata, è un modo proprio di lavorare col corpo e non col volto, ed è curioso perché, come tu dicevi, è il volto ad aver conquistato in questi anni l'interesse generale, il fascino e così via, però lui si toglie l'ospizio di fare un eroe senza volto, quasi al contrario di quello che stiamo dicendo.
0: È vero. Allora, Pedro Pascal, che è cileno, nato a Santiago del Cile, appunto classe 1975, anche se ormai naturalizzato statunitense, come inizia la carriera sul grande e sul piccolo schermo di Pedro Pascal?
1: Sì, fai bene a parlare del piccolo schermo, perché è un po' lì che esplode Pascal, come dicevo, già in età abbastanza matura, ha fatto un'incredibile serie di comparsate, personaggi minori, piccole serie TV, perché ha studiato recitazione, scuole d'arte in America, e poi insomma ci ha messo tanto per sfondare. Qualcuno dice che è stato uno dei personaggi di Trono di Spade, Oberyn, a renderlo famoso, il che è sicuramente vero, ma la verità è che è stata Narcos, la serie dedicata a Pablo Escobar, che è stato uno tra l'altro dei casi delle serie più globali di Netflix, di quelle cioè che sono riuscite a conquistare il mondo. Lì c'erano anche tanti altri attori importanti che sono esplosi dopo, e lui faceva uno degli agenti dell'antidroga, ecco, e lì è stato immediatamente notato ed è stato il vero salto poi per il cinema, sempre affiancando la televisione, come abbiamo detto, con Mandalorian, ma lì c'è stato insomma il vero salto per il cinema, e ha recuperato il tempo perduto, perché lui ha girato tantissimi film, anche di quelli internazionali come The Great Wall di Zhang Yimou, che però era un film allo stesso tempo orientale e occidentale contemporaneamente, e poi cominciando a fare una serie di personaggi sempre più sorprendenti e sempre più imprevedibili. Basti pensare che lo si trova all'interno di uno strano mediometraggio di Pedro Almodóvar con lui e Ethan Hawke, che sono due cowboy omosessuali, Strange Way of Life, che è un film che dimostra la sua versatilità.
0: Tra l'altro, insomma, vedevo che la sua carriera comunque comincia sicuramente quando lui è giovane, ma come dicevamo, scoppia già quasi quarantenne, quindi come dicevi, un successo globale raggiunto in più in età matura. E appunto con Narcos tutti noi lo abbiamo conosciuto, e poi ci sono state altre parti decisamente iconiche, soprattutto negli ultimi anni, come quella di The Last of Us, sempre parlando di serie televisive, ma non solo, perché poi c'è anche il cinema.
1: E c'è anche il cinema, dove lui si è infilato, nel senso che lo hanno voluto profondamente anche in alcune saghe, per cui c'è il Gladiatore 2 di Ridley Scott in una parte importante, tra l'altro Scott sta già preparando il 3, c'è nei Fantastici 4 in uno degli ennesimi reboot dei Fantastici 4.
0: Ci riprovano.
1: Però lui, ci riprovano, però lui aveva fatto una parte molto divertente, dove tra l'altro ha un figlio. Ecco, la cosa divertente di cui dicevo prima è proprio che da una parte è molto sexy, dall'altra c'è questo lato papà, no?
0: Rassicurante.
1: Per cui è padre. È rassicurante perché padre nei Fantastici 4 è un po' un padre putativo in The Last of Us, insieme alla ragazzina che lo accompagna nel mondo post-atomico. È un po' il papà del Baby Yoda di Grogu, appunto, sì, in Mandalorian. E quindi c'è questo elemento che riesce ad essere tenerissimo, no? In lui, pur all'interno di mondi molto violenti come quello del Gladiatore, o molto avventurosi come quello dei Fantastici 4. Adesso lo vedremo anche in Avengers, il prossimo Avengers che esce nel 2026, quindi entra anche nel mondo Marvel, un ulteriore mondo Marvel di Fantastici 4.
0: Beh, ci sta, devo dire, se penso alla sua fisicità. Ma come attore, raccontaci un po', secondo te, quali sono le caratteristiche proprio di Pedro Pascal che bucano lo schermo?
1: Ma lui sembra abitare immediatamente il film in cui si trova, quindi ha una spontaneità che fa leva proprio su questa doppia natura di essere un personaggio rassicurante e un personaggio allo stesso tempo, insomma, capace di agire in maniera molto carismatica. Quindi questi due aspetti io credo che lui riesca a farli convivere. Certo, si porta dietro un volto estremamente versatile e bello che gli ha dato madre natura, però allo stesso tempo lui lavora tantissimo sul corpo, lo si vede anche in una piccola commedia dell'anno scorso, si chiama Material Love, che non è una commedia riuscitissima, però allo stesso tempo lui lì fa un miliardario all'interno di una commedia sentimentale che somiglia a quelle della Hollywood degli anni 40, e mostra anche, tra l'altro lì c'è un gioco sulla sua altezza, proprio che fa parte della trama, una presa in giro della sua corporeità. Però ecco, tra l'altro lì si vede anche la chiave un po' da George Clooney, no? Un po' da attore neoclassico di commedia romantica. Quindi ecco, lui riesce ad abitare davvero diversi generi, diversi film, con una naturalezza assoluta, ed è strano che lo abbiano scoperto così tardi.
0: Eh sì, è vero, infatti è uno degli elementi di mistero che riguarda questo attore, che appunto ha questo viso anche un po' senza tempo, no? Di un attore, esatto, degli anni 50, questo proprio viso latino che però... lo so, sembra molto classico, no?
1: Sì, perché tra l'altro, appunto, come dicevi tu, da un lato c'è una dimensione etnica che un po' viene fuori, dall'altra parte ha una, come dire, proprio una mascolinità evidente, con questi tratti somatici estremamente pronunciati, quindi gli zigomi, il naso, lo sguardo scuro, spesso anche con l'uso dei baffi e dei buffoni, no?
0: Sì.
1: È un po' da altri tempi, o cari anche a certa cultura LGBT, e quindi sostanzialmente ancora una volta è il mix di tutte queste cose che fa venire fuori le caratteristiche di Pascal, che non sono quelle degli altri. Ecco, questa è la cosa più importante, nel senso che nessuno somiglia a Pedro Pascal, no? Ci sono tantissimi volti magari un po' più levigati, magari un po' più contemporanei. Ecco, questa faccia di Pedro Pascal è insostituibile. Cioè, se uno mi dice chi potrebbe fare questa parte al posto di Pedro Pascal, a me non viene in mente nessuno,
0: no.
1: Mentre in tanti altri casi viene più facile.
0: È vero, sì, assolutamente. Tra l'altro, appunto, come dicevamo, anche la sua vita privata, il suo essere così caloroso, molto affettuoso anche durante le sue uscite pubbliche con la sorella, a cui è molto attaccato, e quindi le tematiche transgender, che insomma in questo periodo sappiamo negli Stati Uniti sono sotto attacco. Ecco, lui è sempre molto esposto, no? Anche dal punto di vista dell'attivismo, sia per le questioni LGBTQ+, che per le questioni in generale dell'immigrazione negli Stati Uniti. È uno che non ha paura ad esporsi.
1: No, poi tra l'altro bisogna dire che tanto è esposto nella sua dimensione pubblica e militante, tanto tiene completamente oscura la parte privata, appunto si pensa, si sa che abbia una personalità queer, bisessuale, eccetera, ma sono, come dire, non ci sono mai state dichiarazioni esplicite e nessuno sa nulla della sua vita sentimentale, per esempio. E quindi anche questa è una dimensione interessante, ma non dimentichiamo che lui, la sua famiglia è scappata dal Cile. Perché era una famiglia allendiana, quindi una famiglia socialista per il presidente Allende. Quando c'è stato il golpe contro Allende da parte dei fascisti in Cile, dopo 2 anni la famiglia ha capito che doveva fuggire ed è andata prima in Europa, poi negli Stati Uniti, a dimostrazione che qualche valore evidentemente veniva dai suoi genitori.
0: Assolutamente, una storia molto molto importante che poi appunto porta avanti nei valori tutte le volte che può parlare in pubblico Pedro Pascal. Allora, come sempre concludiamo la nostra piccola biografia di quest'attore parlando di una scena in particolare, in un film o in una serie che ti ha particolarmente colpito dell'attore Pascal.
1: Ma io vorrei spezzare una lancia per la sua recitazione e per il film di cui fa parte, molto maltrattato dell'anno scorso, che si chiama Eddington, di Ari Aster, che è uno dei giovani registi più provocatori del momento e che racconta di una cittadina nella quale lui fa una personalità importante di questa cittadina che si scontra contro lo sceriffo che è Joaquin Phoenix, quindi già immaginatevi, se non l'avete visto, l'incontro Pedro
0: Wow.
1: Pascal e Joaquin Phoenix, fino a che le vicende di questa cittadina danno vita a una sorta di metafora della violenza americana contemporanea. E lì Pedro Pascal mette fuori ancora altri elementi, altri significati dentro appunto un'America impazzita e usa una recitazione decisamente straniata. Quindi ecco, è un modo per dirti quanto mi è piaciuto quel film e per invitare al recupero di questo Eddington.
0: Beh, perché bistrattato? Cosa non ha avuto, insomma, le recensioni che meritava, forse?
1: No, secondo me, insomma, è chiaro che Ari Aster è un regista davvero imprevedibile, quindi fa film imprevedibili che durano tantissimo, come questo, nel quale ci sono almeno 3 film in uno dove le cose vanno in un certo senso, sembrano realistiche, poi diventano sempre più visionarie, e quindi anche in questo film c'è un po' un calderone di tantissimi temi odierni, ma davvero, davvero io preferisco sempre, anche come spettatore, come critico, un film che osa rispetto a quelli che fanno il compitino, quindi è meglio sbagliare qualcosa
0: Una
1: che fare qualcosa di banale.
0: bella sfida quindi quella di
1: Eh sì.
0: Eddington. Allora riguardiamolo perché poi insomma ci hai parlato dei due interpreti incredibili, appunto da Joaquin Phoenix a Pedro Pascal. Grazie mille Roy Menarini, ci ritroveremo ancora per un'altra nostra biografia qui su Volume Radio Popolare. Grazie Roy.
1: Grazie Lisa, ciao a tutti.
0: Che bello, andiamo a rivedere tutti i film con Pedro Pascal. Grazie a Roy Menarini per questa bella mini biografia dedicata al grande attore cileno-americano. E adesso da un attore a un produttorone e anche musicista.
2: Jack Antonoff è il leader dei Bleachers che escono con il loro quinto album Everyone for 10 Minutes. Jack Antonoff è anche uno dei produttori più popolari degli ultimi 10 anni. In questa intervista a Radio Pop ci racconta un po' di cose. Partiamo da una delle canzoni del nuovo disco, Dirty Wedding Dress.

0: stop. Benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare a Jack Antonoff, grazie di essere con noi, in particolare per parlare dell'ultimo album dei Bleachers, della tua band. Il titolo dell'album è Everyone for 10 Minutes. E stavo leggendo un po' di cose su questo disco e sulle canzoni che ci troviamo, ad esempio sul brano We Should Talk, una canzone in cui ricordi la tua giovinezza musicale, i primi tempi della band. Hai voglia di condividere qualche memoria di quel periodo della tua vita e magari raccontarci come pensi che influenzi ancora oggi il tuo modo di vivere in una band, di suonare con i Bleachers?
1: Well, I see being in a band no different than I've always seen it, which is just kind of like the most, to me, the most important thing you can do, you know, is to gather people and ask people to go through so much to go come to the show, and you go through so much to come to the show, all to have this like.
0: Non ho cambiato il modo in cui vedo lo stare in una band. Per me resta la cosa più importante che si possa fare. Radunare delle persone e chiedere loro di affrontare tanta fatica per venire a un concerto, mentre tu ne affronti altrettanta per arrivarci. E tutto questo per condividere un momento bellissimo, in cui tutti hanno fatto la stessa scelta, piena di speranza, quella di stare insieme. Ed è proprio per questo che sembra l'ultima notte sulla Terra. Per me è sempre stato così. Sono cambiate moltissime cose, ma non è cambiato nulla. Quando chiudi gli occhi, non conta quanto sia grande il locale. Se sono sul palco, mi ritrovo nello stesso flusso in cui ero quando ho cominciato a suonare. E ero pieno di ansia, di speranza. Avevo molto da dire e molto da dimostrare. Sentivo il bisogno di esprimere qualcosa. Ero convinto che ci fosse un pubblico, là fuori, che ancora non conoscevo, ma lo stavo cercando. Ricordo che quando scrivevo, lo facevo in modo iper specifico, proprio per riuscire a trovarlo con chiarezza, senza che restasse spazio per malintesi. E non è molto diverso da come ho lavorato per questo album. Poi, col tempo, il mio pubblico mi ha dato più spazio, più profondità, per spingermi su territori diversi, perché mi riconosce per quello che sono. In questo senso qualcosa è cambiato, ma non è cambiata l'intensità di quello che cerco, nel profondo, il sentire dentro le canzoni.
1: More space and depth to write in different areas, because they see me. So in some ways it's changed, but the intensity hasn't changed for me of what I'm looking for in my gut to hear in the songs.
0: Sei un produttore richiestissimo, un professionista molto impegnato, hai moltissime cose sulla tua agenda, immagino, ogni giorno. C'è un momento in cui inizi a pensare a un tuo disco, a lavorare a un progetto specifico, a scrivere le canzoni?
1: It's a funny thing, because it's like I feel like I'm like filled with all these like concepts of what I want to do.
0: È curioso perché mi sento sempre pieno di idee su quello che vorrei fare, poi c'è la realtà di quello che riesco a fare davvero. E quella non la conosco finché non comincio a buttare giù qualcosa. Ti lasci ispirare da suoni, persone, concetti, qualunque cosa. Li annoti, ci rifletti, cominci a vedere delle immagini nella testa. Poi quando ti siedi davvero a scrivere, quasi mai viene fuori quello che immaginavi. E questo, a essere sincero, è una cosa che adoro. È sempre qualcosa che non conosco. Credo di voler scrivere una canzone su un certo tema e prima di accorgermene la sto scrivendo su un tema opposto, ma è da lì che nascono tutte le belle canzoni, da una parte di te del tutto inesplorata. E quando alla fine ottieni qualcosa di bello, qualcosa che ami, ti fermi e ti dici: ancora una volta sono stato io l'ingenuo, pensavo di scrivere una cosa ma non era quella che voleva il mio inconscio.
1: And then once you actually get something great that you love, you sit back and you say, oh, like, once again I'm the fool, you know, I thought I was gonna write this and that's not what my subconscious wanted.
0: E quanto ti aiuta, o in qualche modo entra in gioco, l'essere tu stesso un autore nel tuo lavoro di produttore per altri?
1: Kind of all the same to me, you know?
0: Per me la musica è tutta un'unica cosa. In qualsiasi sessione porto sempre la stessa persona, che si tratti dei Bleachers con la band, di me da solo o del lavoro sull'album di qualcun altro. Non c'è differenza per me.
1: I'm alone or I'm working on someone else's album. Like, it's all one thing to me.
0: Immagino che nel corso di questi 5 album dei Bleachers tu abbia consapevolmente costruito un suono che è, almeno alle mie orecchie, piuttosto riconoscibile. Ti ho letto parlare di un New Jersey sound e ho letto anche che da ragazzo uno dei tuoi eroi era proprio Springsteen, che forse è il rappresentante più potente di un certo suono del New Jersey. Ti va di approfondire un po' questo concetto?
1: Oh, definitely. I mean, the New Jersey sound is like one of the great sounds in recorded and live music. It's just not something that
0: Assolutamente sì, il New Jersey Sound è uno dei grandi suoni della musica, registrate dal vivo, solo che non tutti lo conoscono bene come altri, ma questa è la storia del New Jersey, sempre un po' lasciato fuori, sempre un po' dimenticato. Eppure questo suono fatto di fiati costieri, che però eseguono parti più malinconiche, struggenti, è incalzante, è teso, è un portami via da qui, è buio e luminoso di speranza allo stesso tempo. È un suono molto preciso, potente quanto il London Sound, il San Francisco Sound, l'Atlanta Sound, il Chicago Sound, il Manchester Sound. È un classico, ma esattamente come il posto da cui proviene, finisce sempre per restare un po' tagliato fuori, e a noi questo piace. È un motivo d'orgoglio, a dire il vero.
1: Once again, just like the place itself, it always gets a little bit left out. Which we like. That's like a badge of honor, to be honest.
0: Volevo chiederti di raccontarci qualcosa di una canzone che si chiama You and Forever. Quello che vuoi, l'idea da cui è nata, o qualsiasi storia legata a quel pezzo che ti va di condividere.
1: Well, I just got very interested in the anxiety of having something.
0: Mi sono interessato molto all'ansia che nasce dall'avere qualcosa senza cui non puoi più vivere. Quando ti innamori e incontri la persona con cui vuoi passare il resto della tua vita, c'è tanta gioia ma anche un altro sentimento, grande vulnerabilità e paura. Quella canzone l'ho scritta interamente partendo da lì.
1: Incredible vulnerability and fear. I wrote that song entirely from that place.

0: Jack Antonoff, oggi ospite di Radio Popolare per parlare di Everyone for 10 Minutes dei Bleachers. Volevo però chiederti qualcosa anche sul tuo lavoro di produttore. Hai lavorato a progetti molto diversi tra di loro, con identità sonore altrettanto distanti, da Kendrick Lamar a Lana Del Rey, Sabrina Carpenter e Doja Cat e ovviamente Taylor Swift. Secondo la tua percezione, c'è una caratteristica precisa che senti racconti il tuo stile di produzione? Forse il riferimento più immediato sarebbe il celebre Wall of Sound, che ha definito quella grande storia, quel grande produttore che è Phil Spector. Ma c'è qualcosa di simile secondo te nel tuo modo di intendere la produzione?
1: To me, it's strictly about like authenticity and vulnerability and making sure I'm hearing the feeling directly.
0: Per me conta soltanto l'autenticità e la vulnerabilità, l'assicurarmi di percepire le emozioni in modo diretto. È così che cerco di fare con tutto. Per questo non c'è mai niente di casuale nelle mie produzioni, anche quando sono minimali. Credo che tutto ciò che faccio finisca per risultare estremamente intenso, e questo per scelta. Un tratto fondamentale del mio lavoro è la convinzione che chi ascolta sia estremamente intelligente, anche più di me. Posso anche dire cose di cui io stesso non sono ancora del tutto sicuro, ma gli ascoltatori capiranno. Direi che questa è la differenza più grande tra me e molti altri che fanno questo mestiere. Io penso davvero che chi ci ascolta sia molto brillante.
1: I would say it's the biggest difference between me and a lot of people who work in this is I really think they're brilliant, the listener.
0: Il music business è cambiato parecchio, in modo drastico direi, negli ultimi 15 anni, più o meno da quando hai avviato il progetto Bleachers e, naturalmente, hai avuto il tuo grande successo come produttore. Secondo la tua percezione, qual è l'evoluzione più interessante e qual è la più problematica che il music business hanno vissuto in questi ultimi 15 anni?
1: The most interesting is from a technology point of view, how easy.
0: La più interessante dal punto di vista tecnologico è quanto sia diventato facile registrarsi da soli. Trovo bellissimo poter avere delle idee e realizzarle con chiarezza e abbattere quel sistema di classe per cui servivano montagne di denaro per fare un disco. Lo considero qualcosa di assolutamente meraviglioso. Mentre la più inquietante sono i numeri, gli ascoltatori mensili, gli stream, tutto ridotto a una specie di videogioco. Ma a chi importa?
1: Monthly listeners and this and that and streams and everything being like a fucking video game, who gives a shit?
0: Trovo molto interessante, e non è la prima volta che ti sento, ti leggo dire cose del genere, che tu sia una delle figure più importanti di questo business e che al tempo stesso ti capiti di essere molto critico verso tutto questo. Pensi che ci sia la possibilità di mettere in discussione queste dinamiche e cambiarle in meglio?
1: Yeah, I do think there is, but I also think the biggest thing is just continuing to say the quiet part out loud, you know, like because that matters for.
0: Sì, credo di sì, ma penso che la cosa più importante sia continuare a dire ad alta voce ciò che di solito si tace, perché è questo che conta, per gli artisti in generale e per tutti noi, tenere la testa a posto e dire no, questa è una sciocchezza. Il valore di un artista non si misura su quanto l'algoritmo l'abbia catapultato nello zeitgeist per accumulare più stream. Il valore sta nella musica, nella registrazione, nella scrittura e nel legame con il pubblico. È tutto lì e ne abbiamo la prova di continuo. Com'è che qualcosa di bello continua a vivere a lungo e a poco la gente viene ai concerti sempre più numerosa, mentre qualcosa di artificiale ha il suo momento e poi scompare per sempre. Mi piace ribadire all'infinito quanto siano diversi i tipi di business o le mentalità con cui ci si muove nell'industria. Il mio obiettivo è fare cose che durino per sempre, che abbiano un senso, e non parla certo a chi cerca di compiacere gli investitori per quel trimestre. Di questo a me non importa nulla, per questo dobbiamo ricordarci di quanto siano distanti le nostre intenzioni.
1: Doesn't really speak to someone who's trying to appeal to investors that quarter. I don't give a fuck about that. So we have to really remember how separate we are in our intentions.
0: Prima abbiamo accennato a Springsteen, che proprio in questo periodo sta usando la sua visibilità per dire delle cose in un momento molto teso negli Stati Uniti e non solo. Immagino che per gli artisti oggi sia ancora più difficile o comunque complesso, delicato, decidere come se usare la propria voce per parlare di cose che non riguardano la musica.
1: Not really, just say the truth. Of course, I do it all the time.
0: Non è poi così complesso, basta dire la verità, io cerco di farlo in continuazione, l'ho sempre fatto. Ogni concerto che i Bleachers abbiano mai suonato è stato anche un evento benefico per la Ally Coalition che ho contribuito a fondare. Restituire qualcosa alla comunità e prendere una posizione politica su chi viene davvero oppresso in questo momento è un elemento centrale in ogni concerto che abbia mai suonato.
1: Of who's being really oppressed right now has been baked in every show I've ever played.
0: L'ultima canzone di cui volevo chiederti è On the Roof at Els, che, se torniamo a parlare di certi punti di riferimento, oltre al New Jersey Sound, rimanda anche a un certo storytelling del rock americano.
1: Yeah, to me the album ends with I'm Not Joking, and then upstairs at ELS is like if I'm watching a movie. The credits start rolling and
0: sì, per me l'album si chiude con I'm Not Joking e On the Roof at Els è il momento in cui, come al cinema, partono i titoli di coda. Avevo detto tutto quello che dovevo dire e avevo trovato un po' di pace rispetto a tutte le cose febbrili di cui parlavo nel disco, quindi era il momento di fare festa e bersi qualcosa sul tetto.
1: All the buzzy things I was talking about in the album, so it's time to have a party and have some drinks at the roof.
0: Trovo molto interessante anche questa idea di uno spostamento nei temi, nelle cose di cui volevi parlare alla fine del disco. Ti va di spiegare meglio? Come descriveresti le cose che volevi raccontare in questo album e quelle che definiscono questa prima parte e poi la coda finale?
1: I wanted to talk about a part of grief which I hadn't talked about a lot in the past, which was
0: volevo affrontare un aspetto del lutto di cui in passato non avevo parlato molto, l'importanza di non vivere la propria vita soltanto in omaggio a quel lutto, a quella perdita, ma di continuare comunque a vivere, a rischiare, senza rinchiudersi in una sorta di mai più in cui hai troppa paura di tornare a provare quel sentimento. Il lutto è terribile, ma significa anche che avevi qualcosa di bello e che l'hai perso, quindi non bisogna negarsi quelle cose. È uno dei punti precisi in cui mi sono ritrovato spesso. L'altro riguardava la mia gente, la mia comunità, le persone a cui mi rivolgo. Rifiuto con forza il punto a cui siamo arrivati nel modo in cui ci parliamo. Credo che sia stato tutto un inganno e sento che chiunque mi stia intorno lo capisca. Volevo sfondare quella porta a calci e chiamare le cose con il loro nome, dire ad alta voce ciò che di solito non si dice.
1: I feel everyone around me feeling it, and I just wanted to like kick in that door and call a spade, say the quiet part out loud.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, l'edizione delle 15:30. Il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis ha precisato che la maggiore flessibilità per 14 miliardi di euro concessa all'Italia dalla Commissione europea non potrà essere usata per tagliare le accise sui carburanti. Non stiamo parlando esclusivamente di investimenti in senso stretto, parliamo anche di misure che accelerino la transizione lontano dai combustibili fossili. Possono quindi esserci misure di sostegno alle famiglie, ma non un sostegno ai combustibili fossili, ha detto il commissario UE. I 14 miliardi dovranno essere investiti per la transizione ecologica. Il ministro dell'economia Giorgetti si è detto soddisfatto, ha aggiunto che Bruxelles avrebbe accolto le richieste del governo italiano e ha detto che il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie quando verranno precisati i limiti di utilizzo. Ma il governo Meloni voleva in realtà maggiore flessibilità per tagliare le accise e fare sconti in bolletta, cosa diversa dal piano di investimenti indicato dall'UE.
1: Il premier laburista Starmer ha bollato oggi come vergognose, ingiustificabili e inaccettabili le violenze di ieri sera contro la polizia a Southampton. Nella città del sud dell'Inghilterra 11 agenti sono rimasti feriti durante il corteo convocato da formazioni di estrema destra in seguito alla vicenda di Harry Novak. Il 18enne era stato accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. La polizia aveva creduto alla denuncia dell'assassino di essere stato lui vittima di un'aggressione razzista e Novak era poi morto dissanguato mentre era a terra ammanettato. Starmer ha anche detto che la polizia ha serie questioni a cui rispondere.
0: Una delegazione turca di alto livello è arrivata in Egitto al Cairo per partecipare a un round di negoziati dedicato alle prossime fasi del piano del presidente Trump su Gaza, che è bloccato da mesi. Nella striscia intanto continuano le operazioni militari israeliane che hanno provocato almeno 3 morti tra i palestinesi nelle ultime 24 ore. Il Ministero della Salute palestinese ha però sottolineato che il numero delle vittime potrebbe non essere definitivo perché molti corpi sono ancora sepolti tra le macerie di edifici bombardati. Dal cessate il fuoco dell'11 ottobre, le vittime degli attacchi israeliani sono quasi 1000.
1: La regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai 2 caporali che nel Cosentino hanno dato fuoco alla minivan con dentro 4 braccianti. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura. Nel frattempo sono stati messi sotto protezione i 2 migranti superstiti. Uno era rimasto a casa per motivi di salute e l'altro è riuscito a scappare in tempo dalla minivan. Proprio quest'ultimo, un lavoratore afghano, ha denunciato che i suoi colleghi sono stati bruciati vivi perché chiedevano di essere pagati.
0: Ha tentato di uccidere la moglie prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È successo a Volvara in provincia di Torino e solo grazie all'aiuto della madre la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. L'uomo, un 50enne, è stato arrestato e portato nel carcere di Torino con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo in passato aveva aggredito più volte la moglie. La donna si trova sotto osservazione in ospedale, ma non è in pericolo di vita.
1: È morta a 51 anni Carola Frediana, pioniera e voce autorevole del giornalismo tecnologico italiano. Fondatrice del blog Guerra in Rete, incentrato sulla cybersicurezza, è diventata punto di riferimento per le discussioni sul digitale in Italia. Nel 2010 aveva fondato l'agenzia F5 e negli anni ha scritto articoli e contributi per le maggiori testate italiane, tra cui La Stampa, Il Corriere della Sera e L'Espresso.
0: L'edizione delle 15:30 finisce qui, ci risentiamo alle 17:30.

0: Popolare Network.
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
2: Evviva!
1: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
2: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
4: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
6: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
5: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo! Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.

0: Bentornati all'ascolto di Radio Popolare, questo è Volume dalle 14 del 12. Bentornati all'ascolto di Radio Popolare, questo è Volume dalle 14 del 12.
1: 14.
0: Sbaglio anche l'orario, dalle 14.

0: Perché purtroppo è una data, quella di ieri, che è rimasta impressa nella storia di tutti coloro che amano la musica italiana e che purtroppo ricordano quel 2 giugno 1981, 45 anni dalla scomparsa di uno degli artisti più amati, anche più difficilmente descrivibili della musica italiana. Certamente Rino Gaetano era unico e rimane così nella storia della nostra musica da quel tragico 2 giugno 81, quando un incidente stradale lo ha portato via ancora giovanissimo. E proprio in occasione di questa data torna anche in vinile, a 45 anni dalla morte, A mano, uno dei più bei dischi di Rino Gaetano. Così, per ricordarlo, lo abbiamo fatto anche qui noi a Volume, questo grandissimo artista. Adesso parliamo, Niccolò, di una band che, al contrario di quello che possono fare le band italiane, che purtroppo non hanno avuto l'occasione, non avranno l'occasione di realizzare l'inno della nazionale italiana, visto che l'Italia non andrà al mondiale, ribadiamolo, ci ha pensato una band scozzese. Parlavamo prima di Scozia con gli Arab Strap, un'altra delle band scozzesi più amate, certamente quella dei Belle and Sebastian. Allora, i Belle and Sebastian, nella persona di Stuart Murdoch, che è un grandissimo fan di calcio, addirittura si vedono in questi giorni su internet, su Instagram, le sue immagini da bambino, il frontman dei Belle and Sebastian da bambino con la maglia della Scozia, della nazionale scozzese, ha pensato appunto di realizzare un inno ufficiale per la nazionale scozzese. Dopo ben 28 anni in cui appunto la Scozia non andava ai mondiali, ci siamo.
1: Beh, vedi, anche noi possiamo star fuori per 28 anni, poi magari, non so, cioè i Baustelle
0: fanno
1: l'inno dei Baustelle, secondo me sarebbe tristissimo.
0: Un po' sì.
1: Non tifiamo Italia, perché no?
0: un po' tra il serio e il cinico.
1: Però allora io volevo dire questa cosa, la dico adesso.
0: Ma sul mondiale o sui Belle and Sebastian?
1: Su tutte e due.
0: Okay.
1: La dico adesso, così poi dopo me la sono tolta, basta, fatto la mia trombonata e via. Secondo me sarebbe proprio il caso di boicottarlo sto mondiale, oltre al fatto che non ci andiamo. E bene, quasi che non ci andiamo, perché è mondiale
0: gente corrotta, gente
1: soltanto,
0: che fa delle cose brutte,
1: non soltanto per il luogo in cui si trova, in cui si svolge, uno dei luoghi in cui si svolgerà, ma proprio perché la FIFA ormai è diventata una schifezza. Ma detto ciò, che bello avere la possibilità, da tifosi di calcio della Scozia, di ascoltare un inno fatto da una persona meravigliosa come Stuart Murdoch.
0: A sto punto tifiamo Scozia.
1: Ma totalmente.
0: If only takes one lion, questo è l'inno della Scozia, dei Belle and Sebastian.

0: Allora, Stuart Mark dice: questa non vuole essere una canzone ufficiale della nazionale, in realtà è una canzone molto personale sul seguire le travagliate vicende della nazionale scozzese degli ultimi 50 anni ed è nata spontaneamente il giorno dopo la partita contro la Danimarca, quando si sono qualificati. Il brano cerca di racchiudere l'esperienza dell'intero paese nel seguire la Scozia. Siamo lì per la festa affinché tutti danno il massimo, questo è ciò che conta davvero. Quindi così un momento di entusiasmo per Stuart e i suoi Ben and Sebastian.
1: Sì, stavo pensando prima agli ascoltacori, no? Come sì, in queste settimane valutiamo le canzoni anche sulla loro cantabilità in coro, diciamo che a parte quell'inciso in cui si dice Scotland, non ha scritto effettivamente un brano antemico da cantare allo stadio.
0: Esatto,
1: ecco.
0: È un po' difficile, però dai, magari mi sembra gli scozzesi siano abituati, no, a cantare canzoni un po' così, comprese quelle dei Bell and Sebastian. Dai,
1: sì,
0: bravi ragazzi. Ehi, Nicolò, adesso è un momento particolare.
1: Dica.
0: Un momento particolare, io...
1: Quello in cui normalmente io mi distraggo perché non so niente
0: no,
1: di cinema.
0: No, questo lo sai, questo lo sai.
1: Niente,
0: questa
1: raga,
0: la
1: raga,
0: sai,
1: niente.
0: Questa la sai tu e la sanno tutti gli ascoltatori, ovvero il nostro quiz cinematografico. È il momento in cui date così, vi bullate della vostra della vostra cultura cinematografica. Fatelo pure, bullatevi scrivendo al 331 621 4013. Guarda, l'ho messo facile apposta, Nicola.
1: Ok, va bene, d'accordo.
0: Ci siete? Allora, il primo che indovina appunto vince il pacco di volume, scrivendo al 331 621 4013. Qual è il film misterioso di oggi?
2: Luis, dite al piantone di accompagnare l'aslo all'apparecchio.
3: Certo, quello che volete, Rick. Voi accompagnate pure il signore all'apparecchio.
2: Subito. Di qua, prego. Preferirei che riempiste voi i nomi, servirà a facilitare le cose.
3: La prudenza non è mai troppa,
2: E i nomi sono signore e signora Laszlo.
4: Ma perché il mio nome, Rick?
2: Perché anche tu devi partire.
4: Non capisco, e tu allora?
2: Io rimango qui finché l'aeroplano non è partito.
4: No, no, che cosa ti è accaduto ieri sera?
2: Ieri sera dicevamo molte cose. Tu dicevi che io devo badare a tutte e due. Beh, non ho fatto altro da ieri. E la conclusione è questa. Tu devi partire con Victor. Tu appartieni a lui.
4: Oh, Rick, no, no, no.
2: Ora ascoltami bene, cara. Ti rendi conto che cosa andresti incontro se rimanessi qui? 9 probabilità su 10 finiremo in un campo di concentramento. Non è vero, Luis?
3: Credo che questo sia il desiderio di Strasser.
4: Dici questo solo per farmi partire?
2: No, lo dico perché è vero, cara. Sii sincero, anche tu sai che appartieni a Victor. Tu sei necessaria non solo a lui, ma al suo lavoro. Se egli parte e tu rimani qui, un giorno saresti presa dal rimorso.
4: No.
2: Non oggi, forse nemmeno domani, ma presto o tardi e per tutta la vita.
4: Tutto è finito.
2: E i giorni di Parigi. L'incanto di quel tempo svanito alla stazione, quel brutto giorno, l'abbiamo ritrovato ieri sera.
4: Avevo detto di non lasciarti più.
2: E non mi lasci. Ma anch'io ho qualcosa da fare. Dove io vado non potresti seguirmi, non potresti essermi d'aiuto in ciò che devo fare. Ilsa, le pose da eroe non mi piacciono, ma tu sai bene che i problemi di 3 piccole persone come noi non contano in questa immensa tragedia. Un giorno capirai. Su, su. Buona fortuna, bambina.

0: To the Chest, loro sono i Twilight Sad e così per una strana coincidenza anche loro dalla Scozia, quindi direi che ormai abbiamo adottato la Scozia. Come...
1: Dobbiamo soltanto iniziare a parlare in accento scozzese e poi per il resto direi che possiamo conchiedere la cittadinanza onoraria.
0: Direi di sì, dopo tre band in 2 ore dalla Scozia, anche appunto i Twilight Sad tornati dopo un periodo difficile alla musica, anche grazie a Robert Smith che a quanto pare è un loro caro amico e li ha spronati a registrare un altro disco. E devo dirvi, ascoltatori e ascoltatrici, che anche Niccolò ha indovinato.
1: Ho indovinato. Ma volevo stringere la mano, ma anche dare un abbraccio a Federico L. Punto, che poi si è corretto scrivendo Casablanca, ma è partito a sprombattuto dicendo via col vento. Federico, io ti voglio bene perché raramente ho trovato qualcuno che ne sa meno di me.
0: Vedi che venire in onda fa bene, aiuta lo spirito. Allora sì, era Casablanca, ovviamente 1942. Stiamo proprio riflettendo sulla data, ancora in piena guerra. Casablanca, un film ovviamente assolutamente capolavoro del cinema di quegli anni, con tanti attori, ma due in particolare incredibili: Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La scena forse clou, quella che avete ascoltato e che avete indovinato in tantissimi,
1: anche perché è stata poi reinterpretata da molti altri cineasti.
0: Sì, è vero. Beh, insomma, la scena, devo dire,
1: la
0: quella
1: scena
0: lì.
1: Sì.
0: Allora, oltre ad aver indovinato praticamente tutti, tranne il nostro ascoltatore Federico, Fabrizio da Bologna è stato il più veloce a sto giro a indovinare Casablanca. Quindi Fabrizio da Bologna, non so se puoi venire qui a Milano a ritirare il tuo pacco di volume, ma noi ti aspettiamo, il pacco è qui, che aspetta a te, caro Fabrizio. Bene, il quiz cinematografico tornerà, penso, lunedì, a meno che tu, Niccolò, in questi prossimi 2 giorni.
1: No,
0: io però vi lascio in buone mani e parto.
1: No, niente quiz, ci sarò io. Domani
0: non sei solo, però.
1: C'è Pier Giorgio per una parte di trasmissione. Vi faccio sentire una lunga intervista con una scrittrice che si chiama Liz Pelli, che abbiamo già intervistato un paio d'anni fa con Matteo Villaci, che è venuta in Italia per presentare il suo libro, un libro scritto ormai diversi anni fa su Spotify e sullo streaming musicale, ma ancora molto attuale, ed è stata una chiacchierata interessante con una delle persone sicuramente che sta lavorando di più su questo argomento, che è centrale per il business musicale, ma anche non soltanto il business, la fruizione della musica per questi anni strani e incerti.
0: Ma io pensa il caso Niccolò Vecchia, che tu hai intervistato Liz Pelli.
1: Sì.
0: La sorella di Liz Pelli, Jen Pelli, bravissima musicista e bravissima giornalista anche, insomma, per tante riviste, era la mia capa musicale a New York
1: e io non
0: lavoravo alla
1: detto.
0: Radio. E tu sei il mio capo musicale qui a Milano. Ma è incredibile,
1: è
0: no?
1: Incredibile come il mondo come sia il piccolo, ragazzi.
0: Niente, volevo dirvi questi fatti. Niente, miei.
1: Non ti darò soddisfazione su queste
0: Vai.
1: Cose.
0: Va bene, allora domani gli ascoltatori si sentono con te.
1: Con me dovrei recuperare anche un grande, nel senso di un Dario, a Barcellona, per farci raccontare il pre della prima giornata del Primavera Sound. Poi invece venerdì sentiremo te, Elisa e i Queen of Saba, perché ci sono tante cose belle in questo programma, anche se non ci siete voi.
0: Va
1: anche
0: bene,
1: se ve ne
0: dai.
1: Andate.
0: Ok, io ti ascolto in streaming.
1: In streaming, va bene.
0: E vabbè, innanzitutto grazie a tutti voi ascoltatori, noi ci risentiamo lunedì, ma Volume torna domani e dopodomani con Niccolò Vecchia. Ciao Niccolò.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti, adesso c'è Vieni con me con Giulia Strippoli.

0: ci sono e voi pensavate di no, due giorni d'assenza, mamma mia, che fatica a riprendere il ritmo e anche un po' l'abitudine. Ben ritrovati, ben ritrovate. Io sono Giulia Strippoli, questo è Vieni con me sulle frequenze di Radio Popolare. Un buon pomeriggio a tutti, un buon pomeriggio a tutte ascoltatori e ascoltatrici. Ci facciamo compagnia, siamo insieme fino alle 17. Tra iniziativa, appuntamenti, segnalazioni, tanta musica e anche le vostre voci. Perché lo sapete che avvieni con me, voi siete fondamentali, indispensabili. Anzi, vi è richiesta proattività. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Sì, ciao, sono Ed della Rete Milano Senza Frontiere di Milano.
0: Ciao,
1: io volevo invitarvi, perché il mese scorso vi ho chiamato anche, a un presidio che si fa, in realtà è una marcia che si fa tutti i primi giovedì del mese in Piazza della Scala dalle 18.30 alle 19.30 per il migranticidio che avviene nel Mediterraneo.
2: Pronto.
1: E siamo sempre lì tutti i primi giovedì con le fotografie dei migranti dispersi che ci hanno consegnato i collettivi dei parenti che esistono a sud del Mediterraneo. C'è una pagina dove potete vedere le loro interviste che è www.missingattheborders.org, in cui ci sono delle interviste, quindi ci hanno consegnato queste fotografie e noi le portiamo riprendendo quello che è la marcia della Madres de Plaza di maggio in Argentina. Infatti li denominiamo i nuovi desaparecidos.
0: Okay.
1: E contemporaneamente a Roma c'è anche lo stesso evento alle 18.30, alle 19.30 davanti al Viminale, che lo organizza il gruppo che si chiama Mani Rosse.
0: Bene.
1: Quindi vi aspetto.
0: Ridacci l'appuntamento
1: scala.
0: Dove?
1: Giovedì, domani. Questo, Piazza La Scala, dalle 18.30 alle 19.30.
0: Ottimo, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao. Esattamente così. 0233 001 001. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y, vieni a...

Se poi non volete telefonare perché timidoni, lo so che non avete sempre voglia di parlare in radio, vi leggo io al 331 6214013, via WhatsApp, SMS, Telegram e poi anche via email a diretta @popolainetwork.it. Vorrei però parlarvi, sentirvi. In attesa delle vostre telefonate, ovviamente parto io. Weekend fitto, ma che dico fittissimo. Un'infinità di iniziative a Milano, è partita la stagione ormai, lo dico da tempo. Vi racconto 100 Afriche, la mostra sui fontanili con Albalisa Zariti, poi delle segnalazioni del Fringe, poi gli appuntamenti su Gaza e chi più ne ha più ne metta. Intanto recuperiamo un po' di musica uscita questa settimana, la scorsa settimana, i ministri, gente che si ostina a vivere. Provvisorio.

0: quelli che si ostinano a vivere da canzoni ombra. Intanto su Radio Popolare squilla il telefono. Pronto, ciao, chi sei? Da dove chiami? Pronto?
1: Ciao Giulia, buonasera, buon pomeriggio a tutte e tutte.
0: Ciao, da dove chiami? Chi sei?
1: Sono Cosimo, niente, volevo segnalarvi una bellissima iniziativa che si terrà a Piacenza,
0: sì,
1: il 9 giugno alle 18, uh-huh, in Cooperativa Infrangibile.
0: Ok, di che cosa si tratta?
1: Sì, Giusy Palomba presenterà il suo nuovo libro Frammenti di un discorso di classe, racconto di vite e di conti che non tornano.
0: Okay.
1: Per Einaudi.
0: Ok.
1: E quindi volevamo invitarvi, come da vicino che organizza assieme alla Cooperativa Infrangibile, Collettivi Resisto e Contro Sentenza.
0: Incontro gratuito, immagino, senza
1: ovviamente
0: prenotazione.
1: Sì, certo.
0: Ovviamente, perché sai che, diciamo, prediligiamo tutte quelle cose che salgono dal basso.
1: Oltretutto si inserisce nella dinamica dei martedì del cortiletto, che fanno sempre cose bellissime, dopo ci sta il concerto, sì.
0: Okay.
1: Ci sta l'abbraccio, le cose.
0: Grazie Cosimo, giustamente, sai, ricordare che si mangia fa sempre bene. Va bene, grazie Cosimo.
1: Va benissimo, buon pomeriggio.
0: Ciao. Ciao. Allora, invece Andrea mi manda la locandina della nostra festa domani o venerdì, cerco anche di chiamarti. Bravo Andrea, chiamami. Intanto il 6 di giugno, Circolo in Festa, 3 giorni di cibo, musica, incontri e dibattiti. Ah, perfetto, proprio quello che cerchiamo. Il 5 si parte con il Comedy Lab, sempre avanti, e il 6 giugno c'è invece musica e DJ set, mentre invece il 7 c'è la festa del circolo. Il circolo sempre avanti ad Airaghi in via Bertola 11, dove ci troviamo a Novate Milanese. Intanto invece poi mi segnala invece Cristina la giornata di domani, 4 giugno 2026, giornata allo spazio di mutuo soccorso, che sapete è l'SMS che invia in piazza Stuparic dalle 6 alle 12. Intanto si parte con la colazione resistenza, la colazione resistente a difesa di SMS dalle 16 alle 23, poi SMS aperto. Alle ore 19 ci sarà anche la presentazione del libro Il Congedo con l'autore Andrea Carlo Caverzaschi, e dalle 20 invece il concerto live Canzoni Resistenti con Andrea Carlo e tutta la banda, e poi alle 20:30 la cena sociale a offerta libera. Trovate ovviamente tutte le informazioni sulla pagina di Spazio, chiocciolina, Spazio Mutuo Soccorso Milano, andate a vedere lì. Intanto io invece vi allieto con un... Vi allieto? Ma che, perché? Tornare in onda e dire queste cose così auliche, devo rientrare nel mood di Vieni con me, un po' scanzonato, un po' così libero. E Tommy Cuti, ecco, partiamo così, che invece è in concerto a 100 Afriche. Il festival che vi racconta tra poco Marco Trovato di Africa Rivista.

italiano, perché sono stufo di sentirmi dire cosa sono o cosa non sono. Sono troppo africano per essere solo italiano, e troppo italiano per essere solo africano. Afro-italiano, perché il mondo è cambiato.

0: Eccolo Paco che mi prende in giro, allietaci Giulia, ma vi dicevo che in realtà mi sembrava strano dirvi vi allieto, cioè vi do piacere con questo pezzo afro-italiano, ma perché qui Tommy Cuti fa una critica asprissima all'italiano medio, ricordandoci quanto l'Italia ancora sia un paese proprio non così accogliente, anzi qualche problemino di razzismo ancora ce l'ha. Per fortuna ci sono festival in realtà intere, che si occupano di divulgazione, di racconto del mondo, delle altre parti del mondo meno conosciute, adesso giustamente un po' meno, come appunto l'Africa. Ciao Marco Trovato, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Marco. Allora, appunto dicevo, per fortuna che ci sono realtà, festival e riviste come Africa Rivista, di cui tu ti occupi e da ormai tantissimi anni, ma anche appunto del Festival 100 Afriche, che permette di raccontare, far conoscere sempre di più appunto la cultura e il popolo di tutta l'Africa, le varie parti delle Afriche, che appunto sono 100, forse di più di 100, Marco.
1: Ma sì, direi che proprio il nome dell'evento racchiude proprio già il suo messaggio più importante: non esiste una sola Africa,
0: esatto.
1: Esistono miriadi, mille culture, tradizioni, lingue, identità, se vogliamo anche percorsi storici e umani differenti, e proprio questa straordinaria ricchezza sarà al centro di questa manifestazione 100 Afriche, che non vuole soltanto intrattenere ma anche raccontare un continente troppo spesso ridotto a stereotipi e semplificazioni.
0: Ecco Marco, ci racconti un po', allora intanto si parte, sono 3 giorni del Festival 100 Afriche, 5, 6, 7 di giugno, una grande festa, un programma ricchissimo, ti chiederei intanto un fil rouge se c'è, che avete seguito quest'anno, e poi di segnalarci magari alcuni degli appuntamenti, quelli proprio più imperdibili.
1: Sì, anzitutto la location: ci troviamo al Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo, per intenderci zona porto di mare. Diciamo che l'iniziativa nasce proprio da una convinzione, no? Raccontare l'Africa attraverso la sua vitalità, la sua creatività, la sua straordinaria capacità di generare cultura, innovazione, bellezza. E allora diciamo che per 3 giorni il pubblico potrà viaggiare dall'Africa occidentale alle foreste equatoriali, dalle metropoli che sono vibranti di vita, alle comunità più tradizionali, senza lasciare Milano, e lo faremo attraverso incontri con scrittori, giornalisti, antropologi, missionari, fotografi, dove si parlerà di attualità, di colonialismo, di migrazione, ambiente, urbanizzazione. Cito alcuni nomi, tra gli ospiti figurano l'antropologo Marco Aime, l'africanista Chiara Piaggio, Sumalia Diawara, un attivista, così come il giornalista Oliver Van Bennen o il missionario padre Renato Chisito Sesana, che da decenni è impegnato accanto al popolo dei Monti Nuba in Sudan. Non mancheranno attività interattive per grandi e piccoli, perché abbiamo tante iniziative anche per i bambini. Si potranno trasformare in re e regine africani grazie a un originale set fotografico con costumi, trucchi, abiti tradizionali, ma sarà inoltre possibile partecipare a laboratori creativi dedicati al riuso, alla moda sostenibile, artigianato, oppure scoprire come funzionano le cliniche mobili che portano assistenza sanitaria nei villaggi più remoti del Mozambico. Dicevo, grande attenzione riservata ai bambini, sono previsti laboratori per decorare le magliette con le antiche tecniche tessili dell'Africa occidentale, ma anche attività musicali con tamburi, percussioni africane e spettacoli di maschere della foresta equatoriale, oltre che momenti di narrazione con fiabe, come dire, provenienti dall'Africa. In particolare abbiamo Elisabetta Jankovic che animerà domenica sera con delle fiabe dedicate al tema della pace, oggi più che mai necessarie, mi verrebbe a dire.
0: Direi moltissimo. Senti Marco, ci sono ovviamente, io rimando al sito africarivista.it per tutto il programma completo, aggiornatissimo, tra l'altro è ben organizzato nelle diverse giornate, che ripeto appunto al CIC in via Fabio Massimo, 5, 6, 7 giugno il Festival 100 Afriche, e bisogna prenotarsi, bisogna, insomma, la maggior parte degli eventi, noto che ci sono alcuni che sono totalmente liberi, basta prenotarsi. basta presentarsi, altri invece bisogna prenotarsi. C'è una mail alla quale
1: scrivere?
0: Parte,
1: la quasi totalità degli eventi è gratuito, occorre però prenotarsi, visto che gli spazi sono limitati rispetto al numero enorme di adesioni che sono arrivate nelle scorse edizioni. Saranno 3 giorni intensi, l'ingresso appunto è aperto a tutti. Trovate tutte le informazioni su africarivista.it, sarà un'occasione unica per scoprire davvero le 100 Afriche che convivono dentro un unico continente, dentro anche la nostra grande città.
0: L'ultima domanda, Marco, il tuo appuntamento al quale magari, a parte ti si può trovare, immagino sarai 3 giorni chiuso nel CIC come spesso, insomma ti si trova lì da quelle parti, ma proprio il tuo evento imperdibile, perché io stavo leggendo, credo che forse di aver trovato il mio, la visita guidata all'esposizione Aphrodisiac, che parla già di stereotipi di genere, sulla sessualità, mi sembra una cosa bellissima, ma quello che proprio tu non ti perderai.
1: Ma io in realtà cercherò di godermi dall'inizio alla fine la festa, perché è realizzata con il contributo davvero di tantissime associazioni, attivisti, intellettuali e artisti della diaspora, per cui sarà anche una grande festa dal mio punto di vista da godersi fino in fondo, da non perdere, va bene, dai, la spettacolare danza del fuoco ispirata alle tradizioni dell'Africa occidentale e la sfilata di moda, l'Afrique Sechique, che porterà in passerella sabato sera le creazioni che uniscono eleganza africana e design contemporaneo. Ma davvero c'è l'imbarazzo della scelta, trovate davvero per grandi e piccini ogni genere di attrazione dedicata a questo grande continente sul nostro sito.
0: Non abbiamo detto la cosa fondamentale: si può mangiare la cucina tradizionale, i vari sapori della cucina tradizionale africana, e si può bere, ovviamente, perché sai,
1: sì, assolutamente,
0: mangiare e bere.
1: Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile gustare i piatti della cucina africana, delle cucine africane, anzi, bere il tradizionale tè alla menta preparato secondo l'usanza sahariana da un amico Tuareg che sarà presente, ma anche curiosare tra le bancarelle di artigianato, tessuti, gioielli provenienti un po' da tutta l'Africa. E naturalmente non potrà esserci una festa africana senza musica. Ogni sera verranno proposti concerti, spettacoli che spaziano dall'afrobeat al rap, dal jazz funk alle sonorità più tradizionali dell'Africa equatoriale. Sul palco saliranno artisti come Tommy Kuti, peraltro che abbiamo sentito lì sulle frequenze della radio, Wado, Afrisonica, Amoro e Afroband e molti altri. Da non perdere davvero questo spettacolo sonoro che porterà, animerà il CIC fino le ore della notte fonda.
0: Andate su www.africarivista.it, trovate tutte le informazioni. Grazie Marco Trovato, a presto. Ciao.
1: Grazie, vi aspettiamo. Grazie. Ciao. A voi.

0: Babu Safu, Amadou e Mariam, mentre invece il sito, per chi lo sta richiedendo, dove trovare tutto il programma completo di 100 Afriche, è africarivista.it. Trovate appunto la sezione dedicata al Festival 100 Afriche, che vi ricordo è in via Fabio Massimo al CIC, un luogo che con la radio siamo andati tante volte, anche nell'occasione della tappa del tour di Fala con noi a Corvetto. Sì, mi sembra di sì. Comunque invece intanto Diletta, a proposito di Africa, mi dice che domani 4 giugno al Teatro Lirico Giorgio Gaber va in scena lo spettacolo Dream, viaggio nel cuore dell'Africa, messo in scena dalla compagnia Besta, che è diretto tra l'altro dalla dottoressa Veronica Redaelli, neurooncologa del Besta, e che sarà uno spettacolo appunto per raccogliere fondi per la cura di bambini e adulti affetti da epilessia in Malawi e Mozambico. Il Besta è appunto una realtà che si occupa ovviamente solidarietà insomma in territori. C'è una lunga mail, tuttavia vi consiglio appunto di andare a vedere l'istituto neurologico Carlo Besta, oppure se avete modo domani il 4 giugno alle ore 20:30 Teatro Lirico Giorgio Gaber. Allora, noi abbiamo un 3 minuti di pausa, mi sono girata e ho visto il timer, mamma mia, siamo già in ritardo, sono le 16:27, 3 minuti di pausa, poi seconda parte di Vieni con me con le vostre segnalazioni, iniziative, gli eventi, la mostra sui fontanili, progetto del quale vi avevo già parlato con Albalisa Azzariti, che domani non sarà con noi, bensì abbiamo diversi appuntamenti da segnalarvi, sempre quelli verdi che ci piacciono, per mettere un po' le mani in terra e poi lo sapete, insomma, le iniziative periodiche legate a Gaza e poi quelle che avete voglia di segnalare voi allo 0233 001 001. Tra 3 minuti però, chiamate, ciao! Anzi, che ciao, state lì, mamma che rimba, Giulia, riprenditi, Ponte Lungo è finito, ciao!
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Let's go! Tamayo porta la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Eccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
14: Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
17: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Io contusa e felice mi sento, altro che confusa, anche un po' confusa perché dopo 4 giorni di ponte riprendere così il ritmo non è proprio facilissimo, però ci siamo, eccoci, 16:35 minuti, Radio Popolare, questa è Vieni con me, io sono Giulia Stripoli, al telefono con me c'è Albalisa Zariti, ciao Albalisa. Albalisa, mi senti? No, forse non mi sente. Niente, ti richiamo Albalisa. Pronto, pronto, pronto. Ti richiamo Albalisa se mi senti, perché io non ti sento. Ti vedo connessa, ma niente, non ci sei. Intanto approfitto per anticipare che appunto Albalisa, la nostra esperta di piante, botanica, che ci racconta di volta in volta le attività all'aperto e poi partendo anche da un tipo di piante, ha messo su tutta una serie di iniziative, perché appunto la bella stagione è arrivata e quindi l'outdoor va per la maggiore. Ovviamente segnalazioni, iniziative, appuntamenti, eventi, cose da fare sono ben accette proprio in questo spazio. Vediamo se c'è Albalisa, pronto?
1: Ma è pronta, ma ciao, oh. Ma che bello sentirti, ciao Giulia.
0: Ciao Albalisa, non ti sentivo, tu mi sentivi?
1: No, onestamente.
0: Ci eravamo persi, vabbè, ci siamo ritrovate. Per fortuna questo ponte lungo mi sa che ha avuto effetti devastanti, tutti un po' rincoglioniti. Però vabbè, almeno io, non voglio... vabbè, però così almeno io lo faccio per solidarietà, per far sentire meno soli e sole le persone che già me le vedo, capito? Così davanti un po' sonnolente, in preda all'imminente narcolessia davanti al computer. Motivo per il quale noi diamo segnalazioni di cose all'aria aperta per prendere il sole, che fa bene, melatonina ci sveglia, melanina ci rifà bene.
1: La vitamina D.
0: Esatto. Stimola la melanina, la melatonina no, perché quella c'ha biocca. Poi piante, fiori e chi più ne ha e più ne metta, per appunto ravvivarci, prendere aria, stare in mezzo alla natura. Abbiamo diverse cose da segnalare, un weekend pieno. Albalisa, a te la parola. Avevamo già introdotto, abbiamo intanto un appuntamento relativo al famoso progetto dei Fontanili Lombardi che avevamo raccontato proprio insieme su queste frequenze, e questo appunto è questo sabato. E poi c'è un'altra cosa che racconteremo tra poco al Casello San Cristoforo domenica, giusto?
1: Benissimo, quindi sono 2 giorni diversi, quindi se avete piacere potete fare entrambe le cose.
0: 2 giorni diversi, 2 appuntamenti diversi, ti direi di segnalare e raccontare un pochino però di che cosa si tratta, anche di fare proprio un breve recapino se puoi sul progetto dei Fontanili Lombardi che abbiamo spiegato, e l'invito è quello di andare a recuperare semmai la puntata sulla sezione podcast di Radio Popolare. I Fontanili Lombardi perché sono così curiosi, ma anche perché così importanti proprio per la natura?
1: Certo, allora, sono importanti intanto dal punto di vista proprio agronomico, perché sono un sistema di irrigazione che consente di poter irrigare, bagnare i campi e tenerli a temperatura e fare in modo che non gelino per tutto l'anno. Sono alla base del sistema delle marcite, sono un'invenzione straordinaria che risale al periodo in cui i monaci cistercensi hanno bonificato la pianura padana, che era una enorme acquitrino, per cui non era di per sé abitabile, e hanno scoperto che si poteva sfruttare l'acqua delle risorgive inserendo un tubo all'interno della terra e verticale fino a raggiungere quindi la falda freatica, e siccome c'è una differenza di pressione quest'acqua inizia a zampillare fuori come una piccola fontana, creando dei laghetti. Quindi, a differenza delle risorgive che nascono proprio dalla differenza tra terreni permeabili e impermeabili, il meccanismo è simile, però sono dei fenomeni naturali, quindi l'acqua esce ruscellando, e quindi bellissima, meravigliosa, ma poco sfruttabile per l'agricoltura, perché si sparpaglia per tutto il prato, il terreno, quindi non riesce ad usarlo bene. Qui in questo caso invece è come fosse un rubinetto in verticale che, per effetto della pressione, o se volete con un altro esempio, come facciamo noi con la cannuccia quando aspiriamo una bibita, l'acqua inizia a zampillare fuori, E avendo creato quindi degli invasi rotondi che si chiamano testa del fontanile con queste polle che sono gli occhi del fontanile, poi l'acqua veniva indirizzata e viene tuttora indirizzata dove sono funzionanti verso i campi con una parte più rettangolare e stretta che si chiama asta del fontanile. L'acqua che esce dal sottosuolo è a temperatura costante di 10-12 gradi ed è un'acqua pulitissima, se non è contaminato ovviamente, se è lasciato integro, e quindi lì dentro vivono piante e specie di pesci e altri tipi di piccoli animali che sono specifici di quel luogo e sono preziosissimi perché sono alla base di una catena alimentare ed ecologica che è insostituibile, non esistono equivalenti, e alcuni di questi pesci, di questi animaletti sono a rischio di estinzione e sono veramente complicati. Sono ambienti quindi molto fragili e sono estremamente caratteristici del territorio lombardo, anche se la fascia dei fontanili copre tutta la pianura padana dall'Alessandria fino al Veneto, quindi tutta quella fascia lì. Però sono lombardi nella misura in cui effettivamente hanno avuto il suo sviluppo più straordinario in Lombardia in quell'epoca. Molti posti si sono asciugati, purtroppo, perché non sono stati mantenuti, non sono stati più sfruttati. E quindi nel momento in cui questo sistema di gioco di pressioni non viene più curato da contadini esperti, chiaramente non funziona più e l'acqua se ne va via non è più rimediabile poi. E invece per a Bareggio, Vitone e Sedriano, e quella zona lì, se ne sono conservati diversi, alcuni più integri e un po' selvatici e quindi più belli dal mio punto di vista, più affascinanti, altri più urbanizzati, per esempio il Parco Arcadia di Bareggio è un posto adatto per famiglie e bambini, ci sono anche gli animali da guardare, i naturalisti magari storcono un po' il naso, ma sicuramente se siete genitori con bambini è un posto fantastico da picnic, il Parco Arcadia di Bareggio. Altri sono più sparsi in mezzo alla campagna, sono da sapere dove sono e hanno dei colori fantastici, un'acqua cristallina.
0: E poi è un modo anche, no, per stare, dicevamo, immersi nella natura, visto che ormai è iniziata la bella stagione, godiamocela.
1: Ma così, per esempio, a portata di tutti c'è il sentiero filosofico di Vitone, fantastici, un'acqua cristallina.
0: E poi è un modo anche, no, per stare, dicevamo, immersi nella natura, visto che ormai è iniziata la bella stagione, godiamocela.
1: Ma così, per esempio, a portata di tutti c'è il sentiero filosofico di Vitone, che è proprio una passeggiata a piedi adatta a chi

0: Regione Lombardia, che è risultato vincitore e non solo, il primo della graduatoria lombarda di una graduatoria dei buoni progetti per l'educazione ambientale e la sostenibilità. E abbiamo fatto tante azioni perché in una prima fase abbiamo creato un corso di formazione per docenti ed educatori insieme che si confrontassero su come si insegnano le scienze naturali, mm-hmm. usando il fontanile anche come strumento per questo, e poi insieme educatori e insegnanti hanno accompagnato le loro classi dalla primaria alla secondaria di primo grado, a secondaria di secondo grado sui fontanili, e dove hanno, a seconda della fascia d'età, bambini e ragazzi hanno fatto osservazioni, misure, campionamenti, guardato, commentato. E
1: tutto questo è diventato una mostra, poi
0: è diventato una mostra
1: che verrà inaugurata questo sabato alle 11.
0: E quindi alle 11 avremo, prima dalle 9 alle 11, una presentazione di alcuni aspetti del progetto, e sarà in italiano e in milanese.
1: Questo è curioso, quella... perché ovviamente è insomma un appunto raccontavi proprio quanto sia tipico della zona della Lombardia. Cioè,
0: sì, infatti abbiamo collaborato con Fan Lombard, che ci ha dato due linguisti perfettamente parlanti, e quindi abbiamo intervistato le persone nella doppia lingua, e anche in questa occasione nella Sala Costa di Sedriano chi interverrà potrà decidere di raccontare i fontanili del passato, della sua giovinezza,
1: in italiano o in milanese. Tutto questo poi, dal 6 al 30 di giugno ci sarà appunto questa mostra che racconta insomma il progetto e quello che ci hai detto alla biblioteca di Sedriano, in via Giovanni da Sidriano 2 in
0: Bravissima. Riepilogo gli orari: dalle 9 alle 11 in Sala Costa, e quindi si parla dei fontanili nel passato, in italiano e in milanese, e poi invece dalle 11 alle 12 abbiamo l'inaugurazione alla biblioteca, come giustamente hai detto tu, e lì ci sarà il repertorio di alcuni lavori, di esemplari di tutto quello che abbiamo fatto, quindi alcuni disegni di tanti prodotti, alcuni documenti di tanti prodotti e così via.
1: Andiamo invece domenica, questo è sabato, e appunto a Sidriano, mentre invece a Milano, zona San Cristoforo, anzi al Casello San Cristoforo, tutt'altro argomento, però sempre di natura e diciamo, ecco, è proprio da dire, del risultato della natura, perché parliamo di frutta, anzi di frutte, un viaggio alla scoperta di quello che è il percorso che fa la frutta da quando viene raccolta a quando ce la mangiamo.
0: Da quando si mangia.
1: È un momento anche per aumentare consapevolezza, corretto?
0: Certo. Allora, intanto, chi non conosce il Casello San Cristoforo è proprio invitato a venirlo a scoprire. Ecco, è in via Pesto 1, Naviglio Grande, dietro la chiesa di San Cristoforo, servitissimo dai mezzi pubblici, quindi non avete problemi, ci potete arrivare da Porta Genova, dalla fermata Tolstoj della metropolitana, insomma, potete arrivarci in tanti modi, ma è comodissimo da raggiungere. È un frutteto. Di fatto è un frutteto, quindi è molto pertinente, abbiamo fatto la raccolta delle nespole, forse ce n'è anche qualcuna da raccogliere ancora, quindi è molto pertinente parlare di frutta in un luogo come quello. E una agronoma bravissima, insomma, non potete perdervela, che si chiama Lucia Valentina Palladini, parlerà del percorso della fruttificazione, ma non solo esaminerà gli aspetti botanici, e già vi vedo che sbadigliate, no, non sarà una cosa così
1: pesa, anzi.
0: Ecco, anzi, a parte che io ho visto le slide, sono tutte coloratissime, non posso, ecco, ma soprattutto ci parlerà del gusto della frutta alla fine, quando la raccogliamo ora, perché chissà se è la nostalgia della giovinezza o se è reale, ma io ricordo delle mele prese dall'albero che avevano un gusto spettacolare, che magari a volte sui bancali del supermercato sanno un po' di cartoncino più che di mela.
1: Guarda, ecco, e quindi... io ne so qualcosa per i miei anni inglesi vissuti appunto a Londra, dove sembrava altro che cartone, proprio la carta pesta con tanta colla vinilica. Da che ora a che ora l'appuntamento domenica?
0: È dalle 11 alle 12. E lei considera tutte le forme di distribuzione e l'impatto che hanno sul gusto della frutta, e quindi dalla grande distribuzione, la piccola distribuzione, le

0: navi mercantili che ci trasportano l'Africa tropicale, quindi sarà molto interessante. E poi finendo a mezzogiorno potete prendervi un aperitivo, lì uno spritz o un succo di frutta, un qualcosa così, tanto per stare in tema.
1: Ma poi in realtà la giornata va avanti lunga al Casello San Cristoforo, quindi sì. Hai voglia. Dalle 11 alle 12 domenica, questa 7 di giugno, il viaggio di un frutto dal fiore al supermercato con l'agronoma Valentina Palladini. Ci sarai anche tu, immagino, Alba Lisa.
0: Ci sono anche io, ovviamente. Mi raccomando, chiamatela Lucia, che sono stata, perché lei ha due nomi, Lucia e Valentina, e tutti la conoscono come Lucia.
1: Lucia, Valentina, e sì, tutti i tuoi fan e le tue fans potranno venire al Casello San Cristoforo. E mi raccomando, dite che siete ascoltatori di Radio Popolare, così almeno si fa comunità anche intorno, no, a questi incontri. E niente, poi mi farai sapere giovedì prossimo, perché noi ci risentiremo su queste frequenze, come sarà andata. Sono molto curiosa di questo racconto. Lasciami definire sinestetico, perché è difficile descrivere un sapore.
0: È vero. Quindi sicuramente giovedì 11 vi racconterò com'è andata e se abbiamo degustato della frutta particolare o commentato delle cose particolari e come è stata l'esperienza. E ci aggiorniamo. Giovedì prossimo parlerò delle rose.
1: Ah, che bello!
0: Delle rosacee.
1: Bellissimo. Grazie, Alba Lisa.
0: Ciao a tutti, ciao. Vi aspetto sabato e domenica. Ciao. Blood on the leaves. And blood at the roots.

Adams South. Them big bulging eyes and the twist

A proposito di narrazione sinestetica, quella in cui si raccontano i sapori, questa Strange Fruit, Nina Simone, mi piaceva assai. Sono le 16:53 minuti, quasi finita la puntata di Vieni con me di oggi, che però, come sempre, lo sapete, andiamo in Piazza Duomo per un appuntamento ricorrente, quello per ribadire stop al genocidio. Men, women and children does Israel have to slaughter? How many war crimes does Israel have to commit? How much death and destruction does Israel have to visit

0: scrivono da Chieti, pillole di Palestina, angolo di Palestina il 14 di giugno, giornata femminista sulla cura, dialoghi con donne palestinesi, l'incontro pillole di Palestina offre uno spazio di dialogo intimo per comprendere, sentire e condividere la forza delle donne alla luce del genocidio in corso. E andate sulla pagina chiocciolina pillole.di.palestina, trovate tutte le informazioni se vi trovaste a quelle parti in provincia di Chieti. Intanto oggi ci racconta, ci ricorda anzi l'appuntamento permanente, il presidio permanente che c'è ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 in piazza Duomo. Raffaello, ciao Raffaello, benvenuto.
1: Marcello.
0: Ah, ok, ciao. Scusami, avevo sbagliato. No. Marcello, perdonami. Quanti giorni sono che vai in piazza Duomo tu?
1: Ma io sono da tanto che vado, non vado tutti i giorni, premetto, vado quando riesco. Oggi per esempio non riuscirò ad andare, ieri ero lì. Mi capita di arrivare a volte alle 6:30, adesso è cambiato l'orario, a volte anche dopo, insomma, mi arrangio come posso.
0: Quando puoi, è quasi quando un anno posso, che questo sì. Presidio sì. Va avanti, ormai insomma partito come un flash mob, è diventato ormai una realtà costante che tra l'altro sta ispirando tantissime altre zone d'Italia, altre città, altri luoghi, altre comunità a far lo stesso. E in un anno tu che cosa ti sei portato a casa proprio a livello personale da questa esperienza, Marcello?
1: Tutti i giorni quando sei lì ti porti a casa qualcosa, a volte anche degli insulti, a volte dei ringraziamenti, persone che si fermano, persone che grazie alla nostra presenza si rendono conto che forse è utile anche questo.
0: Utile anche questo, cioè andar lì anche quando c'è la giornata storta, anche quando magari sembra non funzioni, in realtà ha comunque senso, se ho capito bene.
1: Sì, io credo che abbia sempre senso e anche dà una sorta di anche di fiducia verso quelli che verso le persone che passano. La maggior parte, molti sono disinteressati e sono lì per fare il selfie con il Duomo alle spalle. Molte persone invece si fermano, leggono i cartelli che abbiamo al collo
0: e capiscono le ragioni.
1: Sì, qualcuno chiede, qualcuno, la mia speranza è che qualcuno a un certo punto passi dall'altra parte, quindi da visitatore diciamo che infatti a volte è capitato di offrire a chi passa, a chi è più interessato di insomma partecipare.
0: Rimani qua.
1: Sì.
0: Marcello, ti ringrazio e l'appuntamento è alle 18.30 ogni giorno in Piazza Duomo. Ciao.
1: Grazie a voi. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao.
0: L'appuntamento su Radio Popolare invece ogni giorno dalle 16 alle 17. Noi ci risentiamo domani. Buon pomeriggio e grazie all'ascolto. Ciao.
2: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.

0: Due minuti dopo le 17, buonasera a tutti, Radio Popolare in diretta a Poveri Mavelli. E il giorno che state vivendo oggi, un giorno importante, fondamentale, perché segna il meno 9 al Poveri Ma Party e segna anche il fatto che la possibilità di votare le canzoni dell'Ascoltacori prosegue. Avete ancora la possibilità di andare sul sito internet di Radio Popolare e sfrugugliare tra le varie possibilità che ci sono di canzoni da mettere nel paniere per i 5 cori di Radio Popolare e votarle. Per esempio, quello che ci interessa, Poveri Mavelli, abbiamo, sentiamo anche l'opinione della professoressa Roberta, che è qua in studio con noi.
1: Buongiorno.
0: Ciao prof, come va?
1: Bene, grazie.
0: Oggi si parlerà di rivoluzioni, ma più tardi. Allora, dimmi te quali voti, che li voto per te.
1: Sì.
0: Rino Gaetano con Gianna. Tozzi Ruggeri Morandi, Si può dare di più. Luigi Tenco, Ciao amore, ciao amore. Minghi, Mietta, Vattene amore. Little Tony, Il cuore è matto, matto. Loretta Goggi, Maledetta primavera. Fiorella Mannoia, Quella che le donne non dicono, che non so cos'è. Zucchero, Donne to do do. Ricchi e poveri, Sara, Perché ti amo. Nicola Di Bari, La prima cosa bella. Edoardo De Crescenzo, Ancora. Luis Miguel, Noi ragazzi di oggi, Noi.
1: Rino Gaetano, Tutta la vita.
0: Tre devi votarne.
1: A tre, allora Rino Gaetano, Fiorella Mannoia e Cuore Matto.
0: Cuore Matto. Anche Little Tony. E allora ho votato invece tua.
1: Grazie,
0: ciao Alone.
2: Ciao, scusatemi, ma stavo proprio marmeggiando dietro
0: al sondaggio.
2: Al sondaggio c'erano degli errori grammaticali che abbiamo corretto.
1: Ai.
0: Sì. Tipo?
2: E un altro con l'apostrofo.
1: No, vabbè.
0: Non se ne è accorto nessuno.
2: Non lo so, io me ne sono.
1: Perché non l'avevo ancora letto.
2: Cambiato tutto.
0: E chi è che l'ha scritto?
2: Non lo so! Mi fate infuriare! Sgrammaticati che non siete altro.
0: Di sicuro non io.
2: Oggi inizia una settimana corta?
0: Oggi è incredibilmente mercoledì.
2: Pazzesco. Allora, vogliamo raccontare dei tuoi successi o
0: no,
2: barra
0: no,
2: insuccessi?
0: No,
2: cos'è
0: no.
2: successo oggi?
0: No, preferisco.
2: Hai abbassato la media, Disma.
0: Preferisco.
2: Cosa? Non hai studiato?
0: Preferisco tenermi i fatti miei per me stesso. Allora.
2: No, adesso lo raccontiamo a tutti.
0: No, preferisco tenermi i fatti miei per me stesso.
2: Hai preso 28.
0: Ok, preferisco stare nel mio...
2: Cioè, è un insuccesso, è un momento no?
0: Preferisco parlare d'altro.
2: È un secchione, vedi?
0: Preferisco parlare di cori.
1: È umile.
2: Questo
1: umile.
2: Ti rovina la media e non prenderai la lode alla laurea?
0: Non lo so, non so neanche come funziona.
2: Madonna.
0: Non lo so.
2: Solo per il fatto che non hai studiato, sei un lavativo. Solo per il fatto che te la sei presa comoda.
0: Io ti prendo a calci sul tuo braccino deboluccio.
2: Madonna, il mio braccino, altre due settimane di steccatura. Vabbè.
0: Ah, a proposito, domani.
2: Sì.
0: Alone è sottoscritto, che così ci mettiamo d'accordo. Dobbiamo andare a ritirare le magliette di Poveri Ma Ribelli.
2: Vedremo. Sì. Vedremo se ce la facciamo.
0: Perché venerdì abbiamo detto di passare
2: okay,
0: a ritirare.
2: Sì, noleggia una macchina. Cioè. Non abbiamo mai.
0: Io non so guidare.
2: Io sono con un braccio solo io.
0: Pia una i Cultra lì, come si chiamano? Le macchine.
2: Uno scooter in due,
0: no,
2: e degli scatoloni.
0: Le Ziki.
2: Non ci sono più le Ziki.
0: Vabbè, è una di quelle lì.
2: Tolte.
0: Prendiamo la macchina. Non possiamo non andare a prendere magliette.
2: Vediamo, non lo so. Chiediamo un drone.
0: Prof, ci va lei?
2: Un drone ci vuole.
1: Magari posso collaborare in Viale Monza.
2: No,
1: io il venerdì ho gli scrutini.
2: Ho un'idea,
0: ma domani non è venerdì.
2: Disma, un'idea.
1: No, domani non riesco.
2: Ho un'idea. Ci facciamo prestare la macchina da un collega o una collega.
0: Zambinello, che ce l'ha pulita.
2: Molto pulita, sì. Oppure Zacca, che ce l'ha sempre piena di roba.
0: Ma Zacca...
2: Non la presta?
0: Non lo so, però...
2: Che l'ha uno alla Golf Tubo.
0: Ma riesce a guidare?
2: Tubo. Sì, riesco a guidare, riesco.
0: E no, dobbiamo...
2: Soprattutto se è bitubo.
0: Dobbiamo andare,
2: Che una R5 vorrei. E poi si scarica la batteria, rimaniamo lì, sì.
0: Vabbè,
2: no, idea vincente.
0: Sì,
2: allora, a colleghe e colleghi che se state ascoltando, non ci ascolta mai nessuno di sti maledetti, ma vabbè, se ci state ascoltando, vorremmo che faceste a gara per chi ci presta la macchina domani per andare a ritirare le magliette di Poveri Maribelli.
0: Andiamo.
2: Se ci presta la macchina andiamo.
0: Ma per forza dobbiamo
2: per
0: andare.
2: Per forza devono prestarci la macchina, altrimenti è colpa loro.
0: E non possiamo affittarla?
2: Costa affittarla, costa. Invece ce la prestano con la benzina pagata. Vabbè. E vai.
0: Senti, invece quei babbaloni che vogliono la spedizione della maglietta, hanno pagato tutti o manca ancora qualcuno?
2: No, ma va, hanno pagato in 8, mi sembra.
0: Quindi siamo al 50%.
2: Una roba così, però non ho guardato stamattina.
0: Vabbè. Allora, se siete all'ascolto, vi ricordiamo, voi che volevate la spedizione, che vi abbiamo mandato il link per pagare, e fatelo. Invece agli altri vi ricordiamo che potete ritirare la maglietta, se l'avete preordinata, a partire da venerdì, questo venerdì, venerdì 5 giugno, tra le 9 e le 17.
2: Io...
0: Tutti gli altri, no, la devono venire a... oppure ritirarla a ZAM, oppure comprarla a ZAM per chi non ha fatto il pre-order. Dico bene?
2: Dici bene. Secondo me è una descrizione puntuale, una descrizione veramente di uno che è lì lì per diventare antropologo.
0: Grazie.
2: Forse purtroppo per una sua grave negligenza, non con il massimo dei voti e senza bacio accademico.
0: Grazie, sì. Bacio accademico me lo dai tu. Prof, dopo parliamo di rivoluzione cubana.
1: E la rivolta di Euno.
0: Che nessuno sa cos'è.
1: Che nessuno sa chi.
2: Ma siamo ancora alle fasi preliminari. Ma
1: l'ultima, l'ultima.
2: Finiremo mai questo no, torneo?
0: Abbiamo fatto il calcolo e ce la facciamo.
2: Mamma mia, dai.
1: Fine giugno, finale 24.
0: 20, una roba così.
1: Più o meno, un giorno del genere.
0: Ma che precisione. Allora,
2: più o meno.
0: 24 giugno, brava, sì.
2: Ottimo,
0: 24
2: bene, giugno. Bene. Il giorno della rivoluzione, la festa delle rivoluzioni.
0: Esatto, sì. E sarà così d'ora in poi. No, tra poco invece, casualmente di mercoledì, perché domani... Tipo è alle terme. Dindini della cedola. Sì, sì, okay. Proprio lui. I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: E dindini della cedola e qualone, che culo che abbiamo!
1: Pazzesco, che tra una terma e l'altra, tra una terma e l'altra, tra una termite e l'altra, anzi.
2: Ma adesso fa caldo per le terme.
0: No, e domani non è alle terme, scusa.
2: No, domani sono a un corso professionale, ma vedi che mi giudichi male.
0: Ogni tanto.
1: Certo, un corso.
2: E non posso interrompere.
1: Un corso a mollo.
0: Sì.
1: Nelle nel tepidarium, certo. Il frigidarium e via così.
2: Ma perché non mi credete mai? Ma
0: allora Dindini, ce l'ha detto lei che le banche, quelle robe lì, organizzano corsi di formazione finti con la scusa di fare corsi di formazione per poi in realtà mandarvi nei resort.
2: Allora, le banche, quando si tratta di consulenti finanziari, quando sono relativi a una banca, anni fa potevano dire: guardate, 10 migliori li mandiamo in viaggio come premio. Mm. Oggi non si può più perché è un inducement che no, non è morale, non è legale, non è bello, non è. Prima si poteva, poi a un certo punto è cambiata la legge, no. Però
0: organizzano corsi per i 10 migliori.
2: Esatto, organizzano corsi dove? Ma vi mandiamo in un resort e lì teniamo il corso, per cui tu te ne stai in piscina esattamente come prima, poi se vuoi vai al corso e se vuoi no. Io sono uno dei coglioni che ci va quando mi capita di vincere quelle robe lì, perché poi sono argomenti che mi interessano, sono anche fatti bene, cioè non è una roba per finta, che dico facciamo il corso. Almeno nella realtà dove lavoro io, poi ti strizzo l'occhio, sì facciamo il corso e gioco aperitivo, no, il corso lo fanno veramente, poi però non tutti ci vanno e qualcuno se ne sta molto
0: e invece Dindini ci va personali. Ed è il motivo per cui è il migliore nel suo campo,
1: piedi a mollo Dindini. Costume
2: per cui sono in sala, siamo in sala in tre, io altri due pirla
1: costume
2: come me.
1: Costume adamitico, certo. Usciamo noi.
0: Un materassino.
2: Sì, devo dire che ho partecipato in canottiera.
1: Eccolo lì.
2: Vabbè, ma la professionalità non la vedi dal,
0: va bene.
2: Dal vestiario.
0: Dindini, allora, intanto ci dice qualcuno che ci presta la macchina.
1: Sì, ma poi dice di no. Nel messaggio successivo di Ismael.
0: Ah, sì.
1: Sì. Era cioè, una finta orrenda.
0: Che
1: sì.
0: Maledizione.
1: Non sappiamo neanche chi, ascoltatore, credo, o ascoltatrice, non certo collega. Adesso comunque facciamo un appello durante il giornale radio tra 9 minuti e 51, Dindini.
0: Senti, spendiamo 6 minuti, 6 euro per affittare una macchina.
1: Ci vuole solidarietà, è ora di finirla di spendere i soldi. Ci sono i colleghi, ci prestano la macchina, ok? Ce n'è in particolare uno che ha avuto la maglietta gratis.
0: Braga? Ma non c'è Braga, è andato a vedere Vasco Rossi.
1: Domani ci sa. Ah, non c'è? Dove è andato a Bari a vedere Vasco Rossi?
0: È andato a vedere la data zero, non mi ricordo dove. A Rimini?
1: Sì, Rimini, domani non c'è.
0: Ma chi lo sa, non lo so.
1: Vabbè, gli telefoniamo, magari andiamo a prendere la macchina. Però poi ci serve una macchina per andare a casa sua a prendere la sua macchina.
0: Vabbè, allora Dindini, oggi parliamo di monetizzare o capitalizzare.
2: Esatto, andiamo su uno dei concetti fondamentali, su una delle domande da porsi prima di investire. Quando uno ha un consulente, è buona cosa che il consulente, fra le primissime cose, gli chieda questa cosa qua: vuoi capitalizzare o monetizzare? Fra un attimo la spiego un po' meglio che così. Ma anche se uno investe da solo, dovrebbe essere, secondo me, una delle prime domande che si fa, perché poi è fondamentale per scegliere bene lo strumento. Ricordiamo che non esiste lo strumento migliore, quello più conveniente. A ognuno si raccomandano, a secondo delle sue esigenze, determinati tipi di investimento o degli altri. Le esigenze possono essere varie, possono dipendere, mi compro casa nei prossimi 5 anni, oppure possono essere anche attitudini, ma alcuni, e io lo sento dire molto più di tanti anni fa, dove uno dice: no, io voglio investire, voglio guadagnare, punto. Molti adesso sono coscienti e dicono: io però sono un tipo prudente, reagisco male se vedo i miei investimenti andare sotto. Oppure uno dice: no, io sono freddo, calcolo, se dico un investimento a 10 anni non importa niente se va su e giù, l'importante è che poi faccia bene in seguito. Per cui è cambiata proprio nell'investitore la coscienza di tante cose. Ecco, una delle cose su cui è caso di fare coscienza è: ma io che tipo di interessi voglio? Cioè, voglio che il mio investimento mi dia degli interessi sul conto corrente, e allora si parla di monetizzare, di renderli fruibili, o voglio che il mio investimento li capitalizzi? Cioè, io non li voglio vedere gli interessi sul conto corrente, tenetemeli dentro l'investimento. Allora, facciamo un esempio concreto. Un grande monetizzatore è il BTP. Premessa: il BTP è l'investimento, è il primo investimento che affronta uno che vuole fare qualcosa partendo dal conto corrente. Prima non li utilizzava. Il BTP ha un grandissimo vantaggio, che è semplice e che ha dei patti certi. Tu mi dai il tuo capitale per 5 anni, fra 5 anni io te lo restituisco paro paro, ma nel frattempo ti pago una cedola che sono gli interessi, poniamo il 3%. Quindi è facile da capire e smuove persone per investimenti che prima non faceva. Quindi ottimo, bene, l'importante è partire. Ma ponetevi anche il problema: se siete già partiti, se l'avete già fatto, iniziate a porvi anche il problema di se quello è lo strumento migliore per voi. Potrebbe essere sì, potrebbe essere no. E il discorso è: volete capitalizzare? Perché allora lo strumento non va bene, cioè lo strumento BTP non va bene. Bisogna cercare degli altri strumenti più complicati, più difficili da capire. Parlo di fondi o ETF.
0: E ci prendi per scemi?
2: In che senso?
0: L'hai detto come più difficile da capire, questi due poveretti comunque non capiscono niente.
2: No. Parlo in generale e parlo del fatto che generalmente allo sportello o non te lo spiegano male. Oh. Per cui non è colpa degli investitori, okay. È colpa degli operatori finanziari che in larga parte, e mi ci metto dentro anch'io se vogliamo, non sono sempre capaci di... Io cerco di essere meno sbrigativo il possibile, anzi io sono un grandissimo rompicoglione all'inizio.
1: Non sentiamo a crederlo.
2: Sì. non sento obiezioni da parte nostra. Molti, un po' per motivi di fretta, un po' per attitudine, un po' per sal cavolo, si riempiono la bocca di parole in inglese per far vedere che ne sanno. Sì, vabbè, ma le sanno loro, non l'hanno spiegato. Quindi è un pochettino più complesso capire come funziona un fondo comune o un ETF. Però potrebbe valere la pena, perché allora il problema della monetizzazione non è che non ci guadagni abbastanza, è che ci guadagni in una maniera che potrebbe danneggiare il potere d'acquisto del tuo investimento. Facciamo un esempio concreto: io ho 10.000 euro e con 10.000 euro, anzi facciamo 20.000, così diciamo che è il valore di un'utilitaria. Il valore di un'utilitaria oggi possiamo aggirare, credo che una Panda più o meno siamo da quelle parti.
0: Costa così tanto un'automobile?
2: Scusa?
0: No, dico, costa così tanto un'automobile?
2: Ma guarda, per comodità d'esempio, magari poi sono 16.000 e non 20.000, non ne ho idea perché...
0: Ma perché deve essere del valore di un'utilitaria?
2: Ma penso, guarda, io la mia l'ho pagata 17.000.
0: No, ma dico, perché l'investimento deve essere pari al valore di un'utilitaria? Cioè una roba tra voi...
2: Per fare l'esempio e per non fare lo sborone, dire allora ti compri una roba da 50.000.
0: Ok.
2: Che non mi sembra il caso. Okay. Mettiamo quindi, ho qui questi soldi e decido che l'utilitaria in questo momento non la cambio. Parliamone fra 5 anni, così tiro il collo alla mia vecchia utilitaria, perché 5 anni ancora mi dura. Io però i soldi per quella da comprare oggi ce li ho e costa, passatemi l'ipotesi, 20.000 tondi. Io vado a investire questi 20.000 in un BTP al 3% che mi darà più o meno 600 all'anno, poi tassate saranno 480, adesso non ci voglio fare i calcoli, però io mi vedo questi interessi distribuiti sul conto corrente su base annuale, per cui io per 5 anni mi tengo questi soldi investiti e allo scadere del quinto anno la banca, il titolo di Stato scade e la banca me li mette sul conto corrente. Quanto mi mette sotto, sul conto corrente? 20.000 euro.
1: Urca,
2: io prendo,
1: tantissimi.
2: Che sono quelli che ho messo lì.
1: Sono tanti.
2: Nel frattempo mi hanno dato degli interessi, quindi io ci ho guadagnato. È molto meglio che non averli lasciati sul conto corrente. Ma attenzione, se io vado dal concessionario e gli dico, guarda, c'ho i 20.000, adesso compro la Panda, e il questionario dice, ma guarda che adesso ne costa 23.000.
0: Ah.
2: I 3.000, se fai i calcoli, tu li hai avuti in questi 5 anni.
0: Certo.
2: Più o meno, al netto magari sono 22.500, ok? Però se te li sei spesi e se non li hai rimessi via... E non è facile decidere di mettere via 470 euro. Per esempio, il BTP non si presta perché il taglio minimo per fare un singolo BTP è 1000 euro. Mm. Quindi mi danno la cedola di 470 netti e io non riesco a comprare un altro BTP, devo aspettare l'anno dopo. Quindi alla fine io mi ritrovo con una cifra sul conto che è stato un potere d'acquisto che è stato eroso. Se invece con gli stessi 20.000 avessi fatto un fondo comune o ETF obbligazionario in titoli di Stato, cosiddetti titoli governativi, che possono essere italiani, spagnoli, eccetera, eccetera, io avrei avuto probabilmente il 3%, se andava bene 3,5, se andava male 2,5, perché il rendimento è variabile. Però li avrei avuti tutti e quando mi presento al concessionario io ho 22-23 mila euro che sono esattamente il potere d'acquisto che mi serviva per comprare la Panda che non sto comprando adesso.
0: E non te la potevi prendere prima che costava meno?
2: No, perché non mi conveniva, perché nella mia ipotesi c'ho ancora la Panda vecchia che 5 anni li fa.
0: Ah, ok, sposti avanti.
2: Uno sprecone. Tanto tiro il dito, impiego i miei soldi, però quindi
0: c'è una contestazione
1: da parte di Carlo?
0: No,
1: al solito,
0: no, non è firmata. Ma Dindini la fa facile, è sempre così. Dindini, se prezzo acquisto superiore a 100, ne prendo meno di 20k.
2: Esatto, c'è anche la possibilità di comprare, ce ne sono ancora sul conto e un po' di tempo fa quando vi sono venuto a trovare avevamo fatto anche un quiz su questo, esiste la possibilità di capitalizzare comprando un BTP sotto la pari,
1: sì.
2: Cioè un BTP già emesso con una cedola miserrima che potrebbe essere anche in alcuni casi, attenzione, lo 0%. Quindi dice, come non mi rende niente?
1: E no, alla fine sì.
2: Dai, tipo 18.000 euro e dopo i 5 anni te ne ritrovi lì 20.000, oppure gliene dai 20.000 e te ne ritrovi 22. Quindi quella cosa di capitalizzare, se voi comprate un BTP con una cedola molto bassa.
0: La prof. Roberta si sta addormentando.
1: La prof. Roberta, prof. Roberta, o sei molto ricca, no, oppure qua c'è, cioè, male.
3: Io con Dindini... i numeri mi sono già persa proprio. Dindini, a un certo punto non riuscivo più a seguire.
1: Dice delle cose.
0: C'è il GR, Dindini.
1: Dindini, buona abluzione.
2: Io vado in corso.
1: Eccolo il corso, il corso di nuoto, sì.
0: Ciao,
1: arrivederci.
0: Ciao Dindini, buona giornata.
2: Ciao.
0: La linea al GR, torniamo tra poco.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon.
14: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Let's go! Tamayoport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamayoport.
21: Popolare Network.
0: Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, le notizie delle 17.30. In Libano sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità di Beirut. Tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora sul sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord di Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore e a Washington è iniziato un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut.
22: Stati Uniti e Iran continuano a scambiarsi dichiarazioni contrastanti. Dalla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato che la guida suprema è coinvolta direttamente nei colloqui, che ci saranno presto sviluppi, e che Teheran ha rinunciato alle armi nucleari. Pasdaran hanno subito smentito, precisando che lo scambio di messaggi al momento è sospeso. Anche il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato in un'intervista che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime.
0: La CGIL ha indetto per sabato 6 giugno una manifestazione per i 4 braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Il corteo, al quale parteciperà anche il segretario generale Landini, partirà dalla stazione di servizio in cui sono avvenuti gli omicidi. Secondo l'unico superstite, un lavoratore afghano, i braccianti sono stati uccisi perché chiedevano di essere pagati. Nel frattempo la regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due caporali responsabili degli omicidi. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura. Siamo di fronte a forme di schiavitù moderna che non possono essere tollerate, ha dichiarato l'assessore.
22: Lucia, di 80 anni, triestina, è morta in Svizzera seguendo una pratica di suicidio assistito dopo il diniego da parte della sanità del Friuli Venezia Giulia, lo rende noto in un comunicato all'Associazione Luca Coscioni, precisando che la donna affetta da una patologia neurodegenerativa ha dovuto essere accompagnata dagli attivisti di soccorso civile, l'Associazione per la disobbedienza civile sul fine vita, di cui è responsabile legale Marco Cappato. I disobbedienti civili hanno annunciato che domani si autodenunceranno in questura Trieste e poi terranno una conferenza stampa.
1: Tra il 2023 e il 2025 oltre 5.000 ettari di foresta amazzonica sono stati distrutti dall'estrazione di oro all'interno di terre indigene. Lo rileva Greenpeace nel suo rapporto dal titolo Riciclaggio dell'oro, anatomia di una frode. Secondo l'organizzazione, il sistema di permessi introdotto dal governo brasiliano per normare l'attività mineraria artigianale viene in realtà sfruttato per riciclare oro estratto illegalmente da terre indigene e aree protette. Sfruttando la mancanza di controlli, l'oro viene poi introdotto nel mercato mondiale, dove diventa estremamente difficile da tracciare. Solo nel 2024 dal Brasile sono state esportate oltre 60.000 tonnellate d'oro per un valore superiore ai 3,9 miliardi di dollari. Il giornale radio finisce qui. Ci risentiamo con la prossima edizione alle 18.30.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
21: Popolare Network.
23: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
24: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.

0: E rieccoci qua a sognare quelle 67 tonnellate d'oro. Quante erano? 67, prof?
1: Sì, 67 tonnellate d'oro.
0: Non abbiamo capito di chi è, nessuno di noi tre ha capito.
1: Speriamo che siano nostre a breve.
0: Dici che le hanno trovate per strada?
1: Ma è un lingottone da 67 tonnellate. Quanto sarà grosso? Chiediamoglielo a Perplexity.
0: Quanto è grosso un lingotto, sì, da 67 tonnellate?
1: Sì, beh, si sa il peso specifico dell'oro e più o meno ci si arriva.
0: E saranno 10 metri?
1: No, ma va.
0: 7?
1: Meno, secondo me.
0: 7
1: allora,
0: metri.
1: A me mi sembra che tutto l'oro...
0: A me minus si dice.
1: A me sembra che tutto l'oro,
0: sì,
1: mai scavato nella storia dell'umanità...
0: La piscina olimpionica.
1: No, meno, sia un cubo di 20... 6 metri di lato, mi sembra una roba del genere, o 21 addirittura di meno.
0: Io la so diversa, io so che tutto l'oro
1: una
0: mai
1: piscina olimpionica
0: riempie quasi una piscina olimpionica.
1: Eh beh, saremo lì.
2: Anche perché io, mentre i lingottini da... non sono grandi i lingottini, cioè quelli,
0: no,
2: che vengono sono molto piccoli.
0: Però sì, se ci pensi è incredibile questa cosa, perché comunque, cioè, prendi soltanto tutti i braccialetti d'oro che ci sono a Milano.
1: Sì.
0: Cazzo, comunque sono tanti, eh.
2: A parte che sono
1: tanti.
2: In lega,
1: beh, ma sono,
2: eh. Non è oro puro, è lega.
0: Ah sì?
2: Quindi, eh beh, certo.
0: Ah, non è oro puro?
2: No, i braccia, cioè non puoi lavorarlo l'oro puro.
0: Ah, devi...
2: È legato con...
0: È per quello che è 24 carati,
2: sì.
0: 18 carati.
1: Allora,
2: sì,
1: 67
2: esatto.
1: tonnellate
0: di
1: d'oro. Allora, quanto è lungo il lato di un cubo fatto... di 67 tonnellate d'oro, punto di domanda, ChatGPT.
0: E quant'è?
1: E mo te lo dico, faglielo fare.
0: Se no la chiamo vocalmente.
1: Puoi anche vabbè, io l'ho scritto.
0: Allora, ChatGPT, un po' che non la sentiamo.
1: No.
0: Quanto un cubo d'oro di 10 tonnellate, quanto è il lato?
1: Non è 10 tonnellate, 67 tonnellate.
0: No, ChatGPT.
1: Comunque io ce l'ho qua, eh.
0: Sentiamo cosa...
1: Ce l'ho?
0: È
1: un metro e mezzo.
0: Un metro
2: solo?
0: E mezzo?
1: Sì.
0: È piccolissimo.
2: Incredibile.
1: Ho capito, però il
2: lo puoi tenere in casa.
1: L'oro ha una densità di 19.320 kg per metro cubo. Un blocco di 67 tonnellate avrebbe un volume di 3,47 metri cubi. E cioè... si deve fare la radice cubica e viene 1,51 metri.
0: È pazzesco, cioè tu in un metro e mezzo hai una quantità di oro che serve a comprare
2: a tanto
0: un paese, una roba
2: anche
0: così.
2: Di più, qualche
1: quanto
2: miliardo.
1: Vale al valore odierno del gold?
2: Guarda che credo sia sui 150 euro al grammo adesso.
0: Non lo so, ma tanto non
2: sì,
0: ne abbiamo.
2: Sì, lo so,
0: quindi...
2: più o meno lo so.
0: Ah, tu stai vendendo i denti d'oro.
1: Allora, 67 tonnellate d'oro valgono circa 9,7 miliardi di dollari.
0: Figurati.
1: Allora,
0: dobbiamo partire perché sennò non facciamo in tempo. Allora, ricordiamo che siamo all'ultima partita, all'ultimo match. Figurati.
1: Allora,
0: dobbiamo partire perché sennò non facciamo in tempo. Allora, ricordiamo che siamo all'ultima partita, all'ultimo match degli ottavi tra le rivoluzioni. Stiamo cercando.

0: ha vinto lo zapatismo. L'insurrezione di Spartaco ha battuto i moti del 48, la rivoluzione haitiana, la Jacquerie francese, la rivolta dei Ciompi ha trionfato sulla guerra dei contadini tedeschi, la rivoluzione dei Garofani ha battuto la rivoluzione russa.
1: Incredibile.
0: La Comune di Parigi ha sbaragliato la rivolta di Aristonico, mentre l'ultimo match di settimana scorsa, di qualche settimana fa, la rivoluzione sandinista col 54% ha battuto quella cinese. Oggi abbiamo la rivoluzione cubana versus la rivolta di E1, sta già vincendo col 100% la rivoluzione cubana.
2: Sulla fiducia.
0: Sulla fiducia. Prof, deve partire perché abbiamo i propri minuti contati.
2: Va
0: via.
2: Bene. Allora, vai. Dopo essersi liberata dal dominio spagnolo, all'inizio del Novecento Cuba era fondamentalmente una repubblica indipendente, ma di fatto era sottoposto allo stretto controllo degli Stati Uniti che dominavano l'economia. Il paese quindi era in preda a una instabilità politica abbastanza cronica, tanto che nel 24 il generale Gerardo Machado impose una dittatura che però crolla nel 33. E negli anni successivi comincia a emergere un uomo forte, il generale, il sergente era Fulgencio Batista, che era deciso a promuovere gli interessi dell'oligarchia locale e degli Stati Uniti. Insomma, Batista dopo alterne vicende diventa presidente, poi viene sconfitto nel 44, poi va in esilio. Insomma, nel 1952 prende il potere con un colpo di Stato, stabilendo così una dittatura molto oppressiva, nonché corrotta. E benché Cuba in quegli anni fosse una meta turistica ricercata dai ricchi americani di lusso, insomma, degli statunitensi,
0: dai dindini dell'epoca,
2: dietro alla facciata però si nascondeva una realtà decisamente drammatica. La stragrande maggioranza della popolazione viveva in povertà, c'erano tassi altissimi di analfabetismo, disoccupazione soprattutto nelle campagne, e l'economia cubana era quasi completamente controllata, anzi diciamo totalmente controllata da capitali statunitensi. E in più la malavita, la criminalità organizzata americana gestiva anche i casinò e il mercato della prostituzione a L'Avana. Questa situazione portò insomma al formarsi di un'opposizione che riuniva lavoratori, comunisti, gruppi di professionisti e intellettuali, tra i quali emerse un giovane avvocato, Fidel Castro, che allora aveva ancora posizioni democratiche. E Fidel Castro si mette a capo di un gruppo di guerriglieri e il 26 luglio del 1953 tentò un attacco alla caserma Moncada, di Santiago, però l'attacco fallisce e Castro viene arrestato. Durante il processo Castro si dimostra un grande oratore e gli ideali che lui espresse insomma colpirono molto tutti gli oppositori del regime. Famosa è stata la sua frase: la storia mi assolverà.
1: E asciugò tutti ottenendo l'assoluzione con 14-15 ore di arringa.
2: Diciamo che in realtà viene liberato dopo un'amnistia. Quindi dopo la liberazione Castro si rifugia in Messico, dove con un gruppo di compagni si prepara a ritornare in patria per riprendere la lotta, fondando il movimento 26 luglio M26-7, conosciuto anche in questo modo. Ed è qui che si unisce a loro il medico argentino Ernesto Guevara, detto il Che. Questi sbarcano a Cuba nel 1956 e danno Castro con i suoi compagni danno inizio a una insomma ad azione di guerriglia, però vanno incontro a una durissima repressione da parte di Batista, da parte delle truppe ovviamente di Batista, e i castristi che sopravvivono, perché insomma furono decisamente decimati, si rifugiano nella Sierra Maestra. Fidel Castro a questo punto si accorge che ha bisogno di allargare la base dei suoi ribelli, dei suoi sostenitori, e capisce che bisogna far leva sulle masse dei contadini, a cui promette ovviamente una riforma agraria. La guerriglia quindi si espande, il consenso cresce e ci sono così tutti i presupposti per una vittoria. Infatti il primo gennaio del 1959 L'Avana insorse, Batista, che non ha più l'appoggio degli statunitensi, fugge, e l'8 gennaio Fidel Castro entra trionfante nella capitale, a L'Avana.
0: Mi ha finito?
2: No, beh, non è proprio completamente finito, perché quindi inizialmente la rivoluzione nacque come, cioè non nacque proprio come

0: comunista, dichiaratamente comunista, ma era un movimento antiimperialista e comunque democratico. La svolta molto più a sinistra avviene a causa delle varie tensioni internazionali. Preso il potere, intanto, Castro cosa fa? Fa riforme volte a stroncare il dominio delle oligarchie interne e vuole mettere delle basi nuove con i rapporti con gli Stati Uniti, per cui intanto mette in atto una riforma agraria, fa una massiccia campagna di alfabetizzazione, crea un sistema sanitario pubblico gratuito, insomma anche bene o male i medici
1: sistema di alfabetizzazione
0: ancora oggi è ancora oggi direi che è vero, i medici cubani vengono da noi, questo per dire
1: un minuto.
0: Allora, niente, la reazione ovviamente, ah no, e poi cosa fa? Nazionalizza tutte le imprese straniere. La reazione dei statunitensi non si fa attendere e quindi impone un duro embargo economico che purtroppo dura tuttora, e in più gli Stati Uniti iniziano a finanziare, a sostenere le forze di opposizione a Castro che tentarono uno sbarco nella famosa Baia dei Porci nel 61. L'esito di questo atteggiamento dei Stati Uniti non fa altro che spostare definitivamente Cuba nel campo comunista, per cui Castro si dichiara apertamente marxista-leninista, dichiara che Cuba è uno stato socialista, stringe un'alleanza militare con ed economica con gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica. Questo nel 1962 portò alla famosa crisi dei missili di Cuba, che è il momento più vicino, diciamo, a una guerra nucleare in quel momento, ma comunque il regime castrista era ormai consolidato e la rivoluzione cubana aveva assunto caratteristiche che avrebbero segnato la vita di Cuba da questo momento in poi.
1: 6 minuti e 5 secondi, bravissima prof.
0: 5 secondi li meritava, brava, Cuba, in qualche modo.
1: Allora, ricordiamo, Cuba. Sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli potete votare quale tra queste due rivoluzioni vi piace di più. Andiamo con la seconda.
0: Allora, siamo a Roma, periodo dell'antica Roma, e per una società fondata sul lavoro di migliaia.
1: Alone sta lucidando il cellulare.
2: Sì, sto pulendo il cellulare, vabbè.
0: Comunque, per una società fondata sul lavoro di migliaia di schiavi, come era quella romana, uno degli incubi peggiori era quello di affrontare una rivolta. Oltretutto, gli schiavi nell'antica Roma erano trattati malissimo, erano privi di diritti, non avevano uno status legale e dunque non avevano alcun tipo di relazione, non potevano avere famiglia, insomma la situazione era decisamente difficile. In questo contesto a Roma ci furono diverse insurrezioni e tre grandi rivolte schiavili. La più famosa fu la terza, quella di Spartaco, di cui abbiamo già parlato, ma la prima avvenne almeno 60 anni prima. Siamo nel 135 avanti Cristo in Sicilia, dove una massiccia rivolta di schiavi creò non pochi problemi ed è la prima guerra servile a tutti gli effetti. La Sicilia era considerata il granaio di Roma e c'erano grandi latifondisti romani e siculi che avevano enormi proprietà terriere in cui lavoravano migliaia di schiavi spesso catturati nelle campagne d'Oriente. Addirittura la popolazione degli schiavi si aggirò a un certo punto sui 200.000 uomini contro 600.000 abitanti, quindi era veramente un numero notevole, e la loro situazione era comunque disumana, erano denutriti, marchiati a fuoco, costretti a lavorare in catene. Per risparmiare i padroni spesso non davano loro nemmeno cibo, per questi motivi e altri l'isola era tradizionalmente scenario di guerre e ribellioni. Dopo diversi decenni trascorsi sotto il giogo di Roma, sorge in Sicilia una figura capace di trascinare le folle insoddisfatte. Si trattava di Euno è uno schiave siriano di cui si diceva che possedesse dei poteri magici e divinatori grazie all'influsso di una dea, di una divinità siriana. Ed Euno si spinse a predire che un giorno sarebbe diventato re e avrebbe conquistato la città di Enna, che si trovava al centro dell'isola. Così si mise in azione. La rivolta ebbe inizio nella tenuta di un ricco proprietario noto per la crudeltà con cui trattava gli schiavi, un certo Damofilo.
1: Che bastardo.
0: Tutti i suoi schiavi un giorno si sollevarono, passarono a filo di spada lui e tutta la famiglia, e la notizia dell'insurrezione si spande per tutta la Sicilia. Per reclutare un esercito ancora più numeroso di schiavi, Euno poté contare sull'aiuto di un altro schiavo greco, Cleone, e si dice che secondo le fonti riuscirono a riunire circa 60.000 uomini.
1: Quella.
0: E contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, visto l'ingente numero di ribelli, Euno e i suoi compagni rispettarono i piccoli proprietari, i fabbri e gli artigiani, mentre non rispettarono molto i grandi latifondisti, su cui ovviamente si scatenarono dando fuoco alle loro proprietà. Quando si trovarono alle porte di Enna, senza pensarci due volte, Euno e Cleone attaccano la città, sconfiggono il pretore romano e la città cade nelle mani dei ribelli ed Euno viene eletto re. Quindi quello che aveva predetto poi si realizza. Ah. La notizia però della sollevazione in Sicilia preoccupa molto decisamente il Roma, che ha paura di perdere il suo granario, insomma il rifornimento di grano della capitale, e quindi decide di fare sul serio e manda in Sicilia degli eserciti consolari. Fu il console Publio Rupilio a stringere d'assedio le principali roccaforti liberate dagli schiavi, cioè Taormina ed Enna. L'assedio di Taormina fu atroce, si dice che ridotti alla fame addirittura gli abitanti arrivarono al cannibalismo, e però alla fine Taormina cadde a causa del tradimento di uno schiavo. Tutti i ribelli vengono catturati, torturati e uccisi. Poco tempo dopo anche Enna fa la stessa fine, la popolazione di Enna cade nelle mani dei legionari, viene massacrata e a loro viene riservato lo stesso trattamento che anni dopo riservarono agli schiavi ribelli di Spartaco, cioè vengono crocifissi. Euno riuscì a fuggire sulle montagne, protetto da alcuni uomini, ma i soldati della sua guardia preferirono uccidersi piuttosto che cadere nelle mani dei romani, e alla fine anche Euno fu catturato dai romani. Da questo punto in poi le notizie sulla fine di Euno sono un po' confuse. Sicuramente, secondo alcune fonti, il ribelle, insomma, Euno morì per una terribile malattia prima di essere processato. Secondo altri, invece, venne ucciso.
1: Ma chissà se Spartaco sapeva di Euno.
0: Non lo so, perché comunque le conoscenze storiche non erano ancora così
2: perché avrebbe
0: diffuse.
2: Potuto trarre degli insegnamenti.
0: Vabbè,
2: e a quest'ora staremo parlando di un'altra storia.
1: Sì.
0: Ma le notizie, insomma, 60 anni non sono tantissime, non c'erano grandi storici che raccontavano. E poi
1: quelli di Spartaco che erano di più, erano più di 100.000 a un certo punto, sbaglio.
0: Sì, però insomma Spartaco è a Capua, qui siamo in Sicilia, cioè sembra, ma le distanze erano tante.
1: Certo.
0: Fatto sta che comunque questa esperienza della rivolta degli schiavi scatenò una grande paura. Insomma, la più grande paura per una società schiavista come quella romana era proprio quello dell'insorgere di insurrezioni. Spinse molti ricchi proprietari terrieri a fare una costante sorveglianza, cercando continuamente di soffocare anche con bagni di sangue le inevitabili rivolte.
2: Comunque c'è Lino che mette i puntini su lei e dice che si dice Euno.
0: Euno, sì.
2: Sì. E lei dice non è uno. E chi
0: Euno.
2: Abbiamo detto
0: può darsi che nel parlare veloce
2: Euno. Sì,
0: Euno.
1: Ricordiamo, potete votare sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli, e da settimana prossima
2: si va
1: con i
2: quarti di finale, come a Roland Garros questi giorni.
1: Grazie prof, grosse accuse nei tuoi confronti da compatrioti sardi, perché non hai parlato di rivoluzioni sarde ma solo sicule.
0: E poi ci sono state per esempio Sadie della Sardinia, è una festività regionale, viene ricordata ogni anno.
1: La faremo la prossima stagione.
0: Sì. Già, abbiamo finito.
1: Torniamo domani, ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao ciao.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
9: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. Due mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
10: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
11: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che ridistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
10: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano.
12: Hai programmi per il pianeta?
13: Noi sì.
12: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.

0: Le 18 minuto, buon pomeriggio, ciao da Mattia Guastafierro, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, come sempre a quest'ora e fino alle 19. Le notizie di questa giornata le vediamo insieme. Le notizie che poi ci accompagnano verso est, verso il giornale radio e Metro Regione. Mercoledì 3 giugno, i tre fronti di guerra che purtroppo questi sì ci accompagnano da mesi hanno visto nelle ultime ore una decisa escalation: Stati Uniti, Iran, Libano, Israele, Russia e Ucraina. Su tutti e tre i fronti nell'ultimo giorno ci sono stati scambi a fuoco, raid, bombardamenti, ma è come in questo momento possiamo dire siamo lontani da qualsiasi forma di dialogo. Nella prima parte noi qui all'Orizzonte vedremo la situazione in Medio Oriente, perché si è parlato molto in questi giorni di una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu, Trump furioso con il premier israeliano che però poco fa ha voluto rassicurare e minimizzare la questione. Con Trump ci sono disaccordi tattici, ha detto, ma li appianiamo sempre poi alla fine. Dall'Italia, dopo le celebrazioni del 2 giugno, si è tornati in Parlamento. A ritmi serrati è ripreso l'iter della legge elettorale che la maggioranza, si è saputo, ha ulteriormente limato. Le opposizioni continuano a dire no a qualsiasi forma di trattativa su una legge che sembra ormai costruita a uso e consumo della destra per andare chissà forse a elezioni anticipate. Una legge che presenta in potenza diversi elementi di dubbia costituzionalità. Stamattina ci sono state delle audizioni di alcuni esperti, alcuni costituzionalisti, li sentiremo qui con noi all'Orizzonte. Dalla cronaca però la notizia principale resta quella di Cosenza, i quattro braccianti bruciati vivi dai caporali perché volevano essere pagati, una strage che ha riacceso i riflettori su un problema pervasivo del mondo del lavoro italiano, quello dello sfruttamento nei campi, un problema che la legge sul caporalato approvata esattamente 10 anni fa non è riuscita a risolvere, per quanto poi lo sappiamo abbia rappresentato quel testo un deciso passo avanti nel panorama. Ci sono novità anche sull'inchiesta, oggi hanno parlato i magistrati in conferenza stampa e questo sarà il nostro fatto di giornata all'Orizzonte delle 20 dopo i notiziari. Torneremo quindi anche in Calabria per capire come si stanno muovendo gli inquirenti. Il nostro Orizzonte però adesso inizia a parte da Bruxelles. Oggi era il giorno in cui doveva arrivare la risposta europea alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per affrontare il caro energia e alla fine la risposta è arrivata ed è questa: gli stati membri potranno spendere lo 0,3% dell'anno del loro PIL senza che questi soldi vengano conteggiati nei vincoli di bilancio europei, però a patto, a una condizione, a patto che siano investimenti nel settore energetico. Significa per l'Italia circa 7 miliardi all'anno, ma appunto investimenti da fare nella transizione energetica. Dunque non per far fronte all'emergenza di breve periodo, al taglio delle accise, i bonus bollette, come magari voleva il governo italiano. Partiamo da qui, da Bruxelles, salutando Federico Baccini. Ciao Fede.
1: Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, ci abbiamo capito bene, soprattutto cosa si intende per investimenti? Questa forse è la parola chiave.
1: Sì, l'analisi è perfetta e anche da qui appunto possiamo partire a, insomma, ad analizzare un po' che cosa significa questa precisazione che era tanto attesa, era attesa da settimane da parte del governo italiano dopo la lettera di Meloni a von der Leyen. L'Italia ha avuto effettivamente quello che chiedeva ed era maggiore flessibilità. Dall'altra parte non ha avuto tutto quello che voleva, e cioè non ha avuto mano libera per spese di qualsiasi natura. Investimenti, come appunto come dicevi, gli investimenti sono investimenti nella transizione verde e quindi possono essere investimenti in rete elettrica, efficienza energetica, maggiore capacità dei pannelli solari e delle centrali verdi. Quindi vuol dire che tutto ciò che in realtà, oltre agli investimenti, poi ci sono anche potenzialmente degli incentivi immediati, ma sempre per cose verdi, quindi veicoli elettrici, pannelli solari, batterie elettriche. Questo vuol dire che gli effetti di questa possibilità di spesa di fondi non si faranno sentire nell'immediato, si faranno sentire nel medio e lungo termine. E questo è un problema da un certo punto di vista per il governo, perché chiaramente quello che chiedeva era una risposta immediata sulle misure di emergenza per questa crisi, e questo invece non l'ha avuto.
0: Giorgetti, il ministro dell'economia, si è detto soddisfatto, però appunto sentendoti dobbiamo dire che il bicchiere è mezzo pieno per l'Italia, forse è un po' più vuoto che pieno.
1: Beh, diciamo che la reazione non sorprende più di tanto, nel senso che comunque Giorgetti si è speso probabilmente al massimo per quello che avrebbe potuto fare. In realtà, poi ricordiamo anche, la porta non è mai stata veramente chiusa a Bruxelles sulla possibilità di una flessibilità di bilancio, e questo va ricordato sempre perché è stata in valutazione per settimane in base a come evolveva la situazione. E anche la risposta è coerente con questi mesi, con queste settimane, cioè, e lo possiamo semplicemente dire ricordandoci chi c'era di fianco all'Italia, poi alla fine l'unica, la Spagna. Ci siamo tutti sorpresi quando Sanchez si è schierato di fianco a Meloni dicendo beh sì, forse effettivamente una certa flessibilità sarebbe utile, ma perché? Perché la Spagna ha già iniziato da tempo a investire sulla transizione verde, e una maggiore flessibilità per continuare a spingere su questa strada sembrava molto utile. Ed effettivamente la Commissione, questa è l'apertura che ha fatto, perché l'idea è dipendere dal gas come sta facendo l'Italia, e come c'è scritto nel pacchetto del semestre europeo di oggi, è troppo rischioso, i prezzi dell'energia aumentano eccessivamente, e quindi bisogna andare, non possiamo ripetere in futuro di nuovo un'ennesima crisi, perché di nuovo non siamo riusciti a compiere la transizione dalle fonti fossili.
0: Sì, la crisi energetica attuale ci ha insegnato questo, almeno ci dovrebbe insegnare questo. Resta poi il fatto che c'è anche un altro fronte, il fronte quello dei fondi regionali di coesione. Ecco, lì il commissario Fitto aveva detto agli Stati membri nei giorni scorsi che potevano utilizzare quei soldi per far fronte ai problemi energetici dell'immediato periodo. Il governo punta su quelli per magari tagliare le accise o fare anche interventi urgenti che servono per l'emergenza, e invece questi poi saranno dirottati sui progetti a lungo termine, si immagina.
1: È possibile, effettivamente è una strada possibile, anche perché nella revisione di medio termine della politica di coesione l'anno scorso era stata indicata l'energia come una delle priorità, per cui i fondi non spesi possono essere dirottati anche sulle nuove priorità dell'Unione Europea, tra cui la difesa e l'energia, appunto. E ovviamente poi si creerà forse a quel punto una frattura, o quantomeno una discussione, tra il governo centrale e le regioni, perché in questo tipo di politica europea di coesione c'è una parola importante, ce l'hanno anche le regioni, e sappiamo che le regioni non sono proprio esattamente a favore di utilizzare la politica di coesione, che serve per investimenti comunque di lungo periodo, come se fosse un bancomat. Certo, se serve adesso per misure di emergenza, è possibile che si attingerà a fondi anche da lì nell'immediato.
0: Questi dunque i ragionamenti, le notizie che arrivano da Bruxelles. Ti ringraziamo Federico Baccini, buon lavoro.
1: Grazie, buona serata e buon lavoro.

0: E dunque Giorgetti, il governo italiano, Giorgia Meloni, che ottiene sicuramente la disponibilità dell'Europa a questa maggiore flessibilità, soldi che possono essere scorporati dai vincoli di bilancio, ma che l'Unione Europea ci dice devono essere utilizzati solo per investimenti a lungo termine. E su che cosa? Sulla transizione energetica. Proviamo a capire esattamente dove e come potranno essere spesi questi soldi. Lo facciamo con Caterina Molinari, esperta di finanza senior per EcoClimate. Benvenuta Molinari.
1: Ciao, buonasera Mattia, grazie mille.
0: Allora, voi... Grazie Caterina, cosa ci avete capito? Saranno 7 miliardi l'anno innanzitutto che dovranno essere utilizzati per la transizione energetica e quindi nello specifico che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Sì, esattamente come dici tu, saranno 7 miliardi l'anno per un massimo di 14 miliardi in tutto circa tra quest'anno e il 2028, e la Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza degli Stati membri che richiederanno, diciamo, questa eccezione rispetto ai vincoli di bilancio, per ridurre la dipendenza, dicevo, dai combustibili fossili. Quindi concretamente gli investimenti per la transizione. Parliamo di elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, di investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche la Commissione parla di efficienza energetica, di sistemi di accumulo, di interconnessioni, quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate che rischiano di consolidare invece la dipendenza dai fossili.
0: E mettiamo appunto, fidiamoci, no, del fatto che questi investimenti verranno davvero messi a terra. Sono adeguati 7 miliardi, quindi 14 miliardi in 2 anni per approntare un vero progetto di sviluppo energetico e di transizione ecologica efficace, secondo voi?
1: Non sono... Nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come ECO stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55, però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale, in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare, cominciano a portare nella direzione corretta.
0: Almeno un inizio, ma in questi investimenti per la transizione energetica ci potrebbe essere anche il nucleare, perché sappiamo quanto Meloni ci tenga soprattutto a questo dossier, lo ha rilanciato l'altro giorno all'Assemblea di Confindustria, adesso c'è una legge delega che ha iniziato il suo percorso in Parlamento, una legge delega del governo italiano che punta a introdurre, costruire, non sappiamo in quale periodo, in quanti anni, ma dei mini reattori nucleari sicuri e puliti, così sono stati definiti dalla maggioranza. Quei soldi che arrivano dall'Europa per gli investimenti nell'energia potranno servire anche a quello?
1: Ma la Commissione, diciamo che nella comunicazione resta vaga, perché parla di investimenti in fonti di energia pulita, senza definire esattamente cosa vi rientri. Il tema per l'Italia è che questi soldi sono disponibili da quest'anno al 2028 per far fronte alla crisi energetica attuale. Come sappiamo, l'Italia il nucleare oggi non ce l'ha, le rinnovabili invece, solare e eolico, sono qualcosa che può essere installato e accelerato già da subito. La crisi è oggi, il nucleare è lontano, diciamo nel futuro dell'Italia. Questi soldi andranno utilizzati per soluzioni già disponibili. Quindi, al di là di quello che la Commissione dice o non dice, si tratta proprio per l'Italia di trovare, mettere a disposizione di famiglie e imprese soluzioni che già esistono. Ripeto, oggi nel 2026 il nucleare difficilmente rientra tra queste soluzioni.
0: Sarebbe cosa buona e giusta essere realisti, soprattutto con questi soldi che adesso arrivano. Grazie Caterina Molinari.
1: Assolutamente.
0: Alla
1: Grazie
0: prossima.
1: Mille. Buona serata, alla prossima.
0: Caterina Molinari, esperta di finanza senior per EcoClimate, il think tank italiano per il clima. Tra poco vediamo le cause che hanno appunto dettato la crisi energetica che stiamo tutti vivendo.
2: Signorina,

0: E beh, Daniele Silvestri con la classifica, con questo brano già nel 2002 aveva anticipato alcuni temi che sarebbero stati urgenti più che mai ai tempi nostri. Le 18:19 minuti, Radio Popolare, state ascoltando L'Orizzonte. Allora, dopo la crisi energetica, le cause che stanno condizionando pesantemente quello che vediamo, questa crisi, il sistema energetico su cui poggia il mondo, che dovrà inevitabilmente cambiare. Allora, vi dicevamo che nelle ultime ore tutti e tre i fronti di guerra hanno vissuto un'escalation. Gli ucraini hanno colpito San Pietroburgo, dove comincia oggi un importante summit economico, una risposta a questa Ucraina e ai bombardamenti pesantissimi che ci sono stati sul paese l'altro giorno. In Medio Oriente, invece, Stati Uniti e Iran si sono lanciati missili reciproci attorno allo stretto di Hormuz. Il Libano invece prosegue l'offensiva di Israele nel sud del paese. Dialogo, mai come in questa fase, sembra, i tentativi di dialogo almeno sembrano andare a vuoto. Tutti gli aggiornamenti su quello che sta accadendo sul campo li sentirete nel GR. A esteri, noi adesso invece proviamo a capire meglio lo stato dei rapporti tra Trump e Netanyahu, perché si è parlato molto in queste ore di una telefonata di fuoco tra i due, con Trump che, furioso, avrebbe impedito al premier israeliano di bombardare Beirut, gli avrebbe dato addirittura del pazzo, così si è saputo. E oggi Netanyahu ha voluto rispondere, ha voluto rassicurare e minimizzare quanto avvenuto, ha detto: con Trump ci sono disaccordi tattici, ma alla fine li appianiamo sempre, così ha detto. Saluto Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, per tanti anni corrispondente dal Medio Oriente. Ciao Ugo.
1: Buongiorno, buona serata.
0: Allora Ugo, che idea ti sei fatto? Qualcuno parla di frattura, forse è eccessivo, però forse è anche eccessivo dire, come dice Netanyahu, che lui e Trump condividono tutti gli obiettivi generali di quanto sta accadendo in Medio Oriente.
1: Anche questo forse è opinabile, è difficile dirlo, però sicuramente, come dire, Bibi Netanyahu rappresenta l'epitome di quello che sta accadendo oggi a Israele, cioè il paese forse più detestato che ci sia al mondo, cioè forse dopo la Russia di Putin è sicuramente il paese più detestato al mondo, e lo si vede in tanti episodi. La gente che ti incontra per strada sa di che cosa ti occupi, ti dice: io sono stato filo israeliano, adesso invece li detesto. E Netanyahu è il principale responsabile, non solo per quello che sta accadendo attorno all'Iran, ma per aver messo in piedi oramai quasi 5 anni fa un governo orribile che sta modificando radicalmente il profilo di Israele. Cioè, Israele ha sempre, sino al 1947-48, il sionismo è il risorgimento nazionale ebraico, e come tutti i risorgimenti nazionali aspira a conquistare territori che sono controllati da altri, quindi è aggressivo e violento, lo è sempre, come tutti i risorgimenti, anche il nostro, anche quello ebraico lo è stato e lo ha continuato adesso dal 47-48 ad oggi, però sempre con quel dubbio che diceva, che secondo il quale, ma se noi occupiamo, allora anche perfino un uomo, un conquistatore di terre arabe come Ariel Sharon si pose questo dubbio, no? Se noi conquistiamo terre arabe abitate dagli arabi, cambia la demografia del paese e delle due luna, o restiamo un paese democratico e quindi però dobbiamo accettare, non sarà più un paese, il paese degli ebrei, perché il primo ministro sarà presto palestinese, oppure invece rinunciamo alla democrazia e facciamo dei palestinesi cittadini di seconda classe. Ecco, questo governo questi dubbi non li ha mai avuti, anzi al contrario, è disposto a conquistare, a cacciare i palestinesi, a fare tutto quello che serve, dal genocidio all'Eddie Clancy, pur di raggiungere il loro scopo, che poi è millenaristico, cioè religioso. Rischia di diventare una teocrazia. Israele sta diventando una teocrazia.
0: Sì, questo sembra evidente mese dopo mese. E da qui arriviamo poi alla domanda adesso che ti volevo fare, Ugo: dove vuole arrivare Netanyahu con questa azione in Libano nello specifico? Perché c'è chi dice che stia provando ad approfittare della situazione, occupare quanto più territorio possibile nel sud del Libano prima che arrivi l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Però dall'altro lato c'è chi sostiene che invece voglia far saltare del tutto qualsiasi tipo di tavolo con questa sua azione militare. Secondo te dove sta andando?
1: Beh, la tua prima ipotesi è quella più attendibile, più probabile, insomma, oltre che più possibile, anche perché Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva. E però tutto questo ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione, tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra e continuare la guerra è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana, e le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra, mi pare di ricordare, fra il 6, 10 ottobre e settembre al 30 ottobre. Quindi siamo già in un mondo elettorale, ma c'è anche un'altra ipotesi. Bibi Netanyahu è malato, Bibi Netanyahu ha un tumore alla prostata, e quindi potrebbe anche darsi che Bibi Netanyahu usi questa cosa per dire io me ne vado, e naturalmente in questo caso il Likud imploderebbe perché non c'è un altro leader che possa sostituirlo, e in cambio ovviamente di essere graziato dai 3 processi per corruzione, ma soprattutto dalle responsabilità che verrebbero chiaramente fuori quando ci sarà finalmente una commissione che deciderà, stabilirà perché Israele il 7 ottobre del 2023 si fece trovare così impreparato. Ecco, quindi abbiamo un sacco di opzioni sul campo per cercare di capire cosa vuole fare Bibi Netanyahu da qui ai prossimi 3 mesi.
0: E da qui si torna allo stato dei rapporti tra lui e Trump. Quella telefonata con quel presidente americano definito furioso, dobbiamo considerarla attendibile, dunque.
1: Assolutamente sì, anche perché l'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, perfino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. E questo peserà moltissimo anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
0: L'ultima cosa, dicevi, accennavi al fatto che Netanyahu sarebbe malato di un cancro alla prostata. Questa è una notizia confermata o ancora un retroscena? Come possiamo definirla?
1: Lo ha detto lui, quindi non, lo ha detto lui, e poi tra l'altro ha fatto anche un'operazione, un'intervista, una ventina di giorni fa, un'intervista a 60 Minutes della televisione americana, presentandosi stanchissimo, distratto, con un volto, col classico volto di una persona che sta soffrendo anche fisicamente. Quindi non so che io personalmente, per tutti questi decenni che frequento Israele, vivo adesso a Gerusalemme, e che ho seguito questa vicenda, io credo che Bibi Netanyahu morirà al potere, perché è un uomo che ama troppo il potere, che ha vissuto tutta la vita per conquistare il potere, che è disposto a qualsiasi prezzo, come ha fatto alleandosi con i nazisti, cioè i nazisti ebrei, cioè non so come definire Benvenuto Smotrich, razzisti. Gente che se non avesse un esercito, una polizia, delle leggi, un Parlamento, sarebbero probabilmente come l'ISIS, non sarebbero diversi dall'ISIS. Ecco, un uomo che è stato disposto a fare questo, è disposto a fare tutto fino alla fine dei suoi giorni pur di mantenere il potere, a costo di trascinare Israele dove lo sta trascinando, in una fase estremamente oscura e pericolosa per il futuro di Israele.
0: Decisamente oscura. Grazie Ugo Tramballi per essere stato con noi.
1: A voi.
0: Ugo Tramballi, giornalista, editorialista Sole 24 Ore, per tanti anni corrispondente dal Medio Oriente, linea al GR, poi di nuovo insieme.
2: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima
7: Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
11: Popolare Network.
12: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La Commissione europea concede 14 miliardi di euro di flessibilità all'Italia. Il governo se la vende come una vittoria, ma sono soldi vincolati a investimenti nella transizione ecologica. Meloni invece vorrebbe finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti fossili. Golfo Persico, la tregua regge nonostante i raid incrociati, Teheran si giustifica, abbiamo colpito Kuwait e Bahrain per autodifesa. E poi smentisce Donald Trump, non abbiamo rinunciato alla nucleare, i colloqui sono sospesi. Netanyahu intanto torna a minacciare la ripresa del conflitto. A Washington intanto è in corso l'ennesimo round negoziale tra Tel Aviv e Beirut, ma il cessate il fuoco resta solo sulla carta. Oggi 50 le vittime degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Sulla Russia, la rappresaglia ucraina ha colpito un terminal di petrolio a San Pietroburgo e un autobus in Crimea, 8 i morti. Zelensky rivendica gli attacchi, la giusta risposta dopo gli ultimi raid su Kiev di Dnipro. Il Cremlino però minaccia ritorsioni. Legge elettorale, oggi nuovo ciclo di audizioni in Commissione Affari Costituzionali, Elish Line. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base nonostante le proteste del centrosinistra. Gran Bretagna, Starmer in Parlamento dopo i violenti scontri della notte a Southampton. Inaccettabili violenze, ma la polizia deve rispondere a molte questioni, dice. L'estrema destra insiste e parla di razzismo, al contrario sul caso del 18enne accoltellato da un giovane di origine indiana. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
11: Popolare Network.
13: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
14: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
15: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che ridistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
14: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diverse esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano. Torna a Brescia la festa dell'opera. Sabato 6 giugno, dall'alba a mezzanotte, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi, tutti gratuiti, per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it. Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi.it.

0: 18 e 34 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Allora, sentivate poco fa nei titoli del giornale radio che in Parlamento, il Parlamento oggi è riaperto dopo le celebrazioni del 2 giugno, in primo piano c'è, ovviamente, ci sono i lavori sulla legge elettorale che va approvata, almeno la destra la vuole approvare il più in fretta possibile, punta a farlo entro la pausa estiva, entro agosto, e qualcuno dice sia anche un tentativo per chiudere il pacchetto, chiudere la partita e andare così il prima possibile anche in autunno alle urne, alle elezioni anticipate. E allora i lavori procedono spediti, procedono senza nessun tipo di trattativa con le opposizioni. Schlein ha ribadito che questa legge è inemendabile da parte loro, non c'è modo di intavolare nessun tipo di trattativa, perché sembra, almeno dalle indiscrezioni che abbiamo sui vari testi, le varie versioni del testo che sono arrivate, sembra una legge costruita a uso e consumo della maggioranza per blindare appunto anche un'ipotetica vittoria. E quindi si procede con i lavori che vedevano oggi le audizioni di alcuni esperti, professori di diritto costituzionale, che sono stati chiamati in Parlamento per esprimere i loro pareri su questa nuova proposta di legge, ma soprattutto anche per vederla innanzitutto. Tra queste c'era anche la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Marilisa D'Amico, che è collegata con noi. Benvenuta, professoressa.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Buonasera, allora innanzitutto lei ha visto questo testo che è stato modificato anche negli ultimi giorni, che cosa c'è? Perché facciamo chiarezza anche su questo, i 3-4 punti principali di questa, di questo melonellum, così viene ormai definito.
1: Sì. Allora sì, perché si cerca di rispondere a molte delle obiezioni che, devo dire, sia da una parte che dall'altra erano state sollevate anche in sede di audizioni. Allora, viene lievemente abbassato il tetto massimo di seggi, ma di poco, da 230 a 220 alla Camera e da 114 a 113 al Senato. La soglia minima invece di voti validi su base nazionale per conseguire il premio di maggioranza viene innalzata dal 40 al 42%, e il premio di maggioranza viene subordinato a questo, in questo nuovo, diciamo, versione, al raggiungimento del 42% in entrambe le Camere dalla medesima lista o coalizione. Quindi o raggiungi il 42% oppure non se ne fa niente. Le pluricandidature vengono parzialmente eliminate, ma solamente per listini circoscrizionali, quindi rimangono, che questo è un tema, insomma, per in tanti casi, insomma, un po' di inganno degli elettori, perché se io comunque voto una, diciamo, vedo come primo, insomma, una, e quindi è possibile candidarsi in più collegi. E il ballottaggio, che era una delle più grosse lesioni, diciamo, dei principi costituzionali, viene a questo punto eliminato. Però il risultato, dal mio punto di vista, è un risultato che ha ancora un sacco di criticità. Tra l'altro, alcune vengono proprio in qualche modo aggiunte al per il fatto che ci sono questi cambiamenti, queste specie di rattoppi di un disegno che appunto non era stato condiviso, che è stato sbattuto lì e su cui adesso si cerca in qualche modo di rattoppare qualcosa per evitare specifiche questioni di cioè problemi di costituzionalità segnalati da tutti quelli che erano stati, quindi, da quasi tutti quelli che erano stati sentiti.
0: Per riassumere, giusto per capire, innanzitutto il primo grande tema di questa legge elettorale, il premio di maggioranza, il premio di governabilità. Sì. L'hanno aumentato la percentuale in cui lo si ottiene, la percentuale di voti che bisogna, sì, raggiungere per ottenerlo, e hanno diminuito il premio sostanzialmente, no? Quindi
1: sì,
0: 42%
1: pochissimo
0: per ottenerlo.
1: Infatti.
0: E comunque si ottiene un numero aggiuntivo di seggi in Parlamento un po' minore rispetto a quelle che erano le indicazioni iniziali.
1: Sì, il problema però è questo, il problema è che comunque l'effetto molto distorsivo del voto rimane, cioè è una piccola modifica per cercare in qualche modo di rispondere su questo punto specifico, poi vedremo gli altri, e rimane questo effetto distorsivo. In più c'è un tema che c'era già e che rimane, e cioè che da questo dal fatto che diciamo, tutti gli elettori, diciamo, in tutto il paese vale questo tipo di sistema, tranne che in Val d'Aosta, in Trentino Alto Adige e nella circoscrizione estero. Cioè in questi casi gli elettori non partecipano alla suddivisione dei seggi premio, cioè glieli tolgono. E quindi c'è una irragionevole disparità di trattamento tra elettori, perché sono tutti diciamo cittadini italiani, siamo tutti cittadine e cittadine italiani. Quindi questo è un aspetto di incostituzionalità proprio sulla disparità del voto che è stato sottolineato, secondo me, su cui diciamo direi, adesso non vorrei mettere la mano sul fuoco, ma sono d'accordo tutti i costituzionalisti. Su questo si diceva oggi in audizione, non so se è stato fatto questa obiezione anche a livello politico, che si vocifera che verrà modificato, però appunto i parlamentari tutti non lo sanno ancora. Quindi è un aspetto su cui che magari verrà anche modificato, però è un aspetto specifico ma di seria incostituzionalità su cui addirittura si lavora ancora. Questo per dire come si lavora poi un po' all'ultimo in questa situazione.
0: Certo. L'altro grande tema, forse lo accennava già prima, sono le preferenze, le liste bloccate. Si va verso liste bloccate, niente preferenze.
1: Allora, le preferenze, devo dire, diciamo, io non sono una fanatica delle preferenze, perché la stessa Corte Europea ha detto in varie occasioni, attenzione, l'aveva detto un po' di anni fa, attenzione che potrebbero addirittura favorire i voti, insomma, i voti di scambio, per cui non, c'è tutta una dinamica sulle preferenze. Ma qual è il punto che io ho sottolineato molto in questa audizione, che secondo me è veramente il vulnus principale? Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali in cui l'elettore decide direttamente, perché nel collegio uninominale decide quel candidato e quel candidato vince o perde e dipende dal singolo elettore. Poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi che cosa succede? Non inserisco le preferenze a questo punto. Cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste. Una lista per il premio, che vale solo se nel caso in cui ci sia il premio, che non sappiamo quanto sarà lunga, ma non sarà cortissima, e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. Se vi ricordate, la Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente chi va a diciamo con chi, per che cosa il suo voto poi contribuirà, diciamo, per l'elezione di chi contribuirà il suo voto. Certo. Questo è un punto importante che anche oggi ho sottolineato. Qui c'è un principio, un vincolo della Corte. La lista ha detto va bene le liste purché siano corte, e in effetti nessuno ha messo in dubbio che il Rosatellum fosse incostituzionale sotto questo profilo, perché proprio si era studiato in quel caso con queste liste che consentono all'elettore di capire quello che sta facendo, a chi sta dando il suo voto. Questo, secondo me, su questo sistema non c'è in questo modo, e allora è lì che torna il problema preferenze. Almeno se avessero messo le preferenze, allora è chiaro che io posso pescare anche nella lista del premio a chi voglio, però così non è stato, e non essendoci quello, a questo punto diventa una lesione forte del principio del diritto appunto di voto e di incidere praticamente sulla scelta dei rappresentanti. Quindi in qualche modo si incrina ancora di più quello che il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
0: Molto complesso ma molto chiaro, come ce lo stava spiegando
1: complesso
0: lei.
1: Questo punto non è semplicissimo, però insomma per farla breve, io ti tolgo tutto, ti tolgo i collegi, ti tolgo la lista corta, e cosa ti metto? Ti metto una scheda con due liste che non sappiamo neanche quanto siano lunghe o corte, e non ti do le preferenze. Quindi è chiaro che all'elettore viene un po' scippato. Altro punto
0: professoressa, perché ho anche un'altra domanda.
1: Mi chieda lei.
0: Io volevo sapere se c'è o no in questo testo l'indicazione del Premier, del Presidente del Consiglio.
1: Allora, l'indicazione del Presidente del Consiglio c'è nella fase di presentazione delle liste. A quel punto, oggi si diceva da parte di un costituzionalista, tra l'altro molto bravo, però non è una tesi che io condivido tantissimo, però comunque lui diceva giustamente:
2: il Presidente del Consiglio c'è nella fase di
1: presentazione delle liste. A quel punto, oggi si diceva da parte di un costituzionalista, tra l'altro molto bravo, però non è una tesi che io condivido tantissimo, però comunque lui diceva giustamente: se io voglio partecipare al premio, indico il collegamento.

0: O comunque se tu coalizione, se tu partito, se tu lista, non mi indichi il candidato premier cioè per partecipare al premio, tu praticamente, cioè la tua lista è inammissibile, cioè non partecipi per nulla. Allora poi non si capisce bene se questa inammissibilità è in generale sulla lista o solo sulla partecipazione al premio, che sembrerebbe la cosa anche più logica. Però è ovviamente una specie di ricatto ai partiti
1: Eh
0: politici,
1: sì,
0: che a mio
1: soprattutto
0: avviso
1: al
0: comunque incide
1: Campolago
0: un
1: che ha i
0: po'.
1: suoi problemi, soprattutto nello scegliere chi sarà mai il leader della
0: In questo
1: coalizione in questo
0: momento,
1: caso.
0: al campo largo, ma io faccio lo metto da un punto di vista generale, è compatibile questa indicazione? Ma l'aspetto secondo me è più irragionevole, proprio più incostituzionale è questo, che io costringo prima le forze politiche a indicare un premier, benissimo, e queste lo indicano. E perché non voglio in qualche modo ingannare gli elettori, cioè creo un rapporto di fiducia con questi elettori. Cosa succede poi? Succede che in concreto cosa succede di questo sistema elettorale? Perché questo è il punto che a me preoccupa ancora di più, che se nessuna delle due, diciamo a questo punto, coalizioni raggiunge il 42% o partito unico, che ne sia,
1: Sì.
0: comunque raggiungesse il 42%, il sistema funziona da proporzionale, direi puro, cioè con un limite del 3, uno sbarramento del 3%, che è uno sbarramento basso, e tra l'altro in Italia noi sappiamo che comunque consentirebbe giustamente a molte forze politiche poi di essere presenti in Parlamento, ma qui non c'è. Una volta che poi questo sistema funzionasse in questo modo, non è stato messo nessun tipo di correttivo, come per esempio in Germania. In Germania c'è la sfiducia costruttiva. E in ogni caso l'esito qual è? Che io dico prima c'è il Premier. Se il Premier non viene, diciamo, se quella coalizione non
1: Non
0: ottiene il
1: raggiunge il
0: premio,
1: 42,
0: i
1: sì.
0: partiti sono liberissimi, ma soprattutto è libero il Presidente della Repubblica di fare altro. E quindi io dico prima agli elettori: guarda, io sono così, diciamo, trasparente che ti dico che quale sarà il Premier. Ma il Premier, nella maggior parte dei casi, perché potrebbe essere anche adesso che nessuna delle due coalizioni raggiunga poi il 42%, potrebbe essere fra un anno, non lo sappiamo. In molti casi, almeno la metà dei casi, quegli elettori che hanno indicato un Premier poi si vedranno magari una formazione politica completamente diversa.
1: È
0: Allora
1: molto
0: noi abbiamo, è chiaro questo punto.
1: È chiaro, sì,
0: Questo
1: è un
0: è
1: cortocircuito
0: l'aspetto.
1: in termini, sì, sicuramente. Senta, professoressa, abbiamo già elencato tre aspetti di dubbia costituzionalità, diciamo così. Le voglio fare soltanto una domanda velocissima, ma abbiamo finito il tempo,
0: Sì?
1: quindi le chiedo di essere
0: Scusi, non sono stata
1: telegrafica.
0: lunga io.
1: Si è parlato in questi giorni di una possibile accelerata per chiudere questa partita della legge elettorale che possa in qualche modo anche scavalcare un parere negativo della Corte Costituzionale sulla legge elettorale e dunque andare al voto con una legge che non ha ricevuto un parere della Consulta che potrebbe poi arrivare dopo, ma le elezioni si sono già fatte. È verosimile questo scenario?
0: Allora, intanto la Consulta deve essere sollevata una questione, e quindi non è obbligatorio, però immagino che chiunque la solleverà una volta poi approvata la legge elettorale. È possibile, ma cosa potrebbe succedere a questo punto? Potrebbe anche succedere, la Corte Costituzionale non riesce a intervenire, insomma non c'è lo spazio anche per sollevare una questione di costituzionalità, non è semplicissimo, bisogna trovare il giudice che poi si presti a sollevarla immediatamente, ma indubbiamente, ma anche contraendo i tempi, la Corte ha dei tempi tecnici. E a questo punto ancora peggio, perché noi avremmo praticamente una legge elettorale che non ha in qualche modo superato una possibile pronuncia di incostituzionalità, possibile perché appunto va chiesta, ma ci ritroveremmo in una situazione tipo il Porcellum, cioè con una Corte che
1: Ecco,
0: agisce, cioè che viene chiamata poi a dichiarare incostituzionalità dopo,
1: a posteriori,
0: a
1: sì.
0: posteriori, e vi ricordate quel Parlamento poi è sopravvissuto, dal 2014 fino al 2018 per altri 4 anni, però
1: Certo.
0: politicamente era il Parlamento incostituzionale. Quante volte è stato detto anche a livello politico? Questo ha indebolito forse anche le proposte poi di riforma costituzionale, cioè un Parlamento di eletti con una legge contraria ai principi della Costituzione, beh, non sarebbe il
1: Eh no, ce
0: massimo.
1: lo ricordiamo molto bene quel periodo,
0: Lo
1: soprattutto quando si parlava del Porcellum. Professoressa, la dobbiamo fermare, la ringraziamo molto per essere stata con noi. Ci
0: Grazie,
1: risentiremo, io
0: grazie a
1: credo.
0: voi tantissimo.
1: Alla
0: Va
1: prossima.
0: bene, volentieri, buonasera.
1: Marilisa D'Amico, costituzionalista, professoressa all'Università degli Studi di Milano, oggi in audizione sulla legge elettorale. Questi sono i suoi dubbi, sono più di uno.

tantissimi, insomma, e sono quelli che animano tutti gli esperti della materia e chissà anche la consulta. Vedremo come poi procederà questo ragionamento, questo discorso sulla legge elettorale, e soprattutto se davvero ce la faranno ad approvarla prima della fine della pausa estiva. Un po' di Black Keys, qualche secondo, Gold on the Ceiling e poi le notizie da Milano e dalla Lombardia.

0: I Black Keys, Gold on the Ceiling. Le 18:50 minuti, saluto Luca Parena che ci ha raggiunto in studio. Ciao Luca.
1: Ciao Mattia, buonasera a tutte e tutti.
0: Le notizie da Milano e dalla Lombardia: c'è molto caporalato anche in metro regione, le notizie sul cantiere del consolato statunitense. Noi di caporalato parleremo poi stasera all'orizzonte delle 20, ma c'è un'altra notizia di lavoro importante oggi da dare. Qual è?
1: Sono giorni, settimane, mesi in cui inchieste di caporalato, di sfruttamento di lavoratori si moltiplicano, diciamo, a Milano. La procura, in particolare questi fascicoli che sono guidati, diretti dal PM Paolo Storari, stanno mettendo particolare attenzione su questi temi. Ricorderanno, ascoltatori e ascoltatrici, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane di quello che riguarda le multinazionali delle consegne di cibo a domicilio, le piattaforme digitali. Oggi parliamo in particolare di Glovo, perché c'è stata un'iniziativa del sindacato di base USB insieme ai rider di Glovo, dopo che nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, era stata rilanciata questa notizia per cui, in seguito all'inchiesta aperta dalla Procura di Milano, Glovo, la società che la controlla, che si chiama Foodigno, aveva fatto degli annunci, annunci significativi che io adesso mi limito a riportare, rispetto all'aumento degli stipendi e delle paghe, ecco, degli addetti alle consegne. Si era parlato, erano stati questi gli annunci, di portare da 10 a 14 euro l'ora gli stipendi. Poi sappiamo che anche questa definizione allora è un po' problematica, sì, perché il contratto, appunto, che regola questa categoria parla di ora lavorata e non di ora intesa diversamente. Poi anche un aumento delle paghe a consegna, perché appunto c'è pure questo elemento qua per i rider. E dalla procura, insomma, era filtrata così il parere, che non è stato smentito finora, che questi accorgimenti avrebbero potuto portare alla revoca del controllo giudiziario che è stato disposto dai PM, perché le paghe di questi lavoratori erano troppo basse.
0: Quindi sostanzialmente la procura aveva dato una serie di indicazioni, aveva detto: voi vi dovete mettere in regola, in qualche modo dovete cambiare il modo in cui gestite il lavoro a Glovo. Se lo cambiate, allora a quel punto possiamo pensare a un percorso diverso, e Glovo ora fa questi annunci.
1: Esatto, questi sono gli annunci dei giorni scorsi. Oggi il sindacato USB ha fatto questa assemblea e anche questo corteo per sottolineare le cose che però, anche ben fossero mantenute queste promesse da Glovo, non cambierebbero, e quindi resterebbero praticamente tutti i problemi, certo, di questi lavoratori. È collegata con noi Elena Lott del sindacato di base USB. Buonasera Elena.
0: Benvenuta.
2: Buonasera.
1: Elena, ti chiedo intanto di raccontarci se il vostro corteo, perché facevate anche un corteo, presumo, con i rider in bicicletta anche, è arrivato poi alla sede milanese di Glovo. Che cosa sta succedendo adesso?
2: Sì, confermo. Dopo l'assemblea di oggi pomeriggio ci siamo mossi in corteo e siamo passati sia sotto la sede di Asso Delivery, che c'è qua a Milano, sia sotto la sede di Glovo, con tutti i rider che hanno visto dal 1° di giugno cambiare le tariffe, che sono effettivamente quelle che dicevi prima, però la realtà è che l'impatto effettivo sulle loro tasche è nulla, se non negativo addirittura, perché questo aumento della consegna base da 2,50 euro a 3 euro, quello che già stiamo vedendo in questi soli 3 giorni, è che sta di fatto livellando verso il basso il costo effettivo della consegna. Cioè, è vero che non c'è più nessuna consegna più bassa di 3 euro, sulla quale comunque potremmo discutere anche, come dire, se questo è un costo adeguato, ma vediamo consegne molto lunghe che di fatto si livellano verso il basso, per cui sì, non più consegne a 2,50 euro, ma consegne molto lunghe a 3 euro. Ecco, il fatto che comunque, sì, come ben dicevi, l'ora, le 14 euro all'ora non sono veramente all'ora, perché di fatto si parla di ora pedalata, quindi nel momento in cui io sto aspettando l'ordine non vengo pagato. Cioè, se non ci sono ordini, io non vengo pagato.
1: Quali sono le questioni, Elena, quali sono le questioni che voi come sindacato insieme ai rider dite che vanno cambiate? Chiaramente questo poi dipenderà, credo, in parte anche dalla contrattazione o dal conflitto, ecco, diciamo, a livello sindacale che si farà con l'azienda.
2: Certo, beh, allora, intanto l'unico modo per sanare la situazione all'interno del settore è subordinare i rider. Non esiste altra soluzione. Soluzione al caporalato, a tutti i problemi che riguardano la categoria, dentro e fuori dal lavoro. Perché appunto, ormai lo ripetiamo praticamente come un mantra da mesi e prima ancora da anni, la subordinazione non è solamente qualcosa che impatta sulla vita lavorativa dei rider, ma su tutta la vita. Cioè, avere un contratto di lavoro vuol dire poter avere un contratto d'affitto, vuol dire poter avere credito, vuol dire poter accedere al permesso di soggiorno lunga permanenza.
0: Basta,
2: insomma,
0: ottimo,
2: tutto quello che riguarda
0: contratti
2: la vita.
0: A tempo contratti subordinati.
2: Assolutamente.
0: Ma un'ultima cosa, siamo proprio in chiusura, Elena. La procura che magari potrebbe aver dato un ok a queste misure, che cosa ne pensate alla fine di questa decisione che è arrivata?
2: Sono sicuramente insufficienti, i rider non stanno vedendo migliorare le loro condizioni e il fatto che comunque dal tavolo che si è aperto tra Confcommercio, CGL e CISL e UIL sia completamente stata esclusa l'USB, che è notoriamente, se non uno dei sindacati maggiormente rappresentativi del settore, già ci dice molto di come stanno andando, di quello che è la china che sta prendendo la situazione. C'è la necessità intanto di un controllo pubblico e che effettivamente chi rappresenta questi lavoratori possa essere presente ai tavoli.
0: Ci dobbiamo fermare qui, ma ti ringraziamo moltissimo.
1: Grazie Elena.
2: Grazie a voi.
0: Alla prossima. Luca Parena, grazie anche a te.
1: A dopo con Metro Regione 19:45.
0: Ora Sciocchi Senusi, Esteri.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
10: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
11: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
9: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
11: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
12: Every job. generation must write its own chapter and define its own legacy.
13: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
14: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
15: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
16: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
17: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
18: Yeah. Yeah. Sommario della puntata. Verso il midterm, alle primarie di ieri, c'è un'America che si ribella a destra e a sinistra. Nell'Iowa, primo sgarro dei repubblicani a Donald Trump. In California, il genocidio di Gaza sposta a sinistra l'elettorato democratico. Crisi del Golfo. Nonostante la sua estrema fragilità, il Libano sempre più centrale nel negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il punto di Esteri. Egitto. L'accanimento del regime di Al-Sisi contro i protagonisti di Piazza Tahrir. Condannato a un anno di carcere il poeta attivista Ahmed Duma per aver esercitato pacificamente i suoi diritti umani. Messico. I mondiali di calcio, un'occasione unica per dare visibilità alle rivendicazioni dei lavoratori. Aumenta la pressione dei sindacati della scuola per strappare al governo una riforma delle pensioni più giusta. Argentina. Nell'undicesimo anniversario del movimento Ni Una Menos, migliaia di donne in piazza per l'ennesimo femminicidio. Germania. Dalla Linke a potenziale alleata dell'estrema destra. La parabola dell'ex leader della sinistra Sara Wagenknecht che appoggerà l'AfD in Sassonia-Anhalt. Progetti sostenibili. 10 anni di rifugi climatici a Bruxelles. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
17: E partiamo con le primarie di ieri negli Stati Uniti con Roberto Festa.
19: Il voto per le primarie in diversi stati ieri negli Stati Uniti contiene alcuni elementi importanti. Il primo riguarda l'Iowa e Donald Trump. In Iowa, nelle primarie repubblicane per la carica di governatore, il candidato sostenuto da Trump, Randy Feenstra, ha perso contro un candidato conservatore, Zach Lane, un agricoltore che ha condotto una campagna particolarmente anti-establishment. Allora, l'endorsement di Trump e il suo sostegno rappresenta molto nel mondo repubblicano e conservatore. In altre primarie quest'anno Trump è riuscito a far fuori 2 senatori e un deputato che considerava poco allineati ai suoi voleri e ai suoi ordini. Il presidente ha appunto appoggiato i loro rivali repubblicani alle primarie e quelli sono stati travolti. Questa volta in Iowa non è andata così. Feenstra, che attualmente è deputato ed è un fervente sostenitore del presidente, è stato pubblicamente appoggiato da Trump ma ha perso. Si possono ovviamente trovare diverse ragioni. Feenstra ha condotto una campagna elettorale non particolarmente brillante. L'appoggio di Trump poi è arrivato poco prima del voto e quindi per Feenstra probabilmente non è stato possibile sfruttarlo davvero. Detto questo, il voto in Iowa mostra una cosa, che Trump anche all'interno del partito repubblicano non è sempre e comunque vincente e che anche tra i repubblicani c'è chi è pronto ormai a mettere in discussione le sue politiche. Un altro voto interessante si è svolto in New Jersey. Un progressista, Adam Hamawi, appoggiato da Bernie Sanders e da Alexandria Ocasio-Cortez, ha vinto le primarie democratiche in un distretto del New Jersey centrale. Hamawi è nato in Egitto, si è trasferito bambino con la sua famiglia negli Stati Uniti, è un ex medico dell'esercito che ha fatto recentemente parte del team di medici, di dottori americani che sono arrivati volontari a Gaza durante la guerra per soccorrere la popolazione e che poi Israele non ha fatto uscire da Gaza dalla striscia chiudendo il valico di Rafah. È vero che Hamawi ha vinto le primarie democratiche in un distretto del New Jersey particolarmente progressista, ma è la seconda volta nel giro di qualche mese che un democratico progressista e molto critico della guerra a Gaza vince le primarie in New Jersey. Era già successo in febbraio in un altro distretto dello Stato con Annalisa Meija. a dimostrazione appunto di come l'elettorato del partito si sia spostato a sinistra e di come la guerra di Israele su Gaza sia stato un elemento importante nell'orientare il voto di molti democratici. È un segnale importante per la leadership democratica al Congresso. Altro segnale importante per i democratici viene dal voto della California per la carica di governatore e di sindaco di Los Angeles. Allora, in California il sistema è diverso dagli altri stati. Qui i candidati non si presentano legati ad un partito di riferimento, ma appunto in modo indipendente. In entrambe le gare, le competizioni per governatore e sindaco di Los Angeles, i democratici alla fine, con ogni probabilità, dovrebbero prevalere. Ma ci sono per loro segnali che mostrano una certa insoddisfazione da parte dell'elettorato. Le questioni legate alla gestione degli homeless e degli incendi dell'anno scorso hanno contato e hanno indebolito i democratici che governano lo Stato. Karen Bass, per esempio, la sindaca di Los Angeles, otterrà quasi sicuramente la rielezione, ma è la prima democratica dal 2005 a non ottenere il 50% dei voti alle primarie e a essere dunque costretta ad andare al ballottaggio. Ballottaggio in questo caso con un repubblicano noto soprattutto per le sue apparizioni TV. Si chiama Spencer Pratt, che ha avuto la sua casa di Pacific Palisades distrutta dagli incendi l'anno scorso e ha quindi condotto una campagna proprio sul tema di come la città, chi governa la città, non sia stato capace di intervenire tempestivamente per evitare i disastri.
10: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Andiamo in Libano, sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità libanese. Tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora nel sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore e a Washington è iniziato un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut. Quindi è un Libano estremamente fragile, estremamente debole, ma nonostante questo rimane al centro del negoziato tra Stati Uniti e Iran, visto che l'Iran ha legato un accordo di pace con gli Stati Uniti alla situazione in Libano. Sentiamo Marco Maniano.
1: Da un lato abbiamo le trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto regionale cominciato il 28 febbraio e che secondo gli Stati Uniti vanno avanti spedite, lisce, avremo un grande bellissimo accordo, come dice Trump, in pochissimo tempo. Dall'altro l'Iran continua a dire, prima di tutto, cioè, il Libano deve essere incluso all'interno di questo negoziato, il che significa fermare Israele. Questo è il primo binario. Il secondo è quello invece delle parole spese ieri dal presidente degli Stati Uniti Trump contro Netanyahu, un cambio di narrativa abbastanza forte, lo riferiva Axios ieri mattina. La rabbia del presidente degli Stati Uniti nei confronti di Netanyahu per il fatto di aver minacciato di colpire Beirut ancora una volta. Quanto questo disaccordo, chiamiamolo così, possa avere degli effetti, è ancora molto presto dirlo, perché nel frattempo Israele si è affrettato a dire prima di tutto che la loro agenda non cambia e comunque continua ad avanzare nel sud. E qui arriviamo appunto al terzo binario su cui si corre, che è quello del tempo. La scommessa israeliana è abbastanza simile a quella che aveva fatto a un certo punto durante i primi 12 mesi del genocidio a Gaza, quella di avanzare, distruggere il più possibile prima di arrivare a un accordo. Significa mettere la comunità internazionale, ammesso che questa esista ancora, e il diritto internazionale, che invece sappiamo non esistere più di fatto, di fronte al fatto compiuto, cioè al dire: tutta questa fascia di terreno non è più Libano, eventualmente non sarà nemmeno Israele, cioè non sarà ufficialmente annessa, ma diventerà nella migliore delle ipotesi una sorta di terreno sotto amministrazione speciale, il che è il prodromo poi per un'eventuale invece annessione di fatto. In tutto questo, appunto, poi abbiamo le persone che vivono in questi territori. Oggi il Libano, che già, ricordiamolo, il Libano storicamente ha avuto una serie di crisi migratorie al proprio interno, partiamo da quella del 48 naturalmente, quindi partiamo da 78 anni fa con la popolazione palestinese, la popolazione irachena, la popolazione siriana, e oggi ha questa nuova crisi invece migratoria interna, quindi circa 1 milione, le stime oscillano a dire il vero tra 800.000 e 1.200.000 persone che hanno dovuto lasciare il sud e rifugiarsi in un territorio che è quello di Beirut e a nord, che non vuole le persone che arrivano dal sud, quindi buttando benzina sul fuoco di una tensione sociale che in Libano è di fatto sancita dalla Costituzione e che nessuna forza politica ha il minimo interesse a sciogliere. E proprio per questo quindi il Libano diventa, oltre che vittima dell'invasione israeliana, doppiamente vittima per il fatto che si spacca e la sua tensione continua ad aumentare, creando poi naturalmente potenziali nuove crisi migratorie. Il problema è che dal Libano dove si scappa? Se si ha un secondo passaporto si va da qualche altra parte, altrimenti si va in Siria, paese che a sua volta sta gestendo con moltissima fatica una complicatissima transizione politica, resa ancora più complicata proprio dal fatto che Israele continua ad allargare anche il proprio controllo sul sud della Siria.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Andiamo in Egitto per parlare dell'accanimento del regime di Al-Sisi contro i protagonisti di Piazza Tahrir. È stato condannato a un anno di carcere Ahmed Duma, 38 anni, poeta, attivista, solo perché ha esercitato pacificamente i suoi diritti umani. Sentiamo il servizio e l'intervista a cura di Valentina Bosoni.
1: Il paradosso, in Egitto, come in gran parte della regione, è la punizione subita da chi denuncia il sistema. Ahmed Duma ha denunciato le condizioni delle carceri egiziane e l'illegalità delle condanne, evidenziandone le conseguenze sulla stabilità dello Stato, e proprio per questo è finito nuovamente nel mirino delle autorità. Questo è un passo dal suo articolo pubblicato il 25 marzo dal quotidiano britannico The New Arab.
2: Quando la Knesset approva la legge per giustiziare i prigionieri, di fatto estende il suo terzo anno di genocidio contro i palestinesi a livello di sterminio legalizzato. E quando i detenuti in Egitto languono per 13 anni in un silenzio assordante e in una complicità pressoché universale, persino da parte di istituzioni finanziate dai cittadini per difendere i loro diritti, il messaggio alla società è chiaro. Il carcere è l'unica alternativa alla lealtà assoluta o al silenzio totale.
1: Questo testo e un successivo post sui social media lo hanno portato all'arresto questo 6 aprile, sotto accusa di false notizie e minacce all'ordine pubblico. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
3: È una condanna assurda per un reato inesistente, cioè aver detto il vero ed essere stato accusato di aver detto il falso riguardo alla condizione delle carceri nel suo paese, l'Egitto. È ancora più assurdo se si pensa che nel 2023, esattamente il 18 agosto di quell'anno, era uscito dal carcere dopo averci passato 10 anni, e l'idea che una delle menti più vivaci, degli intellettuali, degli attivisti, dei poeti, degli scrittori più importanti d'Egitto sia di nuovo in carcere è veramente dolorosa.
1: Attivista, poeta e scrittore. Duma è una delle figure più note del dissenso egiziano. Il suo caso è considerato emblematico della crisi delle detenzioni arbitrarie nel paese. Nonostante anni di carcere, restrizioni, divieti, ha continuato a denunciare pubblicamente gli abusi del sistema, scegliendo di restare in Egitto anziché lasciare il paese.
3: È stato un protagonista della rivoluzione del 25 gennaio 2011, proprio un ispiratore, un mentore. Se si chiede a Patrick Zaki cosa è Ahmed Duma, dice esattamente un mentore, perché hanno condiviso anche un periodo nello stesso carcere. Quando era in carcere insieme al decano dei prigionieri, ora per fortuna ex prigioniero, Alaa Abdel Fattah, hanno scritto un testo meraviglioso, urlandosi versi e prosa dall'ala all'altra del corridoio del carcere di cui erano detenuti, e questo testo è disponibile anche in lingua italiana nella raccolta di saggi che ha pubblicato Abdel Fattah. Non siete ancora stati sconfitti. E quindi è una figura iconica, di quelle che danno fastidio perché continuano a occuparsi di diritti umani non lasciando il paese, e questa è la fine che si fa.
0: Andiamo in Argentina. 11 anni fa nasceva il movimento Ni Una Menos, e oggi migliaia di donne in piazza per denunciare, per protestare contro l'ennesimo femminicidio. Sentiamo Marta Facchini.
4: Chiara Paez aveva 14 anni quando è stata uccisa dal suo compagno. Il suo femminicidio è stata la miccia che ha acceso il movimento di Ni Una Menos, non una di meno, sceso in piazza per la prima volta il 3 giugno 2015 per chiedere giustizia per le vittime dei femminicidi. 11 anni dopo, l'anniversario della nascita del movimento, che ogni anno il 3 giugno organizza marce in tutto il paese, è colpito dalla morte di altre due ragazze, Agostina Vega, 14 anni, e Dulce Candia, 17 anni. Entrambe erano scomparse. Le prove indicano che sono state assassinate, i loro corpi occultati. Anche se le indagini sono ancora in corso, sembrano essere nuovi casi che si aggiungono agli oltre 80 femminicidi registrati quest'anno in Argentina. Giustizia per Agostina, per Dulce, per tutte noi. Ci vogliamo libere e vive, hanno detto le attiviste di Ni Una Menos, che a Buenos Aires manifestano di fronte al congresso. Le rappresentanti del movimento hanno affermato che queste morti mettono in luce le carenze delle istituzioni che devono prevenire la violenza di genere. Hanno denunciato le scarse risposte dello Stato, caratterizzate da ritardi e omissioni che evidenziano la mancanza di protezione per ragazze e donne in situazioni di vulnerabilità. Nel caso di Agostina Vega, uccisa a Cordova, le indagini erano state avviate in ritardo, nonostante sin dall'inizio della sua scomparsa fossero disponibili informazioni sul principale sospettato. In Argentina avviene un femminicidio ogni 31 ore. Le organizzazioni in difesa dei diritti delle donne denunciano come il governo di Milei abbia smantellato decenni di politiche di contrasto alla violenza di genere. Ha eliminato il Ministero delle Donne, Genere e Diversità, declassandola a una sottosegreteria che poi è stata sciolta. Ridotto drasticamente i fondi destinati a programmi essenziali per la protezione delle donne, tra cui il programma Accompagnar, che forniva supporto economico alle vittime di violenza. Ha depotenziato la linea 144, servizio telefonico di emergenza per le vittime di violenza di genere. Il governo ha vietato l'uso del linguaggio inclusivo e della prospettiva di genere nella pubblica amministrazione. Ha minacciato di eliminare il femminicidio dal codice penale e ha espresso in più occasioni opinioni omofobe e antifemministe. Contro questa situazione abbiamo costruito una comunità in ogni quartiere, in ogni scuola, in ogni centro comunitario, hanno detto le attiviste di Ni Una Menos. Hanno aggiunto, abbiamo creato reti e da lì ci mobiliteremo per costruire la protezione e la cura per le vite che vogliamo vivere.

0: Tra circa 10 giorni il mondiale di calcio in Messico è un'occasione soprattutto per i lavoratori, per avere più visibilità quando scendono in piazza. Sentiamo Fabrizio Lorusso, ricercatore dell'Università di León.
1: Si è da poco aperto un nuovo ciclo di proteste dei professori e maestri della Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, che è un sindacato, potremmo dire, dissidente a sinistra rispetto al sindacato ufficiale più grande dell'America Latina, che è il Sindacato Nazionale dei Trabajadores y Lavoratori dell'Educación. Quindi questa corrente più radicale, ma anche più rivendicativa sui diritti del lavoro, è di nuovo scesa in piazza, cercherà di rioccupare il Zócalo, la piazza centrale di Città del Messico, che è il luogo in cui spesso conducono le loro proteste durante giorni e giorni, e con degli accampamenti, per chiedere un'interlocuzione più diretta con la presidente Claudia Sheinbaum direttamente, visto che negli ultimi mesi non sono state risolte le loro petizioni attraverso un certo dialogo che c'è stato in alternanza e a seconda del momento con col Ministero degli Interni e del Lavoro. Cosa chiedono? Tendenzialmente non si tratta, come dicono poi i media del mainstream, solamente di boicottare il mondiale, ottenere visibilità o avere aumenti salariali. Il punto più importante è una promessa di campagna elettorale che per ora la presidente non ha risolto, che è il cambiare il sistema pensionistico per i lavoratori dello Stato e quindi abolire la riforma dell'ex presidente di destra Felipe Calderón, che nel 2008-2009 praticamente ha privatizzato completamente il regime pensionistico per tutti i lavoratori, ma poi particolarmente duro per i lavoratori statali. Questa richiesta non è stata ancora, diciamo, analizzata seriamente, non è stata portata avanti, e è per questo che protestano ora, approfittando chiaramente della visibilità che dà il mondiale. C'è uno stato di maggiore effervescenza sociale anche di altri movimenti, i movimenti contro la violenza, per la pace, dei desaparecidos per esempio, e anche altri movimenti legati al mondo del lavoro.
0: Succede in Germania dalla Linke, quindi dall'estrema sinistra, a potenziale alleato dell'estrema destra. La storia ci arriva dalla Sassonia-Anhalt e ce la racconta Riccardo Stoppa.
2: Il muro eretto contro l'AfD scricchiola e Sarah Wagenknecht vuole dargli il colpo di grazia. Wagenknecht, fondatrice dell'omonimo partito, BSW in breve, si colloca sul lato opposto dello spettro politico e con due importanti elezioni regionali in arrivo a Est è tornata con insistenza a puntare su un suo cavallo di battaglia.
3: Non è una posizione nuova da parte nostra. Noi ci opponiamo al cordone sanitario, che tra l'altro è un fallimento. È chiaro che non si può isolare un partito che prende il 30-40% dei voti. È antidemocratico, a prescindere da come la si pensi sulle sue posizioni.
2: Per questo, per il voto di settembre in Sassonia-Anhalt e in Mecklenburg-Pomerania anteriore, Wagenknecht ha ribadito più volte che un voto per la BSW è un voto contro il cordone sanitario. In entrambi i Länder, l'AfD guida i sondaggi con ampio margine. In Sassonia-Anhalt tocca addirittura il 42%. La BSW, dall'altra parte, lotta per arrivare allo sbarramento. Da qui nasce la proposta di un presidente del Land indipendente, sostenuto da una maggioranza fluida. Una proposta vaga, su cui Claudia Wittig, candidata di punta della BSW in Sassonia-Anhalt, è più chiara. Dice che il vero obiettivo del partito è quello di fare da ago della bilancia. L'importante è mettere in chiaro che non ci sarà nessuna alleanza con la CDU, con cui invece il partito chiede una rottura netta. La stessa Wagenknecht invoca un cambio radicale nella politica tedesca. Dice che le etichette di destra e sinistra non hanno più senso e che ci sono solo argomenti giusti e argomenti sbagliati.
4: Ich glaube, die Schablonen tragen nicht mehr. Ich denke, wichtiger ist, dass man in der Sache schaut, was sind richtige Argumente und was sind falsche Argumente.
2: L'idea di scendere a patti con l'AfD stuzzica il partito e molti giornali si chiedono se a settembre vedremo la BSW nei panni di kingsmaker della politica tedesca. La sfida, secondo il Frankfurter Allgemeine, è tra quello o l'oblio. O riuscire davvero nell'impresa di fare da ago della bilancia, o accettare l'irrilevanza di un progetto già diviso su tre fronti ancora prima di entrare in Parlamento, tra cali di consensi e lotte di potere proprio in Sassonia-Anhalt. Il posizionamento nei confronti dell'AfD sembra aggiungersi alle beghe di un partito compatto sul rifiuto della CDU, ma ambiguo sul resto. ZDF non ci gira troppo attorno e scrive che Wagenknecht sta solo cercando di attirare l'attenzione, che non riempiendo più le piazze, l'unico modo per risollevare le sorti del partito è flirtare con l'AfD. Sarà la teoria del ferro di cavallo, sarà che gli opposti si attraggono. Fatto sta che secondo Stern, invece, la BSW sta facendo i conti senza l'oste. Ovvero, anche ammesso che superi lo sbarramento, l'AfD accetterebbe? Certo, le somiglianze in politica estera ci sono, così come risuonano alcune proposte di politica energetica, di sicurezza interna e di contrasto all'immigrazione. Ma rimangono anche molte distanze. Secondo Bild, l'AfD dubita che la caotica BSW possa essere un partner affidabile, ma nessuno per ora vuole escludere un'eventuale collaborazione.
0: E chiudiamo con i progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
5: 10 anni di rifugi climatici a Bruxelles. La politica integrata di adattamento e mitigazione dell'effetto serra della capitale del Belgio ha permesso di trasformare i cortili delle scuole e dei centri educativi territoriali in luoghi aperti agli abitanti dei quartieri durante le ondate di calore. Dal 2016 a Bruxelles, nell'ambito delle politiche climatiche, sono stati depavimentati, ripensati con zone verdi, in alcuni casi pure con piccoli invasi d'acqua, un centinaio di spazi pubblici scolastici e sociali. La trasformazione è avvenuta grazie al coordinamento di provvedimenti della città metropolitana e del governo della Vallonia. I cortili delle scuole sono diventati giardini per le scuole innanzitutto, quindi per i quartieri. La loro trasformazione è avvenuta anche con il coinvolgimento di studenti, genitori e insegnanti per capire quali fossero le zone che si riscaldavano di più e come renderle più accoglienti anche per le attività didattiche. Grazie a queste opere, nei momenti di picco di caldo, le temperature sono inferiori di 10-15 gradi. I giardini scolastici sono aperti e animati nei mesi di luglio e agosto, nei pomeriggi dei giorni feriali e spesso anche al sabato. Nelle giornate critiche le attività sono prolungate fino alle 21. I frequentatori possono trovare animazioni, come la lettura di libri, attività per socializzare, oltre che operatori in grado di tutelare la salute delle persone più fragili. La disidratazione è uno dei maggiori pericoli per gli anziani. Per i bambini sono organizzate attività legate alla natura. In alcune serate sono previste anche animazioni teatrali.
6: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira,
14: sei in Trentino.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
18: Popolare Network.
19: La Commissione europea concede 14 miliardi di euro di flessibilità all'Italia, il governo se la vende come una vittoria, ma sono soldi vincolati a investimenti nella transizione ecologica. Meloni invece vorrebbe finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti fossili. Golfo Persico, la tregua regge nonostante i raid incrociati, Teheran si giustifica, abbiamo colpito Kuwait e Bahrain per autodifesa. E poi smentisce Trump, non abbiamo rinunciato al nucleare. A Washington intanto in corso l'ennesimo round negoziale tra Tel Aviv e Beirut, ma il cessate il fuoco resta solo sulla carta. Sulla Russia la rappresaglia ucraina, ha colpito un terminal di petrolio a San Pietroburgo e un autobus in Crimea, 8 i morti. Zelensky rivendica gli attacchi. La giusta risposta dopo gli ultimi raid su Kiev e Dnipro, il Cremlino però minaccia ritorsioni. La destra non ce la fa ad approvare una legge di civiltà e affossa di nuovo la proposta di legge sul fine vita al Senato. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, la Commissione europea ha concesso 14 miliardi di euro di flessibilità sui conti pubblici in due anni, vincolandoli agli investimenti nella transizione energetica. Il governo esulta, anche se le sue intenzioni sono molto diverse, spendere soldi per sconti in bolletta e sui carburanti, ma la propaganda per Meloni vince sulla realtà. E il governo si guarda bene dal rendere noto il giudizio impietoso di Bruxelles sullo stato dei nostri conti pubblici e della nostra economia. Il servizio.
20: I problemi ormai strutturali dell'economia italiana sono sempre presenti, altri ora se ne aggiungono, come la dipendenza dal gas che fa aumentare i prezzi dell'energia, ma l'Italia accoglie il risultato più atteso dal pacchetto di primavera del semestre europeo, l'apertura della Commissione alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia. Come da indiscrezioni della vigilia, il successo del governo Meloni è solo parziale. È vero che l'inclusione dell'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, è un risultato ottenuto dopo settimane di pressing sulla Commissione europea. Ma le condizioni non vanno tutte a favore del governo italiano, perché non permettono di stanziare fondi nell'immediato per alleviare i costi delle bollette. La flessibilità è temporanea fino al 2028 ed è pari allo 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5%. Dunque, si può spendere di più sull'energia senza che questo gravi sui conti pubblici, cosa fondamentale, visto che proprio oggi all'Italia è stata sospesa la procedura per deficit eccessivo secondo il patto di stabilità e si va verso una chiusura. Ma questa flessibilità è destinata solo alla transizione dalle fonti fossili, cioè investimenti in reti elettriche ed efficienza energetica, o incentivi per veicoli elettrici, batterie e pannelli solari. Taglia le tasse e rifinanziamento del taglio delle accise? No, risponde il commissario Dombrovskis. Se aver ottenuto la flessibilità è una vittoria per il governo italiano, lo è solo nella misura in cui avrà una seconda chance per sganciarsi da fonti che non garantiscono indipendenza e stabilità. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
19: Ma cosa servirebbe dunque davvero all'Italia nel campo dell'energia? Lo abbiamo chiesto a Caterina Molinari, esperta di finanza per Ecoclimate.
14: La Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, quindi concretamente gli investimenti per la transizione, elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche efficienza energetica, sistemi di accumulo, di interconnessioni. Quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate. Nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come ECCO stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55, però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale, in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare, cominciano a portare nella direzione corretta.
19: La crisi nel Golfo Persico torna ad allargarsi dopo gli attacchi lanciati dall'Iran su Bahrain e Kuwait, che hanno causato anche una vittima. Teheran rivendica i raid sui paesi della regione, un'autodifesa dopo i bombardamenti statunitensi sull'isola di Kesme nello stretto di Hormuz. Dalla Casa Bianca Trump però ha sminuito anche questi ultimi scambi incrociati ed è arrivato ad annunciare che l'Iran ha rinunciato all'arricchimento dell'uranio, una dichiarazione che è stata prontamente smentita dai Pasdaran, che hanno parlato invece di un dialogo sospeso. Da Tel Aviv il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime. Le tensioni con Washington restano però evidenti. Ascoltiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
18: Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva. E però tutto questo ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione e tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra, continuare la guerra, è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana, e le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra il 6, 10 e settembre al 30 ottobre. Siamo già in un mondo elettorale. L'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, perfino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. Anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
19: In Libano sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità di Beirut. Tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora sul sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord di Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore, mentre a Washington è in corso un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut. In Israele intanto è stata convocata per questa sera una riunione di sicurezza proprio sul conflitto in Libano. Veniamo alla guerra tra Russia e Ucraina. È salito a 8 il numero di vittime in Crimea causate da un drone ucraino. A San Pietroburgo è invece stato colpito un terminal petrolifero proprio nel giorno di apertura di un importante evento ospitato dalla città, il Forum Economico Internazionale. L'Ucraina ha rivendicato gli attacchi e le ha presentati come l'adeguata risposta agli ultimi violenti raid che hanno provocato oltre 20 morti tra i civili ucraini. Ma che messaggio vuole mandare Zelensky a Putin? Sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
1: Un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Konstant, all'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuol dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci, e anche perché la guerra continua, insomma. Sul fronte relativamente nuovo del Dnipropetrovsk, aperto l'anno scorso, e su quello di Zaporizhzhia, quindi il fronte più occidentale, diciamo, rispetto alla lunghissima linea del fronte attuale in est, in Ucraina dell'est, gli ucraini hanno riconquistato per il secondo mese di fila territorio. Non è affatto così nella Donbass, dove i russi invece stringono costantemente la morsa intorno a Kramatorsk, che sarà molto probabilmente l'ultima battaglia di quell'area. Quindi ci sono settori differenti che hanno dinamiche differenti, anche perché nell'est la superiorità numerica e di mezzi russa è schiacciante. Gli ucraini riescono a resistere fino alla grazia ai droni.
19: Ancora una volta la maggioranza di destra ha affossato la proposta delle opposizioni per una legge sulla fine vita. Il testo presentato al Senato è stato di nuovo rispedito indietro in commissione. La destra si rifiuta di approvare una legge di civiltà e anche di obbedire all'indicazione della Corte Costituzionale, che chiede di legiferare. Da Roma, Anna Bredice.
21: Un finto passo in avanti, la discussione generale in aula al Senato, per farne due indietro, riportando il testo in commissione e così metterlo in un cassetto per non approvarlo mai in questa legislatura. Oltre il velo delle dichiarazioni che hanno un po' il sapore dell'ipocrisia, la maggioranza ha votato il ritorno del disegno di legge a firma Bazoli in commissione, un testo già votato nella scorsa legislatura, quando la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di legiferare. Da allora solo alcune regioni, ma poi che la Toscana ad esempio, avanzano con le loro leggi, e altri malati, come il caso di una ottantenne oggi di Trieste, sono costretti ad andare all'estero per chiedere un trattamento di fine vita. Nel balletto delle dichiarazioni in aula, chi dice le cose come stanno è il movimento Pro Vita. Bene il ritorno in commissione, che sia il primo passo verso la bocciatura, dice, ed è quello che probabilmente avverrà. La destra non si straccia le vesti per una legge, Lega e anche Fratelli d'Italia, sicuramente non quella di Bazzoli, che prevede la presenza del Servizio Sanitario Nazionale per evitare che solo chi è ricco possa accedere al fine vita. La mediazione proposta da alcuni è stata prevedere l'intervento del medico di base, ma ogni volta la destra pone altri ostacoli, come la mancanza di dispositivi tecnologici a disposizione degli ospedali. Il tema in realtà è che la destra non ha mai voluto legiferare, e ora più che mai, quando mancano pochi mesi al voto, Forza Italia, anche con la nuova capogruppo Craxi, non ha avuto il coraggio di insistere. Come ha detto De Cristoforo in aula, questa partita la vince Vannacci, e chi ha paura di regalargli altri voti se si approva un testo atteso da anni in Italia. Linea allo studio.
19: Oggi si è concluso un nuovo ciclo di audizioni sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Le opposizioni continuano a contestare la legge, definendola inemendabile. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, ha dichiarato la segretaria del PD Schlein, nonostante le proteste del centrosinistra. Domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base della futura legge. Ascoltiamo la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Maria Elisa D'Amico, che oggi era in commissione nel ruolo di esperta.
22: Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali, in cui l'elettore decide direttamente, poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi non inserisco le preferenze a questo punto. Cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste, una lista per il premio e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura, appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. La Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente per le elezioni di chi contribuirà il suo voto. Si incrina ancora di più il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
19: Nel Regno Unito prosegue la protesta per l'omicidio del 18enne Henry Novak, ucciso con 5 coltellate da un cittadino britannico con origini indiane. Al centro delle proteste c'è il comportamento degli agenti di polizia che hanno ammanettato Novak mentre era agonizzante, ignorando le sue richieste di aiuto. Le manifestazioni, a cui hanno preso parte anche gruppi attivisti di estrema destra, sono nate in segno di protesta contro una presunta polizia a due velocità. Il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
2: 11 le persone arrestate la scorsa sera, una manifestazione che è presto sfociata in violenza mentre non si placano le polemiche.

0: polizia, alcuni portano la firma di Remigration Now, un gruppo estremista che vorrebbe deportare tutti i migranti e le seconde e le terze generazioni di stranieri. La famiglia del ragazzo ucciso ha condannato gli episodi di violenza di ieri a Southampton, il governo invece ha annunciato che rivedrà l'approccio ufficiale delle forze dell'ordine ai casi legati al razzismo.
1: Sono le 19.45 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22.30, buona serata e buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
5: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
6: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
7: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
8: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
7: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
8: Affitti brevi, tranquillità lunga.
9: Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Caporalato nel cantiere del consolato USA, resta in carcere il manager Ulas Demir. La Jeep di Bergamo oggi ha disposto la custodia cautelare. A Milano i sindacati in presidio insieme agli operai edili fuori dall'area dei lavori per dire basta allo sfruttamento e sollecitare la politica a intervenire. Rider di Glovo in corteo davanti alla sede milanese della piattaforma commissariata. Gli aumenti delle paghe sono entrati in vigore ma non bastano, serve il lavoro subordinato, dice il sindacato di base USB. Data center, dopo l'ipotesi commissariamento, prove di disgelo tra il governo e la Lombardia. Il ministero dà parere positivo alla legge regionale approvata la scorsa settimana. Resta in carcere il manager della società statunitense Caddell che sta costruendo il nuovo consolato americano di Milano. La giudice per le indagini preliminari di Bergamo, Federica Gaudino, oggi ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare per Ulas Demir. L'uomo domenica scorsa era stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e scappare in Turchia. Questa mattina a Milano c'è stato un presidio dei sindacati confederali davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense dopo l'inchiesta che ha svelato un diffuso sistema di sfruttamento dei lavoratori impegnati nel cantiere. Centinaia di lavoratori portati direttamente a Milano dall'India, pagati meno di 2 euro all'ora, controllati anche al di fuori dell'area dei lavori senza diritti o garanzie di sicurezza. I sindacati accusano che gli è stato impedito entrare nel cantiere perché è ritenuto territorio extraitaliano e di aver potuto parlare coi lavoratori solo fuori dall'area e sempre sotto il controllo dei caporali che li sfruttavano.

0: Giuseppe Mauri è il segretario milanese della Filca CISL.
1: Situazioni come questa non sono un caso marginale, ma sono un fenomeno diffuso a Milano. È un cantiere difficoltoso per noi perché la nostra presenza è stata inibita sin dall'inizio. Abbiamo avuto difficoltà a avere sia un tavolo per instaurare relazioni sindacali e comprendere il cantiere come avviene nella maggioranza dei cantieri milanesi, sia entrare in relazione con i lavoratori per rompere questi ricatti che stanno a monte. Sono ricatti complicati, strutturati, e noi attraverso solo il confronto, la conoscenza e anche instaurando fiducia con i lavoratori possiamo in qualche modo scardinarli.
2: Voi avete avuto a che fare con i lavoratori? Ci avete parlato?
1: No, è stato uno dei temi di difficoltà, perché sia l'assemblea è stata mandata in bianco, che era un po' l'elemento di confronto che avevamo richiesto, sia le dinamiche che rendono il rapporto con queste persone, cantiere, appartamento, sono molto sfuggevoli proprio anche le nostre dinamiche.
0: Ora, per l'azienda accusata di caporalato, la Caddel Construction si aspetta la decisione del giudice sul commissariamento disposto dal pubblico ministero Paolo Storari, ma i sindacati chiedono l'intervento del governo. Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro di Milano.
3: Chiediamo al governo immediatamente di intervenire, lo può fare subito. A Milano ci sono 20 ispettori per tutto il mercato del lavoro milanese, è evidente che sono troppo pochi e rischiano di essere completamente inermi rispetto a quello che sta accadendo nei cantieri, nei retrobottega, nelle cucine dei ristoranti. Ci vuole che il governo intervenga non con i bonus del decreto primo maggio, ma con un fatto concreto. Si sieda con le organizzazioni sindacali a capire qual è il fabbisogno di ispettori per quest'area metropolitana.
4: Anche perché questa è la punta dell'iceberg, è un caso eclatante, ma casi come questi, meno eclatanti, ci sono diffusi su tutto il territorio.
3: E oggi c'è un intervento della magistratura, in questi mesi gli interventi della magistratura sono stati numerosi, anche dopo una sollecitazione in diversi casi delle organizzazioni sindacali. A noi sembra di essere da soli, con una grande assenza di un governo distratto e di una maggioranza parlamentare che parla d'altro.
4: Come interverrete come Camera del Lavoro?
3: Qua c'è un caso totalmente particolare, perché volevamo entrare e ci è stato detto che era territorio degli Stati Uniti d'America. Allora gli Stati Uniti d'America dovrebbero chiarire se il valore del lavoro e della dignità umana è uno di quei valori in cui quella parte di Occidente crede ancora, oppure il profitto viene prima di tutto.
0: E altre inchieste per caporalato aperte nei mesi scorsi dalla Procura di Milano sono quelle a carico delle piattaforme digitali delle consegne di cibo a domicilio. Oggi rider di Glovo, insieme al sindacato di base USB, hanno organizzato un'assemblea e fatto un corteo in bicicletta davanti alla sede milanese della multinazionale. In questi giorni sono entrati in vigore gli aumenti delle paghe che Glovo aveva annunciato in discrezioni di stampa, fin qui mai smentite. Avevano riferito di un parere positivo dei PM di fronte a questo intervento che potrebbe portare alla revoca dell'amministrazione giudiziaria. Il sindacato risponde che gli aumenti annunciati non incidono sul mancato riconoscimento del lavoro dei rider come lavoro subordinato, sulle paghe a cottimo e sul riconoscimento dei loro diritti. Elena Lott fa parte di USB.
5: Questo aumento della consegna base da 2,50 euro a 3 euro, quello che già stiamo vedendo in questi soli tre giorni è che sta di fatto livellando verso il basso il costo effettivo della consegna. Cioè è vero che non c'è più nessuna consegna più bassa di 3 euro, ma vediamo consegne molto lunghe che di fatto si livellano verso il basso. Per cui sì, non più consegne a 2,50 euro, ma consegne molto lunghe a 3 euro. I 14 euro all'ora non sono veramente all'ora, perché di fatto si parla di ora pedalata. Nel momento in cui io sto aspettando l'ordine non vengo pagato. L'unico modo per sanare la situazione all'interno del settore è subordinare i rider. Non esiste altra soluzione. Soluzione al caporalato, a tutti i problemi che riguardano la categoria, dentro e fuori dal lavoro. La subordinazione non è solamente qualcosa che impatta sulla vita lavorativa dei rider, ma su tutta la vita. Cioè avere un contratto di lavoro vuol dire poter avere un contratto d'affitto, vuol dire poter avere credito. I rider non stanno vedendo migliorare le loro condizioni.
0: Sono state rese note le motivazioni della condanna a 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato di tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, lo studente milanese rimasto invalido dopo un agguato avvenuto in Corso Como a Milano a ottobre dell'anno scorso. Le parole di Alessandro Chiani e degli altri ragazzi consegnano uno spaccato di agghiacciante disumanità di cui forse un giorno risponderanno davanti alle proprie coscienze. La mancanza di stupore per il fatto che la vittima si trovava in pericolo di vita offre un'importante chiave di lettura del profilo psicologico degli imputati al momento dell'aggressione. Nessuno si mostra sorpreso che Davide stesse lottando fra la vita e la morte, così ha scritto il giudice per l'udienza preliminare Alberto Carboni, che ha anche condannato a 10 mesi per omissione di soccorso il 18enne Ahmed Atiyeh, assolto invece dall'accusa di rapina. Durante il processo, lo ricordiamo, la vittima era presente in aula e si era avvicinata ai suoi due aggressori, li aveva abbracciati, un gesto che l'avvocato di Chiani aveva definito un insegnamento per tutti. Poste Italiane chiede indietro ai suoi dipendenti soldi ricevuti in busta paga nel periodo del Covid. Si tratta di integrazioni salariali riconteggiate dall'INPS. Alcuni lavoratori rischiano di vedersi sottrarre anche 400 euro a distanza di 5 anni dalla pandemia. La denuncia è arrivata con particolare forza dai sindacati della provincia di Bergamo, il territorio più colpito dal Covid. Sentiamo Alessandro Esposito della SLC CGIL di Bergamo.
6: Oltre 40.000 dipendenti di Poste Italiane in tutta Italia e centinaia nella sola provincia di Bergamo stanno ricevendo comunicazioni con cui l'azienda annuncia delle trattenute direttamente in busta paga per recuperare delle somme legate agli ammortizzatori sociali utilizzati durante il periodo Covid. In pratica Poste sostiene che l'INPS abbia effettuato dei riconteggi sui trattamenti di integrazione salariale usati durante la pandemia e che oggi ci siano delle differenze economiche da restituire. Noi come SLC CGIL contestiamo fortemente sia il metodo sia il merito di questa operazione, prima di tutto perché i lavoratori non hanno alcuna responsabilità rispetto a errori amministrativi o contabili. Parliamo di persone che durante la pandemia hanno continuato ogni giorno a lavorare, hanno garantito un servizio essenziale in un territorio come Bergamo, che è stato uno degli epicentri mondiali della tragedia Covid. I portalettere consegnavano la posta, gli operatori tenevano aperti gli uffici, si gestivano servizi fondamentali come le prenotazioni vaccinali fatte attraverso i palmari dei portalettere. Ecco, tutto questo spesso nella paura, in condizioni estremamente difficili e con colleghi che si sono ammalati e che abbiamo anche perso. Vedere arrivare delle trattenute dopo 5 anni viene vissuto come una vera e propria beffa.
0: Prove di disgelo tra il governo e la Lombardia a proposito dei data center. Oggi c'è stato un incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e il presidente della regione Attilio Fontana, a pochi giorni dall'approvazione della legge regionale lombarda, la prima che punta a normare l'insediamento di questi nuovi edifici per la transizione digitale. Urso e Fontana hanno concordato l'avvio di un gruppo di contatto tra governo e regione per avere un coordinamento delle procedure di autorizzazione e sulle dichiarazioni di interesse strategico. La Lombardia è la regione con la maggiore concentrazione di data center attivi e di maggiori investimenti per realizzarne di nuovi. Nelle scorse settimane il governo aveva avanzato l'ipotesi di nominare un commissario per accelerare la realizzazione di 3 nuovi grossi progetti tra il milanese e il lodigiano. Presidente Fontana aveva risposto: non ci serve qualcuno da Roma, va benissimo la legge regionale che stiamo approvando. La norma è poi passata in consiglio senza i voti delle opposizioni, che l'hanno giudicata troppo favorevole ai colossi del digitale a scapito delle comunità locali. L'Istituto di Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso, 1300 studenti nel milanese, è stato chiuso oggi. Le forti piogge di ieri e le infiltrazioni d'acqua hanno provocato il crollo di alcuni pannelli dei controsoffitti e hanno interessato parte dell'impianto elettrico. Dopo i lavori di messa in sicurezza, le lezioni dovrebbero comunque riprendere regolarmente domani. In tutta la Lombardia, tra ieri e stanotte, si sono contati oltre 400 interventi dei vigili del fuoco. Tra le zone più colpite dai temporali ci sono state il Varesotto e il Milanese. Il sistema di vasche di laminazione per affrontare le esondazioni dei fiumi resta incompleto. A Milano ieri è stato però sufficiente per superare i momenti più critici. Sentiamo Marco Granelli, assessore alla protezione civile del Comune di Milano, ospite stamattina della nostra trasmissione Presto Presto.
7: Ieri è stata una giornata di quelle belle toste. A Seveso, nel bacino del fiume, diciamo, nella Bianca, sono caduti 130 mm, a Cinisello Balsamo 90, a Milano tra 60 e 90. Esatto, noi abbiamo usato ieri due volte la vasca di Milano, a mezzogiorno e poi in serata alle 9, e i dispositivi mobili su Ponte Lambro, in attesa dei lavori che stiamo facendo, hanno funzionato, anche se c'è da rodare un po', perché i tempi sono veramente celeri, cioè questa massa d'acqua arriva tutta molto velocemente, quindi bisogna essere preparati. Ad esempio, ieri non abbiamo avuto problemi ai sottopassi, no? Ma questo avviene perché c'è dietro tutto un lavoro costante di impianti completamente rifatti, pompe potenziate, raddoppiate, piccole vasche che sotto i sottopassi non si vedono, ma fanno da raccolta d'acqua per evitare che l'acqua stia in strada, e persone che ieri hanno lavorato dalle primissime ore del mattino, dalle 6, dalle 7, fino a stanotte all'una alle 2. Abbiamo concluso le operazioni stanotte, quelle un po' più invasive, poi la cosa c'è. Adesso è tutta tranquilla in città.
0: Le previsioni del meteo questa sera con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
8: L'anticiclone delle Azzorre si estende sul Mediterraneo, ma le Alpi potranno essere interessate marginalmente da perturbazioni in transito sull'Europa centrale, soprattutto domani pomeriggio. Intanto le previsioni per le prossime ore: cielo sereno con passaggio di nubi medio-alte nella seconda parte della notte, comunque asciutto per la giornata di domani giovedì, in parte soleggiato con velature, poi nel pomeriggio nuvolosità in aumento e rovesci temporali a partire dal Piemonte, Alpi e fascia prealpina, in estensione anche alla pianura padana nella notte. Le temperature massime saranno comprese tra 22 e 24 gradi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
0: Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15.
9: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Due minuti dopo le 20, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E allora, dopo 10 anni, la legge sul caporalato è ancora efficace? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera ci facciamo questa domanda. Ci poniamo questo interrogativo dopo aver visto quanto accaduto a Cosenza, nel Cosentino, un fatto gravissimo che ha colpito tutti quanti noi, 4 braccianti agricoli bruciati vivi dai caporali perché volevano essere pagati, si erano ribellati ai propri datori di lavoro, volevano un contratto e per questo sono stati uccisi. Una strage ripresa dalle telecamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, dove sono accaduti i fatti, immagini brutali che hanno scosso molto la comunità calabrese, ma in generale l'opinione pubblica. Poco fa ha detto la sua anche Giorgia Meloni: l'Italia non arretra davanti alla violenza e alle barbarie, così ha detto la Presidente del Consiglio. Ma tutto il mondo politico ovviamente sta commentando la vicenda di Cosenza, che però, va detto, non è l'unico episodio che ci racconta di un problema ormai pervasivo del mondo del lavoro italiano, quello dello sfruttamento, del caporalato nei campi agricoli, e non solo, perché c'è anche un'altra inchiesta che è salita alle cronache in questi giorni, l'inchiesta sul cantiere del consolato americano a Milano, un altro esempio dello sfruttamento anche in città, anche nelle metropoli. A proposito di questo, stasera vi faremo ascoltare una testimonianza a uno dei lavoratori indiani che erano praticamente ridotti in schiavitù in quel cantiere. A stasera parliamo allora del problema caporalato, un problema che la legge sul caporalato, approvata esattamente 10 anni fa, possiamo dirlo, non è riuscita a risolvere del tutto, per quanto abbia rappresentato un deciso passo avanti nel panorama legislativo, una legge ritenuta all'avanguardia in tutta Europa, salutata con grande entusiasmo 10 anni fa, ma che sostanzialmente in questi 10 anni è rimasta inapplicata. I motivi sono tanti, ma in generale alla parte repressiva non si è accompagnata, questo è il tema di fondo, un'adeguata cultura della prevenzione. I controlli sono stati ridotti negli anni, non sempre si riesce ad arrivare alla vertice della piramide dello sfruttamento, quella rappresentata dai proprietari agricoli. Nella maggior parte dei casi i braccianti restano ostaggio dei caporali e della loro necessità di continuare a lavorare. I lavoratori, i braccianti agricoli irregolari, in nero oggi sul territorio italiano, nei nostri campi, sono centinaia di migliaia, sono quelli che raccolgono la verdura, la frutta, i prodotti che poi finiscono sulle nostre tavole. Dunque, a 10 anni da quella legge, che cosa manca ancora? Lo proviamo a capire adesso in questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti, partendo però innanzitutto da Cosenza. Un saluto a Franco Maurella, giornalista del Quotidiano del Sud, benvenuto.
1: Buonasera, benvenuto, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te Franco, tu stai seguendo l'inchiesta, oggi ha parlato in conferenza stampa, hanno parlato gli inquirenti, ci hanno dato elementi nuovi sul movente, perché nei giorni scorsi, anzi ieri se non sbaglio, uno dei braccianti scampato alla strage ha raccontato quello che è accaduto, ha detto che i lavoratori chiedevano di essere pagati, di avere un contratto di lavoro e per questo sono stati uccisi. E dunque qual è il movente di questa vicenda?
1: Sì, è questo il movente principale. Poi c'è da aggiungere che magari i lavoratori nei campi della raccolta delle fragole percepivano comunque un qualcosa che non è uno stipendio o una quota giornaliera secondo sindacato. Si accontentavano di poco, ma da quel poco i caporali volevano una parte anche per loro, perché andavano con la loro macchina sui campi, per cui percorrevano dei chilometri e volevano essere pagati. E i giovani, tenete conto che erano 4 persone, il più anziano aveva 28 anni e c'era un ragazzino di 19 tra le vittime. Quindi capite bene di che tragedia stiamo parlando. Eh sì. Senti, in pratica sì. È sempre per i soldi, volevano in pratica i caporali, volevano dare loro solo l'alloggio e il vitto, nient'altro.
0: Perché poi spesso i caporali, oltre a essere quelli che procurano il lavoro a questi braccianti sono anche quelli che sono anche i proprietari di casa, quelli che gli mettono a disposizione l'alloggio. Senti Franco, però il tema, forse anche per gli inquirenti, ed è la domanda che ti faccio, resta la piramide dello sfruttamento, il vertice di questo sfruttamento. I caporali pakistani sono degli intermediari, ovviamente, come sappiamo, arruolano i lavoratori per lavorare nei campi della zona, ma quei campi a chi appartengono?
1: È verissimo, verissima questa cosa qui. Allora, lasciami dire prima che intanto domani c'è l'udienza per la convalida del fermo dei due indagati e che la Regione Calabria, con l'assessorato all'agricoltura, ha già riferito di volersi costituire come parte civile in un processo che vedrà sul banco degli imputati i due autori della tragedia. Detto questo, negli anni ci sono stati fatti molte indagini, soprattutto dalla Guardia di Finanza, che andava nei campi coltivati a verificare se i lavoratori che erano impiegati in quei campi avessero o meno un contratto di lavoro e il permesso di soggiorno. Grazie a queste indagini sono stati scoperti parecchi situazioni che non andavano, che comprovavano dei reati, quali quelli dei proprietari terrieri che accettavano lavoratori in nero procurato loro dai caporali, pagandoli, sottopagandoli, dandogli una miseria, nonostante 12 ore di lavoro giornaliero sotto il sole, sotto la pioggia, e che più ne ha più ne metta. Purtroppo non sempre i controlli riescono a ottenere risultati validi. Spesso e volentieri poi ci sono delle escamotage, delle scappatoie che consentono a questi signori, che sono poi i vertici della piramide, coloro che approfittano alla grande dei braccianti agricoli non regolari, per guadagnare sulla loro pelle.
0: Chi sono, senti Franco, nello specifico? Sono grandi proprietari terrieri? Sono italiani, immagino, o sono piccoli produttori?
1: La maggior parte, sì, capisco la domanda, la maggior parte sono italiani e hanno appezzamenti di terreno notevoli, perché di solito c'è una coltivazione intensiva di prodotti agricoli, riferisco alle arance, alle clementine nella piana di Sibari, oppure nel Metapontino, nella Siritide, la raccolta delle fragole, di pesche e quant'altro. Quindi capite bene che non è un appezzamento piccolo di cui si parla, ma un appezzamento come per esempio in Puglia, nel Tavoliere delle Puglie, in provincia di Foggia, ci sono estensioni enormi di raccolta di pomodori, per esempio, e lì la manodopera è quella extracomunitari, braccianti agricoli che vengono soprattutto dall'Africa. Mm-mm. Il ragazzo di 19 anni che è morto bruciato, arso vivo, era venuto in Calabria dalla Sardegna, perché sapeva, lo avevano contattato gli amici, i compagni connazionali suo, per dirgli che in Calabria adesso c'era la raccolta delle fragole e quindi si poteva lavorare bene.
0: Sono spesso lavoratori che si muovono in base alla stagionalità dei prodotti.
1: Sì, certo che sì, è così che funziona.
0: Senti Franco, c'è poi ovviamente anche chi sta intrecciando i fatti di Cosenza alla criminalità organizzata. In che modo anche l'Andrangheta, ti chiedo, si intreccia allo sfruttamento nei campi?
1: Beh, io ritengo che i caporali, soprattutto quelli stranieri, ma ancor più quelli italiani, comunque debbano dare delle risposte a chi comanda, a chi ha la gestione del territorio, in questo caso l'organizzazione mafiosa che gestisce un po' il tutto. Quindi di solito devono comunque corrispondere qualcosa anche al padroncino del posto, no? E quindi anche da questo punto di vista non possiamo eliminare o scartare l'ipotesi che ci sia la longa manus della mafia anche in queste cose.
0: Senti Franco, noi ti ringraziamo perché ci hai aperto una finestra molto preziosa, un osservatorio, insomma, che per noi non è facile arrivare lì e grazie a te siamo riusciti a farci un'idea ben precisa di che cos'è, che cosa sono i campi agricoli nel Cosentino, lì in Calabria. Quindi ti ringraziamo e ci risentiamo ovviamente se abbiamo notizie, altre novità sull'indagine.
1: Grazie a voi, buona serata, buon ascolto.
0: Franco Maurella, cronista, giornalista del Quotidiano del Sud. E dicevamo come la strage dei braccianti abbia colpito la comunità locale calabrese. Alessandra Tommasi oggi ha parlato con Antonio Viteritti, che fa parte del collettivo La Base di Cosenza. Lui ci ha spiegato quella che è la situazione nei campi del Cosentino, dove non ci sono baraccopoli che saltano all'occhio e dunque forse non si immagina che ci possano essere situazioni di questo tipo, però lo sfruttamento è lo stesso, pervasivo. Ci parla della responsabilità anche lui dei produttori agricoli, ma anche di un altro tema che approfondiremo poi più avanti con un'altra ospite, che riguarda proprio la legge sul caporalato, di cui ci occupiamo tra poco. Sentiamo Antonio Viteritti.
2: Sicuramente una cosa che ha un po' scosso molto, molto la comunità, anche se c'è da dire che la questione del bracciantato dello sfruttamento nei campi nella piana di Sibari, che è la zona dove poi della provincia di Cosenza, dove poi sono avvenuti i fatti, è una zona dove ha forte vocazione agricola, dove lo sfruttamento dei lavoratori è molto diffuso, però c'è anche una sorta di ipocrisia su questo, perché non essendoci delle tendopoli o delle baraccopoli visibili come a San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, il problema è spesso non è visto il problema, quindi c'è una sorta di velo di ipocrisia su questo, che credo che i fatti di Amendolara, la gravità di questi fatti possano contribuire anche a squarciare e a porre l'attenzione sulle condizioni di questi braccianti, che nella piana di Sibari, come nel resto d'Italia, nel settore agricolo, sono veramente inumane e vergognose. Però la questione che deve emergere, appunto, è che il caporalato è un fenomeno che è determinato dalle condizioni di lavoro e di gestione anche della proprietà della terra nei campi. Fondamentalmente qui abbiamo enormi latifondi dove la produzione agricola si basa fortemente sullo sfruttamento dei lavoratori, che sono addirittura, cioè, sono nei fatti concepiti come degli oggetti sostituibili. Lo abbiamo visto anche con funziona così nell'agricoltura in tutta Italia, l'abbiamo visto anche con il bracciante caduto da un albero nel Vicentino e abbandonato per strada come se fosse un oggetto. Quindi è un tipo di cultura molto molto diffusa e sicuramente la risoluzione di questo tipo di problemi non può essere data con le leggi che sono state fatte finora in ambito del caporalato, perché dalla Bossi-Fini in poi comunque si è sempre legato si è sempre legata la cittadinanza con contratti di lavoro, mettendo questi lavoratori sotto ricatto e portando anche una maggiore compressione dei loro diritti e un maggiore sfruttamento. Serve naturalmente ripartire in una maniera che garantisca diritti e tutele a questi lavoratori e battersi perché ci siano diritti e tutele per questi lavoratori e allo stesso tempo scindere il discorso della cittadinanza da quello del contratto di lavoro, perché diventa effettivamente uno strumento di ricatto nei confronti dei lavoratori. Salvo poi comunque bisogna dire che tutte le leggi portate avanti negli ultimi 30 anni in ambito delle politiche agricole come della migrazione non hanno mai risolto il problema del lavoro nero, anzi questi lavoratori erano appunto braccianti a nero, quindi c'è un evidente problema nell'agricoltura italiana dimostra come dietro questi prodotti ci sia, i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, ci sia sfruttamento, lavoro nero, precarizzazione, estrema precarizzazione di questo mondo. Quindi serve porre maggiormente l'attenzione sulle condizioni dei lavoratori nei campi.

0: Avete ascoltato Antonio Viteritti del collettivo La Base di Cosenza, ci raccontava ovviamente della situazione lì nel Cosentino, ma anticipava anche un elemento dell'argomento adesso che introduciamo, la legge sul caporalato. Nella legge sul caporalato approvata esattamente 10 anni fa veniva introdotto anche questo elemento, ovvero per i lavoratori la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno se denunciavano le loro condizioni di lavoro, e il nostro interlocutore, quello che avete sentito, comunque sottolineava questo aspetto come uno degli aspetti critici per i braccianti, per le persone che lavorano nei campi, che rimangono comunque ostaggio perché si ritrovano senza un posto di lavoro in quel caso. Saluto adesso Silvia Guaraldi, che fa parte della segreteria nazionale della FLAI CGIL. Benvenuta, segretaria.
1: Grazie dell'invito, buonasera a tutte e tutti.
0: Buonasera, allora con lei per questa legge sul caporalato un bilancio a 10 anni di distanza alla luce dei fatti di cronaca che siamo qui a raccontare. Allora, è una legge ritenuta di avanguardia, lo è stata, l'abbiamo salutata tutti quanti con grande entusiasmo quando venne approvata. Una legge che però è rimasta inapplicata, così leggiamo adesso, perché?
1: Allora, intanto io farei una distinzione tra due parti della legge. Diciamo che il pezzo di legislazione penale, quindi l'applicazione del 603 bis e il riconoscimento dei casi di sfruttamento lavorativo, sta dando risultati non solo in agricoltura, lo vediamo, non c'è settimana in cui non ci siano casi, pensiamo ai filoni milanesi, in modo particolare legato a Delivero e logistica.
0: La parte repressiva, possiamo dire così.
1: La parte repressiva ha un suo funzionamento complesso, articolato, non sempre si arriva a colpire tutta la filiera dello sfruttamento, molto spesso ci si ferma magari all'intermediario, ovvero il caporale, e è più difficoltoso a volte anche arrivare alle aziende committenti, anche perché molto spesso i lavoratori neppure sanno dove lavoravano. Il problema vero è l'applicazione della parte preventiva. Lì invece le lacune sono tante e importanti. La prima e la più grave è il mancato funzionamento, la mancata apertura delle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità. In Italia non c'è un'agricoltura, ci sono tante agricolture, sono diverse da territorio a territorio, così come lo sfruttamento lavorativo e il caporalato assumono profili differenti da territorio a territorio. Quello è il luogo in cui organizzazioni professionali agricole, sindacati, istituzioni, prefettura, uffici territoriali per l'immigrazione, centri per l'impiego, no, possono analizzare, studiare il territorio e lì mettere in campo efficaci azioni preventive che guardino alle reti di trasporto, che guardino all'intermediazione illecita di manodopera. In alcuni casi, laddove funzionano, abbiamo anche dei buoni esempi. Nel ferrarese si è rilanciata l'operatività di un centro per l'impiego, togliendo acqua ai caporali e quindi mettendo insieme aziende e lavoratori per un incrocio trasparente della manodopera. Noi continuiamo a ritenere che il modello pubblico debba essere quello cardine, e allo stesso tempo, sempre in quel territorio, si sono create delle linee ad hoc di trasporto legale per i lavoratori, anche in questo caso levando acqua al mulino dei caporali. Si può fare, sono modelli che vanno adattati territorio per territorio. E questo è il primo vulnus, è la prima mancata applicazione della legge che noi denunciamo. Sì. Poi già nella legge ci sono anche alcuni strumenti che potrebbero andare a rispondere a quello che è la piaga del lavoro nero. In quella legge vengono citati gli indici di coerenza, che sono il rapporto tra manodopera e piani culturali, dati a disposizione del sistema, che potrebbero indirizzare in modo efficace i controlli, oppure diventare proprio dei veri e propri indici a cui legare risorse pubbliche e comunque, insomma, un indicatore che può quantomeno dare un'indicazione che non ci sia lavoro nero, così come vanno chiaramente rafforzati i controlli. Siamo al 4 per, tra il 3 e il 4% di aziende agricole con manodopera dipendente controllate in media dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, meno dell'1% di lavoratori coinvolti.
0: I
1: Quindi
0: controlli
1: parliamo di nulla.
0: che si sono ridotti, sì, non soltanto
1: Sì,
0: nell'ambito
1: ma anche il
0: agricolo, ma
1: personale.
0: dappertutto, no? Nel corso degli ultimi anni. Senta, è chiarissimo, segretaria, questa è la parte preventiva che manca, che ancora va applicata e ampliata anche. Ma lei accennava anche alla responsabilità, alla difficoltà di arrivare alle aziende committenti, la difficoltà di accettare le responsabilità dei proprietari terrieri. Quello è un
1: Spesso i
0: altro.
1: lavoratori, sì, spesso i lavoratori che denunciano con enormi difficoltà, lo dicevano chiaramente nell'intervento prima del mio, il vulnus e l'obbrobrio che scaturisce dalle maglie della Bossi-Fini e dai decreti flussi. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, io poi voglio sempre sottolineare che non parliamo di un fenomeno legato ai lavoratori stranieri né ad alcune zone del territorio, perché sono tantissimi gli uomini e le donne italiane in condizioni di sfruttamento. Noi ne stimiamo almeno 50.000 e per le donne con spesso anche doppio sfruttamento, per cui quello è un altro. È un altro punto che va
0: Perché nella legge
1: sicuramente
0: comunque
1: migliorato.
0: viene riconosciuta la responsabilità delle aziende committenti, ma è difficile poi
1: Se uno non sa
0: arrivarci.
1: dove sta andando a lavorare, cioè, spesso i lavoratori vengono raccolti negli insediamenti informali, vengono fatti salire sui pulmini alle rotonde, distributori e portati nelle aziende. Spesso loro neppure sanno da chi stanno andando a lavorare.
0: Certo.
1: Magari gli requisiscono anche i telefoni, così non c'è neanche la possibilità di geolocalizzare dove sono stati e individuare le aziende. Quindi questo è sicuramente un altro pezzo dei controlli che andrebbe sviluppato, perché alla fine o arriviamo ai mandanti o non lo risolveremo
0: No,
1: mai il problema.
0: certo. Segretaria, mi scusi, vado un po' veloce, ma ho altre due domande. Le chiedo di essere breve, lo so che non sarà semplice, però quello che diceva il nostro interlocutore di prima, il permesso di soggiorno legato alla denuncia, ma il problema è che queste persone hanno bisogno di lavorare, se perdono il lavoro è finita.
1: Esattamente, anche perché per i lavoratori stranieri spesso ci sono enormi debiti e quindi la necessità di lavorare è impellente, ma molto spesso anche per i lavoratori italiani il reddito non è una questione banale e si rischia di rimanere espulsi dal mercato del lavoro. I lavoratori stranieri ancor di più sono esposti. Servirebbe introdurre qualcosa di concreto e immediato.
0: Un
1: Perché il
0: sostegno
1: problema
0: al
1: sono i
0: reddito.
1: tempi, un sostegno al reddito immediato, così come il permesso di soggiorno per chi denuncia o l'ex 18 ter che è stato in parte allargato anche l'anno scorso, deve scattare immediatamente, perché se no non ci sarà mai la forza di denunciare se poi uno deve aspettare mesi senza possibilità di lavorare o comunque espulso da quel mercato del lavoro.
0: Sì.
1: Bisogna dare delle risposte concrete ai bisogni delle persone.
0: L'ultimissima cosa, anche qui molto breve, se può, segretaria, il decreto flussi che porta i lavoratori stranieri qui in Italia, li porta e poi questi finiscono in schiavitù.
1: Assolutamente, è un sistema che fa acqua da tutte le parti, ormai sembra un sistema fatto apposta per creare invisibili, si arriva regolarmente sul territorio nazionale, poi l'azienda che dovrebbe trasformare il rapporto di lavoro sparisce, quindi non viene finalizzata la regolarizzazione, diciamo, del rapporto e si diventa invisibili. E non c'è mai la possibilità di arrivare a una sanatoria, quindi diventa un circolo vizioso in cui si è ancor più esposti allo sfruttamento e in cui è facilissimo cadere nelle mani dei caporali. E anche qui io mi permetto di dire che, a parte i casi come quello della Calabria, dove ci sono anche infiltrazioni
0: Sì.
1: criminali ben strutturate, ecco, il caporalato etnico e l'intermediario etnico in questi casi sì, è un intermediario, ma molto spesso sul territorio nazionale poi chi governa effettivamente anche il mercimonio dentro ai decreti flussi sono magari colletti bianchi italianissimi.
0: Eh sì, va sottolineato questo aspetto. Segretaria, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, buon proseguimento.
0: Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL. Volevo andare veloce perché vi voglio assolutamente far ascoltare questa intervista che ha fatto Alessandro Braga, uno degli ex lavoratori indiani nel cantiere del consolato americano qui a Milano.
2: Hai solo l'ora di pranzo. Puoi andare fuori e chiamare i tuoi amici e la tua famiglia, ma qui dentro non si può fare gruppo tra noi. Quando lavori devi concentrarti sul tuo lavoro finché non esci. Lavoriamo dal lunedì al sabato, dalle 7 del mattino alle 6 di sera, 10 ore al giorno, anche se normalmente dovrebbero essere 8 ore. Noi ne facciamo sempre 10. Ma quando provi a fare i calcoli, non capisci nemmeno dove finiscano quelle ore. Non vedi soldi, la paga è molto bassa. In pratica, le ore che lavori sono molte di più rispetto ai soldi che ricevi.
3: All'avanzo then give you 370. Then you reject all them from the salary.
2: Ho lavorato qui per un anno, la paga base è di 1,80 euro all'ora. In un mese lo stipendio arriva a 1.470 euro, ma poi ti tolgono 510 euro per l'alloggio e 370 euro per il vitto. Ti rimangono in mano appena 500 euro. Io mandavo i soldi alla mia famiglia, per i figli, per la casa e per le rette scolastiche. Mi hanno licenziato mentre ero in vacanza, prima della scadenza del contratto. Mi hanno detto che non avevo più il diritto di stare qui e che devo tornare nel mio paese d'origine. Adesso mi trovo in mezzo ad una strada e non ho più nulla sul conto perché contavo di continuare a lavorare. Ho paura. Temo che possano rivalersi sulla mia famiglia o che mi prendano di mira e mi consegnino alla polizia, come se fossi qui legalmente, solo perché non lavoro più per quell'azienda.
3: Because I'm no longer working in the company.
0: Dalla campagna calabrese ai cantieri edili milanesi, alla fine lo sfruttamento è lo stesso. Finisce qui l'orizzonte delle 20. Grazie per essere stati con noi. Ci risentiamo domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafiano.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario. Informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come sempre alle 20.33 questa sera fino alle 21.30 per parlarvi di clima, di ambiente e di transizione energetica. Vi do subito i nostri contatti 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp e diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail e poi clima@radiopopolare.it. In redazione Lorenzo Tecleme che arriva tra pochissimo e Gianluca Ruggeri, in studio con me invece Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
1: Ciao, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Buonasera, bentornata anche a te e dici tu invece i riferimenti di E Nostra con cui facciamo appunto questa trasmissione.
1: Sì, allora la mail è info@enostra.it e il numero verde è 800-593-266, come sempre attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi il pomeriggio dalle 14 alle 16.
0: Di che cosa parliamo questa sera al Giusto Clima?
1: Allora, stasera, come al solito, un sacco di temi. Parleremo di Macron, aria condizionata e molto altro nelle note del prof. Poi di siccità in Lombardia con Damiano Di Simine di Legambiente Lombardia, di un libro sulla transizione energetica con uno degli autori, Giulio Citroni. Mm-hmm. E poi parleremo di un nuovo interessante studio sul rapporto tra l'aumento delle temperature e il peggioramento della salute mentale. E ne parleremo con Alessio Lachi, che è appunto ricercatore dell'Università Medica Internazionale di Roma, Unica Millus.
0: Cominciamo però come sempre con la nostra rassegna stampa e allora ve l'ho annunciato poco fa, gli diamo il bentornato anche a lui, Lorenzo Tecleme, ciao!
2: Ciao, come state?
0: Bene, bene, bene, bentrovato, bentornato al Giusto Clima, tu come stai?
2: Ma insomma, con un gran mal di testa, quasi che vi dico facciamo la versione rapida oggi, cioè vi dico che fa caldo, le rinnovabili sono belle e basta, e passiamo alla prossima sezione.
0: E non te la cavi così, prenditi qualcosa e dici qualcosa di più invece da dove partiamo questa sera.
2: Io ci ho provato, mamma mia che schiavisti questi di Nostra, fanno tutti i compagni e poi mamma mia, allora.
0: Questa era la quota radio popolare, questa era la quota radio popolare che ti diceva che non ce ne importa niente se stai male.
1: No, no, ma anche Nostra.
2: Guarda come si smarca.
1: Vai, vai, Lorenzo.
2: Allora, da dove partiamo oggi? Vi ho abituati in questi mesi a iniziare sempre un po' dagli esteri, no? Cioè Washington, o è Bruxelles, o è direttamente allo stretto di Hormuz. Stavolta invece inizio con qualcosa di più vicino, inizio dall'Italia, e più precisamente inizio dalla Sardegna. Ora, perché parliamo di Sardegna su Radio Popolare di Milano? Due ragioni. Intanto perché vi siete scelti un collaboratore sardo, quindi peggio per voi, sapete che noi ci portiamo la bandiera ovunque ai concerti, portiamo anche i nostri temi, siamo proprio espansionisti. E poi perché la polemica sulla transizione energetica in Sardegna sta diventando mano a mano un prisma delle contraddizioni, soprattutto del centro-sinistra sul tema transizione, anche a livello nazionale. E visto che, sondaggi alla mano, il cosiddetto campo largo, il centro-sinistra, potrebbe essere al governo del paese, tra un anno vale la pena occuparsene.
1: E la notizia di partenza è l'appello di un gruppo di 75 tra scienziati e attivisti proprio ai leader del campo largo, quindi Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Maggi e Renzi, invitandoli a impegnarsi sullo sviluppo delle rinnovabili. Questi 75 spiegano loro perché preoccupati dalle posizioni prese dal centro-sinistra a livello locale contro diversi impianti rinnovabili in Toscana e in Umbria, appunto proprio in Sardegna.
2: Sì, l'antefatto è che la giunta regionale sarda, che è di centrosinistra ed è presieduta da Alessandra Todde dei 5 Stelle, ha approvato una mappa delle aree idonee e non idonee che di fatto impedisce l'installazione di rinnovabili in tutto il mare e nel 99% della terra sarda. Anche di questo vi abbiamo già parlato qualche volta. Ora c'è tutto il classico braccio di ferro tra regione e governo su questo, si va al TAR, si va alla Corte Costituzionale, ma il punto è politico ed è che anche a seguito di questo appello che dicevi, la linea di Alessandra Todde sta venendo contestata pure dagli stessi partiti nazionali che la sostengono, almeno da una parte di loro. La notizia politicamente è che nelle scorse settimane è iniziato un format che a noi nerd proprio della politica politicante fa impazzire, lo amiamo veramente, cioè quello delle interviste incrociate. Questo è proprio il giornalista che è in me. C'è Angelo Bonelli di AWS che va dalla Stampa a dire che Todde sbaglia assolutamente a vietare il 99% del territorio alle rinnovabili. disabili. Gli risponde Giuseppe Conte dei 5 Stelle, che vola ad Oristano e dice che le politiche sarde non solo sono giuste in Sardegna, ma sono proprio un modello per tutte le altre regioni che andrebbe esteso all'Italia intera. E Todde a quel punto va anche lei a farsi intervistare dalla stampa e rivendica che sta facendo tutto come si deve. Insomma, è un gran caos di quelli che fanno impazzire i talk show, ma è un caos che lascia la porta aperta alla domanda da cui siamo partiti. Se tra un anno loro, Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, tengo fuori Renzi per carità divina, si prendono Palazzo Chigi, che fanno con le rinnovabili?
1: Caro Lorenzo, ai posteri l'ardua sentenza. Comunque non preoccuparti, perché può sempre essere che tra un anno a Palazzo Chigi ci sarà il governo Meloni 2. In quel caso sappiamo benissimo cosa farebbe, perché il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha detto proprio stamattina che con lui al governo l'Italia avrà reattori nucleari modulari attivi dal 2033. Tolto il fatto che quei reattori non esistono, è una grande notizia.
2: Una gigantesca notizia, appunto, ma ci sono cose ben peggiori nel mondo, perché più teso del rapporto fra Todd e Bonelli, più teso del rapporto tra Cagliari e Roma, più teso dei rapporti tra i partiti e il centrosinistra e più teso anche del rapporto tra Pichetto Fratin e la realtà, c'è il rapporto tra Washington e Teheran. E vedete che allo stretto di Hormuz ci torniamo sempre. La settimana scorsa vi abbiamo detto che la stampa internazionale dava notizia di passi avanti nei negoziati, ma vi invitavamo anche ad essere prudenti, che con Trump non si può mai sapere. E infatti qua siamo. Una settimana dopo stiamo assistendo a una nuova ondata di bombardamenti incrociati, più duri da mesi, e di fatto allo stop, almeno temporaneo, dei negoziati. La colpa in questo caso, almeno stando alla testata statunitense Axios, di una notizia che probabilmente avete già letto, sarebbe di quel brav'uomo del presidente israeliano Benjamin Netanyahu. Il punto sarebbe, infatti, qua leggo sempre da Axios, che l'Iran chiede, come condizione per la pace, che Israele smetta di invadere Libano e di massacrarne gli abitanti. E Israele ovviamente non ci pensa nemmeno. La cosa sembra che sia arrivata ad un punto talmente parossistico, no? Trump che tratta, nel frattempo il suo alleato Netanyahu che smonta le cose, tipo te lo di Arianna, che dice Axios, i toni dell'ultima chiamata tra Trump e Netanyahu sono i seguenti. Dice Donald Abibi, io qua cito proprio per dovere di cronaca: sei completamente pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando il culo, ora tutti odiano Israele per questo motivo. Insomma, un bel clima anche là.
1: La cosa che ci interessa qua è il giusto clima, perché lo ricordiamo nuovamente, la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha portato alla famosa chiusura dello stretto di Hormuz, dal quale passano il 20% sia del petrolio che del gas mondiale. Per questo questa crisi militare e umanitaria è anche una crisi energetica.
2: Una crisi energetica ed una crisi fossile, vale la pena ripeterlo. Per questo ve l'abbiamo già raccontato molto in queste settimane. Uno degli effetti indesiderati dal punto di vista di chi la guerra l'ha iniziata, cioè Trump, è che molti paesi stanno aumentando gli investimenti sulle rinnovabili proprio per sfuggire alla dipendenza da petrolio e gas. Permettetemi, Todde, se ci senti, batti un colpo. Pichetto Fratin, se ci senti, batti un colpo. L'ultima notizia su questo fronte è un rapporto dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis di qualche settimana fa, che racconta dell'India, dove il settore creditizio è sempre più disposto a finanziare progetti relativi all'energia verde. E in India, persino sotto il governo dell'ultraconservatore Modi, che è un po' fascio, ma un fascio un po' più sveglio dei nostri, eolico e soprattutto solare stanno crescendo a ritmi imponenti. Il paese si è dato l'obiettivo di coprire il 60% del fabbisogno elettrico con fonti a basse emissioni entro il 2035.
1: E le rinnovabili, lo ricordiamo così en passant, oltre a renderci meno dipendenti dai dittatori e colli di bottiglia vari, servirebbero anche a preservare quella cosina senza importanza che è l'atmosfera terrestre. Un reminder di quanto questo sia importante ce l'ha dato l'altro giorno Yannick Sinner, il super tennista italiano che ha perso il Roland Garros per via di un piccolo malore. Non sappiamo cosa abbia avuto, niente di grave comunque, ma si è fatta l'ipotesi che la colpa sia proprio del caldo eccezionale che ha travolto Parigi e non solo in queste settimane. La crisi climatica, tra le altre cose, non fa bene manco allo sport.
2: Eh no, specie agli sport all'aperto come il tennis, su cui da tanto si dibatte, no? Se potremmo continuare a farle all'aperto. Ho la sensazione che ne riparleremo con l'arrivo dei mondiali estivi in Messico, dei mondiali di calcio che stanno arrivando. Ma finiamo con la buona notizia della settimana. Portiamo un po' di energia. Vedete come alzo anche il volume della voce?
1: Sì,
2: Questi
1: sì,
2: sono
1: sì.
2: gli ultimi minuti di energia e la tachipirina che ho preso che sta entrando in circolo. Che meraviglia la chimica. Dopo alcuni anni di aumento degli incendi, il tasso di deforestazione dell'Amazzonia brasiliana è calato del 20%, scendendo ai livelli più bassi dal 2019. È una buona notizia intanto per il presidente brasiliano di sinistra, Lula, che cerca la rielezione anche sui temi ambientali, ma soprattutto una buona notizia per le popolazioni che vivono grazie ai servizi ecosistemici della foresta e per tutti noi, che dell'Amazzonia e della sua capacità di assorbire CO2 abbiamo disperatamente bisogno.
0: Grazie mille, grazie a Lorenzo De Clemet, ti sentiamo più tardi con un'intervista e a dopo quindi.
1: A dopo.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao, riposati, riposati, cura il tuo mal di testa, noi ci ascoltiamo prima un brano, andiamo ad ascoltarci Tara, che è questa cantautrice italiana di origini palestinesi, dico questa, nel senso che l'avete sicuramente già ascoltata in diversi luoghi, ma sicuramente anche qui a Radio Popolare, la sua diaspora questa è.

0: E questa è la sigla delle note del prof. Allora andiamo ad ascoltare insieme di che cosa ci parla questa sera Gianluca Ruggeri.
1: Si parla molto dell'aumento dei consumi di elettricità dovuto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e più in generale dei data center, anche se questo è vero, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo affrontato anche in uno degli editoriali del Giusto Clima, non dobbiamo dimenticare che nelle proiezioni di tanti istituti di ricerca, non ultimo ad esempio l'Agenzia Internazionale per l'Energia, nei prossimi anni a livello globale uno dei fattori che contribuirà più di tutti all'aumento dei consumi di elettricità sarà l'aria condizionata, e lo ricordiamo proprio al termine di una settimana che in Italia e più in generale in Europa ha portato a superare molti record di temperatura per il mese di maggio, una settimana che a Milano ci ha fatto sperimentare diverse notti di fila sopra i 20 gradi e quindi per definizione notti tropicali. Si parla tanto, magari in ambienti più specializzati e ristretti, ma comunque si parla tanto anche del cosiddetto curtailment, cioè del fatto che ci possono essere delle situazioni in cui la produzione, in particolare da fonti rinnovabili e più in generale da impianti che non possono essere regolati in funzione delle esigenze della rete, è superiore alla domanda di elettricità in quel preciso momento. E quindi di fatto c'è una sorta di spreco di elettricità perché se ne produce più di quella che servirebbe. È una situazione che si ripete tipicamente in alcune giornate primaverili, ad esempio quando c'è la presenza ancora di produzione eolica, che poi d'estate tende a diminuire, c'è presenza di produzione fotovoltaica, le temperature spesso sono miti e quindi non richiedono l'attivazione di impianti di aria condizionata, e se siamo in giornate festive anche i consumi industriali e in generale i consumi produttivi sono bassi. In questo caso quello che succede è che il prezzo dell'energia va a zero, che è una buona notizia per certi versi, ma appunto si porta dietro anche il fatto che potrebbe esserci dell'energia elettrica sprecata. È un fenomeno che avviene non solo nei paesi con tanta potenza rinnovabile installata, ma ad esempio anche in Francia, dove oltre alla potenza rinnovabile c'è anche quella nucleare, che esattamente come quella rinnovabile non può essere regolata, ma deve essere necessariamente in qualche modo assorbita dalla rete. I dati sull'Italia però ci dicono che almeno nel 2024 si trattava di 338 gigawattora, che è praticamente un millesimo rispetto ai 312 terawattora che complessivamente sono stati distribuiti sulla rete elettrica nazionale, cioè lo 0,1%, mentre le perdite sulla rete elettrica corrispondono al 6,2%, quindi molto poco rispetto alle dispersioni, diciamo così, normali di esercizio. Ovviamente queste dispersioni di elettricità aumenteranno all'aumentare dell'installazione di nuovi impianti eolici o fotovoltaici, ma allo stesso tempo diminuiranno col progredire dell'installazione di nuovi impianti di accumulo. Di per sé non costituiscono necessariamente un problema, quantomeno un problema grave, ma sono semplicemente una delle caratteristiche del nuovo sistema energetico. In alcune ore abbiamo più elettricità di quella che serve. Pazienza. L'importante è che non siano troppe le ore in cui questo succede, e le caratteristiche del nuovo sistema energetico sono ovviamente diverse rispetto a quelle di un sistema energetico basato sulle fonti fossili, che di sprechi ne aveva molto di più, ma ne aveva molto di più in produzione, perché sappiamo che per loro natura gli impianti di produzione da fonti fossili sono molto inefficienti. Si è parlato invece molto di meno del nuovo piano di elettrificazione nazionale presentato nei giorni scorsi dal governo francese, in particolare il presidente Emmanuel Macron, che comprende tante cose diverse. Ad esempio nel campo della mobilità elettrica, un rilancio del leasing sociale, che è uno strumento che consente a famiglie a basso reddito di acquistare auto elettriche. Allo stesso tempo però anche un aumento di produzione di veicoli elettrici in Francia e la moltiplicazione di stazioni di ricarica. Ma forse ancora più importante, un piano nazionale

per la diffusione delle pompe di calore e in particolare per produrre 1 milione di pompe di calore all'anno entro il 2030. Oggi sono 400.000, quindi meno della metà. Questo aumento consentirebbe anche di aumentare l'occupazione, che oggi è di 60.000 posti di lavoro in 40 siti produttivi. Chi ci ascolta al Giusto Clima sa che abbiamo proposto tante volte, da mesi se non da anni, proprio al nostro governo di sviluppare un piano nazionale per la diffusione delle pompe di calore, non tanto con interventi di incentivazione per l'installazione, ma soprattutto con lo sviluppo di impianti produttivi e la qualificazione dei tecnici, sia per la progettazione che per l'installazione e la gestione di questi impianti. Queste tre notizie apparentemente sono molto slegate tra di loro, in realtà sono accomunate da un unico filo rosso, che è quello della progressiva elettrificazione nei nostri sistemi energetici. Gli scenari di quasi tutti gli istituti che si occupano di queste cose ci dicono che in paesi come l'Italia nei prossimi anni probabilmente i consumi energetici diminuiranno, ma quasi sicuramente aumenteranno quelli elettrici per tanti motivi diversi, per i data center, per le temperature estive più alte, e quindi per i consumi per il condizionamento, ma anche per lo sviluppo e la diffusione di veicoli elettrici e di pompe di calore per la climatizzazione invernale. In questo quadro generale, che era già evidente in passato ed è destinato ad aumentare in futuro, un fattore decisivo di accelerazione lo sta dando la guerra in Iran, i bombardamenti di Israele e Stati Uniti all'Iran e la riduzione delle forniture di petrolio con la chiusura dello stretto di Hormuz. Tanto che oggi diversi osservatori internazionali si chiedono: ma avevamo poi bisogno di tutto quel petrolio come pensavamo? O forse non possiamo pensare di uscire molto più rapidamente di quanto pensavamo dalla dipendenza da quel combustibile? E i dati ci dicono che la produzione e l'esportazione di tantissime tecnologie per la transizione ha subito un'accelerazione improvvisa proprio a partire dal mese di marzo di quest'anno. È ancora troppo presto per valutare se questi trend saranno confermati nel resto dell'anno e poi in generale in futuro, ma forse stiamo vivendo un momento decisivo e senza precedenti nella evoluzione del sistema energetico globale e soprattutto nella sua accelerazione. Stiamo, insomma, vivendo, nonostante tutto, tempi interessanti.

0: Grazie, grazie Gianluca Ruggeri. Allora, andiamo in Lombardia, veniamo in Lombardia. Il grande caldo delle settimane scorse è stato interrotto solo da una grandinata e poi dal violento temporale che avete visto ieri, eventi estremi che si alternano, quindi o non piove per un sacco di tempo oppure piove troppo violentemente e ci sono anche grandi sbalzi di temperatura che ormai abbiamo imparato a conoscere in tempi di crisi climatica. La Lombardia è nel bel mezzo di una crisi idrica, noi ne andiamo a parlare questa sera con Damiano Di Simine, che è responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia. Bentornato, ciao.
1: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, secondo l'ultimo bollettino di ARPA Lombardia siamo a circa meno 30% delle riserve idriche dei bacini lombardi, calcolando sia i laghi che i bacini di neve e montagna, e questo nonostante questi brevi seppur molto violenti temporali di ieri. Com'è la situazione attuale? Siamo in siamo in siccità?
1: La situazione è un po' più preoccupante di quella che emerge dai dati, perché effettivamente abbiamo dei buoni stoccaggi idrici nei laghi, in particolare nei laghi prealpini, un po' meno bene vanno le cose nei bacini idroelettrici, perché abbiamo fatto risparmio, sostanzialmente è stata posticipata la stagione irrigua, si è aspettato fino all'ultimo per irrigare i campi e quindi i laghi sono rimasti un po' più pieni. Il dramma vero però è che in montagna manca la neve. Nonostante anche gli acquazzoni di ieri, anche in alcuni casi sono stati veri e propri nubifragi, la neve è caduta sì, ma su a quote superiori ai 2700-2800 metri, quindi diciamo in termini di volumi caduti di neve è poca, e la pioggia è stata più nelle zone prealpine che nelle zone montane, quindi sostanzialmente i bacini di ricarica del sistema idrico lombardo, di quello che diciamo alimenta la grande irrigazione della Pianura Padana, è non dico in riserva, ma diciamo è come se fosse già adesso la fine di giugno dal punto di vista della disponibilità legata agli stoccaggi di neve, e questo è un dato strutturale del cambiamento climatico. Ormai mentre gli eventi estremi sono ogni anno una sorpresa, certo sono più frequenti che in passato, sono spesso più intensi che in passato, ma è abbastanza impossibile dire se quest'anno avremo diluvi, alluvioni o siccità, adesso almeno in questo momento. Il dato strutturale è che però ormai l'estate è come se iniziasse un mese prima in termini di risorsa idrica, perché il disgelo finisce un mese prima.
2: Ok, quindi è proprio la mancanza, cioè sono proprio gli inverni più miti e più caldi a causare meno neve, quindi questa estate anticipata.
1: E questo è un dramma per l'agricoltura però, perché la Pianura Padana è una pianura che ha evoluto una sua agricoltura nel corso dei secoli basata su una disponibilità irrigua anche nei mesi estivi, perché nei mesi estivi appunto il disgelo storicamente finiva all'inizio di luglio, delle nevi alpine, e poi dopo, se ci fosse stata una siccità, c'era sempre comunque la massa glaciale che aveva un suo respiro, ogni estate si scioglie un po', poi si ricongela, e questo giochetto sta finendo, perché appunto i ghiacciai si sono ridotti fortemente e continueranno a ridursi, quindi non saranno più la scorta idrica d'emergenza nei mesi estivi, e luglio e agosto diventano mesi estremamente critici, specialmente per colture come quella per esempio del mais, che hanno un fortissimo fabbisogno idrico concentrato proprio nei mesi estivi. Quindi per di più diciamo ogni regione guarda al proprio ombelico, intesa la propria agricoltura, ma poi tutte le cose finiscono nell'Adriatico e gli scarsi apporti idrici del mese di luglio e agosto finiscono con il prelevare acque dal reticolo idrico che confluisce nel Po, e il risultato è che il Po ha negli ultimi anni mostrato degli estremi di carenza di portata che hanno una conseguenza drammatica per le zone costiere dell'Adriatico. Quando la portata del Po scende al di sotto dei 450 metri cubi al secondo, il cuneo salino si inoltra verso la Pianura Padana e Le acque, il rigo diventano salati, i terreni stessi diventano salati e l'agricoltura diventa impossibile. Quindi se non ci si fa carico di garantire una portata al Po verso l'Adriatico, zone costiere del Polesine, della Romagna, del Basso Veneto rischiano di essere completamente perse per l'agricoltura a causa della salinizzazione dei terreni che rende impossibile coltivare la gran parte delle specie alimentari.
2: Quindi abbiamo da un lato appunto questi fiumi che hanno una portata minore a causa appunto di meno neve, più siccità, e dall'altra parte anche l'innalzamento del livello del mare, che queste due cose insieme provocano il cuneo salino, che è gravissimo per l'agricoltura, giusto?
1: Sì, la salinizzazione è una piaga globale, ce l'abbiamo appunto nella zona dell'Alto Adriatico, un fenomeno presente anche nella penisola iberica, laddove si fa molto uso di acque di pozzo per irrigare, ma a causa dell'innalzamento di temperatura le acque di pozzo evaporano rapidamente e lasciano sul suolo i loro sali. Quindi è un problema non soltanto europeo, ovviamente anche di altre parti del mondo, che rischia di mettere fuori gioco una parte significativa delle superfici coltivate nel mondo e anche da noi, quindi è un problema non così lontano da noi. Ovviamente bisognerebbe iniziare a pensare come adattare l'agricoltura padana ad un clima che non è più quello in cui si è evoluta.
2: Ecco, infatti, perché voi di Lega Ambiente Lombardia già più di un mese fa, mi sembra, siete usciti proprio con un comunicato stampa su questo, per allertare la crisi idrica siccità nella regione, individuando anche delle politiche che sarebbe il caso di intraprendere.
1: Sì, ci sono alcune politiche che sanno un po' di ritorno al passato. Per esempio il ripristino della circolazione invernale delle acque irrigue. Se dobbiamo mantenere le acque nella falda superficiale, che poi nel tempo possono anche continuare lentamente a rialimentare il Po in estate, beh, la stagione invernale non deve essere una stagione in cui non circola acqua nei canali, e questa è una cosa che i nostri trisavoli sapevano benissimo, la pratica delle marcite, la pratica della circolazione invernale delle acque era una cosa che si faceva anticamente con altri fini, col fine principalmente di ottenere dei raccolti invernali di fieno. Oggi questa pratica andrebbe tirata fuori dall'armadio e ripristinata, cioè dobbiamo usare meglio le acque invernali su cui abbiamo meno problemi di disponibilità, e in estate dobbiamo ripensare le colture, probabilmente le superfici a riso potrebbero essere un po' ripensate, e la pratica che si è sempre più diffusa di ritardare la stagione irrigua per il riso, cioè la cosiddetta semina in asciutta, in realtà è devastante da questo punto di vista, perché allagare le risaie in primavera significa sfruttare le acque del disgelo, allagarle a luglio o a giugno significa entrare in competizione con altre colture e quindi competere con una coperta corta, che è la coperta che è sempre più corta, che è la coperta delle disponibilità idriche che appunto arrivano dalle nostre Alpi, arrivano dal disgelo in primo luogo e poi da tutto quello che si riesce a fare per cercare di tenerla lì l'acqua, quindi i bacini idroelettrici in primo luogo e poi soprattutto i laghi prealpini, che sono un grande polmone di stoccaggio di acqua irrigua, ma che non ha una durata eterna, quindi se non c'è alle spalle un sistema alpino che rilascia acqua dal disgelo, delle nevi e poi dei ghiacci perenni, anche quel sistema è limitato, quindi dobbiamo riuscire a consumare meno acqua, in particolare nel settore agricolo, che è quello più vulnerabile a questi effetti di ridotta disponibilità.
2: Grazie mille a Damiano Di Simine, che è responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia. Alla prossima.
1: Alla prossima a voi.
3: Grazie ancora.
1: Ciao.

0: E torna grande richiesta la nostra rubrica Una musica può fare.
1: Finalmente
0: è una rubrica a cui teniamo molto, che ci ha accompagnato per tutto l'anno, possiamo dirlo, l'anno volge un po' al termine, naturalmente l'anno intendiamo l'anno radiofonico, il palinsesto cosiddetto invernale, anche se sempre strano chiamarlo così.
1: Ma da qua al primo luglio la dobbiamo fare sempre.
0: Da qua al primo luglio, esatto, non mancherà più, ti sei preso.
1: Mandateci le vostre canzoni a clima@radiopopolare.it con un vostro commento, per favore.
0: Oggi è il turno di Barbara, che ci dice qual è un po' la canzone che per lei così che la ispira quando si parla di questioni ambientali o climatiche. Barbara, e oggi è il suo
1: compleanno, auguri.
0: Tanti auguri.
1: E la canzone è Ricordati di Chico dei Nomadi, e lei ci ha mandato questa canzone dicendo che è appunto una canzone della sua infanzia, e ha detto una canzone di quando mio papà mi portava ai concerti. Io non avevo idea di chi fosse Chico Mendes, l'ho scoperto solo anni dopo a un rave al parco Chico Mendes di Torino. E allora,
0: bei tempi, Barbara, e allora 100 di questi tempi per te.

0: Ricordati di Cicco, i Nomadi e Grande Allegria qui nello studio 3 di Via Olearo per questa canzone, e andiamo invece a parlare di transizione giusta e conflitti della transizione. Ne parliamo, ne parla Lorenzo Tecleme con Giulio Citroni, che è docente di scienze politiche all'Università della Calabria ed è tra gli attori di transizione energetica, attori, conflitti, democrazia, tra gli autori, scusatemi, ho detto attori perché dopo c'è attori, ma tra gli autori di transizione energetica, attori, conflitti, democrazia, edito da Mondadori.
1: Dunque Giulio, questo è un libro divulgativo per tutte e per tutti, ma che nasce da un lavoro di ricerca tuo e del tuo gruppo di ricerca. Raccontaci un po' che cosa stavate cercando, con che metodi lo avete cercato e che cosa avete trovato.
2: Noi siamo un gruppo di politologhe e politologi, prima cosa, per cui ci interessano i processi politici, gli scontri, i conflitti che riguardino le risorse, che riguardino la conquista del potere, in alcuni casi, come in questo, anche che riguardino il linguaggio, le parole che si usano, e ci arrivo tra un attimo. Nel nostro gruppo di ricerca c'era chi si era occupato di populismo, penso Francesco Campolongo, di partiti e sviluppo del conflitto politico-partitico, Valeria Tarditi, io di politiche pubbliche, di privatizzazione dell'acqua tanti anni fa, quindi diciamo gli interessi erano vari, e ci siamo ritrovate negli ultimi anni a lavorare sulla transizione energetica, perché ci siamo accorte che era un problema intorno a cui si stavano mobilitando risorse, si stava mobilitando azione, e che era collegato a tanti dei temi che avevamo studiato negli anni, al ruolo dei partiti, a come questi si fanno portavoce di alcuni interessi, di altri no, come le organizzazioni di partito strutturano i problemi e li trasformano in una visione ideologica, giustamente per dare senso a quello che ci circonda, e intanto però populismi, soprattutto a destra, si stavano imponendo e prendendo in mano il tema, che è un tema che ha a che fare con l'ambiente, certo, ma anche con le scelte collettive. Quindi per noi parlare di transizione energetica era in un certo senso superare l'approccio delle tecnologie, delle scienze economiche, che cerca di darci delle certezze sulle strade da prendere. In fondo anche la scienza dell'ICPP, la scienza che denuncia il cambiamento climatico e che propone delle soluzioni, è insufficiente. Questo ormai lo sappiamo, perché le buone soluzioni tecnologiche, anche quelle che più ci convincono, devono però imporsi politicamente, devono diventare un programma su cui si costruisce il consenso e che viene effettivamente attuato e implementato. Non bastano le soluzioni ottime, né quelle della scienza economica e del mercato, né quelle della fisica e degli scienziati e delle scienziate che, tra virgolette, piacciono a noi. Le soluzioni vanno accompagnate politicamente.
1: Il libro, lo ricordiamo, si chiama Transizione energetica, attori, conflitti e democrazia, edito da Mondadori Università nella collana Lessico Democratico. C'è una parola di questo lungo sottotitolo, manco così lungo, che mi attira l'attenzione: conflitti. Quali sono i conflitti della transizione energetica oggi in Italia?
2: All'inizio, fino insomma alla crisi Covid, da cui poi è scaturita la prima crisi energetica, poi la guerra russo-ucraina, quello è stato un po' uno spartiacque. Fino ad allora c'era un certo consenso sulla transizione energetica, cioè che si dovesse fare riducendo la CO2, che poi può voler dire molte cose, può voler dire andare verso il nucleare, ridurre la CO2, può voler dire passare al gas rispetto al carbone, ridurre la CO2. Diciamo c'era un buon consenso di andare comunque verso le rinnovabili, che è la strada maestra proposta da molti. Perché c'era accordo? Perché si pensava che là ci fosse comunque opportunità di investimento. È stato chiamato un po' il green mainstreaming o il tecnomodernismo, il consenso green, l'idea condivisa dal sindacato e dalle imprese, così come da partiti di centrodestra e centrosinistra, e per un lungo periodo anche da una parte dei movimenti, che si potesse con l'innovazione tecnologica e con investimenti ben mirati garantire al contempo crescita, sostenibilità economica, sicurezza di approvvigionamento, quindi tutte i vertici della dilemma, anzi trilemma energetico, con l'innovazione nelle rinnovabili. I conflitti sono iniziati di fronte, come spesso succede, alla crisi energetica del 2021, che nasce, lo ricordo, nel momento in cui le economie si riprendono del Covid, prima ancora della guerra in Ucraina. Quando poi scoppia anche il conflitto ucraino, ci si rende conto di forti conflitti intorno al tema energetico. Nessuno può più fare finta che sia un problema solo tecnico e tutti gli attori in qualche modo si ritrovano a doversi schierare. Questo un po' l'aveva già visto la sinistra in Italia, diciamo sinistra italiana, altri partiti a sinistra, VS, l'avevano già visto e già parlavano di conflitti intorno all'energia e immaginavano una trasformazione generale del sistema economico, del sistema produttivo, del sistema sociale intorno all'energia. A partire dal 2021-22 i conflitti sono tanti. In primo luogo c'è una trasformazione che viene chiesta da qualcuno del rapporto fra Stato, mercato e cittadinanza. Penso a tutto il fronte delle comunità energetiche, in cui la rivendicazione è quella di una nuova forma di democrazia energetica, in cui l'energia viene prodotta dal basso, da cittadine e cittadini, dai cosiddetti prosumers, consumatori, consumatrici e produttori, produttrici al contempo. Penso all'opposto, no? Quando uno si immagina l'energia nucleare, questa è per forza di cose ipercentralizzata e dà potere a mega industrie o a mega poteri statali. Si è immaginato e si è costruito in parte anche un conflitto intorno all'idea di una generazione elettrica diffusa, partecipata e più giusta. Ci sono poi conflitti nord-sud in Italia e nord-sud del mondo, quindi territori che si sentono territori di sacrificio perché hanno il sole, hanno il vento e hanno territori che il nord definisce vuoti e quindi lì tu non hai nulla, posso mettere i miei mega impianti, ma questo ha generato e sta generando grandi conflitti intorno alla tutela del paesaggio, intorno ai diritti delle comunità locali e quindi tutto il tema, per esempio, che abbiamo visto in Sardegna sulle decisioni intorno ai decreti aree idonee, cioè dove la regione permette che si facciano centrali eoliche, solari e impattanti. C'è un problema di centro e periferia, di città e campagna, conflitti ci sono anche nella ricca e benestante Toscana tra il Mugello e le aree metropolitane che dovrebbero consumare l'energia e in alcuni casi, penso al conflitto nord-sud, anche tra i profitti dalla vendita di energia prodotta nei territori di sacrificio. C'è poi un conflitto più strettamente di classe in un certo senso, e cioè quello che fin dall'inizio, dicevo, i sindacati e soprattutto i partiti di sinistra e molta letteratura di sinistra ha individuato come il tema della transizione giusta, just transition. C'è anche un programma di intervento dell'Unione Europea, il Just Transition Fund, il fondo per la giusta transizione, in cui si riconosce che alcune comunità pagano di più i costi della transizione, ci possono essere lavoratori e lavoratrici che perdono il loro lavoro in un'industria particolarmente energivora, ci possono essere territori interi che perdono una produzione, ci possono essere territori che ospitano impianti con impatti negativi, ci possono essere molte conseguenze economiche e sociali. L'idea è quella di intervenire con strumenti di perequazione e di giustizia. Il fatto che ci si sia investito finora molto poco è ciò che ha permesso ad alcune forze politiche di dire che la transizione è ingiusta, ma su questo forse torniamo tra un attimo.
1: Domanda da $1 milione: e come si risolvono questi conflitti? Quali sono, mettiamola così, ecco, nel minuto di intervista che ci rimane, degli elementi di transizione giusta?
2: Risolvere i conflitti forse è velleitario, si possono, insomma, trasformare, si può provare a governare quantomeno i processi. Qui quello che emerge dagli studi è che la domanda è una domanda di giustizia energetica e di governo del settore della transizione. E per giustizia si individuano almeno tre dimensioni. La prima è la giustizia distributiva. Chi ottiene cosa? Quali comunità, quali territori, quali gruppi sociali, quali gruppi economici, chi paga e chi ottiene. C'è però un secondo ordine che è di giustizia procedurale e quindi chi viene ascoltato, chi viene coinvolto nei processi decisionali. Penso ai movimenti per alcuni movimenti per il clima che chiedono le assemblee deliberative, le assemblee pubbliche per il clima, ma anche le comunità locali spesso lamentano, al di là dei risultati della transizione, il processo attraverso cui ci si è arrivati. L'ultimo fronte è quello di una giustizia di riconoscimento, cosiddetto. Quindi non solo chi ottiene cosa, non solo qual è la procedura con cui si arriva alle decisioni, ma una giustizia di riconoscimento, cioè sapere che le proprie istanze vengono in qualche modo riconosciute, prese sul serio nella letteratura. Ormai, insomma, lo sappiamo che anche solo il riconoscimento di un'identità può dare legittimazione e far percepire come più giusto un processo. Ecco, a volte sminuire le opposizioni locali come nimby, quindi egoistiche, come retrograde, può essere sbagliato e lo fanno anche tante organizzazioni ambientaliste che vorrebbero le pale dappertutto. Il dialogo, diciamo, con le comunità locali in questo sembra un po' l'unica strada per chi vuole una transizione giusta, efficace e che salvi il pianeta, senza sacrificare chi è già in fondo alla lista dei sacrificabili.
0: Giulio Citroni, docente tra gli autori di Transizione energetica, attori, conflitti, democrazia, edito da Mondadori. Lei invece è Margherita Vicario.

0: Onde Margherita Vicario, adesso andiamo a dare il benvenuto ad Alessio Lachi, che è ricercatore in biostatistica all'Università Medica Internazionale di Roma Unica Millus, per parlare di uno studio uscito la settimana scorsa che indaga la correlazione tra l'aumento delle temperature e le ondate di calore e l'aumento dei ricoveri psichiatrici. Benvenuto Alessio.
1: Grazie e buonasera a tutti, buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e soprattutto un grazie a voi Radio Popolare, il giusto clima per l'invito e per diciamo l'attenzione che dedicate anche a questo tema.
0: Grazie.
1: Grazie a te. Grazie a voi. L'obiettivo diciamo di questo studio che hai appena insomma citato nasce da una collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, l'Università di Roma La Sapienza e l'Università di Padova, e nasce sostanzialmente da una domanda semplice però molto importante. Volevamo capire se nei mesi estivi, quindi a temperature molto alte, esiste un'associazione tra aumento dei ricoveri ospedalieri per disturbi mentali e appunto temperature elevate. Per diciamo cercare di affrontare questo tema abbiamo studiato diciamo i ricoveri ospedalieri italiani per malattie mentali come ad esempio schizofrenia, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, e abbiamo utilizzando i dati delle schede di dimissione ospedaliera abbiamo cercato di studiare un'associazione nei mesi estivi tra diciamo questi due fattori, temperature alte e appunto ingressi ospedalieri.
0: Ecco, e c'è una soglia, diciamo che oltre una certa temperatura avete rilevato statisticamente che c'è una correlazione tra le due cose, fa caldo e più banalmente c'è il rischio di maggiori ricoveri ospedalieri per motivi di salute mentale, giusto?
1: Esatto, sì. Il risultato appunto principale di questo studio è che quando le temperature aumentano sopra i 30 gradi, quello che osserviamo è che c'è un rischio di ospedalizzazione per queste malattie mentali che aumenta in modo esponenziale. Vi faccio un esempio: quando siamo intorno a circa 40 gradi, quello che osserviamo è che il rischio di ricovero per malattie mentali risulta circa il doppio rispetto a quello osservato a una soglia di 30 gradi, quindi osserviamo a 40 gradi il doppio dei ricoveri ospedalieri.
0: Quindi fino ai 30 gradi è un aumento proporzionale e poi diventa esponenziale.
1: Lineare, e poi sopra i 30 gradi abbiamo un aumento esponenziale, quindi un aumento che ci pone appunto questa vera e propria associazione tra caldo e tra ospedalizzazione.
0: È uno studio molto interessante, perché qua al Giusto Clima abbiamo parlato tante volte del fatto che appunto l'aumento delle temperature abbia effetti deleteri sulla salute fisica, non avevamo ancora indagato il rapporto invece tra l'aumento delle temperature e la salute mentale.
1: Ovviamente noi siamo, negli studi siamo sempre abituati a vedere caldo come un fattore di rischio per malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, però quello che volevamo portare alla luce con questo studio è che comunque anche malattie mentali devono essere prese in considerazione, perché il caldo estremo può portare appunto a dei ricoveri. E quello infatti che volevamo diciamo mostrare è che è necessario anche un monitoraggio dal punto di vista di politiche sanitarie anche per queste appunto patologie. Quindi
0: ecco,
1: patologie
0: infatti.
1: Sì.
0: Perché c'è una cosa molto interessante che appunto le politiche sanitarie che sarebbero il rimedio principale da adottare appunto contro questo problema che evidenziate nello studio, in realtà sono le stesse politiche diciamo urbanistiche, ambientali delle...
1: Esatto, esatto.
0: Ecco, spiegaci meglio questa cosa.
1: Sì, esatto. Quello che ovviamente non l'abbiamo osservato in questo studio, non potevamo dimostrarlo, però in letteratura ci sono molti studi che ci fanno vedere come ad esempio banalmente riorganizzare le nostre città banalmente con più verde, quindi aumentando gli alberi in città, cercando di ridurre magari le isole di calore che si vanno a creare, è possibile vedere come un aumento di esposizione al verde nelle persone riduce appunto, diciamo, questi problemi. Quindi può essere una politica che può essere intrapresa a livello italiano, può essere banalmente diciamo un po' riorganizzare le nostre città, ecco, come diciamo è stato proposto anche a Genova, ecco, dalla sindaca Salis, di riorganizzare un po' l'impianto urbanistico della città, cercando un po' di levare il cemento che diciamo ci circonda.
2: Sì, sono politiche win-win alla fine, che vanno,
1: esatto, sì,
2: bene,
1: sì,
2: sia per un problema, sì, che per un...
1: Sì,
2: speriamo,
1: esatto,
2: di non dover aspettare, diciamo, un'emergenza sanitaria perché queste politiche vengano attuate, mi viene da dire.
1: Esatto, sì, speriamo insomma si possa riuscire a far trasmettere questo messaggio e cercare appunto di dare il via a queste nuove politiche green che appunto ci permettono di essere circondati da alberi, ecco, e da zone verdi.
2: Grazie mille a Alessio Lachi, che è appunto ricercatore in biostatistica presso l'Università Medica Internazionale di Roma Unica Millus, e alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima, e grazie. Ciao,
0: buona
1: grazie.
0: Serata, grazie. Ciao.
2: E cara Marianna, siamo arrivate anche alla fine di questa puntata del Giusto Clima. Abbiamo ancora però due eventi che vogliamo segnalare, giusto?
0: Sì, allora il primo è qua a Milano, anzi entrambi sono a Milano. Il primo è sabato 6 giugno, scusate, comincio ad essere un po' stanca, a Mosso, in via Mosso, appunto a Milano. Si terrà il Festival Riverberi, dove troverete il nostro prof Gianluca Ruggeri, che parteciperà all'evento Una vita più sostenibile, da dove inizio, un panel delle ore 16:15, dove ci saranno anche Martina Pignatti Morano di Banca Etica, Eleonora Delia di Recup e Luigi Panaroni della Saponaria, moderati da Francesco Bevilacqua di Italia che Cambia.
2: L'altro lo dico io invece, ed è il 10 di giugno, che però appunto è un mercoledì, alle 21:15 all'Anteo City Life sarà presentato How to Feed the Planet, che è un nuovo documentario del progetto One Heart, ed è un'inchiesta giornalistica e il racconto di un viaggio nello spazio e nel tempo per capire come nutrire il nostro pianeta, quindi senza distruggerlo e senza innescare nuovi conflitti. Interessante, sono un po' gli argomenti che proviamo a trattare anche qui al Giusto Clima. Vi ricordiamo?
0: C'è tempo anche per un altro evento? No, perché sì, non l'avevo segnato, ma visto che c'è tempo lo dico. Ogni secondo sabato del mese a Firenze vi ricordiamo che c'è lo sportello informativo su Enostra, tenuto dai soci attivi di Enostra, appunto in via del Guarlone a Firenze, per cui prendete appuntamento e guardate sul sito di Enostra se volete delle informazioni su Enostra, ma anche su Banca Etica, tra l'altro.
2: Io vi ricordo invece che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito radiopopolare.it, quindi ci potete riascoltare in qualsiasi momento. La linea adesso passa al nostro Marco Schiaffino con Doppio Click. Un saluto a Gianluca Ruggeri, a Lorenzo Tecleme in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
0: e da Marianna Suelli.
2: Ciao.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino. Non in diretta questa sera, ma in registrata da uno studio nei sotterranei di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click, puntata che vi annuncio potrebbe essere piena di incidenti, perché rispetto agli studi in cui vado in onda di solito, qui i mezzi sono più ridotti, in particolare ho meno monitor e quindi riesco a gestirmi le cose in maniera molto molto meno rapida. Quest'oggi parleremo sostanzialmente solo di intelligenza artificiale, perché sono successe parecchie cose riguardanti proprio questo ambito, e quello che andremo a fare è un po' un riassunto di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, anni. Nel frattempo io vi ricordo l'unico contatto che posso segnalarvi oggi per quanto riguarda la trasmissione, cioè doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, critiche, insomma un po' quello che vi pare. Ma andiamo subito a partire con questa carrellata sull'intelligenza artificiale.

Allora, la notizia della settimana è quella dell'annuncio da parte di Nvidia di un nuovo super chip per computer. Si chiama RTX Spark. Allora, immagino che qualcuno abbia già intercettato la news qui e là. Nvidia naturalmente ha descritto il lancio di questo nuovo chip come qualcosa di terribilmente rivoluzionario. Vediamo di mettere un po' in ordine le cose e di capire veramente di cosa si tratta. Prima di tutto inquadriamo l'operazione dentro quello che è un tentativo di Nvidia, e non è il primo in realtà, di entrare nel mondo della produzione di chip per computer. Perché? Perché si tratta di un mercato che è stato sempre occupato sostanzialmente da Intel, AMD, in qualche misura ultimamente da Apple, e in cui Nvidia non è mai riuscita a entrare alla pari di questi concorrenti. Nvidia infatti si è sempre occupata di grafica, quindi di schede video sostanzialmente. Qual è la differenza fra il produrre dei chip per un computer o dei chip soltanto per la scheda video? Posso cercare di spiegarla in questo modo. L'architettura interna dei processori centrali, le cosiddette CPU, Central Processor Unit, sono molto specializzate, molto evolute. Ci sono all'interno di solito 4 core, nel caso di i processori per server ce ne possono essere anche di più, ma se rimaniamo nel nostro ambito, cioè i computer che noi compriamo e utilizziamo tutti i giorni, di solito hanno 4 core. Potete immaginarli come degli operai molto specializzati. Invece il mondo delle schede video prevede l'utilizzo di un numero molto superiore di core, però molto più stupidi, cioè meno specializzati. Sono molto bravi a fare operazioni semplici e permettono in questo modo di elaborare una grandissima quantità di dati, però senza troppe raffinatezze, mettiamola in questo modo. Il passaggio da un tipo di architettura all'altra non è semplicissimo. Che cosa è successo in questi anni? Che l'architettura delle GPU, quindi dei processori grafici, quelli in cui è specializzata Nvidia, hanno dimostrato di essere particolarmente prestanti nel momento in cui si usano sistemi di intelligenza artificiale, in particolare quando si fa la cosiddetta inferenza, cioè si va a utilizzare un modello di intelligenza artificiale per analizzare dei dati, per capirci quello che succede ogni volta che noi facciamo una domanda a ChatGPT, Claude, Gemini o simili. Allora, questo ha portato a un boom, e lo sappiamo, delle azioni di Nvidia, che ormai ha una capitalizzazione spaventosa. Ha portato anche alla stessa società la possibilità di aprire tutta una serie di partnership con altre società. Adesso Nvidia sta cercando di sfruttare questo hype, questo entusiasmo nei confronti dell'intelligenza artificiale per fare il salto e quindi entrare nel mondo dei chip. La cosa però non è così semplice come sembra, perché ci sono un po' di considerazioni da fare su tutta questa strategia che è stata messa in campo con il lancio di RTX Spark. Cerchiamo di approfondirlo facendo un paio di ragionamenti su quello che sta succedendo, quello che è successo e quello che potrebbe succedere nel mondo del mercato dei PC.

Allora, il mercato dei computer ha subito un certo calo negli ultimi anni per tutta una serie di motivi. Primo motivo, il fatto che quella grandissima corsa che si era vista nei primi anni 2000 all'aumento delle prestazioni dei PC sostanzialmente ha rallentato notevolmente. I motivi sono numerosi. Il primo è stata la crescita dei servizi cloud, quindi tutti quei servizi che in realtà non utilizzano il calcolo sul nostro computer, ma lo delegano a dei data center in remoto, coi quali noi siamo collegati via internet. Ecco, questo comporta il fatto che spesso e volentieri non serve avere un computer particolarmente potente anche per eseguire operazioni complesse. Uno dei soggetti che ha vissuto peggio tutto questo è stato Microsoft, che ultimamente ha cercato di promuovere i cosiddetti computer AI ready, cioè tutti i computer che avessero dei chip specializzati per l'intelligenza artificiale e che avrebbero dovuto quindi ingolosire un po' i potenziali acquirenti. Qual è il problema? Beh, intanto che non c'è ancora una situazione, e questo vale per tutto il ragionamento che stiamo facendo, in cui sia veramente utile avere un chip dedicato all'intelligenza artificiale sul computer. Questo perché tutti i servizi di intelligenza artificiale che ci sono oggi sono sul cloud, quindi non girano sul nostro computer. L'altro motivo è che naturalmente aggiungere qualcosa del genere costa e le persone non sono così ben disposte a pagare di più un computer per avere delle funzionalità che non si sa esattamente a cosa serviranno. Ecco, questo ragionamento vale anche per il nuovo chip di Nvidia, anche perché secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un processore di fascia alta, quindi un processore con delle prestazioni piuttosto elevate e che quindi costerebbe anche parecchio. Le stime sono di computer dotati del nuovo processore RTX Spark che costerebbero tra i 2.000 e i 5.000 euro, quindi non proprio noccioline se consideriamo che ormai tutti siamo abituati a trovare dei buoni computer almeno a 800-900 euro. Insomma, si tratta probabilmente di una possibile rivoluzione a livello tecnologico, ma che dal punto di vista del mercato ha delle grandi incognite. Qual è la scommessa vera però di Nvidia e di Microsoft a questo punto, che si è legata ormai a filo doppio con l'azienda di Taipei? Beh, è quella che le cose possano cambiare molto rapidamente, e il tema non è tanto l'intelligenza artificiale come la conosciamo oggi, cioè i vari chatbot che rispondono alle nostre domande, generano dei documenti oppure generano delle immagini o dei filmati. Quello su cui contano tutti ormai i player tecnologici è che ci sia una sorta di rivoluzione utilizzando la cosiddetta agentic AI, cioè l'intelligenza artificiale agentica, che consiste in buona sostanza nel fatto che noi potremmo affidare qualsiasi tipo di operazione, ne abbiamo già parlato qui a doppio clic, a dei piccoli processi gestiti dall'intelligenza artificiale che fanno le operazioni più o meno noiose e ripetitive per conto nostro, che ne so, sistemare la posta, cancellare i file inutili, riordinare le cartelle, creare un software, creare un sito web, andare a fare uno script in qualsiasi linguaggio di programmazione. Insomma, l'idea è quella di un futuro prossimo in cui tutte queste cose vengono fatte automaticamente dall'intelligenza artificiale, e a quel punto sì che avere un processore con una specializzazione nella AI potrebbe avere un senso, anche perché stando agli annunci di OpenAI, Anthropic, la stessa XAI, a un certo punto il metodo in cui noi usufruiamo dell'intelligenza artificiale potrebbe cambiare. Apro una piccola parentesi su questo: per il momento stiamo utilizzando o servizi
gratis oppure servizi con un abbonamento mensile. Beh, un possibile futuro è quello in cui si potrebbe pagare l'intelligenza artificiale sostanzialmente a consumo, un po' come la bolletta della luce, la bolletta del gas o dell'acqua, a seconda del numero di token, cioè di pezzetti di elaborazione che noi consumiamo. Ecco, un passaggio di questo genere potrebbe veramente segnare l'altro fattore di cambiamento e quindi rendere più conveniente ed economico andare a elaborare tutto all'interno del computer con un bel processore che sia in grado di fare tutto questo.

Allora, che cosa è ancora problematico nello scenario che stiamo descrivendo? Beh, il fatto che gli agenti AI sono ancora a un livello più o meno sperimentale. Allora, mettiamola così, vengono già implementati in molti ambiti, in particolare nel mondo cosiddetto mondo enterprise, cioè quello delle grandi e grandissime aziende, però l'utilizzo di massa di questi agenti non è ancora a un livello sufficiente di affidabilità. Di continuo si leggono sul web notizie di, mettiamola così, incidenti, l'agent che ha cancellato tutta la posta elettronica quando non avrebbe dovuto farlo, l'agent che ha cancellato tutte le fotografie di un utente quando non avrebbe dovuto farlo. Ora provate a immaginarlo in un ambito lavorativo, questa cosa rischia di essere devastante. Ci sono un po' di progetti, e poi ne parleremo, che mirano a tenere sotto controllo tutto questo ambito, ma al momento le cose non funzionano proprio così bene. OpenClaw, che è uno dei progetti open source che permette di creare degli agenti, ammette per bocca dei suoi stessi sviluppatori che ci sono delle grosse problematiche, almeno a livello di gestione e soprattutto a livello di sicurezza, e anche la cronaca recente ne riporta alcune. Il pasticciaccio peggiore al momento l'ha fatto Meta. Allora, che cos'è successo? Beh, Meta ha un grossissimo problema nel gestirsi tutte le richieste degli utenti a cui vengono rubati oppure che hanno perso le credenziali di accesso per i loro account. Cosa hanno pensato di fare per risparmiare tempo? Beh, affidare il tutto a un servizio di intelligenza artificiale. Una buona idea? Non proprio, perché in pratica quello che è successo è che un gruppo di truffatori ha pensato bene di sfruttare questa possibilità. Provo a spiegare il contesto. Immaginate, c'è un sistema di intelligenza artificiale di Meta che fa da servizio di assistenza per chi ha perso l'accesso a il suo account di Instagram. Provo a spiegare il contesto. Immaginate, c'è un sistema di intelligenza artificiale di Meta che fa da servizio di assistenza per chi ha perso l'accesso a il suo account di Instagram. Per poter fare questo, l'agente di intelligenza artificiale

Per favore, collega il mio nuovo indirizzo di posta elettronica al mio account. Questo è il mio username e quindi mettevano il nome dell'account che volevano rubare. Ti manderò il codice. La mia email è questa. In realtà mandavano l'email, la propria email. Per una serie di problemi legati a come era stata creata tutto questo pastrocchio dell'intelligenza artificiale per risparmiare tempo, il risultato era che l'algoritmo a quel punto inviava i dati di accesso alla nuova email senza utilizzare i sistemi di autenticazione a due fattori, che sono quelli che dovrebbero proteggere un account, anche se questi erano stati attivati. Allora Meta se ne è accorta dopo le prime segnalazioni, ma nel frattempo i cybercriminali sono riusciti a rubarsi un bel po' di account, fra l'altro account con numerosi follower. E questo è soltanto uno degli esempi di quello che può succedere nel momento in cui si cercano di automatizzare delle operazioni affidandoli alla Agentic AI. Ora, non è un caso però che a seguito della presentazione del nuovo chip di Nvidia, che punta tutto su un futuro in mano agli agenti di intelligenza artificiale, sia arrivata Microsoft a proporre qualcosa che dovrebbe permettere di tenerli sotto controllo.

Allora, la novità prevista e annunciata da Microsoft si chiama MXC e l'acronimo sta per Microsoft Execution Containers, che sarebbe in buona sostanza quella che in gergo viene chiamata una sandbox. Spiegamola in questo modo: immaginate un ambiente completamente isolato, un po' come quegli spazi nelle aree giochi per i bambini con la sabbia, in cui possono giocare al loro interno, ma la sabbia non può finire fuori perché ci sono dei muretti. Qual è la logica? La logica è quella di creare un ambiente sicuro in cui far girare gli agenti AI, quindi un luogo in cui gli vengono dati tutta una serie di istruzioni riguardo quello che possono o non possono fare. E oggettivamente questo è un po' l'unico modo in cui è possibile pensare di utilizzare in maniera ampia l'agentic AI senza rischiare di fare danni, come abbiamo visto nel caso di Meta. Proviamo a immaginare, in questo caso si sarebbe potuto dire: non consentire mai di accedere a un account di Instagram senza che sia arrivata l'autorizzazione tramite l'autenticazione multifattore. Allora, per il momento Microsoft propone questo tipo di strumento, questo tipo di soluzione, come uno strumento di sviluppo che è dedicato alle grandi aziende, e ha dimostrato la validità del sistema facendo una demo live, quindi una dimostrazione in tempo reale, in cui hanno preso un agente creato con OpenClaw, che essendo un sistema open source è anche un po' uno di quelli più a rischio perché ha meno regole, mettiamola così, e gli hanno dato delle istruzioni potenzialmente dannose. Nell'ambiente MXC non ha potuto fare nessun tipo di danno. Naturalmente Microsoft punta a integrare questo sistema con tutti i suoi servizi, quindi quelli di identificazione delle persone, di autorizzazione all'interno della rete aziendale, aumentando in questo modo i controlli. Ha già aperto una partnership con, guarda un po', Nvidia, guarda un po', OpenAI e altre società che si occupano di intelligenza artificiale anche in Cina, tra l'altro,

conta di poter fornire alle grandi aziende presto questo tipo di ambiente protetto. Ora, possiamo immaginare che in futuro tutto questo possa essere disponibile anche per gli utenti consumer, cioè quelli come noi che non sono grandi aziende, che non hanno magari delle attività particolarmente delicate ma vogliono utilizzare gli agenti. Quali sono i rischi in tutto questo? Beh, come al solito, il fatto che nel momento in cui si va a stabilire quali siano le regole per compiere determinate azioni, bisogna cercare di coprire tutti i possibili problemi, e questo è molto più facile a dirsi che a farsi. Quindi ci troveremo in un mondo probabilmente completamente diverso, in cui la capacità per garantire la sicurezza di questi strumenti terribilmente potenti sarà determinata dalla capacità di immaginare tutto quello che può andare storto. Vedremo come andranno le cose. Per adesso quello che è certo è che il mondo della sicurezza informatica, ma anche la stessa gestione delle architetture digitali, è destinata a cambiare radicalmente nei prossimi anni.

È arrivato il momento di un primo brano, ma per me è anche il momento per prendere qualche minuto per ricordare Carola Frediani. Carola era una collega, un'amica, e abbiamo avuto occasione di lavorare insieme, purtroppo per troppo poco tempo. Ma Carola, soprattutto per chi fa il lavoro che faccio io, cioè il giornalismo in un settore come quello della nuova tecnologia, del mondo di internet, dell'intelligenza artificiale, è sempre stato un esempio, perché è stata la prima che ha insegnato che questo lavoro si può fare sia attraverso la divulgazione, ma con un taglio rivolto anche alla geopolitica, all'impatto sul sociale e dei diritti umani. Nel corso della sua carriera ha collaborato, oltre che con tutte le testate più importanti a livello nazionale e internazionale, con Amnesty International e Human Rights Watch, dando il suo contributo per le campagne di queste associazioni. Ciao Carola, è stato davvero un onore.

0: Come anticipato, continuiamo a parlare di intelligenza artificiale e adesso lo facciamo sotto una prospettiva un po' diversa, ovvero la prospettiva di chi si sta opponendo allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Come abbiamo visto, sta vivendo un momento di passaggio abbastanza importante. Allora, per farlo, seguiamo come scaletta una piccola inchiesta scritta dal sottoscritto e da Marta Ba. Buonasera Marta.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora Marta, io spiego un attimo il senso. A un certo punto abbiamo deciso di andare a monitorare un po' il mondo dell'opposizione all'intelligenza artificiale per capire come fosse strutturata, quali fossero le motivazioni, quali fossero anche i soggetti più importanti che si muovono in questo ambito. Ne abbiamo trovati un po', l'abbiamo raccontato in un articolo su Wired e andiamo a riassumerlo con il seguente metodo buffo, in cui a questo giro non ci sarai tu a raccontare qualcosa, ma raccontiamo a pezzi tutte e due. Direi parti tu.
1: Sì, dunque io parto con PoseAI, cioè praticamente questo movimento che è nato nei Paesi Bassi e che cosa propone? Cioè, perché adesso piccolo premessa, la cosa che a me ha incuriosito molto di questa esplorazione nei movimenti anti-AI è che ognuno ha la sua versione, la sua richiesta, il suo modo di appunto opporsi, quindi all'interno c'è anche movimento e disquisizione quale sia il metodo migliore, e in questo caso si propone una grande pausa, quindi aspettiamo un attimo, cioè, quindi non magari sì, magari no, per il momento fermiamoci e finché non riusciamo a regolarlo bene e a capire bene cosa sta succedendo, pause, proprio come quando no, dobbiamo andare a prendere il bicchiere d'acqua mentre stiamo guardando un film.
0: Sì.
1: E quindi insomma questo è un po', mi è venuto in mente quello, e appunto perché il loro timore maggiore è che sfugga dal controllo, come se non l'avesse già fatto, lo sviluppo di queste tecnologie, quindi questa diciamo è la teoria di pause.
0: Sì, anche perché il tutto si inserisce, ora ogni tanto noi tendiamo a darlo per scontato, con il timore che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale possa portare alla cosiddetta intelligenza artificiale generale, che nell'immaginario collettivo la possiamo paragonare, che ne so, a Skynet di Terminator, cioè quella grande intelligenza artificiale che potrebbe porre fine all'umanità.
1: Esatto, infatti l'altro movimento che mi fa ridere perché è un po' in combo, non so se si siano messi d'accordo, è stop AI, cioè quindi uno pause, l'altro stop, e quindi questo invece è proprio no, fermi tutti, basta, fermiamo, blocchiamolo per sempre. E qui appunto diciamo questo gruppo al contrario non è Made in Europe ma nasce nella Bay Area californiana e vuole proprio e soprattutto spinto dalla paura dell'intelligenza artificiale generale che appunto potrebbe davvero superare le capacità cognitive dell'essere umano, quindi ovviamente prendere insomma il potere. E diciamo l'estremismo, questo pensiero si traduce anche nelle loro modalità di esprimere insomma la loro posizione, con anche sit-in davanti agli uffici di OpenAI, blocchi stradali, scioperi della fame, quindi rispetto ad altri che appunto racconterai poi anche tu, ha una modalità molto appunto molto insomma forte e molto dimostrativa rispetto alla sua posizione.
0: Sì, diciamo una cosa più da movimenti in piazza e da conflitto puro e duro, mettiamola così.
1: Esatto, sì. Sicuramente folcloristica, insomma, anche delle immagini interessanti.
0: Sì, il che è in completa antitesi invece con un'altra realtà che è Control AI, quella in cui mi sono imbattuto io, che è molto attiva invece nel Regno Unito e che fa leva invece sulle tecniche di lobbying. In pratica Control AI, se la si va a guardare, è strutturata più o meno come una SPA, perché ha un amministratore delegato, fra l'altro italiano, con un curriculum veramente di tutto rispetto, Andrea Miotti, perché passa dai master alla London School of Economics and Political Science per impieghi alle Nazioni Unite, e Control AI invece è una associazione che punta tutto su andare a parlare con i parlamentari del Regno Unito o dell'Unione Europea. Ma la cosa molto interessante è che, andando a scavare un po' all'interno di quella che è la sua struttura, ci sono i fondatori di una società che si chiama Conjecture, che in pratica ormai ha chiuso i battenti, però era stata aperta con l'idea di sviluppare un'intelligenza artificiale diversa. Insomma, quello che dicevano in Conjecture è la via che è stata inaugurata da OpenAI, Anthropics, XAI, eccetera, eccetera, eccetera, è completamente sbagliata perché si basa esclusivamente sui sistemi di linguaggio, mentre l'unico modo per creare un'intelligenza artificiale sicura è quello di ricreare veramente i passaggi mentali delle persone. Tecnologia che però in alcuni anni di attività non sono riusciti a sviluppare nemmeno a livello embrionale, e quindi niente, Conjecture ha chiuso i battenti e ora è rimasta soltanto Control AI, quindi questa associazione che richiede sostanzialmente un intervento da parte dei governi e delle istituzioni per controllare l'intelligenza artificiale. Marta, chiudiamo con Evitable?
1: Evitable, esatto. Allora, Evitable è un movimento che nasce dal mondo accademico, quindi insomma c'è proprio un approccio molto di studio, e c'è il fondatore David Scott Kruger, che è un professore associato insomma di un'università di Montreal, e ha diciamo diverse poi amicizie e contatti all'interno appunto dell'ambiente accademico, ha lavorato in ambienti collegati a DeepMind, quindi insomma ha tutta una struttura differente. E cosa sostengono? Sostengono che l'AI non sia inevitabile, proprio dal nome Evitable, quindi potremmo evitarla, e neanche neutrale, ma è una scelta politica ed economica, e quindi bisogna assolutamente insomma stare in allerta e guardarla non tanto come una tecnologia, ma quanto proprio una posizione politica e anche geopolitica, oserei dire. E la cosa interessante di questo movimento, insomma, le cose sono due a mio parere, cioè sia che hanno finanziato anche da imprenditori miliardari della Silicon Valley, quindi insomma ha raccolto consenso anche all'interno degli imprenditori che magari sono impegnati su questa tecnologia, e poi che diciamo ha fatto amicizia e ha iniziato a collaborare anche con i movimenti che si oppongono alla creazione di data center in America, che come sappiamo sono più sviluppati e sono più insomma sono arrivati prima rispetto ai rumors e ai movimenti che ci sono oggi in Italia. Loro sono proprio molto più organizzati, c'è una vera e propria Coalition for Responsible Data Center Development, e hanno iniziato a collaborare insieme per unire un po' l'opposizione alla tecnologia con l'opposizione a quella realizzazione di infrastrutture che sono ovviamente di supporto a questa tecnologia.
0: Beh, è un bel quadro, vedremo chi prevarrà fra questi, perché fra l'altro sono alcuni collaborano, altri sono un po' alternativi tra di loro, non sempre si amano, hanno visioni diverse. Senti Marta, non ci annoiamo mai noi.
1: No, assolutamente, anzi non vedo l'ora di vedere cosa spunta fuori da questa disquisizione.
0: Grazie mille Marta Babbo, buona serata.
1: Grazie mille, ciao, ciao a tutti!

Il collegamento tra l'attualità e questi movimenti che lottano per controllare, sospendere, limitare, contrastare addirittura l'intelligenza artificiale è rappresentato da un ordine esecutivo che è stato firmato da Trump proprio ieri, martedì. Che cos'è quest'ordine esecutivo? Si tratta di una sorta di leggina che regola il modo in cui devono essere introdotti gli strumenti di intelligenza artificiale. Facciamo un piccolo passo indietro che è legato a Claude Mythos Preview, ne abbiamo già parlato qui a doppio clic, il modello sviluppato da Anthropic che è specializzato nel trovare falle di sicurezza all'interno dei software. Allora, questa cosa ha preoccupato tantissimo l'opinione pubblica in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, e quindi l'amministrazione Trump ha deciso di varare questa norma per cercare di mettere un po' di regole nell'utilizzo di questi strumenti. Allora, ricordiamo che in un primo momento Anthropic ha limitato l'accesso a questo strumento soltanto a una cinquantina di aziende del mondo della tecnologia e della cyber security attraverso un progetto che si chiama Glasswing, ma presto dovrebbe essere rilasciata una versione commerciale di tutto questo. Ora, che cosa ha buttato fuori Donald Trump? Intanto ci sono state due versioni di questo documento, di questa legge. La prima versione però è stata scartata dallo stesso presidente degli Stati Uniti perché aveva paura che fosse troppo restrittiva e che quindi potesse rappresentare un freno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sappiamo che Donald Trump, come molti dei esponenti del mondo tecnologico di destra negli Stati Uniti, sono convinti che la battaglia sull'intelligenza artificiale e quantum computing sarà quello che determinerà l'egemonia sul pianeta, e quindi Trump vuole controllare sì l'intelligenza artificiale, ma nella sua ottica non legare troppo le mani alle aziende per fare in modo che vadano avanti con lo sviluppo. Allora, intanto questa sorta di ordine esecutivo in realtà presuppone la volontarietà, cioè le aziende possono scegliere se aderire o meno a il modello che viene proposto dalla Casa Bianca. Però, parlando dell'amministrazione Trump, ricordiamo che il concetto di volontarietà è qualcosa sempre di molto molto relativo, perché ha dimostrato più volte di non farsi troppi problemi a punire chi non si comporta come vuole lui. E in buona sostanza quello che dovrebbero fare tutte le aziende specializzate nel mondo dell'intelligenza artificiale è consentire all'amministrazione statunitense di visionare i nuovi modelli di intelligenza artificiale 30 giorni prima del loro rilascio. Per capirci, nella prima bozza dell'ordine si parlava di 90 giorni, ma Donald Trump l'ha considerato eccessivo, anche pare dopo una serie di pressioni esercitate da alcuni dei protagonisti del settore come Sam Altman e Mark Zuckerberg. In particolare, però, questi controlli sarebbero demandati al Dipartimento della Homeland Security, quindi sostanzialmente la difesa, e alla National Security Agency, la NSA. E questo, anche se non sono ancora usciti commenti in questo senso, ma credo che arriveranno, perlomeno a me preoccupa un pochino. Perché? Perché l'impressione è che gli Stati Uniti stiano cercando di replicare quello che ha fatto recentemente la Cina, cioè mettere tutta la parte, o meglio mettere un cappello governativo su tutta la gestione della cyber security, che non ha tanto uno scopo difensivo quanto uno scopo offensivo, cioè riuscire a mettere le mani su quelli che sono i sistemi di attacco, le vulnerabilità che possono essere sfruttate prima degli altri, per poterle sfruttare senza che ci siano delle difese pronte. Vedremo come si svilupperà tutto questo, però diciamo che le premesse non è che siano proprio fantastiche.

Rimaniamo in ambito cyber security e intelligenza artificiale, perché da Push Security arriva una notizia di una tecnica di attacco che sfrutta proprio le piattaforme dei chatbot. Che cos'è successo? Si tratta di una campagna di attacchi a suo modo abbastanza geniale. Allora, mettiamola così, è pieno di cybercriminali che cercano di farci scaricare delle applicazioni che in realtà contengono dei malware. Di solito però, quando ci mandano l'email di phishing in cui dicono «Ehi, guarda, scarica questa applicazione», oppure quando inseriscono delle pubblicità in giro per il web in cui promuovono delle applicazioni magari ben conosciute, poi che poi conducono in realtà a dei siti che sono malevoli, ci sono parecchi modi per accorgersene. Uno dei metodi principali è quello di controllare naturalmente l'indirizzo internet a cui ci stiamo collegando. Se pensiamo di scaricare, che ne so, Adobe Acrobat, ci aspetteremmo che il nome del sito sia quello di Adobe. Se non lo è, naturalmente ci insospettiamo e non lo scarichiamo. Che cosa hanno fatto questi geniacci sono stati individuati da alcune società di cyber security? Hanno utilizzato ChatGPT per creare una trappola in modo da indurre delle persone che vogliono scaricare l'applicazione di ChatGPT a scaricare invece dei software che rubano loro i dati. E come hanno fatto? In maniera abbastanza semplice, utilizzando la condivisione delle ricerche su ChatGPT. Allora, la faccio tutta in ordine. Utilizzando ChatGPT noi possiamo fare delle domande, delle ricerche, fare delle richieste al chatbot e poi condividerle. Se le condividiamo in quel modo, si crea un link interno al dominio ChatGPT, quindi un indirizzo internet che sembra assolutamente affidabile, in cui chiunque può andare a vedere la nostra ricerca. Ma se noi al posto di fare la ricerca chiediamo al chatbot di generare un sito web, le persone, quando vanno a quel link, si trovano davanti il sito web, e nel caso specifico quello che hanno fatto loro è stato creare un sito web falso nel quale c'era scritto semplicemente: abbiamo dei problemi di elevato traffico in questo momento, clicca qui per scaricare l'applicazione e utilizzarla in locale. Naturalmente, quando si andava a scaricare l'applicazione non si scaricava ChatGPT, bensì un simpatico malware che permetteva di rubare le password, le credenziali d'accesso a vari servizi, insomma un po' tutto quello che potete immaginare. E in questo modo sono riusciti a diffondere in maniera considerevole il malware. Non si sa bene come possa a questo punto OpenAI arginare il problema, anche perché tutte le possibili varianti a questo tipo di attacco sono inimmaginabili. Basta modificare pochissimo, spesso e volentieri, per riuscire ad aggirare tutte le regole che vengono inserite nel chatbot. Quindi, insomma, occhio se vedete un link che punta a chatgpt.com, perché potrebbe non essere quello che pensate. C'è però un'altra notizia che riguarda sempre intelligenza artificiale e security. In questo caso parliamo più propriamente di privacy, e in particolare parliamo di una tecnica che è stata battezzata col nome di FROST, Fingerprinting Remotely Using OPFS Based SSD Timing. Cosa terribilmente complicata a raccontarla così, ma è una ricerca che è stata fatta da alcuni studiosi dell'Università di Graz in Austria, e che riguarda la possibilità di scoprire quali siti web stia visitando attualmente un utente e quali applicazioni stia usando, analizzando in qualche modo l'attività del suo
hard disk, in particolare degli SSD, cioè gli hard disk a stato solido, quelli che vengono utilizzati normalmente ormai sui portatili, ma anche sui computer desktop, cioè quelli più performanti e che non hanno il braccettino, per capirci, non hanno parti in movimento. Come funziona questo sistema? Beh, in pratica, per poter spiare in questo modo un utente, bisogna essere i responsabili di un sito web. A quel punto è possibile caricare su il computer del visitatore quello che viene chiamato OPFS, appunto, Origin Private File System. In pratica si tratta di uno spazio su disco che viene occupato per sviluppare, per eseguire una certa attività. È qualcosa che è necessario dal punto di vista tecnico nel momento in cui si vogliono offrire delle funzionalità da parte del sito. Beh, quello che hanno scoperto i ricercatori è che analizzando quel file è possibile capire come vengono scambiati i dati dall'hard disk del computer, e usando un large language model, cioè un sistema di intelligenza artificiale, questi piccoli indizi permettono di dedurre quali siano gli altri siti web che l'utente sta visitando in quel particolare momento, addirittura su un altro browser, quindi su un altro software per navigare su internet, e anche capire quali siano le applicazioni che ha attive al momento sul computer. A giudizio dei ricercatori potrebbe essere qualcosa che viene già utilizzato per tracciare gli utenti, naturalmente a scopo pubblicitario. Allora, a spanne è il momento di un altro brano. Oggi non so perché ho pescato questo, che è di una cantante, Willis, che era molto attiva nel primo decennio del 2000, che poi è un po' sparita. Ha pubblicato qualche singolo qua e là, ma boh, che non mi hanno entusiasmato particolarmente. Questa è Hell Money O, che era il titolo di punta di Uncle Treacle.

Un orario che posso presumere sia intorno alle 10:20, visto che sono in registrata e devo andare in una proiezione. Abbiamo ancora qualche minuto per andare a toccare alcune delle notizie su il tema intelligenza artificiale e in particolare ce ne sono un paio piuttosto interessanti. Una è un aggiornamento. Avevo parlato settimana scorsa o due settimane fa, ora la mia memoria a medio termine evidentemente mi sta abbandonando, il tema di Meta che ha avviato un programma che utilizza l'intelligenza artificiale per fare in modo che questa si addestri sulla base dell'utilizzo che fanno di mouse, tastiera e strumenti i suoi dipendenti. Una cosa piuttosto paradossale che ha suscitato polemiche, perché in pratica stiamo parlando di impiegati di Meta che stanno addestrando il loro potenziale sostituto, quindi di chi prenderà il loro posto lasciandoli senza lavoro. Ma le cose adesso sono diventate un po' più complicate. Perché? Perché quando hanno cominciato a arrivare le comunicazioni ai vari dipendenti sull'utilizzo di questo strumento, è emerso come in realtà gli strumenti di intelligenza artificiale abbiano accesso anche ai messaggi e a questo punto si apre un problema gigantesco. Perché? Perché negli Stati Uniti è legale fare una cosa del genere, cioè controllare i messaggi degli utenti se li si è avvisati, ma in Europa no. E quindi la domanda che è stata subito fatta è stata soprattutto da i giornalisti di Reuters che hanno cominciato ad approfondire la questione, è stata: ma se arriva un messaggio da un lavoratore di Meta che lavora in Europa e che quindi è soggetto e protetto dal GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, cosa succede? L'algoritmo di intelligenza artificiale lo legge o no? Le risposte di Meta sono state un po' vaghe ed evasive. Hanno assicurato di rispettare il GDPR, però da quanto si può capire dal funzionamento di questo sistema, insomma, ci sono un po' di dubbi e quindi è probabile che la cosa verrà approfondita, anche perché su questa questione si è scatenata NOIB, None of Your Business, una delle associazioni che si occupa di diritti digitali nel nostro paese e che ha già messo a segno parecchie azioni da questo punto di vista. Quello che succede invece in Italia è un avviso che è partito dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di Mindoor. Che cos'è Mindoor? Si tratta di una startup italiana che ha sviluppato un plugin, quindi un modulo aggiuntivo, chiamiamolo così, che può essere utilizzato su Slack e Teams, quindi stiamo parlando di due sistemi di comunicazione che vengono spesso utilizzati in azienda e che dovrebbe individuare il livello di stress dei dipendenti analizzando il linguaggio che viene utilizzato nelle chat. Per farla breve, se uno è tutto carino, gattini, fiori e dolcetti, vuol dire che sta molto bene; se invece comincia a mandare quel paese i suoi colleghi, vuol dire che forse è un po' stressato. Ora, in realtà Mindoor garantisce che non è possibile risalire all'identità delle persone di cui vengono analizzate le conversazioni, e quindi l'avviso del garante è: state all'occhio perché vi teniamo sotto controllo. Io francamente però quello che non capisco è a che diavolo serva conoscere il livello di stress dei lavoratori a livello generale, nel senso che se io ho 2000 lavoratori, a meno che non siano tutti stressati, allora a un certo punto penso che comincino a suonare delle sirene e si accendano delle luci rosse perché si rischia che la gente cominci a fare un Royal Rumble menandosi nella sala mensa. La cosa utile di una cosa del genere sarebbe capire se qualcuno in particolare è stressato, però forse
farebbe prima semplicemente a dirlo al suo capo.

tempo a nostra disposizione è finito, io vi lascio con la programmazione di Radio Popolare e l'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 21.30. Ciao.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La Commissione europea concede 14 miliardi di flessibilità all'Italia dopo le richieste del governo, ma i fondi non potranno finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti e sono vincolati alla transizione ecologica, che non sembra essere una priorità per il governo Meloni. Dopo aver attaccato i paesi del Golfo Persico, l'Iran smentisce Trump. Non abbiamo rinunciato al nucleare, come aveva detto il presidente degli Stati Uniti. Intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano e le risposte di Hezbollah. Teheran avverte che se sarà colpita Beirut riprenderà la guerra su vasta scala, mentre a Washington continuano i negoziati tra i governi del Libano e di Israele. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La Commissione europea ha concesso 14 miliardi di euro di flessibilità sui conti pubblici in 2 anni, vincolandoli agli investimenti nella transizione energetica. Il governo esulta, anche se le sue intenzioni sono molto diverse: spendere soldi per sconti in bolletta e sui carburanti. Ma la propaganda per Meloni vince sulla realtà e il governo si guarda bene dal rendere noto il giudizio impietoso di Bruxelles sullo stato dei nostri conti pubblici e della nostra economia. Il servizio.
1: I problemi ormai strutturali dell'economia italiana sono sempre presenti, altri ora se ne aggiungono, come la dipendenza dal gas che fa aumentare i prezzi dell'energia, ma l'Italia accoglie il risultato più atteso dal pacchetto di primavera del semestre europeo, l'apertura della Commissione alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia. Come da indiscrezioni della vigilia, il successo del governo Meloni è solo parziale. È vero che l'inclusione dell'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, è un risultato ottenuto dopo settimane di pressing sulla Commissione europea. Ma le condizioni non vanno tutte a favore del governo italiano, perché non permettono di stanziare fondi nell'immediato per alleviare i costi delle bollette. La flessibilità è temporanea fino al 2028 ed è pari allo 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5%. Dunque, si può spendere di più sull'energia senza che questo gravi sui conti pubblici, cosa fondamentale, visto che proprio oggi all'Italia è stata sospesa la procedura per deficit eccessivo secondo il patto di stabilità e si va verso una chiusura. Ma questa flessibilità è destinata solo alla transizione dalle fonti fossili, cioè investimenti in reti elettriche ed efficienza energetica, o incentivi per veicoli elettrici, batterie e pannelli solari. Taglia le tasse e rifinanziamento del taglio delle accise? No, risponde il commissario Dombrovskis. Se aver ottenuto la flessibilità è una vittoria per il governo italiano, lo è solo nella misura in cui avrà una seconda chance per sganciarsi da fonti che non garantiscono indipendenza e stabilità. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Ma cosa servirebbe davvero all'Italia nel campo dell'energia? Lo abbiamo chiesto a Caterina Molinari, esperta di finanza per EcoClimate.
2: La Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, quindi concretamente in investimenti per la transizione, elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche efficienza energetica, sistemi di accumulo, di interconnessioni. Quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate. Nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come ECCO stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55, però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale, in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare, cominciano a portare nella direzione corretta.
0: La crisi nel Golfo Persico torna ad allargarsi dopo gli attacchi lanciati dall'Iran su Bahrain e Kuwait, che hanno causato anche una vittima. Teheran rivendica i raid sui paesi della regione, un'autodifesa dopo i bombardamenti statunitensi sull'isola di Qasem nello stretto di Hormuz. Dalla Casa Bianca Trump però ha sminuito anche questi ultimi scambi incrociati ed è arrivato ad annunciare che l'Iran ha rinunciato all'arricchimento dell'uranio, una dichiarazione che è stata prontamente smentita dai Pasdaran, che hanno parlato invece di un dialogo sospeso. Da Tel Aviv il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato invece che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime. Le tensioni con gli Stati Uniti restano però evidenti. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
3: Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva, e però tutto questo ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione e tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra e continuare la guerra è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana, e le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra il 6, 10 e settembre al 30 ottobre. Siamo già in un mondo elettorale. L'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, perfino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. Anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
0: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi in serata ha detto che se la capitale libanese Beirut fosse attaccata di nuovo riprenderà la guerra su vasta scala. Secondo l'accordo comunicato da Trump nei giorni scorsi, Israele non dovrà colpire Beirut, e così l'esercito israeliano continua a concentrare i suoi attacchi nel sud del paese. Nelle ultime 24 ore sono state uccise 50 persone, tra cui due paramedici. Intanto Hezbollah continua a lanciare razzi verso il nord di Israele e, nonostante i raid incrociati, la tregua resta formalmente in vigore, mentre a Washington è in corso un nuovo round di negoziati tra i governi di Tel Aviv e Beirut, mentre in Israele è stata convocata per questa sera una riunione di sicurezza proprio sul conflitto in Libano. La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ha fatto sapere di aver avviato i preparativi per l'apertura del primo capitolo per l'adesione di Moldavia e Ucraina. Una tappa fondamentale, ha annunciato la presidenza UE di turno cipriota, che proseguirà nei prossimi giorni le discussioni per arrivare ai passaggi successivi. Intanto in Crimea sono state uccise 8 persone da un drone ucraino e a San Pietroburgo è stato colpito un terminal petrolifero, proprio nel giorno di apertura di un importante evento ospitato dalla città, il Forum Economico Internazionale. L'Ucraina ha rivendicato gli attacchi presentandoli come l'adeguata risposta agli ultimi raid russi che hanno ucciso 20 civili. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Konstant, all'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuol dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci, e anche perché la guerra continua, insomma. Sul fronte relativamente nuovo del Dnipropetrovsk, aperto l'anno scorso, e su quello di Zaporizhzhia, quindi il fronte più occidentale, diciamo, rispetto alla lunghissima linea del fronte attuale in est, in Ucraina dell'est, gli ucraini hanno riconquistato per il secondo mese di fila territorio. Non è affatto così nel Donbass, dove i russi invece stringono costantemente la morsa intorno a Kramatorsk, che sarà molto probabilmente l'ultima battaglia di quell'area. Quindi ci sono settori differenti che hanno dinamiche differenti, anche perché nell'est la superiorità numerica e di mezzi russa è schiacciante. Gli ucraini riescono a resistere fino alla grazia ai droni.
0: E veniamo alla politica italiana. Ancora una volta la maggioranza di destra ha affossato la proposta delle opposizioni per una legge sul fine vita. Il testo presentato al Senato è stato di nuovo rispedito indietro in commissione. La destra si rifiuta di approvare una legge di civiltà e anche di obbedire all'indicazione della Corte Costituzionale, che chiede di legiferare. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Un finto passo in avanti, la discussione generale in aula al Senato per farne due indietro, riportando il testo in commissione e così metterlo in un cassetto per non approvarlo mai in questa legislatura. Oltre il velo delle dichiarazioni che hanno un po' il sapore dell'ipocrisia, la maggioranza ha votato il ritorno del disegno di legge a firma Bazoli in commissione, un testo già votato nella scorsa legislatura quando la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di legiferare. Da allora solo alcune regioni, ma poi che la Toscana, ad esempio, avanzano con le loro leggi e altri malati, come il caso di una ottantenne oggi di Trieste, sono costretti ad andare all'estero per chiedere un trattamento di fine vita. Nel balletto delle dichiarazioni in aula, chi dice le cose come stanno è il movimento Pro Vita. Bene il ritorno in commissione, che sia il primo passo verso la bocciatura, dice. Ed è quello che probabilmente avverrà. La destra non si straccia le vesti per una legge, Lega e anche Fratelli d'Italia, sicuramente non quella di Bazzoli, che prevede la presenza del Servizio Sanitario Nazionale per evitare che solo chi è ricco possa accedere al fine vita. La mediazione proposta da alcuni è stata prevedere l'intervento del medico di base, ma ogni volta la destra pone altri ostacoli, come la mancanza di dispositivi tecnologici a disposizione degli ospedali. Il tema in realtà è che la destra non ha mai voluto legiferare e ora più che mai, quando mancano pochi mesi al voto, Forza Italia, anche con la nuova capogruppo Craxi, non ha avuto il coraggio di insistere. Come ha detto De Cristoforo in aula, questa partita la vince Vannacci e chi ha paura di regalargli altri voti se si approva un testo atteso da anni in Italia. Linea allo studio.
0: E oggi si è concluso un nuovo ciclo di audizioni sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Le opposizioni continuano a contestare la legge definendola inemendabile. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, ha dichiarato la segretaria del PD Ellie Schlein. Nonostante le proteste del centro-sinistra, domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base della futura legge. Sentiamo la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Maria Lisa D'Amico, che oggi era in commissione nel ruolo di esperta.
6: Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali in cui l'elettore decide direttamente, poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi non inserisco le preferenze a questo punto. Cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste, una lista per il premio e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. La Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente per l'elezione di chi contribuirà il suo voto. Si incrina ancora di più il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
0: L'esercito israeliano ha fatto sapere in serata di aver arrestato uno studente di Gaza ieri. Si chiama Mahmoud al-Najjar ed era diretto all'Università Tor Vergata di Roma. L'accusa è che sia un miliziano della Brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023, ha fatto sapere l'esercito. Al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita dalla striscia, ha spiegato il sito di notizie di Gaza Drop Site. E siamo in chiusura. Nel Regno Unito continuano le proteste per l'omicidio del 18enne Harry Novak, ucciso con 5 coltellate da un cittadino britannico con origini indiane. Al centro delle proteste c'è il comportamento degli agenti di polizia che hanno ammanettato il ragazzo mentre era agonizzante, ignorando le sue richieste di aiuto. Le manifestazioni, a cui hanno preso parte anche gruppi gruppi e attivisti di estrema destra sono nate in segno di protesta contro una presunta polizia a due velocità. Sentiamo Daniele Fisichella.
7: 11 le persone arrestate la scorsa sera, una manifestazione che è presto sfociata in violenza mentre non si placano le polemiche. In Parlamento il premier Keir Starmer ha invitato i partiti a lavorare assieme, ma l'estrema destra, con Nigel Farage in testa, continua a soffiare sul fuoco di quello che chiama razzismo al contrario, cioè verso i bianchi. Sostiene Farage, le regole di ingaggio della polizia sono diverse a seconda del colore della pelle. La polizia dell'Hampshire, dove è avvenuto l'arresto prima e poi l'uccisione di Harry Novak per soffocamento, si è scusata oggi pubblicamente. Da ieri foto del giovane, mazzi di fiori e messaggi sono stati deposti proprio fuori da una stazione di polizia. Alcuni portano la firma di Remigration Now, un gruppo estremista che vorrebbe deportare tutti i migranti e le seconde e le terze generazioni di stranieri. La famiglia del ragazzo ucciso ha condannato gli episodi di violenza di ieri a Southampton. Il governo invece ha annunciato che rivedrà l'approccio ufficiale delle forze dell'ordine ai casi legati al razzismo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5.

gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

0: Il libro della notte. Troviamo sempre con grande piacere un autore che conosciamo bene da molti anni e che ci ha regalato tanti lavori, tanti suoi lavori, tante sue opere che non potremo più dimenticare, così come davvero interessante anche per la sua struttura, la struttura di ciò che contiene. È uscito anche questa volta per Bollati Boringhieri, la casa editrice che di solito è di riferimento per questo autore, libro che raccoglie diverse narrazioni, appunto diverse per tanti motivi, anche per formato, narrazioni di destini. Il titolo è scritto. E diamo il bentornato a Radio Popolare a Hans Tuzzi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Allora, storie di destini, brevi storie vere, e credo che il fatto che siano vere sia un elemento che Hans Tuzzi ci tiene a sottolineare, giusto?
1: Sì, sì. Non tutte sono vissute in prima persona, non tutte si riferiscono a personaggi storici noti, anzi la maggior parte sono vissute o riferite da persone assolutamente normali che ho avuto modo di incontrare, ormai posso dirlo, in molti anni di vita, perché l'età è quella che è. E ho iniziato a scriverlo diversi anni fa. Ed è stato molto difficile rispetto al mio stile solito,
0: sì,
1: trovare questa misura apparentemente neutra, anche se qua e là ci sono dei lampi linguistici, ma apparentemente neutra, perché di fronte al destino l'individuo scompare e il narratore cede la parola a qualcosa d'altro, a un mistero, ecco.
0: Per chi conosce Hans Tuzzi, è quello che ha scritto in tutta la sua lunga e prolifica carriera di scrittore, saggista. Il mistero è sempre stato dentro al suo lavoro. In questo caso però è proprio il mistero dell'esistenza che traspare, no? Da queste narrazioni che lei ci ha appena detto si sono un po' raccolte, sedimentate nel tempo, no? Sono state accumulate.
1: Sì, sì. Perché io non credo nelle religioni, anzi trovo che ogni singola religione, in particolare i monoteismi, non abbiano la capacità di accogliere nel loro grembo l'intero mistero del sacro, ma io sento molto la sacralità del mondo, il mistero dell'universo, no?
0: Invito ascoltatrici e ascoltatori della nostra trasmissione a scoprire questo libro. È scritto, il titolo, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri, e poi anche a scriverci a cult@radiopopolare.it per raccontarci quale o quali di queste narrazioni vi hanno colpito di più, così magari lo raccontiamo a Hans Tuzzi, che insomma per i nostri ascoltatori è stato sempre presente. Quindi
1: grazie, siete gentilissimi come sempre.

Sono le 11 precise, Studio Giallo, rigorosamente in diretta. Tommaso Tomma con voi qua a Radio Popolare, trasmissione anche con un ospite telefonico, come è successo qualche settimana fa. Abbiamo ospite Fimiani con la sua nuova produzione, e peraltro Fimiani insieme a Stan Valley hanno realizzato la sigla di questo programma, gli ultimi due anni dominati appunto dalla sigla The Box, è proprio questa che abbiamo in sottofondo, che è autore proprio Fimiani, che sta uscendo il 5 di giugno, giorno del mio compleanno, peraltro, con il suo nuovo EP che si chiama La Isla Respira. Allora, i punti di contatto sono sempre quelli, ovvero il mio Instagram è Tommaso Tomma tutto unito, se volete potete usare il Telegram di Radio Popolare, oppure anche il numero dell'SMS, un po' age, però c'è ancora il 331-6214-013, diretta a Radio Popolare, popolarenetwork.it, e queste sono tutte le coordinate, e io direi di partire. Partiamo con l'Italia, sicuramente, facciamo così una liaison con quello che andrà a succedere subito dopo l'ascolto di questo primo brano. Ed è uscita in Inghilterra in questi giorni una bellissima compilation per un'etichetta che solitamente non tratta proprio questo tipo di suono, ovvero l'Italo Disco. Si chiama Promise Me Delight, Disco, Italo Disco and European Pop from the Golden Age. Bellissima doppia compilation in vinile che contiene diversi classici, molti di questi italiani, come questa, Another Life dei Keno. Benvenuti a The Box.

0: Brano classico della Italo Disco italiana. Chi conosce il genere, chi conosce il genere sa benissimo che è un grande classico. Sono molti classici dentro questa compilation che si chiama Promise Me the Light, scusatemi, che ci sono dentro, beh, veramente dei grandi classici come Catch the Fox di Dan Harrow, poi c'è Masterpiece di Gazebo, però ci sono anche delle cose interessanti non solamente italiane, a parte di nuovo I Like Chopin di Gazebo, che è un altro pezzo favoloso, Problem d'Amour di Alexander Robotnik, e ci sono anche delle cose che arrivano da altri paesi. Per esempio la Scandinavia è sempre stata molto molto amante della produzione che aveva uno stampo Italo Disco. Ancora oggi molti DJ così italiani dell'epoca. Saluto anche un altro autore di sigla di The Box, il nostro Fred Ventura, è andato spesso in Scandinavia a suonare. In questa compilation c'è La Band con Lone in Siberia, un brano che veramente è una scopiazzatura delle nostre produzioni. Ma già in sottofondo facciamo partire La Isla Respira, che è il brano nuovo di Fimiani, e qua che ci aspetta al telefono, fra poco ci colleghiamo con lui qui a The Box, il suo nuovo EP.
1: Respira, sueña en mi piel, como un latido que vuelve a nacer.

0: La Isla Respira, Fimiani. Ciao, mi senti? Dovresti essere...
1: Eccoci.
0: Ciao.
1: Sì,
0: sono
1: sento, ciao.
0: Contentissimo di sentirti. Isla Respira.
1: Grazie per l'invito.
0: È un piacere, anzi anche direi un dovere, un ricambio di energia, visto che voi con Samballe avete creato la sigla di questo programma che ancora oggi che effetto fa risentire la tua sigla i mercoledì sera a The Box, a Radio Popolare?
1: No, devo dire che è sempre emozionante sentire con una produzione radio.
0: E infatti, immagino.
1: Senti, è stata fatta con i colleghi Sanfuale.
0: Esatto, infatti. Prego. Infatti, volevo chiederti, in questo EP c'è un twist latino che mi pare un po' anche una novità nelle tue produzioni, cioè c'è una matrice comunque Balearic House che ti appartiene. Com'è nato questo EP, che poi sono quattro brani tutti caratterizzati da questo flavor latino, no? Che peraltro insomma è un genere, non parlando di house music, comunque dominante oggi, abbastanza dominante nella scena musicale.
1: Sì, allora sì, questa è sicuramente la mia parte che non era ancora venuta fuori, anche perché il mio background, diciamo, musicale, culturale, c'è tanta musica latina che proviene molto dalle prime cose che sentivo in famiglia, no? Tramite comunque mia madre, i miei parenti, quindi c'è tanto Tito Puente, Fela Kuti, Osi Bisa e Re Barreto, anche tanto si ascoltava.
0: Musica favolosa.
1: Niente, pian piano, quindi nel mio percorso comunque musicale e discografico, sto portando fuori tutte queste mie sfaccettature, ed ora mi sono sentito in questo momento di produrre questo mondo latino insieme con quella componente sempre house, perché alla fine come groove di base, di accompagnamento, c'è sempre quel riferimento alla house music. Infatti un po' l'EP, diciamo, fa un po' un percorso, no? Che poi mi sono immaginato questa isola che respira, perché parte un po' dall'immaginario, dell'idea di un'isola, di un luogo vivo quasi immaginario, dove riesci a stare bene con te stesso, che è il tuo posto sicuro, no? Quindi essendo isolano, perché comunque nato sì in terraferma, però praticamente ho vissuto fino ai 20 anni più o meno sull'isola Ischia.
0: Quindi è da lì che mi ha dato
1: l'ispirazione no, esatto, quindi mi ha dato veramente tanto a livello di ispirazione.
0: Senti, sono curioso di sapere che cosa ha pensato. Ti sento un pochino ovattato, devo dire. Magari se riesci a sistemare un attimo la posizione della tua bocca rispetto al microfono del telefono, perché sì, la sento un po' saturato. Ma detto questo, particolare tecnico, sono curioso di sapere cosa ha la reazione di il signor Modica, che è il boss della Toytonics, che è una persona di un'estrema intelligenza musicale, perché diciamo che ne ha viste e ne ha suonate di tutti i tipi, e ha una capacità di analisi di quello che accade nel mondo della musica, anche dance, molto lucida, molto molto molto analitica. Quando ha sentito questo tuo EP, cosa ti ha detto?
1: È rimasto molto, molto soddisfatto, e devo dire che non se l'aspettava anche lui questo twist sul latino, comunque, perché le prime produzioni con lui erano molto house, però è rimasto molto esterefatto, quindi gli è piaciuto subito. Infatti è stata una produzione abbastanza veloce, e cioè è durata comunque un annetto, però devo dire che è stato tutto sommato veloce, ed è piaciuto molto, perché anche lui è appassionato di musica di Sudafrica, sudamericana, comunque afro, latin e tutto quel mondo lì. Quindi niente, ha detto wow, facciamolo, e stiamo andando avanti.
0: Senti, che dici se ci sentiamo insieme un pezzo, Cuentame, sempre da questo EP, mi sembra sia la seconda traccia. Io ho dato per scontato che gli ascoltatori sappiano che è signor Modica. Matthew Modica è il capo della Toytonics, etichetta per la quale incide ovviamente Fimiani, che avete visto per esempio riempire durante la Design Week, anzi saluto anche l'amico Lele Sacchi, con tantissimi giovani, l'area appunto della Fabbrica del Vapore, con i vostri DJ set, con i 17 della Toytonics, insomma, un fenomeno musicale che è esploso veramente in maniera deflagrante. Allora, ci sentiamo, Cuentame, sempre qui con noi, Fimiani a The Box.
1: Ma

0: Ah, il tocco di salsa ci sta da Dio in questo brano, eh? Complimenti.
1: grazie.
0: sì, ci sta. Poi è iniziata l'estate ufficialmente. Da un po' di tempo il caldo è arrivato forse inaspettatamente un po' presto. Adesso beh, abbiamo avuto questa parentesi un po' apocalittica di acqua, però l'estate è arrivata ed è giusto anche che il flavor latino possa essere una parte dominante, soprattutto nella scena disco house. Peraltro la scena house, non solo a Milano, ma diciamo nelle grandi città europee, sta avendo un enorme successo, ha avuto un ritorno incredibile, soprattutto legato anche un po' non solamente ai club, ma anche tutta quella fenomenologia di locali che si chiamano listening bar, piuttosto che degli ibridi, no? Cioè questa esplosione, questa dominanza del suono house che ha un po' spodestato quello che è stato per un po' di tempo il dominio della techno o della hard house, ecco. Ritorno un po' ai 126-130 bpm, mi pare anche interessante. Alcuni l'hanno trovato come anche una sorta di revisionismo, quelli un po' più acidi degli analisti della musica elettronica. Io lo trovo semplicemente un ciclo musicale, no? Cioè, nel senso che.
1: Sì, assolutamente.
0: Peraltro ho notato che molti DJ che suonano questo genere musicale nei club sono dei grandi appassionati di vinile e spesso suonano in vinile.
1: Sì, c'è stato un ritorno fortunatamente comunque a tutto il mondo del vinile, anche ora nei club si sta ritornando al suono proprio analogico, quindi certo. molti dischi si stanno stampando sempre di più in vinile. C'è stato un super boom nel momento degli anni del Covid, poi si era un attimo frenato comunque la produzione, ora sta fortunatamente ritornando. Infatti con Mattias questo EP è stampato anche in vinile.
0: Perfetto, bellissimo.
1: Quindi per i cultori, per gli amanti, per i DJ che sono in vinile possono tranquillamente acquistarlo anche fisico.
0: Certo, potete comprare online ovviamente, oppure andate se siete a Milano da Serendipity dall'amico Nico, lì lo trovate probabilmente, no? Una copia di La Isla Respira.
1: Sì, penso di sì.
0: Insomma, dal 5 di giugno dall'amico di Serendipity potete trovare il nuovo Toy Tonics. Io immagino che tu adesso sarai sempre in giro a suonare, no? Cioè, non ti fermerai mai.
1: Ora in poi, sì.
0: Giustamente, certo.
1: È stata una buona estate.
0: Vuoi dirci se ti ricordi così un paio di date milanesi dintorni per i nostri ascoltatori del 107.6, che comunque è un bacino d'utenza che è bello grosso?
1: Sì, allora su Milano abbiamo proprio il mese di giugno, il 20 giugno, sì, il 20 giugno a Nama, nuovo anfiteatro Martesana, dove faremo una Tetonics Jam che è sia open air che indoor, e dove ci saranno un sacco di DJ della label, come ad esempio c'è Sam Ruffillo, siamo io, Stampo Valli, Cleo, se non erro anche Davide Dev, e ci sarà anche il supporto di Stredio, Bordello Sound System di Amsterdam. Quindi è una bella giornata di musica che si spazia dall'elettronica, alla disco, alla funk e latino ovviamente. Quindi.
0: Bello, bello. L'anfiteatro della Martesana, giusto?
1: Sì, sì.
0: Perfetto, certo, fantastico. Cioè lo fate outdoor, ma indoor dove esattamente? Invece c'è uno spazio al coperto?
1: Sì,
0: durante.
1: Spazio nuovo all'interno, ah. non sono ancora stato sicuro.
0: Ok, ok.
1: Sono curioso anch'io.
0: Anch'io.
1: Ho visto quello esterno,
0: okay.
1: Che è molto, molto, molto figo. Però all'interno ancora no.
0: Ok, insomma, siamo curiosi.
1: Andiamo a esplorare insieme.
0: Guarda. Ok, è ingresso libero oppure c'è una free un admission per la serata, quella del 20?
1: Se non erro è libero, ma non vorrei dire una sciocchezza.
0: Ok.
1: E comunque sono tutte le info su Dice FM.
0: Su Dice, ovviamente.
1: Sì.
0: Fimiani, grazie, noi ci direzioneremo col tuo brano fin quando dura, oltre alla sigla ovviamente, The Box, quindi vuol dire fino alla prima settimana, così lo sanno anche gli ascoltatori ufficiali, fino alla prima settimana di luglio. Noi ci risentiremo presto e magari ci becchiamo sulla Martesana tra un brano e l'altro di fronte al nostro bel Naviglio. Ti saluto e ti auguro una buonissima estate.
1: Grazie ancora Tommaso, grazie ancora per l'invito e buona serata.

Questa è Radio Popolare, questa è The Box, io sono Tommaso Tom, abbiamo sentito la voce di Fiumani e la sua produzione recentissima, anzi esce il 5 di giugno, si chiama La Isla Respira. Questa invece era Hogue Bene con Oba, la VMI, la bellissimo brano. E lasciamo ancora un po' di flavor invece brasiliano con Baba Neira, Emilio Santiago. Siete sempre qua su 107.6 e se volete naturalmente la trasmissione la potete anche riascoltare sui podcast di Radio Popolare sotto trasmissioni The Box.

Kirk Lavin, cantante che poi è sparito a circolazione, un prodotto dei primissimi anni del nuovo millennio della Sony Collective, etichetta su cui bazzicavano anche i Jazzanova. Un amico ci ha scritto su Telegram un messaggio un po' strano, non riesco a capire molto bene, riferito a Fimiani e al DJ set all'aperto all'anfiteatro della Martesana, che peraltro da un altro ascoltatore viene definito un posto magnifico. Suonate fuori che dentro in anfiteatro si sta stretti. Non ho capito bene che cosa vuoi dire, caro amico, magari se ce lo spieghi con un prossimo messaggio. Riferiamo anche a coloro che ovviamente vogliono venire a ballare al 20 la musica di Toytonics, non solamente ovviamente il suono dell'EP nuovo di Fimiani, ma tutta la musica della Toytonics. Bene, in mente aspettiamo, siamo ovviamente ancora all'interno di The Box, siamo a mezz'ora esatta di trasmissione. Questo è un brano bellissimo del nuovo Thundercat, si chiama Walking on

cover del 1986 di Sylvester di Living on the City, del grandissimo ovviamente Master Blaster Stevie Wonder. Vi ricordo, per tutti coloro che amano ballare, anche la nostra serata, la serata del Camadrom. Saremo io e Carlo Villa di nuovo per l'ultima serata di questa stagione, poi ricominceremo a settembre ovviamente, al The Tune. Saremo lì dalle 11 in poi con la nostra selezione musicale tipica indie disco, con elettronica che va da Soul Walks fino a Crystal Castles, cose di questo tipo che piace molto al nostro pubblico. Saremo lì appunto dalle 11, ingresso a... entrate quando volete durante la serata, si può arrivare anche prima in realtà per un po' di listening session, ma poi andremo avanti fino alle 2. Questo è l'orario classico di Tune, via Felice Casati. Continuiamo con volevo mettere qualcosa di morbido dopo tutto questo flavor funk ispirato un po' dalla musica ovviamente di Fimiani, che ha un certo battito, e ci mettiamo un brano bellissimo di Paul Simon che racconta di una coppia che inizia meravigliosamente la sua storia d'amore, ma poi, guardando un po' la triste realtà, finisce lì. Train at Distance, Paul Simon.

E questo è un omaggio all'artista che ho avuto oggi stasera ospite a Voce in Triennale, ovvero Gigi Masin. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, è uscito da una settimana il suo nuovo album Movement, e tra gli autori che ha amato tantissimo nella sua crescita musicale è stato proprio John Martin. E mi ha raccontato questo simpatico aneddoto, che durante quelle che sono le feste casalinghe, quando era ragazzo, parliamo di primi anni 70, solitamente, ma ancora oggi si fa, perché no, si porta una chitarra, chi lo fa? Non lo so, però si fa forse ancora un pochino, una chitarra acustica, si fa una canzone insieme, e capitava ovviamente che quasi tutti i suoi amici provassero a buttar giù, insomma, un tentativo di canzone di De André o di Battisti, e lui proponeva John Martin o Nick Drake addirittura, veniva assolutamente bullizzato dai suoi compagni, dice: ma che cosa stai suonando? Cos'è sta roba? Ma che musica è? Ma chi sono? Chi è Nick Drake? Chi è John Martin? E lui aveva la fortuna di avere un bellissimo negozio di dischi a Venezia, che un po' influenzato anche dal fatto che i militari non lontani, vabbè, Pordenone ma non solo, americani, portavano un po' di dischi dall'America e dall'Inghilterra, aveva così la possibilità di sfrugugliare in mezzo alle novità anche dei dischi particolari di import, come appunto i primi album di Nick Drake o di John Martin. Questa è The Box, questa è Radio Popolare, questi sono i Weather Report. Sfrugugliare in mezzo alle novità anche dei dischi particolari di import, come appunto i primi album di Nick Drake o di John Martin. Questa è The Box, questa è Radio Popolare, questi sono i Weather Report.

23:50 minuti, gli ultimi 10 minuti di trasmissione, neanche purtroppo, solamente 8:50. Questo era un bellissimo brano che editiamo leggermente a circa a 2/3 del suo fine, Boogie Woogie Waltz, uno degli album più belli del Weather Report. E venite allora di suonare dopo tanto tempo un brano di Kieran Hebden, in arte si fa chiamare Four Tet, uno dei brani migliori della sua produzione, It Could Ruin My Day.

Before Chat, You Could Ruin My Day, uno dei brani più strutturati, interessanti del repertorio di Fortet, che ogni tanto viene anche a suonare qui a Milano, e lo abbiamo sentito sempre in DJ set, quando fai DJ set molto interessanti, anche se secondo me dovrebbe suonare più come live, esprime molta più creatività, secondo me, è il mio parere personale. Però presto dovrebbe essere anche lui tra i protagonisti del Future Festival a Torino, che è sempre un bellissimo festival techno. Ci sentiamo settimana prossima, sempre qui sulle frequenze Radio Popolare, con Tommaso Toma nello studio giallo dalle 23 a mezzanotte. Vi lascio con Sam Prekop, uno degli elementi del jazz rock più bravo, migliore, ha suonato anche con gli elementi dei Tortoise. Questo è Practice Twice, tratto dall'album che si chiama Sam Preco, bellissimo, del 2002, se non erro 2003. Buonanotte cari amici vicini e lontani, alla prossima.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La Commissione europea concede 14 miliardi di flessibilità all'Italia dopo le richieste del governo, ma i fondi non potranno finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti e sono vincolati alla transizione ecologica, che non sembra essere una priorità per il governo Meloni. Dopo aver attaccato i paesi del Golfo Persico, l'Iran smentisce Trump. Non abbiamo rinunciato al nucleare, come aveva detto il presidente degli Stati Uniti. Intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano e le risposte di Hezbollah. Teheran avverte che se sarà colpita Beirut riprenderà la guerra su vasta scala, mentre a Washington continuano i negoziati tra i governi del Libano e di Israele. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La Commissione europea ha concesso 14 miliardi di euro di flessibilità sui conti pubblici in 2 anni, vincolandoli agli investimenti nella transizione energetica. Il governo esulta, anche se le sue intenzioni sono molto diverse: spendere soldi per sconti in bolletta e sui carburanti. Ma la propaganda per Meloni vince sulla realtà e il governo si guarda bene dal rendere noto il giudizio impietoso di Bruxelles sullo stato dei nostri conti pubblici e della nostra economia. Il servizio.
1: I problemi ormai strutturali dell'economia italiana sono sempre presenti, altri ora se ne aggiungono, come la dipendenza dal gas che fa aumentare i prezzi dell'energia, ma l'Italia accoglie il risultato più atteso dal pacchetto di primavera del semestre europeo, l'apertura della Commissione alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia. Come da indiscrezioni della vigilia, il successo del governo Meloni è solo parziale. È vero che l'inclusione dell'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, è un risultato ottenuto dopo settimane di pressing sulla Commissione europea. Ma le condizioni non vanno tutte a favore del governo italiano, perché non permettono di stanziare fondi nell'immediato per alleviare i costi delle bollette. La flessibilità è temporanea fino al 2028 ed è pari allo 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5%. Dunque, si può spendere di più sull'energia senza che questo gravi sui conti pubblici, cosa fondamentale, visto che proprio oggi all'Italia è stata sospesa la procedura per deficit eccessivo secondo il patto di stabilità e si va verso una chiusura. Ma questa flessibilità è destinata solo alla transizione dalle fonti fossili, cioè investimenti in reti elettriche ed efficienza energetica, o incentivi per veicoli elettrici, batterie e pannelli solari. Taglia le tasse e rifinanziamento del taglio delle accise? No, risponde il commissario Dombrovskis. Se aver ottenuto la flessibilità è una vittoria per il governo italiano, lo è solo nella misura in cui avrà una seconda chance per sganciarsi da fonti che non garantiscono indipendenza e stabilità. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Ma cosa servirebbe davvero all'Italia nel campo dell'energia? Lo abbiamo chiesto a Caterina Molinari, esperta di finanza per Eco Climate.
2: La Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, quindi concretamente gli investimenti per la transizione, elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche efficienza energetica, sistemi di accumulo, di interconnessioni. Quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate. Nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come ECO stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55, però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale, in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare e cominciano a portare nella direzione corretta.
0: La crisi nel Golfo Persico torna ad allargarsi dopo gli attacchi lanciati dall'Iran su Bahrain e Kuwait, che hanno causato anche una vittima. Teheran rivendica i raid sui paesi della regione, un'autodifesa dopo i bombardamenti statunitensi sull'isola di Qasem nello stretto di Hormuz. Dalla Casa Bianca Trump però ha sminuito anche questi ultimi scambi incrociati ed è arrivato ad annunciare che l'Iran ha rinunciato all'arricchimento dell'uranio, una dichiarazione che è stata prontamente smentita dai Pasdaran, che hanno parlato invece di un dialogo sospeso. Da Tel Aviv il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato invece che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime. Le tensioni con gli Stati Uniti restano però evidenti. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
3: Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva, e però tutto questo ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione e tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra, continuare la guerra, è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana, e le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra il 6, 10 e settembre al 30 ottobre. Siamo già in un mondo elettorale, l'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, perfino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. Anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
0: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi in serata ha detto che se la capitale libanese Beirut fosse attaccata di nuovo riprenderà la guerra su vasta scala. Secondo l'accordo comunicato da Trump nei giorni scorsi, Israele non dovrà colpire Beirut, e così l'esercito israeliano continua a concentrare i suoi attacchi nel sud del paese. Nelle ultime 24 ore sono state uccise 50 persone, tra cui due paramedici. Intanto Hezbollah continua a lanciare razzi verso il nord di Israele, e nonostante i raid incrociati, la tregua resta formalmente in vigore, mentre a Washington è in corso un nuovo round di negoziati tra i governi di Tel Aviv e Beirut. Mentre in Israele è stata convocata per questa sera una riunione di sicurezza proprio sul conflitto in Libano. La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ha fatto sapere di aver avviato i preparativi per l'apertura del primo capitolo per l'adesione di Moldavia e Ucraina. Una tappa fondamentale, ha annunciato la presidenza UE di turno cipriota, che proseguirà nei prossimi giorni le discussioni per arrivare ai passaggi successivi. Intanto in Crimea sono state uccise 8 persone da un drone ucraino e a San Pietroburgo è stato colpito un terminal petrolifero, proprio nel giorno di apertura di un importante evento ospitato dalla città, il Forum Economico Internazionale. L'Ucraina ha rivendicato gli attacchi presentandoli come l'adeguata risposta agli ultimi raid russi che hanno ucciso 20 civili. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Konstant, a l'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuol dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci, e anche perché la guerra continua, insomma. Sul fronte relativamente nuovo del Dnipropetrovsk, aperto l'anno scorso, e su quello di Zaporizhzhia, quindi il fronte più occidentale, diciamo, rispetto alla lunghissima linea del fronte attuale in est, in Ucraina dell'est, gli ucraini hanno riconquistato per il secondo mese di fila territorio. Non è affatto così nella Donbass, dove i russi invece stringono costantemente la morsa intorno a Kramatorsk, che sarà molto probabilmente l'ultima battaglia di quell'area. Quindi ci sono settori differenti che hanno dinamiche differenti, anche perché nell'est la superiorità numerica e di mezzi russa è schiacciante. Gli ucraini riescono a resistere fino alla grazia ai droni.
0: E veniamo alla politica italiana. Ancora una volta la maggioranza di destra ha affossato la proposta delle opposizioni per una legge sul fine vita. Il testo presentato al Senato è stato di nuovo rispedito indietro in commissione. La destra si rifiuta di approvare una legge di civiltà e anche di obbedire all'indicazione della Corte Costituzionale, che chiede di legiferare. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Un finto passo in avanti, la discussione generale in aula al Senato per farne due indietro, riportando il testo in commissione e così metterlo in un cassetto per non approvarlo mai in questa legislatura. Oltre il velo delle dichiarazioni che hanno un po' il sapore dell'ipocrisia, la maggioranza ha votato il ritorno del disegno di legge a firma Bazoli in commissione, un testo già votato nella scorsa legislatura quando la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di legiferare. Da allora solo alcune regioni, ma poi che la Toscana, ad esempio, avanzano con le loro leggi e altri malati, come il caso di una ottantenne oggi di Trieste, sono costretti ad andare all'estero per chiedere un trattamento di fine vita. Nel balletto delle dichiarazioni in aula, chi dice le cose come stanno è il movimento pro vita. Bene il ritorno in commissione, che sia il primo passo verso la bocciatura, dice. Ed è quello che probabilmente avverrà. La destra non si straccia le vesti per una legge. Lega e anche Fratelli d'Italia, sicuramente non quella di Bazzoli, che prevede la presenza del Servizio Sanitario Nazionale per evitare che solo chi è ricco possa accedere al fine vita. La mediazione proposta da alcuni è stata prevedere l'intervento del medico di base, ma ogni volta la destra pone altri ostacoli, come la mancanza di dispositivi tecnologici a disposizione degli ospedali. Il tema in realtà è che la destra non ha mai voluto legiferare e ora più che mai, quando mancano pochi mesi al voto, Forza Italia, anche con la nuova capogruppo Craxi, non ha avuto il coraggio di insistere. Come ha detto De Cristoforo in aula, questa partita la vince Vannacci e chi ha paura di regalargli altri voti se si approva un testo atteso da anni in Italia. Linea allo studio.
0: E oggi si è concluso un nuovo ciclo di audizioni sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Le opposizioni continuano a contestare la legge definendola inemendabile. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, ha dichiarato la segretaria del PD Elly Schlein. Nonostante le proteste del centro-sinistra, domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base della futura legge. Sentiamo la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Maria Elisa D'Amico, che oggi era in commissione nel ruolo di esperta.
6: Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali in cui l'elettore decide direttamente. Poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi non inserisco le preferenze a questo punto. Cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste. Una lista per il premio e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. La Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente per l'elezione di chi contribuirà il suo voto. Si incrina ancora di più il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
0: L'esercito israeliano ha fatto sapere in serata di aver arrestato uno studente di Gaza ieri. Si chiama Mahmoud al-Najjar ed era diretto all'Università Tor Vergata di Roma. L'accusa è che sia un miliziano della Brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023, ha fatto sapere l'esercito. Al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita dalla striscia, ha spiegato il sito di notizie di Gaza Drop Site. E siamo in chiusura. Nel Regno Unito continuano le proteste per l'omicidio del 18enne Harry Novak, ucciso con 5 coltellate da un cittadino britannico con origini indiane. Al centro delle proteste c'è il comportamento degli agenti di polizia che hanno ammanettato il ragazzo mentre era agonizzante, ignorando le sue richieste di aiuto. Le manifestazioni, a cui hanno preso parte anche gruppi e attivisti di estrema destra, sono nate in segno di protesta contro una presunta polizia a due velocità. Sentiamo Daniele Fisichella.
7: 11 le persone arrestate la scorsa sera, una manifestazione che è presto sfociata in violenza mentre non si placano le polemiche. In Parlamento il Premier Keir Starmer ha invitato i partiti a lavorare assieme, ma l'estrema destra, con Nigel Farage in testa, continua a soffiare sul fuoco di quello che chiama razzismo al contrario, cioè verso i bianchi. Sostiene Farage, le regole di ingaggio della polizia sono diverse a seconda del colore della pelle. La polizia dell'Hampshire, dove è avvenuto l'arresto prima e poi l'uccisione di Harry Novak per soffocamento, si è scusata oggi pubblicamente. Da ieri foto del giovane, mazzi di fiori e messaggi sono stati deposti proprio fuori da una stazione di polizia. Alcuni portano la firma di Remigration Now, un gruppo estremista che vorrebbe deportare tutti i migranti e le seconde e le terze generazioni di stranieri. La famiglia del ragazzo ucciso ha condannato gli episodi di violenza di ieri a Southampton. Il governo invece ha annunciato che rivedrà l'approccio ufficiale delle forze dell'ordine ai casi legati al razzismo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: Due minuti dopo le 20, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E allora, dopo 10 anni, la legge sul caporalato è ancora efficace? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera ci facciamo questa domanda. Ci poniamo questo interrogativo dopo aver visto quanto accaduto a Cosenza, nel Cosentino, un fatto gravissimo che ha colpito tutti quanti noi, 4 braccianti agricoli bruciati vivi dai caporali perché volevano essere pagati, si erano ribellati ai propri datori di lavoro, volevano un contratto e per questo sono stati uccisi. Una strage ripresa dalle telecamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, dove sono accaduti i fatti, immagini brutali che hanno scosso molto la comunità calabrese, ma in generale l'opinione pubblica. Poco fa ha detto la sua anche Giorgia Meloni: l'Italia non arretra davanti alla violenza e alle barbarie, così ha detto la Presidente del Consiglio. Ma tutto il mondo politico ovviamente sta commentando la vicenda di Cosenza, che però, va detto, non è l'unico episodio che ci racconta di un problema ormai pervasivo del mondo del lavoro italiano, quello dello sfruttamento, del caporalato nei campi agricoli, e non solo, perché c'è anche un'altra inchiesta che è salita alle cronache in questi giorni, l'inchiesta sul cantiere del consolato americano a Milano, un altro esempio dello sfruttamento anche in città, anche nelle metropoli. A proposito di questo, stasera vi faremo ascoltare una testimonianza a uno dei lavoratori indiani che erano praticamente ridotti in schiavitù in quel cantiere. A stasera parliamo allora del problema caporalato, un problema che la legge sul caporalato approvata esattamente 10 anni fa, possiamo dirlo, non è riuscita a risolvere del tutto, per quanto abbia rappresentato un deciso passo avanti nel panorama legislativo, una legge ritenuta all'avanguardia in tutta Europa, salutata con grande entusiasmo 10 anni fa, ma che sostanzialmente in questi 10 anni è rimasta inapplicata. I motivi sono tanti, ma in generale alla parte repressiva non si è accompagnata, questo è il tema di fondo, un'adeguata cultura della prevenzione. I controlli sono stati ridotti negli anni, non sempre si riesce ad arrivare alla vertice della piramide dello sfruttamento, quella rappresentata dai proprietari agricoli. Nella maggior parte dei casi i braccianti restano ostaggio dei caporali e della loro necessità di continuare a lavorare. I lavoratori, i braccianti agricoli irregolari, in nero, oggi sul territorio italiano, nei nostri campi, sono centinaia di migliaia, sono quelli che raccolgono la verdura, la frutta, i prodotti che poi finiscono sulle nostre tavole. Dunque, a 10 anni da quella legge, che cosa manca ancora? Lo proviamo a capire adesso in questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti, partendo però innanzitutto da Cosenza. Un saluto a Franco Maurella, giornalista del Quotidiano del Sud, benvenuto.
1: Buonasera, benvenuto, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te Franco, tu stai seguendo l'inchiesta, oggi ha parlato in conferenza stampa, hanno parlato gli inquirenti, ci hanno dato elementi nuovi sul movente, perché nei giorni scorsi, anzi ieri se non sbaglio, uno dei braccianti scampato alla strage ha raccontato quello che è accaduto, ha detto che i lavoratori chiedevano di essere pagati, di avere un contratto di lavoro e per questo sono stati uccisi. E dunque qual è il movente di questa vicenda?
1: Sì, è questo il movente principale. Poi c'è da aggiungere che magari i lavoratori nei campi della raccolta delle fragole percepivano comunque un qualcosa che non è uno stipendio o una quota giornaliera secondo sindacato. Si accontentavano di poco, ma da quel poco i caporali volevano una parte anche per loro, perché andavano con la loro macchina sui campi, per cui percorrevano dei chilometri e volevano essere pagati. E i giovani, tenete conto che erano 4 persone, il più anziano aveva 28 anni e c'era un ragazzino di 19 tra le vittime. Quindi capite bene di che tragedia stiamo parlando. Eh sì. Senti, in pratica sì. È sempre per i soldi, volevano in pratica i caporali, volevano dare loro solo l'alloggio e il vitto, nient'altro.
0: Perché poi spesso i caporali, oltre a essere quelli che procurano il lavoro a questi braccianti sono anche quelli che sono anche i proprietari di casa, quelli che gli mettono a disposizione l'alloggio. Senti Franco, però il tema, forse anche per gli inquirenti, ed è la domanda che ti faccio, resta la piramide dello sfruttamento, il vertice di questo sfruttamento. I caporali pakistani sono degli intermediari, ovviamente, come sappiamo, arruolano i lavoratori per lavorare nei campi della zona, ma quei campi a chi appartengono?
1: È verissimo, verissima questa cosa qui. Allora, lasciami dire prima che intanto domani c'è l'udienza per la convalida del fermo dei due indagati e che la Regione Calabria, con l'assessorato all'agricoltura, ha già riferito di volersi costituire come parte civile in un processo che vedrà sul banco degli imputati i due autori della tragedia. Detto questo, negli anni ci sono stati fatti molte indagini, soprattutto dalla Guardia di Finanza, che andava nei campi coltivati a verificare se i lavoratori che erano impiegati in quei campi avessero o meno un contratto di lavoro e il permesso di soggiorno. Grazie a queste indagini sono stati scoperti parecchi situazioni che non andavano, che comprovavano dei reati, quali quelli dei proprietari terrieri che accettavano lavoratori in nero procurato loro dai caporali, pagandoli, sottopagandoli, dandogli una miseria, nonostante 12 ore di lavoro giornaliero sotto il sole, sotto la pioggia e che più ne ha più ne metta. Purtroppo non sempre i controlli riescono a ottenere risultati validi. Spesso e volentieri poi ci sono delle scamotage, delle scappatoie che consentono a questi signori, che sono poi i vertici della piramide, coloro che approfittano alla grande dei braccianti agricoli non regolari, per guadagnare sulla loro pelle.
0: Chi sono, senti Franco, nello specifico? Sono grandi proprietari terrieri? Sono italiani, immagino, o sono piccoli produttori?
1: La maggior parte, sì, capisco la domanda, la maggior parte sono italiani e hanno appezzamenti di terreno notevoli, perché di solito c'è una coltivazione intensiva di prodotti agricoli. Riferisco alle arance, alle clementine nella piana di Sibari, oppure nel metapontino, nella Siritide, la raccolta delle fragole, di pesche e quant'altro. Quindi capite bene che non è un appezzamento piccolo di cui si parla, ma un appezzamento come per esempio in Puglia, nel Tavoliere delle Puglie, in provincia di Foggia, ci sono estensioni enormi di raccolta di pomodori, per esempio, e lì la manodopera è quella extracomunitari, braccianti agricoli che vengono soprattutto dall'Africa. Mm-mm. Il ragazzo di 19 anni che è morto bruciato, arso vivo, era venuto in Calabria dalla Sardegna, perché sapeva, lo avevano contattato gli amici, i compagni connazionali suo, per dirgli che in Calabria adesso c'era la raccolta delle fragole e quindi si poteva lavorare bene.
0: Sono spesso lavoratori che si muovono in base alla stagionalità dei prodotti.
1: Sì, certo che sì, è così che funziona.
0: Senti Franco, c'è poi ovviamente anche chi sta intrecciando i fatti di Cosenza alla criminalità organizzata. In che modo anche l'Andrangheta, ti chiedo, si intreccia allo sfruttamento nei campi?
1: Io ritengo che i caporali, soprattutto quelli stranieri, ma ancor più quelli italiani, comunque debbano dare delle risposte a chi comanda, a chi ha la gestione del territorio, in questo caso l'organizzazione mafiosa che gestisce un po' il tutto. Quindi di solito devono comunque corrispondere qualcosa anche al padroncino del posto, no? E quindi anche da questo punto di vista non possiamo eliminare o scartare l'ipotesi che ci sia la longa manus della mafia anche in queste cose.
0: Senti Franco, noi ti ringraziamo perché ci hai aperto una finestra molto preziosa, un osservatorio, insomma, che per noi non è facile arrivare lì e grazie a te siamo riusciti a farci un'idea ben precisa di che cos'è, che cosa sono i campi agricoli nel Cosentino, lì in Calabria. Quindi ti ringraziamo e ci risentiamo ovviamente se abbiamo notizie, altre novità sull'indagine.
1: Grazie a voi, buona serata, buon ascolto.
0: Franco Maurella, cronista, giornalista del Quotidiano del Sud. E dicevamo come la strage dei braccianti abbia colpito la comunità locale calabrese. Alessandra Tommasi oggi ha parlato con Antonio Viteritti, che fa parte del collettivo La Base di Cosenza. Lui ci ha spiegato quella che è la situazione nei campi del Cosentino, dove non ci sono baraccopoli che saltano all'occhio e dunque forse non si immagina che ci possano essere situazioni di questo tipo, però lo sfruttamento è lo stesso, pervasivo. Ci parla della responsabilità anche lui dei produttori agricoli, ma anche di un altro tema che approfondiremo poi più avanti con un'altra ospite, che riguarda proprio la legge sul caporalato di cui ci occupiamo tra poco. Sentiamo Antonio Viteritti.
2: Sicuramente è una cosa che ha un po' scosso molto, molto la comunità, anche se c'è da dire che la questione del bracciantato dello sfruttamento nei campi nella piana di Sibari, che è la zona dove poi della provincia di Cosenza dove poi sono avvenuti i fatti, è una zona dove ha forte vocazione agricola, dove lo sfruttamento dei lavoratori è molto diffuso, però c'è anche una sorta di ipocrisia su questo, perché non essendoci delle tendopoli o delle baraccopoli visibili come a San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, il problema è spesso non è visto il problema, quindi c'è una sorta di velo di ipocrisia su questo, che credo che i fatti di Amendolara, la gravità di questi fatti possano contribuire anche a squarciare e a porre l'attenzione sulle condizioni di questi braccianti, che nella piana di Sibari, come nel resto d'Italia, nel settore agricolo, sono veramente inumane e vergognose. Però la questione che deve emergere, appunto, è che il caporalato è un fenomeno che è determinato dalle condizioni di lavoro e di gestione anche della proprietà della terra nei campi. Fondamentalmente qui abbiamo enormi latifondi dove la produzione agricola si basa fortemente sullo sfruttamento dei lavoratori, che sono addirittura, cioè, sono nei fatti concepiti come degli oggetti sostituibili, dove l'abbiamo visto anche con funziona così nell'agricoltura in tutta Italia, l'abbiamo visto anche con il bracciante caduto da un albero nel Vicentino e abbandonato per strada come se fosse un oggetto. Quindi è un tipo di cultura molto molto diffusa e sicuramente la risoluzione di questo tipo di problemi non può essere data con le leggi che sono state fatte finora in ambito del caporalato, perché dalla Bossi-Fini in poi comunque si è sempre legato si è sempre legata la cittadinanza con contratti di lavoro, mettendo questi lavoratori sotto ricatto e portando anche una maggiore compressione dei loro diritti e un maggiore sfruttamento. Serve naturalmente ripartire in una maniera che garantisca diritti e tutele a questi lavoratori e battersi perché ci siano diritti e tutele per questi lavoratori e allo stesso tempo scindere il discorso della cittadinanza da quello del contratto di lavoro, perché diventa effettivamente uno strumento di ricatto nei confronti dei lavoratori. Salvo poi comunque bisogna dire che tutte le leggi portate avanti negli ultimi 30 anni in ambito delle politiche agricole come della migrazione non hanno mai risolto il problema del lavoro nero, anzi questi lavoratori erano appunto braccianti a nero, quindi c'è un evidente problema nell'agricoltura italiana che appunto dimostra come dietro questi prodotti ci sia, i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, ci sia sfruttamento, lavoro nero, precarizzazione, estrema precarizzazione di questo mondo. Quindi serve porre maggiormente l'attenzione sulle condizioni dei lavoratori nei campi.

0: Avete ascoltato Antonio Viteritti del collettivo La Base di Cosenza, ci raccontava ovviamente della situazione lì nel Cosentino, ma anticipava anche un elemento dell'argomento adesso che introduciamo, la legge sul caporalato. Nella legge sul caporalato approvata esattamente 10 anni fa veniva introdotto anche questo elemento, ovvero per i lavoratori la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno se denunciavano le loro condizioni di lavoro, e il nostro interlocutore, quello che avete sentito, comunque sottolineava questo aspetto come uno degli aspetti critici per i braccianti, per le persone che lavorano nei campi, che rimangono comunque ostaggio perché si ritrovano senza un posto di lavoro in quel caso. Saluto adesso Silvia Guaraldi, che fa parte della segreteria nazionale della FLAI CGIL. Benvenuta, segretaria.
1: Grazie dell'invito, buonasera a tutte e tutti.
0: Buonasera, allora con lei per questa legge sul caporalato un bilancio a 10 anni di distanza alla luce dei fatti di cronaca che siamo qui a raccontare. Allora, è una legge ritenuta di avanguardia, lo è stata, l'abbiamo salutata tutti quanti con grande entusiasmo quando venne approvata. Una legge che però è rimasta inapplicata, così leggiamo adesso, perché?
1: Allora, intanto io farei una distinzione tra due parti della legge. Diciamo che il pezzo di legislazione penale, quindi l'applicazione del 603 bis e il riconoscimento dei casi di sfruttamento lavorativo, sta dando risultati, non solo in agricoltura, lo vediamo, non c'è settimana in cui non ci siano casi, pensiamo ai filoni milanesi, in modo particolare legata a delivero e logistica.
0: La parte repressiva, possiamo dire così.
1: La parte repressiva ha un suo funzionamento complesso, articolato, non sempre si arriva a colpire tutta la filiera dello sfruttamento, molto spesso ci si ferma magari all'intermediario, ovvero il caporale, e è più difficoltoso a volte anche arrivare alle aziende committenti, anche perché molto spesso i lavoratori neppure sanno dove lavoravano. Il problema vero è l'applicazione della parte preventiva. Lì invece le lacune sono tante e importanti. La prima e la più grave è il mancato funzionamento, la mancata apertura delle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità. In Italia non c'è un'agricoltura, ci sono tante agricolture, sono diverse da territorio a territorio, così come lo sfruttamento lavorativo e il caporalato assumono profili differenti da territorio a territorio. Quello è il luogo in cui organizzazioni professionali agricole, sindacati, istituzioni, prefettura, uffici territoriali per l'immigrazione, centri per l'impiego, no, possono analizzare, studiare il territorio e lì mettere in campo efficaci azioni preventive che guardino alle reti di trasporto, che guardino all'intermediazione illecita di manodopera. In alcuni casi, laddove funzionano, abbiamo anche dei buoni esempi. Nel ferrarese si è rilanciata l'operatività di un centro per l'impiego, togliendo acqua ai caporali e quindi mettendo insieme aziende e lavoratori per un incrocio trasparente della manodopera. Noi continuiamo a ritenere che il modello pubblico debba essere quello cardine, e allo stesso tempo, sempre in quel territorio, si sono create delle linee ad hoc di trasporto legale per i lavoratori, anche in questo caso levando acqua al mulino dei caporali. Si può fare, sono modelli che vanno adattati territorio per territorio. E questo è il primo vulnus, è la prima mancata applicazione della legge che noi denunciamo. Sì. Poi già nella legge ci sono anche alcuni strumenti che potrebbero andare a rispondere a quello che è la piaga del lavoro nero. In quella legge vengono citati gli indici di coerenza, che sono il rapporto tra manodopera e piani colturali, dati a disposizione del sistema, che potrebbero indirizzare in modo efficace i controlli, oppure diventare proprio dei veri e propri indici a cui legare risorse pubbliche e comunque insomma un indicatore che può quantomeno dare un'indicazione che non ci sia lavoro nero, così come vanno chiaramente rafforzati i controlli. Siamo al 3 al 4% di aziende agricole con manodopera dipendente controllate in media dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, meno dell'1% dei lavoratori coinvolti.
0: I controlli
1: parliamo
0: che,
1: di nulla.
0: Che si sono ridotti, sì, non soltanto nell'ambito agricolo, ma dappertutto, no, nel corso degli ultimi anni. Senta, è chiarissimo, segretaria, questa è la parte preventiva che manca, che ancora va applicata e ampliata anche, ma lei accennava anche alla responsabilità, la difficoltà di arrivare alle aziende committenti, la difficoltà di accettare le responsabilità dei proprietari terrieri. Quello
1: spesso
0: è un altro...
1: spesso i lavoratori che denunciano con enormi difficoltà, lo dicevano chiaramente nell'intervento prima del mio, il vulnus e l'obbrobrio che scaturisce dalle maglie della Bossi-Fini e dai decreti flussi. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, io poi voglio sempre sottolineare che non parliamo di un fenomeno legato ai lavoratori stranieri né ad alcune zone del territorio, perché sono tantissimi gli uomini e le donne italiane in condizioni di sfruttamento, noi ne stimiamo almeno 50.000 e per le donne con spesso anche doppio sfruttamento, per cui quello è un altro punto che va.
0: Perché nella legge comunque viene riconosciuta la responsabilità delle aziende committenti, ma è difficile poi arrivarci.
1: Se uno non sa dove sta andando a lavorare, spesso i lavoratori vengono raccolti negli insediamenti informali, vengono fatti salire sui pulmini alle rotonde, distributori e portati nelle aziende. Spesso loro neppure sanno da chi stanno andando a lavorare.
0: Certo.
1: Magari gli requisiscono anche i telefoni, così non c'è neanche la possibilità di geolocalizzare dove sono stati e individuare le aziende. Quindi questo è sicuramente un altro pezzo dei controlli che andrebbe sviluppato, perché alla fine o arriviamo ai mandanti o non lo risolveremo mai.
0: Certo. Segretaria, mi scusi, vado un po' veloce, ma ho altre due domande. Sì. Le chiedo di essere breve, lo so che non sarà semplice, però quello che diceva il nostro interlocutore di prima, il permesso di soggiorno legato alla denuncia, ma il problema è che queste persone hanno bisogno di lavorare, se perdono il lavoro è finita.
1: Esattamente, anche perché per i lavoratori stranieri spesso ci sono enormi debiti e quindi la necessità di lavorare è impellente, ma molto spesso anche per i lavoratori italiani il reddito non è una questione banale e si rischia di rimanere espulsi dal mercato del lavoro. I lavoratori stranieri ancor di più sono esposti. Servirebbe introdurre qualcosa di concreto e immediato.
0: Un sostegno al reddito.
1: Un sostegno al reddito immediato, così come il permesso di soggiorno per chi denuncia o l'ex 18 ter che è stato in parte allargato anche l'anno scorso, deve scattare immediatamente, perché sennò non ci sarà mai la forza di denunciare se poi uno deve aspettare mesi senza possibilità di lavorare o comunque espulso da quel mercato del lavoro.
0: Sì.
1: Bisogna dare delle risposte concrete ai bisogni delle persone.
0: L'ultimissima cosa, anche qui molto breve se può, segretaria, il decreto flussi che porta i lavoratori stranieri qui in Italia, li porta e poi questi finiscono in schiavitù?
1: Assolutamente, è un sistema che fa acqua da tutte le parti, ormai sembra un sistema fatto apposta per creare invisibili, si arriva regolarmente sul territorio nazionale, poi l'azienda che dovrebbe trasformare il rapporto di lavoro sparisce, quindi non viene finalizzata la regolarizzazione, diciamo, del rapporto e si diventa invisibili. E non c'è mai la possibilità di arrivare a una sanatoria, quindi diventa un circolo vizioso in cui si è ancor più esposti allo sfruttamento e in cui è facilissimo cadere nelle mani dei caporali. E anche qui io mi permetto di dire che, a parte i casi come quello della Calabria, dove ci sono anche infiltrazioni criminali ben strutturate, ecco, il caporalato etnico e l'intermediario etnico in questi casi sì, è un intermediario, ma molto spesso sul territorio nazionale. Poi chi governa effettivamente anche il mercimonio dentro ai decreti flussi sono magari colletti bianchi italianissimi.
0: Eh sì, va sottolineato questo aspetto. Segretaria, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, buon proseguimento.
0: Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL. Volevo andare veloce perché vi voglio assolutamente far ascoltare questa intervista che ha fatto Alessandro Braga, uno degli ex lavoratori indiani nel cantiere del consolato americano qui a Milano.
2: Hai solo l'ora di pranzo. Puoi andare fuori e chiamare i tuoi amici e la tua famiglia, ma qui dentro non si può fare gruppo tra noi. Quando lavori devi concentrarti sul tuo lavoro finché non esci. Lavoriamo dal lunedì al sabato, dalle 7 del mattino alle 6 di sera, 10 ore al giorno, anche se normalmente dovrebbero essere 8 ore. Noi ne facciamo sempre 10. Ma quando provi a fare i calcoli, non capisci nemmeno dove finiscano quelle ore. Non vedi soldi, la paga è molto bassa. In pratica le ore che lavori sono molte di più rispetto ai soldi che ricevi. Ho lavorato qui per un anno, la paga base è di 1,80 euro all'ora. In un mese lo stipendio arriva a 1.470 euro, ma poi ti tolgono 510 euro per l'alloggio e 370 euro per il vitto. Ti rimangono in mano appena 500 euro. Io mandavo i soldi alla mia famiglia, per i figli, per la casa e per le rette scolastiche. Mi hanno licenziato mentre ero in vacanza, prima della scadenza del contratto. Mi hanno detto che non avevo più il diritto di stare qui e che devo tornare nel mio paese d'origine. Adesso mi trovo in mezzo ad una strada e non ho più nulla sul conto, perché contavo di continuare a lavorare. Ho paura. Temo che possano rivalersi sulla mia famiglia o che mi prendano di mira e mi consegnino alla polizia, come se fossi qui illegalmente, solo perché non lavoro più per quell'azienda.
0: Dalla campagna calabrese ai cantieri edili milanesi, alla fine lo sfruttamento è lo stesso. Finisce qui l'Orizzonte delle 20. Grazie per essere stati con noi. Ci risentiamo domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafiero.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Verso il midterm, alle primarie di ieri, c'è un'America che si ribella a destra e a sinistra. Nell'Iowa, primo sgarro dei repubblicani a Donald Trump. In California, il genocidio di Gaza sposta a sinistra l'elettorato democratico. Crisi del Golfo. Nonostante la sua estrema fragilità, il Libano sempre più centrale nel negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il punto di Esteri. Egitto. L'accanimento del regime di Al-Sisi contro i protagonisti di Piazza Tahrir. Condannato a un anno di carcere il poeta attivista Ahmed Duma per aver esercitato pacificamente i suoi diritti umani. Messico, i mondiali di calcio, un'occasione unica per dare visibilità alle rivendicazioni dei lavoratori. Aumenta la pressione dei sindacati della scuola per strappare al governo una riforma delle pensioni più giusta. Argentina, nell'undicesimo anniversario del movimento Ni Una Menos, migliaia di donne in piazza per l'ennesimo femminicidio. Germania. Dalla Linke a potenziale alleata dell'estrema destra, la parabola dell'ex leader della sinistra Sarah Wagenknecht che appoggerà l'AfD in Sassonia-Anhalt. Progetti sostenibili, 10 anni di rifugi climatici a Bruxelles. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo con le primarie di ieri negli Stati Uniti con Roberto Festa.
7: Il voto per le primarie in diversi stati ieri negli Stati Uniti contiene alcuni elementi importanti. Il primo riguarda l'Iowa e Donald Trump. In Iowa, nelle primarie repubblicane per la carica di governatore, il candidato sostenuto da Trump, Randy Feenstra, ha perso contro un candidato conservatore, Zach Lane, un agricoltore che ha condotto una campagna particolarmente anti-establishment. Allora, l'endorsement di Trump e il suo sostegno rappresenta molto nel mondo repubblicano e conservatore. In altre primarie quest'anno Trump è riuscito a far fuori due senatori e un deputato che considerava poco allineati ai suoi voleri e ai suoi ordini. Il presidente ha appunto appoggiato i loro rivali nel mondo repubblicano e conservatore. In altre primarie quest'anno Trump è riuscito a far fuori due senatori e un deputato che considerava poco allineati ai suoi voleri e ai suoi ordini. Il presidente ha appunto appoggiato i loro rivali repubblicani alle primarie e quelli sono stati travolti. Questa volta

0: arrivato poco prima del voto e quindi per Finstra probabilmente non è stato possibile sfruttarlo davvero. Detto questo, il voto in Iowa mostra una cosa: che Trump anche all'interno del Partito Repubblicano non è sempre e comunque vincente e che anche tra i repubblicani c'è chi è pronto ormai a mettere in discussione le sue politiche. Un altro voto interessante si è svolto in New Jersey. Un progressista, Adam Hamawi, appoggiato da Bernie Sanders e da Alexandria Ocasio-Cortez, ha vinto le primarie democratiche in un distretto del New Jersey centrale. Hamawi è nato in Egitto, si è trasferito bambino con la sua famiglia negli Stati Uniti, è un ex medico dell'esercito che ha fatto recentemente parte del team di medici, di dottori americani che sono arrivati volontari a Gaza durante la guerra per soccorrere la popolazione e che poi Israele non ha fatto uscire da Gaza, dalla striscia, chiudendo il valico di Rafah. È vero che Hamawi ha vinto le primarie democratiche in un distretto del New Jersey particolarmente progressista, ma è la seconda volta nel giro di qualche mese che un democratico progressista e molto critico della guerra a Gaza vince le primarie in New Jersey. Era già successo in febbraio in un altro distretto dello Stato con Ana Lilia Meija, a dimostrazione appunto di come l'elettorato del partito si sia spostato a sinistra e di come la guerra di Israele su Gaza sia stato un elemento importante nell'orientare il voto di molti democratici. È un segnale importante per la leadership democratica al Congresso. Altro segnale importante per i democratici viene dal voto della California per la carica di governatore e di sindaco di Los Angeles. Allora, in California il sistema è diverso dagli altri stati. Qui i candidati non si presentano legati ad un partito di riferimento, ma appunto in modo indipendente. In entrambe le gare, le competizioni per governatore e sindaco di Los Angeles, i democratici alla fine con ogni probabilità dovrebbero prevalere, ma ci sono per loro segnali che mostrano una certa insoddisfazione da parte dell'elettorato. Le questioni legate alla gestione degli homeless e degli incendi dell'anno scorso hanno contato e hanno indebolito i democratici che governano lo stato. Karen Bass, per esempio, la sindaca di Los Angeles, otterrà quasi sicuramente la rielezione, ma è la prima democratica dal 2005 a non ottenere il 50% dei voti alle primarie e a essere dunque costretta ad andare al ballottaggio. Ballottaggio in questo caso con un repubblicano noto soprattutto per le sue apparizioni TV. Si chiama Spencer Pratt, che ha avuto la sua casa di Pacific Palisades distrutta dagli incendi l'anno scorso e ha quindi condotto una campagna proprio sul tema di come la città, chi governa la città, non sia stato capace di intervenire tempestivamente per evitare i disastri.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Andiamo in Libano, sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità libanese. Tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora nel sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore e a Washington è iniziato un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut. Quindi è un Libano estremamente fragile, estremamente debole, ma nonostante questo rimane al centro del negoziato tra Stati Uniti e Iran, visto che l'Iran ha legato un accordo di pace con gli Stati Uniti alla situazione in Libano. Sentiamo Marco Maniano.
1: Da un lato abbiamo le trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto regionale cominciato il 28 febbraio e che secondo gli Stati Uniti vanno avanti spedite, lisce.

0: e avremo un grande, bellissimo accordo, come dice Trump, in pochissimo tempo. Dall'altra, l'Iran continua a dire, prima di tutto, cioè, il Libano deve essere incluso all'interno di questo negoziato, il che significa fermare Israele. Questo è il primo binario. Il secondo è quello invece delle parole spese ieri dal presidente degli Stati Uniti Trump contro Netanyahu, diciamo un cambio di narrativa abbastanza forte, lo riferiva Axios ieri mattina. La rabbia del presidente degli Stati Uniti nei confronti di Netanyahu per il fatto di aver minacciato di colpire Beirut ancora una volta. Quanto questo disaccordo, chiamiamolo così, possa avere degli effetti, beh, è ancora molto presto dirlo, perché nel frattempo Israele si è affrettato a dire prima di tutto che la loro agenda non cambia e comunque continua ad avanzare nel sud. E qui arriviamo appunto al terzo binario su cui si corre, che è quello del tempo. La scommessa israeliana è abbastanza simile a quella che aveva fatto a un certo punto durante i primi 12 mesi del genocidio a Gaza, quella di avanzare e distruggere il più possibile prima di arrivare a un accordo. Significa mettere la comunità internazionale, ammesso che questa esista ancora, e il diritto internazionale, che invece sappiamo non esistere più di fatto, di fronte al fatto compiuto, cioè al dire: tutta questa fascia di terreno non è più Libano, eventualmente non sarà nemmeno Israele, cioè non sarà ufficialmente annessa, ma diventerà, nella migliore delle ipotesi, una sorta di terreno sotto amministrazione speciale, il che è il prodromo poi per un'eventuale, invece, annessione di fatto. In tutto questo, appunto, poi abbiamo le persone che vivono in questi territori. Oggi il Libano, che già, ricordiamolo, il Libano storicamente ha avuto una serie di crisi migratorie al proprio interno. Beh, partiamo da quella del 48, naturalmente, quindi partiamo da 78 anni fa con la popolazione palestinese, la popolazione irachena, la popolazione siriana, e oggi ha questa nuova crisi invece migratoria interna, quindi circa 1 milione. Le stime oscillano, a dire il vero, tra 800.000 e 1.200.000 persone che hanno dovuto lasciare il sud e rifugiarsi in un territorio che è quello di Beirut e a nord, che non vuole le persone che arrivano dal sud, quindi buttando benzina sul fuoco di una tensione sociale che in Libano è di fatto sancita dalla Costituzione e che nessuna forza politica ha il minimo interesse a sciogliere. E proprio per questo, quindi, il Libano diventa, oltre che vittima dell'invasione israeliana, doppiamente vittima per il fatto che si spacca e la sua tensione continua ad aumentare, creando poi naturalmente potenziali nuove crisi migratorie. Il problema è che dal Libano dove si scappa? Beh, se si ha un secondo passaporto si va da qualche altra parte, altrimenti si va in Siria, paese che a sua volta sta gestendo con moltissima fatica una complicatissima transizione politica, resa ancora più complicata proprio dal fatto che Israele continua ad allargare anche il proprio controllo sul sud della Siria.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Andiamo in Egitto per parlare dell'accanimento del regime di Al-Sisi contro i protagonisti di Piazza Tahrir. È stato condannato a un anno di carcere Ahmed Duma, 38 anni, è poeta, attivista, solo perché ha esercitato pacificamente i suoi diritti umani. Sentiamo il servizio e l'intervista a cura di Valentina Bosoni.
1: Il paradosso, in Egitto, come in gran parte della regione, è la punizione subita da chi denuncia il sistema. Ahmed Duma ha denunciato le condizioni delle carceri egiziane e l'illegalità delle condanne, evidenziandone le conseguenze sulla stabilità dello Stato, e proprio per questo è finito nuovamente nel mirino delle autorità. Questo è un passo dal suo articolo pubblicato il 25 marzo dal quotidiano britannico The New Arab.
2: Quando la Knesset approva la legge per giustiziare i prigionieri, di fatto estende il suo terzo anno di genocidio contro i palestinesi a livello di sterminio legalizzato. E quando i detenuti in Egitto languono per 13 anni in un silenzio assordante e in una complicità pressoché universale, persino da parte di istituzioni finanziate dai cittadini per difendere i loro diritti, il messaggio alla società è chiaro. Il carcere è l'unica alternativa alla lealtà assoluta o al silenzio totale.
1: Questo testo e un successivo post sui social media lo hanno portato all'arresto questo 6 aprile, sotto accusa di false notizie e minacce all'ordine pubblico. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
3: È una condanna assurda per un reato inesistente, cioè aver detto il vero ed essere stato accusato di aver detto il falso riguardo alla condizione delle carceri nel suo paese, l'Egitto. È ancora più assurdo se si pensa che nel 2023, esattamente il 18 agosto di quell'anno, era uscito dal carcere dopo averci passato 10 anni. E l'idea che una delle menti più vivaci, degli intellettuali, degli attivisti, dei poeti, degli scrittori più importanti d'Egitto sia di nuovo in carcere è veramente dolorosa.
1: Attivista, poeta e scrittore. Duma è una delle figure più note del dissenso egiziano. Il suo caso è considerato emblematico della crisi delle detenzioni arbitrarie nel paese. Nonostante anni di carcere, restrizioni, divieti, ha continuato a denunciare pubblicamente gli abusi del sistema, scegliendo di restare in Egitto anziché lasciare il paese.
3: È stato un protagonista della rivoluzione del 25 gennaio 2011, proprio un ispiratore, un mentore. Se si chiede a Patrick Zaki cosa è Ahmed Duma, dice esattamente un mentore, perché hanno condiviso anche un periodo nello stesso carcere. Quando era in carcere insieme al decano dei prigionieri, ora per fortuna ex prigioniero, Alaa Abdel Fattah, hanno scritto un testo meraviglioso, urlandosi versi e prosa dall'ala all'altra del corridoio del carcere di cui erano detenuti, e questo testo è disponibile anche in lingua italiana nella raccolta di saggi che ha pubblicato Abdel Fattah. Non siete ancora stati sconfitti. E quindi è una figura iconica, di quelle che danno fastidio perché continuano a occuparsi di diritti umani non lasciando il paese, e questa è la fine che si fa.
0: Andiamo in Argentina. 11 anni fa nasceva il movimento Ni Una Menos, e oggi migliaia di donne in piazza per denunciare, per protestare contro l'ennesimo femminicidio. Sentiamo Marta Facchini.
4: Chiara Paez aveva 14 anni quando è stata uccisa dal suo compagno. Il suo femminicidio è stata la miccia che ha acceso il movimento di Ni Una Menos, non una di meno, sceso in piazza per la prima volta il 3 giugno 2015 per chiedere giustizia per le vittime dei femminicidi. 11 anni dopo, l'anniversario della nascita del movimento, che ogni anno il 3 giugno organizza marce in tutto il paese, è colpito dalla morte di altre due ragazze, Agostina Vega, 14 anni, e Dulce Candia, 17 anni. Entrambe erano scomparse. Le prove indicano che sono state assassinate, i loro corpi occultati. Anche se le indagini sono ancora in corso, sembrano essere nuovi casi che si aggiungono agli oltre 80 femminicidi registrati quest'anno in Argentina. Giustizia per Agostina, per Dulce, per tutte noi. Ci vogliamo libere e vive, hanno detto le attiviste di Ni Una Menos, che a Buenos Aires manifestano di fronte al congresso. Le rappresentanti del movimento hanno affermato che queste morti mettono in luce le carenze delle istituzioni che devono prevenire la violenza di genere. Hanno denunciato le scarse risposte dello Stato, caratterizzate da ritardi e omissioni che evidenziano la mancanza di protezione per ragazze e donne in situazioni di vulnerabilità. Nel caso di Agostina Vega, uccisa a Cordova, le indagini erano state avviate in ritardo, nonostante sin dall'inizio della sua scomparsa fossero disponibili informazioni sul principale sospettato. In Argentina avviene un femminicidio ogni 31 ore. Le organizzazioni in difesa dei diritti delle donne denunciano come il governo di Milei abbia smantellato decenni di politiche di contrasto alla violenza di genere. Ha eliminato il Ministero delle Donne, Genere e Diversità, declassandola a una sottosegreteria che poi è stata sciolta. Ridotto drasticamente i fondi destinati a programmi essenziali per la protezione delle donne, tra cui il programma Accompagnar, che forniva supporto economico alle vittime di violenza. Ha depotenziato la linea 144, servizio telefonico di emergenza per le vittime di violenza di genere. Il governo ha vietato l'uso del linguaggio inclusivo e della prospettiva di genere nella pubblica amministrazione. Ha minacciato di eliminare il femminicidio dal codice penale e ha espresso in più occasioni opinioni omofobe e antifemministe. Contro questa situazione abbiamo costruito una comunità in ogni quartiere, in ogni scuola, in ogni centro comunitario, hanno detto le attiviste di Ni Una Menos. Hanno aggiunto, abbiamo creato reti e da lì ci mobiliteremo per costruire la protezione e la cura per le vite che vogliamo vivere.